0: certo per gli italiani una grande soddisfazione essere guidati da un uomo che è arrivato secondo a Sanremo e che ha vinto Ballando con le Stelle. Mi rendo conto che una luce di questo genere a guidarci sarebbe qualcosa
1: tirare, come farina, bello, certo. Bello.
0: Scusami, mi ripeti il dato di coloro i quali ad oggi voterebbero per la monarchia?
1: Quasi il 15% degli italiani.
0: Mi sembra un'ottima notizia.
1: Come un'ottima notizia?
0: Sì. Beh, sapere che diciamo in Italia c'è solo un 15% di pirla. Oh, pensavo molto peggio come percentuale, onestamente pensavo molto peggio. Viva la Repubblica!

0: Eccoci! Come state voi ragazzi? Sì, vabbè, lasciate stare il discorso dell'età, sempre ragazzi siete, benvenuti, certo. Benvenuti a Ruggito del Coniglio, noi continuiamo a essere caparbiamente Antonello Dose e Marco Presta, buongiorno a tutti, e c'è il ponte, lo dicevamo prima, in atto, e il bello di lavorare mentre gli altri fanno festa è che c'è meno traffico.
1: E trovi parcheggio.
0: E guardate, guardate che è una cosa in una città come Roma estremamente preziosa.
1: Sì, è bello.
0: Cioè uscire di casa, entrare in un'automobile sporca, che la devo, dopo 7-8 mesi la dovrò lavare.
1: Io l'ho lavata sabato.
0: No, io non ho usato, cioè ci sono delle incrostazioni sopra, bene, e dirigersi verso il luogo di lavoro con una quantità di traffico inferiore al solito. Ragazzi, è bello, è bello.
1: È vero.
0: È bello.
1: Fortunato.
0: È bello. Sì. È bello.
1: Vabbè, adesso
0: mi sono esaltato. Sì. Scusate, buongiorno amici, come va? Come sta? State bene? Dite la verità. Dai. Che cosa è successo in questo fine settimana? Magari eravate un po' distratti perché pregustavate, diciamo, questo, come dire, surplus di riposo oltre al sabato e alla domenica, è vero. È successo qualcosetta nel corso del fine settimana. Sapete che c'è stata questa scena Westers, via Cristoforo Colombo qui a Roma, dove 32 cavalli podobon si sono messi a correre sulla via Cristoforo Colombo.
1: Ma come correre?
0: Dovevano partecipare alla sfilata del 2 giugno sti cavalli, e però a un certo punto sono scappati, si sono dati alla fuga,
1: hanno deviato
0: sulla via Cristoforo, quindi andando verso il mare, se anche loro attratti dal mare,
1: le Caracalla
0: sono tutti a correre.
1: Delirio.
0: Come mai è successo una cosa di questo genere? È stata data una spiegazione poco convincente. Spiegazione che sono stati fatti esplodere dei fuochi artificiali, i cavalli naturalmente si sono spaventati, sono scappati e hanno cominciato a correre. Non è questo il vero motivo.
1: Ah, no?
0: No, il vero motivo è un altro.
1: Quale sarebbe?
0: Antonello, il vero motivo è un altro. Qui si stanno sottovalutando i cavalli. I cavalli, lo sanno tutti, sono animali molto intelligenti.
1: Come no?
0: Molto intelligenti, davvero molto intelligenti. Questi cavalli avevano intuito tutto.
1: In che senso?
0: Avevano capito tutto i cavalli. In che senso? In che senso? Quelli hanno capito che gli facevano fare la parata del 2 giugno. Hanno capito che dovevano sfilare davanti al palco delle autorità con tutta quella gente lì sopra. Perché i cavalli si sono detti: oh, ma che ho fatto io per meritare una cosa del genere? E sono scappati. Devo passare davanti al ministro Tal dei Tali. Devo passare di fronte al senatore Tal dei Tali. Io sono equino, sono equo ed equino. Che ho fatto io di male? Non ci voglio passare. E quindi sono scappati. Come dare loro torto?
1: Certo.
0: Onestamente, come dare loro torto?
1: Non bastava la fuga dei cervelli, ora pure la fuga dei cavalli.
0: Ma quella dei cavalli è comprensibile, però odio pure quella dei cervelli, purtroppo. Ma insomma, vabbè.
1: Allora, vediamo quello che succede a livello internazionale. Sapete, la Francia, nella persona del presidente Macron, ha chiesto la riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dopo l'attacco di Israele al Libano.
0: Sì.
1: Attacco sempre più in profondità, non giustificabile con la necessità della sicurezza contro Hezbollah.
0: In effetti, non c'è
1: esagerato. Israele si sta impossessando di territori libanesi e continua ad avanzare verso nord, e sale. Amici di Restini, preparate le barricate, perché quelli 2-3 settimane arrivano. Quelli sale a forza di salire.
0: Ma per motivi di sicurezza loro lo fanno, loro continuano a conquistare territori altrui proprio noi lo facciamo proprio. Salgono.
1: Molti potrebbero contestare questa insomma presa anche di Trieste.
0: Sì, però, inevitabile presa di Trieste da parte.
1: Una delle più note aziende locali, la Illy che fa il caffè, per fare questo caffè usa la miscela araba. Ragazzi, la miscela araba.
0: Allora, è chiaro, allora no? L'esercito israeliano è nel giusto.
1: È nel giusto, sì, perché se bevi la miscela araba, sei antisemita, è ovvio.
0: La miscela araba lo dice la parola stessa, quindi è normale, è normale. Quindi amici triestini, preparatevi.
1: Perché nessuno gli dice niente.
0: Nessuno gli dice niente, quelli continuano, e quindi sappiatelo, cari amici della splendida Trieste,
1: ma che scherzi,
0: diciamo, e anche l'Elio Luttazzi, tutto sommato, anche lui
1: con quel can de Trieste,
0: era palesemente una critica ad una certa politica di Netanyahu. Comunque sia, amici, mentre il mondo è in fiamme, scusate se ve lo diciamo, noi italiani abbiamo un problema.
1: Un problema?
0: Noi italiani i problemi ce li inventiamo perché non ci bastano quelli reali, diciamo. Ogni tanto, per esempio, allora attenzione.
1: Che problema c'è oggi?
0: Taurus.
1: Il Taurus?
0: Il toro.
1: Il toro?
0: Della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano.
1: Oddio, che ha fatto sto toro?
0: Cosa ha fatto? Allora, attenzione, c'è questo mosaico del toro.
1: Ah, il mosaico del toro.
0: E l'hanno restaurato.
1: Sì.
0: Però la gente passa e si stupisce, si sgomenta.
1: Ma perché?
0: Hanno fatto notare che in questo restauro... hanno privato il toro dei zebedei. Il toro è privo di zebedei, gli hanno tolto gli attributi, insomma, ecco. Perché, allora, attenzione, c'è una storia che riguarda questo toro. Questo toro era oggetto della più biega superstizione da parte di centinaia di migliaia di persone, molti italiani, anzi la maggior parte italiani, che andavano lì a calpestarlo, proprio a toccarlo,
1: proprio sopra,
0: proprio lì. Dice, ah, porta bene, vieni, andiamo. È chiaro che, voglio dire, a questo punto ciò che è accaduto è evidente. Non hanno sbagliato i restauratori, che in questo caso sarebbero restauratori.
1: In effetti.
0: È proprio lui che a un certo punto, ragazzi, è il poro d'oro, a un certo si è rotto.
1: C'ha anche ragione. Con i tacchi sugli zebedei del toro.
0: Tutto il tempo, a un certo punto lui si è rotto, quindi non è il restauratore che ha sbagliato, è proprio il toro che a un certo punto. Si può anche capirlo.
1: Hai problemi di fertilità, vai da un medico.
0: E vanno a andare a calpestare il toro della galleria, su.
1: Però sono momenti strani, un'epoca curiosa. Peraltro non so se avete letto, saputo di questa notizia scioccante pubblicata sul Journal of Experimental Biology.
0: Andiamo.
1: Una ricerca ha dimostrato che il più comune repellente antizanzare a base di DEET, questa sostanza che c'è in tutti gli antizanzari che ci spruzziamo d'estate, che dovrebbero inorridire e tenere lontani questi insetti così fastidiosi, al contrario, sto repellente li attira.
0: Scusa,
1: capite?
0: Scusa, questo
1: dà un segnale chimico alla zanzara che dice lì c'è del buon cibo, c'è un buffet umano.
0: Ma scusami, questo repellente dovrebbe inorridire e zanzara invece la tira?
1: Però ragazzi, è la stessa cosa che accade oggi col grande fratello VIP. Dovrebbe inorridire la gente, invece la tira.
0: È vero, sai
1: che c'è ancora qualcuno che la
0: pochi, però ancora qualcuno guarda.
1: Ma l'ottica è quella.
0: Ma cari cosi in ascolto. Ma che volete di più per disgustarvi? Che devono fare di più? Vabbè, ce ne fossero anche 8 ancora seguono il programma. Mi stupirei 8 volte. Volevo dire questo, ma abbiamo un notizione a questo punto.
1: Perché oggi non dobbiamo dimenticarlo che è la giornata mondiale dei genitori. Sì, sì. Proclamata dalle Nazioni Unite.
0: Giornata molto importante.
1: Per onorare il mestiere più difficile del mondo, diciamolo, lo dico io che non sono genitore.
0: Quello dei genitori è l'unico mestiere che si impara facendolo, Oddio, sì. Oddio. Ce ne sono anche altri, però in genere negli altri c'è un maestro che ti insegna. Qui no, sei proprio, come dire, allo sbaraglio, ecco.
1: Sbaraglio per sbaraglio. Oggi sentiamo un'indagine sociologica.
0: Ma, insomma, vacci piano.
1: Mi si chiede cosa voi, in quanto figli, criticavate ai vostri genitori e adesso fate anche voi.
0: Guarda, ci caschiamo tutti.
1: Come no?
0: Ma i miei mi chiedono sempre di rientrare presto la sera, ma io ho 21 anni ormai. E voi fate adesso la stessa identica cosa, state svegli fino a che non sono rientrati. Come facciamo tutti?
1: Mettiti la maglia di lana, ma è l'1 di giugno, mamma, però se si suda.
0: Voi eravate tanti infastiditi da questa raccomandazione, adesso fate la stessa identica cosa. E allora
1: cosa criticavate i vostri genitori, adesso fate anche voi, raccontatelo qui al Ruggito del Coniglio, chiamate l'800 800 002,
0: il numero è quello, amici, anche perché solo quello ci abbiamo, 800 800 002, oppure scrivete, come ben sapete, sulla pagina Facebook.

0: È facile criticare i genitori, poi quando diventi genitore tu
1: me lo capisci dopo questo, eh?
0: Purtroppo è così. Allora, 800 800 002, il nostro numero. Si nasce incendiari, si muore pompieri, diceva Pitigrilli. Sentiamo Giuseppe da Palma di Montechiaro, provincia di Agrigento. Buongiorno. Ciao. Giuseppe.
1: Buongiorno. Giuseppe.
2: Buongiorno. Caro, buongiorno.
0: Giuseppe, benvenuto.
2: Allora,
0: caro Giuseppe, tu criticavi i tuoi...
2: Sono molto emozionato di parlare
0: disemozione,
2: con voi e con
0: disemozione.
2: Tutta la nostra bella Italia.
0: Grazie, Giuseppe, grazie.
2: Quando ero bambino, mio padre mangiava sempre il pane a raffermo e io continuamente lo criticavo, dicevo: papà, ma perché sto pane a raffermo? Non lo mangiare per un giorno e ti mangi quello fresco. Ora lo compro e lo mangio sempre io il pane a raffermo, e non c'è giorno che non penso al mio papà. Però il pane raffermo.
0: Vedi ecco, che poi queste cose qui servono anche un po' a farci ripensare.
1: Come no?
0: Ai nostri genitori.
1: Ai valori che si portavano.
0: Senti, ma perché sto pane raffermo tu lo compri adesso? Cioè, aspetta che si raffermi da solo, tu lo compri già raffermo? Come fai?
2: È che io non lo sopportavo il pane raffermo, ma lui aveva fatto la guerra, papà è
0: certo,
2: del Benche,
0: certo.
2: E quindi non sprecava nulla, il cibo dava grande valore al cibo.
0: Ed è...
2: E me lo spiegava, ma io non lo capivo.
0: Non lo capivo, adesso... certo.
2: Non lo capivo, ero piccolo. Adesso invece mangio sempre, anch'io sono diventato come lui. E mi viene da ridere perché però è una maniera graziosa che lo ricordo con grande affetto.
0: Però Giuseppe,
2: e lo ringrazio.
0: Questa cosa
2: tanto,
0: che tu ci dici è una cosa importante, perché significa che quello che i nostri genitori ci insegnano magari non lo capiamo subito, immediatamente, ma con il tempo lo capiamo.
1: Sì, torniamo ad apprezzarlo.
0: Ed è un'eredità importante.
1: Sai, anche da me buttare il tozzo di pane avanzato era peccato proprio, peccato
0: certo,
1: grave,
0: certo,
1: veniva
0: certo
1: conservato per fare il pane secco.
0: Quella era una generazione che non buttava, ma non è uno scherzo, non buttavano le bucce delle patate.
1: Certo.
0: Cioè, ragazzi, se mangiate...
2: Un'altra cosa, quando cadeva un pezzo di pane non si buttava, anche se si sporcava, si baciava, si puliva, si baciava
0: si
2: mangiava.
0: Era bello anche quel pomiciare col pane, cioè quello da baciarlo.
1: Diciamo che faceva anticorpi.
0: No, ma vabbè, Giuseppe, grazie.
1: Ci scrive Daniela: io criticavo sempre papà e mamma perché si fermavano a leggere le epigrafi dei morti al cimitero, poi guardavano gli occhielli del giornale con i tristi annunci. Adesso lo faccio pure io.
0: Carca.
1: I necrologi.
0: Non è un bellissimo segnale.
1: Io lo facevo a mio nonno.
0: No, perché uno comincia a vedere quanti anni c'ha questo che è morto, quanti ce n'ho io.
1: Però nonno lo faceva sul Messaggero Veneto e poi diceva: alelata anche tu, Nin. È andato via.
0: Vabbè.
1: Ah, nonno amato.
0: Sentiamo Elena a Bologna. Buongiorno, Elena.
1: Elena.
3: Allora, Codigli,
0: ciao,
3: buongiorno,
0: cara.
3: Allora.
0: Buongiorno, Elena. Allora, di che si tratta?
3: Ah, si tratta sempre dello stare a tavola.
1: Sì.
3: A tavola si sta composti, non si canta, non si balla.
0: No.
1: Si balla a tavola?
0: No, alcuni ballano
1: sul tavolo.
0: Attenzione.
3: Alcuni ballano. Mia figlia adolescente che, mentre siamo lì a mangiare, ripete le coreografie, dei balletti.
0: No.
3: Sì.
0: E diciamo che quello che veniva proibito a te, adesso tu proibisci ai tuoi figli. Devo dire, fai abbastanza bene.
1: Che vuole diventare dei cuccarini.
0: Improvvisamente avere una cuccarina in Eder Parisi a tavola fa impressione. Diciamo le cose come stanno. Elena, sono d'accordo. Ecco, temo che sarò quasi sempre d'accordo in questo primo segmento di trasmissione. Grazie Elena, stai bene.
1: Sentiamo Alberto da Padova.
0: Buongiorno Alberto.
4: Ciao Conigli, buongiorno.
0: Benvenuto. Allora, che succede Alberto?
4: Allora, mia madre mi ha sempre rimproverato di dire sempre di sì, e di fare poi quello che volevo. E quindi questa è stata una costante del nostro rapporto per tanti anni.
0: Sì.
4: Ora ho due figlie, hai indovinato un po'?
0: Ti dicono sempre di sì.
4: E fanno
0: esatto.
4: Che
0: lo so, è così. E ti dà fastidio come dava fastidio a tua mamma? No?
4: No, in realtà mi fa ridere questa roba, perché non so come sia passato questo comportamento, sarà la genetica,
0: secondo me, ma sai, più della genetica sono proprio le generazioni che impongono il cambio di generazione, che poi ripropone dei comportamenti delle generazioni precedenti, e quindi loro ti dicono sì, poi fanno come gli pare.
4: Assolutamente.
1: Vedi, da adolescenti sicuro.
0: C'è poco da fare. Grazie Alberto, grazie.
1: Allora Miriam ci segnala non camminare scalza.
0: Mio
1: papà ci ha perso la voce, per dire a me.
0: Che poi uno non capisce che te lo dicono per te, cioè cammini scalza, magari ti fai male, magari prendi freddo, magari...
1: Rita, le risposte sono leggermente diverse tra la mia generazione e quella dei figli.
0: Sì.
1: Diciamo che la risposta è più diretta.
0: Sì.
1: Chi vuol capire...
0: Capisca.
1: Ho capito.
0: E del resto, insomma, le generazioni cambiano anche per questo, no? Continuate a raccontarci, amici, ciò che non sopportavate da ragazzi, non sopportavate nell'atteggiamento, nel comportamento dei vostri genitori, e voi oggi fate la stessa cosa con i vostri figli.
1: 800 800 002, il numero da chiamare,
0: non v'è dubbio. Oppure fate carne di porco della nostra pagina Facebook.

0: Ma vabbè,
1: ci mancava pure questa.
2: Sono sempre novità, allora sapete, no? Acquistare casa è un grande stress, bisogna trovare quella giusta, nel problemi logistici,
1: peraltro
2: tutto a posto.
1: L'italiano ci tiene tanto alla casa.
2: Sì, allora sì, è diventato di moda negli Stati Uniti e si sta diffondendo anche in Europa molto rapidamente una nuova figura professionale. Si chiama personal property shopper. È un signore esperto di compravendite che dietro un compenso di 10.000 euro,
1: una
2: cosa fissa, ti aiuta a trovare casa, quella che vuoi, dove vuoi.
1: Ti aiuta. Quindi tu, oltre ai soldi per comprare casa, oltre ai soldi per pagare l'agenzia, devi pure pagare a stupirla che ti chiede 10.000 euro, magari proprio 10.000 euro che ti mancano per comprare sta benedetta casa.
2: O per pagare il notaio alla fine, pure quello.
1: Io dico una cosa, tu allora tu già paghi l'agenzia che ha l'incarico di trovarti la casa, te la propone, poi paghi il notaio perché ti garantisca che è tutto a posto. Ma questo che c'entra? Che peraltro gli americani, questa è un'idea americana, un esperto di vendite immobiliari ce l'hanno alla Casa Bianca e i risultati li vediamo tutti. Quindi io questa figura qui un po' sinceramente diffiderei. Allora sono le 8 13 minuti, 20 secondi, voi lavorate, voi siete lì al mare a fare il ponte, ovunque voi siate, buongiorno da Ruggito del Coniglio. Stiamo parlando di come i figli si trasformano in genitori e ciò che dava loro fastidio in quanto figli diventa invece, come dire, la normalità in quanto genitori.
2: Perché voi criticavate i vostri genitori e adesso vi succede la stessa cosa, forse.
1: Sentiamo Elisabetta Frascati. Buongiorno Elisabetta.
2: Elisabetta.
3: Buongiorno.
2: Ciao.
3: Siete la positività della primo mattino.
2: Grazie.
3: Giornata.
1: Elisabetta, grazie. Senti, allora, ma che succede lì da te?
3: Quello che non sopportavo quando ero ragazza, quando ero bambina, giovane di mio padre, è che quando c'era quel rimasuglio di saponetta che rimaneva nel bagno, lui lo appiccicava alla nuova saponetta.
1: È vero, lo facevamo pure noi.
3: Papà, che non c'è soldi per comprare una saponetta, dai.
1: Ma non
3: tu,
1: è quella, è una forma
3: meglio. Perché buttarla? E io adesso faccio la stessa cosa.
1: Elisabetta,
3: perché la buttate? Attaccatela.
1: Hai ragione.
3: Sempre sapone.
1: Hai ragione, come aveva ragione tuo papà un tempo, sai? Quindi vedi che la ragione e il buon senso si tramanda di padre in figlio. Quello sapone è ecco, quindi tutto sommato, ma che butti. È vero. Quindi ciò che ci dicono i genitori, anche se al momento ci dà un po' fastidio, però ti resta dentro e in alcuni casi è un bene.
2: Certo.
1: Elisabetta, viva le saponette italiane. Grazie.
2: Sentiamo Rosanna dalla
1: Rosanna è la caduta della mattina. C'è sempre una caduta in queste prime. Sembriamo un po' i mondiali di sci.
2: È vero,
1: abbiamo delle cadute, ecco, se vogliamo.
2: E allora proviamo con Laura di Roma.
1: Buongiorno.
4: Pronto? Buongiorno.
1: Ecco. Allora, Laura, benvenuta. Laura, che ti diceva papà?
4: Grazie di esistere prima
1: gentile,
4: di tutto.
1: Sei gentile, Laura, grazie a te della pazienza. Senti, che succede? Succedeva?
4: Volevo raccontare questo di mia mamma, che è morta tra pochi giorni, saranno un anno, a 102 anni.
1: Ah, però.
2: Complimenti.
4: Quindi è già, diciamo, una testimonianza preziosa.
1: Sì.
4: Dunque, quello che mi faceva tanto arrabbiare di mia madre era che riciclava i tovaglioli di carta.
1: No.
4: Cioè, non li buttava assolutamente, ma li metteva da parte ben piegati in cucina, una volta usati chiaramente, e poi li utilizzava per, non so, asciugare qualcosa che era caduto per terra, dare una strozzata ai piatti che poi lavava.
1: Sì.
4: Quindi in questo, come in tantissime altre cose, mamma è stata... non li buttava assolutamente, ma li metteva da parte ben piegati in cucina, una volta usati chiaramente, e poi li utilizzava per, non so, asciugare qualcosa che era caduto per terra, dare una strozzata ai piatti che poi lavava.
1: Sì.
4: Quindi in questo, come in tantissime altre cose, mamma è stata un esempio luminosissimo.

0: stavo attenta a tutto, ma questa dei tovaglioli di carta a me faceva molto arrabbiare, mi faceva sì. anche un po' perdere la pazienza sì. con lei. Sì. Invece mi trovo a fare la stessa cosa, identica naturalmente. Cosa.
1: E non ti trovi male, certo. E non ti trovi male.
0: Anzi, mi arrabbio anche con mio marito quando se sparecchia lui butta i tovaglioli di carta usati nell'immondizia. Dico ferma, no, questo mi serve. Magari io ci asciugo le ciotoline del gatto, faccio le stesse cose che ci faceva mamma.
1: A qualcosa servono prima di essere definitivamente buttati.
0: Sì, sì, pensiamoci bene prima di buttare le cose che usiamo.
1: Parole sante. Laura, grazie. Allora, attenzione, abbiamo ancora un contributo qui all'800-800-002.
2: Rosanna dalla provincia di Roma.
1: Buongiorno Rosanna.
2: Rosanna?
3: Buongiorno ragazzi, allora, una recitation.
1: Bentornata.
3: Allora,
1: allora Rosanna, che succede?
3: Allora, mia mamma aveva l'abitudine, quando andava via con mio padre per una breve vacanza, di lasciarci soprattutto sopra la porta del frigorifero tutti i pizzini con tutto ciò che in frigorifero c'era, quasi proprio per privare i figli dell'autonomia di cucinarsi quello che volevano, no? Lei probabilmente lo faceva per levare un incomodo ai figli, però a me dava fastidio perché me lo cucinava. La pasta, gli oli e peperoncino devo mangiare quello che diceva lei. E mi rendo conto che io e i miei figli, quando adesso che finisce la scuola, che gli lascio il pranzo pronto e gli lascio i pizzini attenti che c'è sta il gatto che scoppa, levate questo, mangiate questo, faccio le stesse identiche cose e loro mi dicono ma mi facciamo più questi, anche se poi gli fa piacere, perché è una cosa che mi irritava. Para la rifaccio, non c'è
1: corsi
3: da fare.
1: I ricorsi storici, quello che facevano i nostri genitori in buona parte lo facciamo noi. E allora, cari licantropi, cari vampiri in ascolto, voi che a quest'ora della notte ancora fate quello che fate, non mi fate dire, non mi fate commentare. Che dire, vi si dà appuntamento, vi si augura buonanotte con i programmi di Rai Radio 2.
2: Fra poco vi si dà appuntamento.
1: Fra quanto?
2: Alle 7.45. Sempre qui.
1: Sempre qui su Rai Radio 2. Noi adesso prendiamo un caffè e torniamo dopo in onda.
2: Vabbè, mi stendo un attimo.
1: Se
2: però,
1: si stende, il povero Dose si stende. Che dire, ci risentiamo fra poco. Rai Radio 2.

0: dal vostro Antonino, Stamane, sono nel mio orto, e ogni verdure che vedo mi ricorda il protagonista di questa trasmissione. Ad esempio, Barty Columbia mi ricorda un broccolo, sia nel nome che nella forma dei suoi capelli. E tagliate sti capelli! Mario Benedetto, invece, mi sovviene alla mente ogni volta che prendo la menta, che è uno degli ingredienti che mette quando mi offre il mojito in uno dei tanti rave party clandestini che organizza. E bravo Mario, La Black Manzi, invece, l'associo sempre a un prezzemolo, perché come il prezzemolo è sempre presente in ogni minestra. Mentre Francesca Rienzo puntualmente mi viene in mente quando vedo una zucca, bella, arancione, come i suoi capelli, ma vuoto al suo interno, proprio come lui. Ah, dimenticavo, mentre oggi ricorre l'anniversario della scalata dell'Everest, qui su Radio 2 sta per iniziare il mese della settimana tematica delle gare. Pensate un po' in che declino siamo finiti, Vabbè. Armatevi di ossigeno dunque e buon ascolto, ci vediamo in vetta, sembra serrevata. Adios!
1: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti dalle Gare.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare. Mercoledì.
1: Fatti alle gare, pronti a tenervi compagnia fino alle 19.30. Barti Colucci, Chiara Becchimanzi.
2: Ce l'ho fatta!
1: Mentre da Milano Francesco Arienzo.
3: Ciao!
1: Allora, argomento di puntata, partiamo subito. La notizia su tutti i social si sta ribattendo anche a livello internazionale, perché parliamo, notizia di cronaca, proprio della nuova Ferrari. Suscitato così tanto scalpore, per cui vorremmo parlarne anche noi, che di macchine, insomma, ne capiamo poco, però se essendo italiani vorremmo parlare anche di stile. Perché è stata criticata questa, la nuova Ferrari? Perché ad alcuni non è piaciuto il nuovo design affidato all'ex CEO di Apple, e molti l'hanno definita appunto molto vicina a quella che potrebbe essere un telefonino con quattro ruote. Ecco,
2: che meraviglia. Ma guarda, io ho visto anche un bellissimo meme di Osho, le più belle frasi di Osho, sì, dove c'era Mattarella che guardava questa macchina e poi diceva: è più brutta da multipla.
3: Ma esatto. Però non sono d'accordo,
1: Guarda, allora è bravo, perché effettivamente quando c'è qualcosa che si discosta dalla tradizione un po' ci lascia basiti, essendo noi tendenzialmente conservatori. Poi magari sono quelle forme nuove che daranno il là a un nuovo tipo, no, di design. Potrebbe essere, come è successo anche per tantissimi prototipi.
2: Ma diciamo anche che in realtà, secondo me, che di macchine, come sapete, ne capisco come di fisica quantistica, cioè nulla. Cioè, l'estetica è davvero così importante per un'auto, voglio dire.
1: Stiamo parlando di un'auto.
3: Vabbè, questo però, non è che deve giustificare la tua auto in questo modo.
1: Cioè, di gara è qualcosa, ragazzi, cioè muschi, licheni nei fari, uno specchietto non di diverso colore, di un'altra macchina, è un composite.
2: Ma scusami, è un composite, bellissimo, anche un po' compost.
1: È un po' compost, i tappetini un po' compost. No, beh, l'estetica non è importante, però stiamo parlando di una tradizione italiana, ovviamente, che ha basato la sua gloria anche sull'estetica, no? Sì. La sua particolarità, per questo molti utenti, insomma, non la trovano così avvenente come dovrebbe essere.
2: È vero che noi siamo un popolo un po' restio ad abbandonare le tradizioni che ci piacciono, cioè sì, ci sono alcune tradizioni
1: è vero.
2: Proprio ci piacciono dal
1: siamo conservatori,
2: tanto.
1: Dai, è vero.
2: Sì, siamo un po' conservatori.
1: E allora, partendo dalla Ferrari, parliamo di tradizioni italiane. Qual è la tradizione, parto da Francesco, che tu proprio non vorresti mai si perdesse negli anni? Ecco.
3: Ma non lo so.
1: Il cocomero in acqua? Ma... che no, pratichi anche
3: la frittata di pasta sulla spiaggia, no?
1: Esatto, sì.
3: No, forse il pranzo domenicale, quello che mi piacerebbe, però è difficile da fare, quello.
1: Da fare in famiglia, dici. Sì. Tu, Chiara, invece?
2: Allora, io ne ho due. Una sono le vacanze, cioè le feste natalizie con i parenti, perché io soffro quando non sono con
1: i parenti.
2: Ah, vero,
1: brava, sì, questa
2: è una
1: bella abitudine.
2: C'è tanta gente che soffre le riunioni familiari, io invece soffro quando non ci sono. E poi io avevo una tradizione tutta nostra, non credo sia italiana, noi facevamo l'aperitivo a mare in acqua, cioè con i tavoli.
1: Te l'ho detto, ecco, il cocomero in acqua. Cocomero in acqua, vedete, ci siamo arrivati.
2: Senza cocomero, solo con... insomma,
1: con le birre in acqua per tenere le prede.
2: Spritz, sì, no, ma le sedie soprattutto, cioè noi seduti.
1: La sedia italiana sul bagnasciuga è una tradizione che dobbiamo sostenere, ok? Quindi chiediamo a voi ascoltatori Radio e Mattia Legare, qual è la tradizione italiana che proprio non vorreste sparisse? Quindi fatecelo sapere, messaggi scritti e vocali al
2: 348 7300 200.
4: Radio

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare. Mercoledì.
1: Allora, abbiamo un sacco di vocali. Sentiamo uno, Peppe, al volo. Sentiamo.
2: Vai. Buongiorno, amici. Parte da Roma. Ciao. Rispondo un po' alla vostra domanda. Sì, allora, intanto la Ferrari si è avvalsa di fior di designer, di uno che fa computer. E poi la Ferrari è fantastica per il suo motore. Sì. Ragazzi, una Ferrari, a parte che costa 500.000 di euro, una Ferrari che non fa rumore, non è una Ferrari, e come ha detto Fiorello oggi, anche il cavallino è scappato. È veramente brutta.
1: Vabbè, ragazzi, sono gusti e opinioni.
3: Però non ci ha detto qual è la tradizione che non voleva abbandonare, forse il motore. Il rumore del motore.
1: Si capisce che la tradizione degli italiani riguardo i motori, il rombo del motore. Tra poco chiudiamo un po' di vocali e state qui, Radio 2, Mattia Legale.

0: while still spins around and it goes.
1: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare. Lunedì.
2: On and on, Nigeria, Fido in Transmission. 18:20 Radio 2 Mattia Legare. Stiamo parlando di gite scolastiche, tanti vocali. Ne ascoltiamo subito uno riguardo il ricordo più bello che avete delle vostre gite scolastiche passate. Allora, il nostro amico ci dice che loro sono stati esclusi dalla gita scolastica e poi ci racconta questo. Sentite.
3: L'insegnante di religione ci propose di andare da Varazze a Celle, veramente a Sanda, che era una frazione di Celle Ligure dove era parroco, a mangiare fave e ciliegie. E così partimmo, alcuni in pullman, alcuni sulla 600 del Don. Grazie. E uno addirittura sul portapacchi della 600 del Don.
2: Bello.
3: Veramente una gita memorabile.
2: Bello. Sembra la macchina di ghiaccio.
3: Mi auguro che qualcuno che mi ascolti mi senta, lo saluto. Un abbraccio a tutti, ciao.
2: Ciao, che bel ricordo.
4: Bel ricordo, diciamo, non invitatelo a casa.
2: No, non andate sui portapacchi, però devo dire.
5: Portapacchi, non ce l'ha più neanche la mia macchina.
2: Non esistono più.
5: Però dico, vedi le mete alternative, no? Da un disagio, certo. Cioè dal fatto che erano stati esclusi, hanno tirato fuori una bella
2: grazie
5: giornata.
2: Al Don, grazie al Don.
5: Al Don. Io però vi ho preparato chiaramente una classifica nel mio stile.
2: Ma no, ma non c'era bisogno, grazie Chiara.
5: Ma l'Italia l'aspettava.
2: Ah, ecco, l'Italia l'aspetta.
6: Anch'io.
5: Ecco, anche Francesco. Quindi sigla.
7: La super!

0: Cosa ci parli in classifica riguardo cosa?
1: Allora, riguardo alle mete delle gite scolastiche a cui dobbiamo dire basta.
0: Perché? Sì, ridondanti?
1: Perché, no, perché viaggiare apre la mente, ma certe gite aprivano soprattutto il mal di testa.
0: Vai, parti con la prima,
1: allora,
0: e sono curioso.
1: Al terzo posto ci ho messo qualsiasi strada panoramica in pullman.
0: Ah, è vero.
1: Perché dalla Grecia alla Sicilia la frase "ragazzi, guardate il panorama" detta mentre 50 adolescenti affrontano tornanti assassini su un pullman senza aria condizionata non va bene. Cioè, fuori paesaggi mozzafiato, dentro gente color grigio cadaverico che combatte contro lo tzatziki della sera prima che hanno costretto a mangiare. L'unico viaggio in cui il panorama diventa un'allucinazione.
0: Però d'altronde così si... Tra l'altro, piccola parentesi, non so se ne vedete, ma in Grecia gli autisti greci cioè vanno belli,
1: vanno, io quella proprio sto pensando,
0: veloci.
1: Sì,
0: esatto, salutiamo gli autisti
1: greci che ci ascoltano. Allora, al secondo posto ci ho messo la gita al Parlamento Europeo.
0: Beh, bella però quella,
1: ma scusami, allora, insomma, la gita formativa, quella in cui a 16 anni vieni trascinato a capire il funzionamento delle istituzioni europee. Ora sarebbe anche interessante se il tuo cervello non fosse bloccato tra la tempesta ormonale e TikTok, ma non è questo il caso. Perché se voglio vedere delle cose di cui non capisco il senso, mi sparo tutte le stagioni di Lost dopo aver percorso le piste ciclabili che danno sul nulla, ok? È probabilmente l'unica gita al mondo questo un poco da vita mi è uscito, in cui centinaia di adolescenti hanno pensato "rimetteteci sul pullman, per favore". Beh,
2: tranne Mario Benedetto, posso dire,
0: mi ci metto anch'io, a me piacerebbe, cioè,
1: ma dai, il te di 16 anni,
0: sì,
1: ti piacerebbe andare
0: per favore
1: al primo posto. Al primo posto ci ho messo Barcellona, attenzione.
0: Ah, Barcellona è bella.
1: Ma non
0: bella,
1: in generale, però. Barcellona con l'alloggio a Lloret de Mar.
0: Ci siamo stati quasi tutti.
1: Allora, anche se Patrizia ci scrive, un'ascoltatrice, che lì a Lloret de Mar ha conosciuto il suo fidanzatino, diciamo la verità, Lloret de Mar è una ostia che non ce l'ha fatta, ok?
0: Sì. D'accordo. Povera ostia.
1: La destinazione definitiva della distruzione adolescenziale. Allora, formalmente gita scolastica, nella realtà esperimento sociale fuori controllo, perché dormire a Barcellona costava troppo.
0: Costa troppo.
1: 3 giorni senza dormire, professori traumatizzati, discoteche opinabili, braccialetti fluorescenti e decisioni pessime prese con assoluta sicurezza. La gita in cui capisci che qualcosa è andato storto quando i prof disperati ti invitano a una gara di rutto libero.
0: Sì, beh, sì, a me non è successo.
1: Ma sì, ragazzi,
0: ma che scuole frequentavi?
1: Storia vera. Liceo classico, gli insegnanti di italiano, tutti noi basiti, vabbè. Sì. Morale, le gite scolastiche servivano a crescere, infatti tornavamo tutti cambiati, soprattutto i professori.
0: Grandi prof, un abbraccio.
3: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare.

0: ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare.
1: Lunedì.
2: Radio 2 Mattia Legare, stiamo parlando di gite. Questa è una delle canzoni che sicuramente abbiamo ascoltato quando facevamo quelle gite, no?
3: Sì,
2: non so se la ricordate, no? Guardate, no, Basilica, che ascoltavi tu?
1: No, no, io ascoltavo la tua amica Natalia Imbruglia, Torna.
2: Ciao,
1: me
2: Natalia.
1: La ricordo proprio i Backstreet Boys, insomma, un sacco di
2: cantati all'epoca, certo.
1: Ma anche gli Offspring, Tibo.
2: Cari al professor Benedetto.
4: Grande gruppo punk rock.
3: Sì. Quanti dischi ha messo?
2: Francesco, che c'è?
4: No, non c'entrano i dischi, non c'entra niente.
2: Mamma mia.
4: Non c'è, quello è punk rock.
3: Sovrassediamo.
2: Che c'è?
3: No, volevo dire anche il mio punto di vista sulle gite.
2: Prego,
3: no?
2: prego.
3: No, allora, la gita scolastica, secondo me, erano quei giorni in cui capivi esattamente dove eri nella scala sociale della classe.
1: Ora, okay.
2: Ah, beh, addirittura, ma tu sei sempre largo, ma perché?
1: È vero, perché ha ragione.
3: C'era chi aveva il budget per comprare i souvenir, chi per mangiare fuori la sera, chi per comprare quella maglietta brutta con scritto il nome della città,
2: che
3: avrebbe mai messo nella vita, capito?
1: Vero.
3: E poi magari c'eri tu con il tuo budget per la gita, che era quello per andare in gita, punto.
2: Eccolo.
1: Anch'io,
3: vedi? Autobus andata e ritorno,
2: stop,
3: basta.
2: Stop.
3: Allora, il problema qual era? Nasceva nel momento in cui tutti gli altri ti chiedevano perché non spendevi come loro.
2: Certo.
3: E tu invece di dirgli scusa, ma perché non ti fai un po' i fatti tuoi, tendevi a giustificarti.
1: Certo. Tipo,
3: sì, ma tu non compri le calamite per tutta la famiglia, no? No, i miei parenti hanno i frigoriferi in legno. Andiamo a mangiare al ristorante? No, ragazzi, sono allergico. A cosa? Al cibo.
2: In generale, sì.
3: La maglia ricordo con sopra la scritta Praga. Guarda, ho già una canottiera con scritta Fragola sopra e va benissimo lo stesso. Alla fine della gita tutti avevano le borse piene e tu magari avevi una pietra raccolta vicino al museo. Trovata per terra, comunque gratis, non era un souvenir, era una pietra, punto.
2: Sì.
3: Però il fatto è che io la pietra, ve lo giuro, ce l'ho ancora. Non so da dove viene, non mi ricordo in quale gita l'ho presa, però è ancora là. I souvenir di tutti gli altri, onestamente, non so se ce li hanno
2: bravo
3: ancora.
2: Francesco, è bravo.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare. Martedì.
1: State ascoltando ovviamente Radio 2, noi siamo i Matti dalle Gare, Barti Colucci, Nicola Angelozzi e tutta la crew dei Matti dalle Gare che andremo a salutare a fine puntata, se ve lo meritate, se, tranne Peppe Verde che
2: se
1: lo merita.
2: Se vi comportate bene, se non ci fate pagare gli extra.
1: Brava, perché di questo stiamo parlando, gli
2: noi
1: extra.
2: Noi non paghiamo gli extra, o almeno non oggi.
1: Non oggi.
2: In realtà io pago sempre, ti posso dire la verità.
1: Un po' tutti devo dire, però non faremo pagare gli extra a chi risponderà per primo al 348 7300 200 al nostro gioco del turista smemorato.

0: Allora, il gioco che contraddistingue questa trasmissione, ormai lo conoscete a partire da settembre. Nicole, tu te lo ricordi più o meno?
1: Certo.
0: Ovvero?
1: Il turista smemorato non si ricorda dove sta.
0: Brava, è semplicissimo, lo dice anche il testo. Tre indizi per capire appunto qual è la città che voi che ci state ascoltando dovete riconoscere, essere più veloci scrivendoci la soluzione al 348-7300-200. Abbiamo un ospite di eccezione oggi, il turista smemorato, il nostro Renzo Arbore.
2: Buon pomeriggio dal vostro
0: grande
2: Renzo Arbore.
0: Bentrovati
2: qui su Radio 2.
0: Grazie,
2: ai matti della Ligare. Allora, stiamo per giocare il gioco del turista smemorato, che ci tengo a precisare che non sono io, perché io mi ricordo tutti i luoghi, i posti dove sono stato, in particolare New Orleans. Io vi ricordo di aver comprato tra i tanti monili anche la tromba di Armstrong.
0: Bellissimo.
2: Che ho sempre nel salotto in polvero e spolvero ogni giorno.
0: Bellissimo.
2: Vabbè, ma non perdiamo tempo.
0: Sì,
2: allora. Andiamo col primo indizio.
0: Allora, vai.
2: Tra due continenti la puoi trovare, dove Oriente e Occidente vanno a cenare.
1: Ma così già si capisce.
0: Già hai capito?
1: Oriente, no, Occidente.
0: All'orecchio. Non l'ha capito, ragazzi. Secondo indizio, vai.
2: Secondo indizio.
0: Vai.
2: A moschee e mercati dal fascino lontano, il Bosforo ne scorre piano piano.
1: Troppo facile.
0: Però potrebbe indurre in errore. Sentiamo il terzo indizio, magari più semplice, vai.
2: Terzo indizio. Un tempo Costantinopoli la chiamava con orgoglio e vanto.
0: Ah.
2: Oggi il suo nome è famoso in tutto il mondo. È molto semplice, ma l'ho fatta semplice perché voglio darvi una carezza affettiva per tutti voi che ascoltate con pazienza sta schifezza di trasmissione.
0: No, grazie Renzo, grazie, c'è anche ragione, devo dire. Allora, avete capito qual è la soluzione del gioco di oggi, rimasti a legare il turista smemorato? Se sì, scriveteci allo
1: 348 7300.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare. Martedì.
1: Radio 2 Matti dalle Gare, siamo con voi fino alle 19.30. Sì, parti con Luci, come stai?
2: Molto bene, Nicola Angelozzi. E soprattutto voi, ascoltatori di Radio 2, come state? In tanti ci state scrivendo al 348-7300-200 perché...
1: Stavamo giocando al gioco del turista sbemurato.
2: Devo dire un gioco che piace molto, anche al sottoscritto, pur non indovinando quasi mai la soluzione.
1: Però come... oggi era più semplice. Oggi... Rezzo Arbore ci ha aiutato.
2: Ci ha dato una mano, vi ha dato una mano. Ma tra tutti quelli che hanno indovinato, il più veloce è Dario da Caserta, che abbiamo al telefono. Ciao Dario!
3: Ciao.
2: Dario! Ciao. Dove stai, Dario?
3: Tutto bene, grazie.
2: Tutto bene? Beh, benissimo. Cosa stai facendo di bello? Sei in macchina? Ti sei fermato?
3: Sì, sono in macchina, sono fermo, stavo tornando da lavoro.
2: Benissimo.
1: Bravo.
2: Vogliamo fare la domanda classica anche a Dario. Che lavoro fai, Dario?
1: Che lavoro fai?
3: Mi occupo di contabilità, di bilancio consolidato, cose tutte molto simpatiche.
2: Quando siete così, come dire, larghi, vuol dire che non puoi dire dove lavori esattamente, vero?
3: Sì.
1: Esatto. Però tu quindi di pagamenti extra ne sai qualcosa?
2: Guarda.
1: Sicuramente. Magari le aggiungi tu i pagamenti extra.
2: Sì, Dario, bravo.
1: La contabilità.
2: Sei uno di quelli che mette i pagamenti extra, è vero? Di la verità, Dario, abbi il coraggio.
3: È anche molta fantasia, quindi.
2: Vabbè. Senti, Dario, allora sei stato il più veloce tra tutti quelli che hanno risposto correttamente, quindi a te l'onore di dare la soluzione del turista smemorato di oggi. Vai, qual è la città?
3: Istanbul.
2: Bravo! Una volta chiamata Costantinopoli. Sei mai stato a Istanbul?
1: Sì,
3: sono stato. Questo Natale è passato.
1: Che meraviglia!
2: Cosa ti è piaciuto di Istanbul?
3: Tutto il quartiere di Sultanahmet è stupendo, ma poi la commistione tra culture, appunto Oriente e Occidente, lato Asia... Europa è affascinante.
2: È molto molto affascinante.
1: Ma io volevo fare una domanda a Dario. A Caserta si paga il basilico sulla pizza?
3: Ma assolutamente no.
2: Tutti a Caserta.
1: Ma a Caserta si mangia una pizza buonissima. Mamma mia. Quindi andiamo tutti a Caserta. Non
3: no, pagare il basilico. Quello poi non c'è nemmeno bisogno di chiederlo. Anzi, devi chiederlo se non lo vuoi.
1: Esatto. Basilico a te.
2: Sì, però è vero anche Dario, visto che stiamo parlando, magari chi si fosse appena collegato, facciamo un recap veloce, è stato fatto pagare un basilico extra in una pizzeria di Bari. È vero anche se magari uno chiede maggiore basilico, ci sta pure che magari l'esercente ti possa chiedere un'aggiunta, dal mio punto di vista. Quindi va bene. Detto ciò, Dario, noi ti ringraziamo, ti salutiamo. Vuoi salutare qualcuno?
3: No. La mia compagna che non mi starà ascoltando perché lavoro. Però,
2: Come si chiama? Magari gli fai ascoltare la puntata su Replay Sound, così poi si becca i saluti in diretta. Come si chiama?
3: Laura.
2: Allora salutiamo anche noi Laura e ti auguriamo una buona giornata. Salutaci Caserta e ti abbracciamo. Ciao Dario.
1: Ciao Dario.
3: Grazie a voi. Ciao.
4: Matti dalle Gare.
5: Matti dalle Gare, il nuovo programma di Radio 2.
0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti dalle Gare. Lunedì. Sì,
1: non ci sono più gli allenatori di una volta, perché ne parlavamo il fuori onda, Francesco. Io e Mario poco appassionati di calcio, anche se lo seguiamo, ma voi due siete appassionati di calcio.
2: Siamo dispiaciuti.
3: Perché? Io sono, sì, perché vabbè, io sono tifoso del Napoli, Chiara pure è simpatizzante,
4: e
3: forse.
4: Cosa è successo? Non lo so.
2: Sì,
4: è
2: tifosa,
4: successo,
2: tifosa.
3: No, è successo che Antonio Conte, il mio allenatore del Napoli, è andato via.
2: Però lo sai che abbiamo. Ti faccio una sorpresina, Franci, posso?
3: Quale?
2: Perché forse al telefono c'è proprio lui, c'è il Conte. Conte, ci sei?
5: Ma come vi permettete a dire che sono andato via? Siete dei facinorosi. Sono delle azioni belle buone. Ma Francesco Lienzo, ti vengo a prendere, sei l'unico che è andato via qui, sei tu che sei andato a Gorgonzola. Vergognati.
3: Ma c'è tanto di dichiarazione ufficiale, ieri hai fatto pure una...
5: Avete la diorrea, avete dei distorti, siete persone che non sono del giusto, non dicono mai la verità, ma ti pare che io vado via da Napoli?
3: Ma se sei andato via ufficiale,
5: ma che stai dicendo, che parlo pure napoletano?
3: Ma che c'ha azzecchi, che parlo
5: napoletano?
2: Parlo napoletano mi sembra una cosa grossa, una parola grossa.
5: È arrivata la professoressa di napoletano.
3: Ma dove vai? Dove te ne vai? Posso sapere?
2: Uccidella
5: Balanzone. Non ho capito.
3: Dove te ne vai?
5: Dove? Sono a Napoli. Io resto a Napoli. Resto a Napoli in maniera chiara.
4: Però scusi mister,
5: ma
4: anche Allegri mi sei per cronaca, io non seguo, però sentivo di Allegri, cioè è un po' un momento di cambiamento per tanti, magari non la prenda, se così fosse non la prenda male.
5: Ma come vi permettete a fare queste illazioni? Che c'entra Allegri con me? Io mi chiamo Conte, perché mi dici Allegri? Non sono per niente Allegri.
2: No, ma lui il professore voleva fare così una riflessione filosofica.
5: Siete dei facinorosi.
2: ma lei lo sa cosa vuol dire facinorosi?
5: Siete dei facinorosi.
2: Va bene,
5: della brutta gente. Scusate.
2: Facciamo una cosa, Conte, è vero che lei non se ne va, ma se se ne dovesse andare, quale sarebbe l'ultima cosa che direbbe alla sua squadra, al Napoli?
5: Siete facinorosi.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare, mercoledì.
1: Allora ragazzi, in un'Italia che cambia con auto elettriche, pagamenti digitali e Ferrari silenziose, restano alcune tradizioni anche stradali che gli italiani sembrano non voler abbandonare.
2: Onda Rienzo, viaggiare informati, sempre, anche dove il navigatore si arrende.
3: Io amo Onda Rienzo.
1: Segnaliamo nel centro di San Sebastiano al Vesuvio, in perfetto stato di conservazione, l'antica usanza di consigliare parcheggi che non esistono con la frase «Mettiti qua, tranquillo, che tanto non passa nessuno». Proprio in questo momento, in zona Piccarello a Latina, gli automobilisti rendono omaggio alla rinomata tradizione di suonare il clacson per salutare qualcuno che forse non ha visto che lo stava salutando. A Rocca Ravindola, frazione di Montaquila in provincia di Isernia, la situazione è stabile, sopravvive l'attraversamento pedonale a intuito, pedoni e automobilisti si osservano fino a raggiungere uno sguardo di intesa. Ci spostiamo a Castiglion Fiorentino per segnalare dei rallentamenti sparsi a causa di un automobilista che continua ad abbassare il finestrino per chiedere informazioni nonostante il navigatore sia acceso e funzioni.
4: Non si fida.
1: A Carpaneto Piacentino è tutto regolare. Bene. Persiste il rituale collettivo di imprecare verso chi, fermo al semaforo una volta scattato il verde, non parte nell'immediato. Queste le principali notizie di un mondo che cambia, ma il traffico congestionato resta un punto fermo.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti dalle Gare.
1: Giovedì.
2: Marco Marco Berretto, Francesco Rienzo da Milano, Peppe Verdelli in regia, che è pronto a lanciare la sigla del matto del giorno. Ah.

0: tutti i neofiti di questa trasmissione ci chiedono: ma cos'è il matto del giorno? Ce lo spiega Francesco Arienzo. Beh, fra.
1: Ma allora, ragazzi, questa è una delle tante rubriche di questo programma che vabbè, allora praticamente Bart ti riporta una notizia che ha sentito, visto da qualche parte, di un'azione insolita da parte di qualcuno, da qualche personaggio un po' strambo.
2: Questo? No, sì, no, un po' polloso, diciamo così.
1: Vabbè, ma non è che dobbiamo fare le pulci,
2: diremmo,
1: però ogni volta.
2: Diremmo corretto nei contenuti, ampolloso nella forma.
1: Sì, vabbè,
2: basta dire il matto del giorno, un personaggio singolare che si è reso noto per una notizia altrettanto singolare.
1: Sì, però
2: singolare.
1: È piatta e noiosa, almeno vedi, io vi do argomenti per conversare. Sì, ma però ce non porto, tanto si capisce lo stesso, vai.
0: Avete capito? Una notizia singolare, sì. Il protagonista è altrettanto singolare quanto la notizia stessa.
2: Esatto.
1: Questa è la spiegazione piatta e noiosa che volevate.
2: Infatti per la gioia ci sei tu.
0: A proposito di Francesco Arienzo, che ha rinnegato, sì, non sappiamo perché, Napoli, abitando a Gorgonzola. No,
1: esatto, ma che c'entra?
0: Io
1: ma
0: ci tengo a dirlo ai nostri amici napoletani.
1: Ma tu pure abiti in Umbria e sei pugliese.
0: Ma che c'entra?
2: Vuol dire?
0: Ma io le mangio le orecchiette, tu non mangi,
2: esatto,
0: più la pizza napoletana.
2: Pizza, il caffè, ma che stai dicendo?
1: Ma perché queste calunnie?
0: Lui beve solo caffè col ghiaccio.
2: Esatto.
0: Ormai è una
2: Salentino,
0: e poi Salentino. Allora, vi porto a Napoli, appunto, perché cosa è successo? Notizia che poi è stata ribattuta da parecchi giornali. Poi è diventata anche trend social, non so per quale motivo, ormai diventa tutto trend social.
2: Tutto trend.
0: Tutto trend. Allora, questo ragazzo è stato fermato a un posto di blocco, ok?
1: Sì.
0: Si è fermato con la macchina e giustamente l'arma dei carabinieri, che erano lì presenti, hanno chiesto le generalità. Allora, sì, scusate, non c'ho i documenti. Non c'ho i documenti.
1: E dice,
0: vabbè,
1: okay,
0: vabbè, c'è problema, ci dia le sue generalità. E lui ha dato le sue generalità. Cosa è successo, ragazzi, dopo il controllo effettuato dai carabinieri?
2: Come a Yeye Brazzo.
0: A Yeye Brazzo. Non è bravo come Aldo Giovanni Giacomo. Ma non ha dato a Yeye Brazzo, ma bensì ha dato il nome e il cognome del fratello. Ah, ok? Sì. E loro se ne sono accorti, ma perché ha dato il nome e il cognome del fratello, secondo
1: perché?
0: Voi? Dai, dai.
2: Non è facile.
1: Perché era un personaggio famoso? No?
0: Ma
1: no.
0: Come devi? Ma che devi fare dei ragionamenti?
1: Ma tu fai una domanda, tu devi rispondere come ti pare.
0: Ma se è famoso lo riconoscono, no?
1: Ma
0: scusami!
2: No, il fratello.
1: Non è che mi ha dato un quiz.
0: Non lo so.
1: Una risposta multipla, risposta aperta, uno risponde come
0: vuole. Ho capito, ma deve essere logica.
2: E
0: il prof che indovinerà sicuramente. Perché secondo lei, prof, ha dato le generalità al fratello?
2: Forse non aveva la patente.
0: Non aveva la patente.
2: Okay. Basta poco, insomma, la logica.
0: E quindi è stato arrestato, ragazzi. Quindi,
1: ma che?
0: Sì, è stato arrestato. Quindi
2: pensa un
0: è
2: po'.
0: È arrestato.
2: Sì. La dichiarazione ha dichiarato il falso, false generalità.
1: Scusa, ma il fratello ce l'aveva la patente?
0: Il fratello ce l'aveva, ma sì, ma non è il fratello alla guida.
2: Esatto, per l'appunto.
0: Vabbè, voi, Mattia Legale, avete capito. Francesco Enzo, noi gliela spieghiamo fra poco.
2: Esatto.
3: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti dalle Gare, martedì.
1: Penso che qui ai Matti dalle Gare stiamo proprio parlando degli extra che non sopportiamo di pagare. Beh, non poteva mancare la mia analisi generazionale, giusto?
2: Basti? Esatto, fa la differenza tra chi è nato nel 2000 e chi è nato prima del 2000. Senza dare
1: una base vintage.
2: Una base vintage. Ecco, vai Verdel.
1: Questa è un po' vedusta, un po' troppo vintage.
2: Meno. Beppe, un po' meno vintage, un po' meno.
1: Beh, esatto, questa è perfetta.
2: Sentiamo la tua analisi, sono curioso di sentire le differenze tra la vostra e la nostra generazione. Vai.
1: Quelli nati tra gli anni 80 e 90, quando entrano in un bar, li riconosci subito.
2: Perché?
1: Portafoglio enorme, monete divise per taglio, banconota da 50 euro nascosta in una tasca segreta da usare in caso di emergenza.
2: È vero, ce l'ho anch'io.
1: Perché io non capisco, ma che ci fa con 50 euro d'emergenza?
2: Non si sa mai, non so, però è un vecchio modo di fare, sì.
1: Invece quelli nati come me nel 2000, nel 2001, in un bar li riconosci perché entrano senza portafogli,
2: sì,
1: senza soldi, senza documenti, ma con il 78% di barteria, quindi ci sentiamo ricchi.
2: Eh sì, capito? Conta quello, che voi pagate col telefono.
1: Quella è la vera ricchezza.
2: Okay,
1: io non capisco, ma che ci fa con 50 euro d'emergenza?
2: Non si sa mai, non so, però è un vecchio modo di fare, sì.
1: Invece quelli nati come me nel 2000, nel 2001, in un bar li riconosci perché entrano senza portafogli,
2: sì,
1: senza soldi, senza documenti, ma con il 78% di barteria, quindi ci sentiamo ricchi.
2: Eh sì,
1: capito?
2: Conta quello, che voi pagate col telefono.
1: Quella è la vera ricchezza. Quelli degli anni 80,

0: 14 centesimi, certo.
1: I 2000 tirano fuori il telefono, Face ID, password, impronta, codice OTP, conferma via email, satelliti della NASA allineati per pagare un cornetto da 1,30 euro.
0: Un euro e trenta.
1: Ma per non parlare poi degli anni 80 al ristorante.
0: Perché cosa facciamo noi?
1: Facciamo alla romana?
0: Sì, vero, sì.
1: Segue una riunione ONU di 45 minuti. Tu però hai preso il dolce, tu hai bevuto il vino, tu non hai preso
0: l'amaro,
1: l'acqua.
0: Io l'amaro, tu no.
1: I 2000 invece cosa fanno?
0: Cosa fanno?
1: Vi mando subito il link e partono dopo 2 secondi. Bonifici, PayPal, Satispay, criptovalute, forse pure gli NFT della carbonara.
0: Può essere, sì, come certo.
1: siamo veloci. Gli anni 80, quando il post non funziona, aspetta, non ti preoccupare, i contanti.
0: Sempre i contanti.
1: I 2000, quando il post non funziona, panico totale, certo. Sembrano sopravvissuti ad una catastrofe. Gli anni 80 invece, quando pagano, vogliono sentire il dolore, capito? Perché? Contano i soldi, sì. Guardano il resto, controllano lo scontrino
0: più volte lo scontrino, sì.
1: I 2000 cosa facciamo?
0: Cosa fate?
1: Bip, pagamento effettuato, talmente veloce che spendono 90 euro senza accorgersi.
0: È vero, sì.
1: Arriva alla fine il conto, capito? L'estratto conto poi. E poi si inizia a piangere. Perché la morale, sai qual è?
0: Qual è? Dici sta morale.
1: Che non conta a quale generazione appartieni, perché quando vai a pagare il conto ad un ristorante, paghi la bolletta della luce, la multa in divieto di sosta, tutti, ma proprio tutti, siamo uguali dinanzi ad una ed un'unica inesorabile emozione.
0: Sarebbe?
1: La tristezza.
0: Sì, questo è vero, la tristezza.
2: Matti da legare, il nuovo programma di Radio 2.

0: Stai ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare, mercoledì.
1: Comunque, visto che noi lo ricordiamo, questo è un programma di Radio 2, c'è un servizio pubblico da sostenere, da onorare. Noi facciamo il nostro solito appello per migliorare la civiltà della gente,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: e non so se questa tradizione di cui parlerà l'appello è una tradizione italiana, sicuramente è una tradizione del mio condominio.
2: Attenzione, quindi ce l'ha col tuo condominio, situato in via, no, diciamolo.
1: No, non esageriamo. Però, dai,
2: condomini, coinquilini di Chiara Becchimazzi, aprite le orecchie, sentite.
3: Oggi sono qui per fare un appello disperato, perché c'è una categoria di persone che ha sviluppato una forma di sadismo molto specifica.
2: Quale?
3: I vicini che ristrutturano casa.
2: Mamma
3: ma
2: mia.
3: Non tutto il giorno, no, no. Solo no. Dalle 8 alle 8 e 20 del mattino. Il tempo esatto per distruggerti il risveglio e poi sparire.
2: Sì, è vero.
3: Tu dormi profondamente e all'improvviso trapano, motosega, martello pneumatico. Ma che stai cercando? L'oro! Non è un rumore, è un'esperienza extracorporea. E tu nel letto cerchi di capire, stanno montando una mensola o stanno aprendo un tunnel

0: compiti, ma precisi, scientifici, perché non lo possono fare alle 9:30 e neanche alle 10:15. Lo devono fare dalle 8 alle 8:20 del mattino, come se esistesse un accordo internazionale tra muratori e l'insonnia di quelli che lavorano di sera. E poi basta, silenzio. Il problema non è il lavoro, no. Il problema è il tempismo. Perché se devi devastarmi l'anima col trapano prima che io abbia preso il caffè, almeno continua, dammi un senso, una progressione. Fai un cantiere narrativo, che ne so. Invece no, mi svegli nel panico e poi nulla. Non trasformare la mia sveglia in un attentato sonoro, mordi e fuggi. Perché prima o poi qualcuna potrebbe decidere di ricambiare con l'aspirapolvere alle 3 di notte.
1: Brutta, no, brutta.
0: Ho ragione o no?
1: Hai ragione, sì. Hai ragione.

0: ascoltando il meglio di Radio 2 Notti dalle Gare. Lunedì.
1: Ma io chi sono?
2: Te lo dico io chi sei, Chiara, tu sei una ragazza fidanzata, giusto?
1: Sì, è vero.
2: Perché? Allora, posso dire, da una parte mi dispiace.
3: Perché?
2: Perché se non lo fossi, ora, grazie alla mia agenzia matrimoniale sincera, ecco, avrei un profilo da proporti. D'altra parte,
3: che si chiama match, un match.
1: Ma tu proponi, Francesco, perché non si sa mai.
3: No. D'altra liberiamo parte, Claudio. Però,
2: dovresti lottare con chissà quante spasimanti per avere il profilo adesso, che sto per presentarvi.
1: Addirittura?
2: Ma te ne accorgerai. Sigla.

0: cari ascoltatrici, vi propongo questo profilo. Si presenta così: ciao, sono Mario, professore, giornalista, mi occupo di editoria e saggistica con un focus sulla comunicazione, i media e le nuove generazioni. E questo è solo quello che sono riuscito a far entrare sul biglietto da visita. Il resto lo trovate nei miei libri. Ne ho scritti 5. Due dei quali letti anche da altri. Tengo conferenze in tutta Italia e ogni tanto all'estero. Raramente su invito, ma ci vado lo stesso.
1: Si presenta così.
0: Sono un uomo curioso, colto, ironico. So riconoscere una persona interessante, ma non l'ho trovata. Esiste? Non credo, ma lo spero. La donna che cerco è una che sa di non sapere, perché se sa troppo, poi capisce con chi si è messa insieme ed è un problema, perché io spesso sono in viaggio, convegni, tavole rotonde, eventi, a volte sono in luoghi che non figurano nell'agenda ufficiale, posti dove la musica è alta, le luci sono basse e tutti mi conoscono con un altro nome. Non è una doppia vita, è una vita articolata,
1: spericolata sto punto. Dilla, no?
0: Cerco una donna che non faccia domande sulle notti di giovedì, ma che abbia voglia di sentire com'è andata, anche se io non glielo dico.
2: A me piace, passami il contatto.
0: C'è lì vicino, gliela pecchi mazzi.
3: Ecco qua.
4: Partita alle gare. Il nuovo programma di Radio 2.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare.
1: Giovedì,
2: Matti dalle gare su Radio 2 con voi fino alle 19.30, Barti Colucci, Chiara Becchimanzi e Francesco Arienzo, mentre stavamo parlando oggi di tradizioni italiane che
3: Esatto, allora, visto che abbiamo parlato di tradizioni italiane da preservare, io personalmente poi ne ho selezionate due che andrebbero secondo me tutelate e insignite come patrimonio della cultura mondiale.
2: Ah, sentiamole.
3: Eh sì, ci tengo particolarmente, vediamo se siete d'accordo con me. Il primo, la prima tradizione, lo zio ubriaco ai matrimoni.
4: Bello.
3: Ragazzi, non è un semplice invitato, ma una vera e propria figura istituzionale, secondo me.
2: Addirittura?
3: Allora, sì, ragazzi, lo zio ubriaco ai matrimoni italiani è quello che arriva sobrio solo per riconoscere la sposa e poi dal primo giro di prosecco inizia a raccontare di quando con 500 lire faceva la spesa per una settimana.
2: Vero, vero, vero.
3: Lo zio al matrimonio, signori, già durante la prima delle 16 portate di primi inizia a litigare con il cognato sul rigore dell'82. E dopo 5 ore di pranzo in cui ha assaggiato di tutto e si è bevuto pure l'acqua del secchiello del ghiaccio porta champagne, apre i balli di gruppo chiedendo al DJ insistentemente di suonare O Sarracini, che lui però ballerà adattando i passi del limbo.
2: Attenzione. È vero.
3: Esatto. Parla così.
2: Sarracini.
3: Per poi switchare sul limbo. È vero.
4: Sull'Alligalli.
2: Ma chi di noi non ha uno zio ubriaco? Io ce l'ho proprio. Non era il mio matrimonio, ma me lo ricordo bene.
3: Altra tradizione da preservare sono le feste di paesi italiane.
2: Sì.
3: Ovvero le Olimpiadi nostrane dell'aggressività gratuita. Allora, nelle migliori feste di paese che si rispettino, ragazzi, parte tutto da una sola insostituibile frase tra due sconosciuti, che sarebbe: oh, che ti guardi?
2: No.
4: È vero.
3: È di lì che inizia la magia, ragazzi, da una frase. Nel giro di 30 secondi ecco volare nell'aereo sedie di plastica, calici di birra, bambini in bicicletta, suocere in pantacollant e leopardati che saturano l'aria con i loro profumi alla fragranza notti d'oriente. Il tutto condito da urla, minacce e schiaffi. Poi ritrovarsi il giorno dopo al bar tutti amici a dirsi: oh, ma ieri che bella serata però, ci siamo divertiti, bella serata. Come se non si fossero rincorsi con un coltello ancora sporco di cocomero. Allora, noi vorremmo chiudere l'argomento sulle tradizioni italiane dicendovi che quelle in cui nessuno rispetta le regole civiche del buon senso, ma che continuano a dare colore alla nostra esistenza.
2: Bravo.
0: Matti dalle gare.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti dalle Gare.
1: Dobbiamo salutare, ringraziamo Mario Benedetto.
2: Grazie.
1: Francesco Arienzo da Milano.
3: Ciao.
2: Grazie,
3: Adone.
2: Grazie a Marti Colucci.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a Peppe Verdelli in regia. Vi lasciamo in compagnia GR2 e Caterpillar. Come sempre il nostro abbraccio più affettuoso, più caloroso possibile alla nostra Belen. Ciao.
2: Problemica.
4: Cosa con l'insegna lì?
5: Te ne del nocchio, è tutta storta.
6: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
5: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
7: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
4: Sul 2?
5: Perché le minga su Radio 1?
6: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
8: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6.

0: comunque quell'antenna lì l'è storta.
1: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.

Sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: 22. La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Rai Radio 2.

visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricchi.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. 2-2-A. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

0: giugno del 1984 gli UAM conquistano il loro primo numero uno in classifica con Wake Me Up Before You Go. Il titolo viene da un bigliettino, pensate, scritto da Andrew Ridgely ai genitori.
1: Cioè, svegliatevi prima di uscire.
0: Bravo.

0: Mentre il 2 giugno del 1891 a Glasgow, in una riunione dell'International Football Association Board, nasce addirittura il calcio di rigore. Quindi una legge nuova, un regolamento nuovo nel calcio.
1: Ma pensa invece alla combinazione che il 15 settembre, adesso non è proprio la data di oggi, però il 15 settembre del 2025 nasce il primo VAR radiofonico.
2: Ma cos'è?
0: È vero.
2: Che vuol dire? Come funziona?
0: Praticamente in Good Morning Radio 2, quando sei arrivata tu, era già tre mesi, la RAI ha istituito per delle multe, delle sanzioni per evitare che i conduttori potessero dire brand, marche, no? In onda.
2: Ok.
1: Sì, cioè, ti faccio un esempio, io la frase poteva essere, che ne so, parliamo di calcio. Sai, ieri ho giocato, ho fatto tutta una partita con la PlayStation.
0: Sei un pirla.
1: Vabbè, ma scusami, stavo facendo un esempio.
2: Mamma mia, non vedevo l'ora, ma secondo te non lo sapevo, ti stavo prendendo in giro.
1: Mi stai facendo coglionella.
3: A seguito di revisione, analizzata la traccia audio, si conferma che l'infrazione da verificare è stata verificata.
1: Ok, esatto. Verificata, sì.
3: E seppur involontariamente pronunciata chiaramente dal conduttore Luca Fabio, detto anche l'intervistatore imbruttito a Brescia, sanzione confermata, decurtazione di 375 euro dallo stipendio da devolvere all'associazione collezionisti Nani da Giardino. Decisione irrevocabile.
2: Di più, arrotondiamo a 400.
1: A me è sembrati due carogne, perché comunque io ho fatto un esempio di quello che era il VAR in tutto e per tutto.
0: Ma allora, fanne un altro di esempio.
1: Allora
0: no, fermati! Musica!

0: I Kissed the Girl, Katy Perry su Radio 2 con Max Zoara, Sara Gene, Luca del Milanese Imbruttito. State ascoltando Good Morning Radio 2, siamo i ragazzi del mattino. A parte che proprio ieri abbiamo dato una spiega sull'utilizzo e l'uso del lavaggio dei vestiti, no? Abbiamo fatto un po' una guida,
1: sì, sì,
0: e oggi
1: Bade
0: ci presentiamo tutti e tre con la stessa maglietta.
1: È vero.
0: Avevamo detto un giorno quando fa caldo. Invece...
2: La maglietta si può
0: annusa un po'?
1: Sì. Voi due avete la stessa, vedete che io ho cambiato il colore, è la stessa, ma di colore differente.
0: Non c'è provato. Partiamo con le belle notizie.
1: Sì.
0: Direttore, il nostro Dario Spalmaburro, le good news.
3: Al reparto fai da te di tutti gli Spalmarket, questa settimana sconto del 30% su Spalmachiodi e Spalmacolla. Datti da fare, rimetti a nuovo la tua estate.
2: Spalmaburro, lei sta passando il segno, è possibile che non si arrende mai, è possibile?
3: Sono le regole del mercato, caro mio Imbruttito. Del resto però, quando si tratta di cassare i soldi da fine mese, lì no, e lì non si lamenta.
2: Ah, perché sono gli Spalmamarket adesso a pagarmi, vero?
3: No, certamente, certo.
2: Certo,
3: è il nostro sponsor,
2: sì.
3: Si capisce. Ma bando alle chiacchiere di un losco avventuriero della finanza milanese. Breaking news. Perché da secoli alcuni testi sono dei veri e propri segreti che hanno resistito a qualunque tentativo di decifrazione. Ma... signore belle, è arrivato l'algoritmo, E così il cifrario Borgo, un enigmatico manoscritto, illeggibile per oltre 400 anni, oggi può essere letto per intero. C'è speranza che l'algoritmo risolva enigmi ben più complessi e difficili da interpretare.
1: Beh, francamente Spalmaburro, più complesso di un codice criptato del 600 non mi viene in mente nulla al momento.
3: Beh, guardi che l'oroscopo che fa con l'Imbruttito non sarà mica una roba che si capisce.
2: Allora, facciamo la conta, Spalmaburro.
0: Anzi, le consiglio di stare qui con noi e ascoltarlo l'oroscopo di oggi, dopo lo facciamo.
3: Sì, come no.
2: Comunque, prima di salutarci, ci dia qualcosa di concreto, vai.
3: Qualcosa di tenero, di delicato e di romantico.
0: Non ci credo, sentiamo.
1: Sì.
3: Invece sì, perché c'è un episodio commovente, testimoniato dai video di allora e di oggi. 10 anni dopo il loro primo incontro, Pep Guardiola e Brydon, tifoso del Manchester City, si sono ritrovati. Guardiola, che ha salutato i Citizen dopo 10 anni in panchina, ha portato Brydon nella sala trofei del City per celebrare i successi ottenuti dalla squadra negli ultimi anni. Ieri un bimbo, oggi un tifoso maturo. E allora, l'idea di portare un piccolo tifoso di oggi a vedere le grandi conquiste di domani
2: non rida,
3: è venuta anche alla... E allora è venuta anche alla società del biscione interista.
0: Davvero?
3: Allora, trovato il bimbo di 10 anni, l'idea è di fargli una sorpresa e di portarlo tifoso maturo a una...
2: Sì, Spalmaburro, una serietà che la contraddistingue.
3: A visitare la bacheca dell'Inter e tutti i trofei conquistati.
1: Beh,
3: è chiaro.
1: Beh, mi pare un'idea meravigliosa, mi scusi, come per Brydon, bisognerà però aspettare 10 anni ancora.
3: In 10, il piccolo tifoso nell'azzurro verrà ibernato nella speranza che la tirogenetica tra un secolo gli consenta di trovare qualcosa nella bacheca nell'azzurra. Dai, ma intanto per 100 anni, insomma, per come vada, linea alla regia.

0: Sorry, scusa, lo siento. Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, state ascoltando Radio 2. E volevo informare i miei esimi colleghi che parte nelle prossime settimane gli studenti affronteranno gli esami.
1: Sì,
2: dal 18, se non sbaglio, ci sono gli esami di maturità. Ecco.
0: L'arte del copiare, te la ricordi?
1: Mamma
2: ragazzi,
1: mia.
2: Ma cosa stiamo facendo? L'ho inventato
1: che
2: io.
1: Bello.
0: Eravamo dei maestri.
1: Ma, che gioia.
0: Ma fortunatamente non in Italia, ma si parte sempre da là, dal Giappone.
2: Sì.
0: Le prof avranno un assistente robot.
2: Beh, ci anche sarà in Italia ci sono
0: gli assistenti robot.
2: No, ci sono degli assistenti che servono, cioè come non posso dirlo. Questo.
0: Avranno degli assistenti robot.
1: Sì.
0: Questi robot non serviranno solo ed esclusivamente per gironzolare in mezzo ai banchi e controllare che gli studenti non copino i compiti.
1: Ah, a robotti prova, c'ho sgamamme. Io mi passavo i compiti dentro il pacchetto delle tic tac.
0: Ho capito,
1: versioni, formule matematiche. No, perché come fa?
0: Certo.
1: Tu metti dentro una caramella.
0: Ma è vero?
1: C'era, sì, il fogliettino.
0: Vedi le donne che scalzano.
2: Allora, poi cerchiamo di dare anche dei suggerimenti a chi vuole imparare a copiare. Però non fate come me, che io mi sono scritto, mi hanno detto scrivitelo sotto la suola. E io
0: davvero?
2: Mi sono scritto tutto sotto la suola. Ma va a bagno, sono arrivato lì e si è tutto consumato.
1: Ma che sei?
2: Sì,
1: fatto?
2: Sì, guarda, era un disastro,
0: no,
2: quel giorno.
0: Ma sul palmo della mano, no. Sul
2: no, perché il palmo della mano si vede. Adesso diamo tutte le indicazioni.

0: Musica Radio 2, Alex Warren, Fever Dream. Allora, buongiorno Italia, festa della Repubblica, ragazzi.
1: Sì, ragazzi.
0: 2 giugno, festa della Repubblica, basta con la corona.
1: Basta.
0: Se la corona è andata in pensione.
1: Anche perché se ne bevi troppo, cioè se è troppo fredda poi ti rimane sullo stomaco.
0: Bar.
1: Se dice delle cazzate è corona, Fabrizio.
0: E quindi noi in Italia la corona non la vogliamo più.
1: Sì.
2: Eva al 3487 300 200 scrive: noi invece, a proposito di copiare, scrivavamo le traduzioni nell'Il e il Rocci, che erano i vocabolari di greco e latino, cioè dentro i vocabolari scrivevano le traduzioni. Fantastico. Anche questo è geniale.
1: Ci sta, ragazzi, ma comunque ci sono anche dentro, all'interno della penna Bic. Sì, possiamo dirlo perché tanto è un'istituzione.
0: Ma sei serio?
1: Certo.
0: Dentro la penna Bic,
1: sì,
0: i bigliettini
1: la rotolavi
2: e lo mettevi dentro
0: come messaggi con le bottiglie.
1: Bravissimo
0: così. Nel mare.
1: Poi c'è ovviamente c'è la carta appallottolata,
0: cioè mi è caduta la carta,
1: sì,
0: la raccoglie qualcun altro.
1: Esattamente.
2: E c'era la cintura.
1: Brava, è vero,
2: la cintura. Tu andavi con questa cintura che aveva tutti i taschini e dentro c'erano le varie cose che ti occorrevano, domande, risposte, eccetera eccetera.
0: No, io invece ricordo una volta sola di aver fatto copiare apposta il compito ad un mio amico. Però gli ho dato il compito sbagliato.
2: Che brutta persona.
1: Tu sei. Io non ti conoscevo quando
2: Tremendo.
1: Ero piccolo. A parte che siamo rimasti.
0: Copia pure, gli ho detto.
1: A parte che siamo rimasti piccoli io e te come altezza. Però quando eri piccolo dovevi essere un bastardo tu. Di quelli proprio carogne. Sono sicuro di questo.
0: Va bene, dai. Carogne o non carogne, 348 7300 200.
1: Ma poi dare il compito sbagliato.
0: Ma perché?
1: Ma poi.
0: Oggi parliamo di compiti.

0: pubblicato nel 1969 come lato B di Acqua Azzurra Acqua Chiara.
1: Che pezzo. Cioè,
0: poi Renzo Arbore ha detto: guardate che secondo me è un po' più forte di Acqua Azzurra Acqua Chiara, non lo so.
2: Non sai quale scegliere.
0: Due lati A, insomma, esatto. In un vinile.
1: Beh, diciamo che è una di quelle canzoni che cantano tutti adesso in macchina. Se uno la stava ascoltando, magari non la cantava a squarciagola, però muoveva le labbra.
0: I giovani la sanno?
1: Sì,
2: è quello che ci dicevamo fuori onda. Sta a noi tramandare questa buona musica. Mio figlio, grazie a me, la mia lista di Spotify di canzoni se l'ascolta. Sì, certo.
0: Tra l'altro, 10 ragazze, una volta si poteva dire 10
1: no,
0: ragazze
1: adesso
0: per
1: no,
0: me. Adesso una.
1: E chi ti credi di essere?
0: Una
1: di
0: andare.
1: Sì. E te la tieni fino alla morte.
0: Fino alla fine, cacchio. Va bene, cappellino per l'intervistatore imbruttito.
2: Yes.
0: Coprici di soldi.

0: tutti dicono che da Milano vogliono copiare la moda, i soldi, non avete capito niente. Voi da Milano dovete copiare l'arte della sopravvivenza estrema. Cioè, per esempio, prendete i single, no? A Milano c'è la fobia totale del matrimonio, ma non per l'impegno, è per il trilocale. Cioè, se tu molli tua moglie, poi ti tocca pagare almeno 1.400 euro.
1: Finirà questa storia.
0: Sì, per vivere in un bidet a Quarto Giaro. E allora l'amore passa, l'affitto bloccato al 2015 è per sempre.
1: C'è ancora gente che dorme in macchina adesso, ragazzi. Certo. Non scherziamo, certo. Però quando il fallimento di un matrimonio.
2: Sono problemi.
0: Sono problemi, anche perché la moglie gli prende tutto, è come l'asso.
2: Ma dai, smettete.
0: E vogliamo parlare di come gestiamo lo spazio noi a Milano. Nelle altre città, se hai il balcone ci metti i fiori e le piante, a Milano sul balcone ci facciamo i miracoli di ingegneria, ci incastriamo la lavatrice, l'asciugatrice, il barbecue, la suocera, i giorni di festa, lo stendino con le lenzuola matrimoniali. Praticamente, se un architetto straniero vede un balcone milanese, si laurea di nuovo per il principio della fisica quantistica.
1: Vero?
0: Sì, certo. Ma la cosa che ci invidiano di più e che è difficile da copiare è il superpotere del parcheggio. A Milano, se c'è un buco di 30 centimetri, che qui buco e 30 centimetri sono due cose da non mettere insieme.
1: C'è un buchetto.
0: Quando parlo io, tra un cassonetto e un idrante, un milanese ci fa entrare un SUV di 6
2: ma
0: metri.
2: Ma come fa?
0: Ragazzi, noi abbiamo dei parcheggi creativi, noi abbiamo questo modo.
2: Tipo verticale, con l'uso.
0: Esatto.
1: È un dono. Ormai ce l'ha il milanese, ce l'ha nel DNA.
0: All'estero pagano i garage custoditi, a Milano paghiamo le multe come se fossero le tasse sul talento. Va bene, comunque, detto questo, a Milano c'è un sacco di roba che potete copiare, perché noi portiamo avanti l'intero paese. Cioè, Milano viene portato avanti da noi.
1: Sì. Ma smetti, c'è Milano, c'è Roma, c'è Napoli, Venezia.
2: Ma c'è tutta l'Italia, ognuno ha i propri pregi.
0: No, ragazzi, mi spiace che voi
1: oggi
0: siate.
1: Oggi è imbruttito, però ricordatevelo anche per voi in onda. Lui è un milanese, sì, ma imbruttito.
0: Sì.
1: Non è che dovete per forza dargli ragione.

0: tempo reale dei nostri ascoltatori, perché secondo me non sono al solito martedì, al solito posto, eh.
1: Chissà, infatti siamo curiosi.
0: Sono
1: i posti in Italia piove, vediamo, raccontateci a 348 7 300 200 cosa state facendo di bello.
0: 800 sì, sì. 800 invece 002 se volete telefonare, non lo facciamo mai, eh. Però una telefonatina
2: per 392 199 199, quello è il mio numero.
0: Dai, smettila, ci fermiamo, GR.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life.

0: Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia martedì 2 giugno. Oggi rapido aumento della nuvolosità al nord, dove arriveranno piogge temporalesche diffuse, localmente intense tra Piemonte e Lombardia. Fenomeni solo sporadici sulla Romagna. Sole prevalente al centro e sulla Sardegna, ma con qualche rovescio pomeridiano nelle zone interne appenniniche. Condizioni di stabilità al sud, con cielo privo di nubi per gran parte della giornata. Venti meridionali da deboli a moderati, con mari che tenderanno a divenire mossi. Temperature minime in lieve flessione al centro-nord, mentre le massime diminuiranno al settentrione e saranno stabili sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

Sono le 6:03. Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: mancate violazioni della tregua anche stanotte.
1: Nel tentativo di sbloccare lo stallo con l'Iran, Trump riferisce di aver avuto un colloquio molto produttivo con Netanyahu. Risultato: non ci sono più truppe israeliane dirette verso Beirut. Al tempo stesso fa sapere di aver parlato con Hezbollah attraverso alcuni intermediari, ottenendo la garanzia che anche i loro attacchi cesseranno. In serata, un deputato proprio di Hezbollah afferma: sosteniamo una tregua e il ritiro delle truppe israeliane da tutto il territorio libanese. Dopo l'annuncio di Netanyahu di un attacco anche a Beirut, Teheran si era detta pronta a far saltare i colloqui, interrompendo i canali di comunicazione con gli Stati Uniti e anche a colpire Israele se avesse attaccato la capitale del Libano, minacciando infine di sigillare Hormuz e Bab el Mandeb, stretto cruciale per il traffico navale del Mar Rosso. Uno scenario da incubo per Trump, che ha subito chiamato Netanyahu mettendo il veto ai suoi piani in Libano. Il premier israeliano Netanyahu vuole tenersi le mani libere e si affretta a dichiarare: la nostra posizione è immutata. Ho ribadito a Trump: se Hezbollah non smetterà di attaccare le nostre città, Israele colpirà obiettivi a Beirut e in ogni caso continuerà le operazioni militari nel Libano meridionale. Parole che arrivano anche in risposta a pressioni interne. Marco Barbonaglia, GR2.
0: E della grave situazione in Libano ha parlato anche il capo dello Stato Mattarella alla vigilia delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana, incontrando il corpo diplomatico. A partire da stamane, per la festa del 2 giugno, la consueta cerimonia fuori imperiali e l'omaggio del presidente alla tomba del Milite Ignoto. Stasera grande festa in piazza del Quirinale.
2: Agli ambasciatori il presidente Mattarella ricorda il segnale di autentica svolta che arrivò dalle urne 80 anni fa, la partecipazione delle donne e l'affermazione di principi che sarebbero divenuti pilastri della Costituzione, il ripudio della guerra e la condivisione di sovranità.
3: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli.
2: Oggi però, prosegue il capo dello Stato, si osserva nel mondo una tendenza regressiva avviata con l'ingiustificabile invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
3: Avvertiamo come nostra la causa dell'indipendenza e della libertà di Kiev.
2: E la tendenza riguarda anche il Medio Oriente, da Gaza all'Iran al Libano. Mattarella però invita a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale perché, avverte, è una questione di volontà e di scelte.
3: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
2: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR2.
0: Bombardamenti nella notte in Ucraina, Kiev sotto un massiccio attacco russo, colpiti anche i principali centri abitati del paese. 3 morti e 29 feriti, tra cui 2 bambini. Restate nei rifugi, l'appello Telegram del sindaco della capitale, dove diverse esplosioni di missili balistici ci sono state. Terremoto, scossa di magnitudo 6.2 questa notte al largo della costa tirrenica cosentina. Il sisma è stato avvertito in tutto il sud Italia. Data la grande profondità, oltre 250 chilometri, non si segnalano danni né richieste di soccorso. Nella cronaca anche il ritrovamento di 4 migranti carbonizzati all'interno di una vettura in provincia di Cosenza.
4: Sembrava un giallo, ma in poche ore arrivano le prime risposte. Quando i vigili del fuoco raggiungono, dopo la segnalazione di un minivan in fiamme, una stazione di servizio lungo la strada statale 106 Ionica, nei pressi di Amendolara, scoprono all'interno della vettura i corpi carbonizzati di 4 persone. Viene accertato che si tratta di migranti di origini pakistane che in zona lavorano come braccianti. Chi indaga analizza le immagini delle videocamere di sorveglianza del distributore e dà un indirizzo preciso alle indagini. Non è un incidente, spiega il questore di Cosenza Antonio Borelli.
5: Si tratta di un fatto sicuramente omicidiario. Sta lavorando la squadra mobile insieme alla polizia stradale su una serie di ipotesi.
4: I 4 uccisi, la macchina data alle fiamme con i corpi all'interno. Secondo quanto trapela, i filmati mostrerebbero alcune persone allontanarsi poco prima dello scoppio dell'incendio. Ora è caccia all'uomo e al perché. Sul tavolo delle ipotesi non tanto l'andrangheta quanto i contrasti tra gruppi di migranti già registrati in zona nel recente passato. Bruno Sokolovic, GR2.
0: La Procura di Milano ha fermato un 21enne, Zakaria Benhadi, con l'accusa di terrorismo internazionale. Il ragazzo era pronto a lasciare l'Italia, aveva in tasca un biglietto aereo per il Marocco datato 9 giugno. Sui suoi social, post per esaltare gli attentati dell'ISIS contro i cristiani e l'Occidente e per incitare al martirio, con riferimento anche ai recenti fatti di Modena. Il femminicidio della donna picchiata dal marito a Mister Bianco in provincia di Catania, a pochi giorni dalla brutale aggressione, la 49enne è morta.
6: Le speranze si sono spente dopo 3 giorni di agonia. Alessandra Bruno è morta all'ospedale Garibaldi Centro di Catania. Era

0: lì dal 30 maggio, da quando il marito, Salvatore Mallamo, l'aveva colpita ripetutamente con un martello nella loro abitazione di Mister Bianco. Gli organi della donna, deceduta a 47 anni, saranno donati. L'uomo, già in carcere, adesso dovrà rispondere di femminicidio. I due erano in crisi, come ricostruito dai carabinieri che indagano sul caso. L'uomo, un autista di 53 anni, non avrebbe accettato una possibile separazione e per questo avrebbe colpito la moglie. In casa, durante l'aggressione, c'erano i loro 4 figli, 2 minorenni. È stata una di loro a lanciare l'allarme chiamando il 112. L'operatore della centrale operativa dei carabinieri ha mantenuto il contatto telefonico diretto fino all'arrivo dei soccorsi, che hanno trasportato la donna in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove è stata operata in neurochirurgia. Le condizioni sono peggiorate. Alessandra Bruno aveva lesioni gravissime alla testa. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR2.
1: Tennis, Roland Garros, capolavoro di Matteo Arnaldi che rimonta allo statunitense Tiafoe e vola ai quarti di finale, dove troverà Matteo Berrettini in un derby azzurro già domani. Berrettini a sua volta aveva battuto l'argentino Cerundolo. L'ascoltiamo.
2: Dopo il sì a Londra in una cerimonia civile a dir poco intima, 8 persone.
3: Mi piacerebbe non fermarmi, però sappiamo bene che il tennis è uno sport difficile, però sono molto contento del cammino fatto fino ad ora, sono orgoglioso di come sto in campo, di come combatto, di come nonostante tutte le difficoltà delle scorse settimane sono riuscito a ancora una volta a rialzarmi e quindi per ora felice, però insomma l'obiettivo è quello di non fermarsi, di continuare a vincere.
1: E la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale alle 7.30.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Al bivio della vita non c'è quasi mai la segnaletica che ci indichi la via da prendere. E allora noi decidiamo con la testa, ma soprattutto col cuore. A distanza di tempo ci chiediamo, ma quella strada che abbiamo preso era davvero quella giusta? Noi vi raccontiamo tante inedite storie di sera, con la voce dei protagonisti del nostro tempo.
7: Tornano le interviste di Monica Sedda. Storie al bivio di sera. Da martedì 9 giugno alle 21.20, Rai 2.
8: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
9: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
10: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
9: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
8: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
11: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
12: 2-2.
13: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
14: Sì!
13: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
14: Ciao!
15: 2-2.
16: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
17: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8x1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8x1000 unionebuddista.it

0: What a feeling, Flash Dance, Irene Cara, un brano prodotto e scritto da Giorgio Moroder.
1: Tu pensa che quando Moroder gli ha scritto questa canzone, ha proprio ha mandato una lettera. Sì. Cara Irene, ti scrivo questa canzone.
0: Effettivamente Irene Cara è una cosa e dire cara Irene è un'altra, no?
2: Effettivamente. A 3487-300-200 rispondono alla domanda che facevi poco
0: dove
2: fa.
0: Dove siete?
2: Noi saremo tutti a pranzo da me, 18 persone, se dovesse piovere. Altro che terrazzo, tutti dentro casa mia e abito in 35 metri quadri, 18 persone, diventa faticoso.
1: Facci sapere dove sei, così ti diciamo anche se piove o se pioverà nei prossimi minuti.
0: Anche Ivan, detto il Frasca, ci manda la posizione a Riccione.
1: Se, il Frasca?
0: Il Frasca.
1: Bello il Frasca.
0: Va bene, adesso invece noi andiamo in Puglia, la signora Maria, casa Mandrache.
3: Adesso c'è casa.
1: Good morning, Sura Maria!
4: Good morning, amici di Radio 2, good morning. Inizia a pesarmi questa situazione. Oggi è festivo, tutto il mondo sta dormendo, anche a Singapore, e invece no, io sto qua sveglia insieme a voi per registrare la puntata alle 6:30 mattina del 2 giugno. Ditemi voi, maledetto il direttore che si inventa queste cose.
0: se la sente però.
1: È un attimo che salta, signora. Comunque, signora, oggi è la festa della Repubblica, dai, bisogna essere felici.
4: Ho capito, ma io chiedo scusa, ma sono un pilota di caccia bombardieri, sono un pilota di jet che fanno la fiamma lì, la scia tricolore. Sono una mamma casalinga stanca di vivere sposata con un marito ippopotamo e con un figlio beduino, quindi voglio riposarmi anche io, perché penso che ne ho diritto, vero signor Luca? Qualcosa
1: certo,
4: da ribadire?
1: No, assolutamente.
4: Devo riposarmi anche io, giustamente, visto che sto H24 a lavorare fra casa, spesa, gruppi mamme, marito, figlio, eccetera, eccetera. Niente, no. Devo alzarmi per fare sta cosa in radio il 2 giugno. Non mi sembra giusto, non mi sembra corretto, non essendo appunto un pilota di caccia tricolore.
2: Va bene, ma in tutto questo lei oggi festeggerà, farà qualcosa, un picnic, che ne so?
4: Quale picnic? Al massimo faccio il pic indol. Non so se lo ricorda la pubblicità degli anni 90, quello là per stare meglio quando stavi male. Che cosa devo fare? Mio marito, quello là, si sveglia fra 3-4 ore verso mezzogiorno e dice: oi, c'ho fame. Come l'uomo di Emmental, se lo ricorda?
2: No,
4: l'uomo
2: Emmental,
4: io alle 12, quando lui si sveglia, non sono stanca, perché avendo fatto questa diretta sono stanca, quindi devo andare a dormire. Alla fine ci svegliamo alle 8 e poi passiamo la notte a guardarci in faccia perché non ci abbiamo più sonno. Eccolo il 2 giugno mio. Contento? È contento? Benissimo, se è contento lei, siamo contenti tutti. Detto questo, mi avete rovinato anche il 2 giugno, vi auguro una splendida giornata e ci sentiamo domani. Domani mi collego 2 minuti dopo, faccio il dispetto al direttore, dormo 2 minuti di più, va bene, ecco qua. Arrivederci, good morning Radio 2.
1: Io glielo dico, signora Maria, adesso lei è attaccato, probabilmente si sta sentendo dalla radio, però se lei usa dei termini un po' più educati nei confronti del direttore, magari continuerà a
0: il rapporto
1: rare.
0: Potrebbe esatto. Prolungarsi.
2: Sempre sia lodato.
0: Evidentemente lei, il 2 giugno per lei far la radio è una cattiva abitudine.
2: Esatto.
0: Ma cattiva, cattivissima.

0: Le cattive abitudini di Mace e Salvo.
1: Aspetta, che
0: mentre noi qui in Rai abbiamo invece delle belle abitudini, perché quando è festa la Rai ci regala i biscotti della felicità con il messaggino. Il mio è keep your sense of humor. È arrivato questo per me.
2: Ok, quindi mantieni il tuo senso dell'umorismo.
3: Pensa che se lo giri.
0: Sì. Ah, c'è in italiano. Cioè,
2: Mamma, non lo sapevo. Posso credere.
0: Ma davvero?
2: Ma se te l'ho regalato due settimane fa io.
0: Vai, vai, dai, che il bigliettino
2: il
0: che
2: mio
0: dice.
2: È non mollate, sapete, essere molto tenaci.
1: Il mio invece è dalla tua esperienza che trarrai il giusto profitto.
0: E adesso il destino dei nostri ascoltatori. L'oroscopo, il che sarà.
4: Ariete.
5: Decisione importante al lavoro, energia alta, evita l'impulsività. Vai, vai e non fermarti più.
6: Ok, corri Forrest, corri e non ti fermare, ma soprattutto non tornare.
4: Torello.
5: Stabilità finanziaria, ma apriti al cambiamento nelle relazioni.
6: Se cambi relazione, tua moglie si tiene i soldi, la casa e la macchina, non so se ti conviene.
4: Gemelli eterozigoti.
5: Grande comunicazione, le parole aprono porte, le chiacchiere creano caos.
6: Traduzione, parli troppo e rompi pure i maglioni, maglioni.
0: Ecco. Attenzione al mio segno, è il granchio, cancro.
5: Emozioni intense, la tua sensibilità aiuta, ma il tuo isolamento peggiorerà tutto.
6: Se l'isolamento peggiorerà, tranquillo, arriverà l'ora d'aria.
4: Leonessa.
5: Riconoscimenti professionali, carisma alto, ma l'ego crea conflitti.
6: Bugia, non hai carisma, non hai carisma, è come cercare l'ego in un pagliaio.
0: Ma. Vergine fino a fine mese.
5: Organizzazione perfetta, ma l'eccesso di critica blocca i progressi.
6: Ecco un'altra che ce l'ha con i processi, abiti a Garlasco.
5: Progressi!
0: Bilancia.
5: Mediazione forte, ma l'incertezza rimanda le scelte importanti e gli incontri proficui a domani.
6: Non rimandare quello che puoi fare oggi a domani, rimandalo dopo domani.
4: Vecchio scorpione, quanto tempo è passato.
5: Trasformazione profonda, intuizione alta, ma il controllo crea tensioni.
6: Una frase così tanto senza senso che vorrei cantare la canzone di Masini.
4: Sagittario.
5: Libertà e ottimismo, ma l'impulsività porta a spese inutili.
6: L'ottimismo è il sale della vita, ma se cade porta sfiga.
0: Attenzione Capricorno.
5: Disciplina e risultati concreti, ma la rigidità isola.
6: È quando non c'è la rigidità che tua moglie ti isola.
0: Acquario senza pesci.
5: Idee innovative, ma l'irregolarità ostacola la realizzione.
6: È arrivato quello con le ideone. Che cacchio sei, Leonardo da Vinci?
0: dovrebbe esserci anche il pesce,
6: sì,
0: ragazzi.
6: Che però non
5: pervenuto.
6: No, c'era, ce l'ho io segnato. Aspetta, tanto abbiamo tempo.
0: Il pesce, intanto.
6: Aspetta, qua.
0: Cerca il pesce, dai, intanto ne mettiamo un po' di
6: qua. Qua, trovato. Sensibilità e forti intuizioni. Ma confusione. Fa schifo anche il tuo disegno, dai, diciamoci la verità.
2: Ma è una gioia.

0: Uscita qualche giorno fa il nuovo singolo delle Vibrazioni Ambiguità. State ascoltando Good Morning a Radio 2. Oggi 2 giugno, festa della Repubblica.
1: Ti stavi confondendo, eh? Stavi dicendo festa della libertà, così.
0: Della liberazione. No, ho detto festa della Repubblica.
2: C'è nessuno, abbiamo ritrovato i pesci.
0: Davvero?
1: Sì. Oh, che bello. Erano tutti nell'acquario di Fazio.
2: Esatto, infatti i pesci rossi.
0: No, infatti...
2: Sensibilità e intuizione forte, ma la confusione crea fraintendimenti.
1: Ah, vedi, a proposito dei fraintendimenti, avevo frainteso. Pensavo fosse un oroscopo serio.
2: Ma dai.
1: E invece è quello che
2: lo è. Lo è, studi.
0: È il che sarà, il nostro oroscopo che di solito diamo sempre a lunedì, ma oggi è festa, abbiamo fatto un'eccezione.
2: È vero.
1: Oggi ve l'abbiamo regalato il martedì.
0: Ragazzi, allora, noi comunque niente ponte, mi sembra aver capito,
2: no,
0: che ormai domani
2: siamo
0: si torna.
2: Onda.
1: Gabri sì, però.
0: Gabri ponte. Dai Luca, esci.
1: Grazie mille.
0: No, dai, saluta per
1: andare.
0: Primo.
1: Ah, ok. Allora, ciao a tutti, mi chiamo Luca e questa è l'ultima volta che mi sentivo mettere la mia voce in onda.
2: Ciao Luca Brescia, ciao, non tornare.
0: Non tornare. Va bene, Sara, è arrivato il momento di salutarci.
2: Sì?
0: Noi diamo la linea, ovviamente, alla sveglianza con Fiorello e Bigio, che tra l'altro è l'ultima settimana.
2: Settimana
0: per loro, però poi anche per loro vacanza.
1: Ma come possiamo fare senza?
0: Noi saremo gli ultimi, ragazzi, eh? Anzi,
1: sì.
0: Sveliamo un po' il palinsesto di Radio 2. Da metà giugno, ragazzi, 3 ore insieme a noi, in compagnia dei nostri ascoltatori.
1: Pensa che la gente ha già schiacciato.
2: Io riporto il sarò, che siete felici?
0: Sì, e poi saremo
1: tantissimo la gente.
0: Apriremo anche il microfono ai nostri ascoltatori. Saranno 3 ore bellissime.
1: E faremo un sacco di regali, ricchi premi e cotton fioc.
0: A domani, ragazzi. Ciao.
3: Signori e signori, il programma termina qui. Ci risentiamo domani alle 6 con Good Morning Radio 2.
4: Radio 2. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
4: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
6: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
7: Oh, sei scemo.
6: Altre invece ci portano dritto al cuore.
7: Io sto bene solo se sto con lei.
6: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
8: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
6: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
7: Bestiale.
6: Da venerdì 12 giugno alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.
9: Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: 2-2.
12: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Pennicanza con Cremonini, sì.
2: Ci ha fatto proprio un bel regalo con questa sigla.
1: Ormai, ragazzi, mancano tre giorni.
2: Sì. Rendi conto. Sì.
1: Vabbè, ieri puntata incredibile. Tra l'altro, abbiamo sentito anche il ragazzo Ettore Pagano, che ha vinto questo concorso per violoncello super importantissimo nel mondo, ragazzi.
2: E siamo riusciti a chiamarlo, a parlarci.
1: Evviva!
2: Evviva, evviva, grazie.
1: Allora,
2: grande.
1: Dai, con la puntata!
2: Sì!

0: queste persone sono qua del pubblico, sono in vacanza, hanno deciso di fare il ponte qua perché la capitale, Roma, è invasa dai turisti.
1: È invasa dai turisti, sì,
0: e occhio alle truffe, ci sono molte truffe.
1: Che truffe?
0: Quelle delle tre carte.
1: Ah certo,
0: vabbè, c'è chi addirittura lo fanno col POS adesso, state attenti. Di cosa parleremo oggi? Sono tante cose, parleremo di un sacco di cose.
1: Ma andiamone a parlare.
0: Ad esempio Mentana, ragazzi, ha detto una cosa incredibile.
1: Mentana,
0: io ho anche il numero, potrei anche chiamarlo, ma non mi risponde mai.
1: Dici?
0: Lo sai che mi ha risposto l'altra volta?
1: Che
0: uno dei due cani. Sai che lui c'ha due cani, c'ha due piccoli bassotti. Perché lui perché prende il bassotto per ovvi motivi?
1: Perché?
0: E così sembra più alto. Ciao Enrico, ti vogliamo bene.
1: Lui ha detto,
0: Mentana smaschera il sistema La 7 per il direttore TV di Cairo, la nuova Rai 3.
1: Sì, ha detto che La 7 è la nuova Rai 3, che piace agli spettatori della 7.
0: Così,
1: ma
0: non è così. Io adesso vorrei chiamare.
1: Non dici che non è così?
0: No, ma io.
1: La 7 non è schierata.
0: Allora,
1: facciamo. L'ha detto lui,
0: Chiamiamo La 7. Io ho il numero qui nella mia Instagram.
1: 20 se ti passano.
0: Allora, vediamo un po'.
1: Andrea Salerno, il direttore, magari.
0: Silenzio, forse c'è la segreteria. Sentiamo,
1: ecco, senti. Trova. È il centralino.
2: Ma che suoneria è?
0: Ma che si c'è?
1: Ma bandiera rossa.
0: Boh. Beh. La 7, pronto?
3: Risponde il collettivo della segreteria telefonica della 7.
1: Come collettivo?
3: I compagni e le compagne sono in pausa sindacale.
0: Il compagno.
3: Non riagganciare per non perdere la tessera di partito acquisita. Risponderà il primo operaio disponibile.
1: Operaio.
3: Nell'attesa vogliate gradire l'ultimo successo del compagno Mentana.
4: Partita.
0: Allora è vero. Salutate La 7, ma
1: allora è vero che sto scherzando. Vabbè. Vedi?
0: Allora mettiamo subito una canzone.
1: Che cosa?
0: Mettiamo la canzone che noi abbiamo scoperto, Alma.
1: Ah sì, bellissima.
0: La ragazza
1: bellissima.
0: Del desk, ormai.
1: Del desk
0: la ragazza
1: del...
0: misteriosa,
1: sì.
0: La ragazza misteriosa del desk che fa canzoni belle.
1: Sì.
0: Canzoni belle. E poi parleremo di canzoni perché io non ho dormito per una notte perché qui a Roma ci sto di...
1: Il Pauritz. Al Foro Italico, tu stai lì.
0: Aspetta.
1: Vabbè.
0: Sentiamo
1: Alma.
0: Sentiamo Alma.

0: hai fatto un casino, brava Alma, brava Alma.
1: Io veramente volevo ringraziare il grande Suraci.
2: Sì, sì, guarda.
1: 102.5.
2: La sfida stellare parte da Roma.
0: Allora, caro Suraci, ti voglio vedere. Suraci sarebbe Lali Brandi di RTL. Sì. Vedete, è Lali Brandi, diciamo.
2: Certo, è il diretto che dà la radio.
0: È uguale a Lali Brandi. Solo che parla così, perché è calabrese, okay. Capito? E allora la sfida stellare per il tormentone parte da Roma vicino a casa di Fiorello. Sì. Fiorello non ha potuto dormire per tutta la notte.
2: C'è scritto così. Ma questa è la notizia.
0: Ci sto leggendo, tutti i cantanti si sono esibiti uno dietro l'altro, non hanno finito
2: fino
0: perché
2: allora
0: tutto
2: di
0: registrato.
2: Notte, passa.
0: Il programma registrato che andrà in onda il 3 novembre. Pensate, addirittura hanno fatto
2: 3 novembre.
0: Sto scherzando.
2: Faranno
0: ad agosto. C'erano veramente tutti. Io vi potrei leggere anche, veramente. Vi potrei leggere. C'era Joliet, c'era Emma, c'era Samurai J, c'era Foro Italico. Che è un.
2: No, Foro Italico. C'è Annalisa. La Brancale.
0: Achille Lauro pare che abbia fatto una performance con i droni.
2: C'è stata un'ovazione.
0: Secondo te i droni dove stavano? Sul mio terrazzo stavano.
2: Partivano dal tuo terrazzo.
0: Perché la mia casa, essendo ricco, è talmente grande che sfocia.
2: Ti hanno chiesto se potevi fare la rampa di lancio.
0: Io mi sono sentito tutti i Power Hits da casa, senso che sai che alle 10:30 dormo, qui sei alle 10:30.
2: Hanno cominciato praticamente.
0: Sì.
2: Sì, comunque c'era veramente chiunque, io mi chiedo.
0: Gabri Ponte, Salmo.
2: Tutti.
0: Sì,
2: ma uno che non c'era, cioè uno che mancava. Tu mi devi trovare uno che non c'era.
0: Te lo trovo?
2: Chi è?
0: C'erano tutti!
2: Sì, purtroppo!
0: C'era persino Eddie Brock!
2: Sì, ho capito!
0: C'erano le bambole di pizza!
2: C'erano le bambole di pizza, sì!
0: C'era Nait, Saif, Merck e Cremonto! Ma chi cazzo sono questi?
2: Sono
0: bravissimi!
2: Conosco uno! Sono dei musicisti bravissimi che piacciono i giovani!
0: E lo sai che mi ha detto Suraci? No.
2: Che ti ha detto?
0: Non ti prendo perché tu non sei un cantante per i ragazzi, ma ha parlato un calabrese che parlava!
2: Non lo sa fare tanto bene.
0: Hai sentito mai Albano che fa un calabrese? Sogno Albano che fa un calabrese! Io non sono alla tua ragazzi!
2: Sì, allora, non è il target
0: suo. Volevo dirti solo una cosa.
2: Sì.
0: Quando ero bambino mi ricordo che io facevo 6-7.
2: Ah, il trend di TikTok. Faceva 6-7, già.
0: Ora non esistevano. Io facevo un chilo di olive di qui e 7 kg di olive da questa parte. E facevo 6-7.
2: E Don Carmelo che diceva?
0: Don Carmelo mi diede 6 scopole di qui e 7 scopole di là.
2: Mi fece passare la voglia.
0: Prima con la destra e poi con la sinistra.
2: Quindi lei non piace ai giovani, ai ragazzi.
0: Ma chi l'ha detta questa cosa?
2: Ragazzi.
0: Voi pensate che sotto casa mia ci sono ancora dei ragazzini che sono a frotte.
2: Ah, vengono,
0: sono
2: vedi?
0: Sono a frotte.
2: Senti, l'autografo.
0: Sono a frotte sotto 50-60, tutti i ragazzini di 40 e 50 anni.
2: Vabbè, ragazzini,
0: che
2: insomma.
0: Mi chiedono gli autografi per le loro nonne.
2: Quindi saranno centenari ormai le nonne. Vabbè.
0: Ma ha detto per essere giovane ti devi aggiornare.
2: Sì, dovresti.
0: Ma ha detto che devo fare un disco con Marco e Cremonto. Ma chi cazzo sono due cartoni animati?
2: Un featuring.
0: Oppure scrivi un pezzo con Federica Abate.
2: Certo, scrive tutto lei.
0: Mi hanno detto fai un fitto con Anna Pepe.
2: Ma è vero, se lei facesse un bel fitto con Anna Pepe, magari, capito, arriva, ha visto Rietta Berti.
0: Ti posso dire che non vedo l'ora, lo faccio sul trattore. Io Anna Pepe il trattore. Male che ha avuto.
2: Quindi...
0: io mi tengo il mio maestro Alterisio.
3: Giusto.
0: Comunque bravo. Adesso ho un'esclusiva. Vi faccio adesso sentire il pezzo.
2: Sì.
0: Con il quale sarei dovuto andare a Power Hits.
2: Quindi l'ha fatto.
0: Certo che l'ho fatto.
2: Un pezzo giovane,
0: un pezzo giovanissimo. Lo vuoi sentire?
2: Come si intitola?
0: Felice.

0: Berardi.
1: Mi sembra picchia di brutto, eh.
2: Samurai J, taglia di litro di cine. Avete sentito?
3: Un po' confusionario, no?
2: Ma che
3: bomba,
2: confusionario? Cioè, questo qui diventa una hit.
3: Basta, per favore.
2: Oh, sono stanco.
3: Ti credo. Salutiamo Albano intanto.
2: Ciao Albi.
3: Ragazzi,
2: parliamo di questa notizia pazzesca, ragazzi. Questa notizia, tra l'altro, sul web si stanno lamentando un po' tutti perché non hanno, diciamo così, nessuno sta parlando di questa notizia. È una notizia serissima, una notizia bellissima, tra l'altro, leggo testè. Allora, il Sabino, quindi è della Sabina, diciamo, ditemi un posto della Sabina.
4: Rieti
3: è un posto in Sabina.
2: Il Sabino Ettore Pagano vince la Queen Elizabeth Competition di Bruxelles per il violoncello. Sai che cos'è?
3: È una roba grossa.
2: Cioè, è come dire vincere il Roland Garros del tennis. Cioè, è una cosa, ragazzi, pazzesca. Ettore Pagano, 23 anni, origine, beh, Sabine Romano, romane, ma Sabino Denazione, ha vinto il più importante concorso violoncellistico del mondo. Per Ettore, che con la sua musica gira ormai il pianeta, ma nei momenti di relax lo si incontra a Montopoli. Dov'è Montopoli?
5: Sabina.
2: Sempre là.
3: Sempre Sabina.
2: Si muove poco il nostro. Dove vive la mamma? Quindi noi salutiamo la sua famiglia, sì. E ovviamente gli facciamo e tanti complimenti.
3: Complimenti, vedi, noi ne abbiamo parlato.
2: Orgogli italiani! Orgogli sì. Italiani! Gli orgogli! Sai chi sembra? La Sant'Anche. Orgogli italiani!
3: Certo.
2: Bravo Ettore Pagano, veramente. Avessi il numero lo chiamerei. Se qualcuno pensa adesso, mi manda il numero di Topagani, io lo chiamo in diretta. Ma andiamo con la musica, perché il maestro Lolli ha fatto un trittico incredibile. Trittico musicale incredibile, cioè canzoni inglesi o americane che poi sono state tradotte in italiano, ma all'epoca non si sapeva.
3: Ah, certo, perché erano gli anni in cui non c'era internet.
2: Senti questa.
3: I Beatles.
2: Summer Days. Questa era Summer 6. Ora parte la versione italiana dopo, sentite, eh. Attenzione.

0: questa canzone
1: stupenda.
0: Allora, questo era interpretato da Giuliano e i Notturni.
1: Dei nomi stupendi.
0: I nomi dei compresi degli anni 70 e 60 erano veramente
1: Giuliano e i Notturni.
0: Perché poi all'epoca, quando facevano questa canzone, non nessuno sapeva che fosse una cover di una canzone inglese.
1: Certo,
0: ma
1: che
0: mica c'era web, mega controllavi.
1: Certo.
0: Quindi delle volte venivano anche sgraffignati. Cioè non venivano pagati diritti e cose varie, ma ce ne sono tanti. Sai che ce n'è una famosa? Devo chiedere al protagonista.
1: Ah, la canto lui?
0: Senti questa, sentite.
1: Sentiamo.
0: Senti che roba, senti.
1: Grazie. Questo era? Chi era questo? Ai Tartarus.
0: Si chiamavano Tartarughe.
1: Tartarughe.
0: Vediamo, qui la riconoscete, no?

0: incredibile.
1: Gianni sta facendo il tour, Gianni, sì.
2: È il
1: sta
2: tour,
1: girando,
2: eh?
1: Sta girando.
2: Può essere.
1: È partito, guarda, Gianni Morandi è partito Vasco Rossi con la data sì. zero. Insomma,
2: è vero.
1: Sono partendo, stanno partendo tutti, anch'io partirò con il mio tour.
2: Sui divani d'Italia.
1: Vado a provare il divano. Potrebbe essere carino, una bella idea. Vado a provare i divani da, in tutte le case degli italiani. Sì, mi siedo sul loro divano e canto.
2: Canti e non sarebbe male.
1: E racconto fregnacce. Ok.
2: Esatto.
1: Allora, è la festa della Repubblica. Noi pensai, io ero stato invitato alla parata,
2: però hai trovato una scusa per non andare,
1: dovevamo andare io e Ale Brandi però dovevamo stare fissi con sto braccio destro alzato,
2: ogni
1: volta che passava un carro armato non posso farlo. Ale Brandi è qui, ma ci vai domani? Ale Brandi, ci andrai?
2: Sì, ci va, vedi, in tribuna d'onore.
1: Ci va, incredibile, ma ci va. Incredibile.
2: Cioè, chi dovrà andarci per forza è Mattarella, figurati. Mattarella ci deve andare per forza.
1: Ci deve andare
2: per
1: ma lui non solo, ma Mattarella qui pare, dice il giornale, giovani e Mattarella sul palco per il 2 giugno degli 80 anni, collegato al 200 comuni, il capo dello Stato risponderà alle domande dei ragazzi. Ma poveri!
2: Mamma.
1: Con loro artisti e sportivi.
2: Povero Sergio. Le domande dei ragazzi, chissà che.
1: Ma lui è felice e contento, però c'ha pure un'età, voglio dire. Sì. Risparmiatecelo, no?
2: Si sta preparando adesso.
1: Niente, non ha pace. Non ha pace. L'ho visto ovunque.
2: Domani poi.
1: Chiamatemi in Quirinale, io ci voglio parlare.
2: Ah, certo, sentiamo come si sta preparando il nostro Mattarella. Eccolo. Cioè, la suoneria. Vediamo un po'.
3: Forse.
2: Pronto, presidente Mattarella?
3: Un secondo solo.
2: Niente, lui è sempre un po' così. Pronto.
3: Allora, forse il tappeto piegato, l'ho piegato, l'ho portatelo in cantina.
2: Come in cantina?
3: Il soprammobile di Capodimonte, mettetelo in bagno. Forse, levate l'orologio cucù dal corridoio.
2: Ma, presidente, cosa succede?
3: E che succede? Sarà invaso dai soliti curiosi che vogliono vedere dove abito.
2: Certo.
3: Sarà pieno di mamme con bambini a seguito. Che dopo essersi messi le dita nel naso mi toccano tutti i soprammobili.
2: Sì, da fastidio, lo posso capire.
3: Mi vorrebbero il riso di Parma a vedere tutte le impronte che lasciano. Senta. Con l'Uminol e vedere quello lo scempio che fanno.
2: Non è sempre bello avere tutta questa gente in
3: entrano
2: casa.
3: Entrano con i coli gelato, mi sgocciolano dappertutto.
2: Ho capito, poi ci sarà chi pulisce. Poi, tra l'altro, insomma, lo saprà, ci sono questi 200 ragazzi che verranno e le faranno delle domande. Giusto?
3: Sì.
2: È contento?
3: Sì, è felice.
2: Sono
3: felicissimo.
2: Quindi
3: bello scherzo degli uffici di presenza.
2: Sì.
3: Loro fanno gli inviti, la fanno facile.
2: Certo.
3: Poi gli sbarbati me li devo smazzare io. Vabbè. A volte bisogna sperare veramente nella fuga dei cervelli.
2: Vabbè, sono cervelli giovani,
3: sì,
2: che invece
3: ma se ne andassero tutti.
2: Presidente, senta, io comunque la vedo giovanile.
3: Certo.
2: E se, quando la vedo insieme ai ragazzi, la vedo sempre che si diverte. Comunque,
3: certo, lo ammetto, a me la generazione Z mi piace. Però sempre meglio spararsi dei selfie.
2: Certo.
3: Ed essere postate su Instagram che avere a che fare con le vecchie cariate di dei politici.
2: Vedi,
3: quello è sempre
2: certo.
3: meglio. E domani purtroppo la parata mi toccherà stringere decine di mani sudate, molli come seppie.
2: Sì, potrebbe rendere l'idea, sì, di quello.
3: Ma
2: che
3: cosa dico? Adesso mi chiudo in camera, faccio della meditazione ascetica per mantenere la calma.
2: Bravo,
3: non vorrei dare capocciate a qualcuno.
2: Perché c'è il rischio, non ho capito.
3: Sì, a uno, un particolare. Quello
2: chi?
3: Che ha la voce.
2: Sì.
3: Ah, sentite come lo faccio bene.
2: Sì, lo fa.
3: Perché quello mi si mette alla vicina appena passo nei carri armati.
2: Sì, sì, lui ama particolarmente i carri armati.
3: Sì, mi dà delle gomitate assurde. ma domani mi sente. Romperò il protocollo.
2: Sì.
3: Già me la vedo.
2: Sì, solo il protocollo.
3: Viva l'Italia, viva la Repubblica.
2: Sì.
3: E viva la meditazione ascetica.
2: Evviva!

0: Chi è questa Lolli?
1: Mamma, Farruco!
0: Madonna, Farruco!
1: Farruco!
0: Che nome, ragazzi!
2: Io non
0: ho
2: io
0: c'ho due Farruche,
1: esatto! Lo sapevo, ma non è che.
0: Te
1: invece
0: sei
1: il
0: tolto,
1: nome.
0: No, io il nome d'arte lo cambierei.
1: Sì, forse potrebbe. Epoca queste.
0: Farruco. Allora, a proposito di cover, no? Sì. C'è una canzone che è stata coverizzata in tutto il mondo, Something Stupid.
1: Certo.
0: La prima, credo, la fece Nancy Sinatra, figlia di Frank, sì. Vi ricordate? Tra l'altro, io quella l'ho cantata con Paolo Cortellesi.
1: Sì, sì,
0: facevamo una versione molto carina.
1: Sì.
0: Adesso io vi sottopongo questa cover. Vediamo chi mi sa dire chi sono i due italiani che la cantano.
1: Vediamo.

0: pensate alla potenza della radio. Mi hanno mandato il numero di Ettore Pagano, un ragazzo di 23 anni che ha vinto questo
1: premio. Chiamiamolo!
0: Adesso lo chiamo. Intanto volete sapere chi erano i due?
1: Uno sei te.
0: No, no. Qualcuno di voi lo sa?
2: No,
0: nessuno?
3: Irene Grandi.
0: Chi?
1: Irene Grandi, dicono. Irene Grandi.
0: Irene Grandi, eh?
3: L'altro non gli viene.
0: L'altro non gli viene. Chissà da dove arriva lui, eh? Irene Grandi. Irene Grandi e Tony Pitoni!
1: No, no, no, no.
0: Allora diciamolo, ragazzi. Irene Grandi e Alessandro Gassman.
1: Vabbè, ma che difficile, come lo fate a indovinare?
0: Allora, attenzione, attenzione, io me lo sono. Allora, mi ha dato il numero di Ettore Pagani.
1: Chiamalo.
0: Cioè, veramente.
1: L'avranno avvertito, però.
0: Non lo so, spero di sì che l'abbiano avvertito.
1: Perché uno vede un numero sconosciuto, pensa che. Fai finta di essere un'offerta telefonica.
0: Io spero che abbia battuto i francesi. Così, di default. E magari ma chi mi chiama?
4: Pronto?
0: Ettore Pagani! Noi abbiamo letto questa notizia, no? Perché tante volte qui si tende sempre a parlare di pop di Sanremo, soprattutto in Italia. Una notizia del genere va detta, va amplificata, cioè è un piacere.
4: No, che considerato che già quelle 200 persone che hanno fatto l'application è veramente lo 0,1% del top dei
1: processi, cioè,
4: quindi è veramente un concorso
1: molto ambito,
4: prestigiosissimo, forse in questo momento il più ambito al mondo. Quindi sono molto contento, anche spero che questa cosa porti una certa rilevanza in ambito culturale nazionale italiano, anche perché noi siamo una grandissima nazione per la cultura, per la musica classica, e che faccia investire molto di più, ecco, nella cultura in generale.
0: E noi per questo abbiamo aperto una finestra su Radio 2 e ti abbiamo voluto chiamare non appena letta la notizia. E noi ti facciamo ancora tanti complimenti e viva Ettore Pagano! Bravo Ettore! Bravo Ettore! Complimenti! Complimenti! Allora ragazzi, parliamo di. Parliamo di Vannacci!
1: Vabbè.
0: Pensate che in Sicilia vi sono 5.000 iscritti. 5.000
1: al partito di Vannacci.
0: Al partito di Vannacci!
1: Incredibile.
0: Futuro Nazionale si sta radicando in Sicilia.
1: Piano piano.
0: Tra i primi provvedimenti, pensate,
1: sì,
0: io qui sono d'accordo con lui: abolire il termine arancina e lasciare solo arancino! Nel frattempo tutti i palermitani che ci sono qua
1: trasaliscono.
0: Trasalgono, si dice.
1: Trasalgono, si può essere.
0: Allora, ragazzi, qualcuno è preoccupato? È preoccupato per Trump?
5: Scusate,
0: è la regia
5: audio.
0: Vabbè,
5: abbiamo una telefonata.
0: Chi è che parla? Scusa, chi sei?
5: È Marco.
0: Ciao Marco, come stai?
1: È il tuo amicone Marco.
0: C'è la voce che ormai, a furia di passarci fico, te stai diventando fico.
1: Sei fichizzato.
0: Come hai passato questo weekend, Marco?
5: Bene, bene, al mare.
0: Sempre a Sabaudia?
1: Sempre al mare.
0: Va bene, insomma, sei molto contento. E quindi chi c'è? Chi c'è?
5: È il presidente della regione Campania, Roberto Fico.
0: Va bene. Pronto, presidente?
6: Buongiorno, sono il presidente della regione Campania, Roberto Fico.
0: Sì.
6: Ma voi sapete perché oggi sono solo qua in regione? Non ci sta proprio nessuno, ci sta qua.
0: Ma forse avranno fatto il ponte?
6: Hanno fatto il ponte. Scusate, ma esattamente cos'è sto ponte?
0: Che si prende un giorno di ferie a ridosso di un'altra festività per allungare la vacanza.
6: Dici che allungano le vacanze con le ferie.
0: Non lo so.
6: Scusate, ma ste ferie chi le firma?
0: Forse visto che è il presidente lei.
6: Sì. Ho firmato le ferie a tutti quanti, per questo sono solo. Scusate, ma posso firmare anche per me? Così vado al porto e riesco col gozzo.
0: Ma scusa, lo chiedo a noi? Ma scusi, stavolta ti faccio io una domanda. Posso fare una domanda?
6: Sì, amore, fare una domanda.
0: Sì. Ma se non c'è.
6: Non me la faccia troppo complicata,
0: no,
6: mi dico.
0: No, siccome lei lì è solo, con chi sta parlando lei lì?
6: Io sto parlando da solo. Ma perché voi non parlate mai da solo?
0: No, veramente no.
6: Lei
0: no,
6: dice
0: no.
6: Che parla da solo.
0: No, io non parlo.
6: Ma avevo detto che queste erano
0: pazze. Va, pazzi.
6: Vabbè, vi saluto, va.
1: Noi siamo
6: buon
1: pazzi.
6: Buon mondo a tutti quanti.
1: Grazie.
6: Canisciureca!
1: È da solo,
0: è da solo proprio. Ciao Fico,
1: le ferie per tutti tranne.
0: Vabbè, allora una notizia che volevo dare era proprio perché eravamo un po' eravamo tutti preoccupati, soprattutto in Italia sono tutti preoccupati per Trump.
1: Ah sì, molto preoccupati.
0: Il medico dopo gli esami dice che sta benissimo, è solo ingrassato e abbia intenzione di iniziare il digiuno intermittente.
1: Ah bene.
0: E fatto così, tra un bombardamento e l'altro devono passare almeno 12 ore.
1: Vedi?
0: Questa è l'intermittenza
1: di Trump.

0: subito, allora andiamo. Allora, oggi è festa della Repubblica, lo sai, no?
1: Sì. È festa della Repubblica. 2 giugno. Mentre parliamo, ci sono, stanno già preparando tutto.
0: Si stanno preparando, che tra un po' partiranno voli, carri armati, camion, cavalli.
1: Già si sente, appena metta.
0: E allora è alle 13.45, vi aspettiamo qui per una nuova puntata della Penicenza.
1: Esattamente.
0: Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao.

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: 22.
3: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
5: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
6: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
7: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
8: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
6: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
9: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
11: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Giulian Borghesan e Manila Nazzaro. Dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre. Sono le 7:30.
12: Rai GR2.
13: La scelta della pace. 80 anni fa l'Italia votò per la Repubblica, ricorda il presidente Mattarella, un percorso passato attraverso il voto delle donne, i valori di uguaglianza e solidarietà e il rifiuto delle armi. Stamane la parata ai Fori Imperiali in serata grande festa in piazza del Quirinale. Trump annuncia lo stop dei combattimenti in Libano dopo aver parlato con Netanyahu ed Hezbollah. La tensione però resta alta, nuovi attacchi incrociati nella notte. In Calabria si segue l'assalto attraverso il voto delle donne, i valori di uguaglianza e solidarietà e il rifiuto delle armi. Stamane la parata ai Fori Imperiali in serata grande festa in piazza del Quirinale. Trump annuncia lo stop dei combattimenti in Libano dopo aver parlato con Netanyahu ed Hezbollah. La tensione però resta alta, nuovi attacchi incrociati nella notte. In Calabria si segue la pista della vendetta dietro la morte di

0: sogno a Roland Garros, 3 gli azzurri ai quarti dell'Open parigino. Buongiorno e buon 2 giugno da Gabriella Lepre e dalla redazione del GR2. Celebrazioni solenni per gli 80 anni della Repubblica. Il presidente Mattarella alle 9:15 deporrà la corona d'alloro all'altare della patria. Dalle 10 poi la tradizionale parata ai fori imperiali alla presenza anche delle più alte cariche istituzionali. Alla vigilia, nei giardini del Quirinale, il capo dello Stato aveva incontrato il corpo diplomatico accreditato.
1: 80 anni fa l'Italia fece una scelta, quella della Repubblica, e oggi è ancora una questione di volontà e di scelte nel segno della pace. Il presidente Mattarella, con gli ambasciatori riuniti al Quirinale, ricorda il percorso fatto dal paese, il voto delle donne, i valori di uguaglianza e solidarietà, il rifiuto della prepotenza delle armi.
2: La Repubblica italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli.
1: Valori da ribadire con urgenza in un momento di regressione. Ingiustificabile per Mattarella l'aggressione russa all'Ucraina, preoccupante il caos in Medio Oriente da Gaza all'Iran, con una crisi che sta colpendo anche i civili in Libano. Di qui l'invito a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale.
2: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise.
1: Valentino Russo, GR2.
0: E per celebrare questo importante anniversario, stasera grande spettacolo trasmesso da Piazza del Quirinale in diretta su Rai 1 alle 21:20 con artisti e protagonisti della società civile che hanno raccontato la loro Italia nell'iniziativa I Volti della Repubblica lanciata dal Colle.
3: Mille video, un mosaico di volti, voci, idee, mille modi diversi per comunicare qual è il significato, il legame che unisce ciascuno di noi alla Repubblica Italiana che, come dice Geppi Cucciari,
4: Repubblica deriva dal latino, res publica, cosa di tutti, che peraltro è il contrario di cosa nostra. Già questo dovrebbe farci riflettere.
3: La Repubblica come bene collettivo, per Matteo Berrettini.
5: È unione, voglia di lavorare insieme come una squadra per la nostra nazione e per un bene superiore.
3: Non meno incisive, le testimonianze dei bambini.
6: Per me la Repubblica è una grande orchestra dove ogni cittadino ha uno strumento e tutti insieme creano l'armonia del paese.
3: E gli anziani, come Santa da Fragola, che a 103 anni considera la Repubblica come una figlia. Eleonora Belviso, GR2.
0: I negoziati Stati Uniti-Iran-Teheran aveva annunciato lo stop in risposta agli attacchi di Israele al Libano, ma poi grazie al pressing di Trump su Netanyahu ed Hezbollah si aprono spiragli. Ascoltiamo il corrispondente.
7: Il presidente americano descrive una telefonata molto produttiva col premier israeliano Netanyahu, il cui risultato è che non ci saranno, scrive, truppe verso Beirut. Poi una telefonata molto positiva con Hezbollah attraverso rappresentanti qualificati, specifica, e l'impegno del gruppo filo-iraniano di fermare gli attacchi a Israele. Alcuni media ricostruiscono in realtà momenti di tensione fra Trump e Netanyahu, ma in pubblico i toni dell'inquilino della Casa Bianca smussano ogni eventuale asperità, perfino con gli iraniani che la mattina avevano annunciato la sospensione dei negoziati con gli americani per quanto stava accadendo in Libano. Così in serata, mentre all'ONU è appena terminata una seduta urgente del Consiglio di Sicurezza richiesta dalla Francia, Trump minimizza. Oggi c'è stato un piccolo intoppo, ma ho rimediato molto rapidamente, dice. Per questo, dal suo punto di vista, i negoziati con la Repubblica Islamica Iraniana continuano, addirittura a ritmo serrato, specifica, e conclude possibile un'intesa con Teheran la prossima settimana sul prolungamento del cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. New York, Marco Valerio Loprete, GR2.
0: In Medio Oriente però non sono mancate violazioni anche nella notte. Linea all'inviata Lucia Goracci.
8: La replica del premier Netanyahu a Trump arriva in serata. La posizione di Israele è immutata. Se Hezbollah non smetterà di attaccare le nostre città, colpiremo Beirut. E nel Libano del Sud, prosegue il premier israeliano, stiamo continuando a operare. Dunque per il momento nulla cambia, ma l'avvertimento israeliano di colpire obiettivi terroristici nei quartieri sud della capitale 24 ore fa ha spinto fuori dalla Dahiyeh un esodo di migliaia di auto. Peggio a Tiro, dove un bombardamento nel parcheggio del principale ospedale uccide almeno 6 persone, ferendone 23, e se l'ambasciata libanese a Washington dichiara che Hezbollah avrebbe accettato una cessazione reciproca degli attacchi, neanche questi si fermano. Stamane proiettili provenienti dal Libano vengono intercettati nei cieli di Israele. Oggi e domani si tiene alla Casa Bianca il quarto ciclo di incontri diretti tra Libano e Israele.

0: il tentativo degli Stati Uniti di separare dal negoziato con l'Iran la questione del Libano, però sinora non è riuscito ad andare in porto. Da Gerusalemme, in linea allo studio.
1: Grazie Goracci. Vittime anche in Ucraina sotto un attacco russo su larga scala, colpita Kiev e i principali centri abitati del paese, almeno 9 morti e 105 feriti, tra cui diversi bambini. Ci sono anche persone intrappolate sotto le macerie, restate nei rifugi. L'appello Telegram del sindaco della capitale. Tra riflessi dei conflitti, il caro energia, governo al lavoro sulle contromisure, il 6 giugno la proroga del taglio delle accise sui carburanti e la Commissione europea apre alla richiesta italiana di una deroga al bilancio.
2: Il colpo di scena arriva nella serata di ieri da Bruxelles. I vertici europei sono dunque pronti ad accordare all'Italia margini di spesa fuori dal calcolo del deficit per fronteggiare gli effetti del caro energia. L'annuncio è atteso per domani nell'ambito del pacchetto di primavera del semestre europeo. Agli Stati membri dovrebbero essere concesse spese extra tra lo 0,2 e lo 0,3% del PIL, ma per investimenti nel settore energetico, esclusi quindi sussidi e gli altri sconti fiscali sul modello del taglio delle accise. Invito accolto dal governo, che sta lavorando al quinto pacchetto di aiuti in vista della scadenza della quarta proroga dello sconto sulle tasse su benzina e gasolio, fissata per il 6 giugno. Si va verso sostegni mirati alle fasce più deboli, come un voucher da 100 euro da spendere in carburante per chi ha già la social card. Gelsomina Testa, GR2.
1: Si delinea la pista dell'omicidio in provincia di Cosenza dopo il ritrovamento dei corpi di 4 braccianti stranieri.
3: Sono i vigili del fuoco a fare la macabra scoperta. Arrivano perché c'è un minivan in fiamme in un distributore di benzina lungo la strada statale 106 Ionica nei pressi di Amendolara. Dentro quella vettura i corpi di 4 persone carbonizzati. Sono 4 migranti di origini pakistane che in zona lavorano come braccianti. Sembra un giallo, ma ben presto arrivano le prime risposte. Accertato che non si tratta di un incidente, il questore di Cosenza, Antonio Borelli, fotografa la situazione così.
4: Si tratta di un fatto sicuramente omicidiario. Sta lavorando la squadra mobile insieme alla polizia stradale su una serie di ipotesi.
3: Dunque un omicidio plurimo, i 4 uccisi e poi i corpi dati alle fiamme nell'auto. Secondo quanto trapela a dare un indirizzo preciso alle indagini, sarebbero state le immagini delle videocamere di sorveglianza del distributore che non lascerebbero spazio a dubbi. Ora è caccia all'uomo, mentre si fa largo l'ipotesi dei contrasti tra gruppi di migranti già registrati in zona nel recente passato. Bruno Sokolovic, GR2.
1: La costa tirrenica cosentina è stata scossa nella notte da un terremoto di magnitudo 6,2. Il sisma è stato avvertito in tutto il sud Italia, data la grande profondità, oltre 250 chilometri. Non si segnalano danni né richieste di soccorsi. A Roma, nel Parco Arena di Montesacro, il Rino Gaetano Day, con musica dal vivo e ospiti, la manifestazione celebra il cantautore morto il 2 giugno del 1981.
5: Roma torna ad omaggiare Rino Gaetano con una giornata a lui dedicata a 45 anni dalla sua scomparsa. Dalle 17.30 all'arena a lui dedicata nel terzo municipio, a pochi passi dalla casa in cui il cantautore ha vissuto, si animerà con musica dal vivo e momenti di riflessione, anche grazie alla collaborazione con la fondazione Una Nessuna e 100.000. Si ricorderanno anche 50 anni di un disco come Mio fratello e figlio unico, album che affronta tematiche di inclusione sociale. Dalle 21 poi spazio alla Rino Gaetano Band, capitanata dal nipote Alessandro Gaetano, che ne ha raccolto l'eredità.
6: Il Rino Gaetano Day quest'anno è giunto alla 16ª edizione. Tra gli ospiti vedrà sul palco Giulia May, Primogenito, Diana Tejera, Fasma e tanti altri. La Rino Gaetano Band accompagnerà tutta la serata e vi aspettiamo.
5: Marcella Sullo, GR2.
1: Siamo al momento dello sport, è arrivato in studio Manuel Codignoni, buongiorno.
7: Buongiorno a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Allora Manuel, partiamo dal tennis, perché a Parigi, anche senza Sinner, l'Italia dà grande spettacolo.
7: Ieri è stata una giornata clamorosa. Iniziamo dalla fine, da Matteo Arnaldi, che al termine di una maratona pazzesca finita oltre l'una di notte ha battuto lo statunitense Tiafoe in 5-7 con una rimonta pazzesca, per l'appunto. Ascoltiamo proprio la gioia del tennista italiano.
8: È stata una partita incredibile, secondo me è stato un livello assurdo. Tra italiani quarti ovviamente ci doveva essere un derby, abbiamo riscritto la storia, quindi siamo tutti contenti.
7: e Arnalli parla appunto di derby perché ci sarà ai quarti un derby con l'altro azzurro, Matteo Berrettini, che sempre ieri ha avuto la meglio in 3-7 sull'argentino Cerundolo. Ascoltiamo anche Berrettini.
9: Mi piacerebbe non fermarmi, però sappiamo bene che il tennis è uno sport difficile, però sono molto contento del cammino fatto fino ad ora, di come nonostante tutte le difficoltà sono riuscito ancora una volta a rialzarmi, e quindi per ora felice, però l'obiettivo è quello di non fermarsi, di continuare a vincere.
1: Ma gli azzurri ai quarti dello slam francese saranno 3.
7: Sì, perché ci arriva anche Flavio Cobolli, che sempre ieri ha superato in 4-7 lo statunitense Zvaiba. Non era mai successo che ci fossero 3 italiani ai quarti del Roland Garros. Ascoltiamo anche, giustamente, Flavio Cobolli.
10: Sono contentissimo del risultato, contentissimo di come è avvenuto. Sì, vale tanto più per me stesso rispetto a quello che vale un po' per tutti, perché ci tengo tanto e spero di poter fare una buona performance.
7: E per lui domani la sfida sarà contro il canadese Auger Aliassim. Oggi invece ci sarà la coppia azzurra del doppio Bolelli-Vavassori che sfiderà il duo Noza-Oberleitner. In palio l'accesso alla semifinale. Si gioca poco dopo le 14, 14:10 o giù di lì. Gli orari sono sempre molto indicativi.
1: Dagli azzurri del tennis parliamo ora della nazionale di calcio.
7: Con gli azzurri di Silvio Baldini che oggi pomeriggio partiranno dopo l'ultimo allenamento di stamattina alla volta del Lussemburgo, dove domani sera ci sarà la prima delle due amichevoli. Domenica sera ci sarà invece la sfida con la Grecia. Ascoltiamo su questo il difensore Marco Palestra, che parla anche della sua stagione da rivelazione.
11: Onestamente mi sono sempre sentito pronto. A me quest'anno mi ha dato tantissima fiducia ogni partita, tanta esperienza, perché comunque ho affrontato il mio primo anno in Serie A da titolare, quindi sono pronto a tutto, mi sento pronto in questo momento, lo devo al Cagliari, lo devo alla nazionale sicuramente anche per queste le due partite che ho fatto precedentemente, quindi io sono pronto a tutto, ecco.
1: Manuel Codignoni in chiusura, il basket.
7: Fase calda delle semifinali playoff scudetto. Ieri sera la Virtus Bologna ha battuto Venezia 98-79, portando la serie sull'uno pari. Serie che si sposterà ora a Venezia, giocheranno dopodomani, mentre nell'altra semifinale, domani sera, invece ci sarà gara 3 tra Olimpia Milano e Brescia. Anche qui siamo sull'1-1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Max Savino e Giovanna Insardi. La linea al ruggito del coniglio da Gabriella Lepre. Buon ascolto, prossimo GR2 alle 8:30.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Come si suol dire, buona Repubblica a tutti. Oggi è il 2 giugno, la festa della Repubblica. Come sapete, la festa alla Repubblica, a volte hanno cercato di farla vari personaggi, ma insomma siamo ancora qui invece a festeggiare davvero questa istituzione così importante. Allora, buona Repubblica da Marco Presta.
1: Buona Repubblica da Antonello Dose e iniziamo questa giornata di festa.
0: Di festa.
1: Molti stanno dormendo ancora, lo sappiamo, però...
0: Quindi diremo cose gravissime oggi in diretta a partire dalla RAI. Per toccare poi tutte le altre istituzioni, ce n'è da dire.
1: Invece propongo di parlare di ciliegie. Vi piacciono le ciliegie? Sono buone.
0: Durano poco, purtroppo.
1: Questa è la settimana delle ciliegie, ho letto.
0: Sì.
1: Anzi, bisogna approfittare perché calerà leggermente il prezzo.
0: Sì.
1: Ma io due settimane fa l'ho comprato a 14 euro il chilo. Per
0: tanto,
1: mamma,
0: ti prego, questa è vita vissuta.
1: Allora, ci sono ciliegie e ciliegie. Le più buone, sapete, no? Sono quelle di Vignola, IGP, ma anche le Ferrovia.
0: Sì.
1: Al mercato mi dicono, oh, guardi, queste sono buone, queste sono le ciliegie Ferrovia.
0: Sono Ferrovia.
1: E uno si chiede, ma che diamine è? Che vuol dire ciliegia
0: perché
1: Ferrovia?
0: Perché si chiamano Ferrovia?
1: Allora, nasce tutto da una storia, questa è storia, non è leggenda.
0: Mm.
1: Nel 1935,
0: sì,
1: a San Michele di Bari, piccolo comune pugliese,
0: che cosa è accaduto?
1: Accanto al casello delle ferrovie del sud-est,
0: cioè un piccolo casello delle ferrovie,
1: un casellante, un contadino locale, qui le storie variano leggermente, nota un piccolo albero di ciliegio cresciuto spontaneamente al casello della ferrovia.
0: Ecco.
1: La pianta è nata probabilmente da un nocciolo che, secondo questa versione tramandata oralmente, è stato sputato da un passeggero affacciato al finestrino del treno mentre passava.
0: Cioè c'era questo signore, questo passeggero, il quale stava lì che guardava, no?
1: Il panorama. E a un certo punto ha sputato e al lato dei binari
0: è nato
1: questo alberello spontaneo,
0: bellissimo,
1: che però faceva dei frutti molto buoni.
0: E da lì
1: i contadini, ma rendo un ciccio, va, lo pianto anch'io, ma che scherzi, dammi un seme anche a
0: ma
1: me.
0: Ma senti che ciliegie buone, dai, piantiamo.
1: Ma pensa a
0: Ferrovia, ciliegie, ferrovia.
1: Questa è la storia.
0: Quindi se un domani doveste trovare al mercato le ciliegie, che ne so, oltre alle ferrovia, le fogna, per dire, ciliegie fognatura, dice chissà perché si chiamano così, non approfondite, non appurate, comprate un altro tipo perché non è cosa, ecco.

0: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: 2-2. Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: 2-2.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Buona Repubblica a tutti, ciao a ciao, saluti, siamo in diretta pure oggi in stato confusionale naturalmente. L'unica cosa buona è che non c'erano automobili.
1: Sì, la città vuota,
0: come in una canzone di Mina, se vogliamo. Salve a tutti, buongiorno a coloro i quali sono svegli e ci ascoltano, sono le 7:49 minuti e rotti. Di nuovo saluti da Marco Presta.
1: Di nuovo saluti da Antonello Dose.
0: Salve a tutti, salve a tutti, come state oggi, come va? Dite bene, oggi è una giornata importante per la nostra storia, è la giornata in cui siamo passati dalla monarchia alla Repubblica.
1: È vero, 80 anni fa.
0: Giornata straordinariamente importante e si parla molto di questo giorno sui quotidiani, ci sono tante interviste. Tanti pareri, tante opinioni sulla Repubblica, su questa forma di governo che ci riguarda, questa forma istituzionale. Ecco, ci sono interviste giustamente a personaggi noti. Una volta avrebbero intervistato, che ne so, giuristi, scrittori,
1: costituzionalisti,
0: intellettuali, no? Esattamente. Oggi, se vi andate a vedere sui quotidiani, sono stati intervistati per dire la loro sulla Repubblica attori, cantanti, molti presentatori televisivi, anche degli sportivi, diciamo la verità.
1: È vero.
0: E tutto questo, a pensarci bene, potrebbe portare, io credo, ad una importante svolta istituzionale, e cioè una sesta serata del Festival di Sanremo.
1: Ma dai!
0: C'è quella dedicata alle cover? Fanno la serata dedicata alla Repubblica, però sarebbe molto bello. Dedicata alla Costituzione.
1: Ah, questo non male.
0: Del resto sul palco del festival si vedono articoli di tutto, diciamo la verità, articoli di tutti i generi, e quindi anche quelli della Costituzione, anzi, farebbero miglior figura secondo me.
1: Sì.
0: Certo, è chiaro che, scusate, c'è un po' di cosa, ma la temperatura in studio è 6 gradi sotto zero, in questo studio maledetto dal quale ci costringono ad andare in onda. Ecco, stavo dicendo, il cammino che è stato intrapreso porterà probabilmente a un passo finale inevitabile, e cioè Albano Carrisi al Quirinale.
1: No, Albano Carrisi.
0: Secondo me,
1: no.
0: Ma guarda, visto chi siede in Parlamento, visto chi siede in quasi tutti i posti di potere nel nostro paese, mi pare che Albano Carrisi al Quirinale sarebbe già un grosso passo avanti.
1: Vabbè, molto
0: diciamo male. La verità. Ecco, vabbè.
1: No, invece sto preoccupato per il nostro collaboratore che si trova a Milano.
0: Chi è? Abbiamo un collaboratore Abbiamo un collaboratore. Sapesse com'è strano saper che Giancarlo Ratti è a Milano. Buongiorno Giancarlo Ratti.
2: Hello boys.
0: Eccolo lì.
2: Traversando tutto l'Illinois.
0: Io chiedo scusa perché non sono...
2: Valicando il Tennessee senza scalo fino a qui. È arrivato il Dadaumpa.
0: Dadaumpa. Lei vive... Lei vive in un passato preoccupante, devo
1: un
2: passato
1: peraltro,
2: che però ci rassicura.
0: Sì, ma che
2: perché
0: non esiste
2: sono
0: più.
2: 80 anni, come ecco, no?
0: Ma non esiste
2: come?
0: Più quel passato.
2: Cosa
0: lei
2: deve... unisce l'Italia più del Dadaumpa? Sì, niente, nulla.
1: Allora, hai ragione.
0: E lei si trova negli studi della sede RAI di Milano.
2: No,
0: se
2: io sono direttamente dalle carceri, sto trattando. Sono nel sotterraneo.
0: A
2: della
0: San
2: sede
0: Vittore,
2: RAI.
0: Che mi pare.
2: No, sotto la RAI, qua sotto, Corso Sempione.
0: Sì.
2: C'è una cella dove io sono alloggiato
0: ecco.
2: E faccio la diretta da qui.
0: Ecco. Beh, mi sembra. La location,
2: sono incatenato anche,
0: la location ideale, ecco.
2: Volete un titolo?
0: Un titolo di un quotidiano,
2: certo,
0: prego.
2: Sì. E il quotidiano è La Repubblica.
0: Bene,
2: vedi come tutto torna.
0: Complimenti, veramente. Sì.
2: Allora, BB rallenta. No, rallenta. Stiamo arrivando. Se vedi imposto in buca, mettete Bibi frena, Bibi, frena, siamo arrivati, frena, Bibi, frena. Trump ferma Netanyahu.
0: Ecco. Speriamo.
1: In effetti c'è sta grazie Giancarlo, c'è stata questa notizia, cioè la telefonata di Trump che ha chiamato Netanyahu e Hezbollah chiedendo fate pace,
0: no,
1: se no
0: fate pace.
1: No, cioè, smettete di bombardare, facciamo una tregua, perché se no Teheran richiude lo stretto di Hormuz ed è un casino per me. E Netanyahu ha detto sì, però nella notte ha continuato a bombardare.
0: È accontentato,
1: sì.
0: È fatto così, diciamo.
1: E a bombardare illegittimamente Beirut, ragazzi.
0: Sì, come aveva già fatto in passato.
1: Però dici che cavolo, vabbè. Trump, peraltro, non so se avete letto, dopo il recente check-up sulla salute che ha fatto nei giorni scorsi, sì, si è vantato sui social di avere un'intelligenza speciale.
0: È vero?
1: Un quoziente intellettivo altissimo.
0: Sì.
1: Donald, guarda bene le analisi. Quel dato lì è il colesterolo, non è il quoziente intellettivo.
0: No, perché è facile poi nel leggere le analisi sbagliare, ecco, può succedere. Per fortuna però ci sono ancora capi di Stato moderati e sensibili.
1: Ah, sì?
0: Ad esempio il nordcoreano Kim Jong-un, bim bum bam le giù come si chiama, che pensate ha fatto in questi giorni modificare la Costituzione.
1: Ah.
0: Sì, e si è autonominato comandante supremo delle forze nucleari e ha fatto scrivere proprio sulla carta costituzionale che se venisse ucciso, metti caso da un attentato,
1: sì,
0: o anche soltanto messo in pericolo, un contrattacco nucleare dovrà scattare autonomamente e immediatamente. Questo ha voluto il simpatico Kim Jong-un. Insomma, la parola d'ordine adesso è muoia grassone con tutti i filistei.
1: Però ragazzi,
0: questo è, del resto questi mandano al potere e questi sono i risultati.
1: Questo secondo me se l'è preso il potere, cioè l'ha tramandato, l'ha ricevuto.
0: È di padre in figlio, come l'alopecia.
1: Sì. Poi c'è un nuovo sgomento nel mondo dell'arte,
0: sì,
1: amici. Si sono rimangiati la banana di Cattelan.
0: Un'altra
1: avete
0: volta
1: presente la banana attaccata con lo scotch al muro?
0: E l'avevano mangiata già tempo fa.
1: È la quinta volta che succede, ragazzi, che si mangiano quest'opera,
0: cioè,
1: d'arte.
0: Qualcuno stacca la banana e se la mangia.
1: Stavolta l'avevano esposta al Museo Pompidou di Metz, nell'est della Francia.
0: Sì.
1: Non hanno idea di chi possa essere stato, perché non c'erano neanche le telecamere.
0: Niente proprio.
1: In un primo momento i sospetti sono caduti naturalmente su Sinner.
0: Come su Sinner?
1: Sì, perché dai, erano in Francia, no?
0: Sì.
1: Dopo Roland Garros. Ha avuto un crollo del potassio.
0: Poveraccio, ce l'ha avuto.
1: Avrebbe potuto mangiarsela lui, perché la banana c'ha tanto potassio, no?
0: No, c'è una logica. Cioè, dice, io purtroppo ho avuto sto turbo, mi sono sturbato, ho bisogno di potassio, che sta roba appiccicata al muro. Poteva essere, in effetti poteva essere.
1: Comunque si continua a indagare, perché il fenomeno è grave, si ripete troppo spesso. Allora dico una cosa. Ma sta banana, ma mettete la finta, no? Ma chi se ne accorge?
0: È vero.
1: Di polistirolo, di plastica.
0: Una volta sì, anche di cera. Quando ero bambino c'erano spesso queste, cioè, della frutta finta, delle mele, delle banane. Quindi mettete, appiccicate, così non la dovete neanche più cambiare. Attore Ratti.
2: Sì.
0: Allora, come l'hanno accolta lì a Milano?
2: Benissimo, devo dire che la sbobba di Milano è notevole.
1: La sbobba di Milano?
2: Sì. Qua si mangia, mi danno il pastone.
0: Cosa ha mangiato?
2: Questa mattina ho mangiato due brioche e la cioccolata calda.
0: E la cioccolata calda, ecco. Quindi lo tengono bene, lo tengono bene. Allora, visto che lei si trova lì nel tepore e anche grassoccio, se vogliamo.
2: Un altro
0: titolo, sì.
2: Pagina 23, incredibilmente, del tutto sport. Siamo in Serie C. Si parla in particolare di una squadra che si chiama Vado.
1: Vado?
2: No, ci ho ripensato. No, stai tranquillo. No, sono sicuro. Dai, vengo, non ti preoccupare. Sì, ci ho ripensato, vengo. Il Vado ci ripensa.
0: E quindi se vado e ci ripenso, poi vengo, torno.
2: Diventa
0: il turno. Si chiamava Vado, adesso si chiama Torno la squadra. Scusate.
2: Io l'ho chiamato Vengo, però è uguale.
0: Sì, io la ringrazio di questo suo contributo, però.
1: C'è una notizia che ci arriva da diversi giornali. È successo che un turista svizzero dice ama l'Italia. Ha cercato di venire dalla Svizzera, di raggiungere il sud Italia a bordo di un'ape piaggio. Un'ape piaggio, avete presente?
0: Scusami, lui stava in Svizzera?
1: Sì.
0: Cioè voleva attraversare tutta l'Italia e arrivare in Sicilia con un'ape piaggio.
1: Ma non si può fare in autostrada.
0: No.
1: Sull'autostrada A12 questi mezzi sono vietati, sono proibiti.
0: Invece lui si è buttato dentro.
1: È arrivata la stradale e gli hanno fatto una multa.
0: E lo carcerorno.
1: Non sapevo io questa cosa.
0: Da Berna. quindi. Ma io dico, ma perché?
1: Un'immagine bella in autostrada con l'ape.
0: Questa notizia a cosa ci porta?
1: Volevo chiedere al nostro gentile pubblico, che in questi giorni sta anche viaggiando, molti stanno facendo.
0: In questo momento sta dormendo, probabilmente. Comunque, sì.
1: Qual è il mezzo più assurdo su cui avete viaggiato?
0: E perché?
1: Un sidecar, il carretto de nonno.
0: Sì. Un elefante.
1: Un elefante.
0: Tante, ma chi ne sai? Tante volte.
1: Quello è un mezzo.
0: Il mezzo di trasporto più assurdo, magari improvvisato, sul quale avete viaggiato. Raccontateci.
1: Qui in diretta sul Ruggito del Coniglio, 800-800-002, il numero da chiamare al più presto.
0: Sì. Insomma, al più presto.
1: Vabbè, quando diciamo, potete.
0: Se chiamate oggi pomeriggio è inutile, ecco, dico la verità. 800-800-002 oppure scrivete sulla pagina Facebook.
3: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
4: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
3: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
4: Rispetto per le persone.
3: Recycle.
4: Dare nuova vita alle cose.
3: ESG.
4: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
5: 2-2. La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: 2-2.
7: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
8: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
9: Porca vacca, non sul tappeto!

0: 8-3 minuti 40 secondi. Temo che ci sia ancora Giancarlo Ratti nella sede RAI di Milano, sì, dove è tenuto isolato,
1: sì,
0: per il momento,
1: dal resto dell'umanità.
0: Sì, dal resto dell'umanità, e non a torto, sinceramente. Avrebbe un altro titolo da regalarci, Ratti.
1: Siamo a pagina 21 del, sì, quotidiano, il giornale oggi ha deciso di chiamarsi così. Sì. Siamo in piena borsa italiana. Tenaris, carino, come stanno i tuoi? Bene? Quanti anni hai adesso? 11. Beh, ma come ti sei fatto grande? Sei cresciuto, stai bene. Pure Saipem, caruccio, pure lui, bravo. Cresce Tenaris con Saipem.
0: Ecco, ma lei sa spiegare questo titolo che ha letto, mi scusi?
1: Assolutamente no. Qui nelle carceri allora non ci dicono nulla.
0: No, va benissimo. Mi tranquillizza la cosa, mi tranquillizza. Allora, strani mezzi di locomozione, inusuali. Sentiamo Stefania a Palermo. Buongiorno Stefania.
2: Stefania, ci sei?
0: Stefania, se tu ci fossi sarebbe meglio.
2: No.
0: Ma non c'è. Allora forse c'è Giuseppe a Pescara.
2: Giuseppe?
0: Forse.
2: Ciao.
0: C'è, incredibilmente c'è Giuseppe a Pescara. Giuseppe, che cosa è successo? Dici pure liberamente.
3: Allora, tanti anni fa con degli amici abbiamo attraversato il deserto australiano con una macchina solare, una macchina con i pannelli fotovoltaici e con delle batterie.
2: Ma dai!
3: Siamo stati i primi italiani ad attraversare il deserto australiano da nord a sud con una macchina solare.
2: E ci sei fidato?
0: Voi avete, scusami Giuseppe se te lo dico, ma le tue ossa sbiancate potrebbero adesso trovarsi nel deserto? Cioè, voglio dire, avete rischiato qualcosetta?
3: In quegli anni sì, perché era veramente il deserto australiano, era molto molto più deserto di oggi. Oggi ci sono restato tante volte.
0: Adesso hanno messo dei chioschi, cioè che hanno fatto?
3: Sì, adesso hanno messo dei chioschi, hanno messo tanti chioschi.
0: Tamarillo.
2: Quanti chilometri?
3: Sono 3.000 chilometri.
2: Ma 3.000 chilometri?
0: Quanto ci avete messo?
3: Ci abbiamo messo circa 7 giorni, perché potevamo andare dalle 8 di mattina alle 5 di pomeriggio, poi oltre al pericolo degli animali, i canguri che ti attraversano la strada, le mucche.
0: Mamma mia. Giuseppe.
3: I road train sono qualcosa di... L'amico mio li chiamava i ferri da stiro perché erano... cioè, ti stiravano.
0: Comunque, Giuseppe, sei qui a raccontarlo, questo mi sembra già un risultato.
2: Vuol dire che esiste questa tecnologia, funziona, solare, voglio dire, funziona.
0: Non c'è dubbio.
2: Allora potremmo non avere più bisogno del petrolio, per dire, no?
0: Su questo interrogativo noi salutiamo Giuseppe, grazie. Allora, qual è il più strano?
2: Il più assurdo mezzo di trasporto su cui avete viaggiato.
0: 800-800-002 il nostro numero, c'è Stefania adesso, sì, a Palermo. Buongiorno
4: conigli, ero caduta come dite voi di solito.
0: Ti eri accasciata, Stefania, che cosa?
4: Sì, ero accasciata.
0: Cosa ti è successo?
4: Intanto un abbraccio a Ratti, grande Ratti.
0: No Stefania, non esageri, non cominciamo a trattare Ratti come un essere umano, perché non ne usciamo più. Allora Stefania, che succede?
4: Allora, a settembre ero in autostrada e mi è scoppiata una gomma mentre ero in corsia di soppasso.
0: Aia.
4: Non lo auguro a nessuno,
0: lo
4: comunque
0: credo.
4: Sono stata brava e sono riuscita a mettermi nella corsia di emergenza e a fermarmi. È arrivata la polizia stradale, ho chiamato ovviamente l'assistenza, è arrivato il carro attrezzi.
0: Sì.
4: E quando è arrivato mi hanno detto di rimanere in macchina, quindi hanno posizionato la macchina sopra il carro attrezzi e io sono rimasta e ho viaggiato per un po' una tratta dell'autostrada Palermo-Trapani sopra il carro attrezzi, e devo dire che è stato un punto
0: bellissimo
4: di vista interessante.
0: Allora,
4: ho fatto anche un video.
0: No, lo credo, ma allora è il modo più ecologico ed economico di viaggiare, perché tu sei nella tua macchina, però la macchina non è in moto, non consumi benzina, non inquini. Diciamo che il carro attrezzi, che tutti guardiamo con orrore, in realtà è la vera risposta ai problemi di traffico del nostro paese.
2: Sì, se non volesse essere pagato.
0: Allora sei meschino. Allora stai a guardare i soldi. Allora guardi i soldi, guardi. Grazie Stefania, grazie.
2: Allora ci scrive Maria sulla pagina Facebook. Mia nonna si faceva prestare da zio Oreste, che era tappezziere, il triciclo su cui portava i divani. A lei serviva per raccogliere raccogliere carta e cartoni, si faceva la differenziata nei comuni. E per me era bellissimo stare ragazzi, su questo triciclo sopra i cartoni,
0: è una cosa meravigliosa,
2: spinto da nonna. Ma
0: è un'immagine come dire pre-industriale quasi, un'immagine da, che ne so, mi fa pensare ad Accattone di Pasolini, per dire. Vabbè.
2: Mentre c'è qui Patrizia,
0: che dice Patrizia?
2: Dice che la bici volante di Disneyland vale?
0: Perché esiste una bici volante?
2: Vedi che c'è una bici volante.
0: Ma che bella! Come in E.T.
2: Olga, ero piccola, mi portarono sulla carriola.
0: Ecco.
2: La carriola.
0: Sai che quello pure è stato sempre il mio sogno.
2: Andare in carriola?
0: Sì. Con le mutande rosse e viola, dice l'antico adagio. Allora, 800-800-002, il nostro numero, c'è Rosario in provincia di Bari. Buongiorno.
2: Rosario.
5: Buongiorno.
0: Allora, che succede? Che mezzo hai potuto sperimentare?
5: Allora, ti racconto l'antefatto. Eravamo in montagna, in Val di Mello. Eravamo io, mia moglie e una nostra amica.
2: Sì,
0: sì.
5: Eravamo stanchi di fare questo sentiero, stavamo tornando al paese, stava cominciando a piovigginare. A un certo punto passa un motofalciatore, un motozappa, con il carrellino dietro.
0: Sì.
5: Questa nostra amica qua dice, io quasi quasi provo a fare l'autostop. Il tizio si è fermato, siamo saliti su e siamo arrivati in paese con questo sul carrellino di questo motozappa.
0: La motozappa, pensate quanto è bella la motozappa. Quante cose importanti fa la motozappa.
2: Ma non vibra troppo.
0: Sì, vabbè, ragazzi, non si può neanche avere tutto, però la motozappa.
5: Posso dirti semplicemente questo, erano talmente tante le risate che poteva anche vibrare.
0: Però chi se ne stracisce, una specie, un idromassaggio viaggiante, se
2: vogliamo.
0: Rosario, grazie. Grazie. Oggi è una giornata particolare, è la festa della Repubblica, come celebrarla?
2: Ma
0: cantando.
2: All'italiana.
0: Cantando.

0: Progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. 22.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: 2-2.
3: Senti, è il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. Radio
4: 2. Ecologia, cura, meditazione, uibo. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo. 8 per 1000 unionebuddista.it.
5: L'importanza del pensiero nella storia delle società occidentali
6: è fondamentale.
5: È fondamentale. Bravo, è fondamentale, per questo proprio che di tanto in tanto noi ripercorriamo la vita e le opere di grandi pensatori, e questo compito è affidato a Giancarlo Ratti.
7: Oggi, per i giganti del pensiero, abbiamo Karl Marx. Karl Marx è senza dubbio il filosofo che più di ogni altro ha influenzato il pensiero moderno.
5: Questo lei lo dice di tutti i filosofi, abbia pazienza.
7: Fin da bambino Karl sviluppò una forte personalità e il desiderio di essere protagonista. Terzo di 9 figli, infatti, era solito, insieme ai suoi fratelli, famosi fratelli Marx, le serate in casa con degli spettacolini sulle contraddizioni della società contemporanea.
5: Ma non erano quelli i fratelli Marx.
7: Pessimo rapporto con la professoressa Kurz, sua insegnante di geografia alle elementari, condizionò tutta la sua formazione, creando in lui il concetto di lotta di classe. I suddetti screzi quotidiani con la Kurz e anche il suo odio per il capitalismo, dovuto infatti al fatto che non ricordava mai i nomi delle capitali straniere.
5: No, ma non è quello del capitalismo, scusi.
7: Di darsi alla militanza politica, Marx tentò varie strade. Prima fu aprire una palestra di fitness per le classi sociali meno agiate, con le quali sperava di incentivare il cosiddetto movimento operaio.
5: Ma non è quello il movimento operaio.
7: Utilissimo per la salute dei lavoratori.
5: Però
6: il movimento operaio
5: non è quello il movimento.
7: Si buttò nel settore della falegnameria, sostenendo che il massello è da sempre il materiale più adatto alla costruzione di mobili che durano nel tempo. La famosa teoria del materialismo storico. Per pubblicizzare la sua falegnameria, chiese al comune di poter affiggere dei manifesti, ma a causa della rigida burocrazia dell'epoca non gli fu possibile. Il livore e la frustrazione derivanti da questo diniego lo portarono a covare un sordo rancore contro la propria amministrazione comunale e a pubblicare il manifesto del Partito Comunista, che è il testo di riferimento di tutti coloro che hanno controversie col comune di appartenenza.
5: Ma io questo non lo sapevo.
6: Io non so, ma lei che fonti ha utilizzato?
5: Però vedete come una lettura originale, un punto di vista nuovo sulla storia. Grazie Ratti, grazie. Torniamo a parlare di strani mezzi
6: di trasporto
5: che avete utilizzato, forse siete stati costretti a utilizzare.
6: Su cosa avete viaggiato? 800 800 002.
5: Sentiamo Simonetta in provincia di Biella. Buongiorno Simonetta.
6: Ciao Simonetta.
8: Ciao.
5: Buongiorno Simonetta, che ti è capitato?
2: Allora, mio papà lavorava in un'impresa funebre,
5: sì.
2: E capitava che magari nella pausa pranzo arrivasse a casa col carro funebre per averlo comodo per andare poi nel pomeriggio,
5: certo,
2: a lavorare. E allora nel frattempo io e mia sorella dovevamo andare a scuola e ci davamo un passaggio col carro funebre, ci portava a scuola, no, e ecco, via.
5: Ecco, questo diciamo nei vostri compagni di scuola che tipo di reazione causava, Simonetta?
2: Ma non lo so, perché eravamo tutti piccoli, poi parliamo di qualche anno fa, era anche una cosa, insomma, non si guardava poi tanto.
6: Adesso gli avrebbero chiamato mercoledì,
5: sì,
6: minimo.
5: Forse sì, comunque l'importante era stare seduti tutti sul sulla parte anteriore della macchina, più che su quella posteriore, dove pure ci si può distendere, però è meglio insomma allontanare il più possibile. Grazie Simonetta, grazie.
6: Tante le esperienze che state raccontando anche su Facebook, Davide. Per esempio a L'Avana, Cuba, Fiat 124 partita spinta col piede fuori dalla portiera.
5: Vabbè, ragazzi, ma come
6: interni inesistenti,
5: ma come i Flintstone praticamente,
6: giusto il volante e il cambio,
5: quelli c'erano
6: perché necessari,
5: beh,
6: in realtà c'erano anche i sedili, ma i finestrini erano bloccati perché non c'era la manovella,
5: ma tanto lì fa caldo comunque quindi insomma vabbè.
6: Salvina invece ricorda ancora la vecchia littorina a carbone coi sedili in legno.
5: Mamma mia,
6: Catania Canicattin arrivava mai.
5: Ma in che anno siamo?
6: Mai.
5: 1740.
6: No,
5: vabbè, intanto il petrolio è in calo, volevo dirvi, visto che parliamo di mezzi di trasporto. Petrolio in calo in Asia però. Dispiace, prezzi del petrolio crollano in Asia, mentre qui in Occidente, ci dice quest'ultima ora, ragazzi, s'attaccamo perché rimangono.
6: Ci stanno pensando ancora.
5: Ci stanno ancora pensando, sentiamo Maria Grazia a Roma.
6: Maria Grazia.
5: Buongiorno Maria Grazia.
8: Ciao, buongiorno.
5: Buongiorno.
8: Ciao,
5: cara.
8: Allora, amici miei carissimi, buongiorno.
5: Buongiorno a te. Che, allora, che è successo Maria Grazia?
8: Allora, premesso che la vetta è stato sempre il mio sogno proibito, a parte quello, mi avete rispolverato un ricordo degli anni 52-53 quando ero bambina. Sì. Mio padre era un autotrasportatore, dovevamo andare al mare nella macchina che avevamo, non c'entrava la famiglia, dovevamo portare una famiglia di amici. Allora nel rimorchio del camion ha messo tutte sedie, quindi le nonne,
6: tutta la famiglia
5: nel rimorchio del camion.
6: Ma che meraviglia,
8: tutte sedie e tutti a Roma Ostia, un ricordo meraviglioso. Un ricordo da anni. E che dico, se adesso lo facessimo andremmo tutti a Regina Celi.
5: Non c'è dubbio. Maria Grazia, perdonami, ma quando frenava le sedie, cioè non c'era rischio
8: No. Erano tutte belle sistemate, andava due all'ora.
5: Ma è bellissimo.
8: È stata una cosa meravigliosa.
5: Senti com'è entusiasta ancora,
6: certo,
5: Maria Grazia.
6: Ricordo.
8: Sì. La mia famiglia e la famiglia dei nostri amici più cari, le nonne, le zie, guarda, stamattina mi avete fatto felice.
5: Maria Grazia, siamo felici di averti fatto felice. Vedi come quando si sblocca un ricordo bello? Alla fine.
8: Comunque sia, allora, sono 30 anni che mi fate compagnia.
5: Sì.
8: Vi amo moltissimo e sono innamoratissima di Giancarlo Razzi.
5: Allora, Maria Grazia, io ti prego.
8: Innamoratissima.
5: No, Maria Grazia, ti prego di non dare la stura, peraltro se tu lo conoscessi ti deluderebbe, sia perché un odore molto forte. Grazie di averci chiamato. Nonostante il suo forte affronto.
6: Ciao.
5: Grazie.
6: Auguri.
5: A proposito, attore Ratti?
7: Sì, ci sono. Sono turbato, devo essere sincero.
5: Lei è un Tom Verde fan. È un Tom Verde fan, ma legga un titolo, la prego.
7: Siamo a pagina 15, libero sono. Allora, si pare il titolo sarebbe Il domino della guerra, ma è un po' composito. Per far la pace ci vuole il Libano, per fare il Libano ci vuole la Siria. Teheran sa che se perde il paese dei cedri ha perso tutto. Israele sa che il tempo è poco e sullo sfondo Erdogan che gioca. Il titolo è Per far la pace ci vuole il Libano, per fare il Libano ci vuole la Siria.
5: Ecco, grazie di averci regalato questa emozione. Difficile da interpretare, comunque grazie.
6: Bruna, gli abbiamo sbloccato un ricordo, la bianchina delle suore che gestivano l'asilo.
5: Mamma mia.
6: Ci venivano a prendere sotto casa una per una, e noi bambini dietro tutti pigiati.
5: Tutti nella bianchina?
6: In piedi.
5: Ma come in piedi?
6: Sicurezza zero.
5: Ecco.
6: Si faceva andata e ritorno, fortuna che eravamo protetti da lassù.
5: Sì, si confidava in Dio. Ecco.
6: Mentre Paolo in Germania ha avuto un problema,
5: cioè?
6: si è sposato.
5: Calli.
6: È sposato e lì per tradizione dice è dovuto andare a salvare la sposa.
5: Sì.
6: Però guidando una bobby car dei nipotini, che è quella macchinina di plastica in cui si va avanti con i piedi, con i pedali.
5: Insomma, ma poi dice che la gente non si sposa più, ma per forza.
6: Infatti,

0: home.
1: Il mistero domestico, raccontateci il vostro mistero domestico, quello sì, che è ancora mistero o quello che avete svelato.
0: Allora, ci sono nelle nostre case dei piccoli misteri legati a un certo rumore che si sente magari sempre alla stessa ora.
1: E alle 3 di notte.
0: Ecco.
1: Oppure chi è che ha finito la bottiglia di nocino?
0: Non c'era nessuno dentro casa.
1: Io non sono stato, tu non sei stato.
0: Qual è l'origine di quella macchia sulla parete?
1: Ah no.
0: Non c'è, passa nessuna tubatura dietro quel muro. Che cos'è?
1: Raccontateci il vostro mistero domestico all'800-800-002.
0: Questo è il senso di Sherlock Holmes, svelare misteri domestici. Diteci il vostro all'800-800-002 oppure sulla pagina Facebook e adesso Giornale Radio.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino. 2-2.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
7: 2-2.
8: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: 2-2.
12: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
13: contabilizzare le fatture? Fatto.
14: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
15: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
16: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
17: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
15: Prevedo che a comprarli provvedo.
17: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Sono le 8:30.
20: Rai GR2.
21: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. Nella notte l'esercito russo ha lanciato un attacco su Kiev e altre città. Il raid ha innescato incendi e blackout, uccise almeno 9 persone, oltre 100 i feriti.
22: I soccorritori continuano a cercare sotto le macerie di un palazzo di 9 piani, crollato dopo l'attacco di Mosca. Podil, quartiere storico di Kiev. I cittadini corrono sulle strade di ciottoli per raggiungere le stazioni della metropolitana, che per l'ennesima notte torna ad essere il rifugio di chi vive nella capitale. Le immagini mostrano auto in fiamme, incendi in diversi quartieri e diffusi blackout elettrici. Tra i feriti, anche bambini. I raid russi, secondo fonti ucraine con missili da crociera, hanno colpito anche Dnipro e Kharkiv, dove si continua ad aggiornare il bilancio delle vittime. L'attacco segue quello contro un dormitorio nella regione di Luhansk, occupata dalla Russia. Mosca aveva annunciato attacchi sistematici contro obiettivi militari e centri decisionali a Kiev, invitando gli stranieri a lasciare la città. Nella notte, un raid ucraino con droni nella regione russa di Kursk, secondo fonti ucraine con missili da crociera, hanno colpito colpito anche Dnipro e Kharkiv, dove si continua ad aggiornare il bilancio delle vittime. L'attacco segue quello contro un dormitorio nella regione di Luhansk, occupata dalla Russia. Mosca aveva annunciato attacchi sistematici contro obiettivi militari e centri decisionali a Kiev, invitando gli stranieri a lasciare la città. Nella notte, un raid ucraino con droni nella regione russa di Kursk ha provocato una vittima, colpita anche

0: dopo aver sentito al telefono sia il premier israeliano sia i leader di Hezbollah, ma Netanyahu poco dopo ha replicato che la posizione di Israele rimane invariata. L'ottimismo di Trump smentito per ora dagli attacchi reciproci avvenuti nella notte. No alla prepotenza delle armi, aveva detto alla vigilia del 2 giugno il presidente Mattarella in occasione degli 80 anni della festa della Repubblica. Il capo dello Stato tra poco alle 9:15 sarà all'altare della patria per la deposizione della corona d'alloro alla tomba del milite ignoto. Ci saranno anche la premier Meloni, il ministro della difesa, le più alte cariche dello Stato. Dalle 10 poi la tradizionale parata militare lungo i fori imperiali. La festa proseguirà dalle 21 in piazza del Quirinale con artisti, sportivi, giovani. La data della nascita della Repubblica coincide anche con l'anniversario del voto alle donne. Cosa ha rappresentato quel voto? Lo spiega Francesca Giannone, che al tema ha dedicato il romanzo La Porta Lettere.
1: Ha rappresentato una svolta epocale, un momento di riscatto, una sorta di appuntamento a cui le donne italiane non vedevano l'ora di andare. In effetti nel mio primo romanzo la protagonista Anna si prepara per andare alle urne come appuntamento più importante della sua vita. La sera prima si taglia i capelli, la mattina del 2 giugno 46 indossa il suo vestito più bello, si spruzza il profumo e col batticuore si reca a votare.
2: Passato e futuro, raccontare può cambiare la nostra vita.
1: Il racconto, in qualsiasi forma avvenga, attraverso letteratura, cinema, fotografia, è lo strumento più potente che noi esseri umani abbiamo. È specchio, no? Si fa specchio della contemporaneità e poi diventa testimonianza per chi verrà dopo di noi.
2: Le sue sono sempre storie di emancipazione femminile, più sogni o più realizzazioni?
1: Se hai i mezzi per essere indipendente, hai anche non solo la libertà di sognare, ma anche la possibilità di realizzare i sogni.
3: Francesca Cosentino, GR2.
0: La cronaca, ascoltati dagli investigatori, due uomini sospettati di essere coinvolti nell'omicidio di 4 migranti, i cui corpi carbonizzati sono stati rinvenuti in un pulmino in un'area di servizio in provincia di Cosenza. Nel mezzo c'erano presumibilmente 7 persone, comprese le 4 vittime. Una di loro sarebbe rimasta ustionata, ma avrebbe fatto in tempo a fuggire. Tra le piste seguite c'è anche quella della vendetta. La terribile morte della piccola Beatrice a 2 anni a Bordighera. Domani saranno interrogati al tribunale di Imperia la madre Emanuela Aiello e il patrigno Emanuele Iannuzzi, accusati di maltrattamenti aggravati.
3: La linea difensiva di Emanuela Aiello è decisa. Dal carcere di Torino, dove si trova da 4 mesi per la morte della figlioletta Beatrice, domani raggiungerà il tribunale di Imperia e si sottoporrà all'interrogatorio di garanzia il suo avvocato Bruno Di Giovanni.
4: È intenzionato di rispondere alle domande del giudice.
3: Davanti al giudice si presenterà anche il compagno Emanuele Iannuzzi, in isolamento nel carcere di Genova Ponte Decimo, la sua legale Maria Gioffrè.
5: Ad oggi noi non abbiamo gli atti, quindi è molto complesso capire come impostare la linea difensiva quando in mano abbiamo solo l'ordinanza.
3: L'ordinanza della Procura di Imperia è una galleria degli orrori, mesi di maltrattamenti e sevizie perpetrate dagli Iannuzzi che la sera del 9 febbraio hanno portato alla morte della piccola di 2 anni. Disperato, il padre naturale di Beatrice, in carcere per altro reato, che chiede di poter riabbracciare le altre 2 figlie, il legale Fabio Scaffidi Fonti.
6: Nessuno poteva immaginarsi una situazione del genere, se no sarebbe stato nostro onere andarla a denunciare.
3: Eleonora Fioretti, GR2.
0: La linea torna al ruggito del coniglio, prossima edizione alle 10:30.

0: Pennicanza con Fiorello e Biggio da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2 e alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te.
2: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it

0: 8:38 minuti, ruggito del coniglio. Buongiorno a tutti, siamo in diretta anche oggi. Buona Repubblica a tutti.
1: Allora, cioè, molte persone lamentano il fatto che è un po' difficile ottenere la carta d'identità elettronica. Diversi comuni hanno problemi di organizzazione.
0: Diciamo che il problema qual è? Che tu fai una foto in quelle cabine che stanno per strada, fai questa foto per metterla sulla carta d'identità elettronica.
1: Certo.
0: E poi chiami il comune per fissare un appuntamento e poter fare questa benedetta carta d'identità elettronica. Il problema è che quando il comune ti chiama, tu non corrispondi più alla foto che hai fatto, perché sono passati anni. Quindi devi rifare di corsa la foto. Ecco, il consiglio è quello: non fate subito la foto, non vi fate prendere dall'entusiasmo.
1: Aspettate di sapere qual è la data in cui
0: che vi chiami il comune.
1: No, perché arriva questa notizia curiosa dalla Cina, invece, dove hanno deciso, vista la grande diffusione di robot umanoidi, di fare la carta d'identità al robot umanoide.
0: Ecco.
1: Una carta d'identità digitale, quindi si sa esattamente chi è quel robot. Se fa qualcosa di sbagliato è responsabilità sua.
0: Io mi auguro che questo accada, perché fare la carta d'identità elettronica a Terminator comporta che se tu ci metti troppo tempo, Terminator potrebbe innervosirsi, e se si innervosisce Terminator non è la stessa cosa che se si innervosisce il signor Antonio del quarto piano, pensionato delle Poste. Ecco, quindi voglio dire, ci stessero attenti, che è meglio. Attore Giancarlo Ratti, ecco, come sta? Lei ce l'ha la carta d'identità elettronica?
2: Ce l'ho, l'hanno fatta perché l'ho fatta in un altro comune, non a Roma.
1: Ecco. Ah, vedi?
0: L'ha fatto,
2: e
0: diciamo,
2: allora era più veloce.
0: Ma
2: l'ha
0: fatta dato il nome vero, ha dato oppure un altro nome? No.
2: E lì c'è un po' un entrapment. C'è una via di mezzo, perché non si capisce mai se lei è di Roma, però la carta, però gliel'ha data al comune di Varese.
0: Ecco.
2: Sì, perché sono marito e padre a Varese, quindi domiciliato.
0: Qui
2: era più semplice, grazie alle amicizie particolari.
0: Beh, molto particolari di cui lei gode, di altissimi livelli, insomma, amicizie di un certo spessore, di alto livello. Ecco. Senta, avrebbe un titolo?
2: Pagina 13, siamo sulla Gazzetta dello Sport, si parla di Roma. Allora, signor Dybala, mi raccomando, posizioni bene la sua cuffia. Ecco, non risponda con fretta, ci pensi bene, signor Dybala. Allora cosa fa? Lascia o raddoppia? Signor Dybala,
0: ecco.
2: Dybala raddoppia, quindi non va via e prolunga il suo contratto.
0: Complimenti per questa sua interpretazione.
2: Sempre fresca, sempre giovane.
0: Sempre giovanile.
1: Sempre incomprensibile.
0: Allora,
2: ma come incomprensibile?
1: No, io per me calcio, critici di Dybala.
0: Ma voi vi rendete conto? Mi rivolgate. Io lavoro con Antonello Dose qui in studio e con in collegamento Giancarlo Ratti. Io mi auguro che il Vaticano
1: intervenga?
0: No, avvii le pratiche di canonizzazione, perché credo di meritarlo. E se voi a casa sapeste quello che passo io fra Dose e Ratti, voi, diciamo, spingereste, perché il Vaticano...
1: Ognuno c'ha la sua croce.
0: Ma io ce l'ho peggio, caro Dose. Comunque sia, stiamo per parlare di misteri domestici.
1: Sherlock Holmes.
0: Bravo,
1: qual
0: l'hai
1: è
0: detto?
1: Il vostro mistero domestico? Raccontatecelo all'800 800 002.
0: Sei stato innovativo in questa tua affermazione. Complimenti. Sentiamo Simonetta a Tolfa.
1: Simonetta.
0: Buongiorno, Simonetta.
3: Buongiorno.
0: Di che si tratta, Simonetta?
3: Allora, si tratta di un mistero che ci ha angosciato per diversi giorni, se non settimane. Il mistero del televisore Brion Vega. Non so se vi ricordate quei vecchi televisori
0: con un
3: designer carino.
0: Sì.
3: Noi avevamo questo televisore in cucina posizionato sul frigorifero. E un giorno mia madre guarda il televisore e dice: guarda, c'è una ferita su questo televisore, c'era una parte un po' sciolta nella plastica, un po' squagliata praticamente. E subito ha dato la colpa a mio padre, perché mio padre si dilettava nei lavori di bricolage. Ecco, guarda, hai rovinato il televisore con come si chiama, il saldatore. Mio padre dice: no, io non mi sono mai avvicinato al televisore con il saldatore, e allora spiegami tu questa cosa. Poi passavano i giorni e questa ferita sul televisore si allungava.
0: È bello che tu usi questa espressione, questa ferita su, perché il televisore
3: si,
0: poi
3: si
0: diventa, diventa un elemento della famiglia, tutto.
3: Esatto, guarda, perché il televisore sai, carino lì, è colorato,
0: sì,
3: e questo,
0: sì,
3: questa cosa che si allungava. E mia madre diceva, lo vedi, guarda
0: sei
3: com'è
0: tu,
3: possibile?
0: Sei tu.
3: È sul frigorifero, per forza hai fatto qualcosa tu. E mio padre dice, ma assolutamente no.
0: No.
3: E questo mistero si è protratto per tanti giorni e non si capiva perché questa ferita si allungasse. Un giorno eravamo tutti quanti a tavola, stavamo mangiando, guardando appunto il televisore, e si vede che il televisore, dal televisore si alza un filo di fumo. Allora dice, ma ecco, il televisore sta fumando, ma
0: no,
3: cosa succede?
0: Che brutto vizio, che brutto vizio per i televisori.
3: Infatti gli fa malissimo, si scioglieva. Allora giriamo gli occhi, vicino al televisore c'era posizionata quella famosa, quella boccia, quella palla con dentro i pesci rossi. In una certa ora del giorno si formava un raggio di sole che andava perfettamente a impattare sul televisore, formando, sai, il puntino proprio, e fondeva il televisore.
1: Come uno specchio storio.
3: Esattamente, come uno specchio storio. Ma ci abbiamo messo un sacco di tempo e siamo rimasti col boccone a metà. Ecco il motivo.
0: Ecco, Simone, perdonami se parlo di tanto in tanto anch'io, ma Simonetta, cioè tu stai dicendo che la boccia rifletteva, ma dentro la boccia non c'erano i pesci?
3: C'erano i pesci.
0: Ecco, ma non lezzavano anche quelli?
1: No, perché
0: cioè,
1: la messa a fuoco della luce era esterna, la boccia finiva sul televisore.
0: Ma non scaldava anche l'acqua dentro?
1: No,
0: questa,
1: no perché era la proprio... temperatura si forma solo
3: formava
1: in quel punto.
3: Quel raggio.
0: Ma pensate. Ma ragazzi, però siamo veramente alla perversione vera.
3: No, ma è durata un sacco di tempo questa cosa.
0: E comunque
3: non
0: è bello
3: riusciamo a capire
0: che la colpa venisse data al padre, devo dire,
3: sempre,
0: perché c'è sempre un capro espiatorio nelle famiglie. Grazie Simonetta.
3: Ovviamente.
0: Grazie.
1: Ci racconta Daniela, qualche anno fa sentivo dal piano di sopra dei colpi, sembrava qualcuno che suonasse un tamburo. Un tamburo un po' suonato a casaccio, diciamo la verità.
0: Sì.
1: Quindi siamo alla fine, sono andato dalla vicina, ho detto scusi, ma suo marito la sera suona i tamburo?
0: Il tamburo, come nella giungla, diciamo.
1: No, fa ginnastica, fa gli step a casa.
0: Fa gli step. sembrava un tamburo, invece era questo grassone che saltava. Sentiamo Diana Feltre.
1: Diana!
0: Non c'è più, allora sentiamo Anna Cremona.
1: Anna, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno Anna, che è successo?
4: Prima di tutto grazie mille perché io sono finalmente riuscita a prendere la linea.
0: No, grazie a te del coraggio.
4: Sì, il coraggio di seguirvi da tantissimi, da sempre, e poi vi ho visto di persona anche quando siete venuti a Cremona.
0: Quello fa impressione,
4: quello...
0: No, lo capisco Anna, per carità.
4: No.
0: Senti Anna, che è successo?
4: Allora, negli anni 90 più o meno, a un certo punto abbiamo cominciato a sentire una musica in lontananza, esattamente era Perry Lisa, ma una cosa di un minuto, due minuti, si sentiva questa musica in lontananza e ci chiedevamo ma da dove arriva, cioè era una cosa stranissima.
0: Sì.
4: Dopo qualche mese questo succedeva tutti i giorni, diciamo, adesso secondo me è stato per qualche mese, non di più, e a un certo punto abbiamo cambiato la cucina. Nello smontare i vari mobili abbiamo trovato sotto la cucina il famoso Tamagotchi, che era il giocattolo, era uno dei giochi dei bambini che avevano perso, e probabilmente era rimasto programmato sul suonare e quindi si sentiva questa musichetta che comunque era abbastanza inquietante.
0: Io voglio dire una cosa, il Tamagotchi aveva una caratteristica benedetta, devo dire, che moriva.
1: A un certo punto moriva.
0: Se non te ne occupavi, moriva. Questo non moriva.
4: E
0: che cavolo.
1: Mamma
4: forse
1: mia.
4: Forse siccome non lo usavano tanto, insomma non lo so, però effettivamente è vero, lui moriva se non lo curavi
0: invece
4: bene.
0: Invece questo è il Tamagotchi immortale.
4: Invece questo
0: che sfiga però, mamma mia.
4: Quando l'abbiamo trovato abbiamo verificato che comunque era lui che suonava. E quindi era stata, però il periodo era stato
0: molto,
4: i primi giorni un po' angosciante.
0: Ma molto angosciante, Anna, te voglio dire,
4: esatto.
0: Senti sta roba. Vabbè, Anna, comunque si è risolta e meno male, devo dire, sembrava una cosa da film di Dario Argento. Grazie Anna, adesso dovremmo avere Diana Feltre.
1: Diana.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, sono caduta.
0: Sei caduta ma ti sei rialzata e questo è importante nella vita. Diana, che ti è successo?
4: Allora, a casa avevo 3 bottiglie rosse nella credenza, anzi 2 bottiglie e un vaso, una più grande, una più piccola e questo bel vaso rosso. Ho lasciato i ragazzi a casa da soli un giorno con i loro amici e dopo un paio di settimane mi sono resa conto che quella bottiglia, che una bottiglia alla più piccola non c'era più. Allora il mio figlio ha cominciato a dire, no mamma te la sei inventata, non c'era questa bottiglia, non è sparito niente, boh, non lo so, ho detto l'avrete rotta, no, non è successo niente. E invece dopo 2 anni ho trovato una fotografia che testimoniava che la bottiglia più piccola c'era. Ma non si sa proprio dove sia sparita.
0: Non si sa. Ma che cosa conteneva questa bottiglia?
4: Nulla. Erano vuota. 2 bottiglie di bellezza, sai, sì.
0: Quindi
4: sì,
0: a volte spariscono in casa gli oggetti e non si capisce. E non si capirà mai che fine abbia fatto.
4: È stato il gatto a casa nostra, è sempre colpa sua.
1: È colpa del gatto.
0: Però il gatto non è che poi fa sparire i gocci, questo voglio dire.
1: Quindi, a casa mia è sempre colpa del collaboratore domestico, sempre un capro espiatorio.
0: Ma il gatto, insomma, vabbè.
1: Il gatto espiatorio.
0: Non si saprà mai invece che il capro e il gatto. Vabbè, grazie Diana, grazie. Ciao.

0: 51 minuti 25 secondi.
1: Cerchiamo di conoscere meglio il mondo dei prepper, cioè quelle persone che, come sapete, si preparano all'apocalisse.
0: Sì, presi, pervasi da ottimismo, diciamo, si preparano perché pensano che l'apocalisse sia vicina. Noi ospitiamo uno di questi prepper, signor Giancarlo Schiatto. Buongiorno Schiatto, benvenuto.
2: Come state?
0: Bene, bene,
2: mi
0: grazie.
2: Mi sento bene, mi sento bene.
0: Questo è positivo,
2: L'apocalisse. Amici carissimi, l'apocalisse è una realtà.
0: Benissimo.
2: Adesso ci abbiamo anche la data.
0: Ha pure 13... la data?
2: Sì, 13 novembre 2026.
0: Sì.
2: Ce l'ha detto il fisico austriaco Heinz von Forster nel 1960. Ma è matematico.
1: Certo. Era fisico,
0: allora
1: matematico.
0: È anche matematico, sì. Ecco.
2: Se sappiamo di avere questo impegno, ma vogliamo farci trovare pronti?
0: Chiamiamo l'impegno, insomma. Sì, allora.
2: Stirare due camicie, mettere sotto carica il cellulare per gli ultimi selfie, dare le chiavi al portinaio perché te bagni le piante.
0: Certo, quei piccoli accorgimenti che certo.
2: Questa è la missione di noi prepper,
0: sì.
2: Prepararsi adeguatamente al grande botto finale.
0: Ecco, grazie.
2: Sarebbe carino anche per tutti, insomma, lasciare un ricordino dell'Armageddon. Un piatto del buon ricordo, ecco,
0: sì,
2: diciamo,
0: una cosa del genere, ecco.
2: Si potrebbe, ad esempio, fai un omaggio alle signore, una rosa disidratata.
0: È una bella idea questa, sì.
2: Anche fresca va bene, tanto poi durante il fallout radioattivo si disidrata da sola.
0: E su questo non ci sono dubbi, direi, ecco.
2: Per gli uomini invece direi una tromba da stadio, così per sdrammatizzare un avvenimento che in fin dei conti è naturale, deve succedere,
0: per forza,
2: senza fare tutte queste tragedie.
0: Ecco.
2: Oppure sapete carissimi che cosa si può fare?
0: Dica.
2: Una bella bomboniera da distribuire agli ospiti prima che se ne vadano per sempre.
0: Ah, come un ricordo, un bel ricordino, ecco.
2: È come ai matrimoni, no?
0: Sì, come ai matrimoni.
2: Una bella una bomboniera a forma di fungo nucleare oppure di meteorite, insomma, una roba fine.
0: Una roba che rimane fine, sì.
2: Un oggetto che rimane,
0: sì.
2: Per poco, ma rimane.
0: Per molto poco, sì, devo dire.
2: Comunque... ricordo a voi, a tutti gli amici che ci ascoltano a casa Radio 2, che noi prepper studiamo la situazione apocalittica nei minimi dettagli.
0: Ecco.
2: Allora, naturalmente è fondamentale preparare con cura il kit delle 72 ore che ti permette di rimanere in vita nei primi 3 giorni successivi alla catastrofe.
0: E dopo le 72 ore?
2: Muori.
0: Ecco.
2: Però muori con tutto il necessario a portata di mano.
0: È una comodità, sì. Ecco.
2: L'importante, seguitemi bene, è mettere nel kit tutto ciò che è veramente indispensabile negli ultimi momenti.
0: Allora, vediamo che cosa è indispensabile negli ultimi momenti.
2: Allora, il braccialetto per il fitness, per vedere quante calorie bruci durante l'Armageddon.
0: Sì.
2: Anche se non sono solo le calorie bruciate.
0: Ho paura che, diciamo, anche tutto quello che c'è intorno. Sì. Poi
2: non vuoi portarti un pezzotto per vedere un amichevole del Sassuolo?
0: Sì che serve, dai.
2: Un bruco in peluche da mettere sul pianale posteriore della macchina.
0: Pure quello è fondamentale.
2: Un tagliapeli a batteria per il naso, per le orecchie, quelle cose fastidiose che ormai a una certa età spuntano.
0: Certo.
2: Le solette di Vorodor,
0: ecco.
2: Le ricordate?
0: Come
2: perché
0: no?
2: Se durante l'Armageddon casomai te perdi una scarpa, una ciabatta, se fa una figuraccia con tutti gli astanti.
0: Che odore,
2: insomma,
0: è quello, certo.
2: Questo kit c'è, ogni ben di Dio, tutte cose basilari per affrontare nella maniera giusta la fine del mondo.
0: Giusto.
2: E una volta che l'avete preparato, ascoltatemi bene, mi raccomando, questo kit non cedetelo a nessuno.
0: A nessuno.
2: Anche se ve lo chiedono, non lo date a nessuno.
0: A nessuno.
2: Perché KIT è l'abbreviazione di KIT.
0: Grazie, veramente, Schiatto, veramente. Buona giornata, continui pure la sua preparazione. Mi raccomando, noi dobbiamo tornare a parlare di misteri domestici. C'è Roberta a Ferrara.
1: Roberta.
0: Buongiorno Roberta.
3: Ciao.
0: Buongiorno.
3: Ciao.
0: Allora, Roberta, allora, che mistero?
3: Allora, è un mistero successo 25 anni fa, abitavo da sola in casa e avevo la mia bimba che appunto aveva 5 anni e nel mezzo della notte sento, dormivo ma ho sempre avuto il sonno leggero, una musichetta, sai, di quelli dei carillon, e vabbè, dico, me lo sarò sognato, ok. Dopo 10 minuti ricomincia e dura di più. Allora accendo la luce, vabbè, ci sarà un gioco in giro, no, per la casa, guardo sotto il letto, guardo in giro, lei era lì che dormiva nel lettone e non ci sono giochi, così mi riaddormento, ricomincia questa musichetta, aia, proprio terrore nel pieno della notte, queste musichette da carillon come nei film di paura, e comincio, vabbè, allora guardo, comincio, avevo la libreria sopra il letto che faceva arco, no, sposto libri, tiro giù libri, non ci sono giochi, non ci sono giochi, ma cos'è sta musica, insomma ero davvero spaventata e comincio a tirare giù tutti i libri, in fondo c'era l'album di quando è nata, sai, quelli che li apri e nella pagina, mentre quando la apri inizia la musichetta, si vede che a stare lì 5 mamma anni tira un po' fusa. E allora dico, adesso se gli do un pugno e la musica non smette,
0: beh, allora
3: chiamo i carabinieri,
0: chiamo l'esorcista, chiamo il parroco, magari interviene lui. Però queste melodie, queste nenie infantili sono spaventose, è quando vero. Si innescano, devo dire, è un classico.
1: Mamma mia,
0: Roberta, grazie.
1: Ci scrive Stefania, in un angolo del garage, ma anche nel salotto accanto, mi capitava di trovare, sembravano larve, giorni e giorni con queste larve, tutti i giorni al controllo, poi ho capito, erano escrementi di un meraviglioso riccio, entrato in casa chissà come, è uscito perché poi era enorme, l'abbiamo accompagnato in giardino e rimesso in libertà. Ma beh, pensa.
0: Il riccio, diciamo che preferiva farla al coperto, cioè avrebbe potuto, dato che viveva in giardino, farla, invece no, dice fammi entrare dentro. Un bel pensiero da parte sua. Concludiamo con Giorgio Assondrio.
1: Giorgio,
0: buongiorno. Giorgio, buongiorno. Allora, buongiorno. Che succede, Giorgio?
4: Buongiorno e buona Repubblica a tutti.
0: Grazie anche a te, Giorgio.
4: Dunque, il mio racconto ha un titolo, è Il cadaverino nel ripostiglio. Questa è la premessa. Sì. Era verso Natale qualche anno fa e incominciamo a sentire nel nostro ripostiglio un odore proprio maleodorante, un odore veramente
0: terribile,
4: terribile di cadaveri in putrefazione. L'immagine era questa, l'odore era cerca naturalmente, cerca cosa abbiamo, c'è caduto qualcosa, no? Muoviamo tutto, nulla, e l'odore persiste, poi va aumentando. Allora cominciamo a usare un'idea, può essere un topo, è salito un topo dalle tubazioni del quadro elettrico, il quadro elettrico sarà un topo e c'è morto dentro, bisogna aprire, bisogna cercare. Insomma, apri, cerca, niente, e l'odore va avanti, e quindi cosa fai, cosa non fai, insomma, a furia di annusare sono andato proprio vicino al quadro elettrico, ho smontato un salvavita che si stava sciogliendo e aveva fatto quell'odore tremendo, ma ci ho voluto 15 giorni di paure e di insulti da parte di mia moglie, fai salire gli animali nel ripostiglio, vai a te.
0: Cioè era tua la colpa, tu che invidi gli animali, venite sul ripostiglio e vi troverete bene. Mamma mia, Giorgio, grazie. Fermiamoci qui con i misteri di famiglia, anche perché c'è l'onda verde.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buongiorno e buon 2 giugno da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 9:20 secondi. Sulla 1, tratto laziale, in risoluzione l'incidente avvenuto questa mattina al chilometro 568 e 400, in cui è rimasta coinvolta una vettura che si è ribaltata. Siamo tra il bivio per la diramazione di Roma Sud e il bivio per la 24 Roma Teramo verso Firenze. Un altro incidente a Milano in tangenziale nord, in corrispondenza dello svincolo per la strada statale 36 del lago di Como, in uscita in direzione della tangenziale est. E inoltre al momento sta piovendo in diverse aree del nord Italia, in particolare in Liguria. Prudenza sulla 7 tra Genova Bolzaneto, Genova e Serravalle Scrivia. E oggi 2 giugno il traffico sarà caratterizzato dalle partenze in mattinata in direzione delle località di mare, di montagne e verso i laghi, e poi soprattutto flussi più intensi dal pomeriggio per i rientri. Le tratte più interessanti interessate, la 14 Adriatica da Bologna ad Ancona e in Abruzzo, il nodo di Bologna, il tratto appenninico sulla 1 e la 2 del Mediterraneo verso la Calabria e la Sicilia. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 2 e buon viaggio.
8: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

0: Sono le 9:04 minuti del 12 dicembre 2026,
1: del 12
0: perché
1: dicembre.
0: La temperatura in studio è quella del 12 dicembre e devo dire del più totale disinteresse dell'azienda, che ringraziamo.
1: Abbiamo più volte richiesto di poter regolare questa temperatura.
0: Forse bisogna andarsene, come fa qualcuno ogni tanto, prendere la porta e andare via. Allora,
1: abbiamo comunque dei motivi per gioire oggi
0: e
1: come
0: sono
1: italiani.
0: Gli stupefacenti.
1: No, è il tennis, ragazzi, Arnaldi, Berrettini, Cobolli.
0: Hanno vinto tutti e tre.
1: Tutti e tre passano i quarti.
0: Ma non solo hanno vinto, ma stiamo diventando un popolo di duri, nel senso che magari poi stanno perdendo, invece poi si riprendono e vincono.
1: Beh,
0: e
1: devo come dire, se avessero voluto vendicare la defiance di Jannik Sinner.
0: Ecco.
1: È bella questa cosa.
0: Ma
1: però,
0: ragazzi, in tre, mi pare che siamo arrivati, mi pare, ai quarti di finale.
1: Sì, sì, tre ai quarti.
0: Quindi, fammi fare un conteggio, tre ai quarti. I quarti vuol dire che sono rimasti in otto? No, se mi segui, non si capisce una mazza. I quarti di finale sono rimasti in otto.
1: In otto, perché semifinali sono quattro, certo.
0: E quindi in otto, tre però sono italiani.
1: Eh sì.
0: Ragazzi,
1: ti pare poco?
0: Stiamo andando in tre e senza Sinner, cioè senza il numero uno del mondo. Quindi, mamma
1: pensa
0: mia.
1: Pensa quanto rosicano i francesi, per dire. Vabbè.
0: Come dice la canzone, che le palle ancora gli girano, quelle, le palle da tennis in questo caso. Ecco.
1: 2 Vabbè. Giugno 2026, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prendo le celebrazioni, ha fatto una dichiarazione bella, ha detto: compito della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini.
0: Bravo.
1: Presidente, un compito duro.
0: Beh, ha ragione. Io pensavo che avrebbe cominciato il suo discorso dicendo: ma non vi vergognate.
1: Ecco, almeno invece, un pochino.
0: Invece no, ha detto una frase più bella e meno male.
1: Poi ha ricordato l'importanza storica di questa decisione di 80 anni fa.
0: Sì.
1: Anche se devo dire, a leggere i giornali, a leggere le notizie, qui sembra che ci sono in giro più repubblichini che repubblicani in questo paese.
0: Sì, anche quelli non mancano, devo dire.
1: Polemica sulla parata di oggi, perché per la prima volta sfileranno i cappellani militari.
0: Ma sfileranno come? Cioè, non è che possono far passo militare i cappellani militari?
1: Non lo so, sarà una sorpresa, è la prima volta che sfilano i cappellani militari e c'è il parere contrario del vicepresidente della CEI, il vescovo di Cassano Aglionio, Monsignor Savino.
0: Sì.
1: Il signor Savino dice che, guardate, che l'articolo 11 della Costituzione dice che l'Italia ripudia la guerra.
0: E non c'è dubbio.
1: È una delle espressioni più alte della nostra storia democratica.
0: Verissimo.
1: Non è una formula retorica, è una scelta di civiltà.
0: Certo.
1: Quindi fa strano, insomma, in questa prospettiva i cappellani militari dovrebbero convincere a non fare la guerra.
0: Cioè, dovrebbero stendersi di fronte ai carri armati e dire: fermi, noi siamo qui per testimoniare il Vangelo e non possiamo permettere che tutto ciò accada. In effetti sono, devo dire, dubbi legittimi.
1: Peraltro una notizia bella c'è per oggi, comunque: musei gratis in tutta Italia, i musei archeologici e i parchi statali.
0: Bene.
1: Oggi saranno gratuiti, approfittatene perché abbiamo delle meraviglie da visitare.
0: Ve ne sarete accorti. Aspetta, scusami, io ho il sospetto che ci sia Ratti.
1: Ah, è vero.
0: Ratti, buongiorno. Ratti. Com'è la temperatura lì da lei, Ratti?
2: Qui si sta benissimo.
1: Possiamo venire lì?
0: Conviene spostarsi a Milano, probabilmente.
2: C'è molto calore umano anche.
0: C'è
2: qui
0: molto calore umano, che già sarebbe una cosa pure qui, se ci fosse. Ecco, avrebbe un titolo lei, Giancarlo Ratti.
2: Sì, a pagina 15 del quotidiano La Verità si parlava proprio di Francia e qui c'è Macron. Ah, come le bon. E il me piace partout, dappertout. Je le mange tous les jours. Parecchie. Je ne mangio di sto gas russo, me ne rimpinse finché posso.
0: Ecco.
2: E dopo, se passa un'altra petroliera, je me la prendo. Macron si rimpinza di gas russo e poi si vanta se cattura petroliere.
0: Ma devo dire che lei ha usato l'espressione di sto gas, che può essere fraintesa, caro Giancarlo Ratti.
2: Questo staccato gas.
0: Ecco, ma questo Macron pieno di gas, però non è un'immagine bellissima, devo dire.
2: Il titolo è questo: Macron si rimpinza di gas russo. E poi si vanta se cattura petroliere, le navi che portano.
1: Certo, ma se ci sono le sanzioni, non è che possono girare queste petroliere piene di gas.
0: Non c'è dubbio. Non c'è dubbio.
1: Ha fermato una che illegalmente stava trasportando gas.
0: Lei con questo titolo forse scatenerà una crisi internazionale. Quindi si assuma le sue responsabilità.
1: Allora c'è un problema qui invece per il governo, accidenti, perché il 6 giugno scade il taglio su benzina e gasolio, questo sono delle accise. E senza sconti sui carburanti c'è l'ipotesi di aumenti ulteriori.
0: Sì.
1: Però si sta pensando a degli aiuti mirati.
0: Ecco.
1: Quasi una.
0: Io sono favorevole all'aiuto mirato.
1: Cioè?
0: Però la prima fila in piedi, anzi la prima fila in ginocchio e la seconda in piedi, e lì poi può fare l'aiuto mirato, sì, sì.
1: No, si parla di dare dei buoni carburanti, dei buoni benzina praticamente.
0: Che è una cosa che all'italiano piace sempre. L'italiano di fronte al buono carburante perde lucidità proprio.
1: Gratis, sì.
0: È meraviglioso.
1: Ma parliamo adesso di scienza.
0: Ecco.
1: Sapete che c'è questo grande dibattito su alcuni grandi temi, su alcuni grandi argomenti, come nato l'universo?
0: Tanto non sappiamo dare una risposta, ci sono solo ipotesi.
1: I buchi neri come funzionano veramente?
0: Non lo sappiamo, però non avviciniamoci che è meglio.
1: L'inflazione cosmica, il Big Bang, questa entropia dell'universo, come funziona?
0: Non lo sappiamo, ci dobbiamo accontentare dell'inflazione delle nostre economie.
1: Questa energia oscura, questa materia oscura, pare che sia presente nell'universo, perché non riusciamo non sappiamo niente. Bello è che gli astrofisici fanno teorie su teorie.
0: Vabbè, poverini, fanno quello che possono anche loro.
1: Però pubblicano articoli su delle fanfaluche perché di fatto non sanno niente. Infatti non sono d'accordo fra di loro.
0: Sì.
1: Non è che c'è un accordo nella famiglia degli astrofisici.
0: Non c'è.
1: Ognuno polemizza con l'altro.
0: E quindi?
1: E quindi vorrei chiedere al nostro pubblico: su cosa non siete mai d'accordo a casa vostra?
0: C'è un milione di cose.
1: Sono degli argomenti divisivi. Raccontateci quali sono quelli a casa vostra.
0: Complimenti. Per esempio, a casa tua qual è?
1: A casa mia, quale casa? Argomenti religiosi erano molto divisivi.
0: Quando eri ragazzo.
1: Sì, quando ero ragazzo.
0: Così,
1: sì.
0: Ecco. Ma gli argomenti possono essere tanti. Il modo di cucinare, dice: guarda, ti dico che lì il parmigiano non ci va, tu lo metti ma non ci va. Come non ci va? Ci sta benissimo. E vai avanti giorni a parlare di una cosa del genere in famiglia.
1: Tifo calcistico può essere di
0: È ovvio.
1: Allora, raccontateci su cosa non siete mai d'accordo a casa vostra.
0: Diteci, chiamando quel numero lì che lui lo sa.
1: Che è sempre da 30 anni, 800-800-002.
0: 800-800-002. Oppure pagina Facebook, mentre voi, speriamo, ci contattate. Noi vogliamo parlare di un argomento molto serio, il rapporto verbale fra uomo e donna si basa su regole ben precise, come tutti quanti sappiamo. Molto spesso questo rapporto però va in crisi perché vengono dette cose che non andrebbero dette all'interno di una coppia, siamo sinceri. E ne parliamo col professor Mordecai Ratti.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, psicologo dell'Università di Sulmona. Buongiorno,
3: professore.
0: Buongiorno a lei.
3: Allora, quel che dite è vero, tutta verità. Purtroppo è l'uomo che più spesso infrange questo codice verbale.
0: L'uomo.
3: Dicendo della donna cose che non andrebbero mai dette.
0: Mai dette, ecco.
3: Allora adesso io, professor Mordecai Ratti, ho qui per la prima nostro incontro, io vi propone un elenco di 10 frasi che... per un stile di questione di stile e di diplomazia sentimentale è meglio non dire mai della partner alla propria compagna.
0: Ma lei, mi scusi professore, lei è italiano?
1: Sì,
3: sono professore di psicologia dell'Università di Sulmona.
0: Quindi lei è italiano?
3: Professore italiano.
0: Ecco, un'altra curiosità, mi scusi professore, questo anche per chiarire al pubblico. Ecco, professore, lei è idiota oppure perché no, la stiamo sentendo? No, lei non è idiota ed è italiano. ci garantisce sì. Questo. Allora,
1: ci sono delle frasi benissimo. Che un uomo non dovrebbe mai dire alla propria
3: mai
1: compagna.
3: Mai dire della propria partner alla propria compagna.
0: Allora, quali sono queste frasi, professore?
3: Vogliamo chiamarla uno o prima frase?
0: La prima frase.
3: Ah, bel il tuo vestito. Te l'ha regalata la parrocchia?
0: Ecco questo. Ma è meglio evitare di dirlo. Ecco.
3: Allora dice, dico seconda o due?
0: Dica seconda frase.
3: Ecco. La seconda è, scusa cara, ma questa è purè oppure è vomito di cane?
0: Ecco, anche questo è meglio non dirlo quando si è a tavola e lei ti porta il purè
3: allora,
0: di contorno.
3: Tre. Frase terza.
0: Sì.
3: Ma perché oggi sei uscita insieme allo scaldabagno? Ah no, scusa, è tua madre. Ah, scusa.
0: Ma qui è. Vabbè. Cioè, se uno è un suicida può dire una frase così alla propria compagna.
1: Però hai ragione, non va detto.
0: Ecco.
3: Frase allora. Quarta.
0: Sì.
3: Stai benissimo con questa nuova pettinatura. Assomiglia a Pippo Franco.
0: Ma come assomiglia a Pippo? Ma scusi, ma è che c'è bisogno di uno studio psicologico per capire che è meglio
3: frase
0: non dire somiglia. Frase 5.
3: Non dire mai, il tema è non dire mai della propria partner.
0: Esatto.
3: Allora, frase 5.
0: Sì.
3: Sei strepitosa a letto, amore. Hai inventato una nuova posizione di Kama Sutra, sì. La posizione della morta.
0: Ecco, la posizione della morta e non dà l'idea di una grande vivacità sotto le lenzuola. Ecco, ancora.
3: Guarda quella vecchia al volante, incredibile, c'è chi guida peggio di te.
0: Ecco, cioè anche questo può causare una reazione, diciamo, scomposta da parte della signora.
3: Altre frasi
0: altra
3: di
0: frase.
3: Non dire mai alla
0: sì.
3: moglie.
0: Ehi.
3: Che bella maschera che hai trovato di Halloween. Ah no, tesoro. Ah, sei solo struccata? Scusa.
1: Ma scusami.
0: Vabbè. Anche questa, vedete, che lavoro sottile psicologico che fa il professore. Sono frasi che penseremmo invece che facessero piacere alla nostra. No, invece no. Invece no. Poi.
3: La prossima da non dire alla cara compagna. Cara, hai preso tu le chiavi dell'auto? No? Ah beh, comunque hai preso almeno 5 kg.
1: Ma perché?
0: allora ditelo.
1: Dai.
0: Ancora.
3: Amore, ti stanno bene le calze a rete. Sembri un arrosto di vitello.
0: Ecco, anche questo stranamente il professore sconsiglia di dirlo alla propria partner.
3: Penultima frase di non dire mai.
0: Ecco.
3: Vuoi andare dal chirurgo estetico per le punturine, amore? Ma no, ma che ci mancherebbe altro? Ma te le faccio io che risparmiamo.
1: Ma come te le faccio io?
0: Insomma, tutte queste frasi è meglio non dirle alla partner.
3: Questa era l'ultima.
0: Ecco.
3: Siccome sono laureato...
0: Si sente che lei è laureato.
3: E insegno alla terza università del Solmo.
0: Ma anche alla quarta, abbiate secondo fiducia. Me, sì. Grazie,
3: ecco,
0: professore.
3: Queste no, posso sì. dire?
0: Dica
3: finale.
0: Un'ultima cosa e poi si tolga dagli zebedei.
3: Erano le frasi da evitare assolutamente nel rapporto con la partner per una vita sentimentale serena
0: e appagante. Grazie professore, grazie.

0: Allora,
1: su cosa non siete mai d'accordo a casa vostra? Si discute sempre.
0: Cioè, delle polemiche domestiche, polemiche a tavola, a pranzo magari, insomma.
1: La temperatura del condizionatore.
0: Certo.
1: Io l'alzo, lui l'abbassa.
0: Chissà,
1: l'alzo.
0: Perché è ricorrente questo argomento per noi, la temperatura del condizionatore. Oppure anche dici, invitiamo a pranzo zio Nicola. Poverino, sta solo. Lo so, ma si mette a parlare, sempre a polemizzare con l'eredità che lo ha escluso tutte le volte.
1: Da 20 anni che va avanti.
0: Allora, su cosa si discute molto in casa vostra? Sentiamo i contributi che stanno arrivando all'800 800 002.
1: Abbiamo Fabiola da San Severo. Fabiola, buongiorno.
0: Ciao Fabiola, buongiorno.
2: Buongiorno Marco, buongiorno Antonello. Una cosa vi devo chiedere alla fine della mia chiamata, datemi un minuto solo perché devo dire una cosa a Marco. Allora, di cosa si discute, specialmente in questo mese? La terza domenica di maggio è la festa patronale del mio paese. Si fanno i fuochi, le batterie, è particolare. Dopo, a fine mese, invece, si fanno i fuochi al paese di mio marito, a 13 km
0: cioè,
2: da noi.
0: I fuochi si spostano di paese in paese, diciamo,
2: paese
0: vanno avanti.
2: Nelle nostre zone, nostre zone. I fuochi d'artificio, però, sono batterie durante la processione. È la sera, i fuochi d'artificio culinari, insomma, per intenderci, e si continua a discutere quando rientriamo a casa a tavola, come dicevi tu. No, è più bello da noi, è più bello da noi, sono più forti, da noi sono più coreografici, e si continua a litigare dal 77, perché nel 77 ci siamo incontrati alla festa patronale di mio marito, e poi abbiamo continuato sempre con questa storia fino a stanotte, perché stanotte è finita la festa patronale al paese di mio marito, e quindi continuava a dire ma non è bello, ma no, hanno fatto così, e no, l'hanno fatto così. ma a tavola una guerra completa, anzi con i cognati, le suocere, un casino.
0: Allora, si possono rovinare le famiglie per le feste patronali?
1: No.
0: Si arriva al divorzio, dice, perché divorziate? Per le feste patronali.
1: Da me la fanno meglio.
0: Vabbè. Fabiola,
1: grazie.
0: Che volevi dire, Fabiola?
2: Marco, una cosa volevo dire a te. In pratica, l'altro giorno tu hai parlato della canzone della Brancale. Non mi piace la Brancale nemmeno a me, ma per noi del sud, che la maggior parte dei figli li abbiamo lontani, quando arrivano le feste patronali, i nostri figli vengono a bella posta.
0: Ebbene, quindi c'è un aspetto positivo nella festa patronale, c'è?
1: Sì, certo.
2: Dice, la Brancale è quello, ritornare a casa, vedere le feste, le luminarie, gente davanti alle porte.
0: Come no?
2: Per noi è un pezzo di cuore.
0: Lo crediamo.
2: Era solo questo.
0: Sono d'accordo, la festa patronale c'ha una sua validità. Se poi uno riesce a scrivere anche una bella canzone sulla festa patronale.
1: Siamo tutti più contenti.
0: Siamo molto più contenti. Grazie Fabiola. Grazie,
1: scrive Fabrizio. La televisione. Lei vuole la signora Fletcher all'ora di pranzo. Io invece il telegiornale. E alla fine vince la figliola che cortoni animati, se non mangia.
0: È per forza, che c'ha la forza di la capacità di ricattare, siamo sinceri.
1: Palinsesto, sì.
0: C'è Paolo a Roma, buongiorno Paolo.
1: Paolo.
3: Buongiorno, allora, mi sentite?
0: Ti sentiamo bene. Paolo, che succede a casa tua?
3: A casa mia la diatriba è tra me e mia moglie, è una cosa scontata, ma sul come arrivare a destinazione quando si è in un viaggio. Io sono fautore delle mappe, delle cartine, mentre mia moglie solo dei cartelli. Ora, è valido anche adesso in epoca di navigatori, ma una volta, se io dovevo andare a Olevano Romano, si partiva, io dicevo, guarda, ci vogliono 40 chilometri, si arriva, segui la strada, mi dici che... Mia moglie diceva sempre che poi non sapeva seguire le cartine. A un certo punto lei dice, siamo Olevano Romano. Io dico, no, è impossibile, la cartina non dice troppo presto. E lei, ma c'è il cartello?
0: Dire però, Paolo, scusami, c'aveva ragione lei.
1: Se c'è il cartello.
0: Se c'è scritto, siete ad Olevano Romano. Mamma mia. Forse proprio per questo hanno inventato i navigatori satellitari, per evitare queste dispute. Paolo, grazie.
1: Angela ci scrive, l'apertura delle finestre al mattino. Io spalanco, il mio marito chiude. È un incubo.
0: C'ha ragione tuo marito, comunque. Volevo posso dire, da freddoloso c'ha ragione tuo marito, stiamo parlando di un argomento estremamente serio.
1: Sì, su cosa? Non siete mai d'accordo a casa vostra? Mamma si discute.
0: 800-800-002, il numero da chiamare, c'è Pasquale a Torino.
1: Ciao Pasquale.
0: Allora. Buongiorno Pasquale.
4: Buongiorno Conigli, sono Pasquale da Torino, è un piacere sentirvi, vi seguo tutte le mattine.
0: Grazie per la pazienza, inspiegabile peraltro, grazie. Pasquale, che, di cosa discutete in famiglia?
4: Allora, noi abbiamo il climatizzatore in casa, sì. No? E quando c'è tanta afa, a me sudare mi dà fastidio e quindi... Mm. Accendo il climatizzatore e mia moglie non è molto d'accordo.
0: Non è contenta.
4: Non è contenta, no.
0: Ma però come si trova un compromesso in queste situazioni qui?
4: È che siamo, diciamo, separati. Lei sta da una parte della casa e io sto dall'altra. E allora, il compromesso è quello.
0: A volte siamo in separati. Famiglia la soluzione è, insomma, ognuno per conto suo. Ecco, in alcune occasioni è necessario. Pasquale, grazie.
1: Sì, abbiamo un messaggio di Stefania. Dice: noi litighiamo sui parcheggi. Se impiego più tempo, se ho sbagliato manovra, c'era troppo poco spazio. Allora parlo te.
0: Però dire, vedi, no? Si creano anche belli argomenti di discussione. E si riaccende il dialogo nella coppia.
1: Puoi
0: se
1: proprio polemizzare.

0: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000, unionebuddista.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: 2-2. Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
6: Ci siamo. Torna a Play Memories.
7: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
8: Vogliamo la commedia!
7: Con Marco Liorni, Play Memories. 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: 2-2. Unghie a prova d'estate.
6: Torna a Play Memories.
7: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
8: Vogliamo la commedia!
7: Con Marco Liorni, Play Memories. 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: Radio 2, la musica, non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room, con Giulian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend, la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.
1: E cos'altro succede?
2: Beh, c'è un allarme per quanto riguarda i collezionatori, collezionisti di figurine Panini.
1: Collezionatori, non credo non si sia mai sentito.
2: Collezionisti, mi sono corretto. Attenzione, sì, ai falsi siti che vendono le figurine Panini. C'è, a 9 giorni dall'inizio dei mondiali, c'è tutto un fiorire di hacker e di truffe, non solo per i biglietti, per le maglie, ma anche per le figurine, perché ti rubano i soldi e ti rubano i dati.
1: Vabbè, ma insomma, la contraffazione delle figurine mi sembra vera. Io capisco le opere d'arte. Dice, guarda, abbiamo contraffatto la Gioconda, ma la contraffazione di Cucureddu, perché Cucureddu adesso è un po' datato.
2: Però c'erano delle figurine che non si trovavano mai, già d'accordo, ma tempi, pensa quanto valgono adesso.
1: Sai che ti dico? Che tutto sommato, però, la contraffazione, se i prezzi sono accettabili, ma almeno finisci l'album, perché se tu aspetti di trovare la figurina di quel certo cacchio di calciatore che non arriva, non arriva, non arriva. Sì, è vero che la puoi richiedere direttamente
2: a Beltroni, che
1: a Beltroni, alla Panini Modena, dico, ecco. Però in effetti la contraffazione può risolvere questo problema. Io dico, non la condanniamo, anzi cerchiamo di apprezzarla, ma dobbiamo però rivolgerci purtroppo a Giancarlo Ratti, che si trova, come sapete, recluso negli studi RAI di Milano. Nei sotterranei della RAI, dove verrà tenuto anche nelle prossime settimane. Avrebbe un titolo, Ratti?
3: Pagina 6, Corriere dello Sport Stadio, si parla della squadra Inter e del suo mercato per nuovi calciatori. Pronto? Pronto?
1: Sì.
3: Pronto?
1: Pronto.
3: Pronto?
1: Pronto, pronto.
3: Pronto?
1: Pronto? Chi è?
3: Pronto?
1: Sì. Pronto?
3: Pronto?
1: Sì.
3: Palestra, 2 punti, mi sento pronto.
1: Vabbè.
3: Palestra è un difensore
1: molto
3: proprietà
1: forte
3: dell'Atalanta, che ha giocato tutto l'anno a Cagliari con ottimi risultati, ora gioca in nazionale, farà parte della nuova nazionale, e dice, mi sento pronto?
1: Pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto. Allora abbiamo in linea però Giuliana Allucca. Buongiorno Giuliana.
2: Ciao Giuliana.
1: Dobbiamo parlare di argomenti di discussione in famiglia.
2: Su cosa discutete sempre? Non siete mai d'accordo, Giuliana?
1: Che succede lì da te?
4: Buongiorno.
1: Giuliana, buongiorno.
4: Buongiorno e viva la Repubblica.
1: Viva sempre la Repubblica. Teniamoci la gara fino a che ce l'abbiamo. Allora,
4: vero?
1: Giuliana.
4: Certo. Allora, ascolta, diciamo che il fatto si è risolto anni fa e così non abbiamo più discusso sulla questione. E ora ti spiego, noi siamo 40 anni che siamo sposati con mio marito, e all'inizio della convivenza matrimoniale lui sosteneva che il sale nell'acqua per bollire la pasta andava messo subito, no? Appena messa la pasta. Io invece sostenevo che andava messo quando iniziava a bollire.
1: Eh beh, certo.
4: E questo tutte le volte, no? Discussione, l'hai messo, dovevo sempre chiedere se l'aveva messo, perché mi veniva voglia di gettarlo. Un bel giorno metto l'acqua sulla cuocere, insomma, a caldare sul fornello. Lui passa, non lo vedo, passa, butta il sale. Io, quando vedo bollire la pasta, a mia volta ci butto il sale, convinta che non ci fosse. Si mangia una pasta. Il fatto è che si va a mangiare una pasta schifosissima, perché non era immangiabile.
1: Ecco,
4: da
1: diciamolo.
4: Quella volta, chissà perché, lui non
1: si
4: ha
1: è convinto.
4: Salato.
1: Ma guarda che
4: si è convinto.
1: L'uomo italiano è strano, sai, è fatto strano. E vabbè, si discute, ci si incaponisce, il problema è quello, quando ci si incaponisce. Giuliana, grazie.
2: Possono essere tanti i motivi di conflitto. Elisa, per esempio, noi litighiamo sui colori. Mio marito non è daltonico, ma ha una sua visione personale di alcuni colori.
1: Sì.
2: C'è un giaccone, lui da anni sostiene che è verde.
1: Mentre
2: per me è grigio.
1: È grigio. Ecco.
2: Dai.
1: Voglio dire, l'interpretazione anche dei colori c'ha una sua importanza.
2: Però, dai. Gabriele, io pulisco, io asciugo i lavandini dopo che gli

0: utile.
1: Lo faccio pure io, sì.
0: Lui arriva e se lava, capito? Se lava. E con queste mani sparge acqua ovunque.
1: Lo so.
0: Ma neanche un cane che si sgrulla dopo essere entrato dalla pioggia.
1: Purtroppo il comportamento maschile in bagno è spesso... problema ed è spesso causa di discussione.
0: Però tu asciughi il lavandino.
1: Io sì, ma io sono un puro psicopatico, come tutti sanno, quindi sono un caso a parte. Sentiamo Francesco a Milano. Buongiorno.
2: Francesco. Ciao, buongiorno a tutti, buona festa della Repubblica.
1: Ma anche
2: tutti
1: a te, auguri. Francesco, senti, che succede?
2: Allora, la questione è una questione chiaramente un pochino delicata, perché il tema è asse abbassato, asse alzato.
1: Bravo, lo vedi che ecco, lo vedi.
2: Obiettivamente, insomma, tra marito e moglie abbiamo esigenze un po' diverse.
1: Beh, sì, siccome.
2: Siccome io poi ho obiettivamente, per questioni anche anagrafiche, una frequenza maggiore di utilizzo del locale,
0: sì,
2: del bagno. È più facile per me tenere tutto alzato, e ovviamente mia moglie ogni volta si lamenta, abbassa ogni volta, alza, abbassa, chiudi tutto, e insomma la discussione è interminabile.
1: Mamma mia,
2: abbiamo
1: mamma
2: posizioni inconciliabili.
1: No, ma neanche Ginevra e Re Artù avevano con il ponte levatoio di Camelot lo stesso problema, alza, abbassa, alza, abbassa. Questo è un problema purtroppo irrisolvibile,
0: sì.
1: Forse irrisolvibile. Francesco, grazie.
0: Ancora,
1: grazie.
0: Giulietta, mio marito c'ha il no incorporato.
1: Cioè?
0: Dice sempre no, no, questo no, questo no, e poi fa la cosa per la quale ti ha detto di no.
1: E beh,
0: pensa come gli funziona la
1: capoccia. Ma perché con il sì ti impicci e con il no ti spicci? Questo è risaputo.
0: Un'altra Stefania, le vacanze. Io voglio trascorrerle nella casa di campagna, pochi chilometri dal mare. Pace, tranquillità. Vuole viaggiare. Beh, partite, lasciatemi
1: però,
0: qui, andate pure.
1: Scusami, figlia mia, e voi donne pure. E quando noi non vi facciamo viaggiare e siamo pigri, e quando vi facciamo viaggiare, non voglio viaggiare. Però anche voi. Sentiamo infine Miriam a Palermo. Buongiorno Miriam.
3: Buongiorno.
1: Allora, Miriam, allora si discute in famiglia tua?
3: Sì, in questo momento, guarda, ho appena finito di discutere con i miei figli, siamo al mare, in provincia di Trapani, quindi siamo già in versione estiva, e oggi discutevamo sul fatto che loro vorrebbero non andare più a scuola da domani. In realtà, perché ovviamente qui fa caldo, siamo già, diciamo, in tenuta da vacanza, il problema è che io e mio marito lavoriamo, quindi per me, diciamo, possono andare fino all'ultimo giorno e chiudere proprio il cancello assieme ai collaboratori.
1: Ecco. Ecco.
3: E quindi insomma fino a stamattina sono mamma, non voglio andare, assolutamente no, e io sono quella del no assoluto.
1: Miriam, sono d'accordo con te, purtroppo mi dispiace, non vorrei apparire crudele, ma c'hai ragione. C'è la scuola? Vai a scuola.
0: Fino all'ultimo giorno.
1: Beh, e che dobbiamo fare? Miriam, resisti, mi raccomando, attore Ratti. Ecco, vorrei chiederle, prima di ascoltare un brano musicale, vorrei chiederle una perla da regalare ai radioascoltatori. Una perla.
4: Ecco. Vado incontro a critiche, siamo a pagina 18 sulla Gazzetta dello Sport, si parla di Bologna e del nuovo allenatore che di nome si chiama Tedesco, ma non lo è, però non ha mai allenato in Italia, il piano di Tedesco.
1: Il piano di questo sarebbe il piano di Tedesco.
0: È una variazione sul tema, però,
1: Mi scuso.

0: Ruggito del coniglio 9:44 minuti 30 secondi.
1: Vediamo cosa succede in giro per il mondo. Secondo l'autorità economica Bloomberg, Putin avrebbe stato avvisato dai suoi funzionari che la guerra ha costi insostenibili. Gli dicono gli esperti economici: guarda, troviamo un accordo perché qui sta buttando male.
0: Certo, è veramente deprimente pensare che una guerra venga fatta finire o si pensi di farla finire
1: perché sono finiti i soldi.
0: Non, esatto, non perché ci si rende conto dell'orrore che si sta perpetrando, ma perché sono finiti i soldi. Insomma, vabbè.
1: Sai, leggevo un articolo qualche settimana fa proprio sull'escalation di Putin. Lui ogni 5 anni deve fare una guerra.
0: Ecco.
1: Cioè, è proprio nel suo DNA.
0: L'unica cosa positiva, l'unica speranza è che gli uomini hanno una quantità di quinquenni, una quantità di lustri limitata. A un certo punto i lustri finiscono.
1: Sono finiti per tutti. Però capito, qui nell'attesa.
0: Anche perché questo lo tengono vivo. Purtroppo sta gente qui la tengono viva disperatamente fino alla fine. A volte la impagliano addirittura e fanno credere che sia ancora viva. Insomma, non è facile smaltirli.
1: Lenin
0: questo
1: non è vivo, è morto, no?
0: Chi? Cioè, Lenin, no, Lenin.
1: Mummia.
0: Siamo sicuri che è morto Lenin?
1: Magari dorme.
0: Non lo so.
1: Ma niente, mi ha colpito tante reazioni politiche a questa proposta della segretaria del PD Schlein. In genere tace.
0: Che fa sempre bella figura, diciamo la verità. Quando
1: ieri ha parlato e ha suscitato polemiche.
0: Un pandemonio, un
1: all'interno della sinistra ha detto: ma perché non facciamo una bella patrimoniale?
0: Ecco,
1: tassiamo di più i ricchi. Dice: però non la facciamo noi.
0: Anche Robin Hood era favorevole a questo tipo di no? Però chi la fa se non la
1: dice,
0: facciamo noi?
1: Chiediamo all'Europa di farla per noi,
0: cioè noi non siamo capaci, chiediamo all'Europa di ma non sarebbe più facile semplicemente fare in modo che tutti paghino le tasse?
1: Pure te però perché sei idealista.
0: I dati dell'Agenzia delle Entrate dicono che il 70% degli italiani non pagano o pagano meno di quello che dovrebbero. Quindi la cosa più normale in un paese civile non sarebbe far sì che tutti, in proporzione naturalmente a quello che guadagnino, paghino le tasse. Cioè, non sarebbe bello vivere in un paese
1: che funziona?
0: Lo dico, normale, cioè normale. Un paese dove le cose funzionano in maniera un pochino più decorosa. Ecco.
1: A chi non mancano mai i soldi sono le banche.
0: Davvero, è strano però.
1: Secondo uno studio,
0: anche perché sono i nostri, e quindi diciamo che vabbè.
1: Secondo uno studio di un'impresa, le banche italiane.
0: Non è un'impresa, un'impresa. Ecco, sì.
1: Le banche italiane hanno realizzato record di utili. Nel 2025 utili per 47 miliardi e mezzo di euro.
0: Sì.
1: Ma è una cifra abnorme.
0: Ma le banche a quello servono, ad arricchirsi.
1: No, se penso a tutta la polemica sugli extra profitti in cui il governo gli ha chiesto almeno 5 miliardi in
0: dateci,
1: qualche modo, che li stanno facendo pagare a noi. Alla
0: e
1: fine,
0: loro hanno fatto il pianto greco.
1: Sì,
0: noi siamo che non arriviamo a fine mese.
1: Per dire. Vabbè, sulle grandi
0: riforme
1: invece stiamo andando forte. Ci sono grandi novità per il Festival di Sanremo 2027.
0: Ma perché me lo devi dire adesso? Io campavo sereno. Mi ha fatto già schifo il 2026. Già devo pensare al 2027.
1: C'è una svolta di De Martino. Sarà una serata speciale.
0: In più, no.
1: Non lo so se in più o meno di qualcos'altro. Per scegliere a Sanremo il rappresentante all'Eurovision. Capito?
0: Ma scusami, non è quello che vince il festival quello che
1: in genere è così.
0: Invece no.
1: Mi piace complicarci la vita.
0: Cioè, perché magari lui ha vinto il festival, ma non è il brano non è il brano più adatto ad andare alle. Quindi ci rompono i Zebedei, fanno un Sanremo bis in cui devi scegliere, dopo aver scelto chi vince il festival, anche chi va all'Eurovision.
1: Secondo te?
0: È un meccanismo perverso. Italiani, ribellatevi.
1: È
0: non
1: la
0: so come dire.
1: Musicale.
0: No, è una democrazia del piffero, direi che in effetti con la musica qualcosa c'entra il piffero, per carità.
1: A proposito di democrazia, anche all'estero non scherzano, purtroppo ci diamo sempre la Casa Bianca.
0: Sono esausto.
1: La Casa Bianca, il sito ufficiale della Casa Bianca.
0: È un water, in questo momento è un water la Casa Bianca, a mio parere, è una tazza del bagno, dice che è bianca pure quella in effetti.
1: Ha messo un messaggio curioso parlando di alieni, almeno la grafica faceva pensare che stessero parlando di marziani.
0: Sì.
1: E la scritta dice: non sono omini verdi, camminano tra di noi.
0: Sì.
1: E tu butti l'occhio e poi capisci che stanno parlando di migranti.
0: Di migranti.
1: Ma come? Cioè gli alieni sono i migranti? Ma per favore.
0: No, viviamo un momento storico proprio brutto, perché c'è tanta brutta gente sul pianeta. Non sono solo questi capi di Stato, sono anche quelli che permettono a questi capi di Stato di essere tali. Gente senza pietà che pensa soltanto al proprio interesse, al proprio profitto e al proprio potere. Gente che afferma: io sono l'uomo più intelligente del mondo, cosa che neanche Einstein avrebbe avuto il coraggio di dire. Ma per pudore, per dignità, per orrore di se stessi. Siamo in mano a questa gente.
1: Sai l'ultima sull'uomo più intelligente del mondo?
0: Che ha fatto?
1: Che l'ultimo modello di Air Force One, voluto personalmente da Trump.
0: Sì.
1: È troppo grande. Non entra nell'hangar. Hanno sbagliato le misure. È più lungo di 5 metri e più largo di 9.
0: È come la vecchia barzelletta: l'uomo più intelligente del mondo si è buttato giù col sacco a pelo.
1: Capito?
0: È una barzelletta in cui ci sono vari capi di stato su un aereo. E uno dice: datemi un paracadute perché io sono il più importante governante del mondo, e si butta. Un altro dice: datemi il sacco a pelo perché io sono un uomo strano. E l'ultimo dice: datemi il paracadute perché io sono l'uomo più intelligente del mondo, e si butta. E poi scoprono che si è buttato col sacco a pelo invece. Ecco, è un po' la stessa cosa. Io sogno sempre che arrivino gli alieni quelli veri e vadano dal Trump,
1: quelli
0: proprio
1: del palio contatto,
0: e gli facciano
1: che 10.000
0: la pupù sulla testa. Non so, c'ho questo sogno, questo ultimatum alla Terra, fatto in modo, diciamo,
1: se
0: così.
1: Se lui un alieno, si toglie la maschera e sotto è un visitor.
0: No, sarebbe troppo deludente. Io valuto in maniera più positiva gli alieni. Ecco.
1: A proposito di positivo, con molto sforzo abbiamo trovato una notizia positiva.
0: Meno male.
1: Che bello. Arrivate le analisi. Il test del paziente rientrato in Sardegna dal Congo è negativo.
0: Non è Ebola.
1: C'ha l'Ebola.
0: Non è, meno male. Meno male per lui in primis e per tutti in secondis.
1: Sai che rogna.
0: Mamma mia.
1: Mentre invece c'è fermento nei partiti politici. C'è sempre fermento. C'è questo ribollire continuo di formazioni.
0: Come in un tino
1: a novembre.
0: Ecco, è bello questo.
1: C'è Alessandro Onorato, che è un amministratore del Comune di Roma, che ha annunciato che sta per nascere il nuovo partito dei sindaci.
0: Sarebbe ora. Abbiamo bisogno di un nuovo partito. Il paese ne ha bisogno, perché ne abbiamo pochissimi. Quindi il nuovo partito dei sindaci.
1: Dei sindaci, degli amministratori.
0: Ma scusami, gli amministratori appartengono ad aree diverse. Come fanno a fare un partito tutti insieme?
1: Fanno una nuova creatura politica.
0: Ecco.
1: Si aggregano.
0: Sì.
1: Oddio.
0: Che possiamo chiamarla accozzaglia, anche per usare un termine, diciamo, più tecnico. Ecco.
1: Comunque si vedranno il 12.
0: Bravi. Vedetevi, fate bene. Vedetevi.
1: Vabbè, intanto è arrivato il momento, anche oggi che festa.
0: Però prima c'è il sondaggio. Prima volevo chiedere all'attore Giancarlo Ratti se poteva addolcirci la pillola del sondaggio con un titolo splendido.
2: Pagina 16, siamo sulla stampa, si parla di esteri, si parla proprio del personaggio, dell'uomo politico che stavate un po' deridendo.
0: Mai deridendo.
2: Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, la scimmia nuda balla, occidentali scarma, la scimmia nuda balla, Donald balla da solo, quindi è lui
0: la scimmia nuda, anche se l'idea di Trump nudo credo che sia una delle immagini più agghiaccianti che potremmo No.
1: Le diffondono sui social, le mettono paura.
0: Cioè, beh, le diffondono, però sono fatte con l'intelligenza artificiale.
1: Eh beh, lui è intelligenza speciale, ci sta.
0: Beh, no? ci sta. Allora, qual è il sondaggio di oggi?
1: Ragazzi,
0: aspetta, c'è lo stacco.
1: È vero.
0: Lo stacco più brutto della radiofonia mondiale. Ecco.
3: Il sondaggio con le pere.
0: L'hanno fatto Pagliella e Di Giovanni. Questo.
3: Non si deve mai sapere.
0: Non si deve mai sapere.
3: Il sondaggio con le pere.
1: Ragazzi, l'estate è già esplosa. E qui abbiamo trovato su una rivista i 5 pezzi da indossare in città per sentirsi in vacanza. Se ancora non potete partire,
0: sì.
1: Bandana o foulard, uno può scegliere.
0: Sì.
1: Perline colorate, braccialetti multicolori.
0: Mamma mia.
1: La camicia a righe tipo Riviera.
0: Ma stiamo parlando veramente di questo?
1: Ma che scherzi?
0: Io sono incredulo.
1: Oppure la borsa di paglia.
0: Come
1: la borsa
0: no?
1: di paglia fa così estate.
0: Come no?
1: Perché le scarpe traforate?
0: Pure quelle, ma non si usano più, si usano ancora. Ma insomma, vabbè.
1: Allora vi vogliamo chiedere in questa mattinata.
0: In questa mattinata disperata, devo dire, benché di festa.
1: Vi sentite più in vacanza quando indossate l'infradito o quando bevete un mojito?
0: Io senti che sono
1: guardando il tramonto,
0: sono scivolato nel silenzio. Allora ripetiamolo, perché io stesso sono incredulo.
1: Allora, vi sentite più in vacanza quando indossate finalmente l'infradito o quando bevete un mojito?
0: Fa rima peraltro, mojito con infradito, sì, l'abbiamo scelto per
1: votate serenamente, chiamate l'800 800 002.
0: Se veramente ci volete bene, perché non vi è un altro motivo per chiamare, chiamate l'800 800 002. Ma noi, cari amici in ascolto, abbiamo dei doveri istituzionali. Il primo è quello di informarvi,
1: certo.
0: Di informarvi, e proprio per questo torniamo ad ospitare il direttore di un nuovo quotidiano nazionale che ci racconterà la prima pagina del suo giornale di oggi, proprio per renderci edotti delle notizie fondamentali. È con noi di nuovo il direttore de Il Verosimile, e cioè Giancarlo Berratti. Buongiorno,
1: buongiorno direttore,
0: bentornato caro
4: come
0: direttore.
4: State?
0: Bene, lei come va?
4: Buona festa della Repubblica
0: anche
4: a
0: lei.
4: Tutti voi.
0: Anche a lei,
4: allora,
0: caro direttore.
4: Da tutto il Verosimile. Allora,
0: grazie.
4: L'informazione deve essere imparziale.
0: È giusto.
4: Deve avere il coraggio di affrontare temi scottanti senza paura dei poteri forti.
0: Bravo. Assolutamente giusto.
4: Proprio per questo sono orgoglioso di presentare il titolo che campeggia in prima pagina sul nostro giornale.
0: Oh, benissimo.
4: Francesco Chiofalo si fa tatuare tutta la schiena in una sola seduta.
0: Cioè, questo è il titolo che campeggia.
1: Prima pagina.
4: Questa è la notizia che in tanti aspettavano. Beh, è una prova di resilienza di un giovane italiano che ci rende orgogliosi e ottimisti sul futuro del paese.
0: Del paese. Ecco,
4: non poteva mancare il commento di Fedez dal titolo: bello, ma fatti applicare due specchietti retrovisori.
0: Giù, perché se no non li vedi sulla schiena. C'ha ragione. Direttore,
1: No, ci aspettavamo qualche aggiornamento su quello che sta succedendo in Medio Oriente.
0: Per esempio,
1: no?
4: Bravi, aggiornatissimi, informatissimi come i vostri ascoltatori. Naturalmente noi Verosimile non vogliamo deludere i nostri lettori. Per questo di spalla pubblichiamo un'esclusiva del Verosimile.
0: Benissimo.
4: Uno scoop che
0: benissimo.
4: Invita alla riflessione.
0: Qual è questo
4: il
0: scoop?
4: Cantautore, titolo Il cantautore Amedeo Minghi dichiara: da anni non sento ribollire l'ispirazione.
0: Chi se ne frega, però scusi direttore.
4: Commento una breve intervista a Mieta che dice a sua volta: strano a vederlo, sembra bello che è ribollito.
1: No. Non ha tutti i torti.
0: Oddio, devo dire che però cioè, non ci sembra proprio una notizia fondamentale.
4: Mi fa piacere poi segnalare nel taglio basso una riflessione su un fatto che non può lasciarci indifferenti.
0: È
4: un articolo a cui io personalmente tengo molto. Pescata una rara aragosta bicolore al largo di Taranto, è metà nera e metà arancione.
0: Vabbè, ma non
4: abbiamo su questo un commento a caldo di Donatella Versace che dice: starebbe benissimo con un foulard giallo.
0: Ma questo è vero magari, però non ci sembra una notizia proprio cardine, ecco.
4: Infine, ecco, nelle pagine culturali c'è un interessante articolo dal titolo "Cent'anni di solitudine ha un valore autobiografico". A Gabriel García Márquez puzzavano i piedi, ma no, ed era emarginato da tutti.
0: Ma ecco perché cent'anni di solitudine. Ma direttore,
4: a commento un corsivo di Corrado Augias: erano le ascelle di Márquez il vero problema.
0: No,
4: voi pronunciate Márquez.
0: Noi diciamo, tutto il mondo dice Márquez.
4: Dobbiamo dire Márquez. Queste sono le notizie importanti di oggi, 2 giugno. Vi aspetto in edicola e sul sito ilverosimile.it. Grazie e buona lettura a tutti.
0: Grazie di cuore a lei, direttore Berratti. Grazie.

0: con un atto che probabilmente vi porterà alla beatificazione, potete scegliere di riascoltare questa puntata del Ruggito del Coniglio.
1: Grazie a Rai Play Sound, applicazione o sito.
0: Ecco, cioè avete due possibilità per farvi del male, quindi su Rai Play Sound questa puntata e le altre puntate potete riascoltarle tutte, ma adesso abbiamo... purtroppo abbiamo il sondaggio.
1: Eh sì, vi abbiamo chiesto se vi sentite più in vacanza quando indossate le infradito o quando bevete un mojito.
0: Veramente avvilente, devo dire, come sondaggio. Fate un fioretto, che ve devo dire. Sentiamo Elisa a Verona. Buongiorno Elisa.
1: Elisa.
2: Buongiorno ragazzi. Allora, tutta la vita io voto per l'infradito.
0: Ecco, perché? Perché ti dà quel senso di libertà e di fresco, e di fresco podalico, diciamo.
2: Perché il mojito oramai, nonostante abiti nella bellissima pianura padana, è diventato quotidianità. L'infradito no.
0: Ecco, cioè tu stai dicendo e tu ubriachi, siamo sinceri. Ubriachi
2: con il mojito.
0: Ecco, e quindi è più trasgressivo, è più raro, è più infrequente l'infradito. Ecco, grazie Elisa, grazie del tuo contributo.
1: Sentiamo allora il parere di Sara da Taranto.
0: Ciao Sara.
2: Ciao.
0: Ciao Sara, buongiorno. Sara, buongiorno. Qual è la tua opinione?
2: No, invece per me il mojito, tutta la vita il mojito.
0: Perché?
2: Perché detesto le infradito, non le ho mai indossate, mi danno fastidio.
1: Ah, vedi?
0: Ma perché non riesci, diciamo, con...
2: No,
0: perché... Ci sono persone a cui le infradito sfuggono, cioè non riescono a esercitare...
2: Sì.
0: Ah, è così?
2: Esatto.
0: Ti sfuggono! E allora è meglio il mojito, sì, c'hai ragione Sara, per carità. Siamo 1-1, grazie Sara, grazie.
1: Sentiamo Maria Pia da Torino.
0: Buongiorno Maria Pia.
3: Buongiorno,
0: Maria,
3: ciao a tutti.
0: Benvenuta Maria Pia. Allora,
3: grazie.
0: Tu come la vedi?
3: Io infradito.
1: Infradito.
3: Sembra già estate, sì.
0: Sì.
3: Perché il mojito ti alza la temperatura qua fuori.
0: Cioè,
3: poi con la menopausa.
0: Ecco.
3: Con
0: adesso.
3: La menopausa, ragazzi, non va proprio bene.
0: No.
3: Bello, infradito, belle le gambe.
0: Belle fresche.
3: Fresche.
0: Ecco,
3: come oggi.
0: Come
3: sto
0: oggi.
3: Tirando col caldo.
0: Con le infradito. Perché?
3: Sì, una meraviglia.
0: Maria Pia, grazie, ci hai convinto. Concludiamo con Carla Udine. Buongiorno.
1: Carla.
4: Ciao, buongiorno conigli, buongiorno.
0: Carla.
4: Io sono in viaggio.
0: Ecco.
4: Adesso sono. Le ho appena tolte le infradito.
1: Ma davvero?
4: Le ho appena tolte.
1: Ce l'avevi stamattina?
0: Ehi.
1: Dove stavi?
0: Carla, reagisci, ti prego, reagisci. Dico, c'hai le infradito, Carla?
4: Sì, ho le infradito,
0: sì.
4: Quindi io non posso bere il mojito perché sono astemia.
0: Ecco, l'unica friulana astemia sei tu. Però le infradito sì. Grazie, Carla, quindi mi sembra di poter dire che la maggior parte degli italiani, il 75%, preferisce, cioè le infradito lo fanno sentire più in estate rispetto al mojito.
1: Più in vacanza.
0: Attore Ratti, ecco, buongiorno.
1: Attore Ratti,
0: buongiorno.
5: Io infradito e mojito insieme.
0: Se lo sappiamo,
5: può,
0: perché lei è un trasgressore, diciamo così. Avrebbe un titolo?
5: Pagina 17, siamo sulla stampa, questo questa tigre ruggirà, questa tigre ruggirà, il ruggito del tigre spiazza la sinistra, si parla di elezioni in Colombia, c'è il signor, uno di quelli dei due che si sono presentati, uno si chiama El Tigre, e il titolo è Il ruggito del tigre spiazza
1: il tigre. È un trampiano di idee. Che promette di fare guerra ai narcotrafficanti in Colombia.
0: Come fosse
5: Erciriò, l'ha detto.
0: Ma no, ma il tigre sembra l'uomo tigre, è l'uomo tigre che lotta contro il male. Ecco, un po' la stessa cosa. Povera umanità, grazie Ratti,
6: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000, unionebuddista.it.
7: E poi? poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: 2-2. È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Harry Styles alle 10-12 minuti, ma abbiamo un personaggio ben più noto a livello internazionale di Harry Styles ed è Giancarlo Ratti, come sapete, amato nel Regno Unito, molto amato in Australia, soprattutto dove nella provincia di Canberra è stata eretta anche una statua di Giancarlo Ratti, questo lo sanno in pochi, forse
1: equestre,
0: dove lui è il cavallo, sì, esatto. Ecco,
2: Ciuccio, io sono il Ciuccio.
0: Attore Ratti avrebbe un prodotto artigianale da produrci. Da proporci
2: dalla prima pagina qui del quotidiano Avvenire, che si definisce, ora ve lo dico, quotidiano di ispirazione cattolica.
0: Non si definisce, lo è.
2: Tutti, se volete potevo fare l'altra versione, era ma è brutta,
0: è brutta.
2: Nicotina, allarme, troppi giovani rischiano con la nicotina,
0: basta. Però con la nicotina questo è l'allarme, sarebbe l'allarme questo. Ma che vuol dire che troppi giovani rischiano con la nicotina? Cioè che hanno ripreso, cioè fumano in sostanza. Ma come che ne sa lei? Ma lei non può non capire tutti i titoli che legge, però,
1: È proprio tutti.
0: Mamma mia, comunque sia, a questo punto, cari amici in ascolto, dobbiamo rivelarvi che purtroppo oggi c'è pure il Conigliero.
1: Volete conoscere il vostro futuro letto nelle viscere, dentro i quotidiani? Chiamate, prenotatevi subito all'800 800 002.
0: Sì, quello lì è il numero e noi diciamo che sfoglieremo i giornali e abbineremo la vostra richiesta, la vostra sete di futuro, la abbineremo ad un titolo, al titolo della pagina che voi avrete scelto.
1: Quindi chiamate subito 800 800 002.
0: Io faccio tutta sta fatica, tu sempre le stesse cose, dici abbi pazienza, adesso io lo ridico e tu trovi una formula diversa. Allora noi leggeremo nelle viscere dei quotidiani odierni quello che è la vostra sede di futuro, di sapere, di dire ma che mi succederà, a che cosa ti succederà. Te lo dico io, dimmi un numero, 21, vado a vedere a pagina 21 ed il titolo svelerà il tuo futuro. Il numero da chiamare?
1: Prendete carta e penna e segnatelo.
0: Addirittura
1: 800 800 002.
0: E quello è, insomma, alla fine. Grazie.
1: A questo, diverso.
0: L'ha detto diverso, dobbiamo riconoscerglielo. A questo punto, però, non ci sono rubriche. Ci fossero state. Ma
1: oddio, ci sarebbe una rubrichetta, spruzzatina di geni del crimine.
0: Detta così, spruzzatina. Allora, geni del crimine, ci sono più i criminali di una volta.
1: Sì, è stata sgominata l'altra settimana una banda di narcotrafficanti. È stato trovato un laboratorio di raffinazione a Civitavecchia.
0: A Civitavecchia?
1: Sì. Giro d'affari di 25 milioni di euro. Attenzione, però, tanti soldi.
0: Tanta roba.
1: E hanno scoperto il codice segreto dei narcotrafficanti.
0: Il PIN?
1: Sì.
0: Come fosse il PIN dei narcotrafficanti?
1: Praticamente la cocaina era Biancaneve. La cocaina rosa, Rosalba. Quindi l'intercettazione.
0: Non è proprio detto, non è originalissima. Come.
1: Stasera arrivano Biancaneve e Rosalba. Avvisate tutti gli amici.
0: Allora è chiaro che l'ha puntato al telefono durante l'intercettazione. Insomma, a certo punto si dice: ma con chi credete di avere a che fare voi, narcotrafficanti?
1: È andata peggio, una banda di rapinatori che voleva svaligiare una banca a Roma. Hanno scavato un tunnel per svaligiare questa banca, ma l'hanno trovata vuota perché la filiale si era trasferita.
0: Ma sono dei deficienti, però, ragazzi, dei deficienti. Ma non ci sono più i geni del crimine di una volta, dai.
1: Ma anche nella criminalità quotidiana c'è un signore, per esempio, 78 anni, voleva vendicarsi con la moglie, quindi si è messo una borsa in testa e ha bucato queste gomme della ex moglie. Però a un certo punto il sacchetto è scivolato, la telecamera l'ha ripreso in primo piano.
0: Si è visto la faccia di questo pirla. Io dico: ma dai, ma non è possibile, dai, su.
1: Finiamo con Venezia. Il ladro la borseggia, lei lo insegue e lo schiaffeggia con uno zaino. Però riprendendolo anche in video, bellissimo.
0: Mamma mia.
1: Del crimine.
0: Attore Ratti?
2: Sì.
0: Ecco, si riscatti con un titolo secco. Lo voglio secco, vai.
2: Allora, siamo a pagina 12 del Corriere dello Sport. Stadio. Senta, che sono avanzate un po' di quella bagna cauda, qualcosa? Niente?
0: No.
2: Ma Columani c'ha ancora fame? No, ne vuole ancora? Ah, vabbè, allora, per Columani c'è il bis.
0: Di bagna calda? È un calciatore, scusa.
2: La Juventus è la Juventus. Piemontese.
0: Giustamente allora, la Juventus è più bravo.
2: Però l'ho fatto in romanesco.
0: No, lei veramente ha unito, ha unito l'Italia.
2: C'è un po' di c'è ancora della bagna calda, perché Columani ne vorrebbe ancora.
0: Meglio, meglio.
2: Per Columani c'è il bis.
0: Meglio così.

0: Allora, io prego l'attore Giancarlo Ratti di creare il clima esoterico. È il momento di leggere il futuro dei radioascoltatori. La prima è Marianna a Roma.
1: Marianna, buongiorno.
0: Buongiorno Marianna.
1: Marianna.
2: Buongiorno.
0: Cara Marianna, cosa vuoi sapere?
2: Allora, io vorrei sapere se dopo mesi di pianificazione di un Interrail in Europa, alla luce degli interventi sulla rete ferroviaria italiana che saranno fatti ad agosto.
0: Ad agosto, il mese migliore, diciamo,
2: Il mese migliore, volevo sapere se io e quelli che viaggeranno con me riusciremo, partendo da Roma, ad arrivare in tempo a prendere il treno, la coincidenza a Milano, che segna la partenza dell'Interrail, posto che un viaggio Roma-Milano è passato da 2 ore e 55 minuti a non meno di 4 ore e 40.
1: 4 e 40?
0: E tu vuoi sapere cosa?
2: Vi invito a verificare. Io vorrei sapere se, non so con quale congiunzione astrale, io riuscirò a prendere la coincidenza iniziale.
0: Allora, dici un numero, cara.
2: 23, guarda un po'.
0: È un numero casuale, diciamo.
1: Senti,
0: un numero casuale.
1: Quanto tempo c'hai tra un treno e l'altro? Per così, per sapere.
2: Allora, avevamo pianificato noi un cuscinetto che non si sa mai, visto tutto, sulla base delle date precedenti, di almeno 2 ore e mezza, ecco. Tanto per...
1: Due ore e mezza, mi sembra tanto.
0: Allora,
1: giusto, attenzione.
2: Aspetta, con le ferrovie italiane, insomma.
1: Allora, attenzione.
0: Veniamo al sodo, non traccheggiamo, veniamo al sodo.
1: Pagina 23 del Corriere della Sera. Una notizia che riguarda la Polfer, la polizia ferroviaria.
0: Vedi come tutto quadra.
1: Le chiavi dimenticate portate alla Polfer. È stata opera mia, essere gentili si può. Ragazzi, la Polfer c'è e tu riuscirai a arrivare in tempo.
0: Guarda, è...
2: grande.
0: C'ho la pelle d'oca.
1: Se fossero capitati i pompieri, avrei detto
0: non c'entravano i pompieri.
1: Esatto.
0: Fossero capitati, che ne so, e i carabinieri, dice che c'entra, ma la
1: Polfer.
0: Ce la farai, Marianna.
1: Sicuro.
0: Tanta felicità. Poi se non ce la fai, non richiamare per dirlo, perché sennò facciamo una figuraccia.
1: Ma agosto, tanto non siamo in onda.
0: E quindi ciccia. C'è Raffaella Gorgonzola. Buongiorno Raffaella.
1: Ciao Raffa.
3: Ciao conigli,
0: cara,
3: ciao.
0: Buongiorno.
3: Io sono 4 anni che sono iscritta nei master di atletica leggera per gareggiare.
0: Sì.
3: E quest'anno finalmente, dopo tanti sforzi, ho fatto il record personale dei 100.
0: Brava.
3: Record personale domenica dei 200.
0: Brava.
3: E domenica prossima ho il lancio del disco invece.
0: Sì.
3: Volevo capire
0: come andrà.
3: Personale.
0: Sì, sì. Dici un numero.
3: 5.
1: 5.
0: Numero basso,
3: cinque.
0: Numero
3: basso. Basso. Ma allora, il lancio deve essere alto.
0: Pagina 5 del Messaggero. Il limbo delle navi in attesa nella crisi delle trattative. Navi in attesa, non sarà questa purtroppo la volta.
3: No.
0: Devi attendere il prossimo.
1: Lancia, ci sarà qualcuno più forte.
0: Però in futuro potrei farcela, ecco, se non è questo il momento, magari sarà più avanti.
1: Certo, certo.
0: Voglio dire, in bocca al lupo Raffaella, noi purtroppo dobbiamo essere onesti in queste previsioni e chiudiamo con Lisa a Torino. Buongiorno Lisa.
1: Lisa, spiegaci velocemente il tuo caso.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
4: Allora, io ho perso il lavoro, però sto facendo un corso. Quindi sto cercando di reinventarmi anche se sono grandina e quindi volevo sapere se mi porterà un nuovo lavoro questo corso.
0: Dici un numero.
4: Il numero è 17.
0: 17.
1: 17.
0: Allora, pagina 17 della Repubblica. Pugno duro sulle gang, l'ultradestra in Colombia, avanti nelle presidenziali. Avanti
1: il ruggito del tigre di cui parlava Ratti prima.
0: Ce la fai, ce la fai.
1: Magari sarà un lavoro illegale.
0: Vabbè, no, illegale, lascia stare. Ce la farai. Il titolo è chiaro. In bocca al lupo, Lisa.
1: Buona fortuna, ciao.

0: questa ossessiva mania volge al termine, io vorrei chiedere all'attore Giancarlo Ratti di regalarci l'ultimo titolo di questa puntata.
1: Prima pagina del quotidiano Il Messaggero. Pronto, Bibi? So Donald. Estate, ci stanno le zanzare. Ho capito che c'è il problema, ma non lo devi usare più quel prodotto. Ma ti prego, ma torna il giornale. Sì, col giornale la cosa migliore è la ciabatta. La ciabattata, proprio quella ti risolve il problema delle zanzare. Non lo usare più, non lo usare. Trump chiama Netanyahu Basta Ride.
0: Ecco, basta, ma Ride non è...
2: No.
0: Vabbè, lasciamo stare. Grazie Ratti.
2: Grazie.
0: Buona festa della Repubblica e buona festa della Repubblica a tutti quanti voi.
2: L'appuntamento, come sapete, per domani mattina, per una nuova puntata, 7.45 Radio 2.
0: Complimenti per la lucidità. Un saluto a tutti, linea al giornale radio e a Radio 2 Social Club.

0: 10:30.
1: Rai GR2.
2: Una buona giornata da Enrica Belli. Sono in corso le celebrazioni degli 80 anni della Repubblica. Il capo dello Stato Mattarella ha deposto una corona d'alloro sulla tomba del milite ignoto, presenti anche le più alte cariche istituzionali. Lungo i fori imperiali, la tradizionale parata, lì c'è per noi in diretta Simona Decina. Proveremo a ripristinare il collegamento tra poco. Intanto la situazione in Ucraina, dove sale a 13 il numero delle vittime per i raid russi che hanno bersagliato Kiev, Dnipro e Kharkiv con una pioggia di droni e missili, oltre 100 i feriti, tra loro anche bambini, incendi e blackout elettrici in diverse regioni del paese. Il presidente Zelensky ha rinnovato l'appello agli Stati Uniti a fornirgli sistemi Patriot per imprimere una svolta al conflitto. È ora possibile collegarci con i fori imperiali, dove si sta svolgendo la parata per il 2 giugno, per la festa della Repubblica, per gli 80 anni della Repubblica. E allora in diretta Simona Decina.
3: Non ho capito che è successo.
2: Insomma, ci sono ancora problemi di collegamento, mi scuso con i radioascoltatori. Il punto ora sulla situazione in Medio Oriente, Stati Uniti, Iran. Per i vertici militari di Teheran la ripresa della guerra pare inevitabile. Ieri telefonata di fuoco tra la Casa Bianca e il premier israeliano, accusato di aver messo a rischio i negoziati con l'Iran per i raid sui civili in Libano. Trump aveva poi annunciato la fine dell'ostilità, ma la posizione dello Stato ebraico non cambia, ribadisce Netanyahu. Nella notte sono proseguiti gli attacchi incrociati tra esercito israeliano ed Hezbollah. In Italia la cronaca: non ci sono danni, ma si continua a monitorare la zona interessata dalla scossa di terremoto di magnitudo 6.2 registrata nella notte al largo della costa tirrenica della Calabria. Sentiamo Salvatore Stramondo, direttore del Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
4: Il terremoto ha avuto una profondità ipocentrale di circa 250 km. È stato causato dalla subduzione della crosta oceanica ionica sotto la Calabria. Ciò ha determinato un'area di risentimento estremamente ampia.
2: Calabria. Sentiamo Salvatore Stramondo, direttore del Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
4: Il terremoto ha avuto una profondità ipocentrale di circa 250 km. È stato causato dalla subduzione della crosta oceanica ionica sotto la Calabria. Ciò ha determinato un'area di risentimento estremamente ampia. È stato infatti risentito in tutta

0: commercianti agricoli pakistani uccisi ieri ad Amendolara, Cosenza, è quanto emerge dai video dell'impianto di sorveglianza del distributore di carburante in cui è avvenuto il delitto. Dalle immagini si vedono due persone che bloccano le portiere dall'esterno mentre viene lanciato liquido infiammabile, quindi una fiammata, poi due che fuggono. Sono due le persone fermate, anche loro pakistani, accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. È la giornata mondiale contro i disturbi del comportamento alimentare, ne soffrono in Italia oltre 3 milioni di persone, in aumento tra i giovani sotto i 14 anni, anoressia e bulimia. La psichiatra Laura Della Ragione.
1: I disturbi alimentari sono una vera e propria epidemia. In Italia l'età si è abbassata moltissimo. Abbiamo bambine di 10-11 anni che si ammalano frequentemente. Più si abbassa l'età e più abbiamo i maschi, che erano esenti, oggi invece sono il 20%.
2: E su questo fenomeno giovanile quanto incidono i social?
1: Ci sono moltissimi siti, pagine Instagram di persone che hanno questo problema, che insegnano come fare per perdere peso. La maggior parte di questi influencer sono minorenni che propagandano certi comportamenti a rischio.
2: Professoressa Laura Della Ragione, di quali disturbi alimentari parliamo?
1: Anoressia nervosa, bulimia e disturbo d'alimentazione incontrollata o binge eating disorder, quindi disturbi collegati al discontrollo degli impulsi. Nei social ci sono consigli di escludere grandi categorie di cibi perché fanno aumentare di peso, sono dannosi per la salute, anche se invece non lo sono.
2: E allora come intervenire?
1: Dovremmo lavorare nella scuola, nella famiglia, per aiutare i ragazzi a proteggersi.
2: Maria Cristina Cusumano, GR2.
0: E torniamo alla notizia di apertura, la parata del 2 giugno in diretta, Simona Decina.
3: Sì, la parata qui già è iniziata, c'è stato l'inno cantato da Bocelli, grandissima emozione, lo ricordiamo, qui ci sono più di 5.500 persone delle forze armate, delle forze... Qui c'è stato già l'inno nazionale interpretato da Bocelli, momento di grandissima emozione. Lo ricordiamo, qui ci sono più di 5.500 persone delle forze armate, delle forze di polizia, a rendere omaggio al presidente Mattarella e al nostro paese, alla nostra Costituzione. 12 settori tematici dedicati alle forze armate, ai carabinieri, alla guardia di finanza e alle forze di polizia, ai corpi dello Stato. Ma adesso sentiamo subito la testimonianza di Serena Miraglia, maresciallo dell'Arma dei Carabinieri, e poi la linea può tornare allo studio.
4: Il 2 giugno per noi carabinieri non è una semplice data del calendario, ma è per noi un richiamo profondo a quella che è la nostra identità. C'è un aspetto che ci unisce e ci contraddistingue più di tutti, l'esserci. Essere un punto di riferimento per chi ne ha più bisogno, per chi cerca aiuto. Noi oggi celebriamo la Repubblica Italiana, ma celebriamo altresì i cittadini italiani.
0: E la RAI continuerà a seguire la diretta e tutte le celebrazioni per questo 80° anniversario della Repubblica. Ora la linea va a Radio 2 Social Club. Buon ascolto.

0: Pennicanza con Fiorello e Biggio da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2 e alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te. Eccoci qua, buona mattinata a tutti da Radio 2 Social Club. Siamo qui in Sala B, in Asiago, in Roma, anche se oggi è un giorno di festa, è il 2 giugno, 80 anni della Repubblica Italiana. Auguri, auguri a tutti noi, auguri a Emma Stoccolma.
2: Auguri a Luca Barbarossa, hai qualche evento di previsto per questi festeggiamenti?
1: Beh, non hai sentito stamattina le frecce tricolore che passavano qua su Via Asiago? No, ci sono tante cerimonie. Stasera Rai 1 in diretta dal Quirinale alla presenza, aprirà la serata proprio il presidente Mattarella con tanti volti della Repubblica, volti dello spettacolo, volti del giornalismo, della cultura italiana che si alterneranno sul palco davanti al Quirinale. Ieri sera siamo stati alle prove con Morandi, con Giuliano Sangiorgi, con Annalisa, con tantissimi, insomma, cioè Paola Cortellesi. Adesso non voglio fare torto a nessuno, ma sarà una grande serata di Rai 1 in un'occasione importante.
2: Mi saluti il signor Mattarella?
1: Te lo saluto, sicuramente ricambierà con affetto.
2: Oggi in studio con noi Anna Maria Mori per il libro Disordine, un abecedario

0: quasi sentimentale.
1: Lei l'ha fondata la Repubblica, ma il quotidiano, appunto, però non la Repubblica Italiana, era troppo piccola. E poi Paola Turci con il nuovo singolo Vita Mia.
0: Stefano Bartezzaghi per il libro Bozze Non Corrette ci ha preso gusto, perché lui ogni anno in questo periodo ci viene a trovare.
1: Gli chiederemo quali sono, cioè, perché è un libro pieno di, è un giallo dove gli indizi sono dati dai refusi, dagli errori che il lettore deve trovare.
0: Io non posso giocare.
1: Perché?
0: Perché io vedo le doppie e penso che siano sbagliate. Poi aggiunge, cioè io non posso giocare.
1: C'è una similitudine fra il libro di Stefano Bartezzaghi e il tuo, perché anche il tuo era pieno di errori, ma tu non te ne sei accorta. Oh, e poi ci sarà con noi Dolce Nera, anche se Elisabetta ci ha scritto Dolcera. Dolcera no, è passato, è imperfetto. Ma invece è Dolce Nera con il nuovo singolo My Love.
0: Esatto, ma prima di tutto c'è Paul, John, George e Michael, Yoko Ono.
1: Eccola, lei.

0: The Fabulous Five, perché sono five, non sono four, sono five la social band. C'è anche quella ragazza che canta, che è Francis Alinascione.
1: Che
0: un
1: energia,
0: applauso
1: che
0: a
1: energia.
0: Tutti voi, bravi. Oh, diamo il nostro benvenuto a una delle firme più importanti del giornalismo italiano. Nel suo nuovo libro ci racconta in ordine alfabetico, non cronologico ma alfabetico, quindi un ordine sentimentale se vogliamo, la sua storia e quella anche del nostro paese, con Disordine, un abbecedario quasi, tra parentesi, sentimentale. Anna Maria Mori.
1: Buongiorno
0: Anna Maria, che piacere ritrovarti.
1: Anche piacere per me, grandissimo. Avete visto che ci sono tante canzoni in questo libro, tra l'altro?
0: Beh, ho visto.
1: È
0: proprio
1: un percorso tramite le canzoni. Inizio con Vasco Rossi.
2: Esatto, l'esergo è Vasco, infatti.
0: Sei una rocchettara alla fine.
1: Esatto.
0: Inizi con un senso, voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia...
1: Il senso non ce l'ha.
0: Un senso non ce l'ha. A proposito, tu l'hai trovato un senso... scrivendo
1: mica tanto
0: no. Ma tu hai detto però che il senso è la vita stessa.
1: È la vita stessa, sì, è il vivere, è il vivere quotidiano e cercare sempre il bicchiere mezzo pieno.
0: E tu hai vissuto insomma un pochino,
1: io mi sono regalata per il mio 90° compleanno questo libro. E quindi è un percorso, non un bilancio. Il bilancio
0: compiuti da poco, 6 di aprile tu, vero?
1: Sì, 12 aprile.
0: 12 aprile. Ma noi nati a metà aprile siamo.
2: Siete speciali.
0: Adesso mettetevi nei miei panni, perché Beniamino Placido diceva di Anna Maria Mori che era la più grande intervistatrice esistente. Io come faccio a farti? Che ti devo domandare? Dimmi, cosa ti domando? Dimmi un po'.
1: Era un amico, dai.
0: No, era un amico, era un grande giornalista anche lui.
1: Non credo proprio.
0: Senti, sono tanti i temi trattati nel tuo libro. Ogni capitolo, ci sono capitoli dedicati a persone, ci sono a persone comuni, ma anche a persone molto note, a grandi attori, a grandi attrici, grandi registi. Tra parentesi, le donne hanno un ruolo fondamentale, insomma, in tutto il tuo percorso. Oggi si festeggia il voto alle donne di 80 anni fa, al referendum tra Repubblica e Monarchia, quindi è un giorno che ricorda una conquista importante e nel libro parli anche di questo, ma parli di tantissime cose, a partire della tua terra d'origine, l'Istria, perché...
1: Sì, esatto. Ho cercato di raccontare non solo me, ma come hai detto giustamente tu, il secolo quasi che ho vissuto. Ho raccontato anche la guerra, perché io ho passato la guerra, e l'ho raccontata con un solo capitolo intitolato Bombe, perché io le bombe le conosco.
0: E purtroppo ne tiriamo ancora e se ne tirano ancora ovunque nel mondo. Non abbiamo imparato assolutamente nulla.
2: Comunque, se sei in imbarazzo tu per fare questa intervista, immaginati io. Vi interrompo per ascoltare Tiziano Ferro su Radio 2.

0: suo libro Disordine, un abecedario quasi sentimentale. Harper Collins è l'editore. Ci sono dei capitoli molto toccanti. Uno riguarda il mare.
1: Mi hanno rubato il mare, sì. Perché è forse la cosa che mi manca di più della mia terra. Un mare con il fondo di ciottoli invece che il mare di sabbia. Non mi piace il mare di sabbia. Tutte le volte che mi fanno vedere il mare con la sabbia mi dicono: vedi com'è bello. No, non è bello, è bello il mio mare con i ciottoli, ma non ce l'ho più, non ce l'ho più. Volevo dire che io mi dispiace, sai, quando uno finisce un libro si accorge sempre che ha dimenticato qualcosa. Ho dimenticato una canzone tua che mi piace moltissimo.
0: E qual è?
1: Ti porterò a ballare.
0: Ah, portami a ballare, grazie. No, no, vabbè, ma non serviva. Hai citato delle grandi canzoni, insomma, prima parlavamo addirittura di Un senso di Vasco Rossi, non serve. Anche Ciribiribin, che bel Nasin, insomma, certo. Canzone di fine 800, insomma, ho notato certe sfumature musicali, ma qui di musica si parla, di musica e di donne. Di donne, quindi, qui prima parlavamo del voto alle donne, oggi è una puntata molto femminile, infatti dopo verrà anche Stefano.
1: E vai!
0: Era una battuta. No, Paola Turci, eccola qua con noi. Ciao Paola.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Che bello.
1: Che bello vederti. Ciao, buongiorno.
2: Buona festa della Repubblica e buona festa di voto a tutte le donne. Oggi sono 80 anni. Che bello. Evviva.
0: Tante cose ancora però da fare, da conquistare, non bisogna rilassarsi mai, perché...
1: E chi si rilassa? Noi donne mai siamo rilassate.
2: Noi ci stiamo lavorando poi, stai pensando alla fondazione Una Nessuna 100.000 e stiamo facendo cose importanti, insomma, e quindi insomma ci crediamo. E
0: infatti sono molto contento di questo vostro incontro. Quelli che devono cambiare sono i maschietti, vero Anna Maria?
1: Quello non...
0: Quelli che devono cambiare siamo noi.
1: Ah beh, ma voi, come dice la canzone, gli uomini non cambiano.
0: Non ce la facciamo, dici.
1: È una canzone
0: che lo dice.
2: Non sono d'accordissimo, gli uomini non cambiano, possono cambiare se volessero. Andiamo alla questione culturale, sì. La questione culturale è fondamentale, bisogna partire da lì, scavare per poi ritornare a galla, perché questa è la questione. Violenza sulle donne è un problema maschile. Cioè, diciamolo, insomma,
1: certo.
2: Non sono le donne, voglio dire, le donne sono vittime, poi ci sono i carnefici.
0: Lo sai che puoi quasi togliere il seguito della frase? La questione violenza è una questione maschile, è quasi esclusivamente maschile. Ieri parlavamo degli incidenti di Parigi dopo la partita, dopo la finale di Champions. Diceva giustamente:
1: tutti maschi.
0: Sono tutti maschi.
1: Cioè, distruggono la città, ma sono tutti uomini arrabbiati, non c'è una ragazza lì in mezzo. Fa pensare comunque questo, sicuramente. Non vuol dire che le donne non hanno rabbia né violenza.
2: C'è la presenza femminile, però... nei clan, nella mafia, dappertutto, insomma.
1: Io
2: la presenza femminile.
1: Ho sempre pensato che bisognava cominciare dall'asilo.
2: Bravissimo.
1: Certo. Dall'asilo a cominciare, esatto. a fare questi discorsi, a cercare di educare i bambini fin da piccolissimi a questo tema.
2: Esatto, esattamente così. E infatti l'educazione sesso-affettiva è un tema di cui parliamo moltissimo e che ancora però, insomma, le istituzioni non colgono, ecco, appieno questa piccola polemica, ma mi chiudo
1: anche
2: subito.
1: Anche perché le istituzioni sono piene di uomini.
2: Sì, è vero, anche quello.
1: E forse è quello il problema. Comunque gli uomini cambiano, è cambiato persino Luca Barbarossa al mio fianco.
0: Non esageriamo.
1: Sei cambiato molto in questi due anni. Sai che siamo vicini alla chiusura, io faccio il bilancio.
0: È merito tuo, guarda, è merito tuo. Presentiamo il singolo.
1: Il nuovo singolo di Paola, ci sarà un album che uscirà in autunno, comunque da un po'. Il 2 ottobre, è un po' che ce lo prometti, quindi finalmente è successo.
0: Torni.
2: Certo.
0: Non è che adesso te la
2: cavi.
0: E ti
2: porto tutte le nostre foto degli anni che furono.
1: Lo dici sempre e non lo fai mai.
2: Stavolta lo faccio, le metto da parte.
0: Mi minaccia sempre con queste foto.
2: Con Luca 22enne che fa delle cose.
0: Tu non sai quanto le devo versare al mese per non tirarle fuori. Vabbè, lasciamo perdere.
1: Ascoltiamo insieme a Paola, Vita Mia, il nuovo singolo.

0: Vita mia, il nuovo singolo di Paola Turci, scritto a quattro mani con Veronica Lucchesi, della rappresentante di Lista che firma la musica, poi insieme avete composto il testo, è vero?
1: Sì,
0: questo?
1: A tre mani quindi, a la tre. Musica sì, ci ha lavorato lei insieme a sua sorella Erika e al suo compagno, ma poi abbiamo lavorato al testo insieme, ce la siamo guardate bene, insomma. Questa canzone si doveva intitolare Ehi amica, la senti l'aria? Insomma, mi sembra questo è un messaggio di nuova primavera che ci auguriamo arrivi.
0: Volevo ringraziare sinceramente Anna Maria Mori per esserci venuta
2: sono
0: a trovare
2: io che ringrazio voi.
0: Qui a Radio 2 Social Club con il suo libro Disordine, un abbecedario quasi sentimentale, HarperCollins è l'editore, è un libro di cui si potrebbe parlare, cioè meriterebbe proprio un paio di puntate solo su questo libro, ma noi
2: grazie.
0: Siamo un programma che va un po' veloce per i ritmi radiofonici e televisivi, ma gli argomenti in ballo sono tanti, personaggi come Fellini, come Laura Antonelli, come Alida Valli, insomma, che citi in questo libro, sono tutti molto interessanti e ne racconti dei retroscena veramente intriganti, belli, grazie.
2: Grazie a voi.
0: Veramente.
2: Come si dice, complimenti per la trasmissione.
0: Da dove chiama? Grazie davvero a Anna Maria Mori.
2: Grazie mille.

0: e dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
3: 2-2.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
3: 2-2.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: Come solo i più scaltri di voi avranno intuito, Paola Turci con noi a Radio 2 Social Club, che è qui fisicamente, è qui col jingle, è qui col singolo nuovo, è qui ovunque, forse un po' anche sulla copertina del libro di Stefano Bartezzacchi, perché è quasi si intona con la tua giacca, e lo firma a quattro mani. A proposito di mani, oggi un sacco di mani ci stanno, Piermauro, con Piermauro Tamburini. Ci aveva già, avevamo già presentato un suo libro, Bozze non corrette, con lo stesso schema, diciamo così, un giallo da risolvere a livello enigmistico, con refusi, errori da trovare, sono tutti indizi che portano alla soluzione del giallo. E oggi presenta qui a Radio 2 Social Club Ultimo Giro di Bozze, Stefano Bartezzacchi, eccolo qua.
1: Buongiorno.
2: Grazie.
0: Un cognome, ma anche un incubo, diciamo la verità, per gli enigmisti di tutta Italia, perché il papà
2: giocoso.
0: Sì, ci ha terrorizzato per anni. Ci farò a fare a pagina 41 il cruciverba di tuo padre Piero, certo, Bartezzacchi, o non ce la farò. Solo...
2: E ora mio fratello Alessandro. Adesso perché Alessandro, poi c'è la dinastia.
0: Ma anche tu, perché tu tutti i giorni per Repubblica, per la Repubblica, ne fai,
2: modestamente,
0: fai un cruciverba.
2: Un piccolo cruciverba, però quotidiano.
0: Quotidiano.
2: Ho compiuto 7 anni. Dal 19.
0: Caspita.
2: E tutti i giorni, anche quando c'è sciopero, anche quando non esce, anche Natale, perché c'è il sito.
0: Senti, fai come Paola, cioè fai con l'intelligenza artificiale oppure proprio li
2: ma
0: fai.
2: Ma che l'intelligenza artificiale non ce la fa. Non
1: li sa fare i cruciverba, no, l'intelligenza
2: artificiale. I computer li sanno fare, l'intelligenza artificiale non li saprà fare mai.
0: No, eh.
2: E no, vanno. Quella va dritta e sequenziale, il cruciverba è incrociato, quindi.
1: Abbiamo trovato qualcosa che l'intelligenza artificiale non può fare.
2: Io sarà l'ultimo mestiere.
0: Ma è vera allora questa storia che dicono a noi anziani, che facendo le parole crociate teniamo in movimento il cervello?
2: È una speranza.
0: Che non ci atrofizziamo.
2: Coltiviamo questa speranza. Ci attacchiamo.
0: Ti volevo fare una domanda. Ma è vero questa storia che dicono a noi anziani che il cruciverba aiuta a tenere.
3: A noi chi? Cioè. Voi? Eh? Voi anziani? Noi chi?
0: No,
3: cioè,
0: ma è vero questa storia? Allora,
1: mi ha fatto avanti. Molto ridere questa cosa, molto ridere.
0: Ah, sono delle simpatiche gag. Senti, io dico, in Italia già c'è poca voglia di leggere, perché si fa fatica a leggere, diciamo la verità, i tempi del nostro vivere sono diventati velocissimi. Tu non solo ci fai leggere, ma leggendo dobbiamo individuare gli errori, i refusi, gli errori sintattici, grammaticali, per arrivare a risolvere l'enigma.
2: Cioè, non è che libri come questi che scrivo con Piermauro Tamburini non sono rivolti, diciamo, all'animo del lettore, no? Sono rivolti ai suoi fastidi, all'occhio, alla parola sbagliata, alla cosa che non torna. E allora, giocando sull'irritazione, questo fa entrare nel gioco il lettore. Ha funzionato, insomma.
0: Ha funzionato.
2: Speriamo che rifunzioni ancora.
0: E se l'altro ha funzionato così bene, perché questo è l'ultimo giro di Bozze? Scusa.
2: Scaramanzia.
0: Titolo scaramantico.
2: Titolo scaramantico. Ah. Poi l'ultimo giro di Bozze è quando poi proprio dici alla fine non potrai rimediare più niente, è quello che è, e quindi c'è anche un aspetto.
0: Fai come quei cantanti che dicono sempre che è l'ultimo tour, è l'ultimo disco, e poi ce li ritroviamo.
2: Quindi, sento una vaga.
3: Quel punto interrogativo ha una doppia valenza.
2: E beh, insomma, è la domanda, però rispetto all'altro, questo non contiene solo gli errori, contiene un manuale di enigmistica. Vero, ecco. Di giochi, perché bisogna anche ricostruire dei giochi. Il lettore non è che li debba fare, deve imparare e deve riconoscere quelle che vanno e quelle che non vanno.
0: Ricordiamo che l'enigmistica non è elitaria, è vero, ha insegnato anche, cioè, a diffondere la lingua italiana anche nelle persone.
2: Ma certamente, ecco, certamente.
0: Non è una roba da intellettuali.
2: Non lo è mai stata, non è mai stata. Anzi, gli intellettuali diffidano perché si sentono sfidati su quello che credono
0: sul loro campo.
2: Essere il loro campo, certo. L'intelligenza. Ma si può essere intellettuali senza intelligenza.
1: Che poi ci vuole ironia in realtà anche, non solo intelligenza, perché c'è sempre anche una parte ironica.
2: Sì, ironica, e poi bisogna essere anche vedere le parole e non soltanto i concetti, no? Vedere le parole come sono fatte, come si scrivono, continuare a considerarle. È una cosa che piace invece molto ai bambini, per esempio.
0: vedi.
2: C'è un'età 8-9 anni in cui ogni bambino e ogni bambina sono grandi enigmisti potenziali.
0: Comunque state attenti alla puntata di Radio 2 Social Club, perché ogni errore di che fa Emma Stoccolma quando parla poi è la soluzione, dalla soluzione
1: è la soluzione a tutto, a però tutto. A tutto, quindi
0: a tutti i problemi della vita
1: dall'inizio della stagione.
0: Ma tu non fai più errori, non fai più ridere. Io faccio una volta all'inizio facevi ridere perché facevi un sacco
1: non
0: di errori.
1: Non fai più ridere, mi adesso, hai fatto male.
0: No, adesso
1: mi hai attraversato il cuore adesso, però non ne... come Paola Turci, come con una lancia.
0: No, parli troppo bene, non c'è
1: no,
0: più.
1: No, io infatti
0: vabbè, la cambiamo.
1: Non è per stranieri, perché è veramente difficile per me che sono francese scovare alcuni errori, soprattutto appunto nelle doppie.
2: Stanno uscendo le edizioni francesi, le edizioni straniere del primo.
1: Adoro, quindi, ecco!
2: Adoro.
1: Ecco!
0: Adoro.
2: C'è l'edizione polacca. Okay.
0: Paola, è il tuo momento, è il momento del live, con, come ha già preannunciato Emma.
1: Se vuoi salire con la social
3: band
1: sul palco di Radio 2 Social Club.
0: Che non ti sia di comando, te la senti, ti va.
3: Ma sono pazzeschi,
1: ti aspettano.
0: Sì, incredibile.
3: Pazzesca, le stanno tutte.
0: A volte sembrano vivi.
3: Sì.
1: Sembra che abbiano dei sentimenti.
0: Quasi.

0: l'amore si può mancare per un attimo. Grazie.
1: Paola Turci dal vivo a Radio 2 Social Club. Paola,
2: questa canzone è bellissima, ci dici qualche cosa in più oltre avercela cantata?
0: Questa canzone l'ho scritta ma un sacco di anni fa, un giorno al mare insieme a Murru, però lui mi aveva dato una sorta di testo così e io mi ci sono messa sopra ed è nata questa, insomma, che è una sorta di dichiarazione d'amore, una preghiera forse, no? Una preghiera, insomma, una richiesta di amore incondizionato, profondo, insomma, sai che io sono fan dell'amore incondizionato. No,
3: esiste?
0: La chiamerò lo stesso.
3: Esiste?
0: Sì, beh, sì, cercando bene. Puoi passare tutta la vita a cercarlo e non trovarlo mai, ma c'è, da qualche parte c'è.
3: Bisogna comunque cercarlo, dici.
0: C'è.
2: Seguendo i refusi, diciamo, delle relazioni precedenti,
0: sì,
2: uno poi arriva
0: a quella
2: definitiva.
4: Hai capito come funziona il gioco.
2: Insomma, è così. Senti, vogliamo sfatare il mito della campagna, perché tu sei, ti sei un po' isolata, sei allontanata dalla città, sei stata in campagna un po' di tempo, poi sei tornata a Roma,
0: sì.
2: Hai cominciato a scrivere un sacco di canzoni.
0: Sì. Ma è stato. Non
2: quindi
0: so.
2: In campagna non è vero, dice, sai, se vieni qui in campagna con questa.
0: No, a me fa l'effetto.
2: Sai quante
3: non funziona?
2: Nessuna.
0: No.
2: Invece in città?
0: No, ma ognuno è diverso, ovviamente. Certo. Non so tu dove scrivi i tuoi. Come si chiamano quegli stornelli romani che scrivi te?
2: Gli stornelli romani.
0: Che sono bellissimi, no?
2: Ah, quando faccio quelle che faccio per la Perilli e per,
0: sì,
2: per Fiorella Mannoia, anche
0: sì,
2: con te, sì, anche
0: sì,
2: con Giorgia.
0: Ecco, come si chiamano quelli? Dai.
2: Stornelli a dispetto.
0: A dispetto, esatto. Gli stornelli a dispetto. Dove li scrivi?
2: Perché io ho scritto solo gli stornelli a dispetto, quindi.
0: Ah, sì, è vero, hai scritto anche delle.
2: Ho capito, va bene.
0: È vero, me l'ho dimenticato. No, però si scrivono in posti più insoliti, ecco. Io mi ricordo di aver scritto in macchina, in bagno, dentro la vasca da bagno, al mare, ecco, al mare da sola, sì, in una casa al mare da sola ho scritto diverse canzoni. Però questo disco che esce in autunno l'ho scritto interamente in un residence.
2: In un residence?
0: Sì, in 10 metri quadri.
3: Ma tipo un ospedale? Cos'è un residence?
2: No, un residence
0: no.
2: È un appartamentino,
0: no.
2: Diciamo tipo albergo, capito?
0: Sì,
2: ecco.
0: Sì, con una cucina.
2: Quando sei in attesa di una casa definitiva, stai,
0: esatto,
2: cercando che la situazione è ancora,
0: esatto,
2: temporanea, prendi un appartamentino.
3: Ah, ok.
0: Infatti,
3: okay.
0: Volevo
3: mi hanno mentito. Mi hanno messo in un ospedale.
2: E ti hanno detto che era un residence.
3: Già.
2: Ma c'era della gente col camice bianco?
3: Eh sì.
2: Ti mettevano delle cose in vena? Sì, quello è un ospedale.
3: Ascoltiamo Fra Quintale.

0: primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Sembra durare per sempre.
2: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
2: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. 2-2.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Al bivio della vita non c'è quasi mai la segnaletica che ci indichi la via da prendere. E allora noi decidiamo con la testa, ma soprattutto col cuore. A distanza di tempo ci chiediamo, ma quella strada che abbiamo preso era davvero quella giusta? Noi vi raccontiamo tante inedite storie di sera, con la voce dei protagonisti del nostro tempo.
7: Tornano le interviste di Monica Sedda. Storie al bivio di sera. Da martedì 9 giugno alle 21:20, Rai 2.

0: a Radio 2 Social Club con Stefano Battezzaghi, Paola Turci. Abbiamo salutato prima anche Anna Maria Mori con il suo libro Disordine. Ma Stefano, ti chiedo, rispetto, questo è Ultimo Giro di Bozze, il secondo capitolo insomma di questo genere letterario, un giallo con indizi, errori, cose, refusi che servono poi a capire, a risolvere l'enigma del giallo. Sei stato più clemente in questo rispetto alla prima edizione?
1: Sì, con Pier Mauro Tamburini abbiamo pensato che nella prima edizione proprio le regole del gioco venivano spiegate al capitolo 13. Questa è una cosa che aveva infastidito parecchio, e invece qui le spieghiamo subito. Ci sono solo 6 errori in 50 capitoli, non più 10. Non sono più errori nozionistici, cioè sono tutte cose di refusi, insomma non ci sono più carognate,
0: sono più facili, diciamo,
1: e però
0: da
1: ci
0: trovare.
1: Carognate, sì. E ci sono poi 50 giochi, invece c'è un manuale di giochi, perché la voce narrante racconta la storia dello scrittore Niccolò Errante, ricostruisce la sua biografia e nelle ricerche trova un manuale di enigmistica che Errante aveva compilato inedito negli anni 70, e quindi questi sono poi tutti dei giochi che il lettore deve ricostruire.
0: Vogliamo dire quella cosa orribile che si dice in questo periodo dell'anno, che è un libro perfetto sotto l'ombrellone?
2: L'abbiamo detto anche l'anno scorso.
0: Detto, sì.
2: Perché si può giocare insieme, ecco, questa è la cosa bella. Quindi quando è che ci si ritrova insieme alla fine, no? In vacanza. E per questo non è soltanto ovviamente un libro sotto per l'ombrellone, però io infatti devo giocare con te per forza, Luca, giochiamo insieme.
0: Perché vieni pure in vacanza,
2: certo, me l'hai chiesto tu.
0: Io?
2: M'hai chiamato, me l'hai chiesto tu.
0: Ma sei sicuro che non è l'intelligenza artificiale? Vabbè, comunque, Paola, torniamo un pochino indietro nel tempo.
3: Sì,
0: poco
3: a te tanto caro,
0: correva l'anno,
3: dai,
0: che cantavi,
2: diccelo.
0: Cantavi una canzone molto bella che si chiamava Bambino,
3: sì,
0: al Festival di Sanremo.
3: Sì, e la canto ancora, sai?
0: Ma sì?
3: Sì, incredibile.
0: È incredibile.
3: Sì, la canto ancora.
0: No, ma che anno era?
3: Perché poi un po' necessaria.
0: Te lo ricordi che anno era?
3: Era 1989.
0: 89.
3: Sì, tra poco sono, non lo so, ma io non faccio i conti di questo genere, anzi non ne faccio di nessun genere.
2: 40.
3: Sono 40, tra
0: beh,
3: poco.
0: Insomma, no,
3: 89, siamo nel 2026.
0: 26 ancora?
2: No, tra poco, infatti, tra qualche anno.
3: Tra 3 anni.
0: Sì. Okay.
3: Sì.
0: È bello questo.
3: Niente,
0: è un momento di radio e di televisione molto interessante, questo qua. Calcoli che non riusciamo a fare.
2: Oh.
0: È una rubrica nuova di Radio 2 Social Club.
2: Sì.
0: Potrebbe stare uno dei refusi.
2: No, perché io sono degli anni 80, per questo ho fatto il calcolo veloce, capito?
3: Sì. In che anno è nato Luca?
2: No, non lo so, non posso dirlo.
0: Non si contavano ancora gli anni all'epoca.
3: Ah, non si contavano?
0: No, non si sa. Cioè, c'è una forchetta, nato tra il 1900.
2: La forchetta. Paola, ma come fa una canzone ad essere ancora così precisa, così contemporanea dopo gli anni che passano?
3: Semplicemente, banalmente, ovviamente, perché parla di qualcosa che nel mondo non si è risolto, e cioè la difesa dei bambini, delle vittime innocenti, delle guerre, dei conflitti e della fame, ancora della fame, penso. E quindi poteva essere stata scritta forse anche prima dell'89, però può essere stata scritta ieri. Un po' questo.
0: Le guerre sono tutte terrificanti e sbagliate, come giustamente ci ricordava anche Gino Strada, che diceva non esistono guerre giuste, le guerre sono sempre...
3: Il fuoco amico non esiste.
0: Sì, esatto, sono sempre profondamente ingiuste, però devo dire che da questo punto di vista negli ultimi conflitti c'è una strage di civili che fa impressioni. Una volta le guerre le combattevano i soldati, e adesso è veramente una roba, più che delle guerre, sono delle vere e proprie delle stragi.
3: Adesso ci sono soldati contro i vittime innocenti,
0: sì,
3: contro tutti innocenti, quindi questo è veramente una cosa che noi non possiamo, oddio, non so chi è che riesce a sopportarlo, però insomma ci è molto, a me è molto molto molto difficile sopportare, pensare che poi la vita va avanti con i nostri privilegi e tutto quanto, insomma, per poi sapere che ci sono, persone che, a cui vengono sterminate famiglie, decine di parenti, insomma è un momento, è un'epoca storica drammatica. Drammatica veramente, e noi siamo impotenti.
0: Direi che di epoche non drammatiche non ce ne sono mai state nella storia dell'umanità, perché di conflitti magari non stanno a casa nostra, ma di conflitti sono tantissimi, ce ne sono sempre
3: stati. E oggi lo sappiamo meglio, lo sappiamo di più e meglio.
0: Sembra quasi che la cosa che ci riesce meglio è quella di risolvere i conflitti geopolitici attraverso l'uso strumentale delle guerre, una cosa terrificante, che ha a che vedere con quegli scontri che dicevi tu, ma gli scontri dopo la vittoria di una Champions League sono veramente inspiegabili, bisognerebbe festeggiare, invece anche lì facciamo la guerra.
3: Sì,
0: però tu
3: è la guerra dei maschi,
0: ognuno cerca di far bene il suo mestier, come si dice, ognuno cerca
3: sbaglio perché
0: hai cambiato mestier,
2: Luca.
0: No, io dicevo
2: Luca.
0: No, perché?
3: No, che questa... vuol dire? Non l'ho capito.
0: Ma no, nel senso, ognuno fa bene il suo mestiere, tu prendi e ti spogli, non è una cosa strana, non è burlesco. Tu
2: è solo etero basico, non ti preoccupare.
0: Andavi a cantare adesso, io intendevo cantare.
3: Che sapore, che odore di...
0: Di maschio.
3: Di patriarcato, ciao.
0: Di patriarcato.
2: Di muschio.
0: Questa giacca io la terrò per sempre, come ricordo. Paola Turci dal vivo con Bambini. Ah, prende la chitarra. Ah, ecco perché ha tolto la giacca, per non sgualcirla.
3: Ah dai,
2: che rock.

0: Grazie, grazie Social Band.
1: Grazie a Paola Tucci, grazie, per Luca, essere grazie, stata con noi. Noi ovviamente farai un po' di concerti quest'estate, o perché hai fatto tanto teatro, ho visto con Gino
2: Cattani. Con Gino, ho fatto monologo, poi teatro con Gino.
1: Con Ginotto.
3: Bellissimo, la rivoluzione delle donne.
2: La rivoluzione delle donne è l'anno prima anche il tempo dei giganti, dei cantautori. Però adesso quest'anno diciamo faccio qualche cosa sporadica su certe colline, sai, quelle cose, voce e chitarra in ambienti bucolici.
1: Sono bellissime. La tua voce è straordinaria, stavo sentendo,
2: grazie,
1: adesso
2: Luca,
1: in cuffia mentre cantavi, e mi hai ricordato il momento in cui ho messo piede in quel locale dove tu cantavi da ragazzina, che mi avevano segnalato la tua bravura.
2: La cabala.
1: Mm-hmm. Io mi ricordo sarà stato 86, 87,
2: 85.
1: Ah, 80, cioè,
3: sono 40 anni fa.
1: Sono venuto. Brava, ma come hai fatto?
2: Ma 41.
1: Ho capito perché ti segni le moltiplicazioni sulla pelle. No, praticamente sono entrato in quel locale e sono rimasto stregato dalla sua voce, dal suo volto, dalla sua bellezza, da tutto, insomma, era tutto un fascino. Però questa voce è addirittura negli anni maturata, diventata ancora più interessante. È veramente bello sentirti dal vivo.
2: Grazie,
1: è un privilegio.
2: Mi piace sempre di più cantare, questa è la cosa.
1: Si sente, perché poi è quello poi che fa la differenza. Perché
2: sì, è vero.
1: Non è che si canta con le corde vocali, si canta con l'anima.
2: Con le viscere anche, sì.
1: È vero.
2: Sì, sì, con l'anima, le viscere.
1: Torna a trovarci con il nuovo album, ti prego.
2: Ma con grande piacere. Sì, sì, assolutamente.
3: E intanto c'è il nuovo singolo, Vita Mia, sì. E poi noi ti aspettiamo, ovviamente, tornerai al Social Club.
2: Grazie Social Club,
3: grazie,
2: vi voglio
3: a te,
2: bene.
3: Paola Tucci.
2: Ciao.
3: Grazie. Adesso noi ascoltiamo Madame Marrakesh.

0: Io l'avevo detto che oggi era una puntata bella al femminile.
1: Adesso, lo dici sempre che è una bella puntata.
0: Mi dispiace per Stefano che ogni volta dico sta cosa, una puttata femminile. Stefano,
2: vabbè, ma siamo
1: Lui è contento.
2: Sì, sì, sì, siamo tutti,
0: tutti abbiamo un lato femminile, no?
2: Eccomelo. Eh.
1: Ma i maschi della tua famiglia fanno tutti cruciverba, le donne invece?
2: Non proprio tutti, c'è un fratello che...
0: La femminile.
1: Adesso, lo dici sempre che è una bella puntata.
0: Mi dispiace per Stefano che ogni volta dico sta cosa, una puttata femminile. Stefano,
2: vabbè, ma siamo
1: Lui è contento.
2: Sì, sì, sì, siamo tutti,
0: tutti abbiamo un lato femminile, no?
2: Eccomelo.
1: Ma i maschi della tua famiglia fanno tutti cruciverba, le donne invece?
2: Non proprio tutti, c'è un fratello che invece si occupa di sport, quindi è...

0: che una donna.
1: Ah,
0: quella hai presente quella cosa lì, la donna?
1: No.
0: No, vabbè, ci sono delle ragazze.
2: Ho due figlie che
1: vabbè, vaporelle,
2: risolvono.
1: Mica le puoi condannare a.
2: Una si è anche avvicinata abbastanza all'enigmistica.
0: Davvero? Sì.
2: No, ma sua sponte, non nessuno l'ha spinta.
0: Beh, oddio, ci credo poco.
1: Vabbè, adesso io devo presentare una tennista che viene a trovarci in un momento peraltro epico per il tennis italiano, perché insomma stiamo spopolando a Parigi nonostante la debacle, diciamo, fisica di Sinner. Però
0: che è successo a Sinner?
1: Beh, Sinner è stato eliminato da Cerundolo perché ha avuto un malore evidente, insomma, ha avuto un calo di forze in campo che non si è capito bene ancora di che natura fosse, se un colpo di calore, però non è la prima volta che gli accade, quindi
0: mi dispiace,
1: insomma,
0: sei venuto lo stesso
1: a lavorare.
0: Si sta
1: riposando, però sono venuto lo stesso a lavorare, sì, perché nel frattempo Berrettini Cobolli, che è stato nostro ospite, te lo ricordi?
0: Certo.
1: Flavio Cobolli, te lo ricordi?
0: Certo.
1: È stato nostro ospite. E poi Arnaldi, insomma, sono passati ai quarti, insomma, quindi una cosa.
0: Che
1: ha fatto bene la Rai a comprare i diritti dei mondiali di calcio e non quelli del tennis. È un momento veramente straordinario. Ma lei gioca molto bene a tennis. Ci ho giocato una volta in doppio insieme, ma è qui per altri motivi, per presentare il suo nuovo singolo che è My Love. È con noi Dolce Nera.
0: Buongiorno.
1: Eccola.
3: Ciao, buongiorno.
1: Era un po' che non ci si vedeva, ma
0: al Social Club, ma poi a San Marino invece ci siamo visti, al primo maggio ci siamo visti.
3: Sì.
0: Quindi insomma, Dolce Nera la vediamo spesso in realtà.
1: Dolce Nera hai visto da un bacio solo? Da un bacio solo, perché dall'altra parte c'ha il ciuffo.
3: No.
1: No, perché
3: e per non stare lì smuac a perdere tempo nella televisione pubblica.
1: Lei non è il tipo che può porgere l'altra guancia. Perché una guancia ce l'ha scoperta, un'altra è coperta. Quindi hai visto?
3: Ecco.
1: Io sono rimasto lì che stavo dando il secondo bacio.
3: Niente, ci rimani male, è vero?
1: Una guancia dolce e una nera, esatto.
3: No, la verità è lei, quando tu dicevi sei un po' scomparsa, lei dicevi la vediamo dappertutto, se sarà il primo maggio, è vero, ma perché era già uscito My Love adesso il primo maggio.
1: Sì.
3: Devo dire che questo momento è stato preceduto da un periodo di mio fermo, volontario nella musica. Cose personali, piccoli dolori, piccole situazioni familiari, anche un po' di, diciamo, di alla fin fine di, non lo so, non credere più nel sogno e nella, perché ero stata un po' depressa, diciamo, dall'evoluzione della società. Dal Covid in avanti mi è sembrato che tutto fosse un po' più decadente a livello culturale e a livello di
0: così,
3: evoluzione di società.
0: Non me ne sono accorta io. No.
3: E io che credo fortemente nel valore della musica come un messaggio, cioè io ho pubblicato l'anno dello scoppio della guerra in Ucraina, Calliope, Pace e la luce del sole, 2022, quello è l'ultimo singolo prima di questo che ho fatto, però sentivo che la mia voce era sola, che parlava di pace, non sentivo altra musica che parlasse di pace, e questo mi ha fatto perdere un po' il senso, il significato della musica, del fare il cantautore.
0: Un disinnamoramento.
1: Ma adesso l'hai ritrovato, però.
3: L'ho ritrovato, ma è un atto proprio di, cioè, come dire, mi rialzo un attimo, ho voglia di tornare a crederci, e ci ho messo un po'. La canzone parla anche di questo, parla di questo momento storico, di come è cambiata la società, di come siamo cambiati noi da quando esiste la nostra vita digitale, in peggio chiaramente, di come di come cerchiamo disperatamente qualcosa di vero, di come il fingere le nostre vite un pochino sta diventando, che fingiamo anche con noi stessi, di come è cambiata la politica da quando la politica si fa sui social, e insomma, e quindi la società. Però ecco, cerco di tenere in questo momento, perché sono riuscita, perché ho cercato con una canzone nuova di tenere tutte queste mie pensieri / pippe mentali sotto freno, diciamo, un po' meno Manu, un po' meno.
1: Un po' meno Manu.
0: Comunque tu fai una critica ai social, però devo dire che io guardo i tuoi reel in cui tu spieghi la musica, io dopo 5 secondi già non ho capito niente, cioè sei proprio una nerd della musica, è incredibile quante ne sai. Cioè, guarda, pensi che noi ti capiamo, invece noi normali non ti capiamo, sappilo.
1: Quindi si possono usare i social?
3: Allora, qualcosa faccio da quando è uscito My Love, e ho deciso di fare cose musicali. Sono anche un po' provocatoria, difatti nella didascalia del tutto ti riferisci al posto che ho fatto ieri, in cui racconto la scrittura, la parte armonica, la parte degli accordi, la parte della melodia, la ritmicità della melodia.

0: eccetera, quindi una cosa un po' più musicale, tecnica, però lo faccio in una maniera insomma un po' ironica e provocatoria. Il bello è che i social ti dicono: ah, ma guarda che se fai il video più lungo di 3 minuti non lo proporremo mai a chi non ti segue, perché sai, nella home l'algoritmo, ti vengono proposti. E allora io ho scritto una didascalia, mi comunicano che il mio video è più lungo dei 3 minuti e che non verrà proposto. Quindi non lo so se però quella cosa la leggono in pochi, però io ci provo a buttare l'amo del dire,
1: fai bene,
0: non so, del dire cerchiamo di essere liberi anche se l'algoritmo ti costringe a delle
2: scelte.
0: Io ti
2: do un consiglio: quando spieghi gli accordi, le armonie di un brano, ci devi mettere degli errori che la gente poi li deve scoprire, e come il libro di Bartezzaghi,
0: degli easter eggs,
2: sì, esatto,
0: delle uova di Pasqua,
2: ci metti degli errori come fa Bartezzaghi, così poi alla fine si scopre il titolo della canzone.
1: Vedrai come ti scrivono se fai un errore, sai quanti commenti. Sì adesso noi ti ascoltiamo live, allora ascoltiamo il tuo nuovo singolo.
2: Ascoltiamo il singolo live, questa
0: bene,
2: è una cosa che a noi fa parecchio piacere, quando si presenta un singolo venirlo a fare live, perché è sempre un atto coraggioso fare un pezzo nuovo dal vivo. Generalmente si tende a far sentire com'è il singolo sul disco o nel video, invece Dolce Nera ce lo fa ascoltare dal vivo. My Love.

0: così la mattina.
1: Dolce nera. Dolce nera dal vivo, pensa alla sera. Pensa alla sera.
2: No, io sembro una nera dark, ma io in realtà do il meglio la mattina.
0: Davvero?
2: Non sono tipo da concerti che partono alle 10. Io fosse per me alle 4 il pomeriggio.
1: Grazie. Guarda, io mi sentivo solo in questa, su questa tendenza. Invece vedo che trovo ogni tanto.
2: In Germania è stato
1: meraviglioso.
2: Meraviglioso. Tu suoni alle 7, alle 9 hai finito, puoi decidere di andare a cena, al cinema.
1: Bellissimo.
2: Lì, ma perché uno?
1: Ma questo anche per il pubblico.
2: Dormire alle 3. Ma sì.
1: È bellissimo anche per il pubblico. Assolutamente.
0: Oh, ma quanto siete anziani però.
1: Anche perché c'è gente che il giorno dopo lavora.
0: Siete quindi un po' anzianotti siete.
1: Beh, no, lei no.
2: Insomma.
1: Lei proprio no.
2: Siamo lì.
0: Siamo lì. Penso che siamo lì più o meno.
1: Stefano, tu di che parrocchia sei? Sei per i concerti e gli spettacoli alle 19?
3: Le mattine, sì.
1: Vero?
3: Sì.
1: Perché,
3: sì.
1: Cioè, quando iniziano alle 21, beh, poi iniziano in ritardo.
2: Sì, 21:30.
1: Poi finisce alle 11:30. Poi il bis, che esce a mezzanotte. Sei
3: poi
1: devastato.
3: Tornare a casa.
2: Poi no, vai a cena.
1: Che fai poi? Ceni alle 6:30 perché devi andare al concerto o non ceni più? Ceni a 1 di notte in posti improbabili?
0: Non ci stanno più i cantieri di una volta.
1: Brava, esatto.
0: Che casino.
1: I cantieri. Ma che c'entrano i cantieri? Vabbè, l'ha voluta dire.
2: Pensavo che fosse una tipo una cosa tipo.
3: No, lo spettacolo di uno delle persone anziane, i cantieri, no? Quando si va lì a guardare.
0: Sì, esatto, per l'umarelle, capito? Per questo.
1: L'ha voluta dire.
0: Comunque, Dolce Nera, nel pezzo tu nomini il Truman Show. Ti sei sentita qualche volta
1: in un Truman Show?
0: Sembra questa vita un po'.
2: Un po' sì. Ricollegandoci al discorso della nostra vita social, che poi alla fine è la faccia che noi diamo agli altri. Non ce n'è più un'altra di faccia, è solo quella che noi diamo agli altri. E in quella lì devi ridere. Truman Show, ora ridi, va tutto bene, tutto perfetto,
0: tutto bene.
2: La tua vita è bellissima, devi dimostrare solo successi, però qualcosa sta cambiando. Diciamo che questo atteggiamento di cui io parlo che riguarda i social, che quindi riguarda la nostra essenza di vita, perché i social non sono una parte della nostra vita, è come siamo noi, è quello che decidiamo di essere, è come ci relazioniamo emotivamente con le persone e con il mondo. La verità è che c'è un cambiamento in questo momento, secondo me, dalla parte delle generazioni più giovani della nostra, perché la nostra è la peggiore in questo momento, perché sta lì a fingere costantemente sui social, mentre i più giovani per esempio non li usano, stanno cominciando a non usarli, a usarli solo come messaggistica, diciamo, diretta, come fosse una messaggistica. E questo è molto bello, perché vuol dire che si sono accorti della parte di finzione, che è comunque anche psicologicamente molto difficile da sostenere, anche per un ragazzino. Cioè, il rischio di depressione per un confronto innaturale.
1: Sì, sei sempre davanti a un tribunale diverso. Praticamente. Oggi sei sempre giudicabile per come sei vestito, per come parli, per qualsiasi contenuto produci o non produci.
2: E il confronto è enorme, è con il resto del mondo. Non siamo progettati per avere questa.
1: Una volta uno se la vedeva al massimo con la classe in cui andava a scuola, insomma, nella quale andava a scuola. Però adesso è.
2: Poi non sono la nostalgica, cioè è brutto dire, però questa cosa va regolata. Perché secondo me al momento non c'è una regolamentazione e l'unica cosa che può farla sono gli stati.
1: È vero, qualcuno sta provando, sta sperimentando, insomma,
2: dei limiti di età,
1: non solo per i social, ma anche proprio per l'uso stesso degli smartphone.
2: E salvaguardare le personalità dei ragazzi che cominciano a crescere.
0: È vero, loro hanno visto come siamo diventati noi, appunto, come dicevi, con questa cosa della finzione, dicono noi così boomer non vogliamo essere. Giustamente, almeno siamo serviti a qualcosa, posso dire.
2: Sì.
0: Ascoltiamo la musica su Radio 2, Lynyrd Skynyrd.
1: Lynyrd Skynyrd.
0: Lynyrd Skynyrd.

0: Stefano Battezzacchi che condivide con Pier Mauro Tamburini ultimo giro di bozze. Sì, un giallo da risolvere attraverso indizi che si danno nei capitoli, 6 errori per capitoli, poi dei giochi, insomma. A proposito dei giochi, so che ci regali un anagramma oggi.
1: Sì, c'è un anagramma, io spero che Emma non se la prenda, perché Emma poi è un anagramma a parte, ma glielo dico dopo. Questo è Radio 2 Social Club.
0: Sì.
1: E viene Luca B, cordiale di suo.
0: Beh. Wow! Luca B, cordiale di suo.
1: Lo verifichi, non ci credi?
0: No, me lo segno per la futura memoria.
2: Che poi quindi c'è un errore, cioè che poi non è vero che lui è cordiale, quindi comunque rimane
1: c'è
2: sempre.
0: È un refuso, è un indizio.
2: È un indizio.
0: Sì, sì. Ha rosicato perché non era su di lei l'anagramma, capito? Grazie, è un bel regalo questo.
2: Un altro regalo ci devi fare, ci devi consigliare un libro oltre al tuo, un libro per la nostra playlist letteraria che facciamo ogni estate.
1: Appena uscito, Francesco Cataluccio, che è uno studioso, un polaccologo, molto esperto di Polonia, ma di molte altre cose, ha pubblicato un libro da Sellerio che è un romanzo, quasi un romanzo. Si intitola Hotel Chopin. Ed è una storia di fantasiosissima attualità dove c'è un gatto parlante alla Bulgakov e che racconta, esiste davvero l'Hotel Chopin a Varsavia, avventure che riguardano fantasiosamente la nostra più stretta e disperata attualità. Si legge benissimo.
0: Bene,
1: Hotel
0: bello.
1: Chopin, Cataluccio Sellerio.
0: Grazie per questo bel consiglio. E noi facciamo in bocca al lupo per il nuovo singolo My Love, ma anche per tutto il resto, insomma, perché credo che dopo, cioè adesso che sei tornata, basta, insomma, con tutti
3: di noi, dici.
0: Ma sì, con tutti questi dubbi, con tutte queste cose, insomma, ognuno deve. Cioè è giusto dire la propria e di farlo attraverso la musica. Tu sai fare musica, sai cantare, quindi dirai la tua,
3: okay.
0: E griderai contro quello che non ti piace di questo mondo, insomma, no?
3: A salvaguardia di ciò che amo.
0: È assolutamente.
2: È importante. Noi adesso ascoltiamo Francis con la Social Band.

0: Emanuele Ciampichetti, Maggie Marturano, Alessio Graziani, Claudio Trippa e la voce di Francis, la social band in una parola. Voglio ringraziare sinceramente Anna Maria Mori per essere stata con noi in questa puntata di Radio 2 Social Club. Ricordo il suo libro pubblicato da HarperCollins che è Disordine, un abbecedario quasi sentimentale.
1: Ringraziamo anche Paola Turci, il suo singolo Vita Mia, e Stefano Battezzaghi con Ultimo Giro di Bozze e i suoi regali, i suoi consigli.
0: Insieme a Pier Mauro Tamburini.
1: Scusa, hai ragione.
0: Ricordiamolo.
1: Dolce, allora dillo tu.
0: Pubblicato da
1: Mondadori.
0: Brava.
1: E Dolce Nera invece? Con il suo singolo My Love.
0: Pubblicata da se stessa.
1: Da se pubblica stessa, da sola. Giustamente. Grazie Luca Barbarossa, noi ci vediamo domani, questa è l'ultima
0: grazie
1: settimana.
0: Grazie Emma Stoccolma, adesso do l'anagramma di Emma Stoccolma.
1: Dillo.
0: No, che è?
2: No.
0: Si può? Ah, si può, sì.
2: She. Molta, ma ok.
1: Sono ok. Sì.
0: Pure troppa.
1: E tu
0: posso.
1: Invece cosa dicevi?
0: No, dico pure troppa.
1: Ma tu quell'anagramma, cosa dicevi?

0: mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
1: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
2: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino. 2-2.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: Radio 2, stai serena.
1: Eccoci qua, buongiorno. Vai tu, scusa, Serena, ti ho bruciato sul tempo.
2: No, stavo rispondendo a Antonio Polito che è
1: buongiorno.
2: Qui con noi. Buongiorno e buona festa della Repubblica.
3: Buongiorno. Ciao, buongiorno e buoni 80 anni.
2: Buoni 80 anni, siamo molto felici di essere in onda stamane perché ovviamente ci saranno poi stasera delle manifestazioni speciali al Quirinale anche per celebrare gli 80 anni del voto alle donne che, come sappiamo tutti, votarono appunto per scegliere fra monarchia e Repubblica, anche lei l'Assemblea Costituente. E peraltro c'è questa campagna, ce ne parlerà poi Giovanni Grasso, il consigliere per la comunicazione del Presidente della Repubblica, che chiede a tutti i cittadini che possono inviare un video cos'è la Repubblica per te. Quindi se volete potete anche scriverci 348 7300 200, così contribuiamo via radio alla campagna presidenziale. Antonio Polito è libreria con La Costituzione non è di sinistra, contro l'uso politico della carta, Silvio Berlusconi editore. Non è di sinistra, ma possiamo dire che sicuramente antifascista.
3: Ah, beh, questo non c'è alcun dubbio. Non ha bisogno neanche di scriverlo nella carta in costituente.
1: Infatti sono delle cose provvisorie, no?
3: Sì, no, perché è stata scritta dai partiti antifascisti, cioè quelli che sedevano, sedevano nell'Assemblea Costituente erano lì perché avevano partecipato al CLN, alla resistenza.
1: Il patto di Salerno da lì in poi, no?
2: Che non sia di sinistra ci deve rassicurare, però non è di una parte politica.
3: Esatto, no? Io penso proprio di sì, penso che lo dovremmo dire tutti, anche quelli di sinistra, con convinzione, perché è la colonna su cui si regge la casa comune. Tu una colonna non la prendi per usarla come un'arma contro l'altra parte. Sì, ci deve rassicurare.
1: Ora, la Costituzione tecnicamente entra nel 48 in vigore, lo sappiamo, quindi il 46, oggi è l'anniversario del referendum e del voto alle donne. Per te che cos'è la Repubblica, visto che abbiamo aperto con questo tema?
3: Ma sai cosa? Io ci pensavo stamattina, sono andato a vedere i vigili del fuoco che srotolano il tricolore al Colosseo, c'era un sacco di gente, applausi. La verità è che la Repubblica è l'unica cosa su cui non ci dividiamo. Se ci pensate bene, noi dal 25 aprile al 1 maggio ci sono sempre schieramenti, quelli contro, quelli a favore. Purtroppo il 25 aprile sono successe anche cose molto sgradevoli, tu sì, tu no, io ho diritto. Invece la Repubblica ci unisce tutti. Pensate che perfino Tajani non è più monarchico, perché lui
2: nasce come
1: monarchico.
3: Cioè, voglio dire, anche la destra in Italia è repubblicana. E poi soprattutto veramente la identifichiamo con la parola patria, insomma, la stessa cosa.
1: Certo.
2: Per te cos'è la Repubblica?
1: È un po' come il wifi della democrazia. Te ne accorgi che sta andando, ha preso una piega strana quando non funziona bene, no? Una sorta di controller, di radar che ti serve per monitorare lo stato delle cose e soprattutto la libertà. Per te, Serena?
2: Per me, guarda, ci pensavo quando morì la regina Elisabetta e ovviamente come tutti ero in onda e come tutti quelli che erano in onda ero su Rai 1, raccontavamo questa figura straordinaria, no? Di donna amatissima in tutto il mondo, grande senso del dovere, grande capacità di ascolto verso i puntini puntini sudditi,
3: certo, non
2: quindi
3: i cittadini.
2: Dover dire ogni volta dovevo pronunciare i sudditi, sua maestà, io sentivo che ero tanto fiera di essere cittadina. E certo, quindi questo è proprio il giro di boa che fa sì che noi si possa fino in fondo scegliere, avere la possibilità di diventare padroni del nostro destino come cittadini.
3: Anche se, devo dirti la verità, adesso non voglio aprire una riflessione storica, ma sti Savoia, a parte la vergogna dell'abbandono di Roma,
2: appunto della fuga da
3: voglio dire,
2: la fuga a Napoli, cioè pensa a Zelensky che è rimasto lì,
3: non c'è nulla da
2: aveva già l'elicottero americano pronto a portarlo altrove, no?
3: Però i predecessori hanno pure fatto l'unità d'Italia, Vittorio Emanuele II, con l'aiuto di quel genio politico che era Cavour, ha anche fatto l'unità d'Italia. I Savoia furono
2: e Umberto
3: unici.
2: Peraltro non era come il padre, anche la regina Maria Ioseno era comunque si narra votò socialista, si narra che aveva organizzò l'attentato
1: Re di Maggio, intendi?
2: La moglie di Umberto, scusami.
3: Niente, volevo dire, furono gli unici sovrani d'Italia dopo il 1848, la rivoluzione, a conservare la carta costituzionale, visto che parliamo di costituzione,
2: certo.
3: No?
1: Lo statuto albertino.
3: Insomma, hanno avuto dei meriti nella storia d'Italia, purtroppo affogati e macchiati dalla tragedia del connubio col fascismo, certo, e col nazifascismo.
2: Col nazifascismo, esatto. Comunque l'Italia è una repubblica fondata anche sui piccoli centri, li celebrano Serena Levante, Serena Brancale, Levante e Delia con questo brano anche un po' discusso, ma sicuramente gioioso, che si intitola Al mio paese.

0: Finale molto Maracaibo, se ci
1: ma sì.
0: Attenzione al mio paese, Delia, e ne approfitto per ricordare anche il grande Davide Riondino che scrisse il testo poi della canzone di Lu Colombo cantata da lei. Serena Brancale invece Levante e Delia su Radio 2 12:08 il 2 giugno. Parliamo sì della Repubblica ma anche della Costituzione che entra in vigore il 1 gennaio 1948,
1: che sì però fu votata dall'Assemblea Costituente contemporanea, eletta, quindi oggi esatto. 80 anni fa le donne si recavano alle urne non solo per la prima volta nella vita con Rossetto, no? Poi ne parleremo a lungo, verrà anche Alfonso Celotto che ha scritto un libro sulle, sugli ottantenni, sui centenari che votarono per la prima volta, domani avremo Cecilia Bartoli, perché insomma è tutto un fil rouge che ci porterà per tutta la settimana, ci recherà per tutta la settimana alla Repubblica.
0: E Antonio Pulito ha scritto la Costituzione non è di sinistra contro l'uso politico della carta, Silvio Berlusconi editore, tu dici che è arrivato il momento di ristudiare la Costituzione e bisogna capire anche com'è nata. Allora ci racconti in breve com'è nata e poi si procede, così abbiamo un quadro un po' più chiaro.
2: Ma la mia tesi è un po' quella che io ho riportato con le parole di una filosofa italiana, Claudio Mancina: la Costituzione non è un bambino inerme che ha bisogno di essere difeso, è forte e solida, ha bisogno piuttosto di essere rispettata, studiata, attuata e magari anche studiata. Quindi ho fatto un viaggio all'indietro nei lavori di quell'Assemblea Costituente eletta 80 anni fa, il 2 giugno, che cominciò i lavori il 25 giugno, una ventina di giorni dopo la sua elezione, e che è un esercizio che consiglio a tutti, perché si capiscono tante cose che oggi vengono presentate in maniera distorta, sbagliata, confusa sulla Costituzione, e si possono apprezzare degli articoli che sono completamente caduti in disuso, no?
1: Tipo? Perché,
2: ma non so, per esempio i doveri inderogabili,
1: sì, quello,
2: no?
1: Cioè, tutto un
2: cioè noi sappiamo dei diritti inviolabili,
1: esatto,
2: ma non sappiamo dei doveri inderogabili,
0: sì.
2: Per esempio il dovere di svolgere un'attività o una funzione che contribuisca al progresso della società, ecco, questo non ce lo ricordiamo. Oppure
1: questo sarebbe molto utile ad esempio sui turbocapitalisti d'assalto, no? Gli speculatori finanziari, no? Quello che cattivi, che in che modo contribuiscono al
2: sì.
1: progresso della società,
2: per sarebbe utile per quello. Io faccio
0: più sociale, forse come lettura.
2: No, c'è anche, e sarebbe utile giustamente per quello, per chi specula soltanto, sarebbe anche utile per esempio per dire che forse il reddito di cittadinanza non ha senso.
1: Questo visto dalla parte liberale, puoi mettere lì, sì, certo. Beh, lì c'è, però lì c'è una roba di sostegno. Vabbè, insomma,
2: il sostegno è una cosa, il reddito, no, ovviamente l'assistenza è prevista nella Costituzione, come? Lì la parola reddito si sostituisce quasi al reddito da lavoro, cosa che nella Costituzione non è consentito. Ma per esempio ti faccio un altro caso, articolo 11, l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli. Articolo 52,
1: di risoluzione delle controversie internazionali,
2: esatto, sì. Articolo 52, ogni cittadino ha il sacro dovere di difendere la patria. Sacro, parola che non compare mai in nessun altro punto della Costituzione, patria con la P maiuscola. E poi il 78 che stabilisce come si dichiara lo stato di guerra, che cosa succede durante la guerra. Allora è certo, noi ripudiamo la guerra, che poi vuol dire rinunciamo a farla, ma prevediamo le ipotesi di doverci difendere, no? Certo. Come è chiaro che sia, e così via, e così via, tanti pezzi un po'
1: così nascosti. Come anche, no, l'Italia, la sovranità appartiene al popolo, che è stato un mantra ripetuto per
0: che
1: mesi, no? Però virgola, che la esercita nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione.
2: Bravo.
1: Quindi non è che il popolo può eleggere qualunque cosa e chi viene eletto dal popolo è, diciamo, sovrano assoluto. Non è così, perché la Costituzione ha i famosi check and balance, che poi derivano da Montesquieu.
2: Lui prima diceva, faceva questo raffronto legame repubblica-democrazia. E la qualità di una democrazia liberale, di una liberale,
1: certo,
2: democrazia, è che anche il sovrano si autolimita. Quell'articolo dice anche il sovrano,
1: certo,
2: che non è più il re ma il popolo, non può fare tutto
0: nei modi previsti.
1: E comunque ci state scrivendo: cos'è la Repubblica per voi? La Repubblica per me è libertà mia, di tutte le italiane e gli italiani, vuol dire poter esprimere il mio voto, vuol dire la nostra Costituzione. La Repubblica è o dovrebbe essere cura, la cura degli uni verso gli altri, la cura di tutto ciò che ci circonda. Bello questa idea di Repubblica, che ci assiste
2: cura
1: dalla culla alla tomba, avrebbe detto qualcuno. Comunque continuate a scriverci 348 7300 200.
0: Qual è il tuo articolo preferito dei 139? Ce n'è uno?
2: Adesso ti faccio una cosa polemica, il 138. Il 138.
0: Io non la so a memoria come il 5 maggio.
2: No, il 138 stabilisce come si può cambiare la Costituzione. Perché siccome io sono convinto, come i padri costituenti, io ho un brano Repubblico, un brano di Meuccio Ruini, che è il vero padre della Costituzione, che rivolgendosi alle generazioni successive dice: per favore, correggete gli errori, le imprecisioni, gli sbagli che abbiamo fatto, perché quello è un testo storico, no? Quindi frutto di un compromesso. Mm. E per questo abbiamo fatto un articolo che dice come si può cambiarla. Mm. Però da qualche tempo
1: su questo ho un domandone da farti, ma te lo faccio dopo.
0: Intanto Communards.

0: Summoners, Jimmy Somerville qui aiutato dalla grande Sarah Jane Morris, poi cantante jazz sopraffina. Don't Leave Me This Way, una cover ovviamente, anni 80, 12:17 Radio 2. Tanti messaggi al 3487-300-200 su La Repubblica e il significato, visto che oggi è il 2 giugno, Sava Sandir, cosa dicono, Sere?
1: Carissimi, grazie della compagnia in questo giorno così importante. Per me la Repubblica comprende tanti diritti che giustamente tutti hanno a cuore. Pochini sottolineano i doveri, ne stiamo parlando appunto con Antonio Polito. La Costituzione non è di sinistra. Continuate a scriverci. Domanda: ma se la Costituzione, diciamo, è stata, come dire, appaltata da una parte del Parlamento, poi, cioè la sinistra, è più colpa della sinistra che se n'è appropriata o di una certa destra post-fascista che in qualche modo la trascura?
2: Beh, come la trascura però? Bisognerebbe identificare il modo, la ragione, il punto in cui la trascura. Io dico una cosa, che la destra non...
1: Ad esempio non riconoscendo il 25 aprile, no? Come festa nazionale, non riconoscendone il valore antifascista, parlo da un punto di vista proprio di postura anche, diciamo, verbale. Poi sono stati fatti dei passi avanti, però...
2: Sai chi ha istituito la festa del 25 aprile?
1: No.
2: Alcide De Gasperi, che non era un uomo di sinistra.
1: Ma sicuramente no. Era sicuramente antifascista. Però.
2: Ah, certo che lo era, ma figurati, ma tutti quelli che stanno al governo, che vengono da Fratelli d'Italia, che vengono dall'Alleanza Nazionale, dal Movimento Sociale e così via, hanno tutti giurato sulla Costituzione per svolgere le loro funzioni.
1: Quindi diciamo è la sinistra che se n'è appropriata, secondo te?
2: La mia accusa è questa: ogni cosa che si deve cambiare nella Costituzione ha attentato alla Costituzione. Questo però perché? Perché la destra della Seconda Repubblica, cioè tutti e tre i partiti del centrodestra, non erano nella Costituente. Ormai gli unici eredi sono rimasti quelli della sinistra.
0: Infatti,
2: e ne approfitta un po'.
1: Non c'è più il PC, non ci sono più ieri, non c'è più nessuno.
2: No, ci sono, però
1: in qualche modo Forza Italia è stata l'erede, si considerava un po' un erede di una Democrazia Cristiana di destra, per capirci.
2: Ma sì,
1: così
2: però,
1: come anche...
2: Diciamo che i democristiani sono andati... Nel PD, nel
1: PD, anche dentro,
2: no?
1: Forza Italia, però dai.
2: Sì, insomma, più socialisti in Forza Italia.
1: Però a maggior ragione allora, no? Partito
2: però,
1: socialista dentro Forza
2: allora,
1: Italia.
2: A maggior ragione tu mi dai ragione, cioè tu dici la sinistra non ha il diritto di appropriarsene, anche gli eredi.
1: Ma infatti io la mia era una domanda, non è che io sostengo.
2: Mi stai rafforzando il mio ragionamento. Cioè, io dico una cosa: la destra non può dire giù le mani della Costituzione, anzi tenta ogni tanto di cambiarne un pezzo per scriverci la sua firma sopra, visto che ne è stata, non è
0: esclusa.
2: Stata parte, no?
1: La destra posta, diciamo, quella
2: attuale,
1: quella Messina, perché l'ex Messina, no?
2: Dei nostri tempi, no?
1: Esatto, c'è la destra dei Fratelli d'Italia che hanno celebrato Almirante fino all'altro ieri, no?
2: Sì,
1: appunto, insomma, di certo non un democratico,
2: ha accettato
1: ovviamente del dibattito democratico, però ha un altro tipo di storia.
2: La questione sull'antifascismo non si può discutere, ovviamente, è fuori discussione.
1: Certo.
2: Chi accetta la Costituzione accetta l'antifascismo.
1: E l'ultima domanda no, però veramente un po' mi incuriosisce, perché diciamo ci sono delle parti, soprattutto non i principi fondamentali, siamo più o meno tutti d'accordo, no? La prima parte della Costituzione, poi ci sono delle come ad esempio si è tentato di cambiarla adesso, no? Ci sono delle parti invece nella seconda parte che sono state anche cambiate mille volte, no? Penso all'autonomia delle regioni, no? Che l'ha fatta
2: la
1: sinistra, appunto, con risultati molto discutibili peraltro, perché insomma, basti pensare allo stato della sanità in Italia, che dice.
2: Però se lo fa la sinistra si può fare, non è un attentato alla Costituzione.
1: Però tutte le volte che si è cosa si dice? Dice i costituenti hanno messo in piedi, che so, il bicameralismo perfetto, che tentò di cambiare Renzi, anche lì fallendo, perché sapevano cos'era stato il fascismo e quindi hanno preferito dare una procedura più farraginosa ai meccanismi di elezione del Parlamento, istituzionali, perché volevano essere più possibile rigorosi contro un possibile ritorno dei fascismi. In un momento come questo, in cui sicuramente le tendenze autoritariste sono in tutte le parti del mondo, ma insomma è un dato di fatto, non è utile conservarle? Domanda, proprio. Non
2: io,
1: è
2: io la penso diversamente. Io attribuisco le ambiguità della seconda parte della Costituzione, quella a cui fai riferimento tu, non quella sui valori. Oggi per esempio c'è Violante, che è uno, diciamo così, della sinistra,
1: certo,
2: che dice che bisognerebbe cambiarla in due punti: sfiducia costruttiva. Quindi attribuisco quelle ambiguità a un'altra ragione, perché prima i costituenti stavano insieme anche al governo quando cominciarono 80 anni fa il loro lavoro. Poi, un anno dopo, nel maggio del 47, questo governo si ruppe. De Gasperi cacciò le sinistre dal governo e diventarono nemici, non sapendo l'uno dell'altro chi avrebbe vinto le successive elezioni. Siccome entrambi avevano una paura nera di perdere, perché c'era la guerra fredda e se perdeva,
1: certo,
2: il PC poteva finire fuori legge all'Unione Sovietica, cosa fecero? Fecero un sistema parlamentare e di governo debole, fragile, per la paura, per essere sicuri che se vincevano gli altri non ti ammazzavano.
1: Infatti, ho capito, adesso questa è una spiegazione molto efficace.
0: Ma Calamandrei scrisse, è stata scritta per metà in latino e per metà in russo, questo era proprio...
2: Sì, questa riferiva alla prima parte, quando diciamo democristiani, soprattutto la sinistra democristiana, cioè la Fuci, Dossetti, Fanfani, La Pira, Moro, la scrissero insieme ai comunisti. Questo è assolutamente vero. Però poi, quando si ruppe l'unità, allora le forme di le leggi su come funziona il governo, come funziona il Parlamento, resero il nostro sistema il più debole dal punto di vista del potere esecutivo in Europa, perché tu dici è pericoloso per l'autoritarismo, ma in Germania, in Spagna, in Francia, in Inghilterra, che non sono paesi autoritari, i poteri del governo, del capo del governo, sono molto maggiori. Il Parlamento molte volte c'è il monocameralismo, cioè si decide solo in una camera,
1: come diceva Silvio Berlusconi giustamente, anche non mi fanno nemmeno cambiare un ministro senza far andare senza richiedere la fiducia, no? Non si può fiduciare un ministro.
2: Questo è uno dei punti. Adesso, per mandar via la Santanchè, la Meloni ci ha messo un bel po'.
1: Salutiamo Daniela Santanchè,
0: che ha riaperto la stagione al Twiga. Esatto.
2: Ha riaperto al Twiga, e questo, diciamo, già è un punto positivo, insomma, per la Repubblica.
0: Come dire?
2: No, allora, dico sul serio, il Twiga è un'istituzione.
0: Tra poco voglio...
1: Chi se lo può permettere, dai, su.
0: Se non c'entra, volevo chiedergli della trappola del secondo comma della Costituzione. Vabbè, intanto mettiamo già
1: Ma non facciamo ritardo su tutto, vogliamo andare avanti senza, vogliamo non lanciare nulla? Che ce la facciamo a mandare un pezzetto?
0: Pochino.
1: Vai.

0: Jungle con Carry On, ultimo minuto che trascuriamo con Antonio Polito. La Costituzione non è di sinistra e c'era rimasta la domanda, la trappola del secondo comma della nostra carta costituzionale, che cosa significa, Antonio?
1: Ma vuol dire che molte volte vengono affermati dei diritti diciamo così fondamentali, per esempio quella, ne parlavamo in un'interruzione, quella della libertà personale, no?
0: Sì.
1: Oppure quella della segretezza delle comunicazioni, ma poi si aggiunge salvo quanto stabilirà la legge. Perché? Perché noi abbiamo fatto nella Costituente una cosa originale, abbiamo messo i principi e i valori dentro la Costituzione. Generalmente nelle Costituzioni liberal-democratiche vengono messi in un preambolo, quindi abbiamo dato valore di legge, però i costituenti sapevano che
2: certo,
1: non si potevano affermare dei diritti, diciamo così, che non reggevano poi alle necessità del tempo, e quindi dicevano sempre ai parlamentari del futuro, non c'era ancora il Parlamento, salvo che voi avete bisogno qui là di fare questa cosa. Quindi i secondi commi, ma come quello anche che citava prima Serena.
2: Senti, ma
1: no?
2: Se andiamo in GR e tu rimani un quarto d'ora con noi e finiamo, ce
0: sì,
2: la fai? Ti abbiamo rapito?
1: La
2: viva la Repubblica, GR spot.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
6: Termini e condizioni in negozi online.
7: 2-2.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
9: 2-2.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
11: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
12: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Radio 2. Sono le 12:30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. La nostra Repubblica compie 80 anni, un anniversario speciale per questo 2 giugno che il presidente Mattarella ha voluto ancora più vicino al popolo, portandolo fuori dal palazzo con il grande evento che ci sarà stasera su Piazza del Quirinale. Questa mattina la tradizionale parata ai fori imperiali con il volo delle frecce tricolori, l'inno nazionale cantato da Bocelli e l'enorme tricolore srotolato sul Colosseo. In diretta per noi c'è Simona Decina.
3: Si sono appena concluse le celebrazioni per il 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica, dalla parata militare qui appunto ai fori imperiali di Roma fino al tradizionale ed emozionante spettacolo delle frecce tricolore davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e naturalmente le più alte istituzioni italiane. È stato un avvenimento molto commosso, molto partecipato, più di 5.500 le persone delle forze armate, delle forze di polizia che hanno reso onore al nostro presidente Mattarella e al nostro paese. 12 settori tematici dedicati alle forze armate, ai carabinieri, alle guardie di finanza, alle forze di polizia e ai corpi dello Stato. Tra loro anche i cappellani militari. La peculiarità di quest'anno è stata la grande presenza di droni e di cani robot, quindi un aspetto di tecnologia molto avanzata. Sentiamo adesso alcune delle testimonianze raccolte sugli spalti e poi la linea può tornare allo studio.
4: Sono felice di essere qui questa mattina, è molto importante ed è significativo, a maggior ragione 80 anni sono un anniversario comunque importante.
5: I miei genitori mi cominciavano da piccolo a far vedere la parata del 2 giugno, che per me è rimasto sempre un appuntamento molto importante.
3: Che valori dovrebbe trasmettere oggi questa parata?
5: Io credo che quello principale sia quello di appartenenza e di unità.
2: Grazie a Simona Decina. Quel 2 giugno del 1946 Anna Maria Cerno, torinese, fu tra le prime italiane ad avere accesso al voto, una giornata percepita già allora come decisiva per il destino del paese e anche per le donne. Ancora oggi ricorda quella mattina con entusiasmo, l'abbiamo intervistata.
6: La mia famiglia era più monarchica che repubblicani, ma io ho votato Repubblica.
7: Era il 2 giugno 1946 quando una 17enne torinese venne chiamata a scrutinare e a votare insieme. La ricorda ancora l'emozione la signora Anna Maria Cerno, 101 anni, quando si recò alle urne. Non aveva ancora raggiunto la maggiore età e lei non avrebbe potuto votare. Da staffetta partigiana nella brigata di Giuseppe Perotti, la giovanissima Anna Maria non aveva paura di niente, convinta che la patria fosse un ideale per cui rischiare anche la vita. Quel giorno si presentò allo scrutinio come un'adolescente sbarazzina, con la freschezza della sua età, ma determinata a sovvertire le sorti del paese, il suo ricordo.
6: Mentre si spogliava, proprio si sentiva quel, ma adesso chissà se vinciamo o non vinciamo, c'è diciamo quell'ansia.
7: La signora Anna Maria ha poi fatto l'impiegata, si è sposata 2 volte, ha un figlio. La patria cosa significa per lei ancora oggi?
6: Allora era un'altra cosa, non come adesso, no, per carità. Allora c'era entusiasmo.
8: Da Torino per il GR2, Federica Burbatti.
2: La cronaca svolta nelle indagini sulla strage di Amendolara in provincia di Cosenza, dove 4 braccianti pakistani sono morti carbonizzati dentro un furgone in fiamme in una stazione di servizio. 2 connazionali delle vittime sono stati fermati con l'accusa di omicidio.
7: Ancora oggi.
6: Allora era un'altra cosa, non come adesso, no, per carità. Allora c'era entusiasmo.
8: Da Torino per il GR2, Federica Burbatti.
2: La cronaca svolta nelle indagini sulla strage di Amendolara in provincia di Cosenza, dove 4 braccianti pakistani sono morti carbonizzati dentro un furgone in fiamme in una stazione di servizio. 2 connazionali delle vittime sono stati fermati con l'accusa di omicidio plurimo. A incastrarli un video

0: non solo i lavori nelle campagne, ma anche tutto ciò che ruota attorno alla permanenza dei cittadini stranieri. L'invasione dell'Ucraina nella notte, massicci attacchi russi hanno provocato numerose vittime, lanciata da Mosca una pioggia di fuoco, 650 droni d'attacco, 73 missili di vari tipi, 17 le vittime, 6 delle quali a Kiev, tra i morti c'è anche un bambino. E ora lo sport, tennis, Roland Garros. Dopo le vittorie di Berrettini e Cobolli, nella notte è arrivata anche l'impresa di Matteo Arnaldi, battuto al quinto set lo statunitense Tiafoe. Ora sarà derby azzurro con lo stesso Berrettini, per la prima volta tre italiani ai quarti di uno slam, il nostro inviato.
1: Ci sarà un italiano in semifinale nel singolare maschile, comunque vada. Uscirà dalla sfida tra i due Matteo, Arnaldi e Berrettini, sprofondati oltre il numero 100 e rinati sulla terra magica parigina. Prendete Arnaldi, ha battuto 6-4 al quinto a luna di notte dopo oltre 5 ore Francis Tiafoe, che sfida tra i due Matteo e poi Cobolli, Auger Aliassim. Sulle ginocchia Matteo Arnaldi, complimenti. Thanks. Perché è una partita pazzesca.
2: Sono contentissimo della partita che ho giocato, sono contentissimo di come è andata, di quanto sono stato in campo. Non so come sono stato in campo così tanto perché ero abbastanza stanco, non ero abituato a giocare così tanto perché sono stato infortunato, quindi sono veramente contento. Adesso c'era il derby con Matte, in questo momento non vorrei pensare alla prossima partita, vorrei godermi questa e cercare di recuperare.
1: Roland Garros, Emilio Mancuso, GR2.
0: La linea torna a Stai Serena il prossimo GR2 alle 13:30.
3: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.
6: Radio 2, Stai Serena.
7: Eccoci qui, Serena Bortone, Massimo Cervelli, Antonio Polito in libreria con La Costituzione non è di sinistra contro l'uso politico della carta, come dicevamo all'inizio, ci rassicura il fatto che non appartenga a un partito ma appartiene a tutti. Che festa della Repubblica è oggi? Degli 80 anni abbiamo parlato a lungo, degli 80 anni del voto alle donne. Ricordo le parole di Mattarella di ieri, no? Di fronte agli ambasciatori, di risolta crisi indotta dal conflitto tuttora in atto a Gaza, la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall'Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione, già colpisce brutalmente in modo indebito la popolazione civile del Libano. È arrivata poi questa notizia nella notte, no? Che Trump avrebbe chiamato Netanyahu dicendogli: se non fosse per me saresti in galera, stai distruggendo la credibilità di Israele. Questo è il succo di quello che viene riportato. Per usare un termine romanesco, Trump ha sclerato con Netanyahu, anche accusandolo di averlo portato su una guerra che lui in realtà non avrebbe voluto fare.
8: Insomma, sì, è vero, questa telefonata pare che ci è stata anche più come dire pesante di come l'hai sintetizzata. Vabbè, tu però no, insomma non è che Trump può dire che è tutta colpa di Netanyahu, perché le tue decisioni le ha prese pure lui,
9: certo.
8: No, che festa è stata? Bella domanda. Io penso che sia una festa molto importante, perché se voi ci pensate, gli 80 anni della Repubblica sono stati un grande successo. Pensate a quello che è successo nella nostra storia. Oggi c'era Violante sul Corriere della Sera che ricordava 7 stragi,
9: 2 colpi di Stato,
8: 2 tentati colpi di Stato, 500 morti, certo, di terrorismo di varia origine.
9: Magistrati.
8: 22 magistrati uccisi, 11 giornalisti uccisi. E poi anche cose più banali. Abbiamo cambiato sistema politico completamente nel 94, no?
9: Sì.
8: Siamo passati passati al maggioritario, abbiamo abbandonato il proporzionale, ci sono forze politiche del tutto nuove, abbiamo avuto forze politiche che si sono presentate con una spinta eversiva, la Lega voleva spaccare l'Italia, certo. I 5 Stelle volevano spaccare il Parlamento.
7: Ricordiamo,
8: eppure queste forze,
7: la Francia ritirò l'ambasciatore quando loro appoggiarono i gilet gialli,
8: esatto, e però queste forze un po' alla volta sono state assimilate,
9: assorbite
8: nella legittimità costituzionale, sono al governo.

0: ci torneranno presto. Beh, questo è un grande lavoro che ha fatto la Repubblica in questi 80 anni e anche alcuni presidenti della Repubblica.
1: Mattarella che figura è in questo frangente?
0: Mattarella
1: sempre in testa, diciamo, ai sondaggi di gradimento.
0: Mattarella, a mio modo di vedere, così come Napolitano, sono gli eredi dei costituenti, sono gli eredi delle due maggiori tradizioni politiche che hanno scritto la Costituzione. Mattarella,
1: democratico, peraltro figlio di un padre costituente, no? Il padre, appunto. Bernardo.
0: E poi Napolitano, PC, sì, sì. Cioè PC, certo. la componente comunista. E quindi, diciamo, purtroppo sono gli ultimi. Ecco, questa è una cosa da considerare, perché vedete, noi ci affidiamo ormai molto della difesa della Repubblica, della Costituzione, al capo dello Stato. Ma perché quasi tutti sono stati testimoni. Molto certo. buoni.
1: Certo.
0: Ma
1: certo.
0: attenzione, perché se non rafforziamo le istituzioni e ci affidiamo al capo dello Stato, prima o poi uno sbagliato ce ne può capitare. Non è che sta scritto che sono tutti bravi.
2: Illuminati.
0: Quindi, ecco, anche per questo io penso che la Costituzione andrebbe aggiornata, migliorata, per funzionare anche senza il bisogno della mano equilibratrice che ormai da 20 anni arriva dal Quirinale.
1: Sì. Grazie davvero Antonio Pulito.
2: Grazie, grazie,
0: grazie a voi.
1: Buona festa a te.
2: La Costituzione non è di sinistra, il saggio che ha scritto. Grazie ancora e buona festa. Saif, buona domenica, eccola qua.

0: grazie anche a te, anche se è martedì, però è festivo, visto che è il 2 giugno. Saif ha appena ascoltato su Radio 2, 12:43. E adesso il buongiorno dal palazzo più importante del nostro paese.
1: Che onore!
0: Bellissimo, grazie a Giovanni Grasso che è con noi, buongiorno. Consigliere. Tanto buongiorno Giovanni, buona
2: buongiorno
0: festa del 2 giugno.
2: Viva la Repubblica a tutti!
0: Viva la Repubblica sempre. E i volti della Repubblica, 80 anni dal referendum questa sera, bellissima prima serata su Rai 1, ma tutto parte ieri con l'apertura dei giardini del Quirinale, no? E dalle 9:30 sono stati due giorni all'insegna della inclusione di tutti, Giovanni.
1: Esatto.
2: Sì, beh, ogni anno, insomma, primo e 2 giugno sono dedicati alla festa della Repubblica, quest'anno ovviamente è l'80esimo, cifra tonda importante, e quindi il nostro tradizionale, la nostra tradizionale sequenza di impegni è stata modificata. E l'incontro con le categorie fragili, disabili, anziani c'è sempre stato nel pomeriggio del 2, negli anni scorsi, quest'anno è stata anticipata la mattina del primo, perché stasera appunto abbiamo questo spettacolo, grandissimo spettacolo pieno di star, di presenze incredibili, un cast di attori, cantanti, artisti.
0: Tu sei stato un po' lo Stefano Di Martino,
2: ricordare la Repubblica,
0: che ha messo insieme tutto il cast.
2: E sono artisti meravigliosi e sono venuti ovviamente gratuitamente per festeggiare il nome della Repubblica. Racconteremo questa sera in 2 ore circa il spettacolo di 80 anni della Repubblica, momenti belli, momenti tristi. E stava guardandoci indietro, capiremo quanta strada abbiamo fatto da quella.
1: Annalisa, Luca Barbarossa, esatto. Vi faccio mettere, vi dico un po' di nomi: Annalisa, Luca Barbarossa, sì. Cecilia Bartoli, che sarà domani nostra ospite dopo aver cantato appunto al Quirinale, bellissima, forse il più grande mezzo soprano mai avuto nella nostra storia,
2: sì,
1: recente, grandissima voce. Gianni Morandi, Giuliano San Giorgi, Cesare Bocci, Cristiana Capotondi, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Marta Gastini, Flavio Insinna, Massimo Popolizio, Carlo Verdone, Luca Zingaretti, gli sportivi Bergomi, Prignone, Del Piero, Fontana, Bebe Vio, Paolo Fresu, Danilo Reo, Roberto Bolle, insomma la direzione dell'orchestra del maestro Leonardo D'Amicis, che abbiamo visto tante volte anche a Sanremo. E quindi non più il cocktail tradizionale, ma insomma è una vera festa nazionale che tutti potranno vedere anche in questi maxi schermi che l'ANCI ha messo a disposizione in vari comuni,
2: sì,
1: d'Italia.
2: E noi abbiamo fatto questo accordo, parte con Rai Cultura, ma con l'ANCI, con la, quindi l'associazione dei comuni, per cui in una trentina di questi comuni i sindaci hanno messo il maxi schermo nelle piazze centrali del paese, così potremo unire, diciamo, la piazza del Quirinale,
1: certo,
2: con queste piazze. Poi c'è la collaborazione essenziale della SIAE, la società degli autori e degli editori, che ha finanziato gran parte della nostra iniziativa.
1: E poi c'è la campagna dei volti del referendum, che peraltro noi stiamo facendo qua
2: in
1: radio.
2: I volti
1: della Repubblica, che stiamo facendo peraltro qua in radio da stamane. Infatti ci scrive ad esempio Nirvana, non so chi sia, grazie per la compagnia, per me Repubblica è casa, accoglienza, educazione, cura, rispetto, responsabilità, assunzione di doveri, esercizio di diritti e tanto altro. E mi ha fatto pensare, vabbè, la Repubblica è cosa di tutti, è a tutti che si chiede di collaborare alla sua manutenzione. Cosa possiamo fare? Lanciamola anche qui, perché è una campagna social e vi sono già arrivate tantissime testimonianze da cittadini più o meno noti.
2: Sì, allora diciamo intanto abbiamo raggiunto un primo obiettivo, perché abbiamo superato il 2 giugno di gran lunga 1200 video, e insomma è un successo per una campagna che è partita così social in sordina. L'idea è questa, è nata da una riflessione che ci siamo posti al Quirinale col Presidente, cioè come facciamo a far partecipare i cittadini comuni, i giovani soprattutto, alla festa della Repubblica, cioè come possiamo,
1: certo,
2: convincerli a riflettere,
1: certo,
2: 10 minuti sul significato. Noi veniamo dalla generazione Serena, parlo per me ovviamente, che io ho quasi 64 anni, la Repubblica ce la siamo trovata, certo, scodellata, no? Abbiamo avuto i racconti dei nostri genitori su quello che succedeva prima e quanto è migliorato il nostro paese. Però ce lo siamo mai chiesti cosa vuol dire? I giovani se lo sono mai chiesto? Ecco, questa è la domanda semplice, quindi in questi video che ci mandano si comincia con, per me la Repubblica è, e si dice un pensiero, una battuta.
0: A questo punto lo chiediamo a te.
2: Tante persone, le stiamo pubblicando tutte sul sito, e insomma alla fine di questa esperienza durerà un anno, perché quest'anno comincia
0: l'ottantesimo
2: della Repubblica, non si esaurisce il 2 giugno. Speriamo di avere un archivio di volte, di voci,
0: bello.
2: Magari tanti parecchi anni, no? Ci ricorderanno come eravamo fatti.
1: Anche perché la memoria scolora, no? Via via che diciamo le vecchie generazioni se ne vanno, svanisce anche la memoria di quella che è stata la guerra, il fascismo, del valore che ha avuto veramente di riscatto sociale, umano,
2: la lotta al identitario, terrorismo, la crescita dei diritti, cioè, lavoratori, sanità pubblica, esatto, la scuola, l'istruzione. Cioè, abbiamo tanti traguardi da ricordare, non per
1: e da mantenere e anche no, da insomma da, di cui essere orgogliosi, ecco,
2: essere orgogliosi, ma soprattutto io dico sempre che se l'albero ha delle radici sane e poi può guardare al futuro con molta più fiducia. I tempi sono complicati, la situazione internazionale, però abbiamo delle radici talmente solide che probabilmente il nostro albero può essere, i rami possono essere scossi da queste tempeste, ma non il tronco.
0: Certo.
1: Cos'è la Repubblica per te, per il consigliere del Presidente della Repubblica per stampa e comunicazione?
2: Trabocchetto, scherzo. No, io ci stavo pensando, io ancora non ho fatto il video.
1: Ci avrei pensato.
2: Non volevo essere tra i primi, perché sembrava.
1: Certo,
2: ma è quella istituzione che mi fa stare a testa alta nel mondo, mi fa sentire orgoglioso di essere italiano.
0: Bello.
2: Ecco.
0: Direi che...
2: perché è una democrazia compiuta, un paese dove c'è una grande costituzione, un paese dove si rispettano i diritti di tutti, e quindi questa cosa mi fa stare a testa alta nel mondo, cioè non mi devo vergognare di
1: non
2: essere italiano, ma sono fiero rispetto poi,
1: esatto,
2: purtroppo ai tanti tanti regimi che ancora ci sono che chiedono il dissenso, che perseguitano i dissidenti, le donne e così.
1: Esatto, non più sudditi ma cittadini, ricordando quel voto di 80 anni fa, no? Che essere suddito.
2: De Gasperi lo disse.
1: Ah sì, non lo sapevo, perché stamattina ci siamo detti, ci vantiamo allora per cervelli, cos'è la Repubblica? Ricordiamo.
0: È una sorta di wifi che ti accorgi della democrazia e ti accorgi che non siamo messi bene quando comincia a non funzionare, a avere pochi segnali.
1: E per me
2: la manderei sull'aria.
1: La libertà è come l'aria, siamo costituenti,
2: te ne accorgi quando manca,
1: ma infatti
2: quando manca.
1: La cosa impressionante anche tra quelli che ci stanno scrivendo è la capacità che abbiamo tutti noi quando ci fermiamo un istante a ragionare sulla nostra condizione di donne e uomini liberi, di poter essere capaci di comprendere l'importanza di quello che siamo, e questo è secondo me la vera forza della Repubblica. Anche il fatto che il Presidente Mattarella sia sicuramente la figura istituzionale più popolare in assoluto da tanti anni, non solo perché lui è bravo, ma perché incarna davvero al meglio i valori dei quali ci sentiamo tutti fieri. Non c'è un presentatore stasera, no? Nella serata che vedremo su Rai 1 alle 21.
2: È un racconto teatrale,
0: narrazione.
2: Stavamo dimenticando, ha lavorato per i testi, parte dei testi, con gli autori Rai, anche Maurizio e Giovanni.
1: Cioè,
2: è una orazione civile, una specie di racconto teatrale, quindi non ha bisogno di presentatore, e francamente un presentatore che dica adesso, cari signori, tra poco arriva un cantante che conoscete tutti, Gianni Morandi. Secondo me non, questa trasmissione, questo spettacolo aveva bisogno di una cifra, di uno stile differente rispetto alle serate
0: è bello che c'è il
2: tradizionali, ovviamente rispettabili, tipo Sanremo eccetera. Quindi è un racconto, gli attori, i cantanti si autoportano, si autopresentano, ci saranno delle culture teatrali tra una cosa e l'altra, insomma, un esperimento, speriamo che vada bene.
1: Ma andrà benissimo.
2: Ieri ho visto le prove, il livello è
0: eccelso,
2: altissimo, tratti commoventi, di bellezza assoluta.
1: Ti sei emozionato?
2: Sì, devo dire sì, un paio di cose sì. Quasi tutte, però sono un paio in particolare, però non mi fate dire se
1: noi perfettamente quirinalizi, io mai potremmo chiederti una cosa del genere, però mi faceva piacere che comunque ci trasferissi anche la tua personale emozione come quella che proveremo tutti stasera.
2: Si parlerà dell'immigrazione degli anni 50 dal sud al nord, si parlerà i testi, ecco, questo abbiamo preso delle letture di alcuni appropriati, alcuni grandi letterati, insomma i testi che saranno letti saranno di Rocco Scodellaro, grande poeta lucano, di Elsa Morante, di Aldo Moro, e di Calvino, Marco Valdo, per raccontare. E abbiamo anche una serie di brani, l'ultimo sul Covid è quello di Antonio Manzini, contemporaneo. Quindi abbiamo anche questi brani colti, presi dal migliore scrittore, Alda Merini, la poesia sul Falcone, insomma.
1: Non sarà stato facile
2: di raccontare la storia in questo modo, attraverso l'arte, le immagini, sono molto belle queste immagini fatte da Rai Keke, in cui in pochi minuti raccontano 15-20 anni di storia. Insomma, è una bella festa.
0: Grazie.
1: Sarà sicuramente emozionante, ci sentiremo sempre più fieri di far parte di questo grande paese che è l'Italia, che con pregi e difetti però ci rende liberi,
2: fieri. Un po' di fierezza ogni tanto.
1: Esatto, ma certo,
2: ci siamo sempre inclini all'autoflagellazione.
1: Anche meno.
2: Qualche volta, sì, no, per carità, i nostri difetti vanno visti, esaminati, bisogna essere ipercritici, bisogna migliorare sempre, però ogni tanto anche fermarti e dire, però guardarsi indietro e dire, ma quanto cammino abbiamo fatto?
1: È giusto.
2: Sono soprattutto 64 anni, mi ricordo quando ero ancora alle medie, attorno a casa mia c'erano ancora le baracche.
1: C'erano
2: intere baracche, quindi
1: anche come diritti sociali se abbiamo fatto dei passi avanti. Poi tu citavi anche le vittime del terrorismo, quindi abbiamo attraversato la Repubblica.
2: Ricordo sempre, abbiamo sconfitto un terrorismo terribile, di destra, nero e di sinistra, che ha mietuto tante vittime tra i servitori dello Stato, tra i politici, tra i giornalisti, e non abbiamo preso misure dittatoriali, abbiamo sempre rispettato la musica.
1: Grazie Giovanni Grasso davvero, lo ricordo io perché anche romanziere, cioè libreria con Rizzoli Finché durerà la terra, e mi raccomando però stasera tutti davanti alla televisione, poi sui social, e mandate i video con il vostro racconto della vostra personale Repubblica.
2: Siate anche voi voti della Repubblica.
0: Esatto. I voti della Repubblica, 80 anni dal referendum. Grazie.
1: Lunga vita al presidente, qua stanno impazzendo il nostro 3487 300 200. Grazie.

0: Senti, è il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. 2-2.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
2: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
1: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
2: Rispetto per le persone.
1: Recycle.
2: Dare nuova vita alle cose.
1: ESG.
2: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
3: Radio 2, stai serena.
4: Eccoci, stai serena e serenata.
5: Non puoi metterla la cuffia, già no, è arrivata la presidenta.
6: C'è caldo.
5: Catena Fiorello.
6: Mi devo stringere i capelli da qualche parte. Allora, ragazzi,
4: oggi sono commossa,
6: ti posso dire?
4: Perché?
6: Perché sono troppo commossa, perché per questo libro che alla fine è... Avevo cominciato a scrivere questo libro dicendo che bello, un libro per l'estate, leggero. Leggero un cacchio, perché parlo di temi troppo importanti. Cioè,
5: poi scusa, vieni oggi da noi 2 giugno, 80 anni dal voto alle donne. Storia di donne. È arrivata la presidenta.
6: Esatto.
5: Serenata Salentina.
6: Oh, prima
5: un
6: di me.
5: Un'estate bollente, un gruppo di amiche e un imprevisto viaggio verso sud.
6: Sì, è quello che vorrei dire.
4: Rotolando verso sud, come cantavano Negrita. Ma
6: quest'estate andate in Salento al mare?
4: Magari.
6: Fate così.
4: Tu prima da quanto tempo ti ci sei trasferita?
6: No, trasferita. Trasferita è chiedere troppo. Roma è mia madre.
4: Okay.
6: Cioè, io ho 2 mamme. Una biologica, la Sicilia,
4: e l'altra,
6: diciamo, perché mi ha cresciuta, che è Roma. Non potrei fare a meno di nessuna delle
4: Però
6: 2.
4: Il Salento
6: ci vado perché mi piace, perché ho avuto un compagno che è di là. E quindi io, diciamo, mi sono legata a questo posto.
4: Ok, perfetto. Di qui
6: trasferirmi non si può.
4: No.
6: Perché Roma non si può lasciare per sempre.
4: È un cordone
6: umbilicale. Roma non si può lasciare, ragazzi. No.
5: Allora, parliamo di questa, panchina.
6: Cioè, ragazzi, il programma è cominciato già.
5: Certo,
6: o stiamo parlando tra noi?
5: Che ha cominciato?
6: No, io non ci credo. Cioè, ragazze, sapete cos'è? Mi sono talmente emozionata a sentire Giovanni Grasso parlare. No, ti giuro, mi sono talmente...
5: E cos'è per te la Repubblica?
6: Ecco, a proposito di casa, città, no? Come se fosse la casa della nonna. Cioè sacra.
5: E
6: a casa della nonna non può succedere niente.
4: No.
5: Ma questo lo devi mandare, questo video al Quirinale, è bellissimo.
6: No, ma perché proprio è a casa della nonna, che ti può capitare? Nulla, perché lei ti protegge, lei ha tutta quell'esperienza, quella sapienza. E quindi là stai
4: calore.
6: Proprio, cioè, è il nido. Quindi la Repubblica è questo. È un grande nido per tutti. Perciò va difesa
4: per 56
6: ogni giorno,
4: di
6: ogni
4: persone.
6: Minuto, ogni istante.
5: E nella Repubblica Italiana ci sono queste 5 donne.
6: Prima 4, poi 5.
5: Insomma, alla fine è come per accumulo, è tutto parte da una panchina.
6: Sì, a Roma, guarda caso, a proposito di Roma. Poco fa io pensavo di parlare da sola con voi. No. Cioè, dice,
5: ma non è vero.
6: Giuro su Gesù. E quando giuro su Gesù, non. Allora, siccome sento uno strano silenzio qua dentro lo studio, quindi io pensavo, dico, ora comincerà uno stacchetto musicale, qualcosa, invece già, pensa se io avessi detto cose tipo...
5: Ma tu sei una donna buona, quindi non puoi dire nulla di sbagliato.
6: Allora, siamo a Roma in un parco. Sì. Io l'ho immaginato un po' zona Balduina, Prati, queste zone che io frequento. C'è questa donna che è separata, ma quanto è arrabbiata. Ma quanto è arrabbiata.
5: Succede,
6: È arrabbiata proprio con la vita.
4: È arrabbiata perché
6: sono passati 4 anni, ci hanno divorziato. Lui sta con un'altra, ha avuto un figlio, è piccolo, Matteo. Quindi lei ha proprio... Cioè, doveva andare oltre.
5: Gabriella.
6: ma non ci è andata oltre per un motivo, perché lei quella separazione così imposta, che lui è stato sempre un bugiardo, oltre che fedifrago è stato sempre bugiardo, allora lei probabilmente non ha avuto mai modo di sfogarsi veramente con lui, perché ha cercato di preservare sempre la serenità dei figli, non riuscendoci mai completamente, questo è il suo senso di colpa, e quindi c'ha tanti calci nel sedere che vuole dare a questo Alberto. Quindi vabbè, parte Alberto col figlio piccolo, la figlia adolescente è già andata via la prima vacanza da signorina con le amiche, così, e lei resta sola a casa, ma è la prima volta, non le è mai capitato, e questo silenzio proprio le urla e le dice: non stai bene qui a casa. Così, quindi esce, si siede su una panchina, è un labrador color miele, la raggiunge, la annusa e poi le fa...
5: E si va per accumulo di figure che arrivano su questa panchina.
6: Sì, la prima è un'attrice, e poi Giulia, e poi seguono altre, diciamo, altre donne, perché queste donne si ritrovano a Roma in un agosto infuocato. Sapete, ci vivete, la città quando inizia agosto, dopo l'8, il 9, si svuota veramente.
4: Certo, come nel Sorpasso.
6: Veramente.
4: Inizio del film.
6: E quindi queste donne, ognuna per un suo problema, sono rimaste in città perché non potevano partire.
4: Qui snoda poi la trama.
5: E così, diciamo, ci viene subito in mente che viaggiando per il mondo può essere diciamo, la traduzione in spagnolo è viajando por el mundo, Carol G e Manu Chao, ce la gustiamo tutta, perché anche nel libro di Catena, Santa Fiorello Maria. Galeano, Serenata Salentina, c'è un viaggio ovviamente in Salento. Carol G e Manu Chao.
7: Salita del volo con destino alla Salento.

0: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. E la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
1: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: 2-2.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: 2-2.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: 2-2.
8: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: 2-2.
9: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
10: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
9: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
10: Rispetto per le persone.
9: Recycle.
10: Dare nuova vita alle cose.
9: ESG.
10: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
3: 2-2.
11: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.

0: Radio 2, stai serena.
1: Siamo qui alle 13.12 con Max Cervelli e Catena, Fiorello, Galeano. Oggi le porteremo fortuna. È uscito questo libro che vi illuminerà le vacanze, quindi affrettatevi.
2: Speriamo.
1: Serenata Salentina, un'estate bollente, un gruppo di amiche e un imprevisto viaggio verso sud. Tutto parte da una panchina, si crea questa sorellanza, sì. C'è una storia di tradimenti. Peraltro a un certo punto, posso dirlo, la tradita si incontra con...
2: Perché a me è successo nella vita una cosa
1: di incontrare la persona,
2: certo, l'amante di tuo marito,
3: perché fa una sorpresa, come diceva Costanzo, chiamate a casa, le vero. Sorprese si trovano nell'uovo di Pasqua.
2: Allora noi pensiamo sempre che l'amante, cioè la moglie cosa pensa, che l'amante sia sempre una poco di buono, che comunque, ma cioè io sono sicuramente
1: più intelligente, più sicura,
2: dire, dire di no non siamo santi. L'amante cosa pensa? Ah, ma la moglie sarà sciatta, sarà lui
1: rompiscatole.
2: È così, no?
1: Anche perché gli uomini raccontano questo.
2: Certo, vabbè, ma
1: la moglie.
3: A te è successa sta storia?
2: Non personalmente, ma è successo a me di viverlo con un'amica.
3: Okay.
2: Questa era proprio, cioè, l'odio mortale per questa. Quando loro si sono conosciute per una vicenda lunghissima, travagliata, alla fine io mi sono resa conto, dicevo alla mia amica, secondo me lei ti sta simpatica. No, tu sei pazza, mi diceva. Simpatica, quella è una stronza. E veramente avevo ragione io. Queste due donne, quando si sono parlate e si sono chiarite, perché avevano una necessità impellente.
1: Bello però,
2: C'erano di me, dei figli, delle cose. Si sono trovate veramente in una sintonia particolare, e quando l'amante ha lasciato il marito, dopo che questo uomo, dopo che anche la moglie lo aveva lasciato, hanno cominciato a frequentarsi sul serio, non parlando mai di quest'uomo.
3: Certo.
2: Non è una storia che racconta qualcosa di inverosimile.
1: No, ma è successo anche alla mia amica, stessa cosa identica.
2: La vita ci porta delle esperienze che noi in condizioni normali risponderemmo non è per me. Nulla è avulso dalla nostra esistenza.
1: Ma poi
2: nulla.
1: Le scrittrici raccontano pezzi della propria vita. Non fidatevi degli uomini che parlano male delle loro mogli, né delle mogli che parlano male dei loro mariti.
2: È vero.
1: Perché poi, quando se dovrete prendere il loro posto, poi sarete voi la moglie o il marito di cui si parlerà male.
2: Da tradire.
1: Senti, in che modo il viaggio? Perché qua ci sono due cose diverse: c'è la panchina che è la fissità, dove c'è l'incontro, e poi c'è il viaggio che è il movimento.
2: Allora.
1: Entrambe le cose servono nella vita.
2: Sì, assolutamente. Io sai perché ho scritto questo romanzo? Ho detto a un giornalista, ho scritto una storia che mi piacerebbe vivere. Cioè, mi piacerebbe tanto incontrare delle persone, delle donne, che così all'improvviso decidiamo di fare qualcosa. No, mi manca questa esperienza, questa, chiamiamola, benedetta
1: improvvisazione.
2: Follia. Così, partire con delle donne che conosci poco, e andare perché magari hai voglia di aiutare questa persona a risolvere qualcosa. Queste donne, ognuna di queste donne ha un nodo da sciogliere, no? Perché ognuno di noi ce l'ha. Il nodo?
3: Io ho un fatto lettone.
2: Quanti nodi?
3: Sì.
2: Tu ne hai nodi?
3: Io ho anche quelli da marinaio.
2: Sai come si chiama il nodo in Sicilia? Ruppo.
3: Ruppo.
2: Sì, quando uno dice la mia vita è ruppa ruppa, perché poi diventa neutro al plurale. Come in greco, no? Per esempio te.
3: Anche il tedesco.
2: Sì, i ruppa. Quindi, ruppa. Cioè, queste donne, ognuna di queste donne ha un nodo da sciogliere. Quando parte per il Salento, perché devono aiutare una delle cinque, l'attrice, che sta con questo produttore, le ha fatto perdere un sacco di occasioni di lavoro, perché nell'ambiente del cinema ormai si dice che lei lavori solo perché è spinta da lui.
1: Grande,
2: non è vero proprio.
1: Misogino,
2: questa poverina ha fatto la scuola di teatro.
1: Interiorizzata delle donne.
2: Così,
1: esatto.
2: Se tu stai con un produttore, automaticamente quel produttore ti fa fare i film. Poco conta quello che hai fatto prima di metterti col produttore. Lei comunque decide di lasciarlo, perché questo signore ha una famiglia, ha una moglie, ha dei figli, e pare sempre sul in perifrastica attiva, sempre sul punto di si accinge a, ma sta moglie non la lascia mai. Allora lei sa che lui è in barca in Salento con la famiglia, quando poi vedremo che altro che famiglia in barca, e
1: attenzione,
2: decide, dice, vado, lo svergogno in Salento, a Santa Maria di Leuca, E queste le dicono
1: proprio sulla punta.
2: Stavolta mi sono dedicata al sud-sud Salento. Ci sono dei posti, ragazzi, spettacolari.
1: E lo possiamo leggere anche un po' come una guida.
2: Allora, ci sono nomi di ristoranti e di alberghi, peraltro volutamente non frequentati da me, nel senso, non volevo che diventasse una specie di sponsorizzazione. Però sono talmente belli, ne ho sentito talmente parlare bene che mi faceva piacere richiamarli. In particolare c'è una salumeria antichissima, Specchia, che io quando vado a mangiare là, ragazzi, c'è l'estasi. Dicevo, queste donne, queste nuove amiche, dicono a Giulia: no, tu da sola non ci vai perché combini qualche tragedia, cavalleria rusticana in salsa salentina. Ti accompagniamo noi, perché fra queste donne c'è anche una vicequestora.
1: Ok, che quindi vigila sulla sicurezza anche di questo incauto.
2: E dice: guarda, preferibile che ci sia anch'io. Cioè, e partono quindi tutte insieme alla volta del Salento. Adoro. Per svergognare questo Marco.
1: L'incertezza diventa l'unica divinità a cui giurare devozione.
2: Assolutamente, quando non credi più in te stessa.
3: Tell me Louise collettivo.
2: Bravo.
3: Ti piace?
2: Sì. Vabbè. Massimo, giusto.
3: Sì, grazie per averci ricordato il nome. E adesso annuncio anche
2: Massimo.
3: Sì,
2: Massimuccio anche.
3: Per gli organizzatori.

0: The Colors con Rolling Stones, 13:22, Catena Fiorello Galeano con noi. Stiamo parlando del suo nuovo romanzo uscito proprio oggi.
1: Oggi,
0: in un festivo,
1: giugno.
0: Serena.
1: Che bella, che giornata.
0: Sì, fantastico. Ma l'hai scelta tu quella sta data ad hoc, Catena?
1: Oppure
0: l'hai scelta tu l'uscita?
1: No, è stato casuale, doveva uscire l'8, invece poi alla fine hanno anticipato. Io l'ho preso come un segno del destino, perché, cioè, voglio dire, è proprio un giorno così felice per... No,
2: certo.
0: un film, un libro tutto al femminile.
1: Ma anche
0: del giorno...
1: a voi capita sta cosa, che gli 80 giugno anni ormai del... lo associate a... Io lo associo a Paola Cortellesi proprio. Non
0: c'è,
1: lo so
0: domani.
1: Perché
0: c'è
1: sempre quella immagine di quella donna che sale le scale, tutta spaventata, che sta andando a votare perché ha il terrore che suo marito no?
2: Ma tua nonna rimasta, favolosa, cosa votò?
1: Me lo chiedi, quindi, cioè, contadina, una che si è fatta il mazzo tutta la vita, che credeva, cioè, era una femminista ante litteram, perché, cioè, lei
2: Repubblica,
1: è femminista, non rendi l'idea. Cosa votava secondo te?
2: Repubblica. Ma te l'ho raccontato questa, l'emozione del voto? Te l'ho raccontato?
1: No, non credo di averne parlato mai.
2: Perché infatti
1: con
2: io non magari non ne ha parlato.
1: Lei era del 1895.
2: Neanche io con
1: quanti
2: mia
1: anni
2: nonna
1: aveva quando ha votato la prima volta?
2: 95.
0: 51.
1: 50, cioè era grande,
2: Pensate.
1: Cioè, che veramente io stamattina prima di uscire di casa dicevo 80 anni, no? Cioè, ma è una repubblica giovane.
2: Sì, certo.
1: E cioè, significa questo che 85 anni fa c'è una donna, il pensiero di una donna valeva meno del volo di una mosca nel
2: E
1: una
2: fino
1: stanza.
2: Al 75 c'era ancora la patria potestà, fino al 1975 c'era il diritto onore, la patria potestà, ma arrivano i riparatori. Vabbè.
1: Allora, sentiamo, ogni tanto alle bambine ricordiamo questa cosa, certo. Però ricordiamo alle bambine, anche a scuola elementare. Bambine, guardate che le vostre nonne, bisnonne, anzi, mica potevano votare, mica potevano dire cosa ne pensavano.
2: Non potevano aprire nemmeno un conto, non potevano aprire un conto in banca senza la firma del marito fino al 65. Senti, però, torniamo all'amore, che questa frase mi piace molto. Allora, quando un uomo e una donna amano, desiderano per chi sta accanto soltanto che sia felice. Fin qui tutto chiaro. Giocare con i sentimenti, nascondersi, celare non è amore, è egoismo. Cosa molto vera. Però non ti è mai capitato nella vita di fare un po' la civettuola e magari, non so, ritardare a rispondere a un messaggio? Nella parte di corteggio, guarda come ride, nella parte di corteggiamento.
0: Questo non è grave, è giocare con i sentimenti e prendere in giro.
1: No, rito perché ieri al telefono
2: che
1: ho sentito un mio ex di tanti anni, ma proprio tanti, cioè io ne avevo tipo 30, proprio ieri.
2: Vabbè, mo l'altro ieri avevi 30 anni, dai, vai.
1: Quest'uomo mi ha ricordato
2: che hai combinato
1: di quanto io sia stata proprio cattiva.
2: Vedi?
1: Con lui.
0: Perché?
1: Perché l'ho fatto soffrire gratuitamente, cioè senza...
0: L'hai tenuto sulla graticola.
1: Io però gli ho spiegato che ero in quella fase dai 28 ai 35.
2: Friccicosa.
1: Fase distruttiva, cioè ero felice? No.
0: No.
1: Dovevo distruggere quella cosa che mi rendeva felice. Ma quel rapporto, è proprio una fase.
2: Però è stato carino lui che ti ha raccontato questa cosa. Cioè, non è da tutti, poi, diciamo.
1: No, ma questo è un ex particolare, un uomo.
2: È un emerito.
1: Troppo intelligente. È un emerito. Cioè, è un uomo troppo avanti, troppo. Allora io gli ho detto: ma sai,
0: sì,
1: io mi sono perdonata. Perché me l'ha insegnato Vera Slepoy.
2: Certo.
1: Sai chi era? Sì. E il libro è dedicato a Vera Slepoy perché è stata lei una delle più importanti psicanaliste italiane. Non ho mai fatto io psicanalisi con lei, perché essendo amiche sai bene,
2: certo,
1: che deontologicamente non potevamo. Ma parlavamo tanto. E lei un giorno mi disse: guarda, un 6 mesi prima di morire, quanto mi fa piacere che tu hai perdonato quella ragazza così discola, perché di quella ragazza non devi separarti mai, le devi voler bene.
2: È verissimo.
0: Se sei quello che sei adesso.
1: E io l'ho perdonata quella ragazza che ha fatto soffrire quest'uomo e ho detto: perdonala anche tu.
2: E lui
1: ha detto: già fatto.
2: Amore.
1: Oh, che carino.
2: Che bel esempio riconciliatorio, una festa della Repubblica.
1: Posso dire che è stato il più grande amore della mia vita.
2: Ma quello resta sempre.
1: E sarà così, sarà immacolato per sempre, cioè non niente può... Cioè,
0: allora,
1: dopo aver vissuto amori di questo tipo è complicato il poi.
2: Però sono convinta. Ma tu sai, adesso sei innamorata, dobbiamo andare al GR.
1: Sono amori diversi, ma vabbè. Quello
2: allora, resta... Serenata Salentina, un'estate bolletta, un gruppo di amiche, una spedizione punitiva, dico io, che si tramuta in una rinascita collettiva.
1: Quanto è bello il Salento!
2: GR2, e poi arriva pure tuo fratello con la penicanza.
1: Esatto,
2: con Biggio,
1: sto andando,
2: eccetera.
1: vado giù.
2: Vengo, scendo giù.
1: Andiamo,
2: pure io.
1: Andiamo.
2: Dai, andiamo.
0: Domani, ciao, buon 2 giugno.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
8: Iperceramica!
9: 2-2. La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. 2-2.
14: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. 2-2.
15: La pubblicità sembra durare per sempre.
16: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
15: Poche cose sono per sempre.
16: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
17: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
18: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
19: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
17: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
20: Rai GR2.
21: 80 anni fa il referendum che sancì la democrazia parlamentare, anniversario speciale per questo 2 giugno, la festa della nostra Repubblica che il presidente Mattarella ha voluto ancora più vicina ai cittadini. Ai fori imperiali la tradizionale parata, sull'altare della patria il volo delle frecce tricolori, sul Colosseo un enorme tricolore per ricordare il giorno che ha cambiato l'Italia. 2 arresti per la morte dei 4 braccianti pakistani arsi vivi in Calabria. In un video l'orrore. Prima di dare fuoco all'auto avevano bloccato tutte le portiere. Ucraina, pioggia di droni e missili russi nella notte. Almeno 17 le vittime a Dnipro e a Kiev. Libano, Netanyahu litiga con Trump e poi riprende a bombardare il sud del paese. 8 morti. Infine lo sport, tennis. L'Italia sogna al Roland Garros con 3 connazionali ai quarti di finale. Buongiorno da Fabiana Cofini. Il 2 giugno del 1946 fu un atto di libertà senza precedenti. Così il presidente Mattarella nel suo messaggio alle forze armate. La premier Meloni, 80 anni di Repubblica, di libertà e partecipazione ci rendono orgogliosi. Sentiamo il racconto di questa mattinata.
8: 80 anni di Repubblica, 80 anni al servizio del Paese.
20: Questo giorno sicuramente è importante per tutti noi perché è un'occasione per ricordare tutti i valori che stanno alla base della nostra Repubblica e tutte le persone che hanno lottato per ottenerli.
8: Le divise sfilano lungo i fori imperiali, incarnando i valori di appartenenza e unità cantati anche da Bocelli nell'inno nazionale. Vessilli, reparti speciali, croce rossine, giovani del servizio civile, mezzi high-tech, per la prima volta i cappellani militari. I 180 spettacolari passi al minuto dei bersaglieri, il tricolore fascia, il Colosseo e 250 sindaci, diventa ponte tra le generazioni. Salta per il troppo vento il lancio dei parà, la bandiera raccolta da una rappresentanza di partecipanti, verde, bianco, rosso, brillano in cielo al passaggio delle amate frecce tricolori. Dai fori imperiali con Serena Mancarella, Elena Baiocco, GR2.
21: Una giornata, quella di oggi, particolarmente cara al presidente Mattarella, che ha voluto avvicinare le celebrazioni ai cittadini e portare la festa fuori dal palazzo, anche con il grande evento previsto stasera sulla piazza del Quirinale. Sentiamo cosa ha scritto nel suo messaggio il capo dello Stato.
22: Il 2 giugno di 80 anni fa fu un atto di libertà senza precedenti. Gli italiani, con il compiuto suffragio universale, seppero mettersi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze del regime fascista. Parole con cui il presidente Mattarella celebra la festa della Repubblica. Non potrà esserci vera pace finché ci saranno focolai di minaccia, non potrà esserci vero benessere fino a quando anche solo una piccola parte del mondo vivrà nella precarietà. Il messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano, poi l'omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria, l'arrivo in via dei Fori Imperiali a bordo della storica Lancia Flaminia e il saluto grato ai corpi che hanno sfilato, non l'unico appuntamento della giornata. Nel pomeriggio Mattarella dialogherà con 10 under 35 sul passato, presente e futuro del paese e stasera il grande evento voluto dal presidente in piazza del Quirinale, i volti della Repubblica, ultima tappa per celebrare la scelta del popolo italiano 80 anni fa, con Federico Foroni, Valentino Russo, GR2.
21: Il 2 giugno è una festa di riconoscenza e di responsabilità, ha detto la Premier Meloni a margine delle celebrazioni. Festa di riconoscenza, ha aggiunto, perché quello che noi abbiamo qualcuno l'ha costruito prima di noi. E festa di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo chiederci che Repubblica vogliamo essere domani. È stata come sempre entusiasta la partecipazione dei cittadini agli eventi di questa mattina. Siamo stati fra loro per ascoltare i loro pensieri e le loro speranze sul futuro dell'Italia.
23: Un tripudio di bandierine e di coccarde, bambini e nonni insieme, ponti di generazione. Una grandissima folla ha presenziato ai Fori Imperiali la parata del 2 giugno. Moltissimi momenti toccanti. Gli scatti dei fotografi hanno puntato sui sorrisi e sulle emozioni visibili sui volti del pubblico. Presente anche tanta tecnologia, un tripudio di bandierine e di coccarde, bambini e nonni insieme, ponti di generazione. Una grandissima folla ha presenziato ai Fori Imperiali la parata del 2 giugno. Moltissimi momenti toccanti. Gli scatti dei fotografi hanno puntato sui sorrisi e sulle emozioni visibili sui volti del pubblico. Presente anche tanta tecnologia, droni e cani robot e anche

0: importante.
1: Che valori dovrebbe trasmettere oggi questa parata?
0: Io credo che quello principale sia quello di appartenenza e di unità.
1: Ho 80 anni di Repubblica e di voto alle donne.
2: Mia nonna era veramente molto emozionata e felice di questa conquista che comunque è stata sudata.
3: Far in modo che la nostra libertà sia sempre la vera libertà che ci fa andare avanti.
1: Simona Decina, GR2.
4: Voltiamo pagina. Svolta nelle indagini sulla strage di Amendolara in provincia di Cosenza, dove 4 braccianti pakistani sono rimasti carbonizzati all'interno di un'auto in fiamme. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso 2 persone a piccare il fuoco al veicolo, probabilmente i 2 fermati per l'omicidio.
5: Le telecamere puntate sul distributore di benzina di Amendolara hanno ripreso i drammatici istanti della strage. Nelle immagini si vedono 2 persone dare fuoco all'auto e successivamente premere con forza sulle portiere per assicurarsi che 4 migranti di origine pakistane chiuse all'interno non potessero scappare e mettersi in salvo. È grazie a questo video che 2 connazionali sono stati individuati e sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari. L'accusa è di omicidio plurimo, ma le indagini proseguono per definire i contorni di una vicenda che parla di caporalato e contrasti tra diversi gruppi di migranti, un fenomeno ancora diffuso nel nostro paese, ci dice Marco Mizzolo, sociologo ed esperto di mafie agroalimentari.
6: Il caso cosentino è drammatico, ma non è nuovo. Il caso Satnam Singh a molti altri, e sappiamo che ci sono 450.000 persone nel settore agroalimentare che vivono condizioni di sfruttamento. Di queste 230.000 circa sono vittime di caporalato, addirittura di condizioni paraschiavistiche, sistema che chiamiamo agromafioso.
5: Eleonora Fioretti, GR2.
4: Ora il conflitto in Ucraina si aggrava, il bilancio delle vittime dell'attacco russo, 17 fino ad ora, della notte scorsa su Kiev, Kharkiv e Dnipro, dove dalle macerie di un palazzo di 3 piani sono stati estratti i corpi di una donna e di un bambino di 8 anni. Centinaia i feriti. Sentiamo la corrispondente da Mosca.
7: Le fiamme avvolgono diverse parti della città, si scava sotto le macerie di un edificio di 9 piani crollato alla ricerca di chi è rimasto intrappolato. Appare così oggi Kiev, colpita nella notte da massicci attacchi combinati delle forze russe, attacchi che hanno raggiunto anche le città di Dnipro e Kharkiv, in un bilancio di vittime e feriti che cresce di ora in ora. Il presidente Zelensky avverte che gli attacchi continueranno se l'Ucraina non sarà protetta. Si appella agli Stati Uniti e scrive che l'Europa ha bisogno della propria difesa antimissile per mettere fine a questa guerra. Mosca rivendica raid con armi di precisione a lungo raggio, una risposta, dice la difesa, agli attacchi terroristici ucraini. Ieri sera Putin aveva lanciato il suo avvertimento: la punizione per tutti gli autori dell'attacco premeditato al dormitorio di Starobielsk sarà inevitabile, aveva detto, riferendosi all'attacco del 22 maggio nella città dell'autoproclamata Repubblica di Luhansk, occupata da Mosca, nel quale sono morti 21 ragazzi. L'Ucraina sostiene di aver mirato solo contro obiettivi militari. Intanto il Cremlino dice: la guerra può finire anche oggi se Zelensky si ritira dalle regioni che Russia considera sue. Da Mosca, Liana Mistretta, GR2.
4: Ora in Libano, dove sono proseguiti anche nelle ultime ore gli attacchi incrociati fra Israele ed Hezbollah. Questo nonostante Trump avesse annunciato lo stop alle ostilità dopo una telefonata di fuoco con il premier israeliano Netanyahu, che ha accusato di mettere a rischio i negoziati con l'Iran.
8: Il conflitto tra Libano e Israele si fermerà, assicura via social il presidente Trump, che dice di aver parlato col premier israeliano e anche con Hezbollah libanese e di aver fermato i soldati israeliani verso Beirut. La replica di Netanyahu, che secondo fonti ha avuto ieri una telefonata tempestosa col presidente degli Stati Uniti: se Hezbollah non smetterà di attaccare le nostre città, colpiremo obiettivi terroristici a Beirut e il nostro esercito continua a operare nel Libano del Sud. A Marouhanieh, distretto di Sidone, in un raid israeliano, una coppia e 3 dei suoi 4 figli vengono uccisi e una ragazza del villaggio cristiano di Kolaya perde la vita col fratello e il padre per un bombardamento sull'auto con cui stava tornando dagli esami all'università. Sull'Alta Galilea continuano i lanci di razzi in direzione di Israele, intercettati. Alla Casa Bianca si incontreranno oggi gli ambasciatori di Libano e Israele. Trump tenta di separare questo negoziato da quello con l'Iran, che però ieri ha sospeso le trattative proprio sul dossier libanese. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR2.
4: In merito alla reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne all'Unione Europea da parte di Austria, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Paesi Scandinavi nell'area Schengen, la Commissione Europea ha osservato che sebbene il diritto dell'Unione consenta la reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne a determinate condizioni, raccomanda ai 9 Stati di adoperarsi per eliminarli gradualmente. E adesso siamo alla pagina sportiva, in studio c'è Nico Forletta.
9: Eccoci qua, buongiorno a tutti.
4: Iniziamo dal tennis e dagli internazionali di Francia, dove si parla sempre più italiano.
9: Eh sì, si parla sempre più italiano perché sono 3 gli azzurri approdati ai quarti di finale.

0: Del Roland Garros a Berrettini e Cobolli si è aggiunto nella notte Arnaldi dopo una maratona con lo statunitense Tiafo, vinta da Arnaldi non senza difficoltà. Ascoltiamo Arnaldi al microfono del nostro inviato Emilio Mancuso.
1: Sono contentissimo della partita che ho giocato, sono contentissimo di come è andata, di quanto sono stato in campo. Non so come sono stato in campo così tanto perché ero abbastanza stanco, non ero abituato a giocare così tanto perché sono stato infortunato, quindi sono veramente contento di aver vinto questa partita. Sono contento anche per gli altri italiani, adesso ci sarà il derby con Matte, in questo momento non vorrei pensare alla prossima partita, vorrei godermi questa e cercare di recuperare, però sono contento per tutti e tutti con storie diverse, ma credo che ognuno si sta togliendo le proprie soddisfazioni.
0: Oggi pomeriggio il doppio nei quarti Bolelli-Vavassori contro la coppia formata dal ceco Nunza e dall'austriaco Oberleitner, oggi anche i primi due quarti del tabellone maschile, Odar Zverev prima e Mensik Fonseca poi nel tabellone femminile l'Andreeva è la prima semifinalista, in corso il derby ucraino tra Svitolina e Kostiuk, la Kostiuk ha vinto il primo set 6-3 e la Svitolina avanti 5-2 nel secondo set.
2: Va bene, allora passiamo al calcio, dove invece l'italiano pare non essere più di moda.
0: No, per niente, visto che per la terza volta consecutiva faremo da spettatori ai mondiali di calcio prossimi. Inizieranno l'11 di giugno, domani sera a Lussemburgo, la prima di due amichevoli della nazionale maggiore che è stata affidata pro tempore al tecnico dell'Under 21 Baldini, che ha chiamato tanti ma tanti giovani. Tra questi giovani c'è un centrocampista Ndur che ha intervistato il nostro Daniele Fortuna, ascoltiamolo.
3: Una cosa che su cui si possa lavorare, che hanno iniziato già Milan, Inter e alcune squadre a farla, è proprio l'Under 23, che comunque ti permette di fare un campionato comunque già professionistico, ma comunque di essere sempre a contatto con la prima squadra, e magari con infortuni o imprevisti poi ti capita l'occasione e poi state a farti trovare pronto.
0: Quindi questa la ricetta di Ndur per cercare di migliorare le sorti del calcio nazionale. Intanto andiamo a chiudere con una notizia dell'ultima ora, ovvero sia Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna, per lui un contratto di 2 anni, opzione per il terzo. Il tecnico calabrese, 41 anni, a settembre sarà per la prima volta su una panchina del massimo campionato italiano, dopo aver passato una vita in Germania e esperienze professionali in Russia, Austria, Belgio e Turchia. La cosa bella è che Tedesco, nato in Italia, sostituisce italiano nato in Germania, quindi la geometrica perfezione questa.
2: Grazie a Nico Forletta, per lo sport è tutto. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Maria Teresa Bellucci, in regia Massimiliano Savino e Giovanna Inzardi. La linea ora va a Fiorello e Biggio per la Pennicanza, il prossimo GR2 alle 15.30. Buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: Ciao a tutti!
6: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: 2-2.
5: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
8: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
5: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
8: Rispetto per le persone.
5: Recycle.
8: Dare nuova vita alle cose.
5: ESG.
8: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
9: 2-2. Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Volume, volume!
1: Mano sul cuore!
0: Festa della Repubblica! Tutti in piedi!
1: Quando si vuole, si vuole, eh!
0: Bella, che versione è questa?
1: Questa è il vinile!
0: Hai preso la versione del grammofono, hai preso! Ma che è sta cosa? Ma che cazzo?
1: Bella, bella la versione del grammofono!
0: Ma cos'è?
1: Va bene!
0: No, sì, sì, zitti! Sono senza parole, purtroppo. Sono senza parole. No, ma leva tutto, mi rifiuto.
1: Ma no,
0: voce.
1: Ma no.

0: risparmiamoci il colpo.
1: Peccato. Il sparatore è la mia parte preferita.
0: Senti, senti, senti, senti. Allora, le frecce tricolori, sì, che hanno già fatto quello che devono fare,
2: perché gira,
0: è finita la sfilata, è finita tutta la Repubblica, sì, ce le siamo tenute noi per via Asiago. Ce le siamo tenute per inquinare un po' la zona.
2: Sì, bravo,
0: un po' la zona, quindi
2: via Asiago il rumore non
0: ce le
2: fastidio
0: hanno cedute. Complimenti per la scelta dell'inno. Io so perché è stato così, lo so io. Perché allora noi avevamo l'inno quello bello suonato, sì, da un non so quale Santa Cecilia del mondo. Ma invece, perché Ali Brandi, sì, è fissato col ventennio.
2: Ah!
0: Quindi lui prende ste musiche del ventennio,
2: suonate, che, quel sapore,
0: che hanno quel sapore, che come parlavano lì.
1: Signore e signori, il signor Ali Brandi ha scelto per noi il pezzo dell'Italia fatto col grammofono,
0: esatto,
1: italico, grammofono italico.
0: Grande Ali Brandi! Allora, sì, finalmente oggi, finalmente con la festa della Repubblica, ricordiamo, oggi, beh, a parte sono gli 80 anni della Repubblica, ma ricordiamo una cosa veramente importantissima, 80 anni come oggi, le donne votavano per la prima volta.
2: Oh.
0: E come ce lo ha raccontato Paolo Cortellesi in C'è ancora domani, ancora piango.
2: Sì, sì,
0: c'è bellissimo. Una cosa, si è fatto tanto, ma tanto c'è ancora da
1: fare. Bravo!
0: Ti è piaciuta questa?
2: Come
0: è
2: va?
0: Piaciuta, ragazzi?
2: La
0: retorica è il mio forte.
1: Viva la retorica!
0: Il populismo è il
1: ma
0: mio forte. E ormai parliamo solo così perché Ali Brandi ci ha detto che dobbiamo parlare così. Ormai parliamo solo così.
1: Sembriamo, che facciamo?
0: Ti ricordi i fascisti su Marte che faceva, sì, sì, il bravissimo Guzzanti?
2: Guzzanti.
0: Allora, sì, allora, calmi.
1: Calmiamoci,
0: oggi dobbiamo parlare un sacco di cose. Sì. Ho ricevuto una notizia funesta.
2: Ferale.
0: Oggi. Ferale,
1: che,
0: veramente. E poi la dirò dopo perché la devo metabolizzare. La devo metabolizzare. E sì, poi dovevamo parlare di un sacco di cose, però non me le ricordo. Siccome le sono appuntate
2: al tavolo,
0: in un foglio di carta,
2: andiamo.
0: Dopo le leggeremo. Hai il braccio freddo e sudato, ti posso dire?
1: No,
0: che schifo.
1: Sei tu che la mano calda è sudata.
0: No, sei tu che sei.
1: Sono scusi.
0: Vabbè, silenzio. Vedi, ogni tanto passano, ogni tanto
1: passano.
0: Però avere le frecce tricolori,
2: sì,
0: solo per noi,
2: noi,
0: ma soprattutto radiofoniche, perché
1: certo,
0: non si vede.
1: Non si vede,
0: non si vede. Torniamo al tavolo, andiamo al tavolo. Vai, grazie, grazie.
3: È ritornata. Cosa?

0: grazie, grazie.
1: Voglio farvi vedere una cosa, sì, che mi hanno appena mandato, me l'ha mandata Biggio,
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: la nonna di, sì, sua moglie, sì, Valentina, ha, sì, fatto questa cosa, poi vi dico l'età. Guarda,
2: nonna
1: qua.
2: Mela.
1: Nonna?
2: Mela.
1: Ma veramente, sì, si chiama, sì, così?
2: Meli, Carmela.
1: Si chiama Mela, sì, lavora alla Apple.
2: Questa lei non la capisce.
1: Allora, ecco qua, guardate.
3: La pennicanza che si consuma in abbondanza. La pennicanza.
1: Allora, amici, Mela, nonna Mela, sì, dovete sapere, sì, che nonna Mela ha la bellezza di 103 anni!
2: Eh sì!
1: 103 anni, quasi come Serena Bortone che è qui tra il pubblico!
2: Ma no!
1: Ma è incredibile! Ma, no, ma che ci fai? Insieme alla mia sorella, che sono, pare che siano,
2: ah,
1: molto
2: sono amichette, sono amichette.
1: Sono amiche,
4: sorelle,
1: di...
4: sorelle.
1: Buonasera.
4: Sorellissime.
2: Quasi sorelle, quasi sorelle.
1: Compagne di merenda, sì, secondo me.
2: C'è anche il mio agente, Luca Di Nardo!
1: Il tuo agente!
2: Il mio agente, sì. Che purtroppo lavora pochissimo per me perché non mi chiama nessuno.
1: Date un microfono a Luca Di Nardo, per, no, favore. No. Buongiorno, sì, Luca Di Nardo. Buongiorno. Lei è agente cinematografico di Fabrizio Biggio.
5: Sì. Sono agente del grande Biggio.
2: Del grande, sì, sì.
1: Riesci a essere sincero?
5: Sì.
1: Ok. Tu vai in giro a proporlo?
5: Assolutamente
1: e
5: sì.
1: E che dicono?
5: Dicono!
2: No, Luca!
5: Dicono.
1: Hai sentito che ha detto? Che cosa gli quando
5: no, il problema è che è sempre impegnato con te e quindi
1: il problema sono io. Cioè, adesso il problema sono diventato io. Cioè, che se non fosse impegnato con me,
2: però fai film su film.
1: Cioè, se non fosse impegnato con me,
5: i film là non li potrebbe fare.
1: Sì, sì, Sorrentino farebbe la fila a prenderlo.
5: Sorrentino non lo so. Sorrentino adesso
2: ci proviamo però, vero?
5: Però ci proviamo.
2: Ci proviamo.
1: Guarda che non è detto, Sorrentino potrebbe anche prenderlo.
2: Potrebbe. Tu sei amico di Sorrentino?
1: Sì, lo conosco. Amico è una parola grossa, lo conosco, siamo conoscenti. Sì, sì. Però una faccia così dolorosa, così triste, così capito, occhiaiata, così malinconica, così tersa, no, tersa e pulita, così, aspetta,
5: così, no, ce l'ha infatti, il volto alla Sorrentino ce l'hai, eh?
1: Ce l'ha,
5: non
1: ce l'ha,
5: tutti,
1: ce l'ha.
2: Vedi, vedi,
1: sì,
2: vedi,
1: tu no, una vero, suora nana sareste perfetti.
5: Allora, esatto, la suora nana.
2: Grazie,
1: la
2: Luca,
1: famosa suora nana. Vabbè, oggi insomma pubblico delle grandi occasioni,
2: sì,
1: perché la festa, abbiamo finito? Abbiamo finito con questi ponti, con le vacanze. Abbiamo finito?
2: Vi
1: siete divertiti? Adesso basta,
2: Basta.
1: Domani si torna a lavorare.
2: Sì. Per allora, poco perché
1: allora dolenti note o ci divertiamo un po'?
2: No, prima dolenti.
1: Poi di musica.
2: Perché musica.
1: Ieri abbiamo fatto una mancanza. Una,
2: sì,
1: mancanza.
2: Sì.
1: Una mancanza perché ieri abbiamo bucato, si dice in termine giornalistico, abbiamo bucato il compleanno della nostra Lady Gaga, la Lady Gaga italiana, cioè Orietta Berti. Quindi, cara Orietta, io mi cospargo il capo, volevo dire di cenere, ma qualcosa di più, di porporina. Me lo cospargo di porporina, sì, e ti faccio gli auguri adesso. E facciamo una cosa. Lolli e il nostro Camilli, sì, mettiamo la canzone che io e Orietta abbiamo fatto l'anno scorso. L'anno scorso.
2: Due anni fa.
1: Già, sì, sono passati 2 anni, una Vespa in due, in cui io ho avuto il piacere di stare con... Cioè, devo dire che Orietta per girare il video è stata aggrappata a me per due giorni. Allora, Orietta Berti featuring me con una Vespa in due. Vai.

0: Giuseppe Cremonesi e Dante raffigurati nel cartone animato.
1: Carini.
0: E allora rinnoviamo ancora gli auguri a Orietta Berti. Bravo. Grazie, grazie, grazie. Attenzione, attenzione ragazzi.
2: Eccola, eccola.
0: Che belle le frecce tricolori. Sì. È tutto il giorno che passano, sì, stamattina, sì. Perché sai, loro fanno prima le prove, fanno.
1: Sì, ieri passavano pure facendo le prove.
0: Sì, sì, sì, sì. C'è una bella notizia, che mi ha
1: colpito.
0: Colpito, nello sconforto. Sì. Si parla di Prodi, Romano Prodi, tenete lì Brandi che sta per svenire. Sto per parlare di Romano Prodi in bicicletta, sì, sul Monte Amiata, ragazzi.
1: Cioè, Romano Monte Prodi Amiata,
0: a 86 anni. 86. E io pensavo che fosse andato lì con la bicicletta elettrica, invece no, ragazzi.
1: Con quella muscolare.
0: Guarda, guardate, scusate. Ah, non si vede, purtroppo.
1: Sì, si vede. Ah, non si vede la bici.
0: Non si vede la bici, io l'ho vista. La foto, quella originale. Noi siamo capaci di tagliare quello che mi interessa, è proprio una cosa, è più forte di loro.
1: Eccola!
0: Perché non mettere questo e quell'altro?
1: 1700 metri.
0: Vedete,
1: sul
0: tra l'altro,
1: mare.
0: Una bicicletta di 40 anni fa,
1: sì,
0: quella
1: sì,
0: lì,
1: quella
0: che adesso le fanno in carbonio. Sì, Ah, quella è di carbone. Guardate cos'è, è una bicicletta pesantissima, tra l'altro, quella sì, là. Sì.
1: E lui ce l'ha fatta.
0: Un dislivello di 1700 metri, 86 anni, dovrebbero essere praticamente impossibili.
1: Sì.
0: Lui ha dichiarato: guarda, ho fatto fatica, ma nel momento di massimo sforzo mi è apparsa la Schlein.
1: E quindi ha trovato la forza per arrivare in cima.
0: Per scappare, quella ha trovato la forza per scappare. Per scappare, salve. Vabbè. Un po' di satira si fa, un po' di. Vabbè, adesso io volevo parlare invece di una cosa serissima.
1: Seria? No, che cosa? No, sì, decidite, quindi fai quello,
0: certo,
1: che vuoi.
0: Grazie. Certo. Guardate questo, no, è una domanda. È sai quando si usa quella frase che dice fatemi capire?
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: Perché non mi fate capire?
1: Sì.
0: Sapete che in questi giorni abbiamo posto all'attenzione dei nostri radioascoltatori, telespettatori, sì, che ci seguono sul 202, sì, sull'Embra, il problema delle paleoliche.
1: Delle paleoliche.
0: In Umbria, sì, ok? Sì. Se ne è occupata la stampa locale.
1: Locale, sì.
0: Locale,
1: sì,
0: solo
1: sì,
0: locale, tranne il nostro grandissimo Di Gian Antonio su Corriere della Sera, invece ha fatto un paginone, solo uno, a livello nazionale.
1: Fine.
0: Nazionale. Guardate qui, mettila. Guardate, Comedian, Health, Wind, Barbari, Get Down, Everybody.
1: Che giornale è?
0: Quello è il Times di Londra. Il Times di Londra, c'è scritto Rosario Fiorello sul Times di Londra, che insomma è già
1: comedian,
0: una...
1: Comedian, Rosello Fiorello.
0: Leva quell'articolo, non è per parlare di me, mi chiedo, tipo, fatemi capire.
1: Sì.
0: Fatemi capire, io voglio capire perché non capisco.
1: Sì.
0: Non capisco come questa notizia sia ignorata da tutta la comunicazione italiana.
1: Dai TG, dici, dei TG
0: tutti,
1: nazionali.
0: Tutti, io mi rivolgo adesso.
1: Sì.
0: A Gianmarco Chiocci, TG1.
1: Direttore del TG1.
0: Antonio Preziosi, TG2. Pierluca Terzulli,
1: TG3.
0: Rai News 24, Federico Zurzolo.
1: Sì.
0: Roberto Pacchetti, TGR.
1: R.
0: TG4, andiamo dall'altra parte.
1: Sì.
0: Andrea Pucci, che non è il comico,
1: no,
0: è un omonimo.
1: Sì.
0: E anche di TGcom 24 e Studio Aperto.
1: Sì.
0: Lì, perché lì in Mediaset non è come la Rai.
1: Sì.
0: Lì uno fa quattro cose.
1: Certo.
0: Invece qui in Rai quattro, sì, cose le fanno in 300.
1: Sì.
0: È diverso.
1: Sì.
0: Poi c'è TG5, Clemente Mimuni.
1: Sì.
0: TG La 7, Enrico Mentana.
1: Chiaro.
0: E Sky TG24, Fabio Vitale.
1: Quindi ti rivolgi a loro tu,
0: allora,
1: ai direttori.
0: Possibile che questa notizia di cui si è occupato il Times di Londra non abbia interessato minimamente solo uno di questi telegiornali?
1: Certo, certo.
0: Non parlo, ovviamente sto parlando di quello che è successo.
1: Certo.
0: Le paleoliche.
1: Sì, che sono 7 paleoliche di 200 metri che dovrebbero deturpare il paesaggio.
0: Esatto.
1: Questo è quello che dicono.
0: Salviamo il clima deturpando l'ambiente? È giusto? Non è giusto? Insomma, è un argomento su cui un servizietto si sarebbe potuto fare. Non si è fatto. La frase che quello che io chiedo è fatemi capire. Perché?
1: Certo.
0: Non potete farlo?
1: Certo.
0: Qualcuno vi ha detto di non farlo? C'è qualcosa dietro che noi non sappiamo? C'è qualcosa, c'è qualcuno con le Birkenstock che gira là intorno? Perché io 8 persone con le Birkenstock, i calzini, sì, bianchi vicino a casa mia, li ho visti.
1: E che vogliono fare secondo te?
0: Mi è arrivata già una lettera minatoria.
1: Ah, cioè? Che hanno
0: c'era
1: detto?
0: Scritto...
1: Sì.
0: Metteremo una pala eolica davanti tuo divano.
1: A te il televisore.
0: Io che mette qua il televisore ci avrò una pala eolica, perché se non l'aspetti, capisci?
1: Ma tu non lo smetti,
0: quindi,
1: non ti fa intimidire.
0: Allora, siccome oggi però è il 2 giugno, dove saranno questi direttori di TG a cui io mi sono appellato?
1: Alla parata?
0: Alla parata?
1: No.
0: Alla paranza del fritto della magnata da qualche parte.
1: Facciano un servizio al posto di un servizio sugli anziani che devono rimanere a casa.
0: Chiedo al mio ufficio stampa, che dovrebbe essere presente in studio, sì, di far partire questo appello che io ho fatto.
1: Non è in studio.
0: Fiorello si chiede perché? Come mai?
1: Fatemi capire.
0: Il Times sì e Italia, sì, solo la stampa locale Umbra.
1: Sì, sì, sì.
0: Umbra e di Gian Antonio del Corriere della Sera.
1: Vedremo, vedremo, vedremo. Cosa succede adesso?
0: Vabbè, ho forse sbagliato il giornalista,
1: no,
0: mi sa.
1: No, ha sbagliato un giornalista?
0: Perché io mi confondo sempre con... Okay.
1: Bortone, ha sbagliato un giornalista?
0: Ho sbagliato? Tutto bene.
1: Okay. Nel caso è colpa da Bortone.
0: Vabbè, okay. Allora adesso abbiamo la musica, ragazzi, vi riporto negli anni 90.
1: Oh.
0: Allora ti porto, ho scelto tre brani,
1: sì,
0: tre brani che mi ricordano l'acqua fan di Riccione. Si può dire acqua fan di Riccione e pubblicità? Vabbè.
1: Penso di sì, vabbè,
0: ma
1: è un
0: sì,
1: posto.
0: Dai, che c'è un po' acqua fan.
1: Che...
0: adesso tutti vanno all'acqua fan. Sì, ci vanno.
1: Sì, sì, sì, da voglia se ci vanno.
0: Mi ricordo quando c'erano questi pezzi, io l'Aquafan è un posto, c'è l'ingresso, poi c'è una discesa che ti porta a Walkie Cup, che
1: sì,
0: è la discoteca, e quando c'erano questi pezzi io correvo perché dovevo andare a scatenarmi,
1: certo,
0: soprattutto con questo.

0: Stop un attimo, mia moglie mi ha mandato 7 messaggi con 8 punti esclamativi. Mi dice: Stella! Si chiama Stella! Gian Antonio è il nome! Il giornalista Gian Antonio Stella!
1: Vabbè, meno male che c'è Susanna, guarda.
0: Guarda quanti! Sì. Guardate quanti punti esclamativi! Stella! Perché lei lo sa che sono incoglionito.
1: Sì, lo so.
0: E quindi,
1: lo so,
0: grazie, lo grazie, amore mio, grazie, grazie. Allora, Gian Antonio è il nome, perché c'è un giornalista che si chiama Di Gian Antonio, capito?
1: Di Gian Antonio,
0: esatto, invece questo è Gian Antonio Stella, e sì, grazie a lui se il Times ne ha parlato, perché sai il Times,
1: quindi certo, ringraziamo Gian Antonio
0: Stella, Stella, Stella, Stella, Stella, Stella, stai, Stella, stai, come me. Allora parliamo un po' del perché c'ho un altro sassolino. Ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto, tanto male. Ai, questa era.
1: Esiste questa canzone?
0: Mina.
1: Certo. Ah, di Mina, vedi, non l'ho mai sentita, bella.
0: Ma che ne sai tu della vita?
1: No, vabbè, la vita di Mina, non è che conosco.
0: Vogliamo parlare della parata, che la parata che è già andata, no, non l'abbiamo vista, eravamo qua, purtroppo.
1: Bello, questo è passato la gente, eh. Emozione.
0: Bello, bello. Pensa a guidare. Mamma, io l'ho visto due volte stamattina, presto, perché facevano le prove.
1: Ah.
0: Incredibile la distanza che hanno
1: tra di loro.
0: È incredibile.
1: Sono allenati.
0: Ti credo che sono allenati. Pensa che iniziano da bambini sulle giostre.
1: Quelli, sai, che... quelli il calcio in culo, come si chiamano?
0: Quelli. No, è un'altra
1: non
0: cosa.
1: Non erano quelli, ma... Vabbè, però, sì, perché il calcio in culo un po' dà l'idea di, cosa, no, di forza.
0: Allora, io mi collegherei con la parata, perché ancora sono tutti là.
1: Sì. Sai,
0: adesso si fanno i saluti, no? Destra, sinistra, lì. Non, cioè, in no, quel momento c'è ciao.
1: Tutti amici.
0: Poi si gira un... sono tutti amici in quel
1: sorrisoni,
0: momento.
1: Poi.
0: Immagino sempre Mattarella, come diceva ieri, stringerò mani sudate. Allora, sentiamo se c'è qualcuno, non lo so.
1: Chi ci può essere lì?
0: Non so chi ci può essere.
1: Se non...
0: alla parata, chi ci può essere?
1: Quello che proprio che piacciono le parate, si diverte, che gli piacciono i mezzi militari cingolati, credo. Ma vediamo se ce li risponde. Noi proviamo a chiamare lui, vediamo se è lui. Attenzione.
2: Salve, buongiorno.
1: È lui! Marco! La Russa!
2: Sono Ignazio La Russa.
1: Salve, salve, presidente, come va?
2: Presidente del Senato, ex ministro della difesa.
1: Sì, no, non c'è bisogno di urlare.
2: Io so mi che... sarei voluto chiamare ministro dell'attacco piuttosto.
1: Sì, è vero, certo, sono
2: la
1: meglio.
2: Difesa, la difesa, che cos'è la difesa? Ma che minchia ti difende? Deve solo attaccare.
1: Vabbè, ognuno la vede come vuole.
2: Quando ero ministro della difesa io, minchia, ricordo che disse una frase, ma la bocciarono subito.
1: Che frase?
2: Disse: attacchiamo la Francia, riprendiamoci la Gioconda.
1: Sì, forse hanno fatto bene a bocciarla, mi scusi. È andata male, vabbè, sarà per la prossima volta.
2: Niente, devo parlare della parata.
1: Allora, come sta andando sta parata?
2: Velocissimamente.
1: Sì.
2: Allora, non so se l'avete notato, ma i primi 10 minuti non ero seduto in
1: sì,
2: tavolo.
1: Abbiamo visto che lei non c'era, dov'era?
2: Ero su una freccia tricolore.
1: Ah, l'hanno fatta salire a bordo.
2: Sì, ne mancava una, ne mancava ero sì. Io l'avevo sì, presa io, guidavo io.
1: Ma come guidava lei?
2: Ho fatto cambiare tutti i fumogeni, sai che loro ce l'hanno,
1: sì,
2: bianchi, rossi e verdi.
1: E verdi, sì.
2: La mia aveva una fumata nera.
1: Ma perché? Per fare
2: e
1: cosa?
2: Tra l'altro io formavo le scritte. Minchia, con la fumata nera ho scritto dietro mentre andavo, scrivevo sì, duce! Duce!
1: Bravo, bravo, bravo.
2: Volete sapere cosa avevo scritto nei laterali della mia aereo?
1: Certo, vogliamo sapere, che cosa?
2: Avevo scritto ali da una parte e brandi dall'altra.
1: Vabbè, sarà contento il nostro direttore, avrà apprezzato. Vabbè, ali si chiama d'altronde. E poi, ma qual è il mezzo che le piace di più? La cosa che le emoziona di più? Qual è la
2: in
1: Russa?
2: In questo momento la faccia di Ale Brandi.
1: Ah, perché è lì con lei?
2: Sì, lo vedo.
1: Lo saluti, ce lo saluti.
2: Alla mano, guarda, alla mano davanti alla faccia.
1: Ah, perché di solito invece dove ce l'ha?
2: Vuoi sapere che mi ha raccontato?
1: Che
2: era al salone del libro.
1: Ah, ah.
2: A un certo punto c'è una signora, le si è avvicinata e gli ha detto: scusi, ma lei è Ale Brandi?
1: Sì.
2: Ha detto: sì, signora, sono Ale Brandi. La signora l'ha guardata, gli ha detto: a noi!
1: Sì, oramai lo salutano tutti così, poverino. Forza e coraggio, dai che manca poco, manca qualche giorno, poi dimenticherà.
2: Mi saluto, sono innamorato, minchia, mi sono innamorato.
1: Ah,
2: di chi? È blindato per trasporto truppe, il Dardo.
1: Si chiama così, Dardo.
2: Minchia, può trasportare sino a 6 uomini armato con 2 mitragliere o Erlicon da 35
1: mm. Ah, che bello.
2: Ne ho presi 2 per la famiglia per fare il gite fuori porta.
1: Ma come? Ma si può, non credo sia legale. Vabbè,
2: vabbè, vi saluto.
1: Grazie.
2: Un saluto, vado affettuoso, normale. Vi saluto normalmente.
1: Oh,
2: a voi.
1: Sì.
2: A voi.
1: A voi, per a noi,
2: a
1: sì.
2: Voi.
1: Sì, a noi.
2: Invece a quell'altro lo saluto così, guardate.
1: A chi? A chi? Si sta alzando in piedi, credo.
2: Non li prendi? A noi.
1: Sei andato con la freccia tricolore.

0: questa è la sigla dei mondiali.
1: Sì, ma
0: inizieranno venerdì.
1: Venerdì, senza di noi.
0: Ma chi se li guarda?
1: No, come no, ce li ha la Rai, quindi
0: no,
1: vanno guardati.
0: Beh, niente.
1: Ma come no? Noi non la guardiamo, io le guardo tutte.
0: Io
1: tutte.
0: Piuttosto guardo Rai Yo-Yo. Cioè, i mondiali senza Italia non vanno guardati, ragazzi.
1: Ma come non vanno? Vanno guardati. Ma la Rai ci ha speso dei soldi.
0: Sì,
1: eh.
0: Ti puoi vedere se ci sarà uno Spagna-Germania. Pare che mi vedo, non lo so, adesso dimmi due Azerbaijan contro
1: Ecuador.
0: Non me lo vedo.
1: Niente,
0: non me lo vedo. Piuttosto mi vedo uno Scapoli ammogliati a due punti qua, vanno speso.
1: Ma no, ma invece saranno
0: non mi vedo, certo,
1: degne di essere viste.
0: I mondiali. Sì, sì, difendi.
1: Io devo difendere.
0: Perché
1: l'azienda.
0: Devi mangiare, vero?
1: Sì, se no poi mi licenza. A te non ti posso licenziare, quindi licenza
0: non
1: me.
0: No, come non mi posso? Certo, a me non mi posso licenziare perché io non ho contratto. No. Io sono un freelance.
1: Tu poi comandi te qua.
0: Eh certo.
1: Sei tu che decidi tutto.
0: D'altronde, a proposito di comandi te, invece sì, c'è stata una cosa.
1: Che cosa? Spiacevole.
0: Sì.
1: Che ti ha lasciato un po' così, un po' interdetto.
0: Sono.
1: Non ti ho mai visto così sospirante. Che è successo? Direttamente da Stranger Things, il Demogorgone! È arrabbiato? E come mai?
2: Sì. Versi inquietanti.
1: È arrabbiato perché cosa le è successo, Demogorgone? Ah, addirittura, lei seguiva! Lei era fan, era fan di Tech. Ho capito, ma... Era appassionato di dire che carino. Sì, ma lei non rapiva bambini, scusi. Ho capito. Cioè, non le piace, in arcoli. Perché non si diverte. Vabbè, ho capito. Ah, lei mangia l'anguria, mangia. Sì, la ghigliottina. Cosa c'è? Quindi, ma c'è gente che apprezza invece. No. Anche nel sottosopra.
0: Io do ragione al Demogorgone.
1: Al Demogorgone, sì,
0: do ragione perché ero un fan dell'eredità.
1: Anche tu.
0: Scusa.
1: No, siamo allora, fan anche dell'eredità.
0: Intanto, per evitare le notizie che poi scaturiscono da un programma Fiorello contro qualcuno.
1: No!
0: Io adoro Lioni.
1: Tu sei solo a favore.
0: Se io, guarda, se io fossi
1: sì,
0: di sesso opposto a quello di Liorni,
1: sì,
0: io
1: apprezzeresti Liorni, lo trovi un bel uomo.
0: Dopo Susanna per me c'è Liorni.
1: Ah, c'è Liorni.
0: Per farti capire.
1: Mi piace quel tipo di uomo.
0: E dopo Liorni c'è Gerry Scotti, quindi a livello umano non è quello, però tu mi levi te. Cioè io te era quel programma. Sai perché lo levano? Vuoi sapere che lo levano?
1: Perché?
0: Perché siccome l'anno scorso, cioè l'estate scorsa, Gerry Scotti con la Ruota della Fortuna batteva te perché sono due prodotti ovviamente diversi.
1: Sì, è
0: ovvio che la Ruota della Fortuna fa di più. Allora la Rai immediatamente oddio, ho visto la riunione dei parenti facendo oddio, hanno battuto te, quindi va levato, morto, ucciso.
1: Ma c'hai un'idea tu di una proposta?
0: Hanno levato te, quello che quando tu partiva la sigla te, tu dicevi, cosa dicevi? È arrivata l'estate.
1: È arrivata l'estate.
0: Cioè tu finivi la cena, ti guardavi il TG1, partiva te, eri contento.
1: È vero.
0: Ti vedevi Walter Chiari, ti vedevi Gemelle Gessler.
1: Creava quell'ambiente.
0: Ti vedevi Fiorello che faceva il gobbo.
1: È vero.
0: Ti vedevi tutte quelle cosettine.
1: Invece belle. Niente.
0: Ci ribecchiamo ancora il gioco. Il gioco sarà giusto perché giustamente un'azienda come la Rai pensa al fatturato, perché eppure noi abbiamo anche il canone. Potremmo anche permetterci di essere battuti da una televisione commerciale. Invece mi hanno levato te.
1: Ma tu avevi una proposta interessante.
0: Non glielo posso. Lo facciamo noi?
1: Sì.
0: No. La proposta c'è, io ce l'ho una proposta. Allora, per tutti gli affezionati di Techete, non lasciateci così, fatelo su Rai 3.
1: Su Rai 3,
0: 30 minuti di Techete su Rai 3.
1: Esatto.
0: Non lo volete fare su Rai 3? Che gli costa Rai 3?
1: Ma che gli costa?
0: Sono comunisti, ma così mi metti là. che c'hanno da perdere?
1: Ah,
0: nulla.
1: Dici, ma mai certo, hanno perso tutto quello che potevano perdere.
0: Sì, esatto. Mettono Techete, gli appassionati sono contenti, vanno su Rai 3, faranno il 4%, il 5%, il 6%, chi se ne frega. Però c'è. Quindi amici, io ve lo do come consiglio, fatevi sentire Teche Teche 3. Bravo, mi è piaciuto.
1: Teche Teche 3, dice uno.
0: Bravo Bozzi.
1: Bravo.
0: Mi è piaciuto.
1: Bello.
0: Teche Teche 3.
1: Lasciamo.
0: Ci abbiamo già il nome. Sì, sì. Due punti di CIA a Pozzi.
1: Bravo. Ufficio stampa, mandiamo subito.
0: Teche Teche 3. Tu saresti disposto a presentarlo?
3: Certo.
0: Io no.
1: No,
0: perché l'estate ce la dobbiamo
1: godere. Ma registriamo tutto prima.
0: Registriamo tutto prima. Su Rai 3.
1: Facciamo un cappelletto iniziale.
0: Esatto, il Teche Teche 3. Dai, non
1: dai.
0: Ce lo levate.
1: Dai,
0: va
1: dai,
0: bene?
1: Dai.
0: Si ritorna agli anni 90. Sentite, sì, questo. Allora, su questo qua, se non vi alzate e ballate, siete dei veramente... Siete non so,
1: dei...
0: non mi viene niente.
1: Niente.
0: Siete dei...
1: Non siete degni di essere qui.
0: Niente,
1: con
0: siete
1: noi.
0: Dei bella ma.

0: Devo dire che noi italiani in questo periodo eravamo veramente fortissimi, fortissimi. Sentite che pezzo. Mi ricordo negli anni 90 che la Bortone ballava nei club.
1: Sui tavoli dice che ballava.
0: Sui tavoli. Sul cubo.
1: Vedi, col dito così si faceva, vedi?
0: Così. Oh yeah. Ballava insieme alla Buonanima di De Michelis.
1: Dice di no. Nega.
0: De Michelis era uno dei...
1: Era prima.
0: No, ma c'era negli anni 90.
1: Sì, c'era, ma non credo che praticava.
0: Allora grazie Gala. Che guarda, bello. Che De Michelis
1: Gala era grandissimo.
0: Uno dei politici, il primo che faceva la vita.
1: Ah, era un viver.
0: Era raffigurato da Spadolini, lo metteva. Da Forattini. Da Forattini era raffigurato sempre nei locali che ballava.
1: Ah, vedi, non mi ricordavo.
0: E poi c'era Spadolini e lo faceva col pisellino.
1: Nudo, col pisellino
0: piccolo. Col pisellino piccolissimo. Io una volta parlai con Forattini e mi disse, lui mi disse che aveva qualcosa come 500 e passa querele.
1: Oh mamma mia, certo,
0: querele, certo. Il più querelante di tutti era D'Alema, ovviamente.
1: D'Alema, Massimuzzo.
0: Cioè lui, Forattini con le quelle faceva ce l'ho, mi manca. Quella vera satira, altra che oggi ancora parlate. No,
1: quella satira.
0: Allora,
1: no,
0: guardate, oggi tanti ancora. Oggi tanti messaggi.
1: Chi ti ha scritto?
0: No, Marcello Cirillo, conoscete, dice tra l'altro te a costi quasi zero. De Michelis lo cantavo al Tartarughino e lui ballava. Ah, Tartarughino è un famosissimo locale di Roma in cui i politici andavano
1: a ballare.
0: Vedi che tu dici una cosa e sul mio cellulare subito. Tutti vorrebbero questo cellulare. Tutti vorrebbero la rubrica che ho qua,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Tutti.
0: Teche tre, hai ragione. Vabbè, ma certo, hai ragione, sono quelli che ho memorizzato, sono tutti i miei amici.
1: Certo.
0: Tutti mi danno ragione. Bisogna vedere gli altri che ne pensano. Però un teche tre non sarebbe male.
1: No, teche tre era una grande idea.
0: 30 minuti, 30. Ma datecelo, vi prego. Datecelo.
1: 30 minuti.
0: Dai, nel canone, mettetelo.
1: Sì.
0: Ci sta. Allora, di cosa vogliamo parlare adesso? Vogliamo parlare.
1: Sono successe,
0: intanto c'è Bruno Vespa, non so perché c'è, ma noi
1: vediamo,
0: ci sono 5 secondi di Bruno Vespa. Bruno Vespa, ecco.
2: 5 secondi per noi.
0: Benvenuti a 5 secondi Bruno Vespa. Abbiamo ospite il ponte di Messina. Allora, signor di Messina, è vero che lei è un personaggio di fantasia?
2: 5 secondi per noi.
1: Ho sempre domande piccanti.
0: Cioè, signor di Messina, mi ha fatto ridere. Allora, domande, una notizia che ci dà l'ANSA, domanda di scienza.
1: Sì.
0: Di scienza, eccolo qua. Sì. Nello stomaco dei bovini un interruttore che può ridurre l'emissione di metano, dice questa cosa qua.
1: C'è un interruttore nello stomaco dei bovini.
0: Mia moglie ha subito chiesto, se questo interruttore non si può installare su di me.
1: Perché tu fai emissioni di metano, hai problemi di emissione di metano, non ho capito. Sì, vabbè, ma questa non è una bella cosa da dire, scusa, non è una bella immagine però.
0: Allora, l'abbiamo scritta così, ma io sono sicuro che corrisponde a verità.
1: Sì. No, certo che sei sicuro.
0: Adesso mia moglie mi scriverà e mi dirà sì, è vero.
1: È vero, esatto. Con tanti
0: tastino,
1: punti esclamativi.
0: Di questi... Stella, ancora lei con Stella. Allora, vediamo, carino. Mi è arrivata una foto del mio nipotino, ma questa non la posso far vedere.
1: No, che peccato.
0: Questa non la posso far vedere. Allora, sono le 14:18, mancia una mancata di minuti.
1: Mancia una mancata di minuti.
0: Sì. Di cosa vogliamo parlare?
1: Di questa manciata di minuti, cosa vogliamo? Allora, intanto
0: parliamo di questo, ragazzi, di Spielberg, perché Spielberg, ragazzi. C'è Michelle Obama nel film di Spielberg, ragazzi. Michelle Obama.
1: Come attrice.
0: Torna con Disclosure. Si pronuncia così?
1: Disclosure, signori. Disclosure.
0: Cremonesi, non fare il sapientino con me.
1: No.
0: Hai capito che me. Con Disclosure. Vabbè, Disclosure Day. Yes. Ma c'è un titolo italiano? Non c'è?
1: Lasciano uguale. Spielberg lasciano
0: che
1: uguale.
0: Vuol dire Disclosure? Chi fa Duolingo lo dovrebbe sapere.
1: Disclosure.
3: Rivelazione.
1: La rivelazione di chi? Degli alieni. Fa un altro film sugli
0: alieni. Abbiamo già delle verità sugli alieni. Allora, ragazzi, Spielberg, lo sapete.
1: Spielberg è il più grande regista.
0: C'è scritto qua, guarda.
1: Americano.
0: Dice: forse. Abbiamo già delle verità sugli alieni. Sono quelli che fanno i palinsesti in rabbia. Dice, certo. C'è scritto.
1: Non credo che abbia detto questa cosa. Non credo.
0: L'ha detto. Allora ragazzi, io devo bere perché sono un po' preoccupato di questa sì. cosa. Voi siete tutti contenti se dovessero arrivare dagli altri mondi. Che ne sappiamo?
1: Perché
0: come
1: Spielberg
0: sono?
1: Ha detto che lui che sa che
0: sappiamo?
1: Ci sono.
0: Oh. Quando Spielberg, uno come Spielberg, ti dice io so che ci sono.
1: Sì, sì. Allora ha detto in un'intervista, ha detto non è più fantasia, mentre per i miei primi film E.T. e Compagnia Bella e Incontri avvicinati del terzo tipo, era fantasia, questo qui è verosimile.
0: C'è qualcosa di vero.
1: Sì.
0: Perché lui sicuramente è Spielberg. Cioè, lui è Spielberg.
1: E come fa a sapere che degli alieni sono tutti Spielberg?
0: Perché Spielberg.
1: E cioè, quindi?
0: Lui va lì al
1: Pentagono.
0: All'area 51, bussa. Chi è? Glovo? No, sono Spielberg.
1: Ah, perché fanno i Glovo che c'è.
0: E
1: fa,
0: si sente, posso entrare? E dice, ma lei è Spielberg, ma c'è.
1: Ci mancherebbe.
0: E gli hanno detto tutto.
1: Entra e chiede se esiste.
0: Gli hanno fatto vedere, i files, tutte quelle cose.
1: Tra l'altro sono usciti anche, diciamo, delle immagini di come
0: allora,
1: sono gli alieni.
0: Di come potrebbe essere. Sono quattro tipologie.
1: Quattro razze.
0: Sono quattro. Guardate sì. la foto. Sì, vedete sì, il primo. Sì, sì. Guardate lì la foto. Ecco, vedete il primo a sinistra che
1: sembra una cavalletta.
0: Allora, il secondo, sì. Vedete, il secondo ce l'abbiamo alla tastiera, è quello. Grigi. Ce l'abbiamo alla tastiera, lo potete inquadrare.
3: Certo. Lui.
0: Il quarto non si sa, ma secondo me il quinto girava già a Ibiza negli anni 90.
3: Sì. E suonava la tastiera.
0: E sì, anche lui si chiamava Sandy Martin.
1: Ah, cioè, ci somiglia, una somiglianza.
0: Che io ho conosciuto. Quello è il Nordic. Sì, sì. Hai capito? Altezza 6-7 feet piedi.
1: Sì, 6-7 piedi, sono circa un metro.
3: Bravo!
1: Circa un metro
0: allora,
1: 80.
0: Ma c'è una cosa.
1: Sandy Martin, che è famoso, insomma, per la sua mitica Welcome to.
3: No, People from Ibiza.
1: Welcome from Ibiza. Vabbè. Suonava bene.
0: Allora, ragazzi, la situazione è questa. Adesso vi devo dire questa cosa. Devo dire, vi getteranno uno sconforto. Ma la notizia è questa. Vi ricordate? Quando girò E.T.?
1: Certo, E.T. E.T. Beh, come vi ricordate, 1982.
0: Allora, pensate a questa cosa, E.T., l'extraterrestre, era vero.
3: Mamma.
0: Fecero fare a Rambaldi un pupazzo. Simile, uguale al vero,
1: Per ingannare il mondo.
0: Per ingannare l'umanità. In modo che la gente pensasse che quello fosse solo
1: Quindi
0: un pupazzo.
1: Quindi E.T. è un attore alieno vero.
0: È stato il primo alieno sulla terra.
1: E tu hai le prove di questa cosa?
0: Ho le prove.
1: E che prove c'hai?
0: Perché io ce l'ho al telefono.
1: C'hai il telefono E.T.?
0: Sì, quello vero. Eccolo, guardate la foto, ragazzi. Adesso vediamo un po'. Io cercherò di. Cioè, non è stato facile avere il numero di E.T., eh? Non è stato facile. Io ho chiamato quelli del Times con la scusa delle paleoliche. Ma che c'avete il numero del team? Ma certo! E me l'hanno dato. Pronto? Eccolo.
4: E ti telefono casa.
0: Ma ancora con sta casa però.
4: Casa.
0: Sì, ho capito. Ma non le hanno ancora risposto sta casa?
4: No.
0: Ma che tariffa ci avete, scusa, E.T.? Che ci avete? Io e Marte, che ci avete?
4: Sì. Casa.
0: Ma perché?
4: Casa,
0: perché? Casa. Perché? Io ho detto fallo te e ti. Perché? Perché?
4: Io voglio andare a casa.
0: Sì, ho capito. Non ci sfranga i maroni con sta cosa della casa e si zittisca e ti. Senta, ma lei quindi non era un personaggio di fantasia?
4: No, io sono vero.
0: E il pupazzo?
4: Il pupazzo è fatto a mia immagine e somiglianza.
0: Ma scusi, mi faccia capire, Rambaldi che ha fatto? L'ha fatto?
4: Sì, io ho posato da modello, ho fatto da modello a Rambaldi, nudo tra l'altro.
0: Nudo?
4: Nudo. Sì, doveva fare tutte le parti, tutte anche.
0: Ok, mi dice come si chiama, per favore,
4: sì,
0: il suo vero nome?
4: Certo, mi chiamo Estrian Trugier. Per gli amici Ettore.
0: Ettore!
4: Sì.
0: Allora,
4: casa,
0: Ettore,
4: casa.
0: La smetta con la casa. Dove vive adesso?
4: A Novegro.
0: A Novegro?
4: Sì.
0: Ma è vicino Milano, Novegro.
4: È vicino Milano.
0: È praticamente un quartiere di Milano. Come mai hai scelto Novegro?
4: Niente, mi piace, mi trovo bene.
0: Si trova bene.
4: Sì, mi trovo bene.
0: Senta, ma Come fa lei? Se esce a novembre lo riconoscono, no? Che fa? Non esce?
4: No, non esce mai.
0: Non esce mai?
4: Solo una volta all'anno.
0: Quando esce? A Natale? Quando?
4: Ad Halloween.
0: Ah! Lei esce ad Halloween così sì, la gente lo confonde con...
4: Sì, ma, esco un attimo e poi torno a casa.
0: Ma poverino. Poverino. Senta, mi parli del suo dito che aveva luminoso. Quello era, potrebbe essere utile per la scienza, perché lei con quel dito poteva guarire un sacco di cose.
4: Sì, lo so, ma si è scaricato.
0: Si è scaricato il dito?
4: Sì.
0: Ma non ce l'ha un caricadito da qualche parte? Ce l'ha il caricadito?
4: Non lo trovo più.
0: Allora, Ettore, lei deve provare tra un cuscino e l'altro del divano. Solitamente i caricabatterie si nascondono là.
4: No, ho cercato dappertutto, in tutta casa.
0: No, oddio, ho detto casa. No, non dica casa. Ettore,
4: sì.
0: Per favore, Ettore, sarebbe stato molto comodo quel dito che guariva. Sì. Poi un dito ti può guarire la prostata, le emorroidi,
4: no,
0: qualsiasi.
4: No. Guarivo tutto tranne la prostata e le emorroidi.
0: Senta,
4: non mi piaceva questo.
0: Io ne ho abbastanza di sentirla,
4: sì.
0: Lo sa? Guardi, noi la vogliamo salutare perché lei ci ha fatto sognare sin da bambini e scoprire che lei è vero, che lei è vero e che vive a Novegro, vicino a Milano. Noi la vogliamo salutare con una musica che sicuramente le sarà familiare.
4: Quale?
0: E adesso la sentirai e ci salutiamo. Salutate Ettore! Vai con la... Ma che momento,
1: che
0: ragazzi!
1: Che emozione!
0: Ma tu non eri qui?
1: No!
0: Ma tu dovevi sentire, dovevi sentirlo.
1: Vabbè, la prossima, me lo sentirò su RaiPlay.
0: Allora, fammi vedere qui nella mia scaletta. Abbiamo allora 26 minuti. Consentitemi di salutare una persona che tra il pubblico è Maria Pia Di Meo. Eccola qua, Maria Pia Di Meo, grandissima attrice. Adesso vi farò sognare. Maria Pia Di Meo, una delle più grandi doppiatrici italiane. Ha sentito?
1: Vedi, umile.
5: Esagerato.
0: Allora, voce della prima Meryl Streep, ma attenzione, Julie Andrews in Mary Poppins.
1: Vabbè.
0: E poi, udite, Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany.
1: No. Vabbè, ragazzi.
5: Guarda, le ho doppiate tutte.
0: Le ha fatte
5: tutte. Adesso ho rifatto anche Il Diavolo Veste Prada dopo 20 anni.
1: Certo.
5: Nel frattempo, perché io l'ho doppiata anche nel primo, non sono morta.
0: No.
5: Sono viva.
1: Grazie.
5: E l'ho fatta meglio di prima.
0: Quindi la voce di questo Diavolo Veste Prada è la sua. Evviva Maria Pia!
1: Evviva! Evviva Maria Pia!
5: Evviva
1: Maria Pia! Evviva Maria Pia!
5: Sì, sì.
0: E ancora per 200 anni. No. Una cosa, la voglio chiedere. Lo so che ai doppiatori si chiede sempre questa cosa.
5: Però,
0: si ricorda una frase di un film, come Julie Andrew o Diavolo Veste Prada? Certo, un Mary Poppins sarebbe carino. Una frase che si ricorda?
5: Ma sai,
0: ci può recitare?
5: Ti posso dire una frase di Mary Poppins?
0: Ecco.
5: Bambini, su, sveglia, e ora avanti, si vola!
1: Che brividi.
0: Signori, Maria Pia Di Meo, grazie! Che momenti, ragazzi! Susanna mi scrive verissimo, non so a cosa si riferisca.
1: A di che ora è?
0: Del 14:19.
1: Quindi 10 minuti fa di che stiamo parlando?
0: Delle mucche!
1: Ah no, del metano! Verissimo!
0: ragazzi,
1: comunque
0: ha una certa età, le marmitte sfiatano.
1: Comunque Susanna, se ti può consolare anche in ufficio, purtroppo.
0: Basta. Allora, abbiamo un minuto, niente.
1: No,
0: chiudiamo. No, lascia.
1: Questo
0: lascia.
1: No?
0: No, vediamo che
1: Ma
0: se
1: che
0: c'è
1: peccato,
0: qualche,
1: che
0: qualche
1: peccato.
0: Altra notizia. Beh, ragazzi, io quando si parla di John Travolta sono. Tra l'altro c'è un cartello inquadrato. Rosario, Fabrizio, grazie, non so di cosa.
1: Beh, grazie perché stiamo finendo, vedi?
0: Di questo. Sì, perché stiamo finendo.
1: Grazie a te. Grazie a te, c'è questo clima un po' da fine scuola.
0: Allora, John Travolta ha fatto delle dichiarazioni, che voi sapete che John Travolta, insomma, sì, ha avuto delle,
1: sei il tuo amico,
0: delle cose molto pesanti nella sua vita.
1: Tra cui la più pesante a Sanremo.
0: Io ho avuto modo, di conoscervi, sì, della vita mi ha messo alla prova, ma non mi arrendo. Sì. E dice, poi ha aggiunto, ora prendo sotto braccio la felicità, basta aver coraggio all'arembaggio.
3: Ti ricordo qualcosa?
1: Mi è rimasto, gli è rimasto.
0: Non l'ho detto io.
1: L'ha detto lui.
0: C'era qualche altra polemica da fare?
1: Nulla? Perché no?
0: Vabbè, quella di te che te l'abbiamo fatta, quelle delle pale l'abbiamo fatta.
1: Sì, sì.
0: Non ci sono.
1: Beh, c'era questa. Questa qui è stupenda.
0: Ah sì, beh, quella del robot cinese. No, vabbè,
1: beh,
0: che vuol dire?
1: Pensi, il futuro è incredibile, eh? No, adesso tu puoi farti operare con,
0: sì,
1: questo.
0: Il robot cinese è questo qua. Cioè,
1: sì, un robot chirurgo.
0: Al telefono.
1: Sì.
0: Tu chiami, il paziente sta in Cina.
1: Esatto.
0: No. Il chirurgo sta in Italia.
1: Esatto.
0: E ti opera.
1: Ti opera grazie a questo robot che.
0: Io, ad esempio, sì, per come sono, sì, fatto io per, sì, la mia pigrizia, sì, anziché, sai, tutti questi dello spettacolo si compra la Ferrari, la Porsche,
1: certo,
0: io
1: no,
0: mi comprerei questo chirurgo qua. Mi comprerei questo robot. Chirurgo, robot, me lo metto a casa,
1: lo
0: in prossimità del divano. Quindi così il medico da casa sua, sì, c'ho un appendicite,
1: senti un dolorino,
0: io guardo la mia serie preferita, nel frattempo mi opera, c'è l'anestesia,
1: senti,
0: ma la faccio da
1: casa.
0: Solo, ma la faccio da solo.
1: Ma guarda che potrebbe succedere veramente.
0: No, succederà, vedete, guardate là, la capitale delle telechirurgie,
1: la telechirurgia,
0: medico a Roma, paziente in Cina, ragazzi, incredibile. Dove stiamo arrivando?
1: Guarda se su Amazon la trovi.
0: Abbiamo sforato di un minuto, consentitemi di salutare tutti. Oggi posso dire i nostri ospiti,
1: cioè, sì,
0: abbiamo,
1: sì,
0: mia sorella, la Bortone,
1: Luca Di Nardo, certo, Maria Piadimeo.
0: Insomma, un pubblicone.
1: Un piacere,
0: esatto,
1: vero piacere.
0: E adesso ne abbiamo altri due incredibili. E abbiamo Manina Lanzare e Giulian Borghesan.
6: Eccoci. Salutiamo anche noi.
0: Oh, Manila non la troviamo mai. La troviamo sempre in movimento, che stava per fare qualcos'altro.
7: No, la verità è. Io ti ascolto, nel silenzio, nella mia seduta, io ho la seduta qui.
6: Allora, intanto il fatto che ti viva Novegro ci ha abbastanza inquietato.
0: Novegro è un bel
6: segrate.
0: Sì, praticamente
1: vicino,
0: sta là. Senti, voi di cosa vi occuperete invece?
6: Di un sacco di cose.
7: Oggi, guarda, racconteremo insieme, insomma,
6: sì, aspetta che mi metto un po' più di là, grazie, dopo.
7: Del nuovo trend radar, la nonna maxing, cioè i giovani tornano a vivere con le nonne.
0: Beh, non è male.
7: Bello.
0: Sì, è vero, sarebbe bello. Io
7: sarebbe
0: già sono
7: bello.
0: Nonno, sì. E quindi.
1: Mi piacerebbe che il tuo nipotino un giorno venga,
0: sì,
1: a vivere,
0: ma
1: con,
0: sì,
1: te.
0: Ma sì, ti tiene, sì, giovane,
6: è
0: carino, bello, bellissimo.
6: Bello.
0: E poi i nipotini ti amano tantissimo.
1: Sì,
0: ti amano veramente
1: tantissimo. I figli ormai non ci filano più.
0: Vabbè, bella questa cosa, di cui vi occuperete. Prima di chiudere, ci potete dare 40 secondi? Volevamo vedere,
6: certo,
0: una cosa che è successa questa mattina alla mattinanza alle 7:10.
1: Ah, sì.
0: Cioè, è successa a me,
1: Sì, sì. Impressionante.
0: Perché? Che purtroppo ieri non ho preso la trasformina, che è una pillola che io prendo tutti i giorni affinché
1: che evita che ti trasformi.
0: E purtroppo stamattina, non avendola presa, essendo la festa della Repubblica, è successo quello che vi faremo vedere in questo momento. Dura pochissimo, guardate.
1: No.
0: 2 giugno.
1: Che è successo?
0: 2 giugno.
1: Che succede?
0: La Repubblica.
1: No, ragazzi, si sta trasformando, capita.
0: Salve, sono Sergio Mattarella.
1: No. Benvenuto presidente, benvenuto. Sì,
0: devo
1: stare, non posso avvicinarmi.
0: Nessuno, abbiamo visto con una camicia bianca da narcotrafficante.
1: Sì,
0: è la prima volta che sto in manica di camicia.
1: Estate, presidente.
0: Estate. Sono scappato qui perché sapete che oggi sarà la parata del 2 giugno, figurati. Stringi la mano di qui, stringi la mano di lì. Frecce tricolore che mi passano da sopra, carri armati, cavalli, merda di cavalli ovunque. Insomma, sarà una giornata, quindi ho detto mi faccio una scappatella. Mi inserisco nel corpo di questo siciliano fiorello per godere del vostro buon umore. Fatemi sentire un po' di buon umore, vi prego. E viva l'Italia, viva la Repubblica, e ci sentiamo oggi alle 13:45, faremo una capatina da voi.
1: Torna.
0: Per parlare, certo, perché vi dirò quello che è successo alla parata.
1: E viva l'Italia!
0: Contatto, un attimo. Grazie, ecco, questo è quello che succede alla mattinanza. Grazie a tutti, appuntamento domani mattina alle 7:10 su Rai 2 e domani alle 13:45 sempre qui su Radio 2. Ciao Fabrizio!

E il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare...

0: Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo. 2-2.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: 2-2.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A. Life

0: Carlino Zava.
1: Ecco, il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
0: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
1: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
0: E infatti lo faremo insieme.
1: Io e te da soli?
0: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
1: E allora vi aspettiamo.
2: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zava, in onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2.
3: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo, 8x1000 unionebuddista.it.

0: 10:37, salutiamo Rosario, Fabrizio e tutta la squadra della Pennicanza e noi siamo qui fino alle 16.
1: Punto. Buon pomeriggio,
0: Borghezzan. No, però c'è sei uno zero.
1: No, dai, lascia perdere. Perché, hai ragione. Cioè, allarghiamo oggi.
0: Ragione.
1: Buona festa della Repubblica a tutti noi.
0: Auguri.
1: A tutti noi.
0: Auguri
1: anche,
0: Nazzaro.
1: Auguri. Auguri anche alla nostra squadra, così per partecipare. Partecipiamo alla nostra squadra e a tutti voi, Canale 202.
0: Ma la nostra, loro, sai che.
1: Che cosa?
0: Loro lavorano e basta. Ragazzi, oggi è il 2 giugno. Ok, adesso lo sanno.
1: Sì.
0: Allora, tanta musica anche oggi nel nostro programma, naturalmente tornano in Maroon 5, Lorenzo Giovanotti insieme ad Alfa, perché c'è quella canzone di nuova Bombento che ci piace tanto, i Rolling Stones, tornano a trovarci e poi insomma tanti argomenti, qualcosa abbiamo anticipato prima con Fiore.
1: Sì, allora, a parte questo nuovo trend radar appunto non maxing, cioè volete mai che noi non parliamo oggi della banana più famosa al mondo che è stata rubata?
0: Trovata poi?
1: No, è stata sostituita. Va bene, parliamo tra poco. Okay. Al 348-7300-200.
0: Ma per quanto?
1: Per la prossima
0: ora e mezza.
2: Radio 2 Music Room.

0: qui con Delia e Levante al mio paese, insomma quando torni al tuo paese, che sarebbe il tormentone dell'estate. Al momento è quella più ascoltata, più ballata, più streamata,
1: più
0: togliendo Samurai J, perché quello togliendo, è quasi un campionato quello, a parte.
1: Quello
0: Samurai
1: viaggia, è tipo il Cristiano Ronaldo, sì, esatto, della musica italiana campionato. In questo momento, ma andiamo in Francia,
0: sì,
1: andiamo dove in Francia. La banana di Catalan, che era... no, me ne vado. Al sì. Museo Pompidou mi puoi mettere la banana.
0: Il museo al Pompidou hanno rubato la banana. Dove te ne vai? Cioè c'è un nesso logico a tutto questo. È stata rubata la banana. Un danno.
1: Allora.
0: Un danno. Cioè un danno inestimabile.
1: Esatto.
0: Cioè, allora, per esempio a Prati costa 50 centesimi, se vai invece verso la periferia a Roma pure 30 centesimi la paghi la banana.
1: Vedi Johnny Stecchino, esatto. Perché la banana è sempre protagonista, esatto. Ricordiamoci anche il film Johnny Stecchino.
0: E qui la chiuderei.
1: Comunque denuncia contro ignoti dopo essersi accorto il personale del Pompidou di Metz in Francia del furto dell'opera Comedian, la celebre banana appunto appesa al muro con un nastro adesivo creata da Maurizio Cattelan.
0: Sì, okay. Allora,
1: la banana intanto viene sostituita ogni 3 giorni perché
0: chiaramente
1: la natura fa sì che dopo 3 giorni marcisce.
0: Ma non è che uno dice vai a comprare una banana al mercato. No, perché quella che sostituirà poi l'opera d'arte deve avere un certificato ben preciso. Per il momento in realtà questa particolare banana, di cui esistono 3 esemplari con certificato, ha generato grandi polemiche, perché la prima è stata mangiata. Cioè appesa con lo scotch è mangiata. Sì. La seconda è stata venduta
1: per
0: 2 lire proprio.
1: La terza non lo voglio sapere.
0: La terza è stata rubata.
1: Ecco.
0: È stata rubata. Quindi, allora, intanto ti ricordi quando è stata venduta da questo giapponese a Miami? 5 milioni, Justin Sun, in criptovalute, 5 milioni e 2 di. Cioè, ha comprato una banana per oltre 5 milioni di dollari e poi se l'è mangiata.
1: Però Cattelan, che giustamente, oltre a essere un artista, è anche ironico, ha detto: però, signore, quando vi mangiate la banana mangiate anche l'adesivo e il certificato, se no non vale niente,
0: non vale
1: cosa.
0: Niente.
1: Cioè il valore, come dicevi tu prima, sta proprio lì. Allora se tu ti mangi anche l'adesivo e il certificato, allora tu hai ingoiato qualcosa, sì, che vale,
0: sì.
1: Invece così è la semplice banana.
0: E se la banana di Cattelan ha un valore inestimabile, sappiate, sì, ci sono alcuni posti al mondo dove la frutta costa tantissimo.
1: Tra poco ve lo raccontiamo,
0: prezioso.
1: Nel frattempo arrivano i Jamiroquai, Little L, titolo della canzone, bella, dopo parliamo magari anche del video, andiamo.

0: del 2001, Jamiroquai qui su Radio 2. Tra l'altro, curiosità, il video che avete visto, che ci sta seguendo anche sul 202 del digitale, è stato diretto da Stéphane Sednois. Chi è Stéphane Sednois o Sednui? È un regista, fotografo meraviglioso, un visionario, è uno che soprattutto negli anni 90 ha curato tutte le campagne dei principali brand mondiali, da Vivienne Westwood a Victoria's Secret,
1: un genio.
0: Da lì poi si è spostato a fotografare i grandi della musica internazionale, da Kylie Minogue a Bjork a Liv Tyler eccetera, e poi anche a realizzare i videoclip, tra i quali quelli dei Jamiroquai, come in questo caso video per i Depeche Mode, Seven Seconds di Yosson Duren.
1: Vabbè, diciamo che un paio di case se le comprate, ecco, a occhio e croce.
0: Devi essere sempre materialista,
1: perché intanto vogliamo dire che siccome poi queste opere d'arte di cui stiamo parlando costano tantissimo, hanno un valore incredibile.
0: Di cosa stiamo parlando?
1: Noi, di opere d'arte, della banana di Cattelan, è stata rubata. In realtà i nostri ascoltatori sono degli artisti, il loro malgrado, magari non lo sanno, non ne sono consapevoli. Potreste anche diventare famosi.
0: Non ti seguo perché stavo parlando del fotografo che ha realizzato il video.
1: Perché ha collaborato con chiunque, quindi è diventato, insomma.
0: Okay. Ecco, hai un cliente per lui?
1: Ho un cliente per Cattelan. È il nostro amico Eugenio che ci ha inviato una foto di una zucchina appiccicata su un pezzo di un cartone con lo scotch uguale, ed è anche bella, perché devo dire, una zucchina molto particolare, un po'.
0: Ci sta.
1: È arte, signori.
0: Ma scusa, perché Cattelan sì e Eugenio no?
1: Perché questa non è stata certificata da un museo, cosa che invece è accaduta nel caso della banana di Cattelan. Certificazione che
0: vuol dire che se io e te oggi andiamo al museo qua a Roma,
1: prendi una melanzana.
0: Prendiamo una melanzana, la mettiamo attaccata con lo scotch per terra.
1: Sì.
0: La facciamo certificare.
1: È un'installazione questa.
0: È un'installazione.
1: Sì, sì.
0: Lo facciamo?
1: Si può fare, ci sono tutta una serie di regole da seguire.
0: Ma da che bisogna andare?
1: Ma che ne so io, ma che mi vedi artista?
0: Se lo sapete, ce lo dite, 348 7300 200. Come si fa a certificare queste cose? Che così c'è.
1: È vero.
0: Facciamo una cosa.
1: Mi piace. È un modo per fare business.
0: Sì, tutta la community del nostro programma. Poi dividiamo.
1: Diventiamo tutti artisti. Intanto Temper City con Self Aware.
0: Cioè, è partito. No.

0: hanno ucciso l'uomo ragno. Con Cariotti stavamo rimembrando, ricordando
1: le
0: quei
1: gesta,
0: tempi lì, le gesta
1: di Repetto,
0: degli 883 Pezzali Repetto al Festival Bar, dove uno cantava e l'altro
1: ballava.
0: Non si è mai saputo.
1: No, vabbè, ma è giusto, è un duo, uno canta, uno balla,
0: esatto,
1: è un duo,
0: uno suona e uno canta.
1: Completo.
0: Comunque il Deca, io lo ricordo, il Deca erano le 10.000 lire, con mezzo Deca facevamo il pieno di miscela del motorino. Il Califo o il Ciao, quello con la sella lunga,
1: tempi,
0: quello col manubrio un po' stretto, quello elaborato. Io avevo un Ciao che andava a 82 km orari.
1: Come faceva?
0: Non lo so, ecco. L'avevo, era la marmita, adesso lo posso dire, tanto ormai non possono più neanche denunciarmi.
1: No, certo.
0: Detto questo, se ci permettiamo una cosa, Mani.
1: Sì, certo.
0: Allora, vai. Di mandare un abbraccio, perché la paura è stata tanta, a tutti gli amici della Calabria, sì, ma non solo della Calabria, perché questa notte c'è stata questa forte scossa di terremoto 6.2 a 250 km di profondità davanti alla costa cosentina e si è sentita fino a Napoli, tra l'altro.
1: Sì, è stata bella forte, tanto tanto lo spavento, fortunatamente non ci sono danni, non c'è nessun ferito, però insomma queste cose poi soprattutto quando accadono nel cuore della notte ti fanno saltare, nel senso,
0: è
1: uno spavento.
0: 6.2 è fortissima, per fortuna. Nella sfortuna era a grande profondità in mezzo al mare, quindi è stato un po', come dire, attutito il colpo.
1: Sì, un grandissimo abbraccio. A proposito di poi di cose che accadono dal punto di vista anche climatico,
0: sì,
1: un saluto a Ilenia che da Rovigo e appena ci comunica che è appena arrivata una grandinata incredibile, prima il sole, poi la pioggia, una cosa del genere mai vista, e ci ha legato delle foto con dei pezzi, dei sassi di ghiaccio che improvvisamente sono arrivati. Ecco, magari, ecco, raccontateci in questo giorno di festa cosa state facendo. Un giorno onestamente di festa, noi siamo felici di tenervi compagnia, però magari, ecco, raccontateci quello che sta accadendo magari nelle vostre case al 348 7300 200.
0: Buona festa della Repubblica, sì, a tutti, buon 2 giugno e grazie anche oggi per aver scelto Radio 2. Questa è Radio 2 Music Room, Nazzaro Borghesan
1: è sempre noi. Intanto i Rolling Stones e la loro nuova, il 10 luglio esce il nuovo album, 14 nuove canzoni, e questa è la prima, In the Stars.

0: In pratica i Rolling Stones spronano ad inseguire la propria fortuna senza però struggersi per questa, come hanno fatto loro nella loro carriera, insomma. Però sai, posso dirti una cosa?
1: Sono artisti, sono
0: che
1: geni.
0: Questi pensieri a grande effetto lo dicono sempre quelli che già sono arrivati in vetta a tutti gli obiettivi. Cioè, tu hai mai sentito uno che deve ancora partire e dice: io devo raggiungere, però non mi struggo.
1: Sì, è possibile, infatti. No. E tu ti sei strutto e quindi sei arrivato in
0: attesa. Ti sei strutto.
1: Ecco.
0: Io me ne vado.
1: Comunque il saluto a Giovanni, sì. Che ci scrive dalla Sardegna, anche lui si sta struggendo.
0: Sì.
1: Speriamo di no. Che ha preso il camion per andare a imbarcare per la penisola. E buon lavoro, Giovanni, ci fa
0: piacere tenervi
1: compagnia. Allora un attimo.
0: Giovanni.
1: Ecco, bravo. Dobbiamo parlare di frutta preziosa, veramente preziosa, che non è la banana di Cattelan,
0: no.
1: Perché per esempio in Giappone la frutta è quasi considerata uno status symbol, non è un alimento, è qualcosa di prezioso che non tutti possono permettersi.
0: Lo sai perché? Sì.
1: È perché comunque non riescono a coltivarla in quei posti.
0: Brava,
1: e quindi,
0: siccome il terreno è piuttosto montagnoso, scosceso, eccetera, quindi ci sono delle grandi difficoltà. E quel poco che viene realizzato costa di più.
1: Costa e viene venduto in boutique esclusive.
0: Vero.
1: Allora dovete sapere che il frutto, che viene poi venduto a dei prezzi esorbitanti, adesso magari vi racconteremo, viene coccolato durante tutta la coltivazione. Facciamo un esempio: i meloni, per esempio, vengono massaggiati per creare la texture perfetta nella buccia.
0: Sì. Io
1: cosa è questo?
0: No, io sono uno, ad esempio, che sono per coccolare
1: i meloni.
0: No, bisogna
1: sei
0: sempre coccolare.
1: Allora, che meloni vengono massaggiati e anche protetti con dei cappellini
0: sempre
1: di paglia. Immaginate la scena di questi meloni con i cappellini, gli occhiali da sole, il drink.
0: Se tu vai in Sardegna d'estate, è pieno di cappellini di paglia.
1: Con i meloni.
0: Quella
1: è un'altra storia. Cambiamo discorso.
0: Okay.
1: Allora, i grappoli d'uva vengono diradati a mano affinché ogni acino abbia lo stesso identico peso e diametro degli altri. Mm. Per esempio, questo porta che i meloni che abbiamo, di cui vi abbiamo raccontato, ok, una coppia di meloni perfettamente sferici sono stati addirittura abbattuti all'asta con cifra record di 40.000 euro.
0: Beh, lì dipende dal chirurgo,
1: no.
0: Però sono
1: devi
0: anche di più cari.
1: Senti,
0: ma stavo leggendo le ciliegie. Nishiki, confezionate in scatole di legno che sembrano scrigni per gioielli, possono costare oltre 100 euro a confezione, 5-10 euro a ciliegia. C'è da dire questo: se dal Giappone veniamo un attimo in Italia, vai a comprare un chilo di ciliegie oggi.
1: Adesso, quelle buone.
0: Vabbè.
1: Dai, arrivano i Zets qui su Radio 2, Never Forget You.
0: Sì.

0: Never Forget You. Bella, bella canzone. La cantante del gruppo ha questi capelli che io ho sempre invidiato. Non so se ci hai fatto caso.
1: Ne ha tanti.
0: Beh, tanti. Belli, belli, belli, belli. Va bene, allora, 15, quasi 11 minuti. Radio 2 Music Room. Noi siamo qui. Oggi è il 2 giugno, festa della Repubblica. Chissà quanti di voi sono stati oggi alla parata qui in via dei Fori Imperiali a Roma. La giornata che è iniziata con tutte le più alte cariche dello Stato in Piazza Venezia.
1: Poi pomeriggio ci sarà una festa al Quirinale, insomma.
0: Festa al Quirinale. Ho sentito intorno all'1:35 sono passate le frecce tricolori.
1: Ecco.
0: Era in studio da Fiorenza.
1: Sono passate anche da noi.
0: Ciao ragazzi, grazie che sono passate.
1: Sono bravi.
0: Questo
1: bravi.
0: È bello però.
1: Bello.
0: Bello omaggio.
1: Bravissimi.
0: Scusa, che
1: il fumo.
0: No, è il fumo.
1: Ma sei bravissimo. Questo ragazzo è un attore. È arte. Questa è arte. Arte povera, ma arte.
0: Sono tuo fratello. Quindi una coppia.
1: Allora, Dio salvi i meloni della regina, ma questo è un altro messaggio. Allora, venite a prendere i duroni di Vignola. Buone, queste ciliegie buonissime. 6 euro al chilo, sono uno spettacolo. Lo so, ma noi in Italia abbiamo un clima, un terreno fertile che permette di darci una varietà di frutta e verdura, ma in Giappone, poracci.
0: Ma tu lo sai che anche in Italia, a Roma,
1: alghe.
0: Mio suocero l'altro giorno è andato a comprare un chilo di ciliegie, 18 euro.
1: Sì, infatti, non è che proprio quelle buone.
0: Allora, no. Ci sono posti del mondo dove la frutta è carissima. Stavamo io e Manila guardando, tipo, e ci sono anche i motivi. Groenlandia e nord del Canada, nell'Artico, lì l'agricoltura è impossibile, quindi qualsiasi tipo di frutto eccetera arriva tramite aereo o tramite navi cargo e quindi aumentano i prezzi. Cespo di lattuga appassito.
1: Appassito, tra
0: non
1: l'altro.
0: Non verde, ma appassito.
1: Sì.
0: 15 euro. Confezione di uva 20 euro, un chilo di broccoli supera i 18 euro, sì. Ad esempio.
1: Beh, stesso problema, ovviamente per motivi differenti, Emirati Arabi, Qatar, Arabia Saudita, dove appunto viene importato l'85% di frutta e verdura ed è chiaro che a questo punto i prezzi lievitano in maniera... Ma loro che problemi hanno? Noi ci stiamo preoccupando dell'Arabia Saudita che non può comprarsi la frutta.
0: In Islanda, pur essendo vicino all'Europa, ha un clima che non permette la coltivazione di alberi da frutto all'aperto, quindi stessi problemi, diciamo, della Groenlandia eccetera. E poi Hawaii, Polinesia e Seychelles, anche in questi paradisi tropicali i prezzi dei supermercati per i prodotti non locali sono altissimi. Quindi posso dire una cosa? Non lamentiamoci,
1: no.
0: Perché noi siamo tra i paesi più fortunati al mondo
1: per il clima, per il cibo e per tante altre cose, anche per la musica. Arrivano Emma e Arcomi, vacci piano qui su Radio 2.
0: Non mi muovo. Scusa se ancora

0: Chariot, Gavin DeGraw su Radio 2. Stavo leggendo la storia di questo artista. Allora, la canzone intanto è del 2003-2004. Lui suonava in piccoli locali di New York, fin quando un giorno c'è l'incontro che gli cambia la vita, quello con Clive Davis, proprio nel 2003. Lo nota durante una di queste esibizioni. Chi è Davis? Discografico di quelli che lavorano un po' come si faceva una volta, che ha scoperto e messo sotto contratto artisti come, ad esempio, Carlos Santana, Patti Smith e Alicia Keys. Sta di fatto che inizia questo suo percorso artistico con Gavin DeGraw, gli dice: tu hai grande talento, e la prima canzone è proprio questa che abbiamo appena ascoltato.
1: Mamma mia, che storia, che pezzo. Bella, soprattutto dalle storie, prime note.
0: Sai che sono storie belle da raccontare?
1: Sì, cioè, sono storie molto belle.
0: Chi ce l'ha fatta?
1: Sì, ce l'ha
0: fatta.
1: Te
0: ne frega niente?
1: No, no, è che sono un attimo distratta dal messaggio del nostro amico Alessandro, che ci ha in pratica inviato quello che è effettivamente un massaggiatore di meloni.
0: Un massaggiatore di meloni. Lo so, c'è tutto, proprio. Mamma mia, ragazzi. Voi siete, posso dire una cosa? Gli ascoltatori di Radio 2 Music Room sono i peggio, un po' come noi.
1: Esatto, perché ci state scrivendo che vi siete sentiti male, ma questa le supera tutte. Alessandro, purtroppo non posso raccontare la tua foto, che non ha nulla di è molto comica, solo ma non possiamo dire.
0: Ci sono molti meloni.
1: Allora,
0: poi abbiamo l'autore del gruppo, che è Marco. Dice: io ho depositato 2 o 3 mele nella banca dell'agricoltura di Genova, mi è stato detto che un giorno daranno i loro frutti.
1: Esatto. E questo potremmo continuare in eterno.
0: No, Carmelinda dobbiamo salutare.
1: Sì, vai.
0: Perché dice: in Sicilia abbiamo la frutta più buona. È vero,
1: è vero.
0: Ma in tutto il sud Italia, in realtà, affermazione fatta anche da chi viene dal nord. Lei è Carmelinda da Floridia, paese in provincia di Siracusa, e noi salutiamo tutta la bella Sicilia, la bella Sicilia.
1: Allora, 3487 300 200, dai, gli argomenti sono tantissimi. Dove parlare anche di Bad Bunny, perché insomma qualche problemino legale, e poi dobbiamo parlare del donna maxing, assolutamente, perché questo trend che secondo me piace tantissimo,
0: trend 40.
1: Però arrivano gli Oasis, signori, quando arrivano loro tutto si azzittisce.
0: Sì,
1: anche perché insomma c'è un nuovo album in uscita a giugno 2026. Intanto, Don't Look Back in Anger.

0: bellissima la parte finale di questa canzone.
1: Cantala.
0: Sì, in un'altra vita.
1: In un'altra vita.
0: No, ma loro quando questa canzone è uscita
1: metà anni 90, 96.
0: 96. Sì. Io nel 96 già
1: eri
0: cantavo,
1: piccola.
0: Sì, ero già cantavo.
1: Eri già cantante ballerina.
0: Ballerina, sì, showgirl di successo.
1: Trapezista,
0: sì,
1: eccetera.
0: Certo.
1: Allora, scritta da Noel Gallagher, il 50% degli Oasis, mentre Liam, che a fine più o meno 22-23 di aprile era in vacanza qui a Roma in gran segreto, lo sapevano tutti, ma lui era in gran segreto, gente che lo aspettava a Ciampino col volo privato, ma lui era in gran segreto.
0: Era il segreto di Pulcinella.
1: Ma i segreti a Roma non si tengono, no, lo sapeva
0: certo.
1: Tutta la città. Comunque lui è stato raggiunto da uno dei fan che gli ha detto: ma con il tour europeo venite anche in Italia? Nel 2027?
0: L'ha fatto.
1: Lui ha detto senza dubbi.
0: Ah sì?
1: Quindi questa cosa naturalmente ha fatto subito il giro di tutte le testate europee, di tutti i giornali, eccetera. Ora vediamo se manterrà, anche perché lì il problema è mettere d'accordo i due. Sai che loro già hanno questa situazione con avvocati, quant'altro. Addirittura i concerti, uno entra da una parte, l'altro entra dall'altra,
0: strano.
1: Hanno due camerini separati,
0: strano,
1: si incontrano solo sul palco.
0: Mi racconti queste cose, eppure sono così tranquilli sul palco.
1: No, loro
0: com'è?
1: Si incontrano solo sul palco, ci sono delle clausole.
0: Se menano e se ne vanno.
1: Delle clausole. Di multe pazzesche laddove dovessero litigare, abbandonare lo show, eccetera, perché già c'è qualcuno che ci ha rimesso milioni di sterline anni precedenti, quindi adesso sono praticamente con contratti blindati come due bambini.
0: Come due bambini sono tutti, esatto. Molto bene. No. Allora, 3487-300-200, noi signori dobbiamo chiudere il discorso dei Meloni, anche perché non hai idea quello che sta arrivando adesso qui.
1: Melone è sempre.
0: Anguria contro Meloni, adesso sì. C'è anche questa featuring. Ci fermiamo perché arriva il GR2.
1: Saxa Rubra, via.
2: Pronto?
3: Salve signora, la chiamavo per informarla che dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti dalle gare con Bele Rodriguez, Particolucci, Mario Benedetto. Pronto?
2: Dica.
3: Magari ci ascolta già, ecco.
2: No.
3: Mai ascoltati?
2: No.
3: Una replica?
2: No.
3: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
2: No.
4: Matti dalle gare, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2. Sono le 15.30.
5: Rai GR2.
6: Buon pomeriggio in studio Fabiana Cofini. Gli 80 anni della Repubblica Italiana, il 2 giugno del 1946 fu un atto di libertà senza precedenti, ha detto il presidente Mattarella nel suo messaggio alle forze armate. Per la premier Meloni una festa di riconoscenza e di responsabilità. La tradizionale cerimonia via dei Fori Imperiali ha unito istituzioni e cittadini. Siamo stati fra loro per ascoltare pensieri e speranze sul futuro dell'Italia.
7: Tantissimi bambini con la bandiera italiana in mano e poi il tricolore che viene srotolato dal Colosseo. Una folla emozionata ha presenziato alla parata ai Fori Imperiali. Moltissimi momenti toccanti, dall'inno nazionale interpretato da Bocelli alla corsa dei bersaglieri, al sorvolo delle frecce tricolore. Gli scatti dei fotografi puntano sui sorrisi e sull'emozione del pubblico. Presente anche tanta tecnologia, droni e cani robot e anche un cane vero, Briciola, mascotte del 4° reggimento a cavallo dei carabinieri, che dopo questa parata a 13 anni andrà in pensione. Sentiamo le testimonianze raccolte nel pubblico.
8: I miei genitori mi cominciavano da piccolo a far vedere la parata del 2 giugno.
7: Che valori dovrebbe trasmettere oggi questa parata?
8: Quello di appartenenza e di unità.
7: Ho 80 anni di Repubblica e di voto alle donne.
9: Mia nonna era veramente molto emozionata e felice di questa conquista che comunque è stata sudata.
10: Far in modo che la nostra libertà sia sempre la vera libertà che ci fa andare avanti.
7: Dai Fori Imperiali, Simona Decina, GR2.
6: La cronaca, c'è un superstite nella strage di braccianti compiuta ieri ad Amendolara, nel Cosentino, riuscito a scappare rompendo un finestrino del furgone. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime del rogo a Villa Piana, non lontano dal luogo dell'omicidio plurimo. L'uomo, intervistato dalla TGR Calabria, ha detto che 3 delle 4 vittime erano afghane e che i 2 fermati, cittadini pakistani accusati di omicidio volontario, avrebbero prima sfruttato e minacciato, poi ucciso i suoi connazionali perché volevano essere pagati per il lavoro svolto. Emergono particolari inquietanti dalle chat del 12enne che a San Vito Lo Capo, nel Trapanese, ha cercato di accoltellare un suo professore. Prima dell'aggressione il ragazzino aveva scritto di avere intenzione di uccidere 3 compagni di scuola musulmani, mostrandosi inoltre assolutamente tranquillo perché, aveva spiegato, alla sua età non è punibile. Intanto a Monza è stato ascoltato il 21enne fermato dall'antiterrorismo per la sua presunta vicinanza alla jihad islamica.
11: Compie oggi 21 anni Zaccaria Benaddi. Il ragazzo, nato e cresciuto a Vimercate, in provincia di Monza, da genitori marocchini, è stato interrogato ieri dal giudice per le indagini preliminari e rischia di rimanere in carcere. Su di lui un'accusa pesante: terrorismo internazionale. Il sospetto è che fosse pronto a colpire. Domani renderò l'Italia un po' migliore, scriveva sui social il 30 maggio, prima di essere fermato dall'antiterrorismo della Digos di Milano, che da tempo lo monitorava. Sul suo smartphone video di propaganda riconducibili alla galassia jihadista, in particolare allo Stato Islamico, e messaggi inneggianti al martirio. Non sostengo alcuna organizzazione, l'avvertenza in arabo postata su Instagram. Tutto è a scopo documentativo, la spiegazione offerta al giudice. Dopo il diploma, Benaddi si era iscritto all'università, aveva un biglietto per il Marocco con aereo in partenza il 9 giugno, motivo del viaggio, un non meglio precisato esame da sostenere, per gli inquirenti la prova di un evidente pericolo di fuga. Milano, Davide Gangale, GR2.
6: L'inchiesta sulla morte per maltrattamenti della piccola Beatrice di 2 anni a Bordighera, Imperia. Domani l'interrogatorio in carcere della madre Emanuela Aiello e del compagno della donna Manuel Iannuzzi. Dalle carte dell'inchiesta continuano a emergere dettagli agghiaccianti sulle vessazioni e le violenze subite dalla bimba. La sigaretta che fu costretta a fumare avrebbe contenuto anche hashish. A un amico che aveva visto i segni delle percosse sul volto della figlia, la madre avrebbe detto che non la portava da un medico perché temeva che le venisse tolta la custodia delle 3 figlie. L'Unione Europea apre alla flessibilità sulle spese per l'energia. L'Italia dovrebbe avere a disposizione quasi 7 miliardi di euro per i prossimi 18 mesi, da utilizzare per investimenti legati alla decarbonizzazione e all'efficientamento energetico, ma non per i sussidi, dunque non per un nuovo taglio delle accise. Ora parliamo di viaggi. Secondo Eurostat, l'ufficio statistico di Bruxelles, l'Europa è il continente più visitato del mondo. Nel 2025 i pernottamenti hanno superato il 1,5 miliardi. Meta principale per numero di notti trascorse nel paese è la Spagna, seguita dall'Italia.
12: Sarà il fascino latino o le bellezze naturalistiche, dalle spiagge rocciose del Mediterraneo fino alle città ricche di storia millenaria, vivaci e accoglienti. La Spagna ha il record europeo di turisti. Nel 2025 ha registrato quasi 330 milioni di pernottamenti internazionali. Al secondo posto, tra i paesi più visitati d'Europa, secondo l'Eurostat, si piazza l'Italia, con 265 milioni di pernottamenti. Venezia, Firenze, Roma, Costiera Amalfitana, Lago di Garda, le mete privilegiate, ma cresce anche il turismo di piccoli borghi, alla scoperta di tradizioni locali, particolarità enogastronomiche e bei paesaggi, poco battuti dal turismo di massa. Turchia, Francia e Regno Unito sono le altre 3 destinazioni nella top 5 dei paesi più visitati. Cambia il turismo, è sempre più mordi e fuggi, con una media di 4-6 notti. A trainare questa nuova ondata di partenze sono soprattutto gli under 35, che considerano il viaggio una priorità, nonostante le incertezze enogastronomiche e bei paesaggi, poco battuti dal turismo di massa. Turchia, Francia e Regno Unito sono le altre 3 destinazioni nella top 5 dei paesi più visitati. Cambia il turismo, è sempre più mordi e fuggi, con una media di 4-6 notti. A trainare questa nuova ondata di partenze sono soprattutto gli under 35, che considerano il viaggio una priorità, nonostante le incertezze economiche e geopolitiche. Maria

0: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio 2 Music Room.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo, Romantica, siamo tornati in studio grazie agli amici della redazione del GR2. 4 luglio, Tor Vergata, qui vicino a Roma, sì. Attesi 250.000.
1: Mettetevi
0: tutti
1: in
0: per...
1: fila adesso, dai.
0: No, ma anche no, se no, mi mettete in fila succede niente, perché in 3 ore aveva venduto 250.000 biglietti. Se non avete il biglietto, evitate.
1: C'è una mia amica, Sabrina, sì, che voglio salutare, che ha acquistato il biglietto l'altro okay. giorno, l'ho sentita e mi ha detto che al momento sono un po' preoccupati perché sì. devono ricevere delle indicazioni
0: certo.
1: per arrivare a Tor Vergata. Quella è la strada del raccordo anulare, quello è. Cioè,
0: sì, però
1: senso, fila, no, ragazzi.
0: Qua c'è un discorso: 250.000 persone, considera anche la mole di automobili, scooter e quant'altro, cioè non è una roba semplice. Bello invece l'endorsement che ha fatto in queste ore Tiziano Ferro a Ultimo, facendogli complimenti, dicendogli che sta raggiungendo tutti gli obiettivi perché è uno che lavora molto molto bene. Insomma, gli ha fatto i complimenti dal punto di vista professionale e non è scontato.
1: No, no, soprattutto non c'è tutta questa generosità a volte no. tra colleghi, e quindi quando accade viene riconosciuta ed è piacere poi raccontarlo.
0: Noi ne abbiamo uno generosissimo qui
1: sì,
0: a Radio 2.
1: Il nostro amico Rosario Fiorello.
0: Rosario Fiorello, al quale vogliamo
1: Fabrizio,
0: bene.
1: Anche Fabrizio.
0: Vogliamo

0: Stiamo bene nonostante i congiuntivi anche Fabrizio.
1: Sì.
0: Però
1: nonostante i baffi, no, nel mio caso.
0: Nonostante i baffi nel tuo caso, però loro sono veramente generosi.
1: È vero.
0: Ok.
1: Allora, abbiamo appunto con Fiore abbiamo parlato, cioè di
0: Meloni.
1: No, di nonna Maxing, questo nuovo trend radar. Oh, noi raccontiamo spesso di questi trend radar, a volte assurdi, inutili, così.
0: Sì.
1: Questo invece ci piace molto. Il nuovo trend è quello di tornare a vivere con la nonna. Chi ovviamente ha la fortuna di avere ancora le nonne in vita, impazza sul web, e questo in qualche maniera si traduce con il recupero di quelle abitudini delle nonne italiane che non devono essere perse o dimenticate.
0: Esatto, come vivevano le nostre nonne, cioè quindi abbandonando i social media, consumo di cibo fatto in casa, uso di camicie da notte di cotone, possibilità di godersi pranzi senza fretta con gli amici, ma anche molto di più, cioè vivere alla vecchia, insomma, no? Tra virgolette, non con la vecchia, vecchia.
1: Anche con la vecchia nel caso insomma affettuoso ovviamente, però a proposito di nonne, cioè questo è chiaramente un dato molto importante, perché in Italia c'è un'aspettativa di vita molto più alta, per esempio la Sardegna è uno dei luoghi, la zona blu, dove ci sono ultracentenari, e quindi è chiaro che le nostre nonne italiane, poi noi abbiamo proprio si può dire il patrimonio delle nonne, che viene riconosciuto nelle famiglie italiane più che negli altri paesi, quindi in qualche maniera viene preservato.
0: Sai perché si chiama zona blu quella
1: perché
0: lì?
1: Perché si chiama?
0: Sono tutti blu.
1: No, perché sono alti 2 metri o poco più e le sue puffi.
0: Salutiamo la Sardegna.
1: Ma credevo puffi, puffette, pure il grande puffo.

0: Darling, bellissima, unforgettable, che lo dico bene, unforgettable sinner. Scusa, ci sono, cos'è? Sbadigliato. No, ragazzi, ho sbadigliato.
1: Stavo giocando. Stavo giocando, signora Nazzaro. Allora, visto che siamo una radio e anche un programma di servizio, dobbiamo fare i nostri compiti.
0: Sì,
1: allora, le prime regioni, parliamo di scuola.
0: Sta per chiudere, arriva quel momento.
1: Allora,
0: finisce.
1: Le prime regioni in cui i battenti delle scuole chiuderanno per le vacanze estive sono la Campania, l'Emilia Romagna, le Marche e il Veneto, e questo accadrà il 6 di giugno.
0: Venerdì.
1: Poi
0: ci siamo.
1: L'8 giugno termina l'anno scolastico in Calabria, Lazio, Lombardia e Sardegna.
0: Okay. E poi mi dite perché devono chiudere le scuole di lunedì, cioè dopo, vabbè, chiudiamo
1: il 9 giugno Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.
0: Ok. Poi, ma
1: 10 giugno Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e provincia autonoma di Trento. L'11, l'ultimo giorno di scuola in Liguria.
0: Sì.
1: Mentre a chiudere per ultimi saranno gli istituti della provincia autonoma di Bolzano il 16 giugno.
0: Allora, voi mi dovete dire perché questi poveracci a Bolzano devono chiudere la scuola 15 giorni dopo tutti gli altri.
1: Perché non trovano le chiavi.
0: Ma non è possibile, ogni anno lo stesso problema.
1: Perché i bidelli sono per quelli. Non è che ce ne sono tanti a Bolzano.
0: Allora, secondo me il problema è un altro. Perché poi questi ragazzi restano a casa. Che gli facciamo fare? Che fanno? Vabbè, ragazzi, divertitevi, guardate i film, le serie, i cartoni animati, disegnate, create cose, però sul create cose dovete fare attenzione, come questi ragazzi sono diventati dei piccoli geni, perché per esempio durante la chiusura delle scuole c'è questo ragazzino di 12 anni
1: di Memphis,
0: Jackson Oswald,
1: che già dal nome uno doveva immaginarsi.
0: Jackson ha deciso di spendere i suoi pomeriggi, questo piccolo bambino, creando plasma anziché giocare ai videogiochi, soltanto che creando questo plasma ha creato una sorta di fusione nucleare in cameretta, una roba da matti. È arrivato l'FBI in cameretta, cioè tu pensa, ti bussa l'FBI: signora, dov'è suo figlio? Ma mio figlio ha 12 anni, sta giocando nella cameretta. No signora, sta creando una fusione nucleare suo figlio.
1: Esatto, e infatti sono arrivati, giustamente l'FBI è molto attenta a tutto il territorio, sono arrivati dei segnali derivati, credo, da tensione di energia. Cioè adesso io non so tecnicamente spiegarvi cosa, sta di fatto che hanno individuato la cameretta di questo bambino e
0: l'hanno attenzionata.
1: Però
0: la
1: non
0: naso,
1: essendo successo nulla, non hanno fatto niente. 12 anni.
0: Questo bambino adesso progetta hardware legati all'intelligenza artificiale, è uno dei prossimi milionari.
1: Ecco, avevano il contatore Geiger.
0: No, niente, no, una bomba atomica. Vabbè, arrivano i Maroon 5 che su Radio 2.
1: Ha ha ha.

0: Vedi, quando fai il programma di servizio qualcuno chiede ma gli asili nido quando
1: no,
0: chiudono?
1: Ragazzi, asili nido chiusi, allora, a casa.
0: Fissata al 30 giugno su tutto il territorio nazionale con tre eccezioni. Friuli Venezia Giulia, Veneto, anticipato il 27 giugno, provincia autonoma di Trentino, gli asili resteranno aperti fino al 31 luglio.
1: Eh beh, ma è giusto, vabbè, molti poi sono privati, no, il nostro anche 15 agosto volendo, fino al 15 agosto.
0: Comunque,
1: e poi riapriamo.
0: Posso dire una cosa? Allora, noi mandiamo un abbraccio a tutte quelle famiglie che non avendo, cioè dovendo lavorare, no? Tu sì. Metti genitori che devono lavorare, che non hanno i nonni, zii,
1: certo,
0: vicini, eccetera, che devono comunque spendere dei soldi, perché alla fine che cosa fai? Centro estivo? Poi il centro estivo ti fidi, ti devi fidare,
1: no,
0: per forza,
1: al di là di tutto
0: lavorare,
1: è anche una
0: fai?
1: Spesa il centro estivo.
0: Appunto,
1: eh?
0: È una spesa. Sì. Quindi non è semplice questa cosa. Avevamo letto da qualche parte, se ti ricordi, tempo fa, forse avevamo anche detto, che come in altri paesi, invece di fare 3 mesi di vacanze per i nostri ragazzi, centellinare le vacanze nel corso dell'anno scolastico.
1: Sì, infatti queste le nostre vacanze sono le più lunghe d'Europa.
0: Che non ha senso.
1: Ma vabbè, diciamo che
0: non ha senso.
1: Allora, non ha senso adesso che noi siamo genitori, ma quando eravamo ragazzi
0: aveva senso. Aveva super senso.
1: E dopo tutto, cioè Vasco canta anche se senso non ce l'ha, ma un po' di senso c'è.
0: Allora, la sigla?
1: Ah sì, vai.
0: Faccio alla Vasco, pillole musicali, vai.
1: Dai, cominciamo con Joliet che torna dal 4 giugno con il brano Autorità, Cani Randaggi. Dopo la data zero del 6 giugno, il 13 giugno partirà in tour negli stadi.
0: Charlie XXX annuncia il nuovo album Music Fashion Film, esce il 24 luglio. John Cale, Marc Jacobs e Martin Scorsese, protagonisti dell'Artwork.
1: Una nuova canzone di Taylor Swift farà parte della colonna sonora di Toy Story 5. Dopo il rumor degli scorsi giorni, la conferma arriva dalla stessa cantautrice. Il brano I Knew It, I Knew You uscirà appunto questo venerdì.
0: Ieri ne abbiamo parlato con Fiorello, musica classica. Il violoncellista Ettore Pagano, 23enne nato a Roma, ha vinto il primo premio assoluto alla 75esima edizione del Queen Elizabeth Competition di Bruxelles, uno dei concorsi in assoluto più prestigiosi a livello internazionale, quest'anno dedicato al violoncello. Ed è un po' di

0: buon vento!
1: Gioma! Alfa, buon vento!
0: Oh Alfa, sei forte!
1: Basta, buon vento anche a voi, siete stati in nostra compagnia anche oggi in questo giorno di festa, grazie di cuore anche alla nostra parte tecnica Giulio Salvatelli e Gianluca D'Ascenzi.
0: Oh, Giuseppe Caporale alla visual, vai fratello!
1: Ancora, esci da questo corpo, esci. Grazie ovviamente anche alla nostra squadra, al nostro Matteo, al nostro autore, Leonardo Carioti in regia.
2: Tutto nostro.
1: La sicurezza, no, sono la nostra squadra.
2: La nostra Ceci.
1: È nostra. È mia,
2: Ceci è tua, il Carioti è mio, il Matteo Strada è nostro.
1: È vostro coloro. Al contrario,
2: al contrario era meglio.
1: Ci ritroviamo ovviamente domani alle 14.30.
2: Sai cosa c'è adesso?
1: Cosa?
2: 6-1-0.
3: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
4: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
6: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
5: Sentiamo allora Diversity ed Inclusion.
6: Rispetto per le persone.
5: Recycle.
6: Dare nuova vita alle cose.
5: ESG.
6: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it. 2-2.
7: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
0: Diletta Parlangeli,
8: Savino Zaba.
0: Ecco, il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
8: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
0: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
8: E infatti lo faremo insieme.
0: Io e te da soli?
8: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
0: E allora vi aspettiamo.
9: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zaba, in onda da lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18 su Radio 2. Sono le 16.

0: pomeriggio e benvenuti, questo è Lillo e Greg 610.
1: Eccoci qua, benvenuti, qui in compagnia anche con Carolina Di Domenico.
0: Bene, grazie.
2: Che sarà?
1: Non è scattato l'applauso.
0: Quando lo dice
1: non è scattato
0: lui.
1: In ritardo, è scattato in ritardo.
2: Perché non se l'aspettava.
0: Perché per anche l'applauso percepisce la forzatura che tu dai.
1: Io lo dico sempre con grande amore, con grande amore faccio il tuo nome, lo sai quanto no, ci tengo e quanto ti stimi soprattutto.
0: Va bene, oggi è il 2 giugno.
2: Sembra sempre ironico, però vabbè, comunque
1: lo stimo veramente. Vabbè, comunque.
0: Iniziamo,
1: va.

0: Era forse un po' che non avevamo la possibilità di consultare uno dei tomi più importanti e più esclusivi che qui a 610 possiamo visionare grazie a Greg, e quindi vuol dire che hai portato la De Gambrinis anche oggi.
1: Sì, ancora. L'autobiografia, perché appunto l'autobiografia di Lillo e Greg, che è quella più esaustiva, insomma, si compone dei tanti capitoli.
2: Ho capito, però io non l'ho mai autorizzata questa biografia, perché non capisco perché tu la debba leggere.
0: L'hai autorizzata tu?
1: Io l'ho autorizzata.
2: Ho capito, ma se Lillo e Greg dovrei autorizzarla pure io. Ma che vuol dire non m'ha trovato? Io non l'ho mai autorizzata perché dice un sacco di cavolate. Ma non rispondo perché non ho tutte falsità.
0: Vabbè, abbiamo poco tempo, prego.
1: Allora, tratta da Il Gentleman e il Nanerottolo.
2: Ecco, c'è il titolo, vabbè.
1: E biografia, beh, non è che specifica, però. Biografia di Lillo e Greg non autorizzata da Lillo, di Walter De Gambrinis, capitolo 14. Mancava mezz'ora la messa in onda di 610 e per tutta la redazione era sempre come una gita scolastica. I sorrisi inondavano i loro volti. «Ma manca ancora il gentiluomo Greg?» chiese il regista Alessandro. «Eccomi!» esclamò Greg entrando in studio. «Scusate, mi stava aiutando la signora Annalisa a lavare l'androne. Lei è deliziosa, ma è un po' anziana per questi lavori pesanti.»
2: «Ma non hanno mai fatto queste cose, non le hai mai fatte, ma poi non esiste questa donna un po' anziana.»
1: «Ma come
2: che...
1: no?»
2: «Vabbè.»
1: «Lillo?» chiese Greg. «Non è ancora arrivato, come al solito», rispose Roberto. «Speriamo non si sia ubriacato di nuovo», disse Manuel.
2: «Ma io sono quasi astemio!»
1: Quasi, però. Una vana speranza, ironizzò Carolina.
2: Ma ragazzi, ma stiamo scherzando?
1: Dovrebbe essere qui a momenti, soggiunse Greg. L'ho turlupinato dicendogli che se fosse arrivato in tempo avrebbe trovato qui una sua giovane fan per una veloce prestazione sessuale.
2: Ma queste sono cose orrende! Questa denuncia! Io chiamo l'avvocato! Ma chi non ho mai detto e fatto queste cose?
1: Infatti, rischioso, osservò Emanuele. Quando scopre che non è vero, potrebbe devastare lo studio come fa sempre quando perde la pazienza.
2: Io faccio questo?
1: Ci penseremo al momento, concluse Greg, proprio quando entrò Lillo.
3: Oh, ma qua mummia n'androne chi è? A Befana, c'ha pure la scopa.
2: Ma quando mai io dico, ma non esiste sta signora?
1: Ma sì che esiste. È la signora Annalisa, puntualizzò Greg, ma Lillo passò a cose più pratiche. Allora sta carne fresca andò sta.
2: Mamma mia che schifo, ma non parlo così.
1: La tua fenne è all'ingresso, Lillo, sta facendo il permesso per entrare.
3: Io a lei non glielo chiedo il permesso per entrare.
1: Replicò Lillo con la sua solita ironia.
2: Ma che così io?
0: Non mi dico. Il problema non è la risata. Però...
2: Ma pure no, tra l'altro.
3: Beh, forza, chi me va a piar caffè?
1: Vado io, Lillo, corro, disse Roberto.
3: No, te mi devi da pulire le scarpe, mi sono sozzato con la pioggia.
2: Mannaggia
3: quella là, come si chiama? Faccia sveglia la Camillina, Caterina. Carolina, ribatte Carolina con disappunto.
2: Ma scusa, Carolina, ma te risultano queste cose? Ma come lo fa? Ma cosa dite?
3: Oh, ma che stai alza la cresta? Ma come ti permetti di alzare la voce con Lillo? A sguattera, te devi da baciare la terra ando cammina Lillo.
2: Ma tu che parli in terza persona? Ho mai parlato in terza persona, io
1: come
2: scusa.
0: Anche quello non è il problema principale.
1: Ok, cercò di sdrammatizzare Greg, bloccando la reazione di Carolina. Vogliamo vedere la scaletta di oggi? Ma che cacchio mi frega da scaletta? Ficcate, vuoi il solito amaro col rum? Si accavallò Emanuele per interromperlo.
2: Ma allora, ragazzi, ma stiamo scherzando?
1: Sì, dammelo, dai, che è più meglio. Allora, che più meglio? Cazzetta, Lillo c'ha voglia. Tutti gli altri guardarono Greg perché trovasse una soluzione. Oh, guarda se mo mi tocca ripiegare su Caterina, dai, via qua, non te pare vero, è all'età tua. Ma intervenne Greg in rapidità.
2: Ma è terribile.
1: Vabbè,
2: ma cose non sono false, non è mai successo.
1: Lillo, purtroppo hanno bloccato la tua fenna all'ingresso. La reazione di Lillo fu secondo i canoni. Cominciò a urlare mentre rovesciava scrivanie e librerie, poi bestemmiando e scatarrando si diresse come una furia in portineria. Vado a calmarlo, esclamò Greg, che doveva aver già creato la rabbia di Carolina con un girocollo di rubini.
2: Perché tu vai in giro con il girocollo di rubini?
1: No, quel giorno ce l'avevo.
2: Ce l'avevi così per fare regali in giro, capito? Allora, premetto che questa biografia non è mai stata autorizzata da me. Va bene? Perché? Perché è piena di falsità. Ok, da denuncia.
1: Però ovviamente l'ha autorizzata anche Carolina.
2: Da denuncia. Certo che l'ha autorizzata, è ovvio, a lei ne esce bene.
0: Grazie, Greg, grazie.
2: Lei ne esce bene. Vorrei capire chi l'ha scritta sta biografia.
1: De Gambrinis.
2: Ma io non lo conosco, non l'ho mai visto questo. Ma non esiste quest'uomo, va bene.

Questo è sempre Lillo e Greg 610, siete su Rai Radio 2, ma adesso è arrivato il momento di collegarci con radio, con alcune consonanti sbagliate e quiz.

0: Lucio Palla con Panzone e voi siete sempre all'ascolgo di Radio con alcune consonanti sbagliate quiz.
1: Radio con alcune consonanti sbagliate quiz.
0: Dovremmo avere una telefonata in linea per il tostro quiz. Pronto?
2: È pronto? E ciao, sono Vittorio, chiamo dalla Svezia.
0: Ciao Vittorio, bellissima la Svezia, ci sono costato 3 anni fa.
2: La Spezia, in Liguria.
0: La Svezia, sì. E che fai di bello nella vita, Vittorio?
2: È Vittorio, con la V, vabbè, comunque lasciamo perdere. Io e mia moglie abbiamo una piccola azienda con cui produciamo lacca per capelli artigianale e naturale.
0: Oh, che lavoro interellante, e come mai?
2: Perché la lacca industriale contiene sostanze tossiche, no? Che nuociono sia all'ambiente sia ai capelli. Noi invece usiamo prodotti naturali come agrumi, oli essenziali, fruttosio, acqua distillata.
0: Bellissimo, quindi fate la cacca in modo naturale.
2: Lacca naturale.
0: Sì, ho capito. Insomma, tu e tua moglie fate la cacca insieme tutti i giorni.
2: La lacca.
0: E quanta cacca fate al giorno?
2: Lacca, facciamo la lacca.
0: Vabbè, ma invece di parlare di cacca, vogliamo giocare al nostro quiz?
2: Giochiamo, che meglio va.
3: Radio con alcune consonanti sbagliate e quiz.
0: Bene, allora per 10.000 euro devi dirmi come si chiamava l'attrice comica presente in molti film di Totò. 1. Gina Pica. 2. Pina Pica. 3. Lina Pica.
2: Porca zozza.
0: Perché il Littorio è facilissimo?
2: E mica tanto, e con queste consonanti sbagliate è un po' difficile.
0: E qual è il problema?
2: Il problema è che nessuno dei tre è il nome vero, quindi vuol dire che è uno dei tre sbagliati che hai detto, ecco.
0: Ma no, 2 sono sgagliati, ma 1 è giusto.
1: Radio con alcune consonanti sbagliate e quiz.
2: Allora, tu hai detto Lina con la L di...
0: La L di Lomodossola.
2: Ah, questo non va bene. Poi hai detto Gina con la G di...
0: Con la G di Gian Benedetto del Tronto.
2: Pure questo non va bene. Poi hai detto Pina con la P di...
0: Con la P di Pavolo.
2: Pavolo? Allora è Pina, si chiama Pina.
0: No, era Tina Pica, hai perso 10.000 euro.
2: Ma lo sapevo, ma tu hai detto P di Pavolo.
0: Pavolo Roncucci.
2: Ma chi è sto Pavolo Roncucci?
0: Pavolo Roncucci, un fantino del Palio di Siena del XVII secolo.
2: Ma se tu dici P di Pavolo, io penso a tavolo.
0: Hai perso, Vittorio, mi dispiace. Salutiamo Vittorio che fa la cacca con la moglie.
2: La lacca, facciamo la lacca.
0: Sì, Vittorio, fate la cacca, ho capito.
3: Radio 2.

0: cucina è uno dei temi che ogni tanto affrontiamo qui a Lille Greg 610 su Radio 2, ed è per questo che abbiamo qui con noi uno chef rinomato, diciamo soprattutto dal punto di vista televisivo, ma che adesso invece è qui con noi, chef Rossano.
1: Buongiorno, buongiorno,
2: buongiorno, buongiorno. È la prima volta che mi pare che lei
0: in radio
1: propone
2: una ricetta in radio. A noi ci fa piacere perché comunque, come diceva giustamente Carolina, trattiamo molto la gastronomia.
0: Qual è la ricetta che ci propone oggi chef Rossano?
1: Oggi vi propongo una ricetta molto gustosa, la pasta alla Robespierre.
2: Ah, ecco, adesso la preparerà qui.
1: La preparerò qui.
2: Infatti abbiamo allestito quei fornelli, tutto quanto, prego.
1: Allora, che cosa ci serve? Ci serve questo.
2: Ecco, diciamo questo cos'è?
1: Questo è un fornello. Fornello per cuocere.
2: Lo diceva che siamo in radio, le ricordo che siamo in radio, quindi un fornello, ok.
1: Poi ci serve, diciamo, mettiamo queste qui, le mettiamo in un recipiente tipo questo.
2: E allora,
1: tipo
2: queste qui sarebbero le uova.
1: Sì, dico, sono le uova.
2: Lo dica, le uova, perché in radio.
1: Ah, certo.
2: E
1: certo.
3: Il recipiente è tipo una cucumella, come si può chiamare?
0: Sì.
1: Una ciotolina.
0: Una bulla.
2: Quindi le uova nella bulla.
1: Le uova nella bulla. Poi che cosa ci serve? Ci serve uno strumento. Senza questo strumento non viene la cremina come deve, perché la Robespierre dovete sapere che ha una cremina. Okay. Quindi ci serve questo strumento per farle montare bene. Ecco, guardate. Okay. Così voi fate.
2: È una frusta.
1: Poi.
0: Okay.
1: Sì, dobbiamo.
2: Allora, lei ha appena detto, voi fate così. Fate come? Diciamo velocemente.
1: Come lo dico io.
2: Velocemente, col polso.
1: Okay. Cioè, devo spiegare tutta la dinamica
2: di
1: come
2: siamo in radio.
1: Poi, che cosa ci serve? Ci servono questi qui. Si vedete?
0: Sono in radio,
2: tre tipi di formaggio praticamente che vanno grattugiati, immagino.
1: Vanno grattugiati con questa.
2: Che è la grattugia.
1: E poi quando è tutto, io ho portato già un piatto pronto, altrimenti non avremmo il tempo. Quando è tutto pronto, e dovrebbe avere questo colore qui.
2: La crema dovrebbe
1: avere questo colore qui.
2: Sì, ma diciamolo che colore, perché.
1: Come lo fai a dire? Una specie di ocra, ma se dici ocra non è ocra, è una specie di giallo.
2: Non si può spiegare
1: a parole.
2: Ho capito, siamo in radio, quindi vabbè, comunque, manderemo la foto della cremina però secondo me è meglio che lei continui a fare ricette
0: la televisione.
2: In TV,
0: più portato.
2: Le vengono meglio, grazie.
1: Grazie.

0: Questo mese le cose non vanno come al solito. Mi sento diversa. C'è qualcosa che non accenna a finire. Ho provato con un assorbente interno gigante. Ho provato con un pannolone. Ho provato anche con una federa matrimoniale e un cuscino. Ma questa emorragia non accenna a finire.
1: Il ciclone nei cinema.

0: anche questa puntata è finita.
1: È finita, ma ce ne sarà un'altra domani, alla stessa ora, stessa durata, sempre con le stesse persone, cioè con noi e
0: quindi
1: con
0: non
1: voi.
0: Hai detto l'orario, non hai detto dove e non hai detto niente. Hai detto,
1: beh, è bello rimanere sul, no,
0: così, misterioso.
1: Certo. Il mistero.
2: Domani alle 16 qualcosa.
0: Così,
1: giusto, così, perché non dobbiamo essere precisi.
0: Dove?
1: Su Rai Radio 2, vabbè, questo lo sanno, stanno già ascoltando.
0: Ma metti che.
2: Sulle frequenze che avete voi singolarmente, dipende dal luogo geografico da cui ci ascoltate.
1: Va bene, comunque. Io direi semplicemente risentiamoci domani.
0: A domani!
2: Per esempio, chi sarà Forlimpopoli, dillo qual è la frequenza?
1: 974-316.
0: Sì, certo, il numero di telefono. Ciao, a domani! Rai
3: Radio 2.
4: Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
5: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Uliveto è Uliveto.
7: Meteoradio.
8: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata piogge e temporali al nord e condizioni di variabilità sulle regioni centrali, poche nubi al sud. Per domani residue piogge interesseranno il nord-est, ma con tendenza a un rapido miglioramento, prevalenza di sole sul resto del settentrione. Maltempo al centro con rovesci temporaleschi sparsi, più frequenti sulle regioni adriatiche. Poche nubi sulle due isole maggiori e sulle zone ioniche, mentre sul resto del sud la nuvolosità è destinata ad aumentare, dando vita a rovesci pomeridiani tra Campania e Puglia. Venti moderati meridionali al sud, moderati occidentali sul resto del paese. I mari diverranno generalmente mossi, localmente molto mosso lo Ionio. Temperature massime in diminuzione al centro e su parte delle regioni meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
9: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
10: Senti, è il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capoboi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. 2-2.
11: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
12: Termini e condizioni in negozio online.
10: 2-2.
13: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
14: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

0: Questo è il pomeriggio di Radio 2, Savino Zaba.
1: Diletto Parlangeli, ciao.
0: Ciao.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon 2 giugno.
1: Esatto, buon 2 giugno anche a te. Auguri a tutti.
0: Grazie.
1: Gli italiani che appunto 80 anni fa sposarono la Repubblica, dissero sì Repubblica, no Monarchia.
0: Esatto, 80 anni fa, un anniversario importante. Oggi avremo modo di celebrarlo in lungo e largo, anche con delle interviste specifiche e poi
1: libri.
0: A modo nostro, quindi scoprendo cosa sul nostro territorio, insomma tra le varie istituzioni che rappresentano la Repubblica, raccontano molto di noi, del nostro passato, anche avremo modo anche di sondare delle curiosità.
1: Beh,
0: dai,
1: visto che a noi piace andare in giro, andremo
0: esatto.
1: Oggi in giro virtualmente nelle stanze segrete del Quirinale. Ecco, quindi vi porteremo nel diciamo palazzo simbolico della nostra Repubblica, così come per esempio andremo nella città del Tricolore e quindi capiremo
0: sì.
1: Anche come nasce questo meraviglioso Tricolore e che rappresenta la nostra bandiera. Insomma, è una giornata che dedicheremo oggi in lungo e in largo all'Italia e alla sua Repubblica e alla nostra Repubblica.
0: Meno male.
1: Certo.
0: Meno male,
1: però,
0: grazie che ha fatto quella scelta.
1: Coinvolgiamo anche, ecco, soprattutto
0: italiane,
1: alle tante donne che ebbero l'opportunità per la prima volta di votare. Sì, tra un po' vi coinvolgeremo con

0: uomini tattici nucleari, scorri, con una O aperta, bene, peraltro che non molto in dizione.
1: Allora, coinvolgiamo anche i nostri ascoltatori, perché sicuramente la celebrazione più importante della nostra Repubblica del 2 giugno è quella che avviene a Roma, questa grande parata che si fa appunto, certo, lungo i fori imperiali, dal Colosseo fino a Piazza Venezia, però in tutte le città in qualche maniera, insomma, oggi abbiamo celebrato questa data così importante, per cui raccontateci se c'è stato qualche evento particolare nella vostra città, nel vostro comune, perché sicuramente la celebrazione più importante della nostra Repubblica del 2 giugno è quella che avviene a Roma, questa grande parata che si fa appunto, certo, lungo i fori imperiali, dal Colosseo fino a Piazza Venezia, però in tutte le città in qualche maniera, insomma, oggi abbiamo celebrato questa data così importante, per cui raccontateci se c'è stato qualche evento particolare nella vostra città, nel vostro comune, insomma.
0: Esatto, 348, come 7, lo avete 300... festeggiato.

0: solenne che si tiene sempre all'altare della patria. Parata, leggevo oggi, ha fatto, sì, vabbè, ovviamente c'erano molti video di briciola.
1: L'ultima comparsa, diciamo, va in pensione? Va in pensione, che è la mascotte,
0: esatto,
1: dei carabinieri,
0: sì, sì, sì. Esatto. Cagnolino. Ovviamente poi frecce tricolore, quindi anche lì il consueto, insomma, il consueto pubblico che si mette lì a Piazzale Flaminio per aspettare che arrivino ovviamente dall'altare della patria, sempre un grande spettacolo. Importante, se siete a Roma, la Casa del Cinema di Roma, appunto, la proiezione gratuita, dice ancora domani, ovviamente, il film di Paola Cortellesi, a proposito di voto,
1: suffragio universale,
0: esatto, il suffragio universale e il voto che con le donne, appunto, ha portato la Repubblica in Italia.
1: Un film che ha commosso sicuramente tutti gli italiani, molto bello, molto in bianco e nero. Sì. Oh, per la cronaca, oggi festa della Repubblica, musei, parchi archeologici statali possono essere visitati gratuitamente, ovviamente nei soliti orari di apertura, forse tra un po' chiuderanno, insomma, soprattutto su prenotazione, come previsto.
0: Fateci sapere, esatto, sì, se ne avete approfittato di questo per vedere qualcosa.
1: No, dico, noi che di tricolore che cosa abbiamo?
0: Io ho un verde.
1: Le scarpe bianche con questo rosso, col baffo rosso.
0: Dai, ci siamo,
1: verde,
0: ci manca il bianco.
1: Un
0: però
1: po' di tricolore, dai, c'è un po'. Però facciamo una cosa, vogliamo iniziare questa passeggiata? Abbiamo tempo, Edi, questa passeggiata dentro il Palazzo del Quirinale, anche perché di cose, certo, da raccontare ce ne sono veramente tantissime. Ovviamente sappiamo tutti che si erge sull'omonimo colle, il più alto tra l'altro dei 7 romani, e edificato nel 1587 per iniziativa di Papa Sisto V e il Papa Tosto, secondo
0: così
1: il
0: Belli,
1: esatto, che ne fece la reggia dei papi in realtà. Poi Casa Savoia ne fece la propria dimora quando capitale del regno, appunto, fu trasferita a Roma nel 46, e a Roma, e poi nel 46 divenne appunto la sede della Repubblica, della Presidenza della Repubblica, e qui, voglio dire, ci sono tante stanze, tanti luoghi che possiamo scoprire nel corso della nostra conversazione.
0: Sono 110.500 metri quadrati di superficie, per intendersi, siamo su una 20 in scala 20 volte più grande della Casa Bianca, che a noi a vederla così con quella faccia sembra enorme, ecco, pensate che Quirinale è grande 20 volte tanto, quindi per darvi un'idea, ovviamente, un riferimento che subito uno può cogliere visivamente anche se non lo sta guardando adesso.
1: Tra poco vi racconteremo tutto il resto del Quirinale.

0: può, no? Che era lo slogan di questa canzone, che tu dici: ma da dove arrivano questi? Da Helsinki, dalla Finlandia. Pazzesco,
1: bellissimo,
0: pezzo, bellissimo.
1: Anche il videoclip,
0: sì, un ragazzino nella metropolitana.
1: Sì, bellissimo.
0: Che era a fine anni 90.
1: Che
0: bellissimo.
1: Quel ragazzino adesso
0: ci avrà i suoi anni.
1: Che probabilmente forse anche più. No, anni 90.
0: Era fine anni 90, forse addirittura 99-2000.
1: No, più piccolo di me, dai.
0: Sì, decisamente.
1: Più piccolo di me.
0: Però sono passati 26 anni, quindi c'ha i suoi anni. C'ha i figli, il ragazzino protagonista del video. Salutiamo chi ci guarda, ovviamente, anche sul 202.
1: Allora,
0: già i nostri ascoltatori che ci dicono qualcosa sul loro 2 giugno, soprattutto sulle loro località, su quello che è successo, per esempio, stamattina.
1: Allora, del tutto particolare il 2 giugno di Angela, sentiamo.
2: Ciao, nel comune di Besozzo, in provincia di Varese, dove abita mio papà, hanno fatto stamattina una cerimonia molto bella di consegna della Costituzione ai diciottenni e di saluto e omaggio, insomma, alle persone che compiono come la Costituzione 80 anni quest'anno, e tra queste persone c'era anche il mio papà. Okay. È stata veramente una cosa molto bella e molto emozionante. Ciao!
1: Ciao Angela, grazie.
0: Bello, si contano circa 20.000 italiani ancora viventi che parteciparono appunto a quel voto del 2 giugno, esattamente a quelle elezioni lì. Beh, insomma, c'è il papà appunto della nostra amica, che tra l'altro ci segnala un'iniziativa che non è soltanto di Besozzo a questo punto.
1: No, c'è stata un'iniziativa simile anche a Vico Pisano, dove appunto c'è stata il dono della Costituzione ai neomaggiorenni. È bello averla anche appunto in casa commentata, anche a meno che sia, ci sono tantissime versioni ovviamente commentate, anche dei compendi piuttosto brevi volendo, certo. Però è importante averla.
0: Gesto simbolico e concreto, insieme a, voglio dire, diventare maggiorenni per i nostri ragazzi, le nostre ragazze, vuol dire anche entrare, diciamo, pienamente nella vita civile, sociale, democratica, cioè, del paese, con i diritti da vivere, con le responsabilità da esercitare, perché fino a 18 anni uno, come dire, libero e bello, però da 18 anni comincia a prendersi le sue responsabilità.
1: Sì.
0: È quello che dico sempre a mio figlio. Cioè,
1: fai
0: quello che vuoi.
1: Infatti mi sembrava un discorso.
0: Dici una paternale, ti sembrava un po' troppo paternale. No, però abbiamo avuto veramente una bella idea, quella di donare appunto la Costituzione ai neo diciottenni della città. D'altronde, come disse anche Teresa Mattei, che era la più giovane della Costituente, disse: non state a guardare e non arrendetevi mai.
1: Esatto.
0: Questi sono i messaggi che vanno assolutamente catturati in una giornata come
1: questa.
0: Tu fai
1: una cosa.
0: Sì.
1: Scusa, sto continuando a pensare a tu che lo dici a tuo figlio. Tu regaligliela adesso.
0: Sì.
1: Portati avanti.
0: E mi porto avanti. Ne hai 15.
1: È buona conoscenza. Ho capito, però
0: se,
1: insomma,
0: se vuoi puoi portarti avanti.
1: Poi legge.
0: Puoi portarti avanti anche tu. Troppo presto.
1: Beh, oddio, però guarda, con Rico e Libri sembra avere un buon rapporto, quindi stasera provo. Anche così.
0: Tanto gliela leggi. E poi gliela sussurri.

0: Elisa fu giù a scattare una foto.
1: Elisa, amore è.
2: Come appa Elisa, eh?
1: Hai visto? Hai visto? Su questa coda così? Pomeriggio di Radio 2, oggi ovviamente 2 giugno, non lo stiamo celebrando a modo nostro. Fateci sapere al 348-7300-200 se come Angela avete assistito a delle celebrazioni particolari, nel suo caso anche proprio con una partecipazione di famiglia del suo papà, ottantenne appunto, esatto. Oppure un luogo, raccontateci un luogo dove state trascorrendo questa giornata.
2: Magari se è simbolico.
1: Ma sì.
2: Reggio Emilia, perché lì.
1: O museo, abbiamo detto, appunto.
2: Tipo Reggio Emilia, perché lì è nato il tricolore, e magari ne accenniamo tra poco. Entriamo per esempio nel Quirinale. Ecco, proviamo a fare questo viaggio virtuale in qualche modo, perché entrarci, no? Io ho visto i giardini un po' di tempo fa, accompagnando mio figlio, con la scuola.
1: Vedi. Allora, io ci sono stata con Wired, stavo verificando quanti anni or sono. Come faceva Aldo di Giacomo, 10 precisi, dieci precisi, perché era anche il 26-27 maggio.
2: Vedi,
1: sì, e sì, giardini ovviamente e la cucina. Ho avuto la fortuna di andare nella sala degli specchi, ovviamente, però nelle cucine, dove c'è anche una biblioteca dello chef.
2: Vedi,
1: sì,
2: vedi.
1: Bellissimo.
2: Che ha delle responsabilità dello chef,
1: questo lo
2: possiamo dire.
1: E
2: adesso
1: mi raccontarono all'epoca, immagino che sia ancora così, che si è fatta per una cosa tipo 2 prodotti, che ne so, qualcosa di iberico,
2: deve essere tutto italiano.
1: Tutto italiano, ovviamente.
2: Sì, sì, no. Sì, stavamo leggendo che preparare un banchetto di stato a Quirinale non è semplice, perché ci vuole una certa capacità organizzativa, ricerca degli ingredienti, preparazione dei piatti, gestione degli imprevisti, è un vero e proprio lavoro di squadra, di professionalità, insomma. Lo sa bene lo chef in questo momento, Fabrizio Boca, al Quirinale da un po' di anni ormai, e ci sono delle regole ben precise a proposito, visto che hai parlato di cucina. Cioè, tipo, un pranzo o una colazione di stato al Quirinale non deve mai durare più di 45 minuti e deve avere al massimo 3 portate, primo, secondo, contorno e dessert, perché mangiare troppo, diciamo, non agevola la conversazione, soprattutto se si fa.
1: E poi niente ostentazione, ovviamente.
2: Niente
1: sfarzi inutili.
2: Lusso, zero.
1: Giustamente.
2: E poi, tranne a rare eccezioni, ovviamente. E poi, beh, appunto, come dicevi, i prodotti devono essere rigorosamente italiani, vabbè, almeno al Quirinale,
1: vuol dire. Esatto.
2: Prodotto.
1: Se volete saperne di più da questo punto di vista, c'è un libro scritto da Lorenza Scalisi, Tutti i piatti dei presidenti. Quindi se siete curiosi, perché magari se amate la cucina e vi interessa questo aspetto, un'occasione in più per un buon libro. Poi durante questa puntata parleremo di un altro dedicato espressamente a questo 2 giugno, o meglio a questo 2 giugno però di 80 anni fa.
2: Esatto. Mi incuriosisce anche il fatto che all'interno del Quirinale, fino a un po' di tempo fa, c'era un tappeto da record di quasi 300 metri quadrati che pesava 900 kg, che però adesso è stato dismesso. Chissà com'è.
1: È tornato
2: di recente. Ah, ecco.

0: Styles, American Girls, questo è il pomeriggio di Radio 2. Avevi ragione sul tappeto, perdona.
1: Ah, sì,
0: avevo capito, avevo inteso leggendo, è tornato a splendere, quindi pensavo che dopo il restauro del 2021, anche solo per tirarlo via, ci è voluto chissà quanto, perché appunto 900 kg di tappeto.
1: 300 metri di tappeto.
0: Voglio dire, vanno a rotolare.
1: Sai quanti acari da togliere tutti i giorni? Una giornata con l'aspirapolvere per togliere tutti gli acari dal tappeto di 300 metri quadri.
0: Un incubo.
1: Detto questo, invece, American Girls.
0: Realizzato in loco, tra l'altro, nel salone delle feste. Stiamo parlando del salone del tappeto, il salone delle feste del Quirinale, così, perché si fosse appena collegato. Tra l'altro sappiamo che Franca ha difficoltà a sentirci oggi, quindi non ho capito da dove ci sta ascoltando, perché tale la grandine che non ho capito, forse ha dovuto staccare l'antenna e quindi ci sta sentendo dalla buona vecchia, dall'apparecchio, a quanto ho capito.
1: Ah, beh, come una
0: buon
1: volta,
0: vecchio, diciamo, apparecchio radiofonico.
1: La URI, Unione Radiofonica Italiana, la EIR.
0: Esatto, se poi ti mettiamo in un'ambientazione ad hoc,
1: sì,
0: Franca.
1: Tipo una M, a modulazione di frequenza, esatto. Vedi, arriva dal Brasile, un congratulazione alla Repubblica Italiana, ci scrive Rodrigo al 3487 300 200. Che bello, grazie. No, un'altra cosa che mi aveva colpito del Quirinale, perché stiamo facendo una passeggiata, insomma, virtuale nel Quirinale, insomma, nel simbolo appunto della Repubblica Italiana, il Salone dei Corazzieri, il più grande e solenne del palazzo, che ha un soffitto a cassettoni alto 15 metri e il pavimento che ne riprende appunto
0: la geometria
1: speculare. Esatto. E poi diciamo che all'interno si svolgono le cerimonie e udienze del capo dello Stato. È stato realizzato nel 600, poi all'inizio del 900 il salone ha subito un progressivo, diciamo, decadimento ed è stato trasformato prima in una pista di pattinaggio e poi in un campo da tennis coperto.
0: Però io qui ovviamente ho un debole, per cui
1: sul tennis? Certo.
0: Quindi
1: il salone dei
0: che cosa deve essere stato, una cosa
1: facciamo
0: meravigliosa.
1: In bocca al lupo
0: questo,
1: agli italiani, a proposito,
0: certo,
1: caro Roland Garros,
0: sì,
1: stanno ben figurando,
0: esatto,
1: Arnaldi, Berrettini,
0: tutto derby italiano
1: e Cobolli.
0: Sì, esatto.
1: Abbiamo perso il nostro Sinner, ma stiamo facendo una bellissima figura. A proposito di orgoglio italiano, dai.
0: Ah, certo, certo.
2: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

0: Tiziana Spiro qui al pomeriggio di Radio 2, Savino Zabba, Diletta Parlangeli, con voi fino alle 18. Oggi abbiamo ovviamente parlato lungamente della nostra Repubblica, dei
1: e
0: tanti
1: continueremo a farlo.
0: Della tanta, ovvio, delle anche varie curiosità legate al nostro territorio per questa data importantissima, data che è celebrata ampiamente in Viva il Re, Viva la Repubblica, 2 giugno 1946, la storia e le storie di un voto scritto da Giulia Guerrini, avvocato giuslavorista, Alfonso Celotto, anche lui avvocato e docente di diritto costituzionale all'Università di Roma 3. Benvenuti.
1: Ben arrivati.
2: Buonasera.
3: Eccoci, buonasera, buon 2 giugno.
1: Questo è un po' il vostro...
0: A voi, grazie per essere con noi.
1: È il giorno perfetto per presentare questo libro, so che siete a Sanremo, quindi l'avete fatto da poco, ma adesso su Radio 2, perché sono esattamente 80 anni da quel giorno che in qualche modo ha cambiato la storia del nostro paese. E per il voto e soprattutto per la partecipazione alle donne al voto.
2: Oggi si festeggia appunto la data in cui tutte le donne scesero in piazza e votarono per la prima volta, fu un suffragio universale e le donne si ricordano quel giorno in maniera commovente, ci hanno regalato tante emozioni e tante immagini di quel giorno fondamentale per la loro emancipazione.
0: Rigorosamente senza rossetto.
2: Sì, perché c'era una regola che imponeva alle donne di non andare al seggio con il rossetto, perché le schede elettorali erano delle cedole che venivano umettate con la lingua e chiuse come una busta, e quindi chiedevano alle donne di non mettere il rossetto, altrimenti sarebbero state riconoscibili e quindi la scheda sarebbe stata annullata.
1: Oggi, Alfonso, in Italia ci sono circa 20.000 persone che quel giorno c'erano e vollero dire la loro. Voi avete raccolto molte testimonianze a tal proposito.
3: Sì, assolutamente. Il 2 giugno non è soltanto una festa di retorica, non è soltanto una festa della politica, delle istituzioni. Noi siamo accorti che è una festa della gente, è una festa del popolo. Da questa considerazione, da queste circostanze, sono 20.000 centenari in Italia, siamo riusciti un po' rocambolescamente a raggiungerne un paio di centinaia, e 150 ci hanno dato delle interviste, degli audio, dei video, le interviste in presenza, delle lettere, da cui veramente emerge che il 2 giugno è una festa del popolo, cioè è il popolo italiano che ha deciso e ha preso questa grande visione, questa grande base della Costituzione.
0: Bellissimo che abbiate utilizzato anche i tarocchi, così come fece già Calvino per spiegare alcuni degli aspetti di questo importante passaggio, appunto, di questa storia e di queste storie, come giustamente recita il vostro titolo.
2: Sì, abbiamo preso anche spunto da una frase di Giosuè Carducci che paragonava l'Italia al matto nel gioco dei tarocchi di fronte, diciamo, a tutte le potenze europee, per dire che in effetti non era così sicuro neanche da che parte stavamo, come la storia appunto ci ha insegnato. E quindi abbiamo immaginato che, dato che c'era questo, diciamo, incertezza, questa confusione in giro sia nei partiti politici e anche comunque nell'Italia del dopoguerra, abbiamo immaginato che tutti i protagonisti di quei giorni fossero delle carte dei tarocchi per poterle mescolare sul tavolo della storia, un piccolo gioco che speriamo vi piaccia.
1: Alfonso, leggendo il vostro libro ne viene fuori una, diciamo, un ritratto di un'Italia divisa, benché insomma poi si pensi il contrario, cioè si era a metà sospesi tra la spinta del cambiamento e il desiderio di stabilità. Era esattamente così? C'era davvero così tanta indecisione, anche se poi il voto disse ben altro?
3: Sì, allora l'Italia era divisissima. Fatemi usare questo superlativo un po' bizzarro. Perché? Perché l'Italia era divisa fra il nord e il sud. Vento del nord verso vento del sud. L'Italia era divisa fra ricchi e poveri, l'Italia era divisa fra monarchici e repubblicani, era divisa anche fra gli alleati, fra gli inglesi che preferivano la monarchia e gli americani che preferivano invece la repubblica. Quindi era un'Italia misera, povera, spezzettata, eppure ci fu questo grande gesto di coraggio popolare, di scegliere la novità, di scegliere un po' l'incognito, ma di capire che era il momento di cambiare.
0: Grazie, grazie mille. Ricordiamo anche la bellissima dedica con cui si apre Viva il Re, Viva la Repubblica. Ai ricordi dei giovani di ieri, perché possono parlare al cuore dei giovani di oggi e ispirare la mente dei giovani di domani. Grazie mille davvero Alfonso Celotto e Giulia Guerrini per essere stati con noi.
1: Grazie.
0: E buon 2 giugno.
2: Grazie a voi, viva la Repubblica.
0: Sempre.
3: Viva la monarchia, aggiungo.
0: No, ma come, Celotto?
1: Vabbè, 50 e 50, noi ci teniamo la Repubblica.
3: Teniamoci la Repubblica, teniamoci la Repubblica.

0: fine anni 60 usciva questa canzone dei Creedence Clearwater Revival, CCR, io li chiamavo così da ragazzino, i CCR, mi piacciono un sacco, Proud Mary. Ma poi dopo due anni arrivò una versione bellissima di Ike e Tina Turner. Io non so se è più famosa questa o quella di Ike e Tina Turner. Sì, perché ebbe un successo pazzesco, cioè se non altro diede una spinta notevole al successo di questa canzone. Vabbè, ci piace così com'è, Proud Mary.
1: Sì, bellissima. Fatta da loro, rifatta da altri, bella. 3487 300 200, è ovviamente il 2 giugno, stiamo celebrando gli 80 anni della nostra Repubblica anche a modo nostro, quindi non solo con degli omaggi specifici ma anche con il racconto del territorio, quindi non dimenticatevi di raccontarci i luoghi in cui vi trovate oggi, che è una giornata particolare. Ora magari state andando al lavoro, state tornando dal lavoro, probabilmente state tornando invece dal ponte, insomma, certo. Fateci sapere, raccontateci sempre il nostro territorio, così ci scambiamo consigli anche, no? Come ci ha detto qualcuno,
0: in un diario.
1: Sì, stavo dicendo un marchio e quindi non lo volevo dire, grazie.
0: Ho capito quale.
1: In un diario, in un blocco, esatto. Ecco, per future anche gite fuori porta.
0: Beh, Mirella e Francesco per esempio sono arrivati a Roma per il 2 giugno, per loro ci scrivono in un messaggio, è tradizione venire qui a celebrarlo.
1: Perché
0: arrivano tra l'altro dalla Sicilia. Perché Roma rappresenta anche un po' il simbolo di questa grande festa, e c'è chi viene apposta per appunto mettere il naso all'insù e guardarsi per esempio dal vivo quel rombo, quel rumore, quei colori delle frecce tricolori.
1: Precisamente, siamo rimasti al Quirinale,
0: al tappeto
1: poi a quella che è stata non solo una pista di pattinaggio, quindi nel Salone dei Corazzieri, ma anche nel 1912, quindi molto perso nel tempo, il campo da tennis. E poi ovviamente ci sono state delle riconversioni in realtà degli spazi dovuti alla necessità, qui certo. Stiamo parlando invece di, insomma, idee varie di chi lo ha abitato, perché appunto ricordiamo che nasce da un'idea insomma non di Stato ma papale.
0: Prima i papi e poi i presidenti, ecco.
1: Esatto, nella prima guerra mondiale per esempio alcune sale vennero adibite a ospedale per volontà della regina Elena, appunto fondatrice della Croce Rossa italiana. Quindi in quel periodo dietro l'altare della Cappella Paolina, di cui parleremo tra l'altro dopo, le firme dei soldati che qui in quegli ambienti, quindi stiamo parlando sempre del in quegli ambienti, trascorsero la degenza.
0: Esatto. Allora, due parole invece sui giardini, abbiamo già detto prima, oggi tra l'altro aperti regolarmente agli italiani, 4 ettari di verde e siamo nel cuore di Roma, appunto. Bellissime aiuole, curatissime siepi, meravigliose, cioè, sembra veramente un disegno fatto con il compasso, la riga e la matita.
1: È vero, sì.
0: C'è il labirinto di Bosso, per esempio, a Piantovale, con l'obelisco al centro, c'è il boschetto meraviglioso. E poi per esempio, per citare altre cose particolari, c'è il Torrino, per esempio, il Torrino
1: che è la parte
0: torre.
1: Che è accessibile,
0: perché è raggiungibile con un ascensore eventualmente, ma è meravigliosa, alta 52 metri tra l'altro, è una sorta di torre ed è diciamo da lì si può vedere per esempio un bellissimo panorama di Roma, si vede tutto, si vede Castel Sant'Angelo, San Pietro, il Colosseo a fare da sfondo. E poi c'era questa curiosità che però magari dipaniamo tra poco, quella delle bandiere, hanno un simbolo le bandiere, cioè tipo se c'è il presidente la bandiera è in un modo, se non
1: altrimenti...
0: c'è perché è andato a fare la spesa in un altro e vabbè, fa la spesa il presidente, che dice, no, c'è qualcuno che la fa per lui. Probabilmente
1: una ragione di sicurezza,
0: probabilmente sì, esatto.

0: Coez, ci vuole una laurea qui al pomeriggio di Radio 2 in questo 2 giugno di 80° anniversario della nostra Repubblica, e vi abbiamo chiesto appunto come lo state trascorrendo, se avete anche un luogo, anche dei ricordi, perché
1: sì,
0: probabilmente no, magari certo, c'è qualcuno che oggi è rimasto insomma nel proprio territorio, però magari è venuto appunto a festeggiarlo qui, come la coppia dalla Sicilia che c'è scritto prima.
1: Beh, c'è Donato per esempio che ci ricorda al 3487-300-200, l'abbiamo già detto prima, l'ultima sfilata, poi il meritato riposo della 13enne cagnolina Bricio, la mascotte dei Carabinieri, che oggi appunto ha fatto la sua ultima sfilata.
0: È vero.
1: Ho visto sullo sfondo del Colosseo, bellissimo questo mega tricolore da 50 metri srotolato, 2000 metri quadrati di superficie, bellissimo, che si vede
0: bellissimo
1: in lontananza in tutto via dei Fori Imperiali. Ecco.
0: Allora, invece Gabriele e Antonio ci scrivono: buon pomeriggio, belli. Oh, beh, grazie.
1: Sta guardando.
0: Sì, secondo me sulla fiducia. Oggi 2 giugno, in lentezza, tra buon cibo cucinato da me, ricordi storici condivisi e rispolverati con mio marito. Più tardi una bella passeggiata al tramonto nella nostra Castellammare di Stabia, città che andrebbe valorizzata e riscoperta dai turisti, c'è tanto da vedere e apprezzare su tanti fronti. Oh, che
1: vedi,
0: bello, grazie. Quello
1: turistica
0: che vi abbiamo chiesto. Quindi, a proposito, ricordatevi di noi anche nelle prossime puntate, Gabriele e Antonio, perché spesso abbiamo anche dei fil rouge, e quindi magari ci sono dei consigli
1: da
0: che avete
1: su
0: Castellammare di Stabia, che siamo pronti a recepire e soprattutto a rimettere in condivisione,
1: certo,
0: con la community.
1: Anche con la squadra di calcio che ha rischiato di andare in Serie A, tra l'altro, la Juve Stabia, quindi così, scusa, una piccola parentesi.
0: Sta vivendo delle
1: stagioni interessanti calcisticamente, dalla C alla B, e ha sfiorato anche la Serie A. No, una curiosità appunto sul significato delle bandiere al Quirinale, perché se volete sapere se il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tipo in quel momento, mentre siete lì, passate dal Quirinale, si trova all'interno, basta guardare le bandiere. Sono 3, ovviamente, in cima al palazzo. C'è la bandiera italiana, quella europea e lo standardo presidenziale. Allora, quest'ultimo a sinistra del tricolore è issato quando il Presidente della Repubblica si trova a palazzo. Se non c'è, se è abbassata, se non c'è, allora è abbassata la bandiera, non è issata.
0: Ecco, fatti
1: quindi questa
0: caso
1: è una curiosità per sapere, per esempio, che cosa sta succedendo in quel momento nel nostro palazzo presidenziale.
0: Certo. We'll

0: Bang, questo è il titolo. È il titolo della canzone, certo. Jessie J, Ariana Grande.
1: E c'era anche Nicki Minaj, se non sbaglio, in questa canzone. Sì, sì, sì.
0: Nicki Minaj,
1: sì, giusto. E trio tutto al femminile. Dunque, arriva un messaggio?
0: Sì, arriva un messaggio da Piero che ci ricorda che la sua mamma nacque a marzo del 1925, quindi il suo primo voto fu proprio quello del referendum costituzionale. Del referendum, appunto. Repubblicano, esatto, e ne andava orgogliosamente fiero. Bello. E poi vabbè, poi ci racconta anche tutta una serie di altri referendum a cui partecipava la mamma, però anche con le scelte della mamma, quindi noi per come hanno fatto i due avvocati che abbiamo ospitato, che hanno riportato nel loro libro del giugno 1946 le testimonianze in forma anonima, perché appunto scrivevano giustamente il voto è segreto, la segretezza delle urne anche per la mamma di Piero.
1: Abbiamo avuto un sacco di referendum in Italia, divisivi molto spesso, sicuramente quello del 2 giugno, appunto, quello che appunto decretò la vittoria della Repubblica, fu quasi un plebiscito. Leggevamo che Val Floriana, per esempio, circoscrizione di Trento,
0: e quello è stato invece uno dei
1: plebiscitario, perché praticamente in quel caso, in quella località, il 97,12% dei voti andarono appunto espressero il loro voto verso la Repubblica. Ecco, a tal proposito, grazie per il tuo messaggio. A proposito di iniziative, di cose che stanno capitando in questa giornata, non solo nella capitale, per esempio Umbria, città di Castello, piazza Gabriotti ospiterà tra pochissimo la festa della Repubblica di Città di Castello, e si prepara tutta la città insomma a vivere una serata all'insegna dei valori della Costituzione, ma anche della cultura dello spettacolo. Ci sarà per esempio il momento in cui ci sarà lo srotolamento, a proposito di bandiere giganti che si srotolano, della maxi bandiera tricolore lunga 30 metri dalla Torre Civica che domina
0: bello.
1: La piazza.
0: Deve essere bellissimo.
1: Musica lirica, teatro, danza, insomma, c'è l'inno di Mameli che canteranno gli studenti e i ragazzi del giovane ragazzi del coro.
0: Se siete di Città di Castello e stasera partecipate a questo evento, che poi si protrae appunto anche durante la serata, magari poi domani ci fate sapere, ce lo raccontate, così parliamo ancora del territorio.
1: Certo, poi c'è un altro evento questa sera che però vedremo in diretta su Rai 1, ovviamente, la festa del 2 giugno, anche qui evento con un sacco di ospiti importanti, ci sono calciatori, artisti, uomini e donne di cultura, insomma c'è ovviamente il nostro presidente capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha voluto un grande evento per coinvolgere il paese, questa volta non all'interno del Quirinale ma fuori.

0: Mama Cabana qui al pomeriggio di Radio 2. Dai Savino.
1: No,
0: dai.
1: No, niente, ci siamo. Detto. No, c'è l'appuntamento ovviamente con il traffico e oggi, essendo il 2 giugno, onda verde, non è solo verde, ma è onda verde, anche un po' bianca, anche un po' rossa. Beh, onda tricolore, no?
0: Oh, sì.
1: Certo.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati, traffico intenso su strade e autostrade. I principali aggiornamenti in A4: code a tratti tra Latisane e San Donà verso Venezia e code per 2 chilometri sempre per traffico tra allacciamento tangenziale est e barriera Milano Est verso Milano. In A8 troviamo code a tratti tra Gallarate e Busto Arsizio verso Milano. Ci sono code a tratti per 5 chilometri anche in A10 tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia verso Genova. In A13 per straripamenti, code per 3 chilometri tra Rovigo Sud e Boara verso Padova. Il traffico è intenso e congestionato anche in A14 tra Porto Sant'Elpidio e Macerata verso Ancona. In A25 in questo momento code per 3 chilometri tra Bussi Popoli e Sulmona verso la A24 e proprio in A24 code traffico tra Colledara, San Gabriele e Sergi verso la capitale. Anche sul tratto urbano della A24, dunque a Roma, ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
3: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.

0: soldi.
1: Madame Marrakesh, in questa bellissima canzone con nel pomeriggio di Radio 2,
2: in cui vorrebbero sapere qualcosa. Vabbè, vi faremo sapere prima o poi, no?
1: Sì,
2: allora, abbiamo
1: sì.
2: Un paio di messaggi, uno vocale?
1: Vocale, Ivana scatenata, sentiamola.
3: Buongiorno, la mia mamma si chiamava Blandina e sì, noi avevamo chiesto al nonno dove aveva trovato questo nome e lui continuava a dire che lo aveva trovato nel calendario, ma noi per tanti anni non l'abbiamo mai scoperto. Finalmente abbiamo trovato un calendario che non riportava le feste e abbiamo visto che il 2 giugno era Santa Blandina, perché la mia mamma è nata nel 35 e non c'era la Repubblica, ma era una monarchia, ed effettivamente il 2 giugno era Santa Blandina. E con questo ricordo con affetto la mia mamma Blandina. Buona giornata, Ivana, Vicenza.
1: Ciao Ivana da Vicenza.
2: A proposito di ricordi, Claudia dice: mio nonno partigiano fu insignito insieme ad altre persone di una medaglia al valore per aver contribuito alla creazione della Repubblica, una bella cerimonia nella sala del 500 al Palazzo Vecchio, una grande emozione per tutti.
1: Che Claudia, bello, vedi, Claudia,
2: abbiamo sbloccato i cosiddetti ricordi in questa giornata in cui stiamo in qualche maniera celebrando il 2 giugno in giro per l'Italia, molto ovviamente Roma, e quindi il Campidoglio e le celebrazioni.
1: Beh,
2: del 2
1: in questo
2: giugno.
1: Senso ovviamente sì, Claudia ci ha ricordato Palazzo Vecchio, quindi siamo a Firenze e Ivana scatenata è sempre
2: Vicenza.
1: Andiamo a Ravenna, Ravenna che mi piace tanto perché sempre alle 18 succedono un sacco di cose oggi alle 18 tra un pochino, quindi qua appena
2: avremo chiuso
1: il pomeriggio.
2: La trasmissione stanno ascoltando la trasmissione, certo. Stanno aspettando la chiusura della trasmissione, poi metteranno la radio in diffusione con i matti delle gare, però nel frattempo inizierà una celebrazione particolare.
1: Esatto, le 21 madri costituenti accompagnano i nostri passi e questa è l'opera che appunto verrà inaugurata oggi alle 18, opera pavimentale e i cui lavori sono iniziati qualche giorno fa alla Darsena ed è un'opera appunto realizzata dall'artista Giulia Dallara che rappresenta le 21 donne che hanno partecipato all'assemblea costituente, in particolare saranno illustrate le 5 elette nella commissione dei 75, quindi Maria Federici, Angela Gottelli, Nilde Iotti, Lina Merlin e Teresa Noce, e poi saranno anche sempre nel contesto dell'opera evidenziati alcuni contributi principali che le 21 donne della Costituente apportarono alla scrittura della carta costituzionale, quindi l'accesso alla magistratura per le donne, l'aggiunta nell'articolo 3 della nostra Costituzione della frase senza distinzione di sesso, l'introduzione del suffragio universale, della parità dei diritti sul lavoro, garantendo al contempo tutele per la maternità e l'infanzia. E questo, fammi dire, nonostante 80 anni siano passati, ancora c'è lavoro da fare,
2: ma ne è stato fatto davvero tanto. Ravenna, quindi complimenti.
1: Da loro sì, tantissimo.
2: Certo. Poi magari c'è stato qualche rallentamento, ecco.
1: Sì, qualche intoppo.
2: Ravenna, complimenti, perché tra l'altro l'opera sarà di circa 30 metri per 8 e una volta completata rimarrà lì, sarà indelebile, appunto, destinata a diventare un punto di riferimento artistico e culturale del tessuto urbano ravennate, soprattutto per le nuove generazioni, no? È una cosa bellissima. Bella anche questa, eh?
1: True.
2: Vai, Spandau.
1: Vero.

0: Spandau Ballet.
1: Tu ti favi per l'uno o per l'altro? Cioè per il Duran Duran o per il Spandau?
0: Se posso dirti Dura Lotta, perché di pancia ti direi Duran Duran, però poi appunto passa un brano così, dici che fai, poi Adli che gli vuoi di?
1: Poi in questo disco c'era Gold, c'era Lifeline, c'era Communication,
0: capito? Non è facile, non è facile, signore, non so come abbiate fatto a essere così certi.
1: No, oppure ti piacciono alcune cose di Spandau e alcune cose di Duran. Poi non dimentichiamo che si frapposero anche gli Arcadia in mezzo.
0: Ah no, lì non,
1: sì,
0: no,
1: sì,
0: lì
1: c'erano anche loro, c'erano in quegli anni 80, questo è 83-84, bellissimo. Allora, questa è Radio 2 ovviamente, sì. Sono le 6:20. Allora, ultimo.
0: Noi continuiamo a guardare lì, ma non c'è il Netia, non c'è il nostro sistema per tutti gli intro, gli outro.
1: Esatto, dei dischi. Intanto, vabbè, nostalgia, ricordi.
0: Canaglia.
1: Valeria dice: nostalgia di mio nonno quando ho visto i bersaglieri durante la parata. Lui era orgoglioso del suo passato di bersagliere in bicicletta. Era come mia nonna, 1919.
0: Beh, poi grazie, Valeria.
1: Con questo cappello particolare, questa corsa sempre incalzante. Vabbè, insomma, ti abbiamo sbloccato un ricordo. Ma adesso, però, andiamo a Reggio Emilia.
0: Ci aveva scritto anche un
1: Antonio, Antonio, che stamattina è venuto ovviamente a Roma dalla Puglia per vedere appunto la celebrazione, per trascorrere il ponte il fine settimana. Ci sta ascoltando in viaggio appunto da Roma a Cerignola, e quindi buon viaggio, buon rientro, ti immagino sulla A14. A14 o A1, sai? Vabbè, la Roma
0: Napoli.
1: Cosa,
0: scusami?
1: No,
0: la Roma
1: Napoli. Sì, credo sia A1. A14 invece Pescara, che può essere l'altra strada per arrivare in Puglia.
0: Esatto, sì,
1: da Roma.
0: Sì, esatto. Beh, sempre quella biforcazione, la doppia opzione, quella vista mare.
1: Esatto, quella vista mare.
0: Più
1: io molto
0: comoda
1: spesso
0: da
1: quando
0: qui,
1: torno preferisco la vista mare, perché c'è questo mare sulla destra che comincia col Gargano, poi insomma lì Termoli, Vasto, poi arriva a Pescara e poi Fiume, c'è la Roma, l'Aquila, vabbè, poi il resto. Vabbè, detto questo, però andiamo un attimo a Reggio Emilia, perché abbiamo citato la bandiera del tricolore un sacco di volte oggi anche nell'Onda Verde, e esiste una città deputata, la città in cui è nato il tricolore, cioè Reggio Emilia.
0: È proprio Reggio Emilia, esatto, comincia proprio nel piano delle rivoluzioni europee il 7 gennaio del 1797, un'assemblea delle province dell'Emilia adotta per la Repubblica Cispadana una bandiera a tre colori, che però in origine aveva delle fasce orizzontali. L'anno seguente poi con la... come?
1: No, dico, ma pensa, la bandiera con le strisce verticali.
0: Sì, è vero.
1: Eravamo così prima.
0: Eravamo così, sì, con la striscia, cioè le tre ripartite in orizzontale. L'anno seguente con la Repubblica Cisalpina di impronta napoleonica, appunto la bandiera invece si orienta verticalmente, quindi verde, bianco e rosso, quella che abbiamo adesso, modulo ovviamente che il Risorgimento fece proprio, poi però diventò ovviamente, cioè in epoca monarchica, anche ovviamente lo stemma, e poi appunto

0: fatto, visto che oggi celebriamo la Repubblica, ripulito, insomma, nella versione originale, è tornato appunto nel 48.
1: Vabbè, salutiamo quindi Reggio Emilia, che tra le altre cose ha lo stadio, ora, cioè il nome anche di un'azienda, però è lo stadio tricolore, si chiama così, stadio della città del tricolore.
0: Dove esatto, ci gioca, c'è anche il museo, tra l'altro,
1: Reggiana, dove gioca il Sassuolo, c'è anche il museo giustamente del tricolore, quindi vabbè, insomma, vive il tricolore, però tra poco andiamo nelle Marche, quindi non lontanissimo da lì.
0: Eh sì, esatto.
1: Per un'altra celebrazione gustosa.

0: esattamente 5 di mattina, invece per il pomeriggio di Radio 2 sono le 17.45 e il nostro viaggio sul territorio si ferma nuovamente a Fano. Dove ci siamo collegati anche ieri con Ivar Cardia per il Brodetto Fest in compagnia di Stefano Facchini. Ivan, che ci racconti oggi?
1: Ciao Ivan.
2: Ciao Savino, ciao Diletta, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Insomma, questa straordinaria giornata, festa della Repubblica, e poi il nostro è un paese che viene proprio dalle Repubbliche Marinare, il nostro paese è fatto di marinai, questa penisola, e quindi Stefano, pensate, sono 50 anni sì. che circumnaviga un po' tutto il nostro paese e quindi va in mare. Tra l'altro mi diceva è anche un po' speaker, perché quando sei in barca devi comunicare con il VHS, insomma, certo. tutti i segreti. Anzi, facciamo una prova, Stefano, Savino e Diletta, come li chiameresti per vedere se ci sentono forte e chiaro?
3: Stella azzurra, mi senti? Passo.
2: Sentite?
0: Stefano, ti okay. sentiamo.
4: Ti faccio
0: passo.
4: Anche gli effetti,
3: ciao
4: Stefano.
3: Ciao a tutti. Ciao a tutti gli ascoltatori di Rai Radio 2.
2: Allora, Stefano è un chirurgo di questo Brodetto 24esima edizione che si sta svolgendo da sabato e questa sera è la serata finale, dunque lo diciamo anche in all'extremis, diciamo, venite, venite anche questa sera perché Fano è bellissima e soprattutto potete assaggiare questa ricetta che è identità. Stefano, per Radio 2 ci hai promesso che ci sveli la ricetta.
3: No, dai. No, sinceramente me lo posso svelare, vabbè, farò un'eccezione per voi, dai. Comunque la ricetta è questa: una base di olio extravergine, poi ci va la cipolla e poi ci si butta subito le seppie, che è un po' più coriacea, si fanno bollire, certo, un po' di vino e aceto, perché la caratteristica del Brodetto di Fano è l'aceto, questo sentore d'aceto che i marinai, i vecchi marinai portavano in mare perché il vino costava, allora magari portavano questo aceto e lo mischiavano con l'acqua per bere e per loro era un dissetante. Poi una volta messo queste seppie che fanno bollite, si muove un po' di pomodoro, concentrato di pomodoro, e dal pesce un po' più sodo e il pesce un po' più morbido. Nel giro di 20 minuti 40 minuti insomma si può cuocere il pesce, questo brodetto fanese.
2: Tra l'altro chi viene qui a Fano, Savino e Diletta, può osservare questa padella di 2 metri.
0: No,
2: immaginare come viene smossa leggermente.
3: Assolutamente è vietato muovere il pesce con un mestolo o qualcosa, perché si rompe tutto. Naturalmente il pesce va adagiato piano piano e va curato, proprio va, è come un bambino, io ci parlo delle volte.
0: Va accarezzato.
4: Senti, Ivan,
0: ma io vorrei sentire le conversazioni di Stefano Facchini, che poesia.
2: Innanzitutto hai fatto arrivare hai fatto arrivare il profumo di questo brodetto.
0: Davvero,
2: anche
0: sì.
2: ai nostri ascoltatori, ma io noi ci emozioniamo perché c'è tanta passione, c'è tanta storia e forse è veramente il cuore della nostra Italia tutto questo, Stefano.
3: E tanto alla mattina quando vai in mare, io adesso tutte le mattine di 50 anni vedi questo sole che spunta dal mare, quest'alba, ti senti, capito, libero, ti senti bene alla mattina.
2: Insomma, guardate, potremmo stare ore e ore. Io che dirvi, Savino e Diletta.
4: Tu ti sei già ambientato, sei già diventato cittadino di Fano. Ti ho visto con la chitarra sul mare improvvisare anche delle rime per il brodetto.
2: Stefano ha detto che devo rimanere con lui in barca perché lui ama la musica e mi ha detto anche una cosa bellissima. Dice: quando uscì, noi chiamiamo la musica, no, la radio che rappresenta un po' il lancio delle canzoni. Quando uscì Gente di Mare, dice, per noi era identità e cantavamo tutti insieme. Quindi Stefano mi ha detto,
5: gente di pianura,
3: possiamo anche cantarli insieme,
2: sì. Allora io facciamo questo regalo a Stefano. Guarda, Stefano, è la prima volta a livello nazionale un live, così salutiamo. Sentiamo. Savina e Diletta, sei pronto?
4: Come no, dai.
2: Vai.
4: In diretta faccio
3: gente
4: la presentazione
3: di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa.
2: Abbiamo il vincitore del prossimo festival qui,
4: complimenti,
2: quindi applauso.
4: Stefano, bravo pescatore, anche bravo cantante.
0: Sta continuando.
3: Grazie
0: a
3: voi a tutti.
2: Sì, canteremo tutta la notte qui, fino all'alba.
3: Tra vino e brodetto qui andiamo.
0: Oh, giustamente, Stefano, giustamente, fammi dire, vorremmo essere lì con voi. Ciao,
2: grazie.
0: Ivan,
2: noi vi ringraziamo. Grazie a voi.
3: Ciao,
2: grazie
3: a tutti, ci vediamo al brodetto.
0: Ci vediamo, ciao Stefano.
4: Lo assaggiamo soprattutto.

0: Se, ecco, questo se mi foste chiesti, ma i Bastille hanno a un certo punto inserito uno. Qualcuno ai cori?
1: No, in questa qui, Pompei. In questa versione, no, in questa versione mi piaceva tantissimo accompagnarli.
0: Hanno guarda, fatto un omaggio all'Italia. Quando scegli di accompagnare, va bene, tanto fa fischietti,
1: qualità,
0: qualche base ritmica, balletti, una personalità eclettica.
1: Savino Zappa. Lavoro, quindi chissà che i Bastille magari si accorgano di una nuova voce.
0: Scusa, non avevi già. Aspetta, Orange County.
1: No, avevo,
0: Gorillaz.
1: Con i Gorillaz, vero, è
0: per
1: vero.
0: Il fischietto.
1: Il fischietto, sì, è vero.
0: Tengo anche a mente il mio dei tuoi curricula.
1: Esatto.
0: Quindi,
1: mie richieste di lavoro, di occupazione.
0: Questo.
1: Va bene,
0: allora,
1: torniamo a noi allora.
0: Sì, torniamo
1: in questo
0: noi.
1: Finale dedicato al 2 giugno alla Repubblica, in questo caso al
0: Ci siamo
1: Quirinale.
0: Fermati prima della gita a Fano su Reggio Emilia, città dove è nata il nostro il nostro tricolore. Vicende l'abbiamo già dipanate, abbiamo parlato del Museo del Tricolore, ci siamo dimenticati che non c'era tempo. Ogni 7 gennaio la città, quindi Reggio Emilia, celebra la giornata nazionale della bandiera, rinnovando quindi questo legame storico e anche civico, quindi il senso di memoria e di appartenenza che si rinverdisce ogni anno il 7 gennaio. Non lo sapevo, quindi mi piaceva ricordarlo.

0: sotto sotto Aiello,
1: che poi è una raccomandazione tipica pugliese barese quando vuoi dire a una persona attenzione, oh sotto sotto.
0: Ah sì,
1: sì sì, è un modo di dire. Lui però sì, è cosentino come Bruno Risas, sì, calabrese,
0: sì,
1: Aiello.
0: Vabbè,
1: sì sì, quando una persona vuoi dire attenzione, cioè oh sotto sotto.
0: Ma sai che non la
1: è un modo di dire, no. Sì. Cioè fa attenzione, sì, che poi vabbè sull'etimologia ci voglio lavorare, voglio studiare, cioè,
0: sotto, sì,
1: cioè stai schiscio,
0: una cosa
1: dire,
0: che
1: stai...
0: arriva,
1: no, nel senso, come dire, stai tranquillo, ecco, vai, vola basso. Credo sia questa traduzione. Vabbè,
0: lo scopriremo, lo scopriremo.
1: Salutiamo Aiello intanto.
0: Sì, salutiamo Aiello. Salutiamo anche chi ci ha mandato in onda, il nostro regista di Brondo, la parte tecnica oggi Giulio Salvatelli, Filomena Vitaliano alla regia visual, Elena Ferrara Granai e Valentina Totta, le nostre curatrici, Donato Moscati, Giulio Fiore Coltellacci, il nostro gruppo autorale.
1: Che squadrone, che torna domani alle 16.30, sì? Diletta Parlangeli,
0: Savino Zaba.
1: Adesso i matti dalle gare, allora domani 4:30, mi raccomando. Ciao,
0: ciao,
1: buona Repubblica.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
5: 2-2. La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: 2-2. Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
7: Sono le 18.

0: My friends, benvenuti a Marti Talagare qui su Radio 2.
1: Ciao Gio, ciao.
0: Oggi 2 giugno, sì. Festa di Repubblica Italiana.
1: Sì.
0: Auguri Italia mia.
2: Auguri.
0: E per occasione vi presento un menu che come nostro paese, geniale, improvvisato, passionale e a volte leggermente fuori controllo.
1: Vabbè, ogni tanto, dai.
0: Come antipasto abbiamo le bruschette della Costituzione.
1: Belle.
0: Solide, croccanti e scritte così bene che nessuno osa cambiarle.
1: Vabbè, certo,
0: ma tutti dicono di saperle fare meglio.
1: Sì, è vero. Sì.
0: Come primo, risotto alla Repubblica.
1: Bello risotto alla Repubblica.
0: Mescolato da milioni di italiani dal 1946.
1: Sì.
0: A volte viene cremoso, a volte si attacca a fondo, ma alla fine ce lo mangiamo sempre tutti assieme.
1: Vabbè, meno male.
0: Come secondo invece grigliata tricolore.
1: Bello,
0: carne, pesce, verdure. Perché in Italia ognuno ha la sua opinione, ma quando si parla di cibo diventiamo tutti ministri. E come dolce, tiramisù istituzionale.
1: Bello.
0: Perché dopo aver seguito questa trasmissione tutto l'anno, c'è bisogno di qualcosa che ti tira su davvero. Buon 2 giugno a tutti e viva la Repubblica.
1: Grazie Gio.
0: Adesso accendete la radio, alzate il volume e ricordatevi una cosa.
1: Cosa?
0: Se una trasmissione si chiama Matti dalle gare, non aspettatevi che gli chef siano normali.
1: No, questo no, non l'abbiamo mai detto, grazie Gio.
2: Però almeno ha detto gli chef.
1: Ah, beh, chef, saremmo degli chef. Iniziamo con la musica.

0: Allora apriamo questa puntata in questo martedì 2 giugno, festa della Repubblica qui su Radio 2. Auguri ancora alla nostra Italia, bell'Italia.
1: Auguri, auguri.
0: La sentite, Nicola Angelozzi, ben ritrovata. Come stai?
1: Bene, tu come stai?
0: Bene, ci siamo visti dalle 10 del mattino.
1: Esatto, infatti qui, siamo dalle 10 insieme.
0: Non abbiamo visto dalle 10 del mattino invece il professor Mario Benedetti.
1: Ma fatto, prof?
0: L'abbiamo cercata, dov'è? Non rispondeva al telefono. Dov'è?
2: Ho seguito la parata.
0: Molto bene.
1: Sì. Noi abbiamo visto pure le frecce tricolore.
0: Essendo noi da Roma, lo ricordiamo.
2: Doppio passaggio delle frecce.
1: Esatto, sì, esatto. Noi solo un passaggio, però
2: sempre emozionante.
1: Almeno.
2: Purtroppo non c'è stato il consueto lancio del paracadutista a causa delle condizioni meteorologiche,
0: del tempo,
2: il vento, non so, però
0: certo,
2: è stato comunque
0: un grande evento, come
2: sì,
0: sempre,
2: sì, sì, il tricolore italiano, sì, sì, sì, sì, sui fori imperiali è sempre un grande evento.
0: Grande evento, e viva l'Italia, viva la Repubblica Italiana ed viva soprattutto le ricorrenze, quella del 2 giugno di oggi, ma quella di ieri, perché ci prende molto dal punto di vista del ricordo, è stata l'anniversario della prima messa in onda di una famosissima serie TV che è questa qui. Sentite, io vi dico solo. Qual era, qual era, prof? Love Boat.
1: Professore,
0: il posto era anche in camera.
1: Sei rimasto senza parole per una volta.
2: Sul 2 giugno.
1: No, secondo me eri concentrato su questa musica romantica, perché ormai abbiamo scoperto questo tuo lato romantico e quindi non possiamo più farne a meno.
2: Chissà se è vero.
0: È un po' criptico oggi il prof.
1: Sì,
0: ora lo riscaldiamo.
1: È vero, è vero.
0: Ma perché celebriamo Love Boat? Perché è stata una delle prime serie TV che trattava una serie di situazioni comedy e anche sentimentali come location sulla nave da crociera. Ebbene, qui ci agganciamo perché neanche a farla apposta, oggi 2 giugno è uscito un articolo che riguarda appunto il turismo italiano, che anche internazionale, riguarda le navi da crociera.
2: Giusto.
0: Le navi da crociera stanno potenziando sempre di più, c'è sempre una maggiore richiesta, più 2% anche quest'anno, e quindi visto che oggi molti stanno passando il ponte del 2 giugno facendo insomma scampagnate all'aperto, facendo viaggi, magari molti sono in crociera,
1: parliamo di viaggi, di vacanze,
2: anche perché esiste un'economia che è un'economia del mare cosiddetta, che ha un valore enorme, molto, cioè, crescente, soprattutto per quanto riguarda la nostra economia, i nostri porti,
0: certo,
2: hanno un ruolo determinante nell'economia generale, quindi vale la pena ricordarlo, è divertimento e turismo da un lato, ma anche appunto indotto
0: economico. Sì. Infatti abbiamo un po' di dati, 15 milioni di viaggiatori nei porti italiani nel 2026, queste sono le stime, le navi previste sono 5.913, più 7,8% sul 2025, quindi insomma è un settore in crescita riguardo appunto la scelta del viaggio da fare.
2: Assolutamente, sì. Ricordiamo sul PIL è oltre l'11% sul PIL nazionale, quindi per far capire anche che peso ha.
0: Che peso importante abbia. Cioè,
1: anche perché comunque fare una vacanza in una crociera, diciamo che ti fa stare molto sereno, perché tu vai lì e mangi, ti rilassi, stai con altre persone, ti diverti, puoi scendere dalla nave per fare un giro nella città,
0: oppure
1: rimanere, magari fare l'amore con la persona che ami, litigare con la persona che ami, puoi fare quello che vuoi. Per i bambini c'è un grande divertimento. Io mi ricordo una volta che veramente durante una crociera sono stata proprio male.
0: Perché? Cosa è successo?
1: Perché sono partita con i miei genitori per fare questa crociera nei fiordi norvegesi. Mi sono persa dal baby club per arrivare nella mia stanza, e mi ricordo questi corridoi che erano tutti uguali. Io piangevo, correvo. Niente, a un certo punto ovviamente abbiamo dovuto fare l'annuncio. Mi scusi, abbiamo trovato una bambina, si chiama Nicola Angelozzi.
0: Ma quanti anni avevi, Nicola? Quanti anni avevi?
1: 6 anni.
0: Eri già alta 1,90 a 7 anni.
1: 1,97 poi mi sono abbassata.
2: Chissà quanti ricordi stai sbloccando a chi ci ascolta, che avrà o ha sentito gli annunci o avrà perso qualche familiare, poi speriamo appunto con lieto fine, perché l'aspetto positivo è che la sicurezza bene o male si è là, anche per i bambini.
1: Poi sono stata ritrovata, capito? Mia mamma, ma io stavo così bene.
0: Stava bene, l'hanno ritrovata ed è qui con noi, noi siamo contenti di averti. Allora chiediamo appunto a voi ascoltatori di Radio 2 Mattia Legale, qual è?
2: Vi volete l'Angelozzi?
0: Il viaggio più bello che avete fatto. Apriamo in due modalità: il viaggio più bello che avete fatto, se volete raccontarcelo, visto magari siete in viaggio, oppure il viaggio più disastroso che avete dovuto sopportare e vivere. Fateci sapere, scegliete voi quale delle due direzioni darci. 348 7 300 200.
3: Matti da Legare.
4: Matti da Legare, il nuovo programma di Radio 2.

0: un po' dedicata a questa trasmissione che normale di certo non è, ma l'intento sempre di darvi un po' di compagnia dalle 18 alle 19.30 a partire da lunedì fino al venerdì, ovviamente qui su Radio 2. In base alle gare vi hanno chiesto in questo 2 giugno 2026 qual è il viaggio più bello che vorreste raccontarci, anche in termini negativi, magari vi aspettavate un viaggio bello, invece si è rivelato un disastro. Abbiamo tanti vocali e anche messaggi scritti, vero Nicole?
1: Sì, al 348-7300-200 ci scrivono: ciao, siamo Annalisa e Jacopo, il nostro viaggio più bello è stato gironzolare per un mese e mezzo in Patagonia. Siamo partiti con il solo biglietto aereo, le prime 3 notti prenotate, il resto tutto da decidere.
0: Ah, bello, bello. Un po' on the road così. Hai mai fatto un viaggio prof on the road senza decidere le mete?
1: Lo dico io,
2: sì,
1: no.
2: Da Roma a Fregene.
1: Da Roma a Fregene, on the road.
0: Prof, se non prenote 5 stelle 2 mesi
2: prima. No, non è capito, secondo me lui,
1: con lo zaino, sulle spalle, è impossibile.
2: No, a me piace, affascinerebbe molto per esempio la Thailandia farla così, per la box thailandese.
0: Beh sì, assolutamente sì, anche per le isole thailandesi, tutta la cultura.
2: Sì, oltre ovviamente a tutto ciò, a tutto l'indotto.
1: Ci scrivono pure: nel 2017 ho fatto un viaggio con il mio compagno all'inizio della nostra relazione, che è sempre un po' difficile secondo me, i primi viaggi.
2: Non è più complicato alla fine.
0: All'inizio è molto più facile, Nicole.
1: In Bretagna e Normandia come test per capire se eravamo compatibili, potevamo andare a vivere insieme. È un bel test. È andata benissimo e ci sopportiamo ancora. Sì, lei è Lorenzo da Bari.
2: Bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello.
0: Lorenzo, ti siamo vicini, torniamo fra poco.
2: Viva l'amore.

0: mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
1: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
2: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
3: 2-2. La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. 2-2.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
3: 2-2.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: 2-2.
8: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.

0: 18:19, ovviamente state ascoltando Radio 2, i Mattia Legare, Marti Colucci, Nicola Angelozzi, il professor Mario Benedetto che vi terranno compagnia fino alle 19:30. Stiamo parlando ovviamente di viaggi, ma anche ci stiamo alternando con citazioni riguardo alla giornata di oggi, 2 giugno, festa della Repubblica Italiana.
1: Assolutamente, che è un grande viaggio nella storia,
0: certo.
1: Un po' coniugare. E infatti vorrei condividere con voi qualche riflessione proprio sul significato di questa giornata, sulle note di questa bellissima canzone, di questa strana coppia che funziona, quindi. Molto bene, allora celebriamo il 2 giugno oggi.
0: Celebriamolo, prof, sì. Ha fatto un approfondimento,
2: festeggiamo,
0: no?
2: Festeggiamo,
1: sì,
2: festeggiamo.
1: Di cosa si tratta? Possiamo, lo so, Verdelli introduciamo con un, non so, un squillo di trombe.
0: Un squillo di trombe. Ma
2: basta, chi è? Prontissimo, lui
0: Verdelli è sempre pronto, eh?
2: Sempre pronto.
0: È lui che sta suonando con la tromba dal vivo,
2: è vero? Sì, guarda, veramente.
1: 2 giugno. Che significa? È una data che occupa un posto speciale nella storia e nella coscienza civile del nostro paese. Il 2 giugno del 1946, infatti, gli italiani furono chiamati a scegliere quale forma di Stato dare all'Italia dopo la tragedia della guerra.
2: Sì.
1: Ebbene sì, un momento storico superato, e per la prima volta votarono anche le donne. Milioni di cittadini parteciparono a una decisione che avrebbe segnato il futuro delle generazioni successive. Nacque così la Repubblica Italiana. Ma il significato di questa giornata va oltre il ricordo di un passaggio storico. Il 2 giugno ci invita a riflettere su cosa significa essere cittadini ed essere una comunità. La Repubblica non è soltanto un insieme di istituzioni, leggi o confini, è un patto tra persone diverse che scelgono di condividere un destino comune. È la consapevolezza che pur nella differenza di idee, culture, età, provenienza, apparteniamo a una stessa collettività e siamo chiamati a prendercene cura.
0: Certo.
2: Certo.
1: Costruendo ponti tra queste diversità, ponti tra territori e idee nel nome di ideali comuni. Essere comunità non vuol dire pensare tutti allo stesso modo. Quello che pensiamo ogni giorno e facciamo ogni giorno vuol dire riconoscere che il bene comune è qualcosa che riguarda tutti. Lo vediamo nei piccoli gesti di solidarietà, nel volontariato, nell'impegno civico, nella capacità di aiutarsi nei momenti difficili. È lì che prende forma il senso più autentico della Repubblica. Per questo 2 giugno non è soltanto una festa nazionale, quella da ricordare, un'occasione per riscoprire il valore dello stare insieme, il giorno in cui ricordiamo che una nazione è forte non solo per la sua storia, ma soprattutto per la qualità dei legami che uniscono i suoi cittadini. Insomma, celebrare la Repubblica significa rinnovare ogni anno un impegno, continuare a costruire un paese in cui nessuno si senta solo, in cui le differenze siano una ricchezza e in cui il senso di comunità resti il fondamento della nostra convivenza.
2: Evviva l'Italia, evviva il prof,
0: bravo,
2: che meraviglia, prof. L'unione, essere italiani e essere tutti fratelli, e questa è la cosa importante.
0: Sì. Bel messaggio, prof, e i Mattia Legare si fermano un attimo, tornano fra poco.

0: Everybody, che bella questa canzone. 18:25 Radio 2 Mattia Legare, festa del 2 giugno, la stiamo celebrando alternandoci poi ai vostri messaggi scritti e vocali riguardo i viaggi che avete fatto. Cara Nicole, allora tu hai citato i tuoi viaggi in crociera, il prof ancora non si è lasciato andare sull'argomento di puntata, però ha fatto un grande approfondimento sul valore del 2 giugno.
1: Sempre in viaggio per conto del sapere.
0: Per sconto del sapere.
2: Sì, quello è sempre un viaggio importantissimo, fondamentale.
0: Questa frase è una frase ottima, io mi tatuerò come via d'uscita per qualsiasi situazione.
1: Ma è vero, ma nasce proprio da Matti da Legare nelle primissime puntate.
0: Dove qui? Per conto del sapere, mi trovo a Ferrara.
1: Così. Sì, sì, sì. Grande città d'arte, peraltro.
0: Tra l'altro,
1: vedi, lo vedi che
0: ospiterà poi il primo concerto ufficiale del 2026 di Vasco,
1: sì,
0: del nostro Vasco Rossi.
1: E anche di Paul Kalkbrenner. Così, così per completezza. Sì.
0: Hai fatto bene.
2: È sempre per conto del sapere.
0: È sempre per completezza di questa trasmissione. Sentiamo la classifica sul 2 giugno della nostra Chiara Becchini.
1: Ma sì, ma sì. La

0: Yeah. Oh, ecco la classifica delle italianità che all'estero non riescono a capire, perché l'Italia ha delle ragioni che la ragione internazionale non conosce. Al terzo posto ci ho messo un grande classico, gesticolare. Eh sì, all'estero viene studiato quasi come una lingua parallela, perché noi non accompagniamo il discorso coi gesti, noi lo doppiamo direttamente e se non ci capisci ci rode pure il chiccherone. L'Italia è probabilmente l'unico paese al mondo in cui puoi vincere una discussione senza dire una parola. Al secondo posto ci ho messo il cibo come geopolitica. In Italia il cibo non è nutrizione, è identità nazionale. Un italiano può perdonarti tutto, ma non gli spaghetti lasciati ammollare nell'acqua mentre si riscalda. Siamo l'unico paese al mondo in cui una ricetta può creare più tensione di un vertice internazionale. Al primo posto è le ferie ad agosto, perché l'Italia ad agosto si ferma e per gli stranieri è inconcepibile. Un intero paese che contemporaneamente decide ne parliamo a settembre, che poi settembre, ma non la prima settimana, verso la seconda, la terza, facciamo ottobre, va. Però poi ci sono le ottobrate, poi ci sono i morti,
1: novembre?
0: Oddio l'Immacolata, senti è arrivato Natale, ottobre, ne parliamo a gennaio, ma non la prima settimana. L'Italia è un paese meraviglioso, viva la Repubblica!

0: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: 2-2. Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
2: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
1: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
2: Rispetto per le persone.
1: Recycle.
2: Dare nuova vita alle cose.
1: ESG.
2: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
3: 2-2.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: 2-2.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: 2-2.
7: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Allora Nicola, spiega tu il gioco. Io prof siamo stanzi.
1: Scusa, posso? Io ti giuro, vorrei chiamare Arienzo per farglielo spiegare a lui. Mi penserebbe bello.
0: Ma poi dove sta? Ma perché lui non viene mai durante le feste?
2: Ma dov'è Arienzo?
1: Esatto.
0: Che poi sarà sul suo terrazzo a Gorgonzola a mangiarci una noce pesca facendo finta di essere in vacanza.
1: Esatto, col backdrop, con lo sfondo, con il croma key.
2: Una bella mozzarella di bufala, capito? Con le mani, così proprio. Il gioco del turista smemorato è: sì, noi diamo tre notizie, tre indizi.
1: Si sta un po' rinzizzando.
2: Tre indizi e dovete capire qual è la città.
0: Chi, noi? Noi?
2: No, non voi, ascoltatori. Vabbè, oggi sono un po' cattivelli con me, ma non è un problema, non è un problema, ragazzi. E dovete prenotarvi al 348-7300-200. Va benissimo.
0: Perfetto.
2: Così?
0: Molto meglio di Arienzo.
2: Ah, meno male.
1: 8 e mezzo, direi. Un 8 e mezzo.
2: Si può sempre migliorare. Questo non è importante.
0: Ma gli indizi ce lo dà un grandissimo amico di Mattia Legare, il nostro Renzo Arbore. Ciao, Renzo.
3: Eccoci qua dal vostro Renzo Arbore. Buon 2 giugno 2026. Grazie. E viva l'Italia, viva la Repubblica Italiana,
0: grazie.
3: Io sto festeggiando qui in diretta da New Orleans, dove sto intonando per celebrare la nostra patria la canzone L'Italiano di Cotugno con la tromba appartenuta a Miles Davis.
2: Mi sembra
3: sta
2: giusto,
3: sta venendo un buona schifezza, però è importante ricordare questa bellissima ricorrenza. Allora, vado al primo indizio della città che il turista smemorato non ricorda.
0: Sì,
3: attenzione,
0: vai.
3: Sono una città tra mare e calore dove la musica batte forte nel cuore.
0: Ah, quindi mare, c'è il mare, c'è il calore e quindi c'è tanta musica. È un indizio, ce ne sono tante così. Sentiamo il secondo, vai.
3: Tra auto d'epoca e colori a profusione, sì, incanto che mi visita con grande passione. Attenzione,
2: già qua un po' di più si capisce.
0: Macchine d'epoca, quindi qualcosina che credo di aver inteso. Terzo indizio, vai.
3: Sono la capitale di un'isola lontana. Ah. Il mio nome è anche quello di un colore che non è giallo come quello di una banana.
2: Capito?
3: Dai, è facile, forza.
0: Grazie Renzo. Allora, avete capito? Tu, Nicole?
2: Sì, io l'ho capito,
1: Sì, non è tra le più facili, però sì, ci si arriva.
0: È un'isola, dai, un'isola. Sì. Voi che ci state ascoltando, sia che siate in viaggio, sia che siate in vacanza, sia che siate sul mare, mi raccomando, siate più veloci, scriveteci la soluzione al
2: 348-7300-200.
0: Sì, ma intanto la musica, ovviamente, dei Matti Allegare qui su Radio 2, c'è Kings of Convenience, I'd Rather Dance With You. Torniamo fra pochissimo, siate più veloci, mi raccomando.

0: 18:39, Radio 2, Mattia Legare, buon pomeriggio, buon 2 giugno ancora a tutti quelli che ci sono appena collegati qui sulle frequenze appunto di Radio 2. Stiamo giocando al turista smemorato, al gioco che vi permetterà di essere omaggiati qualora siate voi a vincere con la nostra red bag di Radio 2.
1: Sì, una tote bag targata Radio 2. Perfetta per le vacanze.
0: Nicola Giorgi la usa ovunque, in piscina, al mare, per fare la spesa. Il prof invece?
2: Io no, non ce l'ho.
0: Non ce l'ha. No, allora gliela diamo. Gliela diamo,
2: la degustazione.
0: No, gliela diamo a
1: prendere. Indovini, noi ci pensiamo e poi in caso te la diamo.
0: Scusi, prof, sarebbe bello vedere un suo video sui social con lei, con la Red Bag Radio 2, che va a fare lezione. E mi sembra.
2: Se me la darete, lo farò.
0: Allora, subito. Bene, ce l'abbiamo qua.
1: Ci pensiamo, vediamo un po'.
2: Me la mano anche tu, perfetto.
0: Intanto, tra tutti quelli che hanno risposto correttamente riguardo il nostro gioco, il più veloce è stato Pietro da Napoli, provincia di Napoli. Ciao Pietro!
3: Buonasera.
2: Ciao Pietro.
0: Leggo provincia di Napoli, da dove? Citiamo le province.
3: Da Monte di Procida, esattamente.
1: Ah, ma che meraviglia.
0: Che bello Pietro. Come stai passando questo 2 giugno? Stai lavorando?
3: Io sono un pescatore professionale, ma oggi è stata festa, diciamo, quindi sto a casa a lavorare e vi ascoltavo e quindi ho chiamato.
0: Grazie,
2: che bello. Giornata di riposo. Tra l'altro Napoli, a proposito di porti, Pietro, ne parlavamo, tu lavori nel mare, parlavamo dell'economia che rappresenta il mare, uno dei porti più importanti è proprio quello di Napoli, sì. Quindi oltre alle meraviglie naturali che quella terra ci offre.
3: Sicuramente. Sì.
0: Scusa la domanda.
3: Io in passato sono stato anche un marittimo, quindi ho il mare nel sacco.
2: Certo. Che meraviglia, complimenti. Ma davvero
0: hai una tua imbarcazione privata, Pietro? C'è il tuo peschereccio?
3: Una barca da pesca di 8 metri e mezzo da dove io a mare.
0: Vai da solo?
3: Sì, da solo, sì.
1: E io solo che mi hanno accompagnato.
2: Esatto.
3: No, ma male da soli, l'unico posto bello che sei bene non vede, e sei veramente libero.
1: Sei poi nella tua pace, terra, no?
3: È il mondo.
1: È vero.
0: È vero, il mare è tanta roba.
2: Che bello,
0: Pietro.
2: Complimenti.
0: Sarebbe bello poi fare una puntata e approfondire anche i vari mestieri, no? Che spesso non vengono citati, come quello del pescatore, un mestiere fantastico anche dal punto di vista proprio etico ed emotivo, no? Parlandone proprio con i protagonisti.
2: Ringraziare tutti voi.
3: L'unica cosa che bisogna svegliarsi presto la mattina.
0: Ma scusami Pietro, poi passiamo al gioco. Ma è vero che i pesci mangiano fino a un certo orario? E questa cosa non l'ho mai capita.
3: Beh, è un detto che si dice: chi non dorme non piglia pesci. Ma in verità i pesci fanno, diciamo, un movimento particolare sia al tramonto che all'alba.
0: Ah, ok, ho capito. Ho svelato l'arcano, ho capito. Va bene. Parlando di Napoli, di mare.

0: di pesca, allora immagino tu abbia subito colto qual è la soluzione del nostro Cristian Smuraj.
1: Un poco per insomma, sì, subito ho pensato alle macchine vecchie dell'embargo
2: d'epoca.
0: E quindi
1: è la Vanna.
2: Bravo!
0: Pietro, bravissimo Pietro. Allora, come valso anche per gli altri, ovviamente tu sarai omaggiato con la nostra Redback, magari ti potrai portare in a pesca, perché no?
2: Esatto, ma secondo me noi verremo a Napoli a trovarti, te la portiamo direttamente noi di Radio 2, facciamo una bella vacanza a Napoli a Procida.
0: Scusate, allora, visto che c'è
1: il Monte di Procida.
0: Il prof mi ha come dire indotto a essere un po' imprenditore. Pietro, quando ritorni dalla pesca, più o meno verso che orario?
1: No, io diciamo che questo è un periodo che esco molto presto, la mattina intorno alle 3 e torno intorno alle 10.
0: Intorno alle 10, qui alle 10 la barca è libera. No, per capire.
1: Sì,
0: eventualmente potremmo chiamarti, dico, ma Pietro, ci presti la barca?
2: No, ci porti tu in giro, Magari questo è un po' sfruttamento, però Batti.
1: Io che è meglio.
3: Bravo Pietro, già capito Pietro, bravo.
0: Va bene Pietro, abbracciamo te e tutti i pescatori, ovviamente tutta Napoli.
1: Grazie a voi.
3: Un abbraccio.

0: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: 2-2. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: 2-2.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: 2-2.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai.

0: Enni Radio 2 18:56, ben ritrovati in questo 2 giugno in diretta con voi fino alle 19:30. Mattia Legare, Barti Colucci, Mario Benedetto e la nostra Nicola Angelozzi.
1: Eh sì, oggi parlavamo proprio di viaggi, di vacanze, anche molte persone hanno approfittato di questo ponte del 2 giugno per fare un viaggetto, quindi perché non parlare della differenza dei viaggi nel 2026 e nei viaggi
0: del passato, del passato. Dai, ti stai rivolgendo a me, al professore, ho capito.
2: Generazioni fa, diciamo.
1: Generazioni fa, sentiamo, è stato parliamo di generazioni verdelle. Possiamo avere una musica un po' vintage?
0: Bella questa.
1: Grande, dai. Meraviglia del Gattopardo, però mi sembra un po' troppo.
0: Un po' troppo?
1: Troppo.
0: È bella questa qui, no?
1: È un po' troppo, ecco.
0: La cambi verdella, vuoi cambiare, prego.
1: Questa esatto, questa è la canzone per raccontare proprio le differenze di generazione. Perché
2: eccoci qua.
1: Negli anni 80 e 90 la vacanza iniziava con una cartina stradale grande quanto una tovaglia da 12 persone.
0: Vero, vero, vero.
1: Il papà guidava, la mamma leggeva la mappa e
0: sì,
1: dopo 5 minuti litigavano. Dovevi girare a destra! Ma la mappa è del 1978 e allora perché l'hai portata?
0: È il classico, sì.
1: Oggi invece abbiamo il navigatore.
0: Sì.
1: Non litighiamo più tra di noi, litighiamo direttamente con la voce del GPS. Ricalcolo percorso, ma ricalcola tua sorella.
0: Sì,
1: no?
0: Beh, ci parli col navigatore, è vero, sì.
1: Una volta per prenotare una vacanza si andava in agenzia di viaggio.
0: Vero,
2: è bello, romantico.
1: Cioè, c'erano cataloghi spessi come enciclopedie, le foto erano tutte meravigliose, mare cristallino, spiagge deserte, tramonti spettacolari.
0: È vero, erano belli.
1: Poi arrivavi sul posto e scoprivi che in realtà la foto era stata fatta nel 1984 alle 6 del mattino durante un'eclissi e con 3 fotografi professionisti appesi su una gru.
0: Sì,
1: ma questi
0: sì,
1: sono dettagli, ovviamente.
0: Marketing, marketing.
1: Nel 2026 invece passiamo 3 mesi a confrontare le recensioni.
0: È vero.
1: Beh, questo hotel ha 4.8 stelle. Ma perché non 5? Perché una persona nel 2023 ha trovato una mosca sul balcone,
0: è
1: capito?
0: Così, così.
1: I dettagli. Una volta si partiva con una valigia, oggi partiamo con una centrale elettronica portatile, smartphone, smartwatch, auricolari, caricabatterie, power bank, cavi di emergenza, e chi ne ha più ne metta. Cioè, se dimentichi lo spazzolino va pure bene, cioè sopravvivi, ma se dimentichi il caricatore entri immediatamente nella lista delle persone scomparse.
0: È vero. Non puoi interagire, sì.
1: Negli anni passati le fotografie delle vacanze si vedevano mesi dopo, sì. Tornavi a casa, sviluppavi il rullino e scoprivi che metà delle foto erano sfocate e nell'altra metà avevi il dito davanti l'obiettivo, cioè quindi proprio ti andava male.
0: Mio padre è un classico, tutte
1: oggi
0: così,
1: invece
0: tutte così. Oggi
1: 800 foto al giorno, al minuto, al secondo, ma non per ricordare la vacanza, ma per scegliere quale pubblicare. E alla fine noi pubblichiamo sempre la stessa, noi davanti a un panorama con la scritta mi sto godendo il momento, perché dobbiamo informare tutti, ovviamente. Il messaggio scritto dopo 40 minuti di filtri, ritocchi, tentativi di trovare il wifi, ovviamente, per poterla poi pubblicare.
2: Sì.
1: La vera differenza tra ieri e oggi è questa: una volta si andava in vacanza per staccare dalla vita quotidiana, nel 2026 si va in vacanza per dimostrare ai social che ci siamo andati.
0: Brava Nico, sante parole. Vün.

0: Via Io, Radio 2, Mattia Legari,
1: direttamente dal Carolina del Nord.
2: Beh, questa, quello.
0: A me piace molto questa deriva country che ha preso Jax, partendo da Sanremo con la sua Italia Starter Pack.
1: Ricordiamola, poi oggi, 2 giugno, no? Italia Starter Pack, un pezzo che a Sanremo ha fatto parlare in qualche modo d'Italia.
0: D'Italia?
1: Oggi ci piace ricordarlo. Carino,
2: oggi per questa giornata.
1: Canzone, sì. Sì,
0: allora, vedo il prof con dei fogli in mano, sì, perché come sempre ha fatto la sua ricerca, parliamo di, stiamo celebrando il 2 giugno appunto la festa della Repubblica Italiana, che in un certo senso è anche, se vogliamo dire, una sorta di matrimonio, no?
1: Mi piace no, questo accostamento sentimentale, il legame, no, degli italiani che scelgono e sposano la Repubblica, ricordiamolo, con grande gioia, e infatti vogliamo ricordarlo un po' con un detto, un ben detto di oggi. Verdel, confermi? Lo possiamo dire? Vado, andiamo con la sigla, c'è la sigla.
0: Certo. Mario Benedetto
3: spiega a tutti noi quale di oggi detto vai.
1: Le sigle,
2: mamma mia, sigle fantastiche,
1: dicono sempre la loro. Grazie Verdel. Allora, oggi parliamo di matrimonio, parliamo di sposa bagnata, sposa fortunata, il detto. Ne avrete sentito parlare, immagino,
0: a voglia,
2: sempre.
1: Da dove nasce? Tra l'altro è abbastanza pertinente con la giornata, diciamo, uggiosa. Non ha piovuto, ecco, qui siamo a Roma, non ha piovuto, però insomma un po' uggiosa. Da dove nasce questo detto? Nasce dal contesto contadino, per consolare la sposa in caso di maltempo, pensate un po'.
0: Ah, pensate, una sorta di...
1: Sì, perché panacea. La pioggia, diciamo, storicamente elemento vitale e fecondo, chiaramente, no? Che rende i terreni fertili in certe quantità, perché poi in abbondanza purtroppo può rovinare
0: l'effetto
1: i raccolti.
0: Opposto, certo.
1: Ecco, veniva vista infatti prima come un dono in grado di propiziare raccolti abbondanti, e quindi per analogia questo meccanismo, questo accostamento, non so, veniva trasposto appunto e declinato sul matrimonio, quindi come garanzia di una vita matrimoniale prospera e ricca.
2: Di buona fortuna
1: di
2: proprio.
1: Esatto, esattamente, quindi di qui nasce questo detto, sposa bagnata, sposa fortunata. Poi insomma sta ai prossimi sposi che sono all'ascolto dimostrarlo e capire se sarà effettivamente vero, però ci piace ricordare questo detto in modo simpatico.
0: Assolutamente sì, no, per capire poi l'etimologia sempre della nascita dei detti, soprattutto italiani, hanno sempre una radice, come dire, positiva.
1: Tutta un'origine, comprendere l'origine molto spesso ci aiuta a comprendere la fine.
2: Ma meno male che c'è il nostro prof che per conto del sapere ci racconta anche i detti italiani.
0: Beh, potremmo anche dire che comprendere la musica ci aiuta a comprendere anche Prince con la sua Kiss.
1: Scusi.

0: Ecco il bacino. Prince Kiss 19.09 Radio 2 Mattia Legare. Ti è piaciuto, prof?
1: Molto.
0: Grazie, sì, grazie, sì, prof. Allora, cara la nostra Nicola Angelozzi, cara il mio prof Mario Benedetto, sì, Radio 2 Mattia Legare. Ovviamente stiamo celebrando sia i viaggi che magari sono stati progettati durante questo ponte del 2 giugno, certo, e anche ovviamente la festa della Repubblica che ricade oggi. E abbiamo un altro appello della nostra Chiara Becchimazzi. Sentiamo.
2: Oggi sono qui per fare un appello patriottico, perché oggi è la festa della Repubblica e c'è chi ama l'Italia cantando l'inno, chi la ama sventolando la bandiera allo stadio e chi la ama con una bella festa all'aperto. E poi lascia sulla spiaggia 18 piatti di plastica, 7 bottiglie vuote, una mozzarella abbandonata al sole come ultimo atto di sfregio alla patria. Perché va bene festeggiare, va bene il picnic, va bene il pranzo al mare, la birretta al lago, ma poi a un certo punto vi alzate e sparite. Più veloce di me davanti alla parola palestra. Un incantesimo più efficace di Harry Potter, ma meno elegante di una fuga dopo il conto al ristorante. E lasciate dietro di voi uno scenario che sembra un campo di battaglia, da cui si capisce che le pizze rustiche non ce l'hanno fatta. No. Per festeggiare la Repubblica non serve rievocare la battaglia di Porta San Paolo, sacchetti che percorrono tutto il lungomare volando come la piuma di Forrest Gump, tovaglioli sugli alberi come installazioni contemporanee di una mostra che non volevo vedere. Il problema non è fare festa, è comportarsi come se dopo di voi l'Italia chiudesse, come se la spiaggia venisse smontata la sera, come se nei parchi passasse una gigantesca mamma invisibile a sistemare tutto. Non succede. La Repubblica siamo noi e purtroppo anche voi, quindi fate uno sforzo patriottico, raccogliete, buttate, perché amare il proprio paese non significa solo cantare l'inno, significa anche non lasciare i fratelli e le sorelle d'Italia nella monnezza, perché prima o poi qualcuna potrebbe decidere di restituirvi tutto, direttamente sull'asciugamano.
0: Brava Chiara!
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino. 2-2.
6: Yes, I know!
7: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
5: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
7: Una serata importantissima.
5: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Sabato alle 21.30 su Rai 1.
8: 2-2. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

24 hours, 19:15, Radio 2, Mattia Legare. Ancora ben ritrovati in questo martedì 2 giugno. Non ci stancheremo mai di ricordare Festa della Repubblica, che stiamo celebrando a modo nostro, a modo dei Mattia Legare. Marti Colucci, professor Mario Benedetto e Nicola Angelozzi. Ma non possiamo esimerci anche oggi da celebrare il matto del giorno.

0: Allora ragazzi, vi porto nella provincia di Torino quest'oggi, quindi un matto molto tutto bene. Italiano,
1: Sì.
0: Allora, non so da dove partire, raccontare questa storia che mi fa molto ridere.
2: Cioè, calma, noi siamo qui
0: per ascoltarti. Ridere il finale, non tanto le intenzioni, perché parliamo di una vendetta, ok? Le vendette non sono mai belle,
1: no,
0: soprattutto
1: no,
0: nel caso di questa notizia in cui vede un signore 78enne che voleva bucare le gombe all'ex moglie.
1: È brutto
0: proprio come pensiero, ok? Va bene, quindi lui è andato sotto casa della sua ex moglie, si è armato di busta in testa, ha messo una busta in testa, non essere riconosciuto.
2: No, dai, non c'è.
0: Di notte, si è messo una busta, le buste proprio di
2: plastica. Ma la busta in testa,
0: ma non c'aveva le altre maschere.
2: Ma è più riconoscibile con la busta in testa che non.
0: No, la busta per la spesa, capito? Quella là, si è fatta due occhi tipo Casper, ok? E ha bucato le gomme, ok? Che è successo? Perché poi è stato arrestato, è stato denunciato, ovviamente, perché oltre la macchina della moglie ha bucato altre due macchine. Metti che sono amici di mia moglie, mo li buco pure questi. Come è stato arrestato? Per quale motivo l'hanno riconosciuto secondo voi?
2: Per la marca della busta del supermercato.
0: No, prof, secondo lei?
1: Non è semplice, qualche dettaglio che indossava.
0: Molto più semplice di quello che sembra.
1: Qualche dettaglio che indossava, la busta era trasparente.
0: No, forse. No. È arrivata una folata di vento. Sembra la barzelletta, ragazzi. Così.
1: Si è sollevata.
0: Non è che si è sollevata, è proprio volata via la busta. E c'è lui che rincorre la busta ed è passato sotto la telecamera di sorveglianza. No, di casa dell'ex moglie e quindi è stato riconosciuto e giustamente denunciato,
1: assicurato giustamente
0: alla giustizia. Un applauso, perché di matti al giorno d'oggi ce ne sono tantissimi. Questo sicuramente meritava la nostra menzione.
1: Vedete che poi che fine si fa quando si parte con la vendetta,
2: mai vendicarsi,
1: cercare sempre la via del dialogo e del confronto.
0: Bravo prof,
1: un messaggio di pace anche nei rapporti tutti i giorni.
0: Grazie.

0: mattone, Angelica Bove qui a Radio 2, Matti dalle gare, siamo con voi per altri 10 minuti, ma adesso c'è un momento importante perché il nostro professore Mario Benedetto avrà il suo momento delle buone notizie.
1: È il nostro momento, mi piace chiamarlo così perché è un momento che condividiamo e oggi dedichiamo proprio alla nostra Repubblica, proprio tutte le notizie che riguardano il nostro paese e anche un po' la circostanza odierna di questa festa. Partiamo da una notizia che riguarda un borgo ligure che si è ripopolato. Sì, era rimasta, pensate, solo una persona in questo borgo nella frazione di Sori, nel Tigullio, e si chiama appunto Levà per precisione. Bene, c'era una sola persona e adesso le persone hanno cominciato a tornare e a ripopolare questo borgo. Sì, che adesso convivono circa una 60 di persone, pensate un po', però da 1 a 60, insomma, è una buona notizia, un trend sicuramente crescente. Bello, importante. Sì. Veniamo a un'altra buona notizia di oggi, perché appunto festa della Repubblica, ci sono state chiaramente le celebrazioni di rito e il presidente Mattarella ha salutato anche ovviamente cittadini, giovani, grandi, e c'è stato un tenero abbraccio che riguarda Sofia, la piccola che era entrata in campo agli internazionali con Sinner in cura al Bambin Gesù, e c'è questo abbraccio con Sofia che ha commosso l'Italia, commuove tutti noi, quindi un applauso,
0: che bello,
1: il cuore per questa bella notizia. Viva. E un abbraccio lento, affettuoso e caloroso di tanta solidarietà. Chiudiamo sempre con l'Italia e le donne della Repubblica in particolare, perché c'è una mostra fotografica che celebra 80 anni di conquiste nelle cronache, una mostra promossa dall'ANSA, quindi dal 46 al 2026, e quindi l'impegno di 35 donne nelle trasformazioni sociali del nostro paese, ritratto in bellissime istantanee di bellissimo sentimento, bellissima memoria e bellissimo presente, grazie alle buone notizie che oggi con questa bella notizia concludiamo con gioia.
2: Scusi prof, bellissime tutte e tre ovviamente, ma dove è possibile, io mi sono perso, dove è possibile vedere questa mostra fotografica?
1: Una mostra promossa dall'ANSA.
2: Sì, dico, dove è possibile vederla? Se...
1: Ma lei è curioso?
2: No, sono curioso veramente, lo dico, no, perché sembra che voglio mettere in difficoltà il prof, ma vorrei sapere se magari c'è riportato dove...
1: È a Roma, è una mostra romana, sì, assolutamente sì.
0: Se siete, possiamo andarci.
2: Sì, se siete in vacanza a Roma, magari passate anche a vedere questa bella iniziativa.
1: Anche ad hoc, per esempio, oggi c'è stata la bellissima diretta della parata, della cerimonia del 2 giugno, c'è stata addirittura l'intervista della RAI proprio a uno studente che veniva appositamente per la parata, pensate, della Sicilia, un 18enne che aveva questo desiderio e l'ha realizzato proprio al suo 18esimo anno, quindi è venuto apposta proprio per celebrare questo momento. Pensate che bel esempio. Ecco, questa può essere una quarta buona notizia, quasi oggi dirò, nata spontaneamente proprio perché parlare del bene, Barti, fa venire fuori bello.
2: È assolutamente vero. Grazie a professor Benedetto e alle buone notizie che sempre ci spingono, come diciamo sempre in questa trasmissione, a volgere lo sguardo e il cuore al bello. Servirebbe sempre un po' più di amore rispetto a quello che stiamo vivendo. Intanto l'ultima canzone, Olivia e Rodrigo, Drop Dead, questa è Radio 2, Mattina alle gare.

0: salutiamo, vi auguriamo una buona continuazione qui su Radio 2 ovviamente, e ringraziamo tutti gli ascoltatori che hanno condiviso con noi questa puntata dedicata alla festa della Repubblica. L'abbiamo anche declinata sui viaggi, visto che molti hanno approfittato del weekend lungo
1: ponte,
0: anche del
1: sì.
0: ponte, per fare un bel viaggetto, per rilassarsi, perché no. Noi siamo stati felici di essere qui, speriamo di avervi tenuto compagnia e vi auguriamo di un buon proseguimento. Grazie a Mario Benedetto, grazie al professore.
2: Grazie a voi, grazie agli ascoltatori, sempre auguri di cuore per questo 2 giugno con affetto.
0: Grazie ovviamente alla nostra amica, nonché collega, nonché super professionale, Nicola Angelozzi.
1: Ma grazie,
0: grazie Nicola.
1: A voi, è sempre
2: grazie
1: meraviglioso stare qui, amati dalle gare, ma grazie al nostro, al capo del gruppo, Barti Colucci,
0: grazie,
1: il matto
0: ragazzi.
1: Più matto di tutti.
0: Quello sì, quello è vero, quello vero. Grazie soprattutto a chi ci sopporta e supporta, il nostro regista Peppe Verdel, grazie Peppe, a tutto il resto della squadra, da Laura, e qual è il cognome di Laura?
1: Laura Zullo,
0: scusami Laura, ma che siamo
2: il bello della diretta,
0: Laura Zullo,
2: Laura segna
1: Donato Moscati,
0: insomma tutti quelli che partecipano,
2: anche Giovanni Lamanna che ci è venuto
0: Giovanni
2: a trovare
0: Lamanna, tutti quelli che partecipano a questa trasmissione. Vi lasciamo in compagnia del GR2 e poi ovviamente dei nostri amici di Caterpillar. Vi auguriamo nuovamente una buona serata, ciao.
2: Viva la Repubblica.

0: se la bolletta elettrica ti lascia senza parole. Scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
1: Sono le 19:30.
2: Rai GR2.
3: La strage dei quattro braccianti stranieri arsi vivi in un minivan nel Cosentino. C'è un sopravvissuto che conferma la pista della mafia pakistana. Non ci pagavano, racconta, solo casa e cibo. Due caporali arrestati, la scena del delitto ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Il 2 giugno di 80 anni fa gli italiani scelsero la Repubblica. Fu un atto di libertà senza precedenti, dichiara il presidente Mattarella, per il quale la Carta Costituzionale è la nostra casa comune. A Roma, come sempre, la cerimonia all'altare della patria e poi la parata ai fori imperiali con il suggestivo sorvolo delle frecce tricolori. Presente anche la premier Meloni. Stasera evento in piazza del Quirinale. Infine il tennis, Roland Garros, la coppia Bolelli-Vavassori vola in semifinale. Buonasera da Roberta Sibona in studio. Avrebbero chiuso le porte del veicolo e poi appiccato il fuoco i responsabili dell'atroce delitto di ieri, ma uno dei braccianti colpevoli di reclamare il misero compenso guadagnato è riuscito a fuggire e ora racconta.
4: Ciandino, capito? Ciandino, cara, boom!
5: L'italiano non lo parla bene, ma si fa capire. È ancora sotto shock dopo essere riuscito a sfuggire ieri alla strage, costata la vita a quattro suoi amici e colleghi, tre afghani e un pakistano, bruciati vivi dentro una macchina in una stazione di servizio nei pressi di Amendolara, provincia di Cosenza. Anche lui arriva dall'Afghanistan, anche lui fa il bracciante, spiega e denuncia.
4: No soldi, mangiare, ok, casa, ok, soldi no. This mafia.
5: Le vittime volevano essere pagate, chiedevano un contratto, sono state uccise dai caporali, anche loro pakistani, sono in due, arrestati dagli uomini della squadra mobile. Le immagini delle videocamere di sorveglianza del distributore di benzina raccontano tutto. Nel minivan, fermo alla stazione di servizio, sono in sette, due persone escono dalla vettura, appiccano il fuoco, tengono chiuse le portiere. Uno degli occupanti, il testimone che oggi racconta tutto, rompe un finestrino e scappa, gli altri restano intrappolati. Chi indaga dunque chiude così il cerchio di questa tragica vicenda sulla quale domani si terrà una conferenza stampa. Bruno Sokolovic, GR2.
3: Gli 80 anni della Repubblica, il 2 giugno, un atto di libertà senza precedenti, dichiara il presidente Mattarella alle celebrazioni prima all'altare della patria e poi ai fori imperiali. Quindi il dialogo con i giovani.
6: L'omaggio al milite ignoto, poi la parata sui fori imperiali il 2 giugno del presidente Mattarella si avvia nel solco della tradizione, le parole di gratitudine per le forze armate e ancora la celebrazione di una ricorrenza, gli 80 anni della Repubblica, che diventa un momento, sottolinea, per rinnovare i valori della Costituzione, la nostra casa comune. E l'attenzione del capo dello Stato resta rivolta ai giovani, di qui l'incontro con 10 under 35 per discutere di passato, presente e futuro del paese. Ecco, un'anticipazione diffusa dal TG1.
7: Guardando indietro questa storia con quello che ne è derivato di crescita dei diritti, di tutela della salute, di difesa del lavoro, si può dire che la Repubblica ha corrisposto a quanto ci si attendeva, le aspettative e quel voto espresso.
6: Ma il colloquio è stato anche l'occasione per Mattarella per ribadire la sua soddisfazione per la partecipazione delle nuove generazioni.
7: Di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
6: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR2.
3: Gli 80 anni della Repubblica raccontano il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme. Così Giorgia Meloni a fianco del presidente Mattarella nelle celebrazioni di oggi. La premier sottolinea con orgoglio le grandi storie e le piccole scelte quotidiane che afferma hanno fatto dell'Italia una straordinaria nazione. Ascoltiamola.
8: Dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa.
3: E ora entriamo nella folla di cittadini che stamattina non ha voluto mancare ai fori imperiali, alla parata delle donne e degli uomini in divisa e non, tra tradizione e qualche novità.
9: Droni e cani robot, la parata dei mezzi high-tech, specchio dei tempi, sfilano lungo via dei fori imperiali le divise al servizio della Repubblica che compie 80 anni, come il voto alle donne.
10: Mia nonna, la prima volta che ha votato, è stata molto contenta.
11: Un'occasione per ricordare tutti i valori che stanno alla base della nostra Repubblica.
12: Di appartenenza e di unità.
9: Valori cantati anche da Bocelli nell'inno nazionale.
13: Fratelli d'Italia, d'Italia celeste.
9: Accanto alla difesa, il soccorso e l'altruismo, le croce rossine, i ragazzi del servizio civile, il tricolore che fascia il Colosseo, 250 sindaci e Briciola, il cane mascotte dei carabinieri che presto andrà in pensione, bandiera che unisce le generazioni.
14: Sono felice di essere qui, quanto è importante
15: far in modo che la nostra libertà sia sempre la vera libertà.
9: I 180 spettacolari passi al minuto dei bersaglieri. L'emozione del passaggio in cielo, delle amate frecce tricolori.
16: Da far vedere ai bambini.
9: Dai fori imperiali. Elena Baiocco, GR2.
3: E ora all'estero, in Libano, continuano i bombardamenti delle forze armate israeliane mentre quelle di terra avanzano nel sud del paese. Hezbollah risponde lanciando razzi sulla Galilea. Nonostante la tensione tra Stati Uniti e Iran, i colloqui vanno avanti.
17: Siamo in fase di colloqui con l'Iran, afferma il segretario di Stato statunitense Rubio in audizione al Senato. Sostiene che per la prima volta gli iraniani hanno accettato di negoziare su alcuni aspetti del loro programma nucleare. Ribadisce che lo stretto di Hormuz deve essere riaperto, che Teheran non deve imporre pedaggi. Afferma che l'allentamento delle sanzioni come contropartita per la ripresa della navigazione a Hormuz non è stato discusso. Donald Trump si era dichiarato fiducioso di riuscire a raggiungere un accordo nell'arco di una settimana, ma alcuni vertici militari iraniani definiscono la ripresa delle ostilità con gli Stati Uniti inevitabile, mentre la guerra in Libano continua. 8 i morti nei raid israeliani, continui i lanci di ordigni di Hezbollah verso il territorio dello Stato ebraico. In una burrascosa telefonata ieri, il presidente Trump aveva ingiunto a Netanyahu di non attaccare Beirut. Il premier israeliano aveva replicato che senza la fine degli attacchi della milizia filo-iraniana, Israele avrebbe colpito le roccaforti di Hezbollah a Beirut e che l'esercito israeliano avrebbe comunque continuato a operare nel Libano meridionale. E oggi il premier israeliano ribadisce ancora una volta: il regime iraniano è destinato a scomparire dalla terra. Noi daremo il nostro aiuto per raggiungere questo obiettivo. Enzo Arcieri, GR2.
3: Ancora cronaca italiana, la breve vita martoriata di Beatrice, 2 anni, morta a febbraio a Bordighera per le percosse inflitte dal compagno della madre e forse dalla stessa mamma. Dalle carte emergono nuovi terribili particolari.
18: Le fa fumare una canna, poi sghignazza, dimostrando, scrive la PM Veronica Meglio, totale indifferenza rispetto al malessere di Beatrice. Accanto a Emanuele Iannuzzi, 42 anni, edile con impieghi saltuari, di indole crudele, sottolinea sempre la PM, ci sono la madre della bambina, Emanuela Aiello, e le sue sorelline di 9 e 7 anni. Una scena di crudeltà che emerge dal video girato, così come emerge questa volta dall'ordinanza del GIP di Imperia, Massimiliano Botti, che Beatrice veniva malmenata e frustata, anche con cinture. Se non smetti di piangere ti vengo a picchiare, questo veniva detto alla piccola. Il 7 febbraio la coppia riceve amici ed uno di loro sale al piano di sopra per vedere come sta Beatrice, che aveva un livido vistoso sulla mascella. L'uomo fa presente alla madre che la bambina si lamenta, lei intenta a cenare con il compagno, a bere e a fumare. Veniva malmenata e frustata, anche con cinture. Se non smetti di piangere ti vengo a picchiare, questo veniva detto alla piccola. Il 7 febbraio la coppia riceve amici ed uno di loro sale al piano di sopra per vedere come sta Beatrice, che aveva un livido vistoso sulla mascella. L'uomo fa presente alla madre che la bambina si lamenta, lei intenta a cenare con il compagno, a bere e a fumare cannabis, lo liquida con queste

0: Jeep. Anna Maria Carest, GR2.
1: Francia e Norvegia hanno appena vissuto la primavera più calda dall'inizio delle rilevazioni meteorologiche nel 1900. In Francia la temperatura media tra marzo e maggio è stata di 13,8 gradi, quasi 2 sopra la norma. In Norvegia l'anomalia ha oltrepassato di 2 gradi la media stagionale, con punte fino a più 5-6 gradi nel nord del paese. Per i climatologi la causa va cercata nelle emissioni di combustibili fossili e il conseguente cambiamento climatico. Torniamo ora a parlare del compleanno della nostra Repubblica, perché stasera sarà festa in Piazza del Quirinale a partire dalle 21:20 con lo show I Volti della Repubblica. Sul palco tantissimi artisti con i testi della serata scritti da Maurizio De Giovanni, e lì per noi c'è già la nostra Marcella Sullo, a cui do la linea.
2: Valori e memoria condivisi in questi 80 anni, la festa della nostra Repubblica, celebrata con uno spettacolo evento qui da Piazza del Quirinale, una programmazione straordinaria con i contributi di Rai Cultura e Rai Teche. Lo dicevate, sul palco tanti protagonisti del mondo della cultura, dello sport, della musica: Gianni Morandi, Annalisa, Giuliano Sangiorgi, Danilo Rea. Tra gli attori Carlo Verdone, Paola Cortellesi, ma anche Carolina Crescentini e Cristiana Capotondi, che abbiamo intercettato durante le prove. Sentiamo.
3: Siamo proprio noi, la Repubblica infatti è singolare e plurale allo stesso tempo, perché è composta da ognuno di noi. È emozionante sia da italiana che da romana. E poi io sono una grande fan di Sergio Mattarella, quindi sono molto felice.
4: Per me è un grande orgoglio l'idea comunque che ci sia appunto una cosa pubblica alla quale tutti partecipiamo, no, in maniera fattiva. Già solo l'idea che la Repubblica sia fondata sul lavoro, nel senso che in qualche modo, io lo interpreto così, ognuno di noi deve lavorare per la Repubblica.
2: E allora tutto pronto, diretta dalle 21:20 su Rai 1 e Rai Radio 1. E dal Quirinale torna la linea a voi, studio.
1: Grazie Sullo, e siamo alla nostra pagina sportiva. Saluto Francesco Repice qui in studio con me.
5: Buonasera, buonasera a tutti, eccoci. Parliamo di tennis, l'avete annunciato nei titoli.
1: Non hai fatto tempo a domandarmi,
5: ma insomma parliamo di tennis, perché arrivano notizie importanti ancora una volta da Roland Garros, da Parigi, dai Championnat du Monde sulla terra battuta, come amano chiamarli appunto i parigini. Ebbene, la coppia di doppio Bolelli-Vavassori ha raggiunto la semifinale, un obiettivo che il singolare maschile è stato già conquistato da Zverev, che quindi è il primo semifinalista del torneo. Domani sarà una grande giornata per i colori azzurri, perché Auger Aliassim se la vedrà con il nostro Cobolli per i quarti finali, sempre da Roland Garros, il Felicia 3, il campo centrale di Parigi, dove più tardi poi si esibiranno i due azzurri Berrettini e Arnaldi per il derby. Quindi sicuramente ci sarà un italiano in semifinale del singolare maschile, c'è una coppia nel doppio italiana nel appunto torneo di doppio già in semifinale. Speriamo che le cose possano migliorare. E poi c'è il calcio. C'è il calcio perché dobbiamo parlare della nazionale, che è arrivata in Lussemburgo. Tra poco ci sarà la conferenza stampa di Silvio Baldini, commissario tecnico pro tempore, lo ricordiamo, l'allenatore dell'Under 21. E però noi già abbiamo la possibilità di farvi ascoltare una voce, la voce di Indur, giovane difensore dell'Atalanta, che ha parlato della sua esperienza in azzurro.
6: Ci hanno portato tutti in nazionale maggiore, vuol dire che comunque abbiamo dimostrato che abbiamo valore, stiamo lavorando molto bene e queste due partite sono importantissime per noi.
5: E infatti domani la prima prova degli azzurri di Silvio Baldini, la giovane Italia contro il Lussemburgo. E il Lussemburgo il 7 giugno, vi ricordiamo, la seconda amichevole obbligatoria, quella che gli azzurri disputeranno a Creta contro la Grecia.
1: È tutto?
5: Sì.
1: Grazie a Francesco Repice.
5: A voi.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Roberta Sibona, che ha condotto in studio, in regia Patrizio Gotti e Daniele Di Noia. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora va a Caterpillar. Da tutti noi ancora buon ascolto.
7: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Su Radio 2 la musica non si ferma mai.

quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.

0: Cesar.
1: Arrivò infine il 2 giugno. Quasi nessuno fra gli elettori volle mancare all'appuntamento con le urne. Dopo una vacanza di 20 anni, a Montecitorio tornò a riunirsi un'assemblea di deputati scelti liberamente dai cittadini e che perciò erano effettivamente i rappresentanti del popolo. Quel primo Parlamento repubblicano prese il nome di Costituente perché il suo compito principale consisteva nello stabilire la nuova Costituzione italiana.
2: La vacanza si chiamava, in realtà si chiamò dittatura fascista. Buona festa della Repubblica, 556 seggi di cui 21 ricoperti per la prima volta da donne. Di queste 21, 5 andarono poi a scrivere la Costituzione. Buona festa della Repubblica.
3: Buona festa della Repubblica. Allora, se 80 anni fa per la prima volta tutti insieme votarono tutti e votarono no, veramente in tanti, noi facciamo ecco su questo, chiedendovi quando avete votato la prima volta. Lo ha detto, aprendo di fatto i microfoni di Caterpillar, il presidente Mattarella: ho votato per la prima volta a 22 anni nel 1963 e andammo al 93%. Erano altri tempi, Zambotti, però qualcosa è cambiato, credo di sì, e ci raccontate quando avete votato per la prima volta.
2: Noi intanto in diretta fino alle 21 qui a Caterpillar su Rai Radio 2 dedicheremo gran parte di questa puntata a raccontare qualcuna di queste 21 donne che furono le 21 madri costituenti, e se invece avete la curiosità di sapere come votarono i comuni italiani per quel referendum, se scelse la Repubblica o la Monarchia, vi segnaliamo un servizio che ha predisposto il post.it. potete inserire il nome del comune che vi interessa e vedere come votò quel 2 giugno del 46.
3: E poi il presidente Mattarella ha incontrato i giovani, ha detto molte molte cose, ha anche detto: i giovani, dice Mattarella, premono sui governi contro il cambiamento climatico. Lo hanno fatto alcuni giovani di Extinction Rebellion che hanno cercato di mettere uno striscione da qualche parte a Roma. Su di loro ha premuto la questura di Roma, gli hanno dato il foglio di via. Però è la dialettica democratica,
2: anche insomma. La protesta è dentro la carta costituzionale, anche il diritto alla protesta fa parte della democrazia. Queste Caterpillar, sono le 19:46, ancora buon 2 giugno.
3: E allora Zambotti, lo facciamo subito, raccontiamo qualcuna delle elette, queste 22 donne su 556, erano poco più del 3%, rappresentavano il paese, e una ce la facciamo raccontare da un'altra donna che oggi ha detto: io poi gli do un riconoscimento. E questa donna, che è in ritardo, sta andando al Quirinale, è la sindaca di Firenze, Sara Funaro. Sindaca, buonasera.
4: Salve, buonasera a voi.
3: Fa in tempo a entrare al Quirinale prima che chiudano?
4: Diciamo sono a 10 minuti dalla chiusura, per cui ci dovrei
3: andiamo veloce.
2: Fiorino d'oro alla memoria di Bianca Bianchi. Chi fu Bianca Bianchi, sindaca? E grazie di questa testimonianza.
4: Ma allora, intanto grazie a voi. Noi ci tenevamo particolarmente, il Fiorino d'oro è la più alta onorificenza che dà la città di Firenze, e Bianca Bianchi, che è una delle madri costituenti, è la rappresentante del nostro territorio, di cui andiamo molto orgogliosi e che dovremo raccontare sempre di più. Sappiamo bene che Bianca Bianchi è nata nella città metropolitana di Firenze, è nata a Vicchio del Mugello nel 1914, donna straordinaria, era un'insegnante, una partigiana, scrittrice, è stata anche amministratrice e politica. Una figura che ha partecipato alla resistenza, ricordo, come staffetta partigiana, rischiando la propria vita, ma scelse di stare dalla parte giusta. E quando nel 1946 le donne poterono finalmente votare e essere elette, lei era una ragazza, era giovanissima, aveva appena 32 anni, tra l'altro ottenendo un risultato straordinario, perché lo voglio ricordare, prese più di 15.000 voti di preferenze, diventando proprio una delle madri costituenti. Donna che ha sempre lottato per i diritti, ha sempre lottato per l'educazione, per la scuola pubblica, per l'infanzia e per l'equità nel nostro paese. Ha sempre portato un contributo straordinario e donna tra l'altro che aveva la consapevolezza di quanto era difficile mettersi in politica in quell'epoca storica in cui alle donne si apriva una strada, ma in un paese in cui ancora i pregiudizi erano molto molto forti.
3: Abbiamo letto i giornali dell'epoca, giornali fatti molti da uomini, che erano talmente stupefatti quando si riunisce l'Assemblea Costituente che non sanno come chiamare queste 21 donne, le chiamano le deputatesse e dicono di Bianca Bianchi soltanto che è la più bionda di tutte. Una donna viene sempre disegnata in un altro modo. Sara Funaro, quando date il fiorino d'oro alla bionda di Vicchio?
4: Allora, alla bionda di Vicchio, che tra l'altro ricordava sempre che l'intelligenza non è maschile né femminile, questa era una frase che ricordiamo ancora oggi, glielo daremo quando diamo sempre fiorini d'oro per la festa di San Giovanni il 24 di giugno. Ovviamente sarà un fiorino alla memoria e sarà un momento speciale che condivideremo insieme a tante altre cittadine.
2: Abbiamo letto in un articolo che ricostruisce la storia di Bianca Bianchi, che nel 41, proprio per allontanarsi dal fascismo, decise di andò a insegnare da sola, donna non sposata, in Bulgaria, e questo di fatto ai tempi le portò anche, come dice il Tirreno, tra virgolette, un po' di chiacchiericcio, e che fu anche vice sindaca della città che adesso lei guida, della città di Firenze. C'è qualcosa in comune a Palazzo Vecchio che la ricorda o la vice sindaca Bianchi?
4: Allora, noi volevamo darle il fiorino d'oro proprio per iniziare un percorso di ricordo e farlo soprattutto non solo a Palazzo Vecchio, in quei luoghi che erano i luoghi che lei amava di più, che era il mondo della scuola, per cui tutte le nostre bambine e i nostri bambini devono sentirsi orgogliosi di aver raccolto un'eredità di una donna straordinaria come questa, per cui inizieremo a fare tante iniziative di ricordo in suo nome.
3: Sindaca, noi la ringraziamo, siamo terrorizzati perché lei debba dire no al corazziere.
4: Grazie a voi, è stato un piacere.
3: Ma hanno fatto fantasmi quelli di Caterpillar, accidenti a loro, la lasciamo.
4: Assolutamente no, per Bianca Bianchi mi fa molto piacere, anche per voi. Grazie,
2: grazie
4: davvero.
2: Grazie davvero, grazie. Torneremo a disturbare un altro sindaco dentro il Quirinale verso la fine di questa puntata di Caterpillar. Le 21 donne costituenti, 9 furono comuniste, 9 furono democristiane, 2 socialiste, una del fronte dell'uomo qualunque. 21 biografie di donne le trovate molto raccontate in queste ore. Adesso arriva Fra Quintale e all'800 800 002 raccontateci il vostro primo voto.

0: 60 anni di storia della Repubblica, sono le 19:55 minuti, Caterpillar su Radio 2, per comunicare con noi 348-7300-200 via WhatsApp, e continuiamo a ricostruire la storia di alcune delle 21 madri costituenti, 21 su 556 eletti, e proprio quel 2 giugno del 46 ne abbiamo raccontata una toscana, e adesso andiamo a salire. La prossima ospite ne racconta ben tre, perché tre di queste 21 si laurearono all'Università Cattolica di Milano, che proprio oggi le ricorda attraverso la prima rettrice donna dell'Università Cattolica di Milano. Un'altra prima volta, e quindi benvenuta alla magnifica rettrice Elena Beccalli. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
2: Rettrice, le chiediamo un'opera di sintesi, se ci dice qualcosa delle tre sue, tra virgolette, studentesse che furono alla Costituente. Da chi partiamo?
1: Partirei dalla più nota, Nilde Iotti. La sua formazione in Università Cattolica e alla facoltà di magistero, si laurea nel 42 in materie letterarie, e la sua formazione si snoda tra il socialismo riformista, l'azione cattolica, si avvicina poi alla politica e al Partito Comunista dopo l'armistizio, e poi è nota la sua collaborazione con la Resistenza nelle zone vicine alla sua città, Reggio Emilia. Nel 1946 si iscrive al Partito Comunista, viene candidata all'elezione per l'Assemblea Costituente, e qui ha un'azione davvero molto ampia sui temi della famiglia, del lavoro. Ricordo solo il suo impegno per la formulazione dell'articolo 3, l'uguaglianza formale, non vi siano barriere legate al genere o altri elementi, appunto, che non garantiscano l'uguaglianza. E poi la sua lunga carriera nelle istituzioni della Repubblica, sono 13 legislature per lei alla Camera dei Deputati, e come sappiamo è stata la prima presidente donna della Camera dal 1979 al 1992.
2: Rettrice Beccalli, a noi tocca dirle, come commissione che interroga, che Nilde Iotti era facile, e adesso deve dirci di Filomena degli Castelli, che è meno conosciuta, ma lei la sa.
1: Filomena degli Castelli è abruzzese, viene in Università Cattolica per laurearsi in lettere nel 1940, e poi però ritorna in Abruzzo. Questo è credo un elemento interessante. Dopo la laurea ritorna nelle sue terre, è noto il suo impegno nella Resistenza, prima come crocerossina, ma poi anche con un'attività clandestina intensa. Poi aderisce alla Democrazia Cristiana, da subito viene notata per le sue spiccate capacità organizzative, e poi viene invitata a trasferirsi a Roma per seguire il movimento femminile a livello nazionale. Anche Filomena degli Castelli viene eletta nell'Assemblea Costituente con un numero di preferenze altissimo, sono 27.000 i voti di preferenza per lei, e si fa notare subito per la sua attenzione ai diritti femminili, e lavora sempre sinergicamente con tutte le madri costituenti indipendentemente dai partiti politici di appartenenza, e quindi è un lavoro il suo intenso nella Costituente a favore dei diritti delle donne. Nel 48 viene poi eletta alla Camera dei Deputati e poi prosegue la sua carriera in Rai, si occupa della TV dei ragazzi fino al 1975.
2: Abbiamo avuto un brivido.
0: Beh, insomma,
2: sapere di aver
0: orgoglio,
2: avuto collega una costituente, e c'è l'ultima, ma non è l'ultima.
1: C'è Laura Bianchini, lei è bresciana, anche questa varietà di aree di provenienza credo sia interessante di queste giovani donne. Laura Bianchini è laureata in filosofia e poi in pedagogia in Università Cattolica, ha una passione per l'insegnamento, si dedica all'insegnamento dopo la laurea, e poi quella sua attività con i partigiani del Bresciano, per poi unirsi all'impegno politico in quel gruppo che vede Dossetti, La Pira, Lazzati. e anche lei nel 2 giugno del 46 eletta all'Assemblea Costituente. Lei si occupa soprattutto
2: anche lei nella DC, come la Deli Castelli.
1: Anche lei, e si occupa però di questioni legate all'educazione. Nella Costituente lei si occupa dell'innovazione della scuola dell'infanzia, dell'istruzione professionale, e poi dopo essere stata eletta alla Camera dei Deputati nel 48 torna alla sua vocazione, che è quella dell'insegnamento. Io credo che queste tre madri costituenti laureate in Università Cattolica del Sacro Cuore siano tutte accomunate da quell'impegno della nostra cofondatrice Armida Barelli per promuovere una educazione alla partecipazione attiva al sociale, alla vita civile. E davvero Armida Barelli, con le sue innumerevoli iniziative organizzate con la gioventù femminile in tutta la penisola, ha contribuito fortemente a questo riconoscimento del voto alle donne.
2: Per me, scusa l'interruzione, rettrice Beccalli, perché tutte e tre, la Iotti, la Bianchina, Deli Castelli, non per fare l'ufficio rette, però erano tutte di famiglie molto molto modeste.
1: Sì, hanno beneficiato di quel sostegno al diritto allo studio che il nostro Ateneo, no, da sempre riconosce, ancora oggi riconosce, perché l'idea è quella di avere un'università aperta a tutti e che sia poi però a servizio di tutti, e questo servizio al bene comune con le donne della Costituente e anche i padri costituenti, perché sono 10 padri costituenti che si sono laureati in Cattolica, credo dimostrino quanto questo Ateneo abbia sempre tenuto all'apertura, all'universalità e al contributo.
2: Su questo devo dire la bicocca è rimasta.
0: Non esisteva. Rettrice Beccalli, grazie. Devo dire che avere 13 costituenti su 556 dice del prestigio dell'Università Cattolica. Arrivederci, grazie.
1: Grazie.
2: Tocca anche segnalare che nessuno dei costituenti si era laureato in università telematiche, che sono una piaga.
0: Vabbè, arriva Iggy Pop, eccolo qua, Last for Life.

0: 80 anni fa due Gino votarono per la prima volta tutti insieme anche le donne italiane, ma noi stiamo concentrati su un altro pezzetto molto molto piccolo, forse il 3,5%, neanche dei costituenti, le 21 donne che furono elette. E allora ci facciamo raccontare quello che fecero. Qui facciamo l'effetto gruppone, Zambotti, perché ci vorrebbe tempo a raccontare le biografie di queste 21 donne, delle storie impressionanti. Tante sono state nella resistenza, tante sono state nei campi di sterminio, poi si trovarono nell'aula di Montecitorio e fecero il gruppo. E ci facciamo raccontare qualcosa da una professoressa del diritto di lavoro. Lei sta a Trieste. A Trieste non si votò nel 1946, perché era amministrata Trieste dalle Nazioni Unite. Avevamo perso la guerra, i fascisti avevano perso la guerra, ma non divaghiamo. La professoressa Maria Dolores Ferrara. Professoressa, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Caterpillar e buona festa della Repubblica.
0: Buona festa della Repubblica.
2: Stiamo provando a tracciare alcune biografie, a lei invece chiediamo di raccontarci, se possibile, un po' l'unione tra queste donne che venivano da partiti diversi, chi dalla DC, chi dal PC, chi dall'Uomo Qualunque, chi dai socialisti, però, come lei ha notato e analizzato, lavorarono molto insieme su certe questioni.
1: Esattamente, il 2 giugno del 1946 furono elette solo 21 donne all'Assemblea Costituente, appena il 4% del totale degli eletti. Ma fu un evento dalla portata storica, perché per la prima volta fu riconosciuto alle donne l'elettorato passivo, quindi il diritto di essere elette in Parlamento. E delle madri costituenti, delle loro straordinarie vite, anche di partigiane, si è già detto tanto e dubito che potrei aggiungere storie inedite, però provo comunque a offrire un punto di osservazione diverso. Le 21 madri costituenti infatti agirono come tessitrici di una trama di valori praticamente universali. Le nostre 21 madri costituenti infatti seppero proprio incarnare la legge, sottraendole proprio all'astrattezza, no, dell'accademia giuridica, per trasformarla in principi di vita radicati nel vissuto nostro sociale. Ecco perché forse a 80 anni di distanza il linguaggio della nostra Costituzione ci appare così moderno, così chiaro, così evocativo, anche a distanza di tanti anni. E come avete detto, cinque di loro, Maria Federici, Angela Gotelli del DC, della DC, Nilde Iotti, Teresa Noce del PC e Dina Merlin del Partito Socialista, entrarono nella commissione dei 75 che scrisse la nostra Costituzione, portando proprio nel cuore del dibattito costituzionale una competenza particolare, una competenza proprio sui problemi sociali, che spesso superava quella dei colleghi uomini, maturata evidentemente, probabilmente, proprio dalla concretezza della lotta partigiana. Ed inoltre, come avete ricordato, inaugurarono un metodo del tutto inedito, perché pur restando fedeli alle proprie identità di partito sui grandi temi ideologici, però seppero stringere una sorta di formidabile alleanza trasversale sui temi femminili. Un esempio, probabilmente, non so, volete ascoltare
0: vogliamo,
1: un esempio
0: vogliamo,
2: sì, sì, sì.
1: Un esempio fu proprio la stesura dell'articolo 37 della nostra Carta Costituzionale, quello che afferma che gli uomini e le donne hanno sul lavoro gli stessi diritti e a parità di lavoro la stessa retribuzione. Però allo stesso tempo precisa che bisogna anche assicurare che le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale protezione. Ebbene, su questo articolo ci fu una notevole divergenza anche tra le madri costituenti, perché appunto ci fu una divergenza di opinioni nell'introdurre, oltre alla parità tra uomini e donne, anche il concetto della garanzia dell'essenziale funzione familiare. Perché? Perché temevano che si potessero così introdurre meccanismi che di nuovo avrebbero potuto sminuire e svalutare il lavoro delle donne. Però appunto alla fine fu trovato l'accordo, perché le cinque madri costituenti abbandonarono le loro posizioni di partito e superarono quindi quelle divisioni, però fecero fronte comune proprio per dare a tutte le donne lavoratrici, a tutte le madri lavoratrici, diritti e tutele a livello quello più alto, cioè quello della nostra Costituzione.
0: Professoressa Ferrara, ce la fa in un minuto a raccontarci la storia del di fatto?
1: La storia di fatto è anche questa, è una storia Bellissima, perché il principio di uguaglianza voleva proprio fare in modo che non solo ci fosse un'uguaglianza formale, ma anche un'uguaglianza in senso sostanziale, quindi non solo un'uguaglianza sul piano appunto formale della legge, ma anche una vera e propria uguaglianza di fatto. Ebbene, nell'articolo 3, quello del secondo comma, fu Teresa Mattei che chiese e si spese per introdurre proprio quell'espressione di fatto nel secondo comma.
0: Di fatto è veramente una cosa femminile.
1: Meravigliosa.
0: Di fatto.
2: Cioè, non stiamo di qui fatto. A dirlo così per dire, ma di fatto, proprio i fatti parlano, sì.
1: Esattamente.
2: Grazie mille, grazie a Maria Dolores Ferrara, professoressa di diritto del lavoro all'Università degli Studi di Trieste. Grazie per questa analisi e buona festa della Repubblica anche a lei.
1: Buona festa della Repubblica.
0: Di nuovo, buona festa della Repubblica. È comparso Mattarella su molti schermi e noi siamo Caterpillar, non abbiamo schermi ma abbiamo molte immagini dentro di noi e parliamo di donne fino alle 21 meno qualcosa.
2: E intanto all'800-800-002 chiamate Caterpillar per raccontarci il primo voto quando avete esercitato il diritto democratico di recarvi alle urne e votare.

0: 20 e 15 minuti Caterpillar, Rai Radio 2, 80 anni di Repubblica Italiana. Questo destino fu scritto dal voto di circa 25 milioni di italiani tra il 2 e il 3 giugno del 46, un grande esercizio di democrazia, un'affluenza che per i tempi fu alta, e allora noi celebriamo il voto, la partecipazione all'800 800 002.
1: Il fascino del primo voto da Melara, siamo in provincia di Rovigo. Barbara, buonasera.
2: Ciao, buonasera.
1: Cosa,
2: ciao a tutti.
1: Cosa ricordi di quella volta, il primo voto?
2: Allora, ricordo una grande emozione, perché avevo proprio 18 anni, era il 94, e quindi un voto importante, e ricordo che non ero moltissimo pronta, diciamo, e, però ho cercato di fare il mio dovere, perché mi sentivo una grande responsabilità, ecco.
1: Senti, ti possiamo chiedere, non quello che hai votato, ma sei stata orientata più dall'atmosfera familiare, dalla vita che facevi, dalle amicizie, dubbi, metti che conoscevi Sara Zambotti, è un'ipotesi.
2: No, sono stata un po' orientata dalla scuola, facevo il liceo ai tempi, qualcosina ce ne avevano parlato a scuola. Dai genitori non tanto, anche perché ho votato non esattamente quello che votava mio papà, però ero attirata un po' dalla novità che c'era in quel momento, e quindi mi sono lasciata trascinare dal nuovo che arrivava, che scendeva in campo.
0: Ecco. Abbiamo capito, erano quegli gli anni.
1: Tu cominci a piangere e ti interrompiamo.
0: Senti, hai mantenuto quel voto, diciamo, oppure negli anni hai cambiato affezione?
2: Non proprio.
0: Va bene. Barbara.
2: Ecco.
0: No, è solo per dirti che ho cercato Melara sul sistema approntato dal post, sì, e scelse la Repubblica, anche Melara in provincia di Repubblica di Rovigo con grande maggioranza, e bene, i tuoi concittadini e le tue concittadine. Grazie Barbara.
2: Grazie a voi. Buona
0: arrivederci.
1: Zambotti, vada subito, sì, a vedere se ne ha, sì, voglia, come votarono a Roma, se vinse la Repubblica o la monarchia. La monarchia, mi dispiace dirlo, per come è andata, obiettivamente, era anche una dinastia di grandi imbecilli, poi si sono dimostrati questo negli anni futuri. Ma da Roma ci ha chiamato Giuliana, buonasera. Era per destabilizzare, sì, Giuliana, quando sei andata a votare per la prima volta, ti sei vestita un po' in maniera diversa dal solito?
3: Assolutamente sì, mi sono vestita da, si direbbe adesso, business casual, da professionista, quindi molto seria, pantaloni e giacca.
0: E che voto fu un voto per le politiche?
3: No, fu un voto per il Parlamento europeo, ah, 1979, credo forse addirittura il primo voto per il Parlamento.
0: Sì.
3: È la prima volta che votavano i diciottenni, io avevo appena compiuto 18 anni perché li compio a maggio.
1: Ed è andata vestita come un agente immobiliare.
3: Esatto, sì, assolutamente. Oppure, non lo so, uno che porta le bare.
1: Ho capito.
0: 79 era, tra il 7 e il 10, sì, giugno del 1979 furono eletti i primi 410 deputati europei.
3: Esatto, fu una grandissima emozione, anche perché venivo da scienze politiche e quindi con indirizzo internazionale e interesse per l'Europa unita, quindi per me è stato un momento proprio importantissimo.
1: Senti, ti possiamo chiedere, se non è intrusivo, cosa hai fatto poi nella vita, Giuliana?
3: Ho lavorato come informatico prima per l'Olivetti e poi per una società americana.
1: Siamo stati sulla cresta dell'onda.
0: Pezzi di storia importanti. Roma invece nel 46 scelse la monarchia con grande maggioranza, mentre Milano, sì, scelse la Repubblica con un buon 70%, proprio alla grandissima. Prego.
3: Nella mia famiglia si racconta che la bisnonna votò Repubblica e la nonna invece si fece convincere dai bambini della coppia reale e si ebbe un moto di emozione e votò Monarchia. Quindi
1: sono quei bambini che poi sparavano ai gommoni in Corsica, lo dico con
3: esatto,
1: rispetto,
3: sì, con esatto, rispetto.
1: Esatto.
0: Grazie Giuliana.
3: Non mi chiede per chi ho votato?
0: No, prego, sì. prego.
3: Ci tengo molto perché
0: sì,
3: anche questo lo trovo molto importante. Votai radicale e con molta decisione perché le riforme sociali a favore delle donne sono state fatte soprattutto dai radicali.
1: Adesso diremmo più Europa e con questo ti salutiamo.
3: Un abbraccio.
0: Grazie. Beh, quel Parlamento ciao. Europeo, il primo poi ebbe a eleggere Simone Veil come prima presidente, quindi insomma,
1: delle storie di uno spessore altissimo. Adesso c'è un uiato, una frattura.
0: arriva Fulminacci.
1: Cioè, abbiamo sconfitto un antifascismo e arriva Fulminacci.
0: Magari avrebbe dato il suo contributo, chi può dirlo. Fulminacci.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: 2-2. Quante cose al mondo vuoi fare?
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: 2-2.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è... MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: 2-2.
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
13: Oh, sei scemo.
12: Altre invece ci portano dritto al cuore.
14: Io sto bene solo se sto con lei.
12: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
15: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
12: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
14: Bestiale.
12: Da venerdì 12 giugno alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.
16: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
17: Meteoradio.
18: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata piogge e temporali al nord e condizioni di variabilità sulle regioni centrali, poche nubi al sud. Per domani residue piogge interesseranno il nord-est, ma con tendenza a un rapido miglioramento, prevalenza di sole sul resto del settentrione. Maltempo al centro con rovesci temporaleschi sparsi, più frequenti sulle regioni adriatiche. Poche nubi sulle due isole maggiori e sulle zone ioniche, mentre sul resto del sud la nuvolosità è destinata ad aumentare, dando vita a rovesci pomeridiani tra Campania e Puglia. Venti moderati meridionali al sud, moderati occidentali sul resto del paese. I mari diverranno generalmente mossi, localmente molto mosso lo Ionio. Temperature massime in diminuzione al centro e su parte delle regioni meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
16: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
19: Che cos'è quell'insegna lì?
20: Te vedo il nocchio, è tutta storta.
21: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
19: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
22: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
19: Sul 2?
20: Perché le minga su Radio 1?
21: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
23: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6, con Max Zoara, Sara Jane, Luca l'intervistatore del milanese imbruttito e la signora Maria di Casa Mandrache.
24: Good Morning Radio 2.
20: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
19: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.

0: Le 20:30 e raccontiamo un po' l'eco del 2 giugno di 80 anni fa e i giorni nostri. Adesso ci sono le TGR e le TGR, che sono la voce di 21 regioni italiane, hanno parlato molto del 2 giugno, credo meno quella di Bolzano, perché a Bolzano
1: perché
0: non si votò.
1: E allora la Repubblica Italiana è basata sulle sue 21 TGR, ascoltiamole in due manche mixate da Francesca Dal Cero insieme ad Adriano Totaro.
0: Questa volta si vota, Zambotti,
1: sì.
0: si vota anche noi,
1: Adriano Totaro, Marche, Lazio, Emilia Romagna, Abruzzo e seconda manche Piemonte, Campania, Basilicata, Umbria.
2: 80 anni fa il voto alle donne, il ricordo di chi si recò alle urne per la prima volta, la testimonianza di Wanda, oggi 108 anni.
3: L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica, tradizionale parata ai fori imperiali, Mattarella ricorda il voto del 46, atto di libertà senza precedenti. A Casa Cervina in Reggiano, in occasione del 2 giugno, la consegna della Costituzione ai diciottenni in un luogo simbolo della memoria che serve al futuro.
4: Le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica in Abruzzo, iniziative in tutte le città, cerimonie ufficiali, archivi di Stato aperti, grande la partecipazione delle scuole.
0: Bello, bello gli archivi di Stato aperto, bello i diciottenni, la Costituzione a Casa Cervi, poi però ha piovuto, però le Marche che mi sparano Wanda.
1: La signora Wanda.
0: Vincono, le Marche vanno in semifinale.
1: Beh, 104 anni. Sì, 108.
0: Come passa il tempo?
1: Dimostra meno Wanda, un po' quello anche. Andiamo Piemonte, Campania, Basilicata, Umbria.
2: La storia di Anna Maria Perno, 101 anni, che andò a votare a scrutinare benché non ancora maggiorenne, ho votato Repubblica, racconta con orgoglio.
3: Il referendum nel 1946, prima volta delle donne al voto su base nazionale, in Campania il popolo preferì la monarchia, ma in alcuni piccoli centri si scelse il cambiamento. Come votò la Basilicata, non tutto il Sud si pronunciò a favore della monarchia, il caso di Rio Nero in Vulture con la sua storia di antifascismo militante.
2: L'Umbria fu una delle regioni italiane dove la vittoria della Repubblica restituì una percentuale più alta della media nazionale.
1: Gli orgogli di un tempo.
0: Assolutamente, la Basilicata che spara al Rio Nero in Vulture, sì, come suo baluardo repubblicano, mentre la maggior parte fu molto molto monarchica.
1: Però visto che tra i comuni del sud che votarono per la Repubblica, del centro-sud, c'è anche Latina scelse la Repubblica. Avevano conosciuto molto bene il fascismo da vicino.
0: Io le propongo di eleggere re delle TGR 2 giugno speciale Le Marche con la signora Wanda. Quanti anni ha Wanda?
1: 108. Perfetto. va bene, facciamolo. Intanto all'800 800 002 vi ricordiamo di raccontarci il vostro primo voto chiamando adesso. Quando fu e per cosa? Intanto arrivano Mace e Salmo che cantano Le cattive abitudini, credo riferendosi all'astensionismo, che è veramente diventato
0: se è Salmo al concetto di astensionismo.
1: Ce l'ha.

0: Pillar in diretta su Radio 2. Torniamo in piazza del Quirinale, la diretta comincerà su Rai 1 alle 21.20 a disturbare un altro sindaco di un altro comune che scelse la Repubblica, il sindaco di Vicenza, perché dobbiamo chiedergli se è pronto anche ad ospitare il Cateraduno. Glielo chiediamo mentre al Quirinale, che è una risposta più solenne.
1: Assolutamente,
0: diciamo,
1: sta rischiando la vita perché potrebbe arrivare il segretario generale Ugo Zampetti e gli spezza il telefono. Giacomo Possa Mai, sindaco, buonasera.
2: Buonasera, sindaco.
1: È abbastanza nascosto negli afflati.
2: Sì, sono qui nascosto dietro a una fontana che cerco di salutarmi. Però tra poco mi dovrò avvicinare. Però buonasera a tutti voi.
1: Sindaco, no, ci dica la sua giornata, la prendiamo come esemplificativa, la giornata di un sindaco in un giorno come questo, cosa ha fatto?
2: Beh, oggi era una giornata un po' particolare, ovviamente, nel senso che abbiamo fatto la cerimonia del 2 giugno Piazza Vicenza per la festa della Repubblica, le onorificenze dei cavalierati, perché vengono consegnate sempre in occasione della festa della Repubblica, e poi ho preso il treno per Roma e adesso sono qui al Quirinale per la cerimonia per gli 80 anni. E domani mattina all'alba torno a Vicenza perché domani abbiamo un appuntamento insieme.
0: Bravo, se lo ricorda. Conferenza stampa di lancio del Cateraduno ospitato dal Lumen Festival grazie alla sua sapiente mediazione, sindaco. E, ci può raccontare, intanto poi parliamo del nostro comune destino vicentino, un po' una fotografia in questo momento? Le persone sono già sedute in piazza del Quirinale, lei è l'unico in piedi e viene additato. Com'è la situazione?
2: Non l'unico, per fortuna. Però sì, pian piano stanno prendendo posto, anche perché fra poco inizia questa grande serata e il Presidente della Repubblica, come noto, ha fatto una scelta particolare per questo 80esimo, e cioè il ricevimento, la festa non è dentro al Quirinale ma è in piazza del Quirinale, quindi c'è un grande palco montato con le sedie all'esterno e quindi è tutto en plein air, diciamo così.
0: Lei è andata a studiare la formula poi per il Cateraduno in Lumen,
2: certo,
0: giustamente,
2: certo, perché insomma, diciamo che puntiamo a raggiungere gli stessi numeri.
0: Anche lo stesso investimento dell'azienda, insomma.
1: Certo, sì, esatto. Senta, possa mai lei, uomo di mondo, navigato, com'è il livello di eleganza in piazza del Quirinale?
2: Beh, insomma, è abbastanza importante, nel senso che abito scuro, ma c'era scritto nell'invito, ecco, quindi erano stati molto chiari in anticipo, devo dire, rispettato dai presenti.
0: Benissimo, sappiamo.
1: Sa già, scusi, una botte accanto a chi è seduto, chi la sta cercando.
2: No, grazie a voi, devo ancora sapere dove mi devo sedere.
1: Così, grazie a voi.
2: Lo scoprirò breve, diciamo. Non è nel senso che abito scuro, ma c'era scritto nell'invito, ecco, quindi erano stati molto chiari in anticipo, devo dire, rispettato dai presenti.
0: Benissimo,
1: beh,
0: sappiamo.
1: Sa già, scusi, una botte accanto a chi è seduto, chi la sta cercando.
2: No, grazie a voi, devo ancora sapere dove mi devo sedere.
1: Così, grazie a voi.
2: Lo scoprirò a breve.
1: Esatto.

0: Che ci sentiamo in onda con questa notizia che a noi rende molto felici, un primo caterraduno in una città importante come Vicenza, il bel mare di Vicenza, insomma saremo...
1: Che avete scelto per il mare,
0: sì, esattamente,
1: vero,
0: esattamente.
2: Certo. E... adesso è il rischio che arrivi l'ex sindaco di Pesaro Ricci che gliela mena al randello, ma lei faccia finta di niente.
0: Grazie dell'accoglienza. Le date 18 e 21 giugno, e domani racconteremo insieme qualcosa in più del programma e lo dirameremo.
2: Liberiamo
0: quest'uomo,
2: sì. Arrivederci.
1: Grazie, buona serata.
0: Arrivederci. Grazie,
2: c'è
0: grazie.
2: Uno, andiamo in una città importante, perché se Senigallia non era importante, Cervia non era importante,
0: no,
2: Pesaro
0: erano importantissimi, però come anche questo è importante.
2: Il mare che c'è a Vicenza, il mare Vicenza è bandiera blu, ma per gli ambienti.
0: Ma infatti per quello l'abbiamo scelto.
2: Assolutamente.
0: No,
2: domani sì. Saprete tutto.
0: Intanto organizzatevi per esserci. 18-21 giugno sarà un caterraduno densissimo, perché unisce anni di caterraduno a un festival che da anni è molto ben radicato a Vicenza, che è il Lumen Festival, e quindi insieme non vi diamo tregua un secondo.
2: Iniziamo andando a portare una pizza a quelli che lavorano al pronto soccorso, per dire voi sì che fate cose importanti. E noi vi ringraziamo per dire il livello
0: politico. E finiamo in un teatro strabiliante.
2: Mancano ancora dei soldi.
0: Mancano dei soldi per quello. Ah, va bene. Speriamo di finire.
2: Potremmo.
0: Esatto, ci sono sponsor in ascolto.
2: Esatto.
0: Abbiamo in mente una splendida fine, manca giusto quella, giusto? Così
2: quella 3.000 euro.
0: Quella 3.000 euro, ma cosa sono 3.000 euro?
2: Pezzenti.
0: Ma dai, su. Adesso arriva Israel Kamakoyol, Kamakoyole.
2: Arriva uno, passa di tutto.
0: Lo fanno apposta. Eccolo qua, Over the Rainbow.

0: Sono le 20:45 minuti, Caterpillar, siete su Radio 2, chiamate l'800-800-002 per raccontare la prima volta, se ve la ricordate, o la prima che ricordate, in cui siete andati a votare o andate a votare in questo giorno in cui festeggiamo 80 anni di storia della Repubblica e Cirriri. Eravamo invece in diretta dal parco Zoom con la fondazione Open Nature, che ringraziamo per l'ospitalità. Abbiamo molto raccontato il mondo visto dagli animali non umani. E c'è un pezzo di storia anche di un animale non umano nella grande parata oggi del 2 giugno, perché una cagnolina è stata salutata, va in pensione, era la sua ultima parata, si chiama Briciola ed era la cagnolina dei carabinieri, e quindi insomma è una storia fatta da umani e umani non umani.
1: Assolutamente, assolutamente. Poi c'è la polemica, la questione sollevata da molto se la Repubblica vada celebrata un po' dai suoi apparati con una preminenza del linguaggio militare,
0: certo,
1: o se no, cioè, dovrebbero andare anche degli obiettori con dei gatti, insomma.
0: Sì, sì, c'erano degli obiettori di coscienza anche,
1: la questione c'è, sì, cioè, poi sì. Qualcuno dice ma no, le forze armate hanno già la loro giornata, gli alpini hanno le loro giornate.
0: Infatti c'è stata anche una petizione molto molto firmata, insomma, da alcuni esponenti della società civile, che ha richiesto insomma che la parata, è come ogni anno viene richiesto, diventi una parata civile, ma è un dibattito anche questo, che innerva la Repubblica.
1: Su questo sì. Mi tocca dirlo per la passione antimilitarista, che invece ci sono state in giro per l'Italia delle parate un po' più antimilitariste, a Vicenza, a Cagliari, a Catania, a Trapani, due in Toscana, perché la Toscana ne fa due, una a Firenze e una a Pontedera.
0: E perché ogni comune è un po' Repubblica a sé, diciamo,
1: assolutamente,
0: giusto?
1: Assolutamente. Poi non ho capito bene cosa ha fatto Eugenio Gianni, ma deve essere una cosa grandiosa per gli 80 anni. Ha preso una piazza di Firenze e l'ha riempita di cappelli, centinaia di cappelli di paglia, per dire che no, adesso va studiato, perché di Eugenio Gianni va fatta l'esegesi di ogni cosa con calma.
0: Sì.
1: Se siamo in grado di capire completamente Eugenio Gianni.
0: 800-800-002, ricordiamo il vostro primo voto, in qualche modo anche il cateraduno di quest'anno, ve lo racconteremo meglio a partire da domani, dopo la conferenza stampa che un po' ne annuncerà il programma. È un po' dedicato a questi 80 anni di Costituzione italiana, lo sarà, e ve la mostreremo e lo ringrazieremo, e sarà con noi Alessandro Baranciani, che anche quest'anno ha avuto la generosità di essere illustratore ufficiale del Caterraduno, e quindi sarà sua l'immagine che in qualche modo sarà sulle magliette che contribuiranno a supportare il progetto scelto da Libera e da Don Luigi Ciotti quest'anno, e poi cercheremo di rimettere in scena, anzi cerchiamo candidate, quei 75 per 2, insomma, quelle mani che scrissero la Costituzione furono soltanto 5 femminili e 70 maschili, e noi la metteremo in scena al contrario,
1: esatto,
0: e quindi cerchiamo donne che si candidano
1: rovesciato, sì. E poi Baronciani, lo citava, è un amico, è bravissimo, nella ragazza di Libera che racconta il Caterraduno con la potenza della sua grafica, lui gli ha dato un po' la fisionomia di Teresa Mattei, la più giovane di tutti, e la maglietta c'è scritto Libera di fatto, perché Teresa Mattei è quella che dice mettiamocela quella parolina di fatto, il fattuale.
0: E adesso arriva Georgia Smith.
1: Ma che nome hanno
0: oggi? Perché
1: ma che codice fiscale ci sono?

0: Sei completamente pazzo, saresti in prigione senza di me, ti ho salvato, ti sto salvando il culo. Sono le parole che il presidente Trump ha detto a Netanyahu e gli va riconosciuta una, come dire, una certa chiarezza comunicativa, assolutamente anche filologicamente corretta, insomma. No, mi sembra,
1: è difficile, il concetto è chiaro.
0: È difficile essere d'accordo con Trump, anche perché lui cambia opinione molto velocemente, ma su questo queste parole furiose nella telefonata, insomma,
1: sì. E invece, diciamo, noi siamo anche molto grati alla storia che ci ha regalato due mandati di questa presidenza della Repubblica. Diversamente, usa parole diverse, diciamo, il presidente Mattarella, che oggi, appunto, per festeggiare gli 80 anni della Repubblica, ha detto molte cose. Tra queste, una che mi ha molto colpito è stata questa: caro Ciro, ascoltatori e ascoltatrici, noi italiani abbiamo fornito seconde generazioni e quelle successive a molti paesi d'Europa e delle Americhe, quindi conosciamo il problema dell'immigrazione, che non è né nuovo né transitorio, è in fondo anche la nostra storia. Noi siamo il risultato di tante migrazioni e non ci dispiace affatto.
0: Assolutamente, un'ottima visione delle seconde generazioni. E dato che il nostro compito istituzionale è quello di riuscire a guardare avanti anche quando c'è dell'oscuro nell'aria, lei ce l'ha una notizia che ci fa intravedere, non dico vedere ma intuire, l'alba in questo imbrunire del 2 giugno?
1: Ce l'ho, soprattutto perché me l'ha data lei, quindi diciamo
0: sì,
1: questo
0: è un lavoro sporco che tocca fare, poi fingere che lei l'abbia trovata, e non è mai successo.
1: Prego,
0: lei non ha mai letto.
1: Perché trovo che diventi un po' posticcia l'interpretazione. Certo. Se mi preparo prima, preferisco così, proprio lanciarmi
0: elogio del come la va a lavare,
1: col rischio effettivamente statisticamente molto frequente di non interpretare alla perfezione la notizia, ma non importa, l'importante è che dia speranza, non che sia proprio correttamente data, ecco.
0: Assolutamente.
1: Ieri tra l'altro eravamo appunto in una puntata molto animalier, non abbiamo potuto commentare l'arrivo di una imbarcazione della flottiglia sulla striscia di Gaza senza equipaggio, ma a suo modo è stato, come dire, un...
0: I 20 euro hanno spinto una nave, una barca senza equipaggio fino alla spiaggia di Gaza, e dei palestinesi hanno preso i pannelli fotovoltaici dicendo: qua ci serve tutto.
1: E invece con un equipaggio molto importante e prezioso è arrivato oggi a Roma, proprio lì, proprio dalla striscia di Gaza, perché fa parte di quel corridoio di fatto di accoglienza di studenti e studentesse da Gaza, e sono arrivati a questo pomeriggio a Roma altri 17 studenti palestinesi, sono usciti dalla striscia e sono potuti arrivare in Italia grazie alla mediazione del Ministero degli Esteri, e continueranno il loro percorso
0: a
1: di studio qui in Italia.
0: A me tocca dire, Zambotti, per la passione verso l'isola di Carloforte in Sardegna, un enclave ligure dove passai un inverno bellissimo da giovane, che quest'anno la Finlandia ha vinto il giro tonno, cioè il campionato di chi cucina meglio il tonno, e niente, ha vinto la Finlandia, che è molto bello per il giro tonno.
1: Grazie, me la mette così in chiusura.
0: Esatto.
1: E allora salutiamo il popolo suomi che ascolta Radio 2.
0: Assolutamente.
1: A domani. Grazie.

0: Ciao Caterpillar, sono Pietro di Lumen Festival, vi aspettiamo domani a Vicenza a mezzogiorno che presentiamo il super programma del Caterraduno 2026 e poi ci si vede tutti insieme dal 18 al 21 giugno a Campo Marzo. Ciao!
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: 2-2. Senti, è il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.

0: Viaggiare informati.
1: E una buona serata e ancora una buona festa della Repubblica Italiana da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 20:58 minuti sulla tangenziale est di Milano, tratto chiuso per allagamenti dovuti alle forti piogge tra Vimercate Centro e Vimercate Sud. Nord in ginocchio proprio per il maltempo, sta piovendo un po' dappertutto con grandine e temporali violenti sulla tangenziale nord di Milano, tratto chiuso tra Monza Centro e lo svincolo per Monza proprio per allagamenti. Temporale in corso sulla A35 tra Treviglio e la A58. Ci sono allagamenti anche sulla A21 all'altezza di Villanova d'Asti. Poi sulla statale 434 Transpolesana, siamo nei pressi di Rovigo, tra Canda e Villa Marzana sta grandinando in maniera davvero decisa. Sulla A14 coda tratti tra Faenza e Imola, sulla A24 del tratto urbano siamo nella capitale, code per un incidente tra via Togliatti e via Fiorentini. Ancora sulla A24 la Roma Teramo, code per 3 km tra Colledare e Assergi, sempre in direzione della capitale. A14 Bari Taranto, code alla barriera di Taranto Nord, code anche ad Andria, e infine sulla A18 coda tratti alla barriera di Catania. Si raccomanda davvero massima prudenza alla guida, in particolar modo nel nord Italia dove sta piovendo intensamente. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
4: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
3: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
2: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
2: Chiamami Radio 2 con Federica Elmi e Agostino Penna, con la partecipazione di Antonella Boralevi.

0: Le 21 e un minuto e anche questa sera siamo pronti per Chiamami Radio 2, 2 giugno 2026, festa della Repubblica, 80 anni per la Repubblica.
1: Buona festa a voi, buona festa a te Federica, Ermi, buonasera e a tutti quanti noi. Noi siamo assolutamente in diretta qui per voi e vi, come dire, dopo tutta una giornata di cieli di qui a Roma, di frecce tricolori, di elicotteri, di carri armati, adesso ritorniamo alla musica noi con molto piacere.
0: Anche perché 2 giugno, sì, festa della Repubblica, ovviamente anniversario super importante perché sono 80 anni dalla proclamazione della nostra Repubblica Italiana, da quel primo referendum in cui votavano anche le donne,
1: sì.
0: In cui, no, gli italiani decisero che non volevano più la monarchia ma volevano la Repubblica. Noi però siamo in primis un programma musicale e il 2 giugno è anche il giorno in cui si ricorda, da 45 anni a questa parte, la scomparsa di un artista unico, incredibile, indimenticato ed indimenticabile, quale Rino Gaetano.
1: Messer Rino Gaetano.
0: E quindi per noi
1: innovation per lui.
0: La puntata è già scritta, Ago, praticamente.
1: Praticamente sì. Nella Repubblica di Chiamami Radio 2 siamo qui a celebrare naturalmente anche Sir Rino Gaetano e tutte le canzoni che in qualche modo, come lui, adesso poi chiederemo bene, vi piacciono le canzoni dissacranti, quelle nonsense, quelle di un po' di protesta ma ironica, ma un po', come dire, anche giocose apparentemente, che poi andate ad analizzare il testo sono molto di più. Siamo qui per voi.
0: Eh sì, 3487 300 200, indirizzati già su quello che potrebbe essere il vostro Canta con Ago di questa sera. Tu mandi un vocale in cui canti a cappella il testo di una canzone e Ago, se hai preso la nota, suona insieme a te.

0: Rolling Stones è il titolo della nuova canzone dei The Colors, qui a Chiamami Radio 2, 2 giugno 2026. Ancora buona festa della Repubblica per
1: anche
0: tutte
1: te,
0: voi, tutti voi.
1: Voi
0: e soprattutto
1: e
0: Rino,
1: anche la nostra squadra,
0: certo, e soprattutto sono Rino Gaetano Dei. Oggi celebriamo, ricordiamo e ci facciamo venire anche un po' di ironica malinconia,
1: ironica,
0: pensando a lui.
1: Sì, perché pensando appunto a quello che è successo il 2 giugno del 1981, c'è stato questo incidente che non si è mai capito bene, non si sono mai, come dire, delineati i margini precisi di quello che era successo, se ha avuto un colpo di sonno o qualcosa di simile. E con la sua Volvo si è praticamente piantato dietro un camion, e poi c'è stato, come dire, anche un presagio in una canzone che aveva scritto 10 anni prima. È stato come dire non accettato da ben 5 ospedali, quindi è successo un qualche cosa di inspiegabile per 2 ore, l'agonia di questo grande artista, e non è stato curato a dovere. Purtroppo ci lascia un po' di amaro in bocca questo.
0: Rino Gaetano aveva solamente 30 anni nella notte del 2 giugno 1981, però è un artista che ancora oggi, 45 anni dopo, e con una carriera che poi non è stata così lunga, anche proprio fisiologicamente per quella che era la sua età anagrafica, meno di 10 anni di carriera, è considerato già al tempo unico, ma ancora oggi illumina, ispira, è comunque in qualche modo, no, di ispirazione per molti artisti, e viene riscoperto di generazione in generazione, riscoperto già negli anni 90, ma poi ricordiamo anche, grazie al film di Ospetek, riscoperta la sua versione di A mano di Riccardo Cocciante, che ancora oggi viene considerata un po' un manifesto da molti.
1: Assolutamente, loro si scambiarono proprio i pezzi, poi ne fecero anche uno insieme, però quella che noi ricordiamo di più naturalmente sempre la versione di Rino Gaetano. Ma il suo primo disco fu del 74, Ingresso Libero, e proprio lì nasce, come dire, questa sua ironia. Io ho visto, scartabellando oggi un po' anche in giro su YouTube, un'ospitata presso Maurizio Costanzo, un Costanzo piccato, perché lui aveva appunto l'aveva inserito in questa non ti reggo più in italiano, ed era ospite Susanna Agnelli, che era una delle citate, appunto la senatrice, l'onorevole in quel momento Agnelli, con il fratello Gianni e Umberto, che erano senatori, entra in questa porta questo Rino Gaetano fuori dal contesto completamente, con un Maurizio che lo piccava, lo diceva vabbè questo, insomma lei come la prende, Susanna? E Susanna è stata veramente, come dire, diplomatica. Io avrei scritto le stesse cose al posto loro.
0: Hai detto un Rino Gaetano fuori contesto, a modo suo sembrava fuori contesto anche sul palco dell'Ariston, già solo per come si presentò abbigliato quando portò Gianna, che oltretutto non era una delle canzoni più amate dallo stesso Gaetano, ma è una di quelle con cui molti lo hanno scoperto, e soprattutto è un bel esempio della pena di Rino Gaetano che questa sera passa attraverso la tua voce. Cosa hai pensato per i nostri ascoltatori?
1: Io ho pensato di andare a scoprire, io personalmente, quindi veramente le canto per la prima volta, le ho ascoltate forse anche per la prima volta, canzoni che sono un po' meno note, consuete, quindi al di là di Ma il cielo sempre più blu, Ai Maria, Gianna appunto che abbiamo citato, che arrivò praticamente al terzo posto e prima nella sezione cantautori, vorrei aprire con Sfiorivano le
0: bellissima,
1: viole, bellissima, che poi è stata anche ripresa credo anche da Daniele Silvestri,
0: che viene un po' considerato uno degli eredi di Rino Gaetano. Chiamata a raccolta per tutti voi all'ascolto di Chiamami Radio 2 3487 300 200. Ovviamente potete celebrare quanto volete attraverso un messaggio Rino Gaetano, ma anche allargare l'orizzonte e condividere con noi quelle che sono le vostre canzoni dissacranti preferite, e potete viaggiare dove volete, perché potete citarci, che so, per esempio anche God Save the Queen dei Sex Pistols, mi viene in mente, tanto per fare un esempio. Agostino Penna, Sfiorivano le viole, a Chiamami Radio 2.

Fiorivano le viole, Rino Gaetano, è del 2011, dalla parte di Rino la cover di Daniele Silvestri che abbiamo citato poco fa. A proposito di Rino Gaetano, ma a proposito di Radio 2, amici di Chiamami Radio 2, vogliamo segnalarvi già da adesso, per tutti gli amici di Cosenza, ma per tutti gli amici del Sud, che il 12 giugno, quindi venerdì della prossima settimana, nella cornice meravigliosa di Piazza 15 Marzo, quindi proprio al centro di Cosenza, si terrà un grandissimo concerto evento di Radio 2 che sarà completamente gratuito, dedicato a Rino Gaetano, che vedrà alternarsi sul palco alcuni tra i più importanti artisti del panorama musicale italiano, accompagnati dalla social band, qualche nome tanto per le vibrazioni, francamente: Greg, Michele Bravi, Bambole di Pezza, non aggiungo altro al momento. Serata condotta da Fabrizio Biggio ed Emma Stoccolma, con la partecipazione di numerosi talent e conduttori, voci e volti di Radio 2. Canzoni dissacranti e Rino Gaetano Day questa sera a Chiamami Radio 2 al 348 7 300 200.

0: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Diletta Parlangeli,
8: Savino Zaba.
7: Ecco il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
8: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
7: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
8: E infatti ecco, lo faremo insieme.
7: Io e te da soli?
8: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
7: E allora vi aspettiamo.
9: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zaba, in onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2.
10: Chiamami Radio 2.
11: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: se non è questo il disco giusto nella puntata giusta, ditemi qual è questa di Right Said Fred, I'm Too Sexy, che è ironica, che è dissacrante. I'm Too Sexy for My Cat.
1: Come il
0: for
1: nostro...
0: my cat, per il mio gatto, cioè se non c'è della grande ironia qui che ci riporta di nuovo a Rino Gaetano, dimmi tu dove trovarla.
1: Protagonista di puntata, assolutamente sì. Mi raccomando amici, 348 7300 200, perché stasera vi voglio sentire cantare
0: canzoni
1: dissacriamo.
0: Ironiche. Un po' tutto. Qual è la tua canzone dissacrante per eccellenza, Agostino Penna?
1: Mi prendi sempre alla sprovvista, perché adesso penso a Rino Gaetano e naturalmente mi viene in mente Non te regge più. Beh, perché quella è proprio un manifesto, fa un elenco di poteri, di persone in vista, di partiti politici, e insomma è veramente una dissacrante per eccezione.
0: Ed è veramente a volte spiazzante pensare a quanto sia attuale. Io invece vorrei mettere sul piano di Agostino Penna e sul banco di discorso di questa sera di Chiamami Radio 2 anche un po' le revenge song, che a modo loro sono dissacranti. Ora pensiamo alla famosa Bizarrap con Shakira e a come lei, come dicono i giovani, l'ha toccata pianissimo nei confronti di Piqué. Ma su questo filone mi viene in mente anche Lily Allen, che qualche tempo fa in un suo concerto ha cantato una canzone sua che è già abbastanza dissacrante, che fa chiudi qualche anno fa, ma ha trasformato il tutto in uno show dissacrante, perché era vestita con un abito fatto a rotolo tipo di scontrino, dove sopra c'erano appunto tutti gli scontrini delle spese che il marito aveva fatto con le amanti. Quindi cioè qui più che l'ha toccata piano revenge song, è stato proprio uno show della vendetta, però molto spesso l'ironia passa anche da lì.
1: Assolutamente sì. E tornando all'ironia di Rino Gaetano, ho scovato quest'altra canzone, scovato per me, perché ovviamente i fan di Rino, e come la famiglia, come Anna, come Alessandro, che hanno una band, peraltro una band
0: tributo.
1: Sì, assolutamente sì, e loro ovviamente è pane quotidiano. Per me è stato veramente un piacere scoprire anche quest'altra canzone, e cantava le canzoni, e qui c'è una spremuta anche qui quasi un po' politica, l'immigrante che va, il mercenario che va in guerra con il figlio da sfamare, non è poco il nemico a cui sparare. Ve la voglio far ascoltare, anzi la voglio ascoltare, perché io la canto e la imparo contemporaneamente.
0: Si intitola proprio E cantava le canzoni, così come la canzone fatta da Rino Gaetano e da Riccardo Cocciante insieme ha come titolo Ancora insieme. E se non è ironia della sorte, del destino e dei titoli anche questa. Canzoni dissacranti per voi al 348 7 300 200, e se ti va canta con Ago.

0: e cantava le canzoni Rino Gaetano dalla voce di Agostino Penna, anche questa contenuta nell'album tributo dalla parte di Rino del 2011, cantata in quel caso dalla premiata Forneria Marconi, così come quella che hai cantato poco fa, Sfiorivano le viole, veniva cantata da Daniele Silvestri. Proprio a testimonianza che Rino Gaetano di generazione in generazione rimane di ispirazione, di grande attualità per i musicisti, un po' per tutti. E vi stiamo chiedendo se volete anche un ricordo, una memoria di Rino Gaetano, la sua canzone preferita o in generale le canzoni più dissacranti, quelle che amate. Ma io ho detto poco fa, Fuck You di Lily Allen in quella versione.
1: No, parlavo di Rino, se ami qualche canzone in particolare.
0: Ma io sono appassionata di Rino Gaetano, da Mio fratello è figlio unico fino a Ma il cielo è sempre più blu, perché
1: quelli sono manifesti,
0: sono dei veri e propri manifesti. Sono una fan della sua versione di A mano sicuramente, ed è uno di quegli artisti che, come molti, ho scoperto dopo, perché ovviamente per motivi anagrafici.
1: Ti faccio qualche citazione di questi, se abbiamo avanza un po' di tempo, ma diamo precedenza ai nostri amici, non appena stanno intervenendo già tanti, quindi sono nelle tue mani. Ma
0: 3487 300 200, Elite Fiba di Tornate insieme, la marcetta, dice Giacomo, tra le cose dissacranti. Però questa non è dissacrante di cosa. Oggi 2 giugno, 80 anni della nostra Repubblica e 50 anni di matrimonio per Anna e Gennaro, ce lo fa sapere Mario da Torino. Tanti, tanti auguri.

0: Si intitola Bel Venerdì, questa nuova canzone di Eddie Brock in questo martedì che sa di domenica, in questo lungo weekend che si chiude. Grazie al ponte del 2 giugno 1981, nella notte ci lasciava il grande Rino Gaetano, e questa sera ci ispira la puntata, ci regala occasione di ricordarlo, di celebrarlo, ma anche di aprire alle canzoni dissacranti, perché lui ha dissacrato un po' tutto quello che si poteva dissacrare. Io dico sempre che lui, penna tagliente e divertente, ci ha fatto tanto ridere amaramente.
1: Penna all'arrabbiata quasi in questo caso, ma
0: beh, però lui era meno arrabbiato di altri.
1: Quando cantava era solo un po' aggressivo, ma nella voce, ma lui era sempre col sorriso.
0: Aveva la cazzimma di Napoli, no?
1: Stasera ho dimenticato, avevo preparato anche il cappello che gli regalò Renato Zero, questo cilindro che lo, un po' lo contraddistingueva con il panciottino. Mannaggia, l'avevo portato per i nostri amici della Vision. Credo che ci sia Stefano a Imola stasera.
0: Sì,
1: giusto?
0: Abbiamo Stefano a Imola, abbiamo anche Emiliano Trocini. Per quanto riguarda la Visual Radio, ci potete seguire sul 202. In regia audio, come sempre, non manca il nostro Leonardo Sinibaldi, Luca Masci, il nostro autore, Leonora Catapano, la nostra redazione. Baciamo Emma Caggiano e salutiamo Marina Baglivo che ci accompagna alla parte tecnica. E adesso canta con Ago.
1: Ah, dai, dai, dai.
0: E mica solo Rino. Aspetta, Rino o non Rino, che vuoi? Scegli.
1: Fai tu. Sono
0: partiamo da qualcosa che non è Rino.
1: Dai,
0: e che
1: va bene.
0: Personalmente mi ha fatto anche molto piacere ascoltare, perché questa
1: allora temo di capire
0: è dissacrante forte. Senti qua che propongono.
2: Domani sera scrivo a mia madre che non voglio tornare, sto troppo bene, le dico, prepara il letto solo per Natale. E tanto prima non voglio tornare, per quello che ho da fare faccio il militare. E non mandarmi nemmeno dei soldi, che qui non serve nemmeno averli, tanto è uguale.
0: Tum tum.
2: Un bacione a tutti, viva Vasco sempre.
0: Sempre.
2: Stefano, il presidente.
1: Tanto, praticamente. Ciao.
0: Salutiamo. Grazie. Stefano PFV, perché poi questa canzone, che è del 79, sta, non siamo mica gli americani, è in scaletta del Vasco Live
1: nel
0: 2026
1: tour.
0: Nel tour. Wow. Io ho visto anche un video in cui c'è Vasco che fa il saluto militare. Molto ironico, perché poi anche Vasco è molto dissacrante in maniera molto diversa da Rino Gaetano, perché lui lo fa con la provocazione, però quante cose ha dissacrato anche Vasco. Abbiamo ancora un canta con Ago, e in questo caso canta Rino Gaetano, che è giusto.
1: Sentiamo qual è.
0: Ascoltiamo Chiara.

0: sono cattivi.
1: E vagli a dare torto.
2: Escluso il cane.
1: E vagli a dare torto che nessuno ti amerà mai come il tuo cane. Quanto è vero.
2: Io invece vado nel letto di Lucia.
1: Vai.

0: Mi sa che il letto di Lucia era il king size in cui era stato lasciato Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. In una delle sue canzoni dice: mi ha lasciato da solo nel king size, no? Il letto quello molto grande viene definito così. Ecco, anche Zanotti magari non è così dissacrante, però è una penna bella e ironica.
1: Come no? E c'era anche un bellissimo video su questo brano di Nino Gaetano, anzi credo fosse una trasmissione televisiva. Lui già sperimentava, stiamo parlando di dell'inizio anni 80, credo, una roba del genere. E sperimentava con questo letto che era frequentato da 4, 5, 6 persone che si alternavano, lui gli spingeva, molto molto carino, andate a trovare.
0: Abbiamo citato Vasco, l'ironia di Vasco e l'essere dissacrante di Vasco, e qua arrivano una serie di titoli. Asilo Republic, a proposito di Repubblica, scrive il buon Jack, faccio il militare, appunto, alibi, ambarabacci cecocò, fegato spappolato, eccetera, no, erano brani gustosissimi, dissacranti, ma anche tipo ieri ho sgozzato mio figlio, credevo fosse un coniglio, no, come rima di Vasco, era bella tagliente anche questa. Chiamami Radio 2 per celebrare questa sera Rino Gaetano nel 45esimo anniversario della sua scomparsa, e cogliendo quindi la palla al balzo per parlare di canzoni dissacranti, come per esempio quelle degli Elio e le Storie Tese.
1: E allora, loro sono dissacranti anche musicalmente, perché hanno fatto molta sperimentazione, fusion, ci mettono un po' di tutto, sono molto fighi. E tu mi avevi chiesto qualcosa in uno specifico di Rino, parlavi prima, mi avevi
0: detto
1: a mano a mano.
0: Sì, però guarda, invece adesso ti voglio lasciare così a spot, degli input da parte dei nostri ascoltatori, andandoci ad allargare a Renato Zero Mi Vendo, per esempio, ci può stare assolutamente in questa puntata, ma anche Lucio Dalla, Disperato Erotico Stomp, irresistibile nella sua stralunata ironia.
1: E poi Renato Zero naturalmente era dissacrante per eccezione, con le sue tutine negli anni, fine anni 70, Mi Vendo, il triangolo, beh insomma, è non a caso.
0: Provocatore anche lui, provocatore, nel look, assolutamente.
1: Anche nella vita proprio.
0: Tra poco con noi invece Antonella Boralevi, come ogni sera, per una storia e una riflessione. Tempo di ascoltare questa bella canzone di Selena Gomez che suona Chiamami Radio 2, si intitola Same Old Love.

0: Same Old Love per Selena Gomez per la playlist di Chiamami Radio 2. 21:39 minuti, Rino Gaetano, evening per
1: evening, e naturalmente sempre la festa della Repubblica, la Repubblica di Chiamami Radio 2. Abbiamo citato tutti i nostri amici della squadra e naturalmente nella nostra Repubblica abbiamo anche la nostra senatrice Antonella Borolevi, la scrittrice di casa, che ci racconta e ci fa fare una riflessione. Buonasera, ci sei Antonella?
2: Eccomi, anche stasera, come tutte le sere, sono qui, cari Federica e Agostino. Ormai abbiamo un appuntamento, io ci tengo molto il nostro appuntamento per trovarti il cuore con le mie storie. Allora, guarda, è notte, la grande casa finalmente tace. Tutto è pronto per la festa di domani, il compleanno di Tatiana, i suoi incantevoli 18 anni. Tatiana è sveglia, nella camera con le finestre spalancate, sulla brezza che sale dalla campagna. Tatiana è innamorata. Si è innamorata poche ore fa, subito, a prima vista. Lui è un ufficiale che viene dalla città, bello e annoiato, si chiama Onegin. Lei è arrivata a casa, Tatiana, i suoi incantevoli 18 anni. Tatiana è sveglia, nella camera con le finestre spalancate, sulla brezza che sale dalla campagna. Tatiana è innamorata. Si è innamorata poche ore fa, subito, a prima vista. Lui è un ufficiale che viene dalla città, bello e annoiato, si chiama Onegin. Lei è arrivata a casa come un pacco regalo. È l'amico.

0: scintillanti di San Pietroburgo. Lì, nella campagna, Tatiana sente il cuore che le esplode nel petto. E allora te lo chiedo, non succede sempre così col primo amore? Non è successo anche a te? Tranne che a Onegin di Tatiana non gliene importa nulla. È una stupidotta di provincia. E che fa? Fa come purtroppo ogni tanto fanno gli uomini. La umilia, la prende in giro, arriva a corteggiare sua sorella e finisce per ammazzare il suo amico, che giustamente non è contento di questo corteggiamento, in duello. Si risolvevano così all'epoca le questioni. Poi Onegin se ne va, convinto di non rivederla mai più, questa provinciale. Tranne che la vita va come pare a lei. E dopo molti anni, Onegin viene invitato di nuovo a una festa, al ricevimento di cui tutta la città parla, a cui tutti vorrebbero andare, nel palazzo del ricchissimo principe Gremin. E sai chi è la principessa? Tatiana. Onegin stavolta si innamora, si inginocchia ai piedi di lei. E Tatiana che fa? Lo respinge. Stavolta è lei, la donna che un tempo lui abbandonò, a stracciare la lettera d'amore che lui questa volta le ha scritto. Allora, com'è strano l'amore, non ti pare? Ha dentro questa cosa che gli inglesi chiamano bad timing, il tempo sbagliato, il momento sbagliato. La storia di Onegin viene da un romanzo di Pushkin. La musica invece è un medley di spartiti di Tchaikovsky, che era morto da tempo quando questa partitura venne composta. È un balletto creato nel nostro tempo. Andò in scena nel 1965 e lo firma un famoso coreografo che si chiama John Cranko. Dovunque lo rappresentino, guarda, questo veramente secondo me è da tenere presente, Onegin trionfa. E allora sarà perché parla di qualcosa che tutti sperimentiamo prima o poi? Il rifiuto, la frustrazione e la rivincita. Allora, caro Agostino, prepari per me La notte dei pensieri di Michele Zarrillo ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice. Questa canzone è per te, che non ti lasci abbattere dai rifiuti.
1: Grazie Antonella di questa richiesta, questo brano in questa notte dei pensieri cercava anche evidentemente il nostro Zarrillo un allineamento con il suo amore. Una canzone del 87 che cui lui ha vinto Sanremo Giovani. E
2: che canzone bellissima,
1: molto
2: Grazie.
1: Bella. Ne faccio una versione unplugged, come dicono quelli bravi.
2: Ok, grazie anche per la riflessione Antonella, non dobbiamo farci abbattere dalle frustrazioni, no? Dai rifiuti iniziali, però è ironico a volte come il timing dell'amore non sia sincronizzato tra l'uno e l'altra, come la storia che ci ha raccontato appunto la nostra Antonella Boralevi stasera di Tatiana e di Pushkin, che prima la rifiuta e poi quando invece la ritrova trasformata in una principessa invece lei gli fa ciaone.

0: era Antonella Borelevi, ma ne abbiamo goduto ovviamente di tutti quanti noi di questa versione unplugged, come ha detto il nostro Agostino Penna, della Notte dei Pensieri di Michele Zarrillo, che in questo periodo è anche in tour e che sì, pure è uno molto più ironico di quello che sembra dalla sua discografia.
1: Sì.
0: Io ho memoria di un Michele Zarrillo ad un dopo festival, allora non ricordo se veniva condotto da Michele, da Nicola Savino o da chi altro, che però sembrava uscito dagli Elio e le Storie Tese, non sembrava Zarrillo, cioè sembrava Elio di Elio e le Storie Tese che si era impossessato di Michele Zarrillo.
1: Ed è anche molto rock, gli piace anche cantare le cose graffianti. Ciao Michele, tra l'altro una di queste sere credo che lo saluteremo, vediamo se riusciamo a intercettarlo. So che è stato in Puglia qualche giorno fa con dei concerti e continua.
0: 3487 300 200, salutiamo anche Walter, dice: a proposito di dissacrante, permettetemi di citare lui, The King, Elvis Presley. 1957 pubblicò un album di canzoni natalizie alla Elvis con in mani critiche, considerato addirittura profano. Diventerà per almeno un trentennio uno standard per tutti gli artisti, anche italiani, che deve pubblicare poi appunto l'album di canzoni di Natale. Quanto era avanti Elvis? Ciao Walter, grazie di avercelo ricordato. On and on, New Genea, Tan Misha, chiamami Radio 2. Morning time.

0: No, al libitum potremmo andare avanti così con questo The New Genea, che sarà una gran bella colonna sonora di quelle stilosissime per l'estate 2026. Qui a Chiamami Radio 2, battute finali per quanto riguarda questa serata dedicata in gran parte a Rino Gaetano. Oggi ricorre l'anniversario della scomparsa e anche pensata sulle canzoni dissacranti che citate al 3487 300 200. C'è qualcuno che parla tra i nostri ascoltatori ed è Davide di Alanis Morissette, e anche della sua capacità di essere ironica, non solo in ironic ma proprio dissacrante in, per esempio, I Don't Know. E poi, caro il mio Ago, ci sono i Canta con Ago qua.
1: Eh sì, io sono inondato anche dalle tue richieste e da
0: io ti riporto quelle degli ascoltatori.
1: No, anche le tue, io stavo cercando.
0: Ti ho chiesto niente stasera.
1: Sì, che mi hai chiesto. Mi hai detto a mano a mano.
0: No, ti ho detto che mi piace molto, ma non è quello, non è un Rino Gaetano dissacrante.
1: Io cercavo di accontentarti.
0: No, non ti preoccupare. Ma andiamo avanti gli ascoltatori. Mi accontenti suonando con Ale, guarda, che è il nostro più accanito, che poi si presenta così stasera. Se prendevo la nota mi chiamavo Vasco e mi aspettavano una settimana prima del concerto. Saluti da Ferrara, e c'è già la gente accampata perché questo weekend Vasco sarà a Ferrara, questo lo sappiamo. E poi lui omaggia Rino Gaetano. Ascoltiamo.
2: Okay. Sentiamo. Mi alzo al mattino con una nuova illusione. Prendo il 109 per la rivoluzione. E sono soddisfatto, un poco saggio, un poco matto. Penso che fra 20 anni finiranno i miei affanni. Ma ci ripenso, però mi guardo intorno per un po'.
0: Bravo.
2: E mi accorgo che son solo. In fondo è bella, però è la mia età e io ci sto.
0: E la chiude qua. Bravo Ale, bravo Ale.
3: Ti ho agganciato per un pelo.
0: Molto, molto.
3: Bravo, e lui poi grazie.
0: Cita anche Colpa d'Alfredo di Vasco, dicendo che non si può più
3: con
0: cantare.
3: Con i suoi discorsi, se erano opportuni, vi faccio fare tutte le occasioni.
0: Prima o poi lo uccido. Però poi, insomma, ne dice un paio di parole che non sono più corrette, non è più corretto pronunciarle.
3: No.
0: Ancora però su Rino Gaetano, salutiamo Paola che dice: ciao, si dice che Nel letto di Lucia sia in realtà una canzone politica piena di riferimenti a nomi e atteggiamenti dei partiti, enigmatica come tutte le sue canzoni. Grazie del tributo al grande Rino, e a me piace tra le altre Cogli la mia rosa d'amore. Ma a proposito di rosa, Bocca di rosa di De André viene citato perché lui anche è stato uno molto dissacrante, così come Il pescatore, e in questo caso ci sono diversi messaggi che lo citano al 3487 300 200, tipo Max ma anche Giampaolo.
4: All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore ed aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: L'ultima che hai pensato per noi per quanto riguarda Rino Gaetano.
3: Guarda, l'ultima che ho pensato quasi
0: un minuto,
3: quasi non la ricordo più. Vediamo un po' se mi viene in mente, dai.

Ad esempio, a me piace il sud. Rino Gaetano, lo abbiamo celebrato così a Chiamami Radio 2 e questa sera godono anche i fan di Vasco perché viene citato, cantato e suonato.

0: eccolo qua il Vasco di Rewind che non manca mai.
1: Non ve lo dico cosa ha fatto Federica finora, non ve lo posso raccontare.
0: E io non vi dico quello che ha fatto Leonardo Sinibaldi dall'altra parte del vetro, che adesso in un'onda verde di tempo va da Federico Vespa e Noemi Serracini per Radio 2 alle 10 della sera, musica e sport, l'appuntamento del martedì sera alle 10 qui su
1: che
0: Radio 2.
1: Che salutiamo.
0: Grazie Agostino Penna.
1: Grazie a te.
0: Scusa Agostino Penna.
1: Ma figurati, hai fatto benissimo a fare come fanno nel concerto.
0: Torniamo domani alle 21, ciao!
1: Ciao a tutti!

0: viaggiare informati.
1: E una buona serata e una buona festa della Repubblica Italiana da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Andiamo subito sulla tangenziale est di Milano, tratto chiuso per allagamenti a causa delle forti piogge che hanno colpito in particolar modo Piemonte e Lombardia in queste ore tra Bimercate Sud e Bimercate Centro. Temporale in corso sulla A35 tra la A4 e la provinciale 19, si consiglia di guidare con prudenza. Sulla 15, coda tratti per 3 km tra Prontremoli e Berceto in direzione Parma per lavori in corso. Coda tratti poi tra Parma e Fiorenzuola, solo uno là. Milano-Bologna, tempi di percorrenza 40 minuti circa. Spostiamoci sulla Firenze-Roma, ci sono rallentamenti per un veicolo in avaria tra Valdarno e Arezzo in direzione della capitale. Concludiamo con la Sicilia, A29 coda tratti tra Punta Raisi e Capaci, sulla A18 coda tratti tra Cireale e la barriera di Catania. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
2: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
3: Radio 2 alle 10 della sera. Musica e sport con Federico Vespa e Noemi Serracini.
4: Si balla stasera in regia e di qua dal vetro. Buonasera a tutti, è una serata allegra mi pare, Federico Vespa.
5: Molto allegra, perché abbiamo mai avuto serate tristi.
4: No, devo dire no, in effetti queste puntate che abbiamo fatto, questa 45ina più o meno, minuto più minuto più meno di puntate che abbiamo fatto insieme, sono state, devo dire, sempre molto allegre. Questa è la penultima di questa stagione, salutiamo subito e ringraziamo tutta la nostra squadra.
5: Bene, vada, procede. Io saluto Leo al di là del vetro, mitico Leo.
4: Il nostro regista. Salutiamo il mitico Fabio Melis alla parte tecnica. Buonasera, ben ritrovato. Lucia Pioppi, una delle nostre autrici, insieme a Maria Sole. Salutiamo le nostre curatrici Linda Critelli e Lucia Mosca, e poi Angelo Dello Iacovo a tutta la parte redazionale. Una bellissima squadra che ci ha accompagnato in queste settimane, non sarà da meno per le ultime splendide due puntate. Questa sera un anno apparentemente anonimo.
5: Beh, insomma,
4: apparentemente
5: 2007.
4: Ho detto
5: 2007. C'è solo una Champions League vinta dal Milan, ma che vuol dire, Robetta?
4: Piano piano
5: poi
4: vi racconteremo.
5: Andando avanti.
4: Piano piano. Vi racconteremo uno splendido 2 giugno, festa della Repubblica, ma anche per la musica, un anno un po' disgraziato per la scomparsa del mitico Rino Gaetano, che vi invito ad ascoltare più e più volte nell'arco della giornata, tipo somministrazione proprio medica, ma anche a recuperare un video bellissimo che hanno pubblicato sui social di Radio 2, sulla pagina Instagram di Radio 2, un video stupendo da Rai Tech, che è sempre un patrimonio immenso di materiali davvero straordinari. E c'è questo video in cui lui si racconta, canta Berta Filava ed è in compagnia del suo cane, che tra l'altro assomiglia tantissimo alla mia Lila.
5: Che è un bellissimo cane.
4: Che è un bellissimo cane. Iniziamo non
5: la
4: con
5: la padrona, un po' meno,
4: un
5: però,
4: po' meno, vabbè, però quando mi dicono che ci somigliamo sono felice, mi credi? Perché mi sento,
5: cioè,
4: a quel
5: esserlo.
4: Punto mi sento contenta, mi sento bella quando mi dicono che somiglio al mio cane, pensa un po'.
5: Vabbè.
4: Iniziamo con un pezzo proprio del 2007, non so se te lo ricordi, è Mika e questo è il suo debutto.
6: I wanna talk to you.
7: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: con Grace Kelly qui su Rai Radio 2, il suo esordio nel 2007. Grazie Lucia Pioppi, che mai ricordato giustamente che si è giocato una finale di Champions League che l'Arsenal l'ha purtroppo perso ai calci di rigore. Devo dire che non mi sento di dire che il PSG abbia rubato qualcosa, però mi disposto di che mi dispiace, perché io sono un grande stimatore di Luis Enrique, ma sono anche un grande stimatore di chi non vince mai niente in questo sport, e mi sembra che l'Arsenal sia destinato, a parte in Inghilterra, a non vincere mai niente, visto che siamo a 4 finali europee, 2 di Champions, 2 di Europa League, tutte e 4 perse. Quindi
1: sai che ho sempre pensato che fosse una grande squadra l'Arsenal,
0: no,
1: perde
0: perché
1: è sfortunato,
0: una sfiga,
1: quindi
0: è improponibile, cioè, voglio dire, c'è poco da fare.
1: E quando la discriminante è la fortuna, cioè è così nello sport, anche
0: no,
1: nello sport.
0: Oddio.
1: Tanti fattori, dai, una combinazione di tanti
0: secondo
1: fattori.
0: Secondo me è meglio se la partita la fai tu e non la fa qualcun altro, cioè nel senso che se tu segni al quinto minuto e poi ti chiudi in difesa per 85 minuti, forse te la rischi un po'. Se magari poi segni al 75esimo è un'altra cosa. Ma la nostra Lucia Pioppi, essendo giuventina, sa benissimo come si perdono le finali di Coppa dei Campioni. Ha perso 7 su 9.
1: Vabbè, ma sei cattivissimo.
0: Cosa si può dire?
1: Come si dice? Mettere il dito nella piaga.
0: Signori,
1: un saluto a tutti gli juventini.
0: Vi voglio bene, juventini all'ascolto. Nel 2007 un signore di nome Novak Djokovic, che all'epoca però aveva 20 anni, vinse il Master 1000 di Miami e annunciò l'inizio della futura rivalità, annunciandolo di fatto, con Federer e Nadal, e questa trilogia si è protratta poi per anni, perché Federer, Djokovic e Nadal si sono spartiti tutto quello che c'era da spartirsi nel panorama
1: tennistico,
0: del tennis mondiale. Lui aveva
1: Djokovic fino a poco tempo fa, cioè fino a pochi mesi fa.
0: A Parigi è stato eliminato, però mo a 39 anni comincia a essere un po' anzianotto. Ecco.
1: Senti, a proposito di Parigi, sì, vogliamo ricordare questo trittico di italiani dopo l'uscita di Sinner, che invece sta facendo benissimo e che quindi ci porta ad essere molto orgogliosi.
0: Ma io vorrei che uno di questi arriva in fondo.
1: Ce la fa, dici?
0: Forse sì, considerando che non c'è Sinner, non c'è Alcaraz, c'è Zverev, certo. Difficile, però ci si
1: io
0: può provare.
1: Tu mi hai insegnato a non sbilanciarmi mai nello sport, a non fare i pronostici, a non dire cose di cui poi ci si potrebbe pentire, quindi non dico nulla, ma come dire, incrocio le dita per loro. Maria Antonietta, Colombre, questo è il loro nuovo singolo, Senza vestiti.
0: Ah, pure.

0: Riesco. Li abbiamo amati, amatissimi a Sanremo 2026, questa coppia Maria Antonietta con Colombre. Li ritroviamo con il nuovo singolo fresco fresco di uscita a raccontare il loro universo anche questa volta però senza vestiti, in modo un po' più sexy,
1: che è sempre più bello. Allora io dal 3487 300 200 vorrei che i tifosi del Milan ci scrivessero se erano presenti, non dico ad Atene perché è un privilegio di pochi, ma insomma si hanno visto in televisione quella che nel 2007 fu la grande rivincita di Milan-Liverpool. Perché questo? Perché nel 2005 il Milan era in vantaggio di 3 gol contro il Liverpool alla fine del primo tempo, si fece incredibilmente rimontare 3-3 e perse ai rigori. Una finale, devo dire, che accade una volta nella vita di perderla in questo modo. Ma nel 2007 si rifanno e battono appunto gli inglesi per 2-1, conquistando la loro 7ª ed ultima Coppa dei Campioni, la seconda per Carlo Ancelotti in panchina. Ma insomma, voi c'eravate? L'avete vista? Che ricordi avete di quella partita? Perché io c'ero, tifavo sfegatatamente Milan, perché io tifo sempre per tutte le italiane, tranne una ovviamente, però per il resto sì, quando giocano nelle coppe europee. E se c'è qualche ricordo, io sarei contento di sentirlo.
0: Il tuo qual è? Condividiamo il tuo.
1: Io ero a casa dei miei genitori e speravo che il Milan tenesse, perché il Milan andava avanti 2-0 e fino al 90esimo la partita era praticamente portata a casa. Poi il Liverpool segnò al primo minuto di recupero e mancarono altri 5-6 minuti da giocare. Ho detto: questi, se si fanno fare il 2-2 adesso, perdono pure questa e si suicidano in massa.
0: Molto
1: invece,
0: brutta questa storia.
1: Invece non è successo e il Milan ha vinto la sua 7ª Coppa
0: un epilogo
1: campione.
0: Felice, diciamo. Quindi il vostro ricordo, se c'eravate
1: in milanisti,
0: finale,
1: ditecelo.
0: 3487 300 200. Se non c'eravate, volete condividere invece un ricordo del 2007, sappiate che mi fate felice. Quindi se vi importa un po' della nostra
1: perché
0: felicità,
1: semplice, no, ma per il motivo semplice, perché ricordate Noemi Saracini quando era giovane, bella, aitante,
0: esatto. mica come adesso
1: che
0: sono
1: che
0: quasi un'anziana signora. Torniamo, anzi restiamo
1: sì.
0: Nel ti voglio bene anch'io, Federico Vespa.
1: Sì.
0: Restiamo nel 2007 con questo bellissimo pezzo dei Kaiser Chiefs. Tra l'altro parlavamo prima di cani, questo ispirato proprio al cane del batterista Nick Hodgson, anche compositore dei Kaiser Chiefs.

0: Ruby, il singolo di grandissimo successo dei Kaiser Chiefs che ha sconfinato dal Regno Unito, è arrivato ad essere un successo planetario, un pezzo appunto, come ci dicevamo prima, che Nick Hudson ha rivelato essere stato ispirato dal suo cane. Per un sacco di tempo tutti si sono chiesti chi fosse questa Ruby Ruby Ruby, che è diventato poi il tema del ritornello, e a un certo punto lui ha detto: sappiate che è il mio cane, che mentre stavamo facendo le prove a un certo punto è entrato e lui ha iniziato a chiamarlo così, ed è diventato un pezzo della canzone, come è successo. Non è la prima volta che succede, in alcuni grandi brani si va ad incastrare un ritornello, una strofa, una qualcosa di estrema, si crea un'alchimia in maniera estremamente casuale in situazioni davvero così inaspettate. In questo caso l'ingresso improvviso del cane durante le registrazioni ha tirato fuori uno dei ritornelli di maggiore successo dei Kaiser Chiefs.
1: Allora, si sta chiudendo praticamente l'ultimo atto del nostro campionato di calcio. Lei deve sapere che c'è ancora un posto utile per andare in Serie B.
0: Attenzione,
1: e se lo stanno giocando Union Brescia, che è l'ex Brescia che è fallito e poi è ritornato in Lega Pro, e l'Ascoli. Si gioca la gara di andata 1-1 nella città lombarda, mentre invece nel 2007, sai che cosa succede? Che noi vinciamo l'ultimo mondiale della Formula 1, perché poi non li vinciamo più, lo vinciamo con Kimi Raikkonen in Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen 28enne all'epoca, e Fernando Alonso McLaren. Cioè abbiamo avuto il primo podio, poi Hamilton e Alonso secondo e terzo su McLaren. Ma è anche l'anno dello Spygate. Che cos'è lo Spygate? È che durante la stagione scoppiò un caso di spionaggio tra Ferrari e McLaren, che portò all'esclusione di quest'ultima, però per quanto riguarda soltanto il mondiale costruttori. Sta di fatto che dopo Raikkonen noi non abbiamo più vinto mondiale. Perché non lo so, perché non sono esperto.
0: Beh, sono passati parecchi anni, però quindi
1: quasi la ventina, sarebbe il caso
0: anni,
1: di
0: direi, quindi, insomma, intanto tu avevi chiesto un ricordo dal 2007 della finale del Milan, e c'è Marco da Montreal, tu pensa?
1: Montreal.
0: Lui che dice: "Sì, l'avevo guardata alla TV quella vittoria del Milan nel 2007 a casa in Canada, tifavo Milan da italiano piuttosto che da milanista", e dice: "Pensate che l'anno scorso nella finale tifavo invece Inter". Quindi basta, ragazzi, che la squadra sia italiana.
1: Giustamente, a parte i campanilismi, cioè un romanista non può tifare Lazio, un laziano non tifa Roma, un interista non tifa Milan.
0: Poi, dai, non è neanche
1: Milan non tifa Inter.
0: Non è una regola scritta da nessuna parte questa. Dai.
1: Lo so, sono d'accordo. Però.
0: Senti, arriva la canzonissima di Irene Grandi.
1: Ah,
0: forse
1: questa
0: è una delle sue più belle, vero? Bruci la città.
1: Un po' cattivella sul testo, però.

0: grandissimo successo di Irene Grandi del 2007. Questo pezzo nel 2007 ha partecipato al Festival Bar, Fede, mm-hmm, e ha vinto il premio Radio. Infatti è stato un'alta rotazione radiofonica, un brano che abbiamo suonato tantissimo in quel periodo, che è sempre bello riascoltare.
1: Io non capisco niente a livello tecnico, ma a me sembra un po' cattivello sto brano.
0: È cattivo, dici?
1: Bruci,
0: io lo trovo
1: di
0: bellissimo.
1: Qua, e bruci di là, muori giù, muori di
0: perché?
1: Giù.
0: Perché c'è un po' la firma di Francesco Bianconi, c'è un
1: capito,
0: po' il mood,
1: muoiono tutti qua.
0: C'è il mood bianconiano dei Baustelle, quindi che la rende un po' ruvida.
1: No, io la stimo, Irene Grandi, è una grandissima per
0: molto.
1: Me.
0: Le dà però insomma quella venatura così un po' più cupa che avverti tu, che senti tu evidentemente. Comunque il pezzo, ti volevo raccontare questo piccolo aneddoto, che è stato scartato dal Festival di Sanremo del 2007. Quando poi è uscito al Festival Bar e ha avuto così tanto successo e tutti l'hanno unanimemente considerato una canzone
1: pentiti,
0: molto bella, no?
1: No,
0: hanno fatto peggio, hanno detto che non avevano mai ricevuto la canzone.
1: Ma non è vero.
0: Non lo so se è vero.
1: Ma non è vero,
0: comunque
1: no, te lo
0: la
1: dico
0: commissione
1: io.
0: Artistica certo ha detto che il brano con la cassetta, insomma il nastro con il pezzo non era mai arrivato.
1: Sì, vabbè, una stronzata. Non mentre invece credi. era vero quello che è successo nel 2007 con Casey Stoner, che molti di voi lo ricorderanno, questo quarantenne ad oggi 40 australiano, perché con la Ducati interruppe un dominio assoluto che indovina un po' chi portava avanti.
0: Chi lo portava avanti?
1: Inizia con la V.
0: E dai, dico.
1: Dai, Valentino Rossi.
0: Beh,
1: che
0: Rossi
1: vinceva, stravinceva tutte le gare, e invece quel MotoGP del 2007 fu vinto da Casey Stoner, che sorprese un po' tutti, perché Valentino dominava in quegli anni, era proprio...
0: ha dominato per un sacco.
1: Bene, nel 2007 lui è del mio stesso anno, quindi è del 79,
0: dice aveva, che è quello che dominava l'annata,
1: può darci, 28 anni aveva il ragazzo all'epoca.
0: Bene, 2007 è stato così un bell'anno. Questo in realtà è arrivato un attimo prima, nel 2006, in vetta a tutte le classifiche, Beyoncé.

0: Quindi siamo un passetto indietro rispetto al nostro anno di riferimento, 2007, è il suo secondo album in studio, Birthday, e questo singolo che ha avuto un sacco di successo ha ricevuto anche un paio di candidature, Grammy Awards 2008 e poi un Soul Train Music Awards e un BET Award, quindi insomma a livello internazionale come sempre Beyoncé si difende bene ormai da anni e infatti insomma non a caso c'è una carriera super consolidata.
1: Assolutamente sì, come la carriera consolidata, anche se tra doping e polemiche, ce l'ha avuta il Giro d'Italia 2007, ma soprattutto ce l'ha avuta Alberto Contador, che vinse quel famoso Giro d'Italia, Tour de France, mentre il Giro d'Italia venne conquistato da Danilo Di Luca. Va detto che quegli erano anni in cui diciamo che sul ciclismo si sospettava che non fosse proprio il più pulito degli sport, ecco, per non andare oltre, insomma, ci sono stati casi un po' pesantini, ecco.
0: Adesso arriva il momento dell'informazione, uno dei nostri preferiti a questo punto della serata, perché diamo la linea al GR2, ma solo come noi sappiamo fare.
1: No, come jingle, più esatto, di 408, sì. Parentesi tonda, quadra, graffa, come ci insegnavano le scuole medie, e più pubblicità, più GR2, e poi torniamo insieme a voi, Noemi Saracini, Federico Vespa.
2: Alle 10 della sera. Musica e sport. Rai Radio 2. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 22:30.
4: Rai GR2.
5: Buonasera da Roberta Sibona in studio. I quattro braccianti, tre afghani e un pakistano, uccisi ieri in Calabria sono stati bruciati vivi. Lo testimonia il video di un impianto di videosorveglianza che mostra due persone che prima bloccano dall'esterno le porte del mini SUV, poi lanciano liquido infiammabile e gli danno fuoco. Fermati due pakistani. Preziosa inoltre la testimonianza dell'unico sopravvissuto a Rogo, che ha raccontato delle condizioni di semischiavitù cui erano ridotti dai caporali e che la loro unica colpa è stata quella di reclamare il poco guadagnato lavorando tutto il giorno. Sulla tragedia abbiamo sentito Federica Pietramala, sindacalista Fly CGL, in prima linea in un territorio, la pianura di Sibari, spesso sotto il controllo delle organizzazioni criminali.
6: La zona è l'Alto Ionio, c'è un insediamento agricolo molto elevato e loro andavano a lavorare per la raccolta delle fragole. C'è la paga di piazza e la paga reale, c'è una differenza. La paga di piazza sono 35 euro, quindi è una miseria, perché poi dietro c'è il costo del trasporto che viene pagato al caporale, magari la casa che è sempre il caporale che li trova e li fa pagare a posto letto 100-150 euro.
7: Lei parla quotidianamente di diritti con questi lavoratori.
6: Io spiego che c'è il diritto ad avere quella paga, poi ci scontriamo con come ci arrivo sul posto di lavoro. Non ho l'autonomia per poterci arrivare, quindi bisogna dargli la dignità anche da questo punto di vista, renderli anche liberi.
7: Si parla anche di possibili frizioni tra gruppi etnici.
6: Ci sono varie parti del territorio, infatti ci sono più lavoratori indiani, questi qua erano afghani, le scintille sono tra i pakistani.
7: Dignità e lavoro, una ferita ancora aperta in alcuni territori.
6: Si muore di lavoro, si muore di fatica, si muore perché se sfruttato, bisogna lavorare ma con dignità.
7: Mauro Zanda, GR2.
5: Il 2 giugno di 80 anni fa, con un referendum istituzionale, gli italiani, uomini e donne, scelsero la Repubblica, segnando la fine della monarchia dei Savoia. Fu un atto di libertà senza precedenti, ha dichiarato il presidente Mattarella, per il quale la Carta Costituzionale è la nostra casa comune. A Roma, come sempre, la cerimonia all'altare della patria e poi la parata ai fori imperiali con il suggestivo sorvolo delle frecce tricolori, presente anche anche la premier Meloni. Ed è ancora in corso a Piazza del Quirinale lo show I Volti della Repubblica, con tanti protagonisti sul palco. All'estero ora, in Libano continuano i bombardamenti delle forze armate israeliane e nel contempo quelle di terra avanzano nel sud del paese. Hezbollah risponde lanciando razzi sulla Galilea. Intanto oggi Netanyahu ha ribadito: il regime iraniano è destinato a scomparire dal pianeta e noi daremo il nostro aiuto per raggiungere questo obiettivo. Ma nonostante la tensione tra Stati Uniti e Iran, i colloqui vanno avanti.
8: È falso che i contatti tra Stati Uniti e Iran si siano interrotti. Il presidente degli Stati Uniti smentisce le agenzie di stampa iraniane che annunciavano un'interruzione del dialogo diplomatico. I colloqui sono continui. Dove porteranno non lo sa nessuno, scrive Trump sul suo social. Ma come ho detto all'Iran, è ora che facciate un accordo, in un modo o in un altro. Anche il segretario di Stato Rubio conferma che i colloqui sono in corso. Durante la sua audizione in Senato, la riapertura dello stretto di Hormuz è la condizione numero uno dei negoziati, assicura. Teheran deve dichiarare che non imporrà pedaggi e il semplice ripristino della libertà di navigazione non porterà all'allentamento delle sanzioni statunitensi contro il regime, garantisce Rubio, e sostiene che gli iraniani hanno accettato per la prima volta di discutere aspetti del loro programma nucleare sui quali prima rifiutavano di negoziare, ma avverte: questa non è la garanzia del raggiungimento di un accordo. E intanto la guerra in Libano continua, 12 morti nei raid israeliani. In una burrascosa telefonata ieri, Trump aveva ingiunto a Netanyahu di non attaccare Beirut. Il premier israeliano aveva replicato che senza la fine degli attacchi della milizia filo-iraniana lo Stato ebraico avrebbe colpito le roccaforti di Hezbollah a Beirut e che in ogni caso l'esercito israeliano avrebbe continuato a operare nel Libano meridionale. Trump aveva assicurato che anche Hezbollah aveva accettato di fermare le ostilità, ma continuano i lanci di ordigni dei miliziani filo-iraniani che respingono l'idea di un cessate il fuoco parziale. Enzo Arcieri, GR2.
5: Torniamo in Italia. Mi dispiace che non mi abbiano visto come un alleato, così il fumettista Zero Calcare risponde alla polemica sui compensi degli animatori della sua nuova serie Due Spicci, e lo fa come di consueto con un video su Instagram in romanesco.
9: È già un successo sulle piattaforme Due Spicci, la nuova serie di Zero Calcare. Eppure sui social sono comparse delle segnalazioni anonime di presunti collaboratori che denunciavano paghe basse e ritmi di lavoro disumani. La produzione della serie, Movimenti Production, ha respinto le accuse, ma la polemica è esplosa comunque, culminata in un'interrogazione parlamentare del senatore Maurizio Gasparri. La risposta di Michele Rec, in arte Zero Calcare, è arrivata sui social. Dice di non poter essere a conoscenza degli aspetti produttivi, ma aggiunge:
10: metti che è tutto vero e che questi non potevano scioperare. A me mi dispiace che non hanno pensato che io potevo essere un alleato.
9: Il fumettista ricorda anche il suo impegno per molte cause sociali e i problemi reali di un settore, quello dell'animazione, dove è diffuso il precariato.
10: Al di là del rosicamento mio, è giusto che queste istanze vengano discusse e portate intorno al tavolo.
9: Una risposta che ha fatto il pieno di like tra i suoi tantissimi follower. Federico Mello, GR2.
5: Il GR2 torna domani mattina con l'edizione delle 6:30. La linea va di nuovo alle 10 della sera. Buon ascolto.
11: Ciao a tutti!
12: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
13: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire: wow! 8x1000 unionebuddista.it.
12: Alle 10 della sera.

0: talk about.
1: È molto bello l'incontro tra Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, alle 22:39 minuti, alle 10 della sera. Musica e sport, l'appuntamento del martedì che per tutto questo anno vi ha tenuto compagnia. Penultima puntata, la prossima il 9 sarà l'ultima di questa stagione. Noemi e Federico fino alle 23. Questo singolo, lo sai Fede, che lo avevano presentato in anteprima durante un set per Bring Your Love alle 22:39 minuti, alle 10 della sera. Musica e sport, l'appuntamento del martedì che per tutto questo anno vi ha tenuto compagnia. Penultima puntata, la prossima il 9 sarà l'ultima di questa stagione. Noemi e Federico fino alle 23. Questo singolo, lo sai Fede, che lo avevano presentato in anteprima durante un set di Serena Carpenter al

0: singolo ufficiale, che appunto questo Bring Your Love, e che così adesso ci godremo per tutta l'estate, perché mi sembra un pezzo che si candida pure questo ad essere abbastanza tormentone.
1: Assolutamente sì, come un grande evento nel 2007 fu il World Championships in Athletics, cioè i campionati del mondo di Osaka. Si svolsero in Giappone dal 24 agosto al 2 settembre, il che vuol dire una temperatura molto calda per il Giappone in quel periodo, con quasi 2000 atleti provenienti da circa 200 nazioni. Furono tra i mondiali di atletica più partecipati fino a quel momento, e due sono stati i protagonisti assoluti. Uno è Tyson Gay, che vinse i 100 metri, 200 metri e staffetta 4%, e Allison Felix, che conquistò l'oro nei 200 metri. Ma più che altro in Giappone, sotto quel caldo, ragazzi, ad agosto in Giappone devi uscire con l'asciugamano bagnato d'acqua, perché è proprio
0: per l'umidità,
1: no, temperature folli, temperature folli.
0: Ti frega, folli. Signora mia, perché il caldo secco si sopporta bene, è l'umidità.
1: No, è l'umidità che frega tutti, ragazzi.
0: Che ci uccide, è proprio quello. 3487 300 200, se volete raccontarci un vostro ricordo dell'anno 2007.

0: Noemi con il produttore Vito Salamanca, Tu cosa fai questa sera? Nuovo singolo uscito da pochi giorni, il 29 maggio. Il 30 è partito il tour estivo di Noemi, che è al lavoro anche sui brani del nuovo disco e che arriverà anche presto con degli appuntamenti speciali di questo tour 2026 anche al Teatro degli Arcimboldi di Milano e all'Auditorium Parco della Musica di Roma nella parte, diciamo, invernale del tour. Intanto noi stiamo viaggiando nell'anno 2007 e a livello di musica, di sport sono successe un sacco di cose. Dove ci porti?
1: Io vi porto nel campionato 2006-2007, perché è vero che il Milan vince la Champions, ma l'Inter vince lo scudetto del campionato un po' più strano della storia, perché causa calciopoli, insomma, la Juve R&B, il Napoli R&B, la classifica finale è Inter 97 punti.

0: punti Roma 75, Lazio e Milan 62 e 61 punti, poi addirittura Palermo, Fiorentina ed Empoli vanno in Europa League, ma lì c'erano proprio le score di Calciopoli. Ma che succede? Qual è l'episodio più bizzarro di quel campionato? Che l'Inter festeggia il suo scudetto, dopodiché qualche giorno dopo il Milan festeggia la sua Coppa dei Campioni e Ambrosini porta uno striscione che poi lui dichiarerà che non sape, non ne conosceva il contenuto, in cui c'era scritto lo scudetto mettitelo nel
1: brutto,
0: C,
1: una brutta frase,
0: e fece il giro del mondo questo striscione qua. Però il Milan vinse una cosa molto più importante dello scudetto, che era appunto la Champions League. Quella invece era l'Inter di Mancini, che vinse il suo secondo titolo consecutivo.
1: Wow, quante storie,
0: tante ragazzi, tantissime.
1: Ho vissuto e ho appreso attraverso di te in queste settimane, in questi mesi, insomma, di puntate insieme. Ancora un brano dal 2007, Skin Love, cioè Bon Iver, bellissimo. Bon Iver sono nati come progetto solista di Justin Vernon, nel corso degli anni poi si sono evoluti diventando appunto una vera e propria band, un progetto quindi più corale. Questo pezzo è del 2007, è proprio il primo singolo dell'album di debutto For Emma Forever Ago.

0: Skinny Love, che romantica questa canzone.
1: È molto romantica. Senti, voglio approfittare di un messaggio che arriva dal 348 sente 300 200 per qualcosa che si è consumato qualche giorno fa, cioè la playoff dei semifinali di Serie B per andare in Serie A. Lo voglio ricordare perché si sono affrontate due squadre, Monza e Catanzaro, prima in Calabria, Catanzaro-Monza, e poi a Monza, Monza-Catanzaro, partita terminata con lo stesso risultato, cioè 2-0 per il Monza a Catanzaro e 2-0 per i calabresi a Monza, in virtù del miglior piazzamento in campionato andando in Serie A in Monza. Però fatemi sottolineare la gioia di rivedere il Catanzaro, una squadra storica del nostro campionato, rigiocarsi dopo tantissimi anni una promozione in Serie A, e le lacrime di tanti tifosi, tanti giocatori, c'erano 6.000 tifosi del Catanzaro a Monza per qualcosa che è stato un sogno sfiorato, che forse il Catanzaro meritava e che non si è concretizzato. Però è stata una delle pagine, e ringrazio di avermela ricordata al mio messaggio, più romantiche secondo me del nostro football, del nostro disastrato football, che anche quest'anno vedrà i mondiali in ciabatte e sigari
0: e
1: mojiti.
0: È andata così. Abbiamo aggiornamenti invece sulla Serie B, su quello che stava
1: succedendo. Stai calma che c'ho tutto qua, perché c'è Brescia-Asco, l'ultimo atto veramente importante, dove, no, 1-1, mancano 20 minuti, 1-1 tra Brescia e Asco, c'è anche la gara di ritorno.
0: Ancora ce la possiamo giocare. Nel 2007 questa è stata una delle canzoni che forse ho ascoltato di più, sono i Negramaro con Parlami d'amore.

0: vincitrice del Festival Bar 2007, Parlami d'amore in Negramaro, un'estate di canzoni splendide per almeno le playlist italiane, quella del 2007. Abbiamo ascoltato prima Bruci la città, che aveva avuto invece dal Festival Bar il premio delle radio, e io mi sono ricordata, riascoltando questa canzone per dire quanto poi le canzoni accendono i nostri ricordi, che quell'estate la trascorsi a Ponza con le mie amiche, dove non sono mai più tornata, cioè sono tipo 20 anni che non metto,
1: è un delitto.
0: E questa è una cosa terribile, è vero, però me la ricordo con una grandissima gioia.
1: Niente,
0: quell'estate
1: sei da reimpostare da capo a 12,
0: da resettare,
1: non c'è niente da fare.
0: Da resettare.
1: Io ho giusto due cose, vi ricordo il Sei Nazioni del 2007 che fu vinto dalla Francia davanti all'Irlanda, sì, magari all'Italia, e all'Inghilterra, e poi una curiosità, ma lei perché squadra tifa questo mondiale?
0: Io
1: una preferita
0: non ce l'ho, posso dirti, ma forse no, un po' al Brasile, dai,
1: dai,
0: un po' al Brasile,
1: Brasile di Carletto,
0: simpatizziamo,
1: dai,
0: per il Brasile, esatto,
1: che non lo vince dal 2002, dai, cioè, magari col Carletto ci riescono.
0: Chi lo sa, noi tifiamo, dai, tifiamo per il Brasile. Titoli di coda affidati a Apologize.

0: affidiamo a questo meraviglioso pezzo Timbaland One Republic i nostri titoli di coda. Siamo per salutarci, apologize.
1: No, Timbaland.
0: Timbaland con la One Republic.
1: Timbaland con One Republic. Vabbè, ragazzi.
0: Ti sono piaciuti? Ti è piaciuto questo pezzo?
1: Molto, ma devo dire la verità, mi è piaciuta tutta la playlist.
0: Quanto l'hai arricchita la tua personale di playlist con
1: abbastanza,
0: queste puntate insieme?
1: Se non ricordo male, il 2007 anche l'anno non degli esordi, ma di una canzone che forse abbiamo ascoltato col botto dei Coldplay nel 2007.
0: Quale?
1: Cioè, ne hanno fatte però me la ricordo.
0: Sicuramente sì, è quella lì. È quella lì.
1: Non sai, ma va bene uguale.
0: Abbracciamo tutta la nostra squadra.
1: Certo, ragazzi, grazie. Noi tanto comunque il 9 giugno
0: torniamo
1: siamo,
0: per il gran finale, il gran finale di stagione.
1: In
0: quindi...
1: cui Noemi Saracini verrà frullata in regia da qua, lanciata proprio al di là del vetro.
0: È tutto l'anno che mi dice questa cosa.
1: Ma stavolta, ragazzi, attenzione all'ultimo minuto.
0: Attenzione al frullaggio in regia della Saracini. È stato molto bello stare con voi. Stiamo per lasciarvi con i Lunatici. Come sempre, torniamo martedì prossimo, sarà il 9 giugno. È praticamente iniziata l'estate. In braccio all'estate siamo.
1: In braccio all'estate, in braccio alle stelle. Buon proseguimento con i Lunatici. Ciao, ragazzi.
0: Ciao.
2: Alle 10 della sera.

0: Lunatici su Radio 2.
1: Grazie Federico Vespa e Noemi Serracini, sono le 23 in punto, si parte per la notte lunatica di Rai Radio 2. Noi ci siamo come sempre accade da lunedì al venerdì dalle 23 alle 2. Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini in diretta da questo momento, le 23:30 secondi, fino alle 2 insieme a tutti voi che come sempre sarete protagonisti con le vostre voci, le vostre storie, i vostri racconti. Che si dice lì fuori? Che cosa avete voglia di raccontarci della vostra serata, della vostra settimana, della vostra giornata, della vostra vita? Siamo pronti ad accogliervi. Come fare? Basta chiamare lo 063131 oppure l'800 800 002. Tu chiameresti dopo questa intro, Roberto? No,
2: io ho chiamato una radio soltanto una volta quando ero all'altra parte del microfono.
1: Sì,
2: indovina un po' di che si parla. No, un paio. Feci anche una dedica a una mia fidanzata dell'epoca, l'ho già raccontata, con lo speaker che però mandò la canzone sbagliata, che non aveva assolutamente senso, relegata in quel contesto. Quindi una volta
1: per il calcio?
2: Eh sì, per il calcio.
1: Di che si parlava? Anno?
2: Ma 2007, 2000.
1: Si parlava di campagne acquisti, di...
2: No, c'era un giocatore della Lazio che io amavo follemente, che sì, si chiamava Mauro Mattias Zárate.
1: Ma me lo ricordo il tuo periodo di
2: per
1: Zárate.
2: Per me è proprio
1: sì.
2: Un amore totale, folle. Penso che darei un dito per
1: più questo... o meno in modo Immobile, meno.
2: Ma meno, nel tempo meno, però in quel momento più, per me era proprio...
1: Certo, sì,
2: parente.
1: Sì, poi dopo c'è stata dopo la fase...
2: E poi veniva anche contestato all'epoca, perché lui ebbe due mesi abbaglianti in cui sembrava Maradona, poi un po' si era spento e molti lo criticavano. Quindi c'era una trasmissione dove dicevano però non passa la palla, non fa...
1: E tu hai chiamato per difenderlo.
2: Io ho chiamato per dire...
1: Sarà stato contento.
2: Questo giocatore
1: lui,
2: noi ce lo dobbiamo tenere stretto.
1: Bravo, bravo.
2: Lo rivendico con grande orgoglio. Comunque, detto questo, sono anche particolarmente timido, speriamo non lo siate voi. 063131 oppure 800 800 002, chiamate Radio 2, 23 a 2 minuti. 80 anni della Repubblica Italiana, ancora per un'ora, il 2 giugno, e quindi teniamoceli questi 80 anni, teniamoci questa data, tante notizie in ordine sparso dalla giornata che ci stiamo lasciando alle spalle. Voglio partire con Briciola. L'hai sentita? Ce l'avevi pronta? Sapevi che ne avrei parlato?
1: Prima hai detto abbagliare, sai, ogni volta che dici abbaglio o abbagliare io preparo il cane.
2: Oggi è diventata virale sul web questa cagnolina stupenda, l'ultima sfilata, poi il meritato riposo. Oggi va in pensione Briciola, la mascotte dei Carabinieri. Ha partecipato alla parata del 2 giugno per l'ultima volta, divenne famosa, stai calmo un attimo Bobby, porta rispetto. Divenne famosa nel 2015 con la capriola davanti a Mattarella.
1: Te l'hai mai fatta una capriola davanti a Mattarella? Roberto Arduini, la domanda è la seguente: tu hai mai avuto la possibilità di fare una capriola davanti al presidente Mattarella?
2: Alle medie mi facevano fare le capriole, davanti a Mattarella non ho mai avuto questo onore. Comunque vabbè, WhatsApp audio al 348 730 900, su Twitter hashtag lunatici, fateci vedere che ci siete, che anche questa notte avete scelto Rai Radio 2. C'è il cinguettio sul profilo X.
1: Aspetta che chiamo la
2: Radio
1: piccola
2: 2.
1: Allora vuoi parlare del cinguettio?
2: No, aspetta, no, dopo.
1: Ok, se
2: no
1: altrimenti chiamo la piccola.
2: Sul profilo X di Radio 2, reinvitatelo a manetta, ci sono già degli amici che ci stanno facendo vedere di averci scelto anche stanotte. I più veloci sono stati Massimo, che scrive: ciao ragazzi, sono qui, e Panariellina.
1: Che scrive Panariellina? Qualche messaggio bizzarro, qualcosa
2: scrive,
1: di...
2: Panariellina scrive, sì, ve lo leggo testuale.
1: Vai.
2: Quando parte la sigla, sì, l'è sempre festa.
1: Vedi?
2: Perché con i pneumatici ogni sorriso nel cuore resta per portare tanto cuore. Voi con la radio fate l'amore.
1: Mamma mia, che brutto questo messaggio. Sì, è proprio brutto. È qui la festa. È qui la festa. Brava Panariellina. Dai, allora, vi abbiamo dato tutte le coordinate. Da un po' che non facciamo un appello d'inizio programma, lo facciamo su WhatsApp. Messaggi vocali velocissimi. Sto ascoltando. Mi chiamo Andrea, sto ascoltando Radio 2 da Roma. Mi chiamo Paola, sto ascoltando Radio 2 da Milano. Velocissimi così, per fare un viaggio con le vostre voci in pochi secondi al 348 7300 200. Soprattutto però raccontateci della vostra serata, cosa state combinando, come si sta concludendo questo ponte, se lo avete fatto, magari siete in viaggio, state tornando, siete tornati, siete stanchi, siete a casa, avete da raccontare le tante avventure che avete avuto. Noi siamo pronti ad accoglierle. 063131 oppure 800 800 002.
3: I lunatici su Radio 2.
4: Volevo parlare invece di Goethe, sì, che non si fa con la O ma si fa
2: Goethe.
4: Che Goethe ha detto una delle frasi che io ho letto quando avevo 18 anni e che mi ha aperto la mente. Ha detto: la cosa più importante di un individuo è la personalità.
1: Tu ti sei più mascherata però da adulta, intendo.
5: Ma lo sai che non me lo ricordo, mi pare proprio di no.
1: Ecco.
5: Non è mai più accaduto.
1: E allora di chi è la colpa se queste tradizioni stanno perdendo?
5: Anche un po' mia. Anche un po' mia.
1: Anche un po' tua, vedi?
6: E io me ne sono trovato un altro.
2: Ah, ecco. Questo è clamoroso. Chi si è trovato? Chi si è trovato?
6: Me ne sono trovato uno di Veroli. Usciamo, mangiamo una pizza e facciamo sesso. No, no, sono andata io a casa sua perché lui è single.
1: È single.
6: Non è sposato, capito? E quindi io sono vedova e lui è single.
1: Ti sei trovata bene con lui? C'è feeling sotto le coperte?
6: Sì, mi tratta bene, è un bravo ragazzo.
2: Sì, ma questo adesso non ci interessa, mi perdoni. Che voto dà da 1 a 10 a quest'uomo come amatore?
6: 9.
7: Oggi è stata un'ora di telefonarvi, così vi trovo gli ascoltatori. E ho detto: ma ci sono simpatici. E non gli ho detto quanto c'è dei paragoni.
8: Che mi fanno tanta compagnia e mi fanno andare a dormire con più serenità.
2: Ma grazie.
8: Ho 90 anni compiuti.
1: Ma che dolce che sei, Rosa, sei carinissima.
2: Ti vogliamo bene, Rosa.
8: E questo è il desiderio da voi. E mi contraccambio a voi e alle vostre famiglie con tutto l'affetto che posso dare.
2: Ma è la prima volta che chiami?
8: Davvero, siete proprio, oltre che bravi, anche proprio cari
1: ma,
8: ragazzi.
1: Ma sei tu che sei caro.
9: Vi ascolto sempre quando sono in viaggio, è sempre un piacere stare con voi perché veramente ci rendete i viaggi che noi facciamo, è veramente il modo simpatico e fa sentire sempre ragazzo, sempre giovane. Oh, come on. Tornando a casa dal corso ho sentito voi che dicevate appunto chi non l'aveva mai chiamato e ho detto perché no. Forse è la prima volta della vita, la prima e l'unica che farò una cosa del genere.
3: I lunatici su Radio 2.
1: Eccoli qui, lunatici su Radio 2, da lunedì al venerdì dalle 23 fino alle 2. Vado al volo su WhatsApp. Arduini, quanti bei messaggi che stiamo ricevendo per iniziare questa serata insieme.
2: Che dicono gli amici?
1: Paolo dal camion: guido, vi ascolto e sto bene. Semplice,
2: ma fermati per scrivere il messaggio, però importante.
1: Ma,
2: poi...
1: ma si chiamerà Paolo Guido?
2: Paolo.
1: Bene.
2: Paolo.
1: Buonasera,
2: Paolo.
1: Sono Silvana e vi ascolto da Ischia. Poi abbiamo Maurizio che chiede: qual è il più grande rimpianto della vostra vita?
2: Questo è un domandone. Giriamo alla gente della notte?
1: Vai.
2: Così come alla gente della notte giriamo la domanda che fa Don Massimiliano su X, hashtag Lunati ci scrive: potremmo approfittare del messaggio brutto, anche un sacerdote lo definisce brutto, anche se tra virgolette, di Panariellina, per parlare di messaggi imbarazzanti che abbiamo mandato, anche per sbaglio. Quante gaffe, signori, vi è mai capitato? Allora, abbiamo già due domande. La nottata lunatica è iniziata da 10 minuti, abbiamo già due domande nate da voi. che mettiamo sul tavolo di queste nostre 3 ore da passare insieme. Rimpianto più grande della vostra vita, qual è il rimpianto più grande della vostra vita? 063131 oppure 800 800 002. Più leggero, ma neanche troppo, perché poi certi messaggi mandati per sbaglio possono fare anche danni. Il tema che invece propone Don Massimiliano, che chiede: qual è il messaggio più brutto o imbarazzante che vi sia mai capitato di mandare? Raccontatecelo anche su WhatsApp con un vocale, se riuscite, al 348 7300, oppure su X con l'hashtag Ilunatici, linee aperte 063131 oppure 800 800 002. Tra le notizie che mi è capitato di vedere nelle ultime ore, visto che ormai è estate, fa caldo, caro Di Ciancio, fa caldo.
1: Sì.
2: Leggevo, non so che ne pensano gli amici maschi, uomini all'ascolto, stanno tornando di moda,
1: sì,
2: di tendenza, i peli sul petto.
1: Ah.
2: Complice i revival di un'estetica più naturale e rilassata, il look wild è stato sdoganato non solo nella vita di tutti i giorni, ma anche in passerella nelle campagne pubblicitarie di celebri brand. Niente più costrizioni e tabù.
1: Cos'è celebri brand?
2: Celebri
1: vabbè,
2: brand.
1: Vabbè, andiamo.
2: Niente più costrizioni e tabù. Il petto villoso sotto le camicie e le t-shirt è tornato a far bella mostra di sé.
1: Proprio quest'anno che ho deciso invece di togliere tutto.
2: Ah, se andiamo al mare insieme mi sei completamente depilato, nudo.
1: Sì.
2: Tutto glabro?
1: Ho tolto tutto rispetto a prima. Adesso stanno ricrescendo, sì, però ho fatto questo esperimento.
2: Cioè, qualche peletto che torna, lo tieni? Oppure devo andare al mare e tolgo tutto?
1: Lo tengo. Però devo andare al mare, forse tolgo tutto, sì.
2: Leggo ancora: anche se la depilazione estrema o il petto completamente glabro sono passati in secondo piano, la tendenza non giustifica l'incuria. Spesso i peli vengono semplicemente regolati o sfoltiti per mantenere una linea ordinata senza eliminarli del tutto. Così, informazioni di costume en passant.
1: Per me non sono stati mai un problema, devo dire, e a parte quelli sulla schiena, che l'ho sempre trovati veramente antiestetici e fastidiosi, ma per quello che mi riguarda, quindi ho risolto prima quella cosa, e qualche settimana fa, poi te l'ho raccontato, ho fatto questo tentativo, questo esperimento, devo dire che il risultato non mi è dispiaciuto.
2: Certo.
1: E quindi penso che quest'estate sarà così.
2: Ti metti la schiumata barba e poi passi
1: alla
2: metta.
1: Una macchinetta, sì, con la macchinetta ci metto un bel po' di tempo, però.
2: Ma non tiri di tutto?
1: No, assolutamente
2: no.
1: No. Allora, Arduini, c'è la Elmi che scrive: Arduini ancora chiamale, no? E non è che chiamale, ti chiamano loro, ti chiamano
2: ogni
1: le radio sportive,
2: sì,
1: ti chiamano,
2: sì,
1: per avere il tuo punto di vista. Ciao Roberto, per me.
2: Ciao Elmi.
1: Mauro Zarate. Era un bidone, e lo dico da interista.
2: No,
1: scrive Riccardo.
2: Non hai visto il primo Zarate, il Zarate Prime? Non scherziamo. Poi si è perso, non ha avuto la carriera che avrebbe potuto avere, ma era pallone tra i piedi, adrenalina pura.
1: Allora, ti invito poi a verificare
2: nell'Inter non ha fatto benissimo, però a dir la verità
1: ti invito a verificare sui tuoi social, perché credo che Carlito ti abbia scritto qualcosa, perché apro qui il WhatsApp e trovo un messaggio del bad boy di Macerata, colui il quale trascorre tutte le sue serate al night, spesso
2: sì,
1: ha animato le nostre nottate. Scrive: ho cancellato, c'è un messaggio cancellato, e poi scrive: ho cancellato perché mi ero sbagliato a scrivere. Vedi, a proposito di messaggi sbagliati e figuracce fatte con i messaggi, ma ho scritto a Roberto. Che t'ha scritto?
2: Mi ha scritto che non ha potuto farmi gli auguri ieri perché era stato poco bene. Adesso sintetizzo, ma insomma questa è la realtà dei fatti del messaggio che mi ha inviato. Avete mai sbagliato ad inviare qualcosa a qualcuno? Raccontatecelo 063131 oppure 800 800 002. Se volete intervenire invece sulla questione proposta da Massimo, legata al più grande rimpianto della vostra vita, fatelo, i numeri sono sempre gli stessi, potete dire la vostra anche su WhatsApp, se riuscite, con un vocale al 348 7300 200.

0: Amore, Elisa su Rai Radio 2 alle 23:17 insieme ai lunatici. C'è Valeria Arduini che scrive un rimpianto doloroso rispondendo alla domanda che ha fatto Massimo prima a tutti gli ascoltatori. Valeria, un rimpianto doloroso non aver accudito mia madre fino alla fine come si meritava. Non me lo perdonerò mai, certe cose si capiscono solo dopo e troppo tardi. Un abbraccio Valeria. C'è Antonella.
1: Probabilmente t'avrà già perdonato lei, dai.
0: Che risponde: il mio grande rimpianto è non aver fatto l'Erasmus, perché quando stavo all'università lavoravo già e non mi potevo permettere di stare 6 mesi fuori, ma pago ancora adesso lo scotto di non essermi trasferita per 6 mesi in un altro luogo e ancora adesso faccio fatica ad imparare a parlare bene l'inglese.
1: Prende piede questa cosa dei rimpianti. C'è ad esempio un ascoltatore che dice: il mio rimpianto è che avrei voluto studiare di più, purtroppo non ho avuto tempo, mi sono dovuto fermare al diploma, avrei voluto tanto riprendere, poi la vita ha fatto il suo corso. Ora io non so tu quanti anni abbia, però non è mai troppo tardi, dai, si può fare sempre. Se hai questa cosa, ricomincia, prova. Ginevra invece scrive: gli uomini depilati sono meno sexy. E queste sono le grandi cavolate che si dicono, no? Gli uomini con la pancetta sono più sexy, gli uomini non depilati o depilati sono meno sexy. Si generalizza, si stereotipa e si va contro il comune sentire.
0: Già, è vero.
1: Si fa spesso questo.
0: Sì, sì, è proprio un grande classico. No, mentre parlavi di questa cosa, effettivamente è vero. Cioè, ci sono quelli.
1: Perché ridi? Che hanno scritto?
0: Allora, il messaggio imbarazzante, vado,
1: vai,
0: io te lo leggo così come è scritto. Il messaggio imbarazzante è
1: non
0: stato
1: censurare.
0: Un errore, ma alla fine non lo fu. Avevo conosciuto online una tipa, ci stavamo conoscendo sessualmente e io le chiesi se fosse depilata. Ma non so come sia stato possibile, l'ho mandato alla sorella di mia moglie. La sua risposta al momento è stata: vieni a controllare di persona. Io mi sono scusato dicendo che era un errore, ma lei ha insistito di nascosto da mia moglie e abbiamo praticato. Mia moglie non lo ha mai saputo. Gianni da Barletta.
1: No, Gianni, questa è una storia che domani sarebbe su tutti i siti. No, ci puoi chiamare per favore, Gianni? Allora, attacca, direi. No, attacca tutte e due le linee, lasciamo 2 numeri liberi, 1 minuto. Solo per Gianni. Un minuto, sono le 23:19:40 fino alle 23:20:40, linee libere solo per Gianni. Qualunque cosa tu stia facendo, ti preghiamo, fermati un secondo e chiama 800 800 002 oppure 063131, perché la storia che ci hai raccontato è talmente incredibile che meriterebbe...
0: Sì, meriterebbe un approfondimento.
1: Un piccolo approfondimento, sì. Senza dettagli, senza rendere
0: nessuno riconoscibile. Poi ci vuole una storia un po' scabrosa, un po' di degrado ci vuole, da un po' che non...
1: Ma questa è incredibile.
0: Questa sarebbe...
1: Cioè lui
0: perfetta.
1: È sposato, no, ricapitolando, ecco. Gianni è sposato,
0: sì,
1: Gianni
0: sì.
1: È sposato, chatta in modo furtivo mentre è sposato con una ragazza che ha conosciuto online.
0: Cosa che non si fa,
1: no.
0: Non si fa.
1: Sava Sandir è anche inutile
0: sottolinearlo. No, è giusto sottolinearlo, perché altrimenti poi lo fanno.
1: Che cosa fa? Chiede a questa ragazza se è depilata. Si sbaglia, non si sa come, manda il messaggio che doveva mandare alla ragazza in questione alla cognata.
0: Sì.
1: Quindi alla sorella della moglie.
0: La cognata, come avrebbe
1: che
0: detto.
1: Che risponde:
0: no,
1: vieni a vedere di persona. Lui si scusa, consapevole di aver fatto forse una brutta figura, ma lei insiste. E allora lui che fa?
0: Si sacrifica.
1: Va, evidentemente controlla e i due praticano.
0: Sì.
1: La storia, questa è una delle storie più incredibili.
0: Molto
1: che
0: torbida.
1: Mai arrivate in 8 anni di lunatici sulla
0: YouTube. Decisamente
1: 2,
0: torbida. Avete avuto storie con i vostri cognati?
1: Il minuto è passato. Ha chiamato Gianni?
0: Ha chiamato?
1: Non ha chiamato.
0: Niente, non c'è Gianni. Allora allarghiamo la domanda. Se c'è
1: Ma non possiamo chiamarlo noi che ha mandato. Non si può fare. Ci arrestano tutti.
0: Non lo so.
1: Non si può fare. Questo meriterebbe di essere chiamato lui.
0: Già.
1: Cioè, facciamoci attaccare,
0: dai, adesso mando il numero di Lelio.
1: Manda il numero di Lelio.
0: Anzi, prenditi il tablet di Lelio. Così
1: di Lelio, prenditi il tablet e chiama già. Gianni, ti stiamo chiamando.
0: Non devo fare quelle cose
1: ti
0: scomode
1: chiamando,
0: di mandarti le fotografie dei numeri e diventa una cosa macchinosa. Allora, un saluto ad Eliana che ci ascolta dall'ospedale. Scrive: ascoltandovi mi passano tutti i dolori. Un abbraccio. Ciao, il mio rimpianto di non aver continuato a vivere all'estero. Purtroppo sono dovuta tornare per dei problemi di salute, scrive Rossana. Poi abbiamo Arriccione, vediamo un po', c'è Carolina che scrive: notte lunatici, sono a Riccione, appena rientrata in hotel per guardarvi e ascoltarvi. Ho fatto un bel giro in bicicletta sul lungomare.
1: Bello, chi è?
0: Carol.
1: Carol, ciao Carol.
0: tra l'altro tra poco sarà il 3 giugno, la giornata mondiale della bicicletta.
1: Sono tornato in bicicletta domenica dopo anni che non andavo in bicicletta, non ho proprio il fiato. Nonostante mi alleni da un anno e mezzo, cerchi almeno di farlo nel modo più dignitoso possibile, la bicicletta resta per me un, forse è una questione mentale, non lo so. Comunque, sulla questione dei peli, no? Intanto sì. Stanno dicendo meglio peloso, meglio. Ha spento il telefono. Il signor Gianni ha spento il telefono.
0: È un troll.
1: Gianni, allora. Perché? No, secondo me non è un troll, ha paura. D'essere è talmente peccato. Particolare la storia che dubito che se la sia inventata, però vabbè, è andata così.
0: Peli, dicevi.
1: È meglio peloso, è meglio non peloso. Questa storia sul corpo degli altri, ora, per carità, è un contesto ludico questo, però mi è comparso proprio sotto agli occhi adesso un tweet di qualcuno che ha fatto una foto ad Emma durante un suo concerto. Non so se l'hai vista,
0: no,
1: perché
0: non
1: poi
0: l'ho
1: diventata,
0: vista.
1: È diventata virale. Sotto. Sotto una signora commenta: ma una dieta? Certo. Ma una dieta no?
0: Ah, sì, quella storia.
1: E Emma giustamente risponde: mandami la tua. Nel frattempo spero, adesso non ricordo le parole esatte. Mandami la tua. Nel frattempo spero che tu possa esserti liberata da questa ossessione che hai nei confronti del mio corpo. Ragazzi, veramente basta.
0: Sì, no, hanno veramente basta. Stufato. Hanno veramente stufato. Senza
1: ma è il 2026,
0: motivo.
1: È il 2 giugno del 2026.
0: Senza
1: ma
0: motivo,
1: basta.
0: Senza ragione si trova l'appiglio per poter dire la propria, anche quando non è richiesta su qualsiasi argomento. Io avevo uno, poi ne abbiamo parlato l'altra notte, che si lamentava del modo in cui sorridevo nelle fotografie che pubblicavamo, che pubblichiamo sul gruppo.
1: No, veramente.
0: Che aveva qualcosa da ridire. Poi, tra l'altro, su una cosa che per me è sempre stato un problema, ci ho messo l'apparecchio a 40 anni per superare la cosa dei denti, e capito, mi trovo questo che mi dice: ma come sorridi? Ma che perché, come io gli ho scritto poi a sto tizio: scusi, come dovrei sorridere? Cosa c'è che non va nel mio sorriso? Me lo dica lei, me lo insegni, perché è una vita che non ho sorriso perché avevo i denti storti.
1: Emma risponde: sì Anna, mandami la tua, intanto corro verso la vastità che me ne frega dell'ossessione che hai per il mio corpo. Risposta gigantesca. Vai. Ad un'artista gigantesca che poi, ma se vuoi commenta su una cosa che ti è piaciuta o non ti è piaciuta, possibilmente senza spargere cattiverie. Ho visto che tante cattiverie hanno anche riguardato Tiziano Ferro,
0: sì,
1: hanno preso un pezzetto di una sua esibizione live, hanno cominciato a dire: ah, va, Tiziano Ferro non ha più il fiato. Poi tante persone, perché poi non è vero che c'è solo cattiveria sui social, ci sono anche tante persone per bene. Molti, anche questa mi è comparsa sotto gli occhi qualche ora fa, sotto questi post critici nei confronti dell'esibizione in questione di Tiziano Ferro, commentavano dicendo: ma guardate che ha fatto 2 ore di concerto pazzesco, quella era, vedi, l'ultima canzone, e poi da altri video si vede meglio che non è che non ha fiato, ma che stava giocando, cantando ovviamente live, stava giocando con il pubblico.
0: Ma certo,
1: quindi
0: ma...
1: dal punto in cui quello che ha registrato e poi ha messo in rete quello spessone magari non si sente questa cosa, e invece Tiziano Ferro stava semplicemente giocando con alcuni delle prime file.
0: Ma questi cercano il pretesto, cioè Tiziano Ferro è un gigante, ma la stessa Emma, ma non più tardi di 2 o 3 mesi fa, non so se te lo ricordi, aveva pubblicato una foto in cui stava in palestra e qualcuno sotto gli aveva scritto punturine.
1: Sì, sì.
0: Cioè, 2 mesi fa, capito? 2 mesi fa gli dicevano: ah, come sei dimagrita, le punti fai, le punturine.
1: Sì, sì.
0: Sono passati 2 mesi al concerto. Ma perché non ti metti a dieta? Basta,
1: che poi è una foto di un'angolazione particolare, palesemente. Vabbè, comunque, smettiamola tutti anche con questo stereotipo del dire è meglio con la pancia, è meglio con i peli. Sono tutte cavolate. Io capisco che chi lo dice vuole far sentire a suo agio le persone, ma sbaglia. Comunque 06-3131 oppure 800-800-002, 23 da 26 minuti, siamo in diretta in questo 2 giugno del 2026, state ascoltando Radio 2. C'è una notizia che è arrivata in serata sul Medio Oriente, torna a parlare Trump e dice: notizie false sullo stop ai colloqui sono proseguiti anche oggi. Adesso c'è chi dice che la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per arrivare veramente a un cessate il fuoco duraturo, staremo a vedere. Se dovessero arrivare ovviamente notizie nel corso della notte, siamo pronti a girarvele in tempo reale. Ce n'è una particolare che arriva da Napoli, questo non avevo mai sentito parlare di questa sostanza, il miele da sballo.
0: Che è particolarmente sballo, buono, o è droga?
1: Che è droga, è droga. Okay. Ha mandato in ospedale e sta lottando per la vita un 17enne tre ragazzi di 17, 19 e 22 anni sono finiti al pronto soccorso in evidente stato di alterazione per aver assunto quello che in rete viene chiamato miele da sballo. Il più piccolo era in grave crisi respiratoria, è caduto ad Arzano, siamo nel napoletano, da una prima ricostruzione pare che i ragazzi abbiano consumato la sostanza stupefacente, la nota droga Vax. Droga Vax sarebbe stata acquistata verosimilmente su internet, ne avrebbero assaggiato molto poco, massimo un cucchiaino, per poi sentirsi subito male. Mannaggia,
0: che brutta storia veramente. Non ne avevo mai sentito parlare.
1: Comunque
0: di questo mio dello sballo,
1: sono anziano fuori dal mondo, ma ogni giorno c'è una cosa nuova.
0: Questa è la prima volta che la sento. Un rimpianto, quello di non aver ascoltato il mio professore di disegno alle medie, quando potevo finire le medie ai geometri e continuare poi gli studi perché avevo una buona mano in disegno. Scrive Mario. Torniamo alle vostre voci adesso con i messaggi vocali. Sentiamo chi c'è nella notte di Radio 2.
2: Ciao lunatici, sono Rosi da Valle Foglia Pesaro e ascolto Rai Radio 2. Un abbraccio.
0: Brava.
2: Ciao.
3: Buonanotte ragazzi magici, sono Anna. Stasera, grazie alla festa, vi ascolto col sottofondo del mare da Nettuno. Ciao.
4: Ciao. Un saluto a tutti i lunatici da Dandy da Trento. Volevo darvi questa informazione. Gli artisti sono cronisti del proprio tempo ed usano i mezzi che hanno a disposizione nel proprio tempo. Quindi qualsiasi paragone con l'arte moderna, l'arte antica, è inutile. Credetemi.
5: Mi chiamo Rita e sto ascoltando i lunatici da Campobasso. Ciao.
0: Ciao Rita.
6: Buonasera, sono Corrado da Düsseldorf e sto ascoltando Rai Radio 2.
0: Buonanotte.
7: Buonasera ragazzi, sì. Sono Angela da Napoli. C'è una cosa che vorrei chiedervi, di cui sono un po' preoccupata. Ok che chiudete il programma Largo Anticipo quest'anno, vabbè, ho pensato forse un po' il matrimonio con contratti,
0: no. Quello si sposa il 30 luglio Arduini,
7: che non avete dato date di inizio per la prossima stagione, e la cosa mi preoccupa perché ormai siete amici, figli, compagni della notte. Ok,
0: vediamo da qui al 12 giugno di averlo.
8: Ciao Andrea, ciao Roberto, i lunatici di Radio 2, mi chiamo Mario e vi ascolto da Macerata.
0: Ciao Mario, grazie per il tuo messaggio. Tutto il resto vi aggiorniamo, cerchiamo insomma di aggiornarci nel corso delle prossime
1: noi
0: 9 puntate.
1: Trasparenza massima.
0: Esatto.
1: A proposito di trasparenza,
0: sì.
1: Dal 7 giugno sarà possibile sapere quanto guadagnano i colleghi in busta paga. Scatta,
0: okay,
1: questa direttiva UE,
0: sì.
1: Il 7 giugno 2026 entra in vigore il decreto con cui l'Italia recepisce la direttiva dell'Unione Europea sulla trasparenza salariale.
0: Mi salta tutto, eh?
1: Questo significa che negli annunci di lavoro sarà obbligatorio indicare lo stipendio. In più i dipendenti potranno richiedere al datore di lavoro di conoscere lo stipendio medio dei colleghi che svolgono lo stesso lavoro. Voi controllereste lo stipendio di un vostro collega? Se domani vi capitasse di avere accesso al database aziendale, andreste a controllare o no? Dite la verità. 063131 oppure 800 800 002, potete intervenire anche su WhatsApp al 348 7300 200.
0: Senza pensarci neanche per un istante, sono sincero, sì, io andrei a controllare.
1: Andresti a controllare?
0: Andrei a controllare. Una volta mi capitò di rifiutare una proposta di lavoro.
1: Io no.
0: Economicamente
1: no.
0: Molto vantaggiosa, mi capitò di rifiutarla perché era stata fatta la stessa proposta con le stesse mansioni a me e ad un'altra persona, però poi avevo scoperto che a quell'altra persona avevano offerto di più.
1: Come l'avevi scoperto?
0: Perché me lo disse lui candidamente.
1: Un conto è che qualcuno te lo dica candidamente,
0: sì, sì,
1: un
0: sì.
1: Conto è che tu vai a
0: però
1: spiare il database
0: volta,
1: aziendale.
0: Quella volta mi ha cambiato la vita, perché io rinunciai a quel filone della mia vita dicendo no, basta, questo era amico, parente di quelli che sarebbero stati poi i miei datori di lavoro, e in quanto amico, no, mezzo parente o amico di amici, cose del genere, capito?
1: E non ci fu un rilancio?
0: No, assolutamente.
1: E perché
0: no,
1: tu dovevi guadagnare di meno?
0: È perché era lui che doveva guadagnare di più. sostanzialmente. Guadagnavo di meno perché non ero abbastanza amico, non ero abbastanza
1: ho capito
0: addentro alle dinamiche, diciamo, di raccomandazioni di quel sistema. Ma va bene, è andata benissimo.
1: Dite la vostra, dite la vostra. 06 3131, pure 800 800 002.
0: Abbiamo un ospite, lei è una chitarrista classica, suona in duo con una soprano, Sofia Celenza. Hanno di recente pubblicato un album di repertorio novecentesco per soprano e chitarra che si chiama Songs of the Land. Parliamo di Aurora Orsini, che è in collegamento telefonico con noi. Buonanotte Aurora, benvenuta su Radio 2.
9: Buonanotte, buonasera.
1: Ciao Aurora, ben trovata. Ci racconti come nasce questa passione così particolare?
9: Certo, sì, vi racconto tutto. Nasce da piccolissima perché i miei genitori volevano che studiassi uno strumento, volevano che fosse un hobby, però si è trasformato in un lavoro. E ricordo ancora quando sono andata a scegliere lo strumento che volevo suonare, ero indecisissima tra un violino e una chitarra, ma alla fine ho scelto una chitarra perché mi piaceva la forma e il colore, non sapevo nemmeno come si suonasse. E sono arrivata qui. E grazie per aver citato il mio ultimo CD Songs of the Land con Sofia Celenza, soprano. Sì. E un CD che è un ponte tra musica colta e musica popolare, diciamo che la nostra idea era quella di cercare di avvicinare il pubblico alla musica classica in una maniera meno, diciamo, tradizionale. Alcuni sono un po' spaventati dalla musica classica e quindi noi abbiamo trovato questa modalità per avvicinare il pubblico. Infatti i brani che abbiamo registrato sono proprio delle canzoni popolari, sono proprio delle folk songs che alcuni compositori colti hanno riarrangiato. E si tratta del compimento di una ricerca, una mappa sonora che attraversa appunto il Novecento, i grandi compositori del Novecento.
0: Dal punto di vista territoriale, dove siamo? Cioè, dove siete andati a ricercare? Queste sono pezzi italiani, repertorio italiano, europeo, mondiale? Dove... Sì.
9: Allora, il repertorio è vario perché si tratta proprio di culture diverse, nazioni sì. diverse. Per esempio abbiamo la Spagna con De Falla e Rodrigo, abbiamo l'Inghilterra con Benjamin Britten, abbiamo la Francia, abbiamo il Sud America con il compositore brasiliano Heitor Villa-Lobos, abbiamo anche una chicca, cioè delle canzoni in gallese di Steven Gost, un compositore contemporaneo. Per chi non lo sapesse, il gallese è una lingua veramente difficilissima da pronunciare, viene parlata pochissimo, è praticamente un insieme di consonanti. E quindi, insomma, di musiche italiane in realtà non abbiamo ancora registrato nulla, però
0: ci state pensando?
9: Ci stiamo lavorando, sì, per il futuro assolutamente vogliamo.
1: Ma la scelta di andare a collocarsi in un segmento così specifico, come viene? Così particolare?
9: Diciamo che, come dici tu, il duo chitarra classica e soprano è un duo molto particolare, cioè se ne vedono pochissimi. In realtà di musica classica si vede spesso il trio, il quartetto d'archi, però noi vogliamo proprio distinguerci, diciamo, dalla musica classica tradizionale per avvicinarci di più al pubblico e agli ascoltatori, che è quello che secondo noi un po' manca nella musica classica di adesso.
0: Senti, sì. Arduini, aspetta, scusami Aurora se ti interrompo. Ti faccio sentire.
1: Vai. Volo.

0: ti tocca, cioè è musica che ti, in qualche modo ti arriva, con te hai detto mi concilia, a me ha fatto venire. Come è nato il rapporto con Sofia? Come vi siete conosciute?
1: Allora, noi ci siamo conosciute nel 2020, in realtà tramite un amico in comune, entrambe cercavamo, diciamo, di avvicinarci agli altri, cercavamo una socialità che c'era stata negata. E quindi, diciamo, tramite questo nostro amico ci siamo conosciute, abbiamo deciso di iniziare a provare a suonare insieme e poi dopo ovviamente è nata un'amicizia, quindi adesso, diciamo, ci sentiamo tutti i giorni, cioè è diventato ovviamente più, molto di più di un lavoro, e stiamo lavorando ai nostri prossimi progetti, prossimi CD, appunto, che includeranno anche la musica italiana e soprattutto, diciamo, incentrati sull'opera italiana, però anche sulla musica popolare. Ottimo. Per esempio stiamo lavorando con un compositore sardo, quindi per portare alla luce la musica popolare sarda, ma abbiamo, insomma, tante novità in programma. Tra l'altro la canzone che avete fatto sentire è una canzone popolare francese, che parla di Margherita che era malata e che per curarsi beveva, quindi era un'ubriacona, per questo nella canzone che avete sentito si sentiva
0: molto interessante, veramente. Grazie per questa chiacchierata ad Aurora Orsini.
2: Ciao.
0: Insieme questa notte. Ciao Aurora.
1: Ciao
2: Aurora,
1: ciao.
2: Un abbraccio, grazie per questa chiacchierata. 23:37, continuate a prenotarvi 06-3131 oppure 800-800-002. Siete i protagonisti delle nostre notti insonni. Fatevi sentire anche su WhatsApp al 348-7300-200.

0: So easy to fall in love, anche Olivia Dean nella playlist lunatica di questa notte. Sono le 23:40, noi siamo Andrea Di Ciancio e Roberto Orduini.
1: Ha chiamato Michele da Foggia di Lelio? No, chiamiamolo subito se ha chiamato, perché ho un super quiz per lui, così cotto e mangiato.
0: Ah, abbiamo il quiz per Michele?
1: Ho un super quiz per Michele.
0: Mi mancano poi i quiz per,
1: allora,
0: Michele, effettivamente.
1: Te lo anticipo, è nato il super botto, sto leggendo questa notizia su TGCom24, è nato il super...
0: Olivia Dean nella playlist lunatica di questa notte, sono le 23:40, noi siamo Andrea Di Ciancio e Roberto Orduini.
1: Ha chiamato Michele da Foggia di Lelio? No, chiamiamolo subito se ha chiamato, perché ho un super quiz per lui, così cotto e mangiato.
0: Ah, abbiamo il quiz per Michele?
1: Ho un super quiz per Michele.
0: Mi mancano poi i quiz per,
1: allora,
0: Michele, effettivamente.
1: Te lo anticipo, è nato il super botto, sto leggendo questa notizia su TGCom24, è nato il super botto.
0: Sì.
1: Secondo te di

0: Se non ti do indizi, chiami lo 06-3131 oppure l'800-800-002.
1: Allora, intanto dovrai accontentarti. Lo so che Michele è il tuo preferito, no, ma dovrai. No. Lo so, lo dici sempre anche a microfono.
0: È Carlito il mio preferito. Ormai.
1: E Michele o Carlito, comunque uno dei due sono i tuoi preferiti. Dovrai accontentarti, carissimo Arduini, di Caterina. Ciao, Caterina.
0: Amica Caterina, come stai?
2: Io sto bene adesso, dai.
0: Senti, perché chiamavi Radio 2? Che volevi raccontare?
2: Tu volevi sapere se noi ci interessavamo dello stipendio che prendono i capoccioni, no?
0: I colleghi, no? I colleghi.
2: I colleghi, a me non mi interessa niente.
0: Tu non controlleresti?
2: Non mi interessa proprio.
0: Brava, sono d'accordo con te.
2: Ascolta, ti voglio dire una cosa.
0: Dimmi.
2: Il tuo pupillo ti vuole bene, eh?
0: Ma chi è il mio pupillo?
2: Ieri sera hai detto il mio pupillo. Non mi ha fatto neanche gli auguri.
0: La mia pupilla è Caterina, poi l'ho detto.
1: Lo
0: c'è
1: dice
0: solo
1: a tutti,
0: Caterina.
1: Ormai non sei più credibile, sono tutti
0: c'è
1: i tuoi pupilli.
0: C'è solo Caterina che non delude mai, l'ho detto ieri. Se hai sentito bene, te lo ricordi?
2: Sì, ho sentito, però tu lo vedi sempre.
0: Vabbè, Caterina, non facciamo le scene di gelosia, ti prego, siamo in diretta, diciamo, usciamone.
1: Beh, ma è la verità, cioè, è inutile fare la scenata di gelosia, sono d'accordo, perché non interessa nulla
0: a nessuno
1: dei nostri ascoltatori di questa sceneggiata che vuole fare Caterina.
0: Ecco.
1: Però sta di fatto che è vero, Michele da Foggia, Carlito sono i tuoi preferiti rispetto a Caterina, che non lo è, insomma.
0: Ma se ieri ho detto viva Caterina che non delude mai, ho detto viva Caterina che non delude mai, l'ho detto ieri, quindi di che stiamo parlando? Vai,
1: sì, certo.
0: Andiamo avanti.
1: Caterina, vuoi dare un contributo al programma di questa notte, raccontare qualcosa? Si parlava prima di rimpianti, si parlava prima di relazioni con i cognati e le cognate.
0: O anche di peli sul petto.
1: Oppure peli sul petto, esatto. Vuoi dire la tua?
2: Io ho un rimpianto.
1: Qual è?
0: Oh, e diciamolo, qual è?
2: Mio cognato.
0: Perché?
2: Perché non mi parlo.
1: Avete litigato?
2: Non ho litigato, però non mi parlo mai con lui.
1: Perché tu hai un carattere così solare, così...
2: Non mi parlo perché dice che io poi voglio entrare nei suoi interessi. Perché lui faceva le corna a mia sorella, no?
0: Hai capito.
1: Ah.
0: Ma è ufficiale o è una voce questa?
2: No, l'ho visto io con la macchina. In macchina.
0: Allora, aspetta, partiamo dagli inizi. Dagli inizi, 23:44. Che cosa hai visto in quella macchina in cui c'era tuo cognato?
2: C'era una donna che questa ragazza la conosco. Come mi era vista a me, si è abbassato con la testa. Hai capito?
0: Ma chi si è abbassato? Tuo cognato o lei?
2: Lei, la ragazza.
1: Ma si è abbassata perché ha visto te?
2: Sì,
0: non è che sei abbassata.
1: Non per altri motivi tecnici, diciamo, di pratica.
2: No, io ho chiamato perché sono due o tre volte.
1: Ah, tu hai visto lei che si abbassava nella macchina.
0: Ma
1: e hai
0: tu
1: chiamato.
0: Pensa alla scena che hai Caterina le calcagne che t'ha visto in macchina con una tua amante e ti sta chiamando. E come si è risolta poi? Hanno fatto finta di niente?
2: Lei ha fatto finta di niente, ha detto tu vai con mio cognato, io lo so, adesso ce lo dico a mia sorella, ho detto una parolaccia.
0: E poi com'è finita invece?
2: Com'è finita? È finita che mia sorella ha preso per i capelli.
1: Ecco.
0: Ma chi? Il tuo cognato? Il marito?
2: A questa ragazza.
0: Ma perché
2: cognato.
0: Non il cognato? Perdo, a parte che la violenza è sempre sbagliata, ma perché non se l'è presa col marito anziché con la ragazza? Scusami.
2: È perché la ragazza deve stare al suo posto.
0: Ma no.
1: Vabbè, siamo nel 800.
0: Se un uomo sposato, ok? Decide di andare con un'altra donna, la colpa è dell'uomo sposato, non dell'altra donna, non è mai dell'altra donna.
2: È di tutte e due.
0: No, fermi, questo è un tema stupendo. Ci dite che ne pensate. 06-3131 oppure 800-800-002, perché la nostra idea è chiara.
1: Caterina, ma quindi poi tua sorella ha deciso di perdonare suo marito, quindi sono rimasti insieme.
2: L'ha perdonato perché
1: nonostante il tradimento. Tu l'avresti perdonato?
2: Io mio marito, te l'ho detto una volta che ero incinta, no? Un anno non stavamo insieme perché non potevo avere rapporti. È venuto e sapeva, ve l'ho raccontato. E io l'ho perdonato.
1: Mica mi ricordo tutto. Ha avuto 6-7 relazioni e tu l'hai perdonato. Bella famiglia comunque. E tu l'hai perdonato mentre eri incinta. L'hai perdonato. Tua sorella ha perdonato tuo cognato, ma mi sembra di capire.
0: Ha tirato i capelli all'altra donna. Che follia.

0: pura, follia pura.
1: Che però
2: perdonate, però lo dice sempre che
1: tuo cognato non ne vuole sapere più niente di te. Mi sembra
2: no, di meno perché ha fatto la spia, capito?
0: E ti credo.
3: Bella spiona anche tu, eh?
2: Perché era mio sorello, doveva
3: difendere. Ma sì, no, no, scherzo, hai ragione.
1: Dai, sai come si sorella, dice, sì, no? Se uno si fa gli affari propri.
2: A me, se non era mio sorello, mi interessava proprio, ma siccome mi premeva mia sorella, no? E ho detto, guarda, non è la prima volta, tre volte che la vedo.
3: Caterina.
2: Amore.
3: Vivala.
2: Radio 2.
1: Va bene, dai, contestiamoci. Ciao Caterina.
3: Ti abbracciamo. Ciao Caterina. Resta su Radio 2. Grazie della chiamata.
1: Bello.
3: Ci ha dato un sacco di spunti. 06-3131 oppure 800-800-002. Dite la vostra anche su questa storia delle corna. Di chi è la colpa? È anche colpa del terzo o della terza che dovevano farsi i fatti loro? O è sempre colpa invece dell'uomo o della donna sposati che decidono coscientemente di dimenticarsi quel loro vincolo? Perché noi la pensiamo così, una delle poche cose che mette d'accordo me e Di Ciancio questa. Comunque la mettiamo.
1: Ma guarda, non ci mette d'accordo non al 100%, perché io non sono del tutto d'accordo con te, la mia visione è molto meno netta rispetto alla tua.
3: Ma come? È colpa anche del terzo?
1: Certo.
3: Ma come? Certo. Hai detto fino a ieri che il terzo non è colpa dell'uomo o della donna?
1: No,
3: che...
1: no, questo lo dici tu. Questo lo dici tu, Arduini. È colpa anche.
3: Quindi tu dici, tu stai dicendo.
1: Di chi va alla ricerca di persone che sono già impegnate e poi si lamenta. Perché non sta sempre con lei?
3: Tu stai dicendo che ha fatto bene la sorella di Caterina a tirare i capelli dell'amante del marito.
1: No, la violenza non fa parte del mio modo proprio di essere. La violenza non ho mai picchiato nessuno e non mi sono mai trovato in una situazione simile. Lo sai, nella mia vita non lo farei mai. Però posso dirti che sicuramente poi la resa dei conti doveva esserci col marito.
3: Cioè, il marito perdonato, l'altra con i capelli tirati.
1: Senza dubbio. Però io eviterei di andarmi a confrontare con un eventuale amante della mia compagna, ma no, per una questione di dignità mia. Cioè eviterei di andare da lui a dirgli guarda, no, non ti far più vedere, cioè non sarebbe proprio da me. Sicuramente è una cosa che va discussa primariamente, cioè con il proprio partner o la propria partner, però posso dire, il mondo è pieno di single, pieno zeppo, quindi voglio dire, c'è un'ampia scelta tra i single.
3: No, la colpa è sempre della persona impegnata, il terzo non ha colpa alcuna.
1: Se tu vai e ti infili in una relazione di questo tipo, cioè ti metti a fare l'amante, devi essere consapevole che stai facendo l'amante, per quanto la persona ti possa riempire di cavolate, siamo separati in casa, viviamo in letti separati, lo dicono tutti, non facciamo più l'amore, cose di questo tipo, devi sapere in che situazione ti sei messo, devi farlo con la consapevolezza dall'inizio alla fine.
3: C'è Anna, pronto, benvenuta su Radio 2.
4: Ciao Lunatici, sono Anna da Torino.
3: Che ne pensi di questa storia, Anna?
4: Allora, io volevo vederla da un'altra prospettiva, cioè a me è capitato di avere alcune volte dei corteggiatori che erano sposati, però io per una questione di solidarietà con la moglie, anche se non la conoscevo, e non dico la retorica dello sfascia famiglie, queste cose qui, però proprio una questione di sorellanza tra donne.
1: Certo. Empatia,
4: esatto.
1: Bravissima, capisco. Quindi hai rifiutato l'avanzo di questi signori sposati perché hai pensato alle loro consorti.
4: Esatto, ma non appunto per la retorica dico no, la famiglia, eccetera, eccetera. No, dico cosa mi porta in fondo avere il possesso temporaneo di questa persona. Niente.
3: Nulla.
4: Niente, non costruisco nulla. Certo. Quindi...
3: Allora, io invidio la nobiltà d'animo della signora Anna, la invidio sinceramente. Mi chiedo, io sono un uomo, quindi faccio un esempio con gli uomini, ma vale anche con le donne. Io sono single, faccio un esempio scolastico. Mi scrive su Instagram una ragazza bellissima che mi fa capire di essere interessata. Io mi compiaccio, vado a vedere, guardo qualche foto, poi a un certo punto... compare il marito. Io cosa le dico? No, cara mia, io per fratellanza con tuo marito non ci esco con te stasera. a me pare un po' ardita.
1: Posso rispondere? Ti posso rispondere, Roberto? Pensare. Allora, hai detto adesso, no? Un po' ardita come cosa da pensare. Hai utilizzato il verbo giusto, perché una cosa del genere dovresti pensarla. Perché
3: tu la penseresti?
1: No, lo sai perché non la penseresti tu?
3: No, ti ho chiesto.
1: Sto parlando di te. Aspetta, io ti ho fatto terminare, adesso mi fai finire. Sto dicendo che in quel momento, di fronte alla bella ragazza che ti scrive, anche se
3: pupazzo finto,
1: tu non penseresti con questo qui che hai in testa? Non penseresti con questo?
3: No, non penserei con quello. No.
1: Non faresti il ragionamento, no, esatto, che fa la signora Anna, che è nobile.
3: Che io invidio.
1: Perché sa di essere un animale razionale, perché sa di avere un cervello e mette in moto il pensiero prima di tutto il resto. Tu agiresti prima con tutto quello che c'è di sotto e poi dopo nascerebbe il problema, come succede a tanti, no?
3: Oddio. Anna, come chiudiamo questa chiamata?
4: Sì, vi fate ridere perché in effetti c'entra il testosterone. Il vostro testosterone.
3: No, ma non è questione di non voglio fare
1: è perennemente ingrifato, arrapato, non può resistere ad un avance. Ma santo
3: però
1: cielo.
3: Io chiedo quanti uomini facciamo un sondaggio almeno sull'emisfero maschile, quanti uomini ricevono su Instagram adesso il messaggio voluttuoso di una bella donna, stanno lì per risponderle ok vediamoci, poi si accorgono che c'ha una foto col marito e le dico no, io per un sentimento di fratellanza con tuo marito che non conosco ma verso il quale coltivo comunque questo sentimento di fratellanza, ti dico di no, cara mia, mi dispiace, vai a cercare altrove.
1: Posso aprire una parentesi?
3: A me pare improbabile
1: un sottotema su questa cosa.
3: E meno male che Anna ride perché mi ha capito, a differenza tua, che sei un buffone, pupazzo, patetico, figlio.
1: Sì, ma io me le prendo tutte queste cose, non ho problemi, mi rifugio nella mia mente, Roberto, ti lascio ai tuoi istinti primordiali.
3: Parliamo del paesaggio che mi hai fatto vedere prima.
1: Volevo... Che bello che è il paesaggio, mamma mia.
3: Bellissimo.
1: Stupendo. Bellissimo. Allora, volevo ti parlavi di messaggi voluttuosi, no? Ricevuti, ma anche in questo uomini e donne sono uguali. Donne inviano messaggi diretti e voluttuosi così come
3: non
1: fanno gli uomini.
3: Non lo so, non
1: chiedo
3: lo so.
1: Ad Anna, se ti piace qualcuno che vedi sui social o magari così, gli scrivi andando dritto.
4: Devo dire che sono del pleistocene, nel senso che sono stata sui social, poi li ho ripudiati.
3: Brava.
4: E quindi
3: forse
4: non
3: ha fatto meglio di tutti.
4: Non proprio, perché secondo me non c'è pochissima verità sui social, pochissima sostanza, ma non che sia un attimo, non faccio discorso di pesantezza e leggerezza, non dico non voglio mandare un messaggio di pesantezza,
3: no.
4: Dico che mi piace vedere le mani e gli occhi di un amico e non vedere quello che posta, ecco. Tutto qui.
3: Mi piace vedere le mani e gli occhi di un amico e non vedere quello che posta. Anna, non possiamo far di meglio. Ti abbracciamo. Resta su Radio 2,
4: ragazzi.
3: Quando vuoi torna a farti sentire. Dite la vostra sull'argomento, perché sono molto curioso di sapere che ne pensate. 06331 oppure 800 800 002. Pare che stiamo esplodendo le linee, ma io l'avevo chiamato a raccolta prima che nascesse questo dibattito. Michele, pronto?
0: Buonasera Roberto e Andrea e a tutti i lunatici e a tutte le lunatiche.
3: Allora, vuoi andare dritto al punto quiz oppure vuoi dire la tua sui vari argomenti di cui stiamo parlando fino adesso?
0: Allora, io ho un'amica che il compagno mi conosce e non è geloso di me.
3: E che c'entra? Andiamo sul quiz.
0: Per dire questo fatto qua.
3: Perfetto, perché
0: poi voglio partecipare al quiz.
3: Questo è un quiz solo per te. Allora, leggevo questa notizia. Ecco il super botto. Di cosa si tratta? Di un dolce, di un petardo, di un costume da bagno?
0: Penso di un costume da bagno.
3: La risposta è sbagliata.
1: È sbagliata.
3: Hai perso, Michele, è andata male.
1: Michele?
0: Allora era il dolce.
1: Michele?
0: Secondo me.
1: Michele?
0: Dimmi.
1: Ciao.
0: Ciao, a domani.
1: Neanche ha detto a dopo.
3: Come?
1: Ha detto a domani.
3: Ci sentiamo dopo.
1: Scusa,
0: dopo.
1: Perché hai rinunciato? Hai rinunciato ad un
3: Abbiamo
1: secondo
3: ancora due ore.
1: Ipotetico intervento che potrebbe arrivare nelle prossime due ore. Anche perché c'è il tuo hater che credo abbia già mandato un messaggio vocale.
3: Sentiamo.
1: È in mezzo a questi che sentiamo.
3: Vai.
5: Buonanotte lunatici, sono Anna da Lecce. Volevo ringraziarvi per quello che fate, soprattutto perché ieri avete tenuto compagnia a noi che abbiamo sentito il terremoto. E grazie, ci siete stati vicini, mi avete dato coraggio perché è stata un'esperienza poco poco piacevole. Grazie di tutto.
6: Oh, ragazzi, no,
1: bellissimo questo messaggio, Mirella, bellissimo.
6: E sono sempre a vostro ascolto, stasera vi vedo anche e sono contenta. Ciao ragazzi, buona serata. Viva la Repubblica, ciao.
1: Ciao.
7: Una buona serata da Alex Ironatico GPG, sempre presente in servizio a Piombino. Ciao Andrea, ciao Roberto, ciao a tutti ragazzi.
8: Ciao lunatici, eccolo. Sono Salvatore, telefono da Cagliari. Per cortesia, smettiamola con questa pagliacciata di questo personaggio, preferito, non preferito. Ma io vorrei sapere, una volta per sempre, ma chi è? Ma chi è questa persona qui che praticamente mi avete inteso? Questa persona di Foggia? E poi veramente, io non credo che aumenti l'audience, che è un vostro personaggio inventato. Ma per cortesia, cerchiamo di farne a meno. Grazie, ciao lunatici.
9: Ciao, sono Lorenza. Certo che la signora poteva farsi anche gli affari suoi, anche se era sua sorella. Punto uno. Punto due.
3: Brava Lorenza.
9: La colpa è di entrambi.
3: No, questo no.
9: Il fedifrago è dell'altra signora, consenziente al rapporto. Però, vabbè, ritengo che la signora dovesse, insomma, farsi gli affari suoi.
1: Beh, la sorella però, ragazzi,
3: C'è ancora Michele? No. Pronto? L'ho sentito.
1: Michi?
3: Pronto? Non c'è più, vabbè.
1: È andato, è andato.
3: Vediamo se avrà voglia di richiamare, se ci sarà modo. Il terzo delle volte non ha idea che sia sposato o sposata. Brava Berni, non è detto che la terza persona sappia sempre della situazione sentimentale.
1: Ma in quel caso la responsabilità cade tutta su quella persona che è sposato o fidanzato e anche bugiardo.
3: E Purcimus scrive: è principalmente colpa dello sposato o sposata, ma anche del terzo terza, indubbiamente. Un saluto anche a Sandra, c'è Ginevra, c'è Miroslav, hashtag lunatici, continuate a cinguettare, WhatsApp vocali, mandatene al 348 7300 200, linee aperte 06 3131, oppure 800 800 002. Tra due minuti sarà mezzanotte e inizieremo insieme questo mercoledì 3 giugno del 2026 su Radio 2.

0: canto dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: 22. La pubblicità sembra durare per sempre.
2: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
2: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Cos'è quell'insegna lì?
4: Te ne del no che l'hai tutta storta.
5: Allora non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
4: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
6: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
3: Sul 2?
4: Perché le minga su Radio 1?
5: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
7: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6. Con Max Zoara, Sara Jane, Luca l'intervistatore del Milanese imbruttito e la signora Maria di Casa Mandrache.
8: Good Morning Radio 2.
4: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
9: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
10: I Lunatici, su Radio 2.

0: Sweet Harmony da 7 minuti, è mercoledì 3 giugno del 2026, state ascoltando Rai Radio 2, noi siamo Illunatici, Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini. Buonanotte carissimi, vi scrivo dopo tanto tempo. Grazie mille, scrive Sandra. Prima il programma era diverso. In che senso? Spiega Sandra, chiama così ci spieghi in cosa è cambiato. Allora, poi c'è Gabriella che racconta: senti qui, Arduini, sì. Sono stata cornificata nella mia relazione precedente con una ragazza di quasi 17 anni meno di me. Mi sono sentita uno schifo. Nel frattempo ho provato un senso di disgusto nei confronti di quella persona che ha approfittato della debolezza emotiva e intellettuale del mio ex. Io, poverino. Il suo ex era debole emotivamente da un punto di vista intellettuale e lei ne ha approfittato. Lui non si è fatto scrupolo ad accettare le avance. Ho realizzato di essere stata con un omuncolo piccolo. Detto questo, se prima mi avrebbe creato problemi, ora sarebbe una mancanza della mia dignità intromettermi in una relazione. Mi dispiacerebbe anche essere causa di sofferenza per un'altra donna. Quindi lei ci fa attenzione, vissuta questa esperienza.
1: Ci può stare come punto di vista. 06-3131-800-800-002, questi numeri che avete a disposizione per intervenire nella nostra nottata. È mezzanotte a 9 minuti, siamo in diretta, state ascoltando Radio 2. C'è questo tema che sta prendendo il sopravvento, ma siamo sempre disposti ad ascoltare varie ed eventuali. Dove siete, come state, cosa state combinando in questa nottata insonne che trascorriamo insieme. Si è prenotato da Torino Gianni, benvenuto, sei in diretta.
2: Sì, buonasera.
1: Ciao.
0: Che ci racconti, Gianni?
2: Sì, sono in macchina con la mia compagna, stiamo rientrando dal ponte che abbiamo fatto fuori città, diciamo.
1: Cos'è che ti ha fatto venire voglia di intervenire? Vai, racconta.
2: No, mi ha fatto un po' ridere tutte alcune telefonate che ho ascoltato e per quanto riguarda appunto diciamo il dibattimento delle corna, cornificazione a destra e a sinistra.
0: Voi che ne pensate? Dai, cominciamo dal tuo punto di vista, Gianni. Responsabilità di chi tradisce, diciamo di chi è impegnato, e tradisce o anche dell'amante?
2: Io conosco degli amici, frequentando, io per tennis, frequento un circolo abbastanza noto di Torino, è un circolo, un club esclusivo dove c'è tennis, piscina, palestra, spa. E che all'interno di questo ambiente c'è di tutto, so benissimo di corna, di come dire, certe tresche che
1: non ne sei mai stato protagonista.
2: No, io no,
1: mai,
2: perché se questa è la mia compagna,
1: certo,
2: per forza
1: certo, ovvio.
0: Però ti è mai capitato che qualcuno ti chiedesse di coprirlo? Oh Gianni, ti prego, è mia moglie al telefono, dirò che sto con te, no, mi raccomando.
2: Ho un amico che più delle volte mi dice: ah Gianni, ricordati che stasera sono con te a cena, se dovessi chiamare mia moglie. Dico: va bene. Mi mettono in mente in certe situazioni, come dire, poco piacevoli, perché poi sai, conoscendo anche la moglie, quanto gli dici, vabbè, la moglie non la conosci, però...
0: Senti, amici. Come si chiama tua moglie?
2: Franca.
0: Ce la passi un attimo?
2: È qua.
0: Franca, ci sei?
3: Sì.
0: Ma ogni tanto vai a trovare a sorpresa tuo marito lì al circolo del tennis?
3: No, preferisco di no.
0: Meglio di no, meglio non sapere.
3: Meglio non sapere.
0: Tu come la pensi su questa cosa delle responsabilità? Tutte
3: da io sono una persona fedele, quindi non riesco a concepirlo.
1: Ma da dove siete stati? State tornando a dove?
2: Dal Valle d'Aosta, nel quartiere Terme.
1: E dove dovete tornare?
3: A Prestandizie.
1: Bene, un abbraccio a entrambi, restate su Radio 2, ciao,
0: grazie per aver chiamato. Che cosa stai leggendo, Robby?
1: No, sto vedendo delle cose, dei tweet,
0: ok, sì. No, quando fai quello sguardo lì, stai vedendo qualche panorama?
1: No, che panorama?
0: Qualcuno ha scritto qualche messaggio diretto?
1: Sul computer della radio, non mi permette.
0: Qualche messaggio voluttuoso?
1: Assolutamente no.
0: A te è arrivato qualche messaggio diretto e voluttuoso da parte di qualche signora, di qualche ragazza?
1: Io sono... Queste sono cose che possono capitare ai sex symbol, secondo me.
0: Ma secondo te capitano i sex symbol?
1: Sì. Ai sex symbol capitano.
0: Che cosa bisogna fare per
1: diventare? O ai personaggi particolarmente in vista. Sì, capitano. Gli uomini normali è difficile che gli succeda. Magari possono percepire delle vibrazioni positive,
0: okay,
1: sulle quali, investendo del tempo, potrebbero poi esserci sorprese piacevoli.
0: Chiaro, chiaro. Allora, c'è Daniela. Ciao, benvenuta su Radio 2.
4: Ciao.
0: Ciao Daniela.
4: Sempre
0: dice...
4: Daniela da Palermo.
1: Benvenuta Daniela,
4: la
1: che racconti?
4: Fedelissima. E allora, proprio stasera il pane per i miei denti, ragazzi. Io non capisco perché quando gli uomini devono tradire e praticamente iniziano una nuova relazione, dicono sempre che sono divorziato. Me lo volete spiegare? Perché
1: io non ho capito,
4: questo?
1: Non ho capito Daniela, di cosa stiamo parlando?
4: Stiamo parlando sì, del fatto del, dei tradimenti, diciamo, le tresche.
0: Secondo Daniela sostiene che gli uomini, quando vogliono una tresca, praticamente nascondono il fatto di essere sposati. Ti è successo tante volte, Daniela, per arrivare a generalizzare questa cosa così? Perché ci sono tante persone che comunque lo dicono subito: guarda, io sono in cerca di una cosa così, anche sono sposato, tutto a posto.
1: Quelli che si scaricano la coscienza.
0: Esatto.
4: Esatto. Però ci sono certe donnette
0: che rovinano
4: pure i matrimoni.
1: Ma mi perdonami Daniela.
4: Bancomat a vita.
1: Daniela, perdonami, fammi capire. Facciamo conto che io sia sposato, ok?
0: Manca ancora credo un mese.
1: Quasi due. Mi senti?
4: Sì, sì.
1: Facciamo conto, ma è per finzione, che io sia sposato. Io sono sposato, ma...
0: Come è andato il matrimonio?
1: Ci provo, benissimo, con un'altra persona. Non mi distrarre, Daniela.
0: Scusi.
1: Io ci provo con un'altra persona che accetta le mie avance. È colpa anche sua? La persona che accetta le mie avance è definibile, secondo te, una donnetta rovina famiglie?
4: Sì.
1: Ma io non sono d'accordo. Posso essere non d'accordo?
4: Perché?
1: Ma perché è colpa mia? Sono io che decido della mia vita. Non è che è colpa della terza persona. Che questa cosa della rovina famiglia,
0: allora,
1: mi sembra molto
0: ottocentesca. A meno che tu non pensi che Roberto sia uno scemo.
4: No, guarda, ascolta. Ci siamo. E se, quando un matrimonio non va, dice con te non voglio stare, vabbè, chiudi e buonanotte. Ma se un matrimonio va e ci può stare una scappatella, dico è permesso, ci siamo. Ma se io ho intrapreso una relazione, a me piace questa situazione, scusatemi, giustamente mi piace pure a me poi oggi domani essere presa dal lato B, ci siamo.
1: No, aspetta,
4: non mi sono perso
0: la cosa del lato B, mi sono perso.
1: Attenzione, metaforicamente parlando,
0: ok,
1: presumo
0: presa per i fondelli.
1: Ah, presa
0: forse,
1: per i fondelli.
0: Dai, per i fondelli non era una questione.
1: Mi è preso un colpo.
0: Sì, anch'io, stasera siamo così.
1: Mi è preso un colpo.
0: È andata così, va bene. Però è chiaro il punto di vista.
1: Ma
0: di Daniela.
1: Daniela, tu sei sposata?
4: Allora, io ti dico che sono stata sposata a 26 anni, che sono separata, avevo l'età di 37 anni, ora mi ritrovo a 64 anni.
0: È separata adesso.
4: Non voglio più persone accanto. Ho amato mio marito, non l'ho mai tradito, eravamo vivevamo in simbiosi.
1: Ma tuo marito l'ha tradita?
4: Sì, avevo 37 anni, a 26 anni che sono separata io. Avevo 37 anni.
1: E secondo te quindi non è colpa di tuo marito, è colpa dell'altra donna?
4: Sì.
1: Sbagli Daniela, posso dirtelo da amico anche se non ti conosco, sbagli, è colpa di tuo marito, è tuo marito che ti ha voluto tradire.
0: Ma Daniela, scusami, ma tu hai avuto altre relazioni dopo tuo marito?
4: No.
0: Zero, proprio. Tu ti sei fermata a 37 anni, adesso ne hai 64, dopo che hai scoperto che lui ti ha tradita, vi siete lasciati e tu non hai più avuto altre relazioni?
4: Vi giuro, sacrosanto, sì.
0: Posso farti una domanda, lo so, un po' intima, però non hai neanche mai fatto più sesso con nessun altro?
4: No, no, completamente.
1: E vuoi entrare in camera da letto di Daniele?
0: Voglio entrare in camera da letto di Daniele. No, e non ti manca? E non senti mancare una parte di te?
4: No.
0: In questi anni non ti è mai capitato di sentirlo?
4: No, completamente, perché poi io sono stata in un altro mondo e quindi non ne parliamo. Quindi non lo so, è stato forse un miracolo che sono ritornata in vita. Comunque, ragazzi,
0: cioè, tu sei morta e sei tornata in vita?
4: Sì, sì.
1: Vabbè, quello solo a uno è successo.
0: Che ti è accaduto, Daniela? Facci capire, racconta a questo punto.
4: Ragazzi, sono andata in depressione per 16 anni.
0: Okay.
4: Ho pianto mio marito, forse chi mi conosce mi ascolta qua. Ho pianto mio marito giorno e notte per 16 anni. Chiudo qua.
1: Ti abbracciamo, grazie per averci raccontato un pezzettino della tua storia. Andiamo da Francesca, benvenuta su Radio 2.
5: Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Dici tutto.
5: Io volevo un pochino parlare di questa storia dei tradimenti, però secondo me c'è una questione di fondo. Quando in una relazione si in qualche modo stabilisce che si è in una relazione monogama, quindi si è in due, non importa che sia stata una donna o un uomo, in qualche modo il patto viene meno. Se è un uomo o una donna invece si rende conto che stare in una relazione a due non va bene, non fa per lui o per lei, bisogna semplicemente accettarlo e dire: io non riesco a stare in una relazione monogama.
1: Ma questo, Francesca, siamo tutti d'accordo, nel mondo ideale che ognuno di noi presumo sogna è impossibile darti torto, perché hai ragione, non fa una piega. Però il caso della signora Daniela: si sposa a 26 anni, a 37 viene tradita, il marito va con un'altra donna, lei dice: è colpa dell'altra donna, non è colpa di mio marito. A me pare folle come pensiero. Tu che ne pensi?
5: Sono d'accordo.
0: E poi c'è un altro fattore, carissima Francesca, no? Diciamo che molti, forse la maggior parte, in tanti, quando cominciano una relazione hanno questa idea, no? Di cominciare una relazione che sia univoca, no?
1: Monogama. Dicono l'occhio bilico.
0: Monogama, tra virgolette, no? Come hai definita tu. Poi dopo che cosa succede? Che nella vita ci sono quei momenti, no? In cui si vive magari una carenza di autostima da una parte, no? Oppure si accresce il fabbisogno di attenzioni, il fabbisogno di conferme,
1: sì, vai dritto al punto,
0: una persona.
1: Però, dai,
0: certo, e quindi se magari capita in quel momento la persona che ti fa quel mezzo complimento che il tuo partner o la tua partner non ti fa più perché è diventato abituale, quindi non è che io so lì a dire alla mia compagna quanto sei bella.
1: Sbagli,
0: non lo faccio,
1: glielo devi dire.
0: Non lo faccio. Arriva quello però... che passa e glielo dice nel momento giusto in cui lei ha bisogno proprio di quello e il gioco è fatto.
5: Ma siamo d'accordo, però da lì si vedono comunque le coppie sane, le coppie non sane, le coppie che possono durare felicemente nel tempo, cioè quelle che comunicano, quelle che espongono i propri desideri, le proprie frustrazioni. Guarda, oggi, oppure mi è capitato, se c'è veramente comunicazione, se ti fidi di quella persona, se quella persona è una tua compagna di vita, è un compagno di vita, allora glielo dici, perché siamo umani tutti.
1: Senti, Francesca, tu sei mai stata tradita?
5: Sì, certo.
1: Racconta, come l'hai scoperto?
5: L'ho scoperto, io sono stata con questa persona a distanza per 5 anni. E avevo dai 16, quindi più di 15 anni fa ormai, e avevo dai 16 ai 20, 21, una cosa del genere. Insomma, a distanza, io stavo a Palermo, lui stava a Bologna. E io mi accorgo, è stata una relazione tossica dall'inizio alla fine. Io non potevo uscire con lui, con i suoi amici, perché lui mi cornificava, io avevo i prosciutti negli occhi, ero piccola, insomma, inesperta. E l'ho scoperto 2 anni dopo, perché l'ex fidanzato della persona con cui mi aveva tradito ha cercato di contattarmi per anni e poi invece l'ho incontrato casualmente in un'associazione.
1: Scusa,
5: di cui facevo parte.
1: Qua mi fa impazzire questa cosa. Ha cercato di contattarti per anni, a quale fine?
5: Ah, per dirmelo, da quando io stavo che ancora con questa persona, lui ha provato a contattarmi, io l'ho detto a Simone.
1: Che piagnone.
5: Ciao Simone, spero che tu mi ascolti, ti odio.
1: Che piagnone però quest'altro ragazzo, il tuo fidanzato mi ha portato via la mia ragazza.
5: No, al contrario, mi voleva dire: Francesca, vedi che questo è un coglione, ti sta tradendo con la mia ex, lascialo, vai via, corri.
0: Mi piacerebbe avere un amico come quello, non lo considererei un piagnone.
1: Ma neanche diciamo,
0: non farei il bulletto a dire sei un piagnone. Questa piagnone è la persona empatica che ha capito che questa rosicone. Ragazza la stavano prendendo per i fondelli.
1: Questo qui era un piagnone rosicone. Francesca, siamo d'accordo? Era un piagnone rosicone.
0: No, non è d'accordo.
5: Io non la vedo così.
0: Brava.
5: Io non la vedo così.
0: Posso chiedervi una cosa?
1: Ma ci ha mai provato con te?
5: No, mai.
1: Secondo me vorrebbe. Prova a dirgli: guarda, Francesco, chiamiamolo Francesco, ho voglia di vederti stasera, vedi come corre.
5: No,
1: prova.
5: La mano sul fuoco.
1: Prova.
0: Posso farvi una domanda? Prima Francesca hai detto, però vedi, questo è il segreto delle coppie durature, il fatto della comunicazione che non deve mai mancare. E allora chiedo, secondo voi, in proporzione, chiedo a voi ma chiedo a tutti, perché è una curiosità, quanto conta la comunicazione e quanto conta il sesso all'interno della coppia per riuscire in qualche modo, tra virgolette, a impedire un tradimento? Perché ecco, ho sentito una persona l'altro giorno, non ricordo chi, parlare proprio di questa cosa, dice: facciamo talmente tanto sesso in coppia che è impossibile che mi tradisca. Almeno questa era la sicurezza che aveva questa signora che me lo diceva. Sì, quindi in proporzione più importante comunicare piuttosto che fare sesso?
5: Secondo me sì, poi chiaramente la comunicazione nel sesso è anche importante. Mi piace questo, non mi piace quello, così godo di più, se fai così mi piace di più, anche quello è importante. Se stai al 100% soddisfatto della tua vita in relazione, allora non hai motivo. Oppure ce l'hai perché veramente dentro di te non riesci a stare con una sola persona, perché hai più stimoli, sei una persona così magari aperta e stimolata da volere stimoli da tutte le parti, e allora anche lì secondo me lo comunichi. Secondo me è 100% comunicazione.
1: Tu hai mai tradito, cioè, Francesca?
5: Sì,
1: hai capito.
5: Però l'ho detto il giorno dopo.
1: Scusa, l'hai detto al tuo compagno dell'epoca, ti ho tradito, ieri ti ho tradito.
5: Sì.
1: E lui mi incuriosisce questa storia, dacci qualche dettaglio in più, perdonami, ma...
5: Il giorno dopo gliel'ho detto, ci siamo visti perché anche questa era un'altra relazione a distanza, io mai avuto relazioni normali, ci siamo visti, ci siamo rivisti, lui ha deciso di lasciarmi, io ho accettato la cosa e basta. Cioè, per lui era più importante il fatto che era successo magari mentre ero ubriaca, eccetera eccetera, piuttosto che, non so, qualsiasi altra motivazione.
1: Ma tu non eri molto coinvolta, però, dai.
5: Con chi?
1: Con quello che ti ha lasciato.
5: No, estremo. Io ancora, per me è stato se lui tornasse, io sì, subito.
0: Ma gliel'hai detto mai? Quando è finita sta relazione?
5: È finita nel 2022.
0: In questi 4 anni tu hai avuto modo di dirgliela questa cosa? Comunque,
5: assolutamente no, dopo 6 mesi si era rifidanzato.
0: E adesso lo sai se è ancora fidanzato, che fa nella vita?
5: No, non ne ho idea.
0: Certo,
5: no, ma
0: però,
5: io sono la mia vita,
0: relazione,
5: sono
0: io
5: ex.
0: Penso che in una relazione però, a distanza, se scopri in tradimento, crolla tutto. No,
1: non lo
5: so,
1: ancora
5: di
1: più.
5: Secondo lui, infatti, sì, secondo me avremmo dovuto parlarne un po' meglio.
1: Ma potevi non dirlo, ma che senso ha dirla questa
5: cosa?
1: Ma
5: io non ce la faccio, sono troppo trasparente. Non ce
1: sì,
5: la
1: ma
5: faccio.
1: Questa, secondo me, questo è un modo per scaricarsi la coscienza. Dire ti ho tradito.
5: Vero,
1: tanto non puoi cambiarlo il passato è lì, puoi fare in modo che incida sul futuro. Dici: ci sto
5: però
1: talmente male che non capiterà mai più. Ma perché andare al tuo fidanzato e dirgli ti ho tradito, ieri ti ho tradito? Ma che senso ha? Secondo me è...
5: No, ma sarebbe arrivato, cioè, sarebbe in qualche modo l'avrebbe saputo. Io l'avrei
0: vivevi male,
5: modo fatto
0: l'ho
5: capire.
0: Fatto per me stessa perché vivevo male.
1: Si è scaricata la coscienza.
5: Sì, questo anche, certo, questo sicuramente ha fatto il 93% della motivazione per cui gliel'ho detto, certo.
1: Molto interessante, chiacchierare chiacchierare con te. Mezzanotte 27 in questo 3 giugno del 2026. Ciao Francesca, resta su Radio 2. Linee sempre aperte 063131 oppure 800 800 002. Francesca è una tipa che va via come il pane, twitta il sempre presente Massimo, poi quando sente una voce femminile si ringallussisce. Panadiellina invece ci regala un aforisma e scrive: il sesso senza ascolto è solo eco, la comunicazione senza desiderio è solo lezione. Non è suo perché è troppo profondo, ma non so, forse un po' spiattellato lì, decontestualizzato. Io non l'avrei lasciata perché il tradimento ferisce, ma la sincerità non apprezzo. No ragazzi, ma scusate, ma se domani viene il vostro compagno, la vostra compagna, a dirvi: ieri vi ho tradito,
0: sì,
1: è ovvio che la reazione almeno per il momento finisce. Sono cose che non si dicono
6: solo. Non è scontato che finisca una relazione di fronte a una cosa del genere. Cioè io non credo che sarebbe la mia prima reazione di fronte a una confessione del genere da parte della mia compagna. Vorrei parlarne, vorrei capire cosa, perché, cioè più che altro, no? Cosa cercava, come
1: guarda, è una cosa che con molte persone la reazione finirebbe, con altrettante persone un po' meno diventerebbe un inferno, perché se voi dite questa cosa alla persona sbagliata ve la riversa contro in modo passivo-aggressivo per manipolarvi per sempre,
6: per tutta la vita, no? Le battutine.
1: Quindi,
6: le cose
1: sono cose che non si fanno, qualora per cause di forza maggiore, per un momento di debolezza accadono, tenetele per voi, perché non ha senso, a meno che uno non vuole chiudere la reazione, ma non ha senso dire: ieri ti ho tradito, però, ma che, non lo dite.
6: Beh, secondo me se uno arriva a dirlo comunque ha l'intenzione di chiuderla in qualche modo la relazione, perché non puoi aspettarti, cioè poi non è scontato che finisca come dicevo prima, però non puoi aspettarti una reazione diversa da parte del partner. Mezzanotte 29, abbiamo Angela, ciao, benvenuta su Radio 2. Angela è caduta? Sì, c'è, eccola.
7: No,
6: ciao.
7: No, ci sono, buonasera.
6: Ciao, benvenuta.
7: Ora volevo dire la mia esperienza riguardo il tradimento.
6: Vai.
7: Io sono stata con una persona circa 2 anni e mezzo. L'anno scorso lui conosce un'altra, conosce una che è un'amica, dice un'amica, si telefonano tutti i giorni, si fanno le videochiamate anche davanti a me. Io stavo a casa sua e si faceva la videochiamata con questo qua. Io dicevo: come, ma non, cioè, ma scusa, non ti metti a fare le videochiamate davanti a me? No, ma quella è solo un'amica, poi io sono interessato perché lei si interessa di erbe e a me mi piace sentire queste cose, e quindi è per questo, ma è solo un'amica.
6: Certo.
7: Dopo un anno io mi dice: questa qua viene perché stava in America, dice: quella sta lontana, sta in America, è anche brutto, quella non mi piace. Poi questa qua viene in Italia con un gruppo di amici e lui porta lei con il gruppo di amici, porta a visitare tutte le zone turistiche di Napoli e dintorni e così. E io intanto non ci sono mai andata, non l'ho mai conosciuta questa persona. All'improvviso mi fa, dice: noi ci lasciamo perché mi hai fatto stare da solo a Natale, a Pasqua e a Capodanno. Scusa, ma io voglio stare con i miei figli nei giorni di festa, non voglio che il mio compagno stia con me. Voglio stare io e i miei figli, ce l'ho il diritto di stare io solo con i miei figli, e noi ci vediamo un altro giorno. Ha detto: mi ha fatto compagnia la mia amica, abbiamo fatto la videochiamata e ho mangiato con lei con la videochiamata. Così è finita questa storia. Io adesso sono tanto
1: arrabbiata. Molto scosso.
6: Quindi la relazione è finita.
1: Che sta metabolizzando le informazioni che.
6: Sì,
1: che
6: sì,
1: hai
6: sì,
1: dato.
6: No, sto pensando.
1: La tua, Andrea. La
6: quindi,
1: tua.
6: Comunque, cioè, è finita la relazione perché lui non ha accettato che tu hai voluto trascorrere le festività con i tuoi figli, cosa più
7: con
6: che.
7: I miei figli, sì.
6: E non con lui. Lui avrebbe voluto stare con te, i tuoi figli, o solo con te?
7: Con me e i miei figli. Ma io non voglio. Non voglio minare l'equilibrio dei miei figli. Che
6: quanti anni hanno i tuoi figli?
7: Non è a 30 e un altro a 34.
6: Beh, spero che abbiano un equilibrio almeno precario a 30 e 34 anni i tuoi figli per conoscere, per arrivare a conoscere un nuovo compagno della mamma, insomma.
7: Sì, ma lo hanno anche conosciuto. Però io i giorni di festa li voglio passare solo io.
6: Sì, sì, ma questo è lecito, personale, assolutamente. No, no, questo
1: non
6: è lecito.
1: Non è che puoi tentare di scardinarmi questo pensiero.
6: Però se mi parli dell'equilibrio dei tuoi figli, posso capire se hanno 12, 13, 14 o 16 anni. Però se a 30 anni ti preoccupi di farli conoscere, il problema è dei tuoi figli, non è né tuo né
7: loro. Di più il secondo.
6: Se i tuoi figli non accettano il nuovo compagno, il problema è dei figli, non è tuo.
7: Sì, però lui mi deve lasciarmi, cioè una persona lascia la compagna perché non passa il giorno di festa con lei.
1: No, vabbè, questa è una follia, dai, hai ragione. Ti abbracciamo, Angela, resta su Radio 2, quando vuoi torna a farti sentire.
6: Ciao, grazie. Allora, ancora qualche vocale.
8: Ci sono rimasta male che Gianni prima ha raccontato una parte della storia e poi ha attaccato il telefono. Gianni, non si fa così.
9: Ciao lunatici, buonasera, sono Emanuele da Varese e sto rientrando adesso da lavoro, io lavoro in un cinema e sono rientrato da un weekend in cui sono stato a Cesenatico con la mia famiglia perché c'erano le finali nazionali di ginnastica artistica, è la prima volta in cui mia figlia si è qualificata ed ha partecipato, si chiama Greta, 7 anni, ed è stato emozionante veramente da parte mia del genitore vedere migliaia di atlete giovanissime mettersi il massimo dell'impegno, è stato veramente allucinante, una cosa che mi ha veramente colpito tantissimo. E per quanto riguarda la mia bimba, si è qualificata 14esima, ha vinto una coppa ed è stata di una soddisfazione sua personale immensa.
1: Deve essere una soddisfazione,
9: è qualcosa che veramente mi porterò per sempre nel cuore, un'emozione pazzesca. Un abbraccio a tutti, buona continuazione.
10: Buonanotte lunatici, buonanotte, sempre gradita la vostra presenza. Qui a Lecce fa un caldo torrido già da adesso. Il Paperotto si è coricato, sta dormendo. Vabbè, si è addormentato, ma noi ti stiamo ascoltando, vi stiamo ascoltando con immenso piacere. Ciao da Angela di Lecce. Buonanotte lunatici, buonanotte, sempre gradita.
6: No, già sentito, già ascoltato. Grazie Angela di Lecce, 00:34, continuate a chiamare lunatici.
1: Mi fai idea, il Paperotto si è svegliato, il Paperotto sta
6: esatto,
1: dormendo.
6: Sì. 06-3131 oppure 800-800-002.
1: C'è Paolina che scrive: Roberto, io non copio, io creo, questa è la prova, l'aforisma è autenticità.
6: Ma perché parla in questo modo strano?
1: Non lo so, poi dice: ma non ero io,
6: vocale, senti.
1: Ma non ero io la tua preferita, non mi risulta.
11: Stanotte noi stiamo,
6: parliamo di questa persona,
11: ancora insieme con i lunatici su Rai Radio 2 di Ciancio e Arduini. E allora scegli la notte, scegli adesso, sempre la stessa, sempre diversa, su Rai Radio 2 li puoi trovare.
1: Bello.
11: Di Ciancio e Arduini, sempre ascoltare, da lunedì al venerdì.
6: Basta,
11: li trovi sempre qui.
6: Grazie Ida, grazie.
1: Ciao.
6: Apprezziamo,
1: ciao,
6: anche se poi giochiamo quando diciamo che ci fa schifo.
1: Ma certo che giochiamo, ma ad avercene 500.000 di ascoltatori come Panariellina, conquisteremmo tutto. Entreremmo nei palazzi del potere col bulldozer. Col bulldozer. 06-3131 oppure 800-800-002, 00:36. State ascoltando Radio 2, continuate a prenotarvi. Se vi va di intervenire, torniamo alla musica. Fermi qui, abbiamo

0: Con Roses, She Bangs the Drums, mezzanotte 42, state ascoltando i Lunatici su Rai Radio 2, il programma che fate con le vostre voci, le vostre storie, i vostri racconti, quindi continuate a prenotarvi per intervenire allo 063131 oppure all'800 800 002.
1: Intanto c'è un'ultima ora che arriva dal Kuwait, missili e droni intercettati dal sistema di difesa, se dovessero arrivare altri dettagli siamo pronti a girarveli. Mancano 17 minuti all'una in questo mercoledì 3 giugno del 2026 che abbiamo iniziato insieme qui su Radio 2. 10 puntate e questa alla fine della 8ª stagione dei Lunatici. E c'è
0: 10, come 10 puntate e questa?
1: 10 puntate più questa.
0: No, Robby, molte di meno. Sono 8 puntate in tutto, 9 compresa questa.
1: 9 compresa questa, ho fatto male i conti. Ero anche pronto a dimettermi proprio con le dita. Vabbè, quindi quante puntate mancano?
0: Compresa questa 9, finita questa 8
1: più questa, 8 più questa. Come non detto, c'è una stella, un astro che è nato nel corso di quest'ultima stagione. Lui è un personaggio controverso, borderline, c'è chi dice che sia un pazzo, c'è chi dice che sia un maiale, c'è chi dice che sia un bad boy, chi semplicemente un visionario in cerca dell'amore, quello puro, che ancora non ha trovato. Si è prenotato per dire la sua stanotte, benvenuto a Carlito, pronto?
2: Dopo tutto questo potrei anche chiudere.
0: Ciao Carlito, sei in macchina?
1: Ti orgoglisce come presentazione.
0: Stai andando al night?
2: Hai detto tutto, chiudo. Grazie, complimenti.
1: No, aspetta.
0: Uno scrive che è un depravato.
1: Per capire, ti senti più depravato, maiale, visionario in cerca dell'amore vero o bad boy?
2: Nessuno di questi.
1: Come ti definiresti?
2: Una persona normale che non ha trovato l'amore, ce ne sono tanti.
1: Ma non è che tutte le persone normali che non hanno l'amore passano ogni notte allo strip club, Carlito, però.
2: Ci stanno. Siamo sempre gli stessi.
1: Non tutti.
2: Non tutti, però è una categoria, chiamatela come voi, chi li ode night, chi ne fa un piacere.
0: Un piacere, certo. Stai andando al night adesso, Carlito?
2: Purtroppo sì.
0: E senti, hai intenzione, allora tu hai spiegato, no, che a volte vai lì e non consumi e via dicendo, altre volte invece consumi per far vedere che non sei un guardone che va lì solo per vedere le ragazze. Stasera consumerai qualcosa? Spendi qualche quattrino?
2: Dipende da chi trovo.
0: Ma c'è parecchio ricambio tra le ragazze del night?
2: Sì, perché ogni tanto arriva qualcuna nuova.
0: Con che frequenza?
2: Perché quelle, no, dipende tutto dalle consumazioni. Se una ragazza non consuma, la manda via.
0: Cioè, nel senso, se loro non riescono a portare un tot di consumazioni a serata, le cambiano.
2: Subito gli hanno un fisso, no? Appena entrate, come hanno un contratto regolare, sono impresari che ragazzi in macchina si chiamano. E
1: anche un esperto fiscalista,
2: contando di contributi e via dicendo. Dopo però, quando loro non hanno riscontro, le licenziano come una qualsiasi dipendente.
1: Che brutta cosa.
2: È brutta cosa.
1: Quanto hai nel portafogli stasera, Carlos?
2: È una cosa piacevole.
1: Cosa?
2: Per me è una cosa piacevole, a parte la patosta compresso, è una cosa piacevole, perché se ho preso la patosta non è colpa di questa ragazza.

0: la colpa la mia che ho fatto. Ecco, io sto come Baggio che ha sbagliato il rigore alle mondiali.
1: Si paragona anche a Roberto Baggio, questo signore completamente fuori di melone. Carlos, quanto hai nel portafoglio stanotte?
0: Non c'è problema, sto la carta di credito.
1: Sei coperto, sei coperto.
0: Poi spero di scoprire qualcuno.
2: In che spero. Senso? In che senso?
0: Perché lì le ragazze le puoi spogliare, non è che.
2: Ma come funziona?
1: Calma.
2: Io non ho mai fatto
1: basta
2: sta
1: che,
2: cosa.
1: Calma.
0: Basta che non gli togli il reggiseno e le mutandine.
2: Okay.
0: Anche perché sono 6 minuti. Vanno in giro come
2: sei in uno strip club, come dovrebbero andare in giro? Senti, ma come funziona? Le ragazze vanno in giro col posto o si paga poi tutto in cassa?
0: Se fai il privé, devi pagare prima.
2: In cassa.
1: Ma che ne pensano le donne delle parole del signor Carlito? 063131 oppure 800 800 002. L'emisfero femminile sintonizzato su questo programma, che vibrazioni ragazzi, ha da Carlito? Ditecelo.
0: Non si può capire il night, bisogna viverlo. Se non lo vivi non lo può capire.
2: Quindi perché? Aspetta, spiegami, aspetta Carlito. Quando tu vedi la ragazza con la quale vuoi fare il privé, vai dal cassiere e dire voglio fare un privé con lei e paghi.
0: No, prima devi parlare con lei, devi mettere d'accordo, perché sono tanti che non lo fanno privé. Infatti questa mi ha ingannato perché mi ha detto pure che non faceva privé, anche come andava vestita tutta un tagliere, sembrava una donna, sai quelle donne che vanno a fare la spesa, così, una ragazza normale, pulita, la faccia pulita.
1: Carlito, ma porteresti di Ciancio al night con te?
0: No.
1: Perché?
0: Perché non ci so che non ci verrebbe mai.
2: No, io ci verrei anche, però non sarei. Arduini lo sa perché una volta sono andato con lui e non sono stato sicuramente d'aiuto. Gli ho impedito di allontanarsi da me perché non volevo che mi si avvicinasse nessuno.
0: Certe serate che appena entri te ne voglia andare via. Perché ci sono persone anziane che dormono, tutte queste cose squallide,
2: sì.
0: Come immagino hai visto tu.
2: Sì, ho visto un po' di cose squallide.
1: Anche peggio.
2: Sì.
0: Ecco, mentre se ci vai un venerdì, un prefestivo diciamo, no? È una discoteca. Mm. Una discoteca, l'unica cosa è che si rischia di aspettare molto perché le ragazze consumano e si liberano essendoci la, cioè l'offerta è minore della domanda. Non so se mi sono chiaro, sono tanti clienti che aspettano perché i clienti sono sempre gli stessi. Siccome io è uno dei migliori.
1: Segnalo un Dilelio indignato che ci dice in cuffia si sta parlando di persone, ha ragione. Carlito, come rispondi? All'indignazione di chi dice non stiamo parlando di mucche, stiamo parlando di persone, di esseri umani, come rispondi? Ha ragione chi dice questo.
0: Sono persone normali, ma Ciancio è troppo anti-night, no?
1: Ciancio,
2: io non sono anti-night, ma io ho detto che verrei tranquillamente. Guarda che è Dilelio, stai calmo, è Dilelio che sei indignato.
0: Tu sei un stai scherzando, io sto parlando seriamente.
2: Senti, ascolta un attimo,
1: che stai dicendo?
2: Non si capisce.
0: Tu sei una persona pulita, capito? Sei il classico uomo a famiglia. Non potrà, anche se tu ti lascerai localmente, massimo ti potrai fare Monaco. Non è che vai a fare night, non andrai sul night.
1: Ma perché io sono diverso invece, secondo Carlito?
0: Perché tu sei una persona normale, tra
1: lo stiamo perdendo.
0: È tutta la serata che state dicendo che è normale che se una fa le lavante. Tu sei un uomo, hai litigato pure con Di Ciancio, che tu essendo un uomo è difficile a dire di no a una donna che ti fa un avanzo per telefono. È normale. E io mi ho fatto pure un messaggio adesso le donne sono cambiate.
1: No, no, no, non generalizziamo.
0: Tu ci avrai molte competitrici.
1: Non generalizziamo, Carlito, non generalizziamo.
0: Tu ci avrai molte ammenatrici, ricordati.
1: Ma ce l'ha, diciamo, ce l'ha più di Ciancio.
3: No,
1: amici.
3: Io zero.
1: Ma che dici?
3: Zero.
0: Ciancio se vede no, di Ciancio, uno come di Ciancio, perché io non lo conosco, no? Però uno come di Ciancio non c'ha un istinto erotico quando è una donna. Mentre il 90% degli uomini, no? Quando vuole una donna, specialmente seminuda, lo sappiamo.
3: No, amico mio, amico
1: ma
3: mio.
1: Io non sono così come mi guarda, pensa lui.
2: Ma ne
1: sono
2: ma nemmeno il 90%, io spero che il 90% degli uomini non sia così. Perché penso che sia parte della natura umana e ci stia l'istinto, no? La cosa, l'istinto erotico, come lo chiami tu, e ce l'ho anch'io se vedo una bella ragazza, assolutamente. Ma da lì poi ad altro ci passa un mondo, ci passa quello che penso.
0: Andrea, per te è facile trattenerti, capito? È facile. Mentre per un altro, adesso io parlo in generale, uno come me, diciamo, uno come me è difficile trattenersi. Infatti io quando ero sposato, mia moglie si arrabbiava sempre che mentre andavo in giro guardavo le altre ragazze, e c'era ragione, capito? Perciò oggi un consiglio che ti posso dare, Roberto, se lo accetti: quando vai al ristorante mettiti avanti al muro.
1: Ma cosa sta dicendo? Ma cosa sta farneticando questo signore? Aspetta Carlito, aspetta, ferma un secondo, fiume in piena stanotte. Aspetta un secondo, fiume in piena stanotte. Me lo abbassate un secondo, Carlito?
3: Pazzo,
1: è completamente ingestibile. Devo leggergli dei messaggi. Devo leggergli dei messaggi. Pariellina scrive, rialzatemelo se si è calmato. Pariellina scrive: sei un porco, Carlitos. Mi fai un po' senso. Don Massimiliano invece, sacerdote all'ascolto di questo programma, dice: che brutta telefonata. Carlito, come rispondi?
0: Te l'ho detto, non mi meraviglio perché non conosco la realtà del night.
1: Niente, è un mantra, per lui è un mantra.
0: Sì. È un luogo per uomini che possono agire in segreto. Ve l'ho fatto l'esempio che il giorno di San Valentino non era vuoto, perché la maggior parte degli uomini sono sposati, che vanno sui night, sono sposati, sembra un contro senso, ma è così.
1: Ma che scusa Carlito, per capire, a te piace di più quando è pieno o quando è vuoto?
0: Quando è pieno perché mi posso intrufolare,
1: ma c'è più fila, c'è più attesa, hai detto, c'è più domanda.
0: Sì, però io, per me la giornata a night è sempre positiva, perché
1: la giornata a night è sempre
0: te dico pure perché.
1: Che personaggio.
0: Se vado e non spendo, perciò ho risparmiato e ho passato la serata.
3: E altrimenti
0: hai
3: passato, ti sei divertito con qualche ragazza. C'è Morena, ascolta, Morena da Porto Sant'Elpidio, che scrive: ho conosciuto direttamente e indirettamente storie e persone che hanno fatto la vita di Carlito e non hanno fatto una bella fine. Uno è morto perché dopo tanti anni di quella vita la persona viene fisicamente sfruttata. Un altro è rimasto sul lastrico con una moglie per bene che gli sta accanto. Non c'è nulla di cui vantarsi della squallida vita che fa.
1: Brava Morena.
0: Gente di provincia, tipicazione di una provinciale di Porto Sant'Elpidio che fa 10.000 abitanti.
1: Ma voi lo immaginate se dovesse vincere il pallone d'oro questo signore? Sarebbe la rivoluzione.
0: Sì, evoluta in certi sensi. Lo sai uno che mi disse una volta, non da night, parliamo della vita normale: a te non ti si può nascondere niente. Oppure tu vai antipatico alle persone perché tu ci arrivi prima sulle cose, capito? E fai brutte figure agli altri. Non so se mi sono spiegato.
3: Sì, sì, sei stato chiarissimo, capito?
0: Sono un po' c'ho una piccola dote, la perspicacia.
3: Non è da tutti. Grazie Carlito, è stato bellissimo parlare con te stanotte.
0: Faccio come Andrea, a domani.
3: A domani, come Michele, bravissimo. Mi guarda, musica per le nostre orecchie questo a domani.
1: Ha detto delle cose gravissime.
3: Sì, assolutamente, gravissime. Però le dice in modo che mi fanno ridere.
1: Folli.
3: Vabbè, non c'è niente di provinciale. Tu sei un porco e nient'altro.
1: Brava, bene.
3: La risposta di Morena, va bene, mezzanotte 57.
1: Ma poi che c'entra? Anche noi diciamo che dice delle cose gravissime. Siamo di Roma, che c'entra? Tipica mentalità provinciale. Era un fiume in piena stanotte, capito?
3: Lo so. Era veramente una bomba. Particolarmente allegro anche.
1: Ma guarda, lui, facci caso, è proprio drogato di nightclub, perché quando chiama che è a casa è tutto moscio, parla in modo sconclusionato, anche stasera, per carità. Però era più... alla mano, colloquiale. Perché? Perché stava andando al night e vedeva, sì, questo bagliore
3: eccitato
1: avvicinarsi. Ma secondo me lui non è neanche eccitato, ha smesso di essere una questione sessuale.
3: Ma non sessualmente eccitato, proprio eccitato come vibrazioni dell'animo. Secondo
1: me va proprio
3: me
1: a caccia di adrenalina, soltanto che va a caccia di adrenalina, credo, nel luogo sbagliato, perché poi lui vuole incontrare persone, si illude che queste persone abbiano un interesse nei suoi confronti che invece non c'è, perché non potrebbe esserci.
3: Adesso lui dirà: perché tu non hai capito.
1: Esatto.
3: E arrabbierebbe molto adesso e ti risponderebbe che basta, sei stufato perché tu non vuoi capire.
1: No, vabbè, ma come, sta andando almeno verso il podio quest'anno, Carlito?
3: Sì.
1: Almeno sul podio io me l'aspetto.
3: Anch'io sicuramente.
1: Non mi aspetto un primo posto, forse non siamo ancora pronti, ma un podio me l'aspetto di Carlito.
3: Sarebbe veramente, come dicevi prima, una rivoluzione, perché passeremmo dalla tenerezza di Michele da Foggia che cerca l'amore a 50 anni che non ha mai conosciuto, a Carlito che invece...
1: Passeremmo dalla giovialità di Eria, la signora degli uccelli, così il doppio senso, ma sempre molto delicato, che in realtà amava davvero i pennuti, ne ha avuti a migliaia nella sua vita.
3: Sì.
1: Alla purezza, alla bontà d'animo, al garbo di nonno Giannino.
3: Il garbo di nonno Giannino, no, però purezza.
1: Il garbo di nonno Giannino, che non c'è più, purtroppo, è sempre nei nostri pensieri. Alla totale inconsapevolezza, forse.
3: Tenerezza.
1: Purezza. Michele da Foggia.
3: Michele, sì.
1: Alla perdizione.
3: Esatto.
1: Più sfrenata,
3: dal bianco al nero, proprio
1: di Carlitos.
3: Sì,
1: anche
3: sì,
1: poi per me è Carlitos. Stanotte è Carlitos.
3: Avrebbe senso come cosa, secondo me sarebbe uno sviluppo interessante anche in vista del futuro. Allora, ciao lunatici.
1: Twitter in delirio per Carlito. Intanto, Twitter in delirio. Se questo tizio vince il padrone d'oro, mi incateno al cavallo della Rai. Stasera non si è tenuto Carlito, è drogato, scrive Miroslav. Mentre Ina dice: secondo me ha una dipendenza da night. Beh, quello è palese.
3: Sì, quello è chiaro. Lo ha anche, che credo, in qualche modo ammesso nelle varie chiacchierate che abbiamo fatto qui di notte. Allora...
1: Mi son perso il passaggio secondo il quale ci raccontò di essere stato miracolato.
3: Mm.
1: Con tanto di santo che gli mette una mano sulla spalla, cioè ha proprio fatto il racconto. Che cos'è che poi l'ha portato a tornare in questo vortice? Non me lo ricordo quel passaggio, ce l'avrà sicuramente raccontato, ma l'ho rimosso.
3: Non lo ricordo nemmeno io. Forse una sera tornò a passare il suo amico, quello che lo porta lì.
1: Abbiamo capito che la storia dell'amico non regge, non è vera. È lui casomai che va a prendere l'amico, perché lui al night ci va sempre. Con l'amico c'è stato tre notti.
3: Sì. Allora, un abbraccio, un saluto a Saverio, poi c'è Moira, un abbraccio anche a Vito, Paola da Roma. A San Vito lo capo c'è Patrizia, poi Maria Pia e Carola che ci salutano. Un abbraccio anche a Roberta che ci segue da Verona.
1: L'Italia di Mattarella è il titolo della Repubblica, il presidente degli 80 anni della Repubblica, grande atto di libertà, Costituzione, casa comune, il dialogo con i giovani, siamo un popolo figlio di migrazioni. Questo lo si legge insieme a tante altre cose sulla prima del quotidiano fondato a Scalfari. Restate su Radio 2.

0: Ciao, sono Anna da Roma e sono stonata. Rai Radio 2.
1: Tutto va bene, sto tornando a casa dal lavoro. Rai Radio 2, con voi in mia compagnia.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2 ed ora noi torniamo a Fano perché oggi termina il Brodetto Fest, giunto alla 24esima edizione, che ha registrato tantissime presenze, un volano turistico di portata immensa. Ivan lì da sabato per svelarci un po' tutti i segreti, soprattutto per scoprire la ricetta di questo piatto, che era il piatto povero dei pescatori. Per questo ha incontrato uno chef che di Brodetto se ne intende. Andiamo quindi a Fano, dove tra l'altro si sono svolte delle sfide interregionali tra i vari brodetti. Ascoltiamo com'è andata.
1: Rai Radio 2, buonasera a tutti i nostri ascoltatori dei Lunatici. I nostri microfoni sono rimasti qui puntati a Fano in occasione del Brodetto Fest, della 24esima edizione del Brodetto Fest, da sabato appunto a questa sera. Con me c'è Antonio Bedini, che è uno chef del territorio. Ciao Antonio.
2: Ciao a tutti. È un'edizione molto particolare e speciale perché i successi sono i numeri che sono stati qui nel territorio. La gara è stata una gara molto interessante perché abbiamo visto molti piatti diversi tra loro del territorio nazionale. E la cosa molto interessante è che il nostro territorio ci permette di avere del pesce completamente diverso da un lato all'altro delle nostre coste.
1: Un importante evento che ha coinvolto un po' tutte le categorie, soprattutto i pescatori, voi che siete gli chef, un volano turistico per tutto il territorio.
2: Esatto, come dici tu, è un volano turistico per il territorio, un volano importante perché tutti i locali del territorio, della costa qui fino anche a Senigallia, tutti hanno il brodetto sulle loro carta menù, e questo rappresenta, vuol dire che anche il brodetto e il Brodetto Fest è molto sentito e rappresentativo nel territorio.
1: Antonio, mi ha colpito molto il fatto che questi pescatori sentono davvero dentro propria questa festa, è un'intera città che si muove per valorizzare questo prodotto identitario.
2: È perché la marineria è molto sentita qui a Fano, in questo territorio. Fano, San Benedetto, voglio dire, la nostra costa è molto diversificata, però c'è, ecco, il campanellismo c'è, non è che non c'è, perché il brodetto di Fano è un brodetto molto particolare che proprio ha una caratteristica importante che è completamente diverso da tutti gli altri: concentrato di pomodoro e aceto. Vi aspettiamo per la 25esima edizione del Brodetto Fest, che sarà ancora più strepitosa di quest'anno.
1: Grazie Antonio.
2: Grazie a voi.
0: Grazie ancora di Ivan Cardia, e vi ricordiamo che se volete segnalare iniziative, sagre, eventi all'interno dei vostri comuni, dei vostri borghi, potete farlo inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it. Che cos'è la

0: Ci sono i lunatici nella notte di Radio 2, ditelo a tutti che ascoltate questo programma da lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2. Adesso è arrivato il momento del nostro almanacco multimediale.
1: I lunatici su Radio 2.
0: L'almanacco multimediale del 3 giugno parte dal 1935, anno di nascita di Enzo Iannacci.

0: Il 3 giugno del 1977 muore Roberto Rossellini.
1: Un certo giorno ho ricevuto una lettera da Truffaut che mi annunciava che un film che avevo fatto, che si chiamava Viaggio in Italia, usciva in Francia con il titolo La divorcée de Naples, la divorziata di Napoli. E loro, questo gruppo di nuovi critici, aveva preso posizione contro il distributore perché questo non si facesse questa cosa qua. E siamo così diventati buoni amici e quindi c'è stata la possibilità di un dialogo molto ampio. In fondo, se un qualche cosa io ho dato a loro è stato quello di metterli sulla strada, di fare dei film di poco costo. Questa è una predica che ho fatto continuamente, quindi è stato molto più, la Nouvelle Vague è esplosa molto di più per una ragione di organizzazione che per delle ragioni estetiche. Poi ognuno era se stesso, ma insomma l'importante era invece che trovassero il modo di esprimersi, e quello che ho sempre predicato era proprio di trovare questa facilità d'espressione, quindi di smitizzare quello che era la macchina da presa, quello che era il cinema, eccetera, eccetera, perché affrontandolo così, molto più semplicemente, senza tante preoccupazioni di belle inquadrature, di bellissime immagini, di fotografia perfetta, eccetera, eccetera, quello che era importante era di fare un discorso. Questo è l'unico contributo che ho dato a loro. Ecco.
0: Sempre il 3 giugno del 1977 nasce Checco Zalone.
2: Se mi chiedi chi è la ragazza per me, Angela, io dico te.

0: con Max Pezzali si chiude l'almanacco multimediale di oggi, ma voi restate su Rai Radio 2 perché la notte lunatica continua.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Rai Radio 2, continuate a commentare la diretta con l'hashtag i lunatici su X. Adesso è arrivato il momento del nostro racconto, del nostro omaggio di questa notte dedicato a Rino Gaetano.
1: I lunatici su Radio 2.
2: Ma guarda, l'ironia è un fatto che io prendo proprio così in giro, perché secondo me l'Italia è uno dei paesi più divertenti del mondo.
3: Ma come divertenti? Si lamentano tutti?
2: No, no, sono tutti divertenti. Guarda, li vedi in televisione, tutti quanti con i righini, tutti quanti i lustrini, hanno i papillon. È presente l'orefice, no? Tutti quanti il bel papillon che c'è qui con tutti i pallini. Cioè, sono tutti quanti ragazzi. Io penso che conosco anche il profumo dei migliori.

0: Narni, 1961. Siamo nel seminario della piccola opera del Sacro Cuore tra gli studenti avviati a una carriera ecclesiastica. C'è un calabrese di Crotone, ha 11 anni e da un anno si è trasferito a Roma, dove il padre Domenico ha trovato lavoro in una portineria del quartiere Montesacro. Si chiama Salvatore Antonio Gaetano, in famiglia lo chiamano tutti Salvatorino, tranne la sorella Anna, che preferisce il diminutivo, Rino.
1: Domenico non vuole che diventi sacerdote, vuole prepararlo per un impiego in banca, il sogno di quasi tutte le famiglie borghesi dell'epoca. Ha scelto di mandarlo in seminario per assicurargli un'istruzione di buon livello e allo stesso tempo tenerlo lontano dai guai.
2: Chiaramente la mattina quando mi sveglio non è che faccio tutte queste ironie, poi è inutile farla la mattina, insomma, mi sembra una cosa abbastanza... Però mi sono accorto una cosa abbastanza... questa è una cosa molto bella, cioè mi sono accorto di essere comunque divertente.
3: Ah, sì, come mai? Spiegamelo.
2: Ma perché mia madre quando mi vede subito la mattina si mette a ridere.

0: non ci sto.
1: Rino non è un adolescente scapestrato, ritiene importante lo studio e il rispetto dei desideri paterni e cerca di impegnarsi. Lo tradisce spesso la sua innata curiosità che lo porta a vagare con la mente. In seminario compone un poema dal titolo «E l'uomo volò», proprio come i suoi pensieri, infiniti e indefiniti. Lega soprattutto con padre Renato Simeoni, che lo ricorderà così. Rino sentiva l'importanza dello studio, però aveva anche dei momenti di grande assenza, che non era vuoto. Era molto difficile trovare Rino in situazioni di vuoto, era sempre mentalmente occupato. C'erano dei gusti, questo mi è sempre sembrato di lui, dei gusti all'interno di questa persona, delle ricerche sue personali che lo tenevano occupato. Lui è stato abbastanza un ragazzo sognante, molto sognante.

0: Senti, no, io volevo dire, secondo te questo nuovo filone, se sarà un filone, cioè della canzone nonsense, sì, la canzone che non vuol dire niente, potrà soppiantare i vari filoni fino adesso?
1: No, assolutamente no, perché è un altro spicchio di è un altro spicchio di pubblico, un altro spicchio di modo di fare le canzoni, un'altra fetta della torta, cioè, quindi credo che non invado nessuno.
0: No, no, però la canzone, diciamo, politica, si chiamava I cantautori politici, forse sono un po' in ribasso, probabilmente, non lo so. Io...
1: Ma forse perché la politica che è in ribasso.
2: Sanremo, 26 gennaio 1978. Rino è sul palco del Festival della Canzone Italiana e indossa una tuba nera, molto simile a quella di Zio Paperone. Si esibisce strimpellando un ukulele con una canzone divertente e immediatamente orecchiabile, Gianna.

0: Dopo gli anni in seminario è tornato a Roma e ha trovato il modo di indirizzare e coniugare le sue passioni nella musica e non dietro lo sportello di una banca, come voleva strenuamente papà Domenico. Ha composto brani dai testi innovativi e irriverenti come Ma il cielo è sempre più blu, la surreale Mio fratello è figlio unico, Aida, Berta Filava.
1: Ecco, io sono adesso curioso di ascoltare la tua nuova canzone, quella che ci canti per presentarci il tuo long play, Berta Filava. Non è che dissacri anche questa meravigliosa filastrocca, io me la ricordo da mia nonna?
2: No, Berta Filava io la prendo a pretesto, cioè era capostipite un po' di tutte le storie che si raccontano, sai, quando Berta filava un re, ecco, queste cose qui. Ecco, partendo da questa Berta Filava, io cerco di dissacrare un po' qualcos'altro.

Sono gli anni 70 in cui per i cantautori sembra essere prioritario, anche per non essere etichettati come commerciali, l'impegno nei testi. Rino ha declinato a modo suo la voglia di non essere banale. Tra i suoi ammiratori e sostenitori anche due grandi esponenti della tradizione romana dei cantautori, Francesco De Gregori e Antonello Venditti. Quest'ultimo, nel 1974, era stato tra i produttori del 45 giri I Love You Marianna, firmato da Gaetano con lo pseudonimo di Cam Mamouris, in omaggio ad un personaggio dei Pirati della Malesia, di Emilio Salgari.

0: ciao. Non è che prima non eri popolare, però insomma dopo Sanremo, sai, Sanremo.
1: Poi la canzone era fortissima, devo
2: sempre
1: dire.
2: Sempre seguito Sanremo.
1: Sì, poi d'accordo, Mattia Bazar era già un gruppo stabilito. Questa, sì, bravissimi, lo sappiamo tutti. La ragazza Oxa è uscita fuori perché era un personaggio diverso, la divertente, valigia, il punk. Ital Punk,
2: era una panchina pure lei.
1: Una panchina, già detto. Mentre Rino Gaetano è uscito fuori con la canzone, questa Gianna.
2: Gianna.
1: Molto carini quei ragazzi che facevano le mosse così.
2: Ti piace.
1: No, mi piace, figurati. Se no non ti avremmo neppure invitato, tra l'altro. Senti, però. Questo testo della tua canzone è un testo diverso, diciamo, è un testo che forse non vuol dire niente. Però ha funzionato?
2: Come no? Un gioco non senso di distruzione del testo, questo, cioè, la distruzione del testo la faceva Mayakovsky, Ionesco.
1: Sì, io eviterei queste citazioni così imponenti, forse, per figurati, se no non ti avremmo neppure invitato, tra l'altro. Senti, questo testo della tua canzone è un testo diverso, diciamo, è un testo che forse non vuol dire niente. Però ha funzionato?
2: Come no? Un gioco non senso di distruzione del testo, questo, cioè, la distruzione del testo la faceva Mayakovsky, Ionesco.
1: Sì, io eviterei queste citazioni così imponenti, forse, perché Ionesco, Mayakovsky, come? Beh, allora...

0: Ora la sua casa discografica, la RCA, lo ha ritenuto pronto per la vetrina di Sanremo, ma gli ha imposto di cambiare canzone. Rino avrebbe preferito Non te regge più, brano in cui fa un vero e proprio elenco di personaggi famosi, citandoli con nome e cognome, che non sopporta più. I tempi non sono ancora maturi per quel tipo di testo e così è in gara con Gianna, che arriverà terza.
1: Bene, anzi, Rino Gaetano, signora, lei forse non lo conosce, questo giovanotto con abito da cerimonia, presentati alla signora, ecco, posa il cilindro, questo giovanotto, questo è il microfono, ecco, questo giovanotto si chiama Rino Gaetano, è un cantautore che fa canzoncine ironiche, così scherzose, scanzonate, ne ha fatta una che quest'estate ha avuto un certo successo, si chiama Non te regge più, vale a dire Non ti reggo più. Come? Ma tu chi reggi? Invece non potresti fare un versante positivo per vedere le persone che reggi?
2: Questa qui è una domanda che mi hanno fatto incidere, cioè forse non lo so, forse non reggo nessuno, nel senso non reggo neanche me stesso, perché tutto sommato quando mi guardo allo specchio con questi pedicelli che ogni tanto mi trovo in faccia per via che la sera bevo troppo, queste cose qui non reggo neanche me stesso, nel momento che non reggo me stesso...
1: Sei portato all'alcol come tendenza? Domani.
2: No, no, assolutamente, no. Anzi, non sono neanche astemio, nel senso che qualche grappino lo bevo, però alla fine non reggo neanche me stesso.

Nonostante il suo primo successo di pubblico, Rino resta segnato dall'imposizione della RCA e non sentirà mai Gianna nelle sue corde, come ammetterà lui stesso con queste parole. Sanremo non significa niente, e non a caso ho partecipato con Gianna, che non significa niente.

0: ripeto dal tempo.
1: Quando canto voglio cercare proprio di fare l'evasivo in tutti i modi e di scrivere delle canzoni d'amore. Questa è una canzone d'amore per la nostra società. Esistono 3-4 cose abbastanza importanti che le conosciamo tutte quanti. Sono 3 o 4, perché secondo me su 3 o 4 principi si può fondare una certa scelta politica, una certa cosa. E che poi ci sono, non so, c'è il problema del lavoro, il problema della casa, queste cose qui. Però,
2: appunto, perché tu non scrivi canzoni poi evasive, tutto sommato.
1: No, io tratto tutti questi problemi. Ecco, però appunto, sono convinto di rivolgermi a un pubblico che quando ascolta la mia canzone non ha il problema.

0: cioè non è che è il problema, in quel momento non sta pensando al problema, in quel momento sta cercando di sentirsi una canzone, la mia canzone nella discoteca, oppure in cuffia in casa sua, oppure se la sente nel jukebox, così. Quindi dico, perché affliggergli questa dura condanna così?
1: Ma tu gli parli di emigranti, gli parli del problema del sovraffollamento delle case, gli parli del bisogno di ospedali, del bisogno di scuola, gli parli anche di queste cose.
0: A parte che dipende anche dal modo come gliene parlo, comunque ti dico
1: sì,
0: una cosa.
1: È anche vero, cioè non fai predicozzo.
0: Sì, a parte questo, comunque ti dico una cosa, secondo me esistono dei periodi proprio sociali, cioè c'era un periodo di boom economico in Italia, che ci ricordiamo tutti quanti, sì. C'era Nelsi Daga che faceva Diana, quell'altro che faceva un'altra canzone divertente, Morandi che faceva Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, oggi il latte costa troppo, quindi non si può assolutamente parlare di queste cose qui. E si parlava d'amore. Invece dal momento che il boom economico non c'è più, ci sono dei problemi. Chiaramente io come uomo non sono cieco, però nello stesso tempo cerco di scrivere delle canzoni così, però non essendo cieco sono costretto purtroppo a scrivere e cantare canzoni fabbricando casa, Stoccolma, Don Lesciato, Gianna, eccetera.

0: resort.
1: Che è successo?
2: L'hanno presa a Sanremo.
1: No, Rino.
3: Se almeno potessi andare con un'altra canzone. Quelli non vogliono Rino Gaetano. Non sanno nemmeno chi è. Vogliono Gianna. Ma Gianna non sono io. Gianna è commerciale. Non dice niente.
1: Prima me l'hai scritta tu.
3: Ma che c'entra? Me la faranno odiare per tutta la vita. Cirioni mi ha messo con le spalle al muro. O faccio come dice lui o mi posso cercare un altro discografico. Che gli altri mi danno del venduto, del traditore.

0: 11 novembre 2007. Rai 1 sta trasmettendo la fiction Ma il cielo è sempre più blu, sulla vita di Rino Gaetano, interpretata da Claudio Santamaria.
1: Rino non c'è più da molti anni. Ha perso la vita il 2 giugno del 1981, mentre rientrava a casa da un'esibizione in piena notte. La sua Volvo 343 grigia aveva invaso la corsia opposta per un malore o un colpo di sonno, scontrandosi contro un camion. Prontamente soccorso, era stato trasportato al Policlinico Umberto I, ma l'ospedale non disponeva di un reparto necessario a curargli le ferite al cranio. Erano stati contattati telefonicamente il San Giovanni, il San Camillo, il CTO della Garbatella, il Policlinico Gemelli e il San Filippo Neri, ma non si era riusciti a trovare un posto disponibile. Finalmente ricoverato al Gemelli, Rino era morto alle 6 del mattino. Per una macabra ironia della sorte, si erano avverate su lui stesso le parole di un brano che aveva scritto anni prima, la ballata di Renzo. La strada era buia, s'andò al San Camillo e lì non l'accettarono, forse per l'orario. Si pregò a tutti i santi, ma s'andò al San Giovanni e lì non lo vollero per lo sciopero.

No, il discorso in fondo è sui poveri cani che siamo tutti quanti noi, abbastanza avulsi proprio dall'incontro umano e abbastanza soli. Cioè, praticamente siamo abbastanza messi da parte, un po' uno con

0: La sua prematura scomparsa aveva condannato all'oblio anche la sua musica per tutti gli anni 80 e 90.
1: Con il nuovo millennio, Rino era stato finalmente riscoperto, riapprezzato e rivalutato. Non solo per Gianna, che rimane un cult, ma anche per i brani che sentiva più suoi, come Cogli la sua rosa d'amore o TTTT, pensati e scritti non per piacere a tutti o vendere dischi, ma per restare nel tempo.
2: I Lunatici su Radio 2.

0: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2 insieme ad Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini. Ora è arrivato il momento di partire, grazie ad Ivan Cardia che ci porta a conoscere le bellezze dell'Italia. Questa notte andiamo a Nera Montoro, dove tantissimi giovani si stanno organizzando per la sagra del fiore di zucca, una realtà bellissima e con un grande entusiasmo.
1: Ciao ragazzi, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 2 i Lunatici. Il nostro viaggio mi ha portato a Nera Montoro. Mi trovo all'associazione Parco Piscina Nera Montoro, dove tantissimi ragazzi qui organizzano molti eventi, ma soprattutto l'evento di punta è la sagra del fiore di zucca a giugno. Con me c'è Nicolò Sugoni, che è un po' il Deus Machina. Nicolò, tu sei uno di quei ragazzi che si spende tutti i giorni per questa realtà.
2: Sì, innanzitutto buonasera a tutti gli amici di Rai Radio 2. Sì, è una realtà fatta di parecchi giovani che si impegnano, insomma, per tirare avanti un po' la vita del paese. Siamo qui vicino alle Gole del Nera, famosissime Gole del Nera, a pochi passi, e abbiamo la piscina che...
1: È vero che è una delle prime piscine storiche, diciamo, dove si allenava anche Bud Spencer, se non erro?
2: Sì, è una piscina olimpionica fatta addirittura nel 1933, quindi è una piscina storica, e niente, stiamo cercando di rimetterla a posto, pronta per l'estate, e vi aspettiamo tutti alla sagra del fiore di zucca.
1: Ecco, che cosa ci aspetta questa sagra, Nicolò?
2: Beh, le specialità sicuramente sono i fritelli e fiori di zucca. Quindi,
1: come si mangiano qui? Mi hai detto, no, da nessuna parte.
2: Da nessuna parte, non hai uguali. E il periodo è dal 26 giugno al 5 luglio, quindi sono quei 10 giorni. E niente, vi aspettiamo in numerosi.
1: Questo è il vostro mondo, Nicolò. Insomma, in questo borgo ci si diverte, ci si stradiverte. Lo diciamo anche ai ragazzi delle grandi città, soprattutto Roma, che è a due passi da qui.
2: Sì, come no. Diciamo, qua organizziamo anche molti eventi. Quindi tenetevi anche aggiornati appunto sui nostri social, perché di feste ne faremo molte.
1: Si sta bene, si sta freschi, c'è un bel clima, tanti ragazzi,
2: soprattutto in compagnia, e quindi ci divertiremo, dai. Mi raccomando, cliccate like sulle nostre pagine.
1: Grazie Nicolò Sugoni.
2: Grazie mille, buona serata a tutti.
0: Grazie ancora ad Ivan Cardia. Vi ricordiamo che se volete segnalarci iniziative nei vostri comuni potete farlo inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it.

Siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini e tutto voi, restate su Radio 2.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Come si suol dire, buona Repubblica a tutti. Oggi è il 2 giugno, la festa della Repubblica. Come sapete, la festa alla Repubblica, a volte hanno cercato di farla vari personaggi, ma insomma siamo ancora qui invece a festeggiare davvero questa istituzione così importante. Allora, buona Repubblica da Marco Presta.
1: Buona Repubblica da Antonello Dose e iniziamo questa giornata di festa.
0: Di festa.
1: Molti stanno dormendo ancora, lo sappiamo, però...
0: Quindi diremo cose gravissime oggi in diretta a partire dalla RAI. Per toccare poi tutte le altre istituzioni, ce n'è da dire.
1: Invece propongo di parlare di ciliegie. Vi piacciono le ciliegie? Sono buone.
0: Durano poco, purtroppo.
1: Questa è la settimana delle ciliegie, ho letto.
0: Sì.
1: Anzi, bisogna approfittare perché calerà leggermente il prezzo.
0: Sì.
1: Ma io 2 settimane fa l'ho comprato a 14 euro al chilo. Per
0: Antonio,
1: mamma,
0: ti prego, questa è vita vissuta.
1: Allora, ci sono ciliegie e ciliegie. Le più buone, sapete, no? Sono quelle di Vignola, IGP, ma anche le Ferrovia.
0: Sì.
1: Al mercato mi dicono: oh, guardi, queste sono buone, queste sono le ciliegie Ferrovia.
0: Sono Ferrovia.
1: E uno si chiede: ma che diamine è? Che vuol dire la ciliegia
0: perché
1: Ferrovia?
0: Perché si chiamano Ferrovia?
1: Allora, nasce tutto da una storia, questa è storia, non è leggenda. Nel 1935,
0: sì,
1: a San Michele di Bari, piccolo comune pugliese,
0: che cosa è accaduto?
1: Accanto al casello delle ferrovie del sud-est,
0: cioè un piccolo casello delle ferrovie,
1: casellante o un contadino locale, qui le storie variano leggermente, nota un piccolo albero di ciliegio cresciuto spontaneamente al casello della ferrovia.
0: Ecco.
1: La pianta è nata probabilmente da un nocciolo che, secondo questa versione tramandata oralmente, è stato sputato da un passeggero affacciato al finestrino del treno mentre passava.
0: Cioè c'era questo signore, passeggero, il quale stava lì che guardava, no?
1: Il panorama. E a un certo punto
0: ha sputato.
1: E al lato dei binari
0: è nato
1: questo alberello spontaneo,
0: bellissimo,
1: che però faceva dei frutti molto buoni.
0: E da lì
1: i contadini, ma prendo un ciccio, va, lo pianto anch'io, ma che scherzi, dammi un seme anche a
0: me. Ma senti che ciliegie buone, dai, piantiamo.